0: Questo è, mettiamo come assodato, no? Io sono in una grande squadra, voglio rimanere, tranne se insomma, avrà richieste dal Real Madrid, Barcellona, che ne so, da qualche altra squadra.
1: Il Fenerbahce
0: Quindi,
1: è pronto a pagare le commissioni, il Fenerbahce.
0: Fenerbahce, per
1: Vabbè,
0: tutto il
1: adesso non dire
0: rispetto per il
1: cose
0: Fenerbahce.
1: negative sul
0: No,
1: Fenerbahce
0: per tutto il
1: adesso.
0: rispetto, no, io ho dei bellissimi ricordi. Ho fatto una partita di Champions League allo stadio del Fenerbahce con la Juventus, abbiamo vinto 1-0.
1: Vabbè, hai fatto la partita, hai vinto, mica stavi lì, scusa, è diverso il
0: No,
1: discorso.
0: è bellissimo tutto il tifo, perché
1: Certo.
0: prima è una bella
1: No,
0: situazione
1: per
0: come
1: carità,
0: tifo,
1: per
0: come
1: carità. Però
0: pubblico,
1: insomma,
0: come
1: tra Juve e
0: moda, eccetera. Però
1: Fenerbahce, permettimi di dire, c'è una differenza adesso con tutto il
0: volevo dirlo
1: rispetto per
0: io,
1: chi
0: l'hai
1: è.
0: detto
1: No,
0: tu.
1: lo dico io, me ne assumo io la responsabilità. Mi sembra che ci
0: No,
1: sia una
0: certo.
1: differenza, ecco, tutto qua.
0: Però vedi, deve far riflettere questa situazione, che il problema sono le commissioni per la firma di un calciatore, non dipende dalla sua volontà di rimanere o di andare via. Allora, se uno vuole andare via, dice io voglio andare via, punto. Io voglio rimanere, punto. Non il problema sono le commissioni. Non dovrebbero essere le commissioni il problema di una permanenza di un grande campione in una società altrettanto gloriosa, voglio dire. Quindi, questo sinceramente non saprei cosa dire, perché io ho giocato con grandi campioni, non si era arrivato a questo punto. Si decideva il calciatore dove voleva andare, se voleva rimanere, se voleva andare via. Quindi
1: Ma che
0: per me è
1: messaggio
0: una situazione
1: manderesti a
0: nuova.
1: Vlahovic? Ecco, manda un messaggio a Vlahovic, lo faccio
0: Guarda,
1: mandare pure.
0: io
1: Dai,
0: dico,
1: dai.
0: Dusan, ti dico quello come la penso io.
1: Dai.
0: Io però parlo da ex, molto ex calciatore, e perché ho una certa età e soprattutto tifoso di quella società da bambino. Quindi io gli direi, se pensi alla tua carriera e sei già un top player, io credo che ci siano poche squadre nel mondo come la Juve. Quindi gli direi rimani, che qui magari rimarrai una leggenda alla fine della tua carriera. Se poi invece vuoi andare a cercare soldi a destra e a sinistra, magari cambi 7-8 squadre per guadagnare tanto di più, ma alla fine rimarrai uno dei tanti. Questo è quello che dico io. Questo è un discorso che ho fatto a una persona molto importante, l'anno della Serie B, quindi
1: A chi posso
0: mi sento
1: sapere?
0: di. Poi te lo dirò. Che
1: Va bene, ok. Quindi hai fatto questo discorso ad uno molto importante l'anno che siete retrocessi.
0: poi è rimasto, e che è rimasto, che è rimasto, e quindi poi è diventato leggenda. Quindi io
1: Ah, ho
0: la
1: capito.
0: penso, la penso in
1: Beh, se
0: questa
1: mi
0: maniera
1: dici così
0: qua.
1: ho
0: O
1: capito, insomma.
0: sei uno dei tanti,
1: Ce
0: o
1: n'erano
0: rimani.
1: tanti. Chi? Beh, si è diventato leggenda. Vabbè, ce ne sono state
0: Per
1: tante
0: fortuna
1: leggende, però.
0: di quella squadra sono rimaste tante leggende, sì.
1: Vabbè, però
0: C'è
1: una in
0: stato Nedved,
1: particolare.
0: Del Piero, Buffon.
1: Ah, è vero, c'era pure Buffon. Giusto.
0: Questi tre,
1: Uno
0: come
1: dei
0: c'era
1: tre. È vero, è vero.
0: pure.
1: Allora.
0: Uno dei tre, dai,
1: No,
0: però
1: dai.
0: non te lo vuol
1: Allora
0: dire.
1: io ballottaggio tra Buffon e Del Piero.
0: Penso anch'io, sì.
1: Va
0: No,
1: bene?
0: io direi, no, siccome io il rapporto ce l'avevo con Gigi, posso dirlo tranquillamente, È
1: non è che
0: lui, è
1: insomma,
0: lui, è lui.
1: io parlavo con Gigi, anche lui aveva queste cose qua, noi ci allenavamo tutti i
0: Era
1: giorni, stavamo sempre
0: combattuto, era
1: insieme, quindi
0: combattuto un po'. Eh beh,
1: era
0: certo.
1: molto combattuto, anche perché le squadre che lo cercavano non
0: Non
1: erano il
0: erano squadrette, Fenerbahce,
1: certo. Real
0: però il
1: Madrid.
0: discorso è questo: o rimani nella storia di una grande società, o rimani un
1: Però
0: fuoriclasse
1: sai,
0: straordinario, ma di
1: Michelangelo,
0: tante
1: sono
0: società. No,
1: passati quanti? 20 anni.
0: 20, più di 20 anni,
1: È
0: sì, più di
1: cambiato
0: 20 anni,
1: tutto.
0: sì.
1: Quindi è vero quello che
0: Certo,
1: tu
0: ma
1: dici?
0: difatti.
1: Però io credo che un calciatore adesso giochi per altro.
0: Sì,
1: Cioè, alla fine
0: lo
1: tu
0: so,
1: è
0: lo
1: un
0: so.
1: percorso dove tu devi ottimizzare il guadagno,
0: Però, scusa,
1: capitalizzare il più possibile, e poi
0: Stefano,
1: se
0: io
1: giochi nel
0: credo che
1: Fenerbahce, nella
0: credo.
1: Juventus o non so,
0: No,
1: nel Crystal
0: certo, però
1: Palace,
0: io dico, Stefano,
1: poco
0: lui è adesso,
1: cambia.
0: quant'è, 3 anni che la Juve
1: Sì,
0: guadagna, non so, adesso io
1: guadagna cifre
0: non so
1: incredibili.
0: dell'ufficio delle entrate, 8 milioni puliti, no? Sono già
1: Non lo so,
0: 24, alla
1: però.
0: fine della tua carriera avrai 70,
1: Lo
0: 60,
1: so, però
0: 70.
1: sai che c'è, che ne so, adesso si fa sotto e
0: No,
1: la
0: vabbè,
1: cifra
0: allora è
1: monstra
0: inutile che
1: che
0: stiamo
1: fai
0: qui,
1: come.
0: scusa, allora è inutile che stiamo qui a parlare di squadre, non esistono più le squadre,
1: No,
0: esistono
1: bravo.
0: soltanto
1: Cioè,
0: soldi e
1: secondo me il
0: basta.
1: calciatore adesso
0: Non pensa più alla squadra dove
1: non
0: gioca,
1: ci pensa relativamente, ma proprio poco, secondo me, ma pensa al guadagno. E quindi il procuratore, la gente gli va là e dice: guarda, Michelangelo, andiamo lì e tu, ma che ne prendi molto di più. Che fai?
0: No, anche perché
1: andiamo là. Non lo so.
0: Il lavoro del procuratore.
1: Ma io la penso come te,
0: Michelangelo. Il lavoro del procuratore è far cambiare squadra ogni anno al giocatore, perché ogni anno sono commissioni.
2: Vabbè, quindi questo è il messaggio.
0: Ogni lavoro c'ha i suoi pro e contro.
2: Vabbè, questo è il messaggio che hai mandato a Vlahović. Va bene?
1: Messaggio d'altri tempi, bellissimo.
0: Io lo parlo col cuore, esatto. Da tifoso, insomma. E poi soprattutto è la Juventus, non è che è la Juventus.
1: Ah, così.
2: E tu cosa diresti, Palomeni?
1: Più o meno la stessa cosa. Cioè, io stavo dicendo a Michelangelo, facendo una considerazione, che è cambiato tutto, dai Marco. Io credo che i calciatori adesso ci pensino di più di rispetto a tanti anni fa sul lato economico. Perché cosa ti resta? Non ti restano le coppe o i soldi che vai a guadagnare? Ormai è stato alterato questo sistema che a me non piace. Sono d'accordo con Michelangelo, però è così. Cioè, non è che adesso il calciatore non ha la parola, non decide niente, ma gli sta bene pure a lui che vadano,
2: sì, pure
1: dai, su. Se non ci vai, se in Arabia ti danno 20 milioni l'anno e tu dici: guarda, non mi vado ad andare lì. Ci sono stati alcuni calciatori che hanno detto no, grazie, e sono rimasti in Europa. Però la maggior parte sono lì a scegliere la via del denaro, o no?
2: Sì, sì. Allora, intanto vi dico che si sta andando verso questa soluzione, perché mi ha scritto Lorenzo Beccarisi, poi magari tra poco vediamo se possiamo ricontattarlo al volo, così glielo facciamo dire in diretta, perché diciamo, uscendo dal CONI velocemente, Stefano, anche il Bonfiglio, il presidente del CONI, ha detto: stanno trovando la soluzione. No, quindi
1: adesso, allora, in la notizia di oggi anticipo, ecco, è che non ci sarà nessun, secondo me, questo io azzardo, lo so che non bisogna farlo mai, ma insomma io mi pronuncio.
2: Vediamo di prendere un attimo
1: il ricorso al TAR da parte della Lega, secondo me è escluso, il TAR fuori gioco, la notizia di oggi, in attesa di saperne di più. Secondo me non ci sarà ricorso
2: nonostante, diciamo così,
1: quindi accorci i tempi, e secondo me probabilmente, aggiungo, perché bisogna anche fiutare le notizie, la decisione arriverà nel breve,
2: speriamo in questo pomeriggio, dai,
1: sì,
2: anche perché
1: giornata.
2: Per le stesse
1: Vabbè, ma come fai a preparare? Parlavamo prima, Michelangelo, ma come fai a preparare, non sai nel giorno della data di una partita, insomma, ti stai la Juve, ma non è, uno deve pensare soltanto al derby di Roma, la Juve, il Milan, mettiamoci pure il Napoli, perché l'aritmetica ancora se la deve conquistare, e quindi sono impegnate tante altre squadre, Marco, perché Roma-Lazio si porta dietro 4 partite, non una, gli interessi sono tanti, alti, quindi si parla di qualificazione Champions, e quindi il giocatore, no, Michelangelo, deve sapere a che ora si gioca il giorno, e dai, su. Se è mercoledì, l'adrenalina può fare. Magari tu reagisci in un modo, un altro calciatore reagisce in un altro, un compagno di squadra, è così. L'adrenalina la devi saper dosare, l'ansia, c'è un carico, sono partite importanti che decidono la stagione.
2: Assolutamente.
1: Dai.
2: Una soluzione va trovata, e poi, perché già comunque ci sono i problemi per i tifosi, perché è uno spostamento che implica
1: un
2: problema per i tifosi,
1: proprio
2: quindi sono quelli più danneggiati, come sempre, sotto questo aspetto. Allora, vediamo un attimo se riusciamo anche al volo a fare questo collegamento con Lorenzo Beccarisi, che è al CONI, così ci dà proprio lui un'indicazione. Eccolo qui, Lorenzo, al volo. Lorenzo Beccarisi, ciao Lorenzo, vai.
3: Eccoci di nuovo, buon pomeriggio, perché ci sono novità che arrivano per quanto riguarda la questione derby e 37esima giornata. Non c'è nulla di ufficiale, però siamo qui al CONI per l'Assemblea di Lega. È uscito pochi minuti fa il presidente del CONI, Bonfiglio, che ha detto: sembra che si stia trovando una soluzione, e la soluzione parrebbe essere anticipo del derby e delle altre 4 partite che devono giocare in contemporanea domenica alle 12, quindi non alle 12.30, così dal concludere, diciamo, il match alle 14, poi tutto il deflusso del pubblico, e posticipare di 30 minuti la finale degli internazionali d'Italia, quindi non per le 17 ma alle 17.30, così da permettere poi la bonifica dell'area anche da un punto di vista di sicurezza, e tutto il deflusso dei tifosi per quanto riguarda il derby, e concentrarsi poi sugli internazionali 17:30. C'è da mettere sul tavolo, ad esempio, che c'è anche la finale del doppio femminile la domenica mattina, ma evidentemente non c'è preoccupazione dal punto di vista dell'ordine pubblico per le presenze della finale del derby del doppio femminile, quindi sembra che si stia andando verso questa soluzione con la Lega Serie A in contatto con la prefettura per dare il via libera a questa soluzione. A meno di 96 ore dal derby, visto che se dovesse essere confermato si giocherebbe domenica alle 12, sta ricambiando nuovamente il giorno per la terza o quarta volta ormai.
1: Quindi ricorso TAR escluso da parte della Lega, no?
3: Ricorso TAR escluso anche perché il primo slot per il TAR è il 19 maggio, quindi non hanno possibilità di fare rispondere al ricorso prima di martedì, quindi hanno altri ricorsi in ballo e quindi non c'era altra soluzione.
2: Va bene, Lorenzo, grazie, naturalmente qualsiasi aggiornamento siamo sempre qui a disposizione, buon lavoro ancora più tardi con Lorenzo Beccarisi.
0: Scusa, Marco, dimmi. Non si poteva fare che, cioè, visto che si sapeva da...
2: Stai inventando un'altra soluzione adesso che ci siamo arrivati,
0: no,
2: insomma.
0: No, dico, perché non giocare tutti il sabato sera?
1: Vabbè, ma la Lazio...
2: Perché la Lazio ha giocato stasera la Coppa Italia e quindi non c'erano...
0: Capirai, la Coppa Italia si poteva spostare una settimana dopo.
2: Ah, tu dici, no, avessi spostato proprio la Coppa Italia?
1: Ma ormai,
0: sì, la finale,
2: però ormai era partito tutto, la procedura, eccetera. Come
1: è
2: fai?
1: Una considerazione intelligente. Invece,
2: però la devono fare.
1: Però è tardiva.
2: Ormai... Lunedì non potevi fare.
0: Infatti, ci devono pensare prima. Nel senso giochi tutti il sabato e la finale.
1: Effettivamente ha ragione, Michele. La finale di Coppa Italia la puoi fare.
2: Lo so, ma la dovevi fare prima. Però loro se ne
1: sono. Tra la 37esima e la 38esima.
2: Se ne sono accorti lunedì, capisci? Lunedì si sono accorti che c'era sto intasamento.
0: C'è il tennis. No, che c'è il tennis. Si sono accorti.
2: Però noi ieri abbiamo dato la notizia che già della finale del prossimo anno, ti ricordi, no?
0: Ma è il problema, ha ragione, perché il discorso che
2: quando hanno fatto le partite
0: all'inizio, il derby che si gioca dove c'è a 50 metri dall'internazionale d'Italia,
2: sono delle mosse tattiche clamorose, caro Michelangelo. Senti Michelangelo, mi dai un tuo pensiero su questa partita? Vai con le formazioni, rimettiamo la grafica di questa partita di stasera, che sembra un po' tutto, diciamo così, a favore dell'Inter, quindi voglio sentire un po' il tuo pensiero. Thuram ce lo danno dal primo minuto, anche se è pronto Bonny. Dall'altra parte c'è ancora un ballottaggio in mezzo al campo, qui abbiamo messo Patrick, ma attenzione a Cataldi, lo stesso Rovella, quindi potrebbero essere queste le due varianti, per il resto tutti confermati. Deve fare la Lazio? Deve fare una barricata?
0: La partita che deve fare è sperare che l'Inter non sia nella migliore condizione, perché sicuramente l'Inter è leggermente favorita, io ho detto leggermente per usare una... Però
2: per dare
0: è favorita l'Inter,
2: dai, per dare delle speranze.
0: No, ma dai, nel campionato italiano e soprattutto in queste partite non c'è niente di scritto inizialmente. È una partita che si gioca all'Olimpico, una partita che la Lazio può far bene. Certamente, ripeto, l'Inter è favorita in questa finale, però io vedo una Lazio ben motivata. Ho sentito il discorso che ha fatto Sarri.
2: Ti è piaciuto?
0: Moltissimo.
2: Quello da Mattarella.
0: Finalmente. Una persona che parla di calcio, di amare il calcio e tutto, che noi effettivamente lo diciamo da sempre, no? Se siamo ancora, tra virgolette, addetti ai lavori perché amiamo questo sport e non esclusivamente per il fattore economico. Quindi mi è piaciuto molto Sarri e credo che i calciatori sentano questa partita con questa motivazione in più del loro allenatore, quindi
2: vediamo.
0: Insomma, io direi che
2: aspetti una partita gagliarda da parte della Lazio, dai.
0: No, mi aspetto una partita aperta. Poi sai le partite a volte nascono bene, no? Concentrazione, tutto.
2: Dai, fammi il pronostico, voglio un tuo pronostico.
0: Bravo.
2: Lo sto chiedendo a tutti, non lo posso non chiedere a te, Michelangelo, su.
0: Guarda, io ti dirò un bel 2-2 ai tempi supplementari
2: e poi se vai ai rigori
0: non lo so,
2: che può finire 2-2, poi vanno ai rigori,
0: 2-2 ai tempi supplementari, e poi magari qualcuno
2: e poi non si sa
0: Però sinceramente, guarda,
2: Due a tuo fine tempi
0: direi,
2: supplementari.
0: ripeto
2: Non si
0: la
2: può
0: mia,
2: fare prima.
0: mio... Sì, perché dopo si gioca a mezzogiorno e hanno un po' meno tempo per recuperare. Ripeto
2: Non si
0: la
2: può
0: mia,
2: fare prima.
0: mio... Sì, perché dopo si gioca a mezzogiorno e hanno un po' meno tempo per recuperare.

0: parte che ritieni che possono fare la differenza? Nell'Inter ce n'è più di uno, dai. Però se ne devi scegliere uno?
1: Uno,
0: due, tre, solido. Quanti ne vuoi scegliere?
1: Uno.
0: Lo so che lì c'è Lautaro, Durham.
1: Poi magari esce Barella, Bissek, o Gila, o Romagnoli. Cioè, calcio d'angolo e... Non lo so, non ho idea, però credo che, ecco, come partita la immagino una partita in cui lì davanti il tridente della Lazio potrebbe essere protagonista, uno dei tre, due su tre. Perché per caratteristiche può dar fastidio alla difesa del Inter.
0: Vabbè, vediamo.
1: Poi per il resto vedo molta Inter. Però ha detto bene Michelangelo, queste sono partite. La finale.
0: Eh certo.
1: Può succedere davvero
0: di succedere tutto. Mi dai un audio e chiudiamo questo tratto? Al volo? Chiedo ad Andrea, lo faccio.
2: Buongiorno. Io credo che semmai questa brutta figura del calcio italiano poteva rimanere in ambito nazionale, spostando la finale del tennis. Credo che raggiunga anche i confini intercontinentali. Complimenti al calcio italiano.
0: Va bene, ragazzi, che dove tanto una soluzione andava trovata, quindi adesso bisogna metterci per forza una pezza. Ci dobbiamo fermare. Michelangelo, rimani un attimo, c'ho da chiederti due cose, poi ti libero, dai. Torniamo
3: rimango,
0: subito.
3: Rimango.
0: Dai, rimani un piccolo break.

0: Bene, bene, ci siamo Stefano, siamo di nuovo con voi nel pomeriggio.
1: Eccoci qui, ciao Marco, ciao a tutti,
0: Maracanà.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora, c'è una bella squadra adesso che mettiamo insieme in questo tratto di trasmissione, ci abbiamo, sai che posso dire? Che posso coprire un po' tutti i ruoli, perché cioè, in porta Michelangelo Rampulla, eccolo qui, guarda quanto è...
2: Buon pomeriggio, ciao Michelangelo. Marco, ciao
0: Stefano. Buon pomeriggio. Senti Michelangelo, com'è il tempo dalle tue parti?
2: Dalle mie parti pioveva stamattina, adesso c'è il sole.
0: Pure qui, prima.
1: No, poi, piove ancora.
0: Poi aspetta, in difesa c'ho Giacomo Ferri. Ciao Giacomo!
1: Grande Giacomo!
3: Ciao, un abbraccio a tutti, ciao.
0: Poi c'ho pure un po' di qualità in mezzo al campo, Riccardo Maspero. Ciao Riccardo!
1: Ciao Riccardo!
4: Ciao a tutti, ciao Michele, ciao Giacomo!
0: Davanti facciamo scatenare Stefano Impallomeni. Ti ho fatto una squadra io, ragazzi, o no? Posso fare l'allenatore di questa squadra?
1: No,
0: metto lì?
1: No. Però t'aspettavi di dirsi sì.
0: No, vabbè, scherzo, ma sì, ma... No, allora approfitto una cosa, faccio subito un giro anche con, prima abbiamo terminato con la finale, due cose con la finale di stasera, lo voglio chiedere anche a Giacomo Ferri e Riccardo Maspero il loro pensiero su questa partita, che come può andare a finire con una Lazio che insomma si presenta per fare un po' l'impresa, mentre dall'altra parte sarebbe un trionfo per l'Inter, un'altra vittoria da aggiungere allo scudetto. Giacomo Ferri, parto da te, dai.
3: Ma parli della partita di stasera,
0: la finale,
3: guarda, dato che io vi seguo sempre,
0: sì, meno male,
3: Michelangelo prima che faceva dei pronostici no? E ti devo dire che comunque seguo la sua strada, del tipo una partita secca può succedere di tutto, ma non è che lo dico io ora, si dice da sempre ed è successo. Ma se noi andiamo a vedere i valori in campo, chiaramente l'Inter ha più qualità, questo sicuramente sì, ma in una partita secca, come è già successo in tantissime altre occasioni, dal mio punto di vista può succedere di tutto.
0: Va bene, quindi diciamo partita secondo te aperta, va bene?
3: Sì, molto aperta, molto. Mm-hmm. Perché qualcuno magari ha la fotografia della partita che hanno fatto sabato, perché pochi giorni fa hanno giocato Lazio-Inter, e secondo me sono d'accordo con Sarri, quella non era la vera Lazio, perciò era una partita, è stata una partita un po' strana, questa è un po' diversa dal mio punto di vista.
0: Maspero?
4: Ma sì, allora quello che dice Michele Giacomo non posso

0: da dire, sono due totem, per me sono due figure importanti, no? Io posso solo aggiungere che a favore della Lazio si gioca una stagione, cioè vincere la Coppa vuol dire andare in Europa, vuol dire salvare la stagione, per cui oltre a essere una partita secca c'ha l'aggiunta che gli stimoli che gli può dare questa partita sono fondamentali, ecco.
1: Sì, vabbè, vediamo insomma come va a finire, poi sarà il campo che ci darà le varie risposte, Stefano, stasera, quindi certo è che il pronostico è chiaro che da una parte è sbilanciato dalla parte dell'Inter.
2: Però hai un trofeo, cioè da agguantare, quindi è vero che i valori, insomma, i numeri, come ha detto giustamente Giacomo, sono tutti a favore dell'Inter, però quando tu entri in campo, e qui abbiamo più di campioni che hanno, insomma, sanno cosa significa, vedi quella coppa lì, che fai? Anche se sei più debole, magari pensi di poter fare una partita importante, raddoppi gli sforzi, insomma l'Inter secondo me deve stare attenta. Insomma, io mi ricordo la finale con la Fiorentina, potrebbe fare un certo tipo di quella Fiorentina che poi mise in difficoltà, giocò una grande finale, tra ricordi l'Olimpico.
1: No, ma nel calcio di scontato, cioè le finali può succedere tutto, però è chiaro che qui il valore è tutto sbilanciato da una parte, dai. La qualità proprio dei singoli è notevole, insomma, quindi vediamo quello che... Certo, Michelangelo, proprio un'osservazione, se Chivu dovesse fare anche questa, vincere anche la Coppa Italia, iniziare un'avventura con l'Inter, con una squadra importante, da allenatore, con due trofei, è un inizio notevole.
3: Sì, mi ricorda qualcosa, sinceramente.
1: Chi ti ricorda?
3: È l'inizio di Mister Lippi con la Juve. Noi è arrivato il primo anno, abbiamo vinto la Coppa Italia e il campionato e abbiamo fatto anche la finale di Coppa UEFA quell'anno lì.
1: Con quindi, una differenza però, permettimi Michelangelo, che Lippi aveva già fatto una carriera da allenatore, aveva allenato una serie di squadre.
3: Però, lui
1: si presenta quasi da esordiente, diciamo così, o poco
3: esatto,
1: ci manca.
3: Ma anche per Mister Lippi era le prime vittorie, i primi successi grandissimi, per cui dal primo anno è successo questo, che si sia di buon auspicio anche a Chivu, voglio dire, questo precedente.
1: Un bel biglietto da visita.
3: Esatto, ne parlavamo anche l'altra volta, la dimostrazione, secondo me, di un allenatore, di una persona che si presenta in una squadra così importante, così forte, si fa seguire da questi grandissimi campioni, e questo la dice lunga sul fatto, sul suo valore umano e anche di allenatore, quindi chapeau.
1: Sì, assolutamente. Senti Giacomo, a proposito di allenatori, così vi coinvolgo su un altro tema, abbiamo accennato qualcosa, ma D'Aversa deve essere confermato, sì o no?
4: Ma lo stai chiedendo a me?
1: Sì, Giacomo Ferri.
4: Ma allora, se fosse per me, sicuramente sì. È chiaro che io non sono Cairo, non sono il proprietario della società. Secondo me, da quando è arrivato, ha cambiato il Torino, nonostante il Torino non era in grandissime condizioni. Perciò navigava in una zona di classifica non bella, perché era a pochi punti della zona retrocessione. È arrivato D'Aversa in un momento dove c'hai lo stadio contro il presidente, però automaticamente, non essendoci la curva maratona, dal mio punto di vista anche i giocatori hanno pagato questo. Perciò io credo che D'Aversa è arrivato, ha fatto un buon lavoro e, se non vado errato, ha fatto punti quanti l'avevano fatti l'anno scorso, credo.
1: Sì. Guarda, c'è una grafica che ti può supportare, ha fatto ad oggi gli stessi punti di Vanoli l'anno scorso. Esatto. In più è arrivato e ha migliorato la media punti, la media gol e la media gol subiti rispetto al suo predecessore.
4: Sì, no, ma detto questo, io non conto niente, perché non sono io che decido, però la domanda è stata fatta a me, io da tifoso del Toro ti devo dire la verità. Io lo riconfermerei, è chiaro che ha bisogno di un aiuto per l'anno prossimo, parlo del mercato, perché comunque io credo che il Torino, i tifosi del Torino meritano una squadra un po' più organizzata, un po' più forte sotto tutti i punti di vista.
1: Quindi tu dici confermare, ma serve praticamente...
4: Sì, perché se Marco, perdonami, se noi confermiamo un allenatore, può essere D'Aversa, può essere un altro, ma il materiale a disposizione purtroppo...
1: Ma ti piacerebbe De Rossi?
4: Ma a me piace De Rossi, mi piace molto, mi piace come fa giocare la squadra, mi piace il suo modo di porsi, mi piace la sua comunicazione, certamente sì, De Rossi mi piace molto.
1: Maspero?
0: Ma io ho detto tutto Giacomo, concordo pienamente con quello che ha detto lui, quando hai i numeri che ti danno ragione è giusto confermarlo, perché merita rispetto per quello che ha fatto, perché è arrivato in un momento delicato e difficile e ha portato un po'.
1: Ma Riccardo? Abbiamo perso. Recuperiamolo. Recuperiamo Riccardo Maspero. Te, Michelangelo, perché poi sai, la situazione è molto simile a quella di Vanoli, eh? Perché anche lui è
3: anch'io mi devo accodare, sono d'accordo, no? Quando un allenatore arriva e fa quello che ha fatto D'Aversa, nel senso che con il materiale a disposizione è riuscito a migliorare un po' tutta la squadra, perché è migliorata la media punti, è migliorata i gol fatti, i gol subiti, quindi bisogna la prima cosa importante, come ha detto anche Giacomo, è quella di mettere a disposizione del materiale, in questo caso materiale umano, di calciatori di un certo livello che possano dare al Toro un qualcosa in più, perché vedere il Torino in queste, e lo dico da juventino, no? Vedere il Torino lottare per non retrocedere mi sembra una cosa assurda. Quindi l'allenatore va bene, ma l'allenatore va bene se è a disposizione del materiale, dei calciatori di un certo livello. Quindi credo che
1: però faccio una domanda cattiva migliorare adesso. In questo. C'è una domanda cattiva, Stefano, però le ambizioni si misurano anche con l'allenatore che scegli.
2: Sono d'accordo.
1: Con tutto il rispetto sia per D'Aversa che per Vanoli.
2: Ma secondo me Cairo...
0: Non sono d'accordo.
1: Ecco, vedi, mi piace perché Riccardo... Non sei, vai Riccardo, vai.
2: Ma lui è contento, Riccardo, perché...
3: Scusa, hai detto prima tu. Hai scelto Chivu all'Inter per pilotare una Formula 1.
1: Ma mi ha sorpreso. Hai ragione. Appunto, però qualcuno per cui... ti potrebbe pure dire le ambizioni si misurano anche così.
3: Io sono d'accordo su una cosa, sono sempre stato d'accordo dopo 50 anni di calcio. In campo, mi ricordo che l'ha detto, in campo ci vanno i calciatori. Certo, devono essere messi in una condizione di esprimersi al meglio, ma se tu non hai i calciatori puoi mettere anche... Io faccio sempre l'esempio di una grande orchestra, no?
1: Sì.
3: Prendo Riccardo Muti, che è il miglior direttore d'orchestra, ma vado a suonare io e tu e Stefano in Pallomeni, certo. Facciamo.
1: Vabbè, però non è che sicuramente
2: capito,
1: però
2: miracoli,
1: non è che c'è, non è che
2: faremo
1: tutte...
2: cose per uscire.
1: Sì, ho capito.
2: Però, ma voglio dire, allora, Marco, è così. Io non so senza la materia prima. E come sei d'accordo?
3: Se tu hai la squadra.
2: Allora ci vanno 11 così, 11.
1: Ma non è, ma cioè sembra, no, che, sembra Marco, che a calcio giocano tutti scarsoni, ma non è così, dai, su.
3: Non è che sono scarsoni, ma non è la materia,
2: il pionista.
1: Certo, vabbè. Aspetta, Riccardo non era d'accordo, fatemi sentire Riccardo.
3: Aspetta,
1: fammi sentire Riccardo, Maspero.
0: Non sono d'accordo perché secondo me quello che deve calcolare, deve guardare una società, un allenatore, sono le idee, sono i concetti e quello che propone. Perché allora lancio un'altra cosa, allora Allegri al Milan non dovrebbe più allenare.
1: Se mi fai la domanda ti rispondo.
0: No, è così per dire, con la squadra che aveva, cioè, si mette in dubbio D'Aversa col campionato che ha fatto. E andiamo a vedere Allegri, che in questo momento è una cosa...
1: Quindi Riccardo, fammi capire, li confermeresti sia D'Aversa che Vanoli per quello che hanno fatto? Perché poi Vanoli è nella stessa situazione. Vanoli secondo me ha fatto anche un'impresa maggiore, permettetemi di dire. È vero che la squadra tecnicamente aveva dei numeri, però prendi una squadra che era spacciata, retrocessa, spacciata per tutti, certo. Bisogna
2: che Vanoli abbia rispetto del lavoro che ha fatto. Poi se non può, la Fiorentina andrà altrove, su un'altra terra è un altro discorso, ma il lavoro di Vanoli è stato gigantesco.
0: Confermerei tutte e due, però... Sì.
2: È lì che però secondo me ci dividiamo là, Riccardo, perché secondo me una società ha il diritto di scegliere un'altra strada. Cioè Giacomo è stato tanti anni al Toro. No, per carità, Riccardo, però Giacomo Cairo lo conosce bene. Cairo magari in passato si è fatto conquistare da questi allenatori in corsa che hanno fatto bene, ma che cosa, che prospettiva ti può dare una riconferma del genere? Cioè, Toro, beh, ma dipende, magari dipende scegliendo De Rossi, però, mette un, non so, il presidente è più incuriosito.
1: Qualcosa di più innovativo, tu dici? Qualcosa di più innovativo?
2: No, innovativo, cioè scegli una strada diversa che io condividerei, anche senza nulla togliere al lavoro straordinario fatto da Versa.
0: Ma
2: però,
0: il presidente può fare quello che vuole, secondo me, lui che paga può fare quello che vuole.
2: No, siccome in passato ha fatto sempre questo, cioè l'allenatore X fa bene, riconferma biennale, e dopo a novembre i primi freddi ti ritrovavi con 4 punti in classifica e cambiavi quello che l'avevi elogiato l'anno prima, perché nel calcio capita spesso.
3: Può succedere, Stefano, può succedere con tutti così.
2: Sì,
3: se
2: non però almeno vale la pena di
3: pensare,
2: cioè, io Caido, provo a fare un altro discorso, vado a prendermi un allenatore che mi piace, quindi lo corteggio, siccome De Rossi è da un anno e mezzo che lo vuole. Adesso che sta facendo bene a Genova, lo voleva pure quando dopo Roma.
0: Ma lo cambia dopo 4 giornate, se non fa bene uguale.
1: Sì, sì,
2: sì,
1: è vero,
2: sì,
1: è vero.
2: Però intanto, cioè, sai, posso scegliere chi voglio io. Certo, invece molte volte secondo me si è fatto portare da questa cosa, ma tanto se la becca ugualmente. Anche se porta,
3: no, il problema,
2: anche se
3: il
2: porta Guardiola domani, Cairo sarà sempre contestato, perché
3: no,
2: mi sembra...
3: il discorso è che tu quando prendi un allenatore devi avere, come diceva Maspero, ripeto, devi avere le idee chiare di quello che vuoi fare. Se tu prendi un allenatore, tanto sai che se va male dopo 2 giornate lo mando via e ne prendo un altro,
2: ma
3: e non va bene,
2: non
3: allora tu
2: dubbi,
3: devi fare
2: Michelangelo, ma per allora, tutti vale questo discorso,
3: no,
2: però.
3: No, no, ma la società deve essere, cioè io vado a prendere De Rossi, perché vado a prendere De Rossi? Perché mi piace o perché ha
1: gli
3: delle
1: costruisco
3: idee?
1: Qualcosa,
2: no, per me,
1: bravo,
2: per me con il gioco. Non è che da Versa questo Torino
3: mi piace
2: non gioca male.
3: Perché scusa Stefano, lo sai benissimo, no, se io faccio bene al Genoa non è detto che faccio bene al Torino,
2: ma,
3: sonda,
2: ma guarda, da Versa è un ottimo allenatore, sta facendo benissimo al Toro, il Toro poi non è che voglio dire stia giocando male,
1: fatto scoppiare a macello,
2: però viviamo nell'epoca della mediatica. De Rossi è un personaggio catalizza maggiormente, interessa di più, dà più spunti.
3: Perché
2: poi
3: non prende Fabrizio Corona?
1: Aspetta, Riccardo, finì. Giacomo, prego.
3: Era bella questa, eh?
1: Sì, beh, carina. Vai, Giacomo, vai.
5: Scusate. Allora, secondo me stiamo dicendo e si sta dicendo due cose che devono andare di pari passo.
2: Bravo.
5: Perché se tu prendi, questo, ripeto, questo non lo dice Giacomo Ferri, ma lo dice il calcio, adesso stiamo parlando di calcio, allora, se io prendo un allenatore che fa giocare bene la sua squadra, che può essere De Rossi a Genoa l'anno prima, ha degli interpreti, giusto? Che hanno delle qualità, ok, arriva al Torino, mi piace, io sono a Cairo, lo prendo al Torino e gli lascio Maripan, Cocco, Vlasic, Casadei, gli lascio i giocatori che ci sono quest'anno. Secondo voi De Rossi può giocare come giocava al Genoa 3 mesi prima?
1: Ma perché chi c'ha al Genoa, scusa? Domanda che faccio io.
5: Ma aspetta un attimo. Non è che il Genoa c'ha i giocatori più forti del Torino o viceversa. Sto dicendo che ogni squadra ha i giocatori. La cosa che in questo momento noi stiamo discutendo deve viaggiare di pari passo, perché altrimenti appena entra nello spogliatoio l'allenatore che ha fatto bene 3 mesi prima va via immediatamente.
1: No, ma questo e sono d'accordo.
5: No, sì. ti faccio un esempio. Mi è venuto, dato che io sono vecchissimo e mi sa che tra tutti noi sono il più vecchio, perciò
3: non credo. Giacomo,
1: adesso te lo dico io chi è più vecchio.
5: Mi ricordo un anno, vediamo se faccio un esempio che mi faccio capire.
1: Sì,
5: il grande Trapattoni che arrivava, che aveva vinto da tutte le parti, Inter, Juve, andò a Cagliari. È stato mandato via dopo 3 giorni. Come mai, secondo voi?
1: Può capire.
2: Sì, vabbè, ma non...
5: No, aspetta.
1: Pure Ancelotti è andato a Napoli.
5: Andiamo dritti. Io sono uno che vado dritto per taglio.
1: Vabbè, dai, sono giocatori.
5: Con tutto rispetto del Cagliari, però i giocatori del Cagliari dell'epoca non erano a livello di quelli della Juve e quelli dell'Inter. Bene. Cioè, con tutto il rispetto, perché, ragazzi, nel calcio, parliamo di calcio di Serie A, ci sono le categorie, è la categoria Serie A, ma ci sono dei livelli. Giacomo Ferri non potevo paragonarlo a Junior o a Ricky Maspero sotto l'aspetto tecnico, perché Giacomo Ferri era un muscolare. Allora, io non sto dicendo che il Cagliari aveva giocatori scarsi. Io ho fatto l'esempio di un allenatore, non è uno degli ultimi, era ancora ai vertici, ok? È andato a Cagliari, voleva imporre il suo gioco e non ce l'ha fatta perché gli interpreti erano diversi. Perciò, detto questo, io sono, non io, il calcio è questo. Se non sei organizzato, se non sei, il, faccio un altro esempio: l'Inter, stavate parlando di Chivu, posso permettermi di dire. È arrivato all'Inter, grandissimo, ha fatto da Dio, ma dietro aveva una macchina dirigenziale ad altissimo livello, cosa che le altre squadre, beh, con tutto il rispetto, non hanno ad oggi. O vogliamo essere onesti? Non ce l'hanno, per un motivo o per l'altro, non c'è niente da fare. Andiamo a vedere i risultati, cosa è successo alle grandi squadre negli ultimi 2-3 anni.
1: No, no, no, ma va bene tutto, cioè io...
5: Però scusate penso... se
1: no, no, no, ma che, ma che, se no, ma che, beh, Piedi Uniti 2 veramente dice tutto, insomma.
0: Giusto, giusto che Giacomo entra a Piedi Uniti.
1: Se non entra Giacomo, chi c'entra a Piedi Uniti? Scusa.
3: Scusa. Comunque hai detto una grandissima verità, per cui il discorso dell'idea è parte della società, avere una società forte aiuta l'allenatore, certamente.
2: No, questo non ci sono dubbi.
1: Questo non ci sono dubbi, sì, sì.
3: Invece dall'altra parte mi sembra che non si sa chi comanda lì.
0: Cairo può essere innamorato di De Rossi, prende De Rossi perché gli piace, però non prende giocatori congeniali a quello che vuole De Rossi, allora dopo De Rossi si disinnamora presto di De Rossi anche. Cairo.
2: Ma magari ha anche un desiderio, Riccardo, di conquistare il popolo granata attraverso, non so, un calciatore, anche voglio dire la direzione sportiva, magari faranno un mercato diverso, che bello sapere, esempio, magari la voglia di andare verso un altro tipo di direzione, non di rattoppare sempre con l'allenatore in corsa, la crisi del Toro,
1: però,
2: questa noia e la contestazione, ogni anno era sempre la stessa cosa, almeno che ne so, una boccata d'aria fresca, ci provi.
1: Ma il povero Vanoli che ha salvato la Fiorentina.
2: Vanoli pure a Torino parlavano Vanoli,
1: capito,
2: lo stesso discorso di D'Aversa, poi però l'anno dopo... ragazzi, vabbè. Cioè, siamo sempre lì al toro, o no, Giacomo?
5: Sì, no, hai ragione, sono d'accordo.
2: Dai, su, ogni volta giri la palla, rimetti, rimonti. E dici adesso D'Aversa, fino al prossimo anno, quindi, tifosi del Toro, basta D'Aversa dopo 3 mesi. Ma è così.
1: Quindi allora vanno confermati tutti e due.
2: Almeno
1: però,
2: Cairo è contestato, ormai è cronica, in maniera cronica, costante. Dice, sai che c'è, prova a dare a cambiare qualcosa, ma non che De Rossi sia più bravo di D'Aversa. O viceversa, insomma.
5: È più facile dar la colpa all'allenatore, è uno solo da mandar via.
1: E beh, questo è chiaro. In stagione è che poi manda via 7-8 giocatori durante la stagione.
5: Appunto.
2: Poi posso dire una cosa, insomma,
5: perché si va sempre sull'allenatore?
2: Ma il Toro a me non sembra una squadra scarsa.
1: Ma l'allenatore c'ha delle grandi responsabilità, ragazzi.
2: Se l'alleni bene, può fare. Può arrivare magari un campionato un po' sbalordito.
0: L'allenatore ha delle grandi responsabilità.
1: Ha delle grandi responsabilità.
0: L'allenatore lo devi mettere nelle condizioni che può assumersi le proprie responsabilità, ed è quello anche che...
1: Però guarda, voglio fare un esempio, poi chiudo. Okay. Questa stagione qui non è stata eccellente per due allenatori importantissimi come sono Conte e Allegri, no? Ancora sono alle prese con i loro eventuali cadute.
3: Vabbè, ma sono secondi e terzi. Sono secondi e terzi,
1: no, vabbè, però,
2: vedi, Michele, bravo.
1: No, ho capito, allora io però ho capito. Ma vabbè, sono secondo e terzo. Conte è uscito fuori dalla Champions, il trentesimo. Ho capito, però, Michelangelo, sono secondi e terzi. Uno è uscito fuori dalla Champions, il trentesimo. 18.000 infortuni. Siamo arrivati a 2 giornate. Ancora deve conquistare la Champions. Permettimi di dire che non è stata una stagione che da ricordare per Conte, no? Arriva secondo, ancora non è arrivato secondo, come Allegri ancora non è arrivato in Champions, ok? Cioè due allenatori.
0: Conte aveva la Champions, Allegri non aveva niente.
1: Non c'aveva niente, c'era un impegno a settimana. Però volevo dire,
2: non hanno brillato,
1: no, però volevo dire
2: lì,
1: però in questa nelle difficoltà, ad esempio Conte, che ci ha avuto tanti infortuni, però in qualche modo ha tenuto la squadra a galla lì.
2: Secondo me se non c'era Conte il Napoli aveva decimo, però insomma vedi che sono punti di vista differenti.
1: Cioè, se devo dire, lui
2: nonostante
1: qualcosa
2: la sua
1: di suo ci ha messo in questo modo, in questo modo.
2: Allegri pure.
1: Non lo so, ci ha messo.
2: Ma anche se il Milan non lo so. Marco, sì, siamo, io però condivido in parte,
3: ragazzi,
2: cioè, io condivido in parte quello che tu dici. Non,
3: ieri,
2: va, non vai da nessuna parte.
1: Non ho capito, Michelangelo.
3: Abbiamo detto grandi cose di Allegri, che ha portato il Milan terzo, secondo e terzo per 3/4 di campionato. Adesso perché ha avuto un calo nelle ultime 3-4 giornate, non può dire
2: no,
3: che
2: no, però
3: Allegri,
2: Michelangelo,
3: fallito,
2: io capisco il discorso di Marco, lui dice
3: sì,
2: cioè,
3: no,
2: dal prossimo
3: no,
2: non puoi andare avanti sempre così a gestire in quel modo, devi anche lui
3: certo,
2: si deve
3: certo,
2: dare una.
3: Però
2: detto questo, secondo me, se c'entra la Champions League, ha fatto il suo, non è una cosa clamorosa. Sì, sì. ancora, però ha fatto il suo.
1: Hai detto bene, se c'entra, se ancora c'entra, deve c'entrare.
3: Scusa Marco, scusami, noi abbiamo detto all'inizio che l'Inter era la grande favorita a vincere il campionato, l'abbiamo sempre detto.
1: Inter e Napoli.
3: Milan è sempre rimasto secondo e terzo, per cui e abbiamo dato grande merito ad Allegri, per cui però diamoglielo questo grande merito, anche se ha un piccolo, ha un passaggio a vuoto in questo momento il Milan. Però,
1: ma un passaggio a vuoto fatto... che mette a rischio la
3: Champions, ma può capitare a tutti, può capitare
1: con un impegno solo a settimana. Maspero,
2: se arriverà a quinto poi ne parleremo.
1: Maspero, tu che ne pensi?
0: Io dico che è vero, sono d'accordo su quello che dice Michele, però devo anche dire che Allegri quest'anno secondo me non ha trovato il bandolo delle matasse con questo Milan.
3: Aveva una squadra molto variegata, non è che
1: Allora, mi arrendo. Basta.
2: Variegata di Michelangelo.
1: Variegato di Michelangelo.
2: Che dice tutto,
0: non
2: variegata.
0: Di Michelangelo, però, non ho capito. Non attaccatelo Michelangelo.
2: No, mi piace il variegato.
1: Il variegato è bellissimo.
2: Variegato è elegante.
1: È una cosa
2: dice tutto.
1: Se, Giacomo, siamo in chiusura, però ti voglio chiedere una cosa, te la voglio chiedere. Sono 50 anni dallo scudetto del 76 e tu eri un ragazzo e questi qui li hai conosciuti, vero? Facevi, mi sembra,
2: una squadra di leoni, Giacomo.
1: Ci vuoi dire qualcosa di questo Torino?
5: Guarda, ti dico la verità, hai ragione. Io in quell'anno arrivai a Torino proprio e avevo 16 anni, ero un allievo nazionale, mi ricordo, e alla domenica ci obbligavano, e andavamo volentieri, non come adesso, a fare raccattapalle. Perciò quell'anno lì io ho fatto tutto l'anno il raccattapalle, non a caso proprio dietro la porta della curva Maratona, e ho davanti agli occhi Marco ancora oggi, perché poi chiaramente io non li conoscevo, stando lì il primo anno, hanno vinto lo scudetto, ho visto dei giocatori veramente, quella squadra era una squadra incredibile.
2: Te la ricordi a memoria quella squadra? Castellini in porta?
5: No, Castellini, Santin Salvadori, Patrizio Sala, Mozzini Caporale, Claudio Sala, Peci, Graziani, Zaccarelli, Pulici.
2: Ma scusami, caro Marco, e poi mi dici l'allenatore. Certo,
3: dimmi la formazione
5: Gigi Radice, non era la
3: Marco,
5: cosa
3: dimmi la formazione
2: no,
3: del Milan.
2: No, c'è grande Gigi.
3: Dimmi la formazione del Milan, Marco.
1: Ma di quest'anno?
3: Sì.
2: Variegata.
1: È variegata, ormai uso il termine tu, è variegata, dai.
3: Allora io mi ricordo solo uno, Maignan, poi gli altri non
1: come Maignan, solo come Maignan, dai, vabbè. E dicevi, Giacomo?
5: Chiaramente mi è rimasta nel cuore, poi io sono diventato tifoso del Toro per loro, ma non solo perché hanno vinto lo scudetto, è chiaro, per un ragazzo di 16 anni, poi io giocavo nel settore giovanile, ma proprio perché eravamo a contatto con loro tutta la settimana, perché ci allenavamo al Philadelphia, eravamo con loro, li vedevamo arrivare, e ti dico la verità, mi ricordo ancora questo aneddoto. Nell'ultima partita, che è stata la partita dello scudetto, giocarono Torino-Cesena. Pulici fece un gol di testa su un cross di Claudio Sala dalla sinistra. Ha anticipato in tuffo di testa Gigi Danova, che l'anno dopo è venuto al Torino in pratica.
1: Sì.
5: E quella partita finì 1-1 e con la vittoria dello scudetto del Toro. Perciò io, quando lui fece questo gesto tecnico, ero a 2 metri da Pupi. E mi vengono i brividi ancora adesso, che ho 85 anni.
2: A tutti
1: si
2: quanti.
1: Sente, si sente,
2: ma
1: si
2: poi
1: si
2: davano
1: sente.
2: Certe legnate di testa, lui e Ciccio. No, ma loro di testa se tiravano come uno, cioè, no, di sinistro o di destra, colpo di testa di Graziani e Pulici erano qualcosa di...
5: Hai detto giusto, a parte che c'avevano Zaccarelli da una parte e Claudio Sala dall'altra, che secondo me altri due giocatori, ma Claudio Sala io l'ho visto, Marco, non ne abbiamo parlato, l'ho visto 2 domeniche fa a Torino, prima di Torino-Inter. Ci siamo salutati, mi sono venuti i brividi vedendolo. Oltretutto è stato il mio allenatore. Io poi ho avuto la fortuna che, quando sono tornato al Torino in prima squadra, ho ritrovato Pulici, Salvadori, Zaccarelli, tutti questi giocatori che io gli facevo da raccattapalle. Perciò è un aneddoto un po', non so, è vecchio, ma per me è sempre giovane.
2: 50 anni, eh?
1: Sì, incredibile.
2: Con il mitico Gigi Radice.
1: Aspetta, no, che poi c'è... Aspetta, io chiedo un attimo, proprio siamo in chiusura, però se ci riesco lo voglio fare io qua dalla
2: dai,
1: diretta.
2: Facciamo vedere un po' di toro, dai, di
1: no,
2: quel toro.
1: C'è questa cosa qui bellissima, chiedo in regia se si può mandare direttamente da qua, chiedo ad Andrea, non so se c'è ancora Andrea, cioè non lo vedo. Andrea, puoi mandare questo pezzetto qui che l'audio non si può... vabbè, allora... No, perché c'è Fraiese che intervista Radice... Alla fine di quella partita che raccontava.
2: Vabbè, ma andiamo senza audio per far vedere.
1: Vabbè,
2: quella...
1: Sì, mandi l'immagine.
2: Audio,
1: però era bella sentire.
2: Siamo in televisione. Ecco
1: vedi,
2: qua,
1: ecco qua. C'è l'immagine dello scudetto, Gigi l'esultanza Radice, di Radice.
2: Però abbiamo preso gol. Come commentò.
1: Fraiese era due. Va lì, fa. Mister, sei campione d'Italia. Però abbiamo preso gol. Non va bene.
2: Grande,
1: ma sei campione Gigi. D'Italia. Lui era arrabbiato perché aveva preso gol. Capito? Una roba. Qui c'è questa fase. Dobbiamo andarlo perché è bellissimo. Però vabbè. Giacomo, grazie per questo ricordo che ci hai. Che ci
5: ha raccontato. Grazie a voi, grazie a voi.
1: Poi Radice, insomma.
2: Ma scusami, però... il giorno, quando è il giorno?
5: Domenica,
3: io ho giocato.
2: Ma allora, scusami,
5: domenica.
2: Facciamo Giacomo, con Giacomo.
5: Io
2: fai uno speciale.
1: Domenica, faremo domenica. Se
3: posso
1: qua,
3: dire
1: facciamo,
3: che io
1: speciale
3: ho
1: domenica.
3: Giocato con Patrizio Sala?
1: Oh, meno male.
5: Sì,
1: vai,
5: anch'io. No, Patrizio, un altro ragazzo che all'epoca. È arrivato dal mondo, aveva 18
2: grande
5: anni, mi ricordo come se fosse oggi.
3: Grande Pat Sala, lo salutiamo.
2: Sì, un abbraccio a Pat Sala, straordinario.
1: Lo chiamiamo lunedì e festeggiamo lunedì noi. Maspero, vuoi dire qualcosa tu? Insomma, pure tu sei Torino pure tu. A te ancora c'è un messaggio che ci è arrivato prima che ti saluta e ti dice mannaggia quella buca che hai scavato. C'è stato uno che ti scrive
2: lo scavatore, Maspero lo scavatore.
0: Come Giacomo ricorda che faceva racchetta a palle sotto la maratona, io mi ricordo un corso sotto la maratona nel derby. Sono situazioni. Peccato che non ci sia.
2: Ma approfittiamo, siamo in chiusura. No, ma Giacomo, Riccardo, ma adesso abbiamo Rampula, sì, e derby. Ma sto derby, Giacomo. Ma questo derby riuscirà a vincere il Torino, che è dai tempi di Rizzi Terzi?
5: No, del 93.
2: Ma sono 315 anni che non
1: vince. Sì,
5: l'ho già vista questa partita. Vuoi che ti dica come finisce?
1: Dai.
5: Vince il Toro su un'autorete di un giocatore della Juve che non so chi, all'ultimo minuto.
3: Sai chi era questo, Marco? Giacomo! Questa era Boniperti, dice io voglio vincere con un gol con partenza in fuorigioco, il rigore che non c'è.
2: Un bel esempio vi dà.
1: Beh, qualche volta è successo.
2: Proprio c'è un Juve Roma proprio, Michelangelo.
1: Qualche volta è successo, Boniperti potrebbe pure.
3: No,
2: c'è stato uno scudetto deciso per questione di centimetri.
3: Marco, no, ti dico questo, il primo derby che ho giocato io nel 92-93. Abbiamo vinto 2-1 al 90esimo con un tiro di Antonio Conte deviato da Venturin. Abbiamo vinto 2-1. Non autorete.
1: C'era Riccardo e forse voleva aggiungere una cosa. Io mi sono divertito tanto.
2: Sul derby c'era lui in campo, quello l'ha vinto.
0: No, si è detto tutto. Sai, i derby che si sono fatti sono sempre stati derby difficili per noi, però tante volte sono state fatte delle belle imprese.
2: Tu c'eri, no, Riccardo?
0: Io c'ero l'uno pari e tre pari, c'ero. Io ho fatto l'uno pari e tre pari.
2: Ah, non hai fatto quello doppietta con Ceri quell'anno?
0: No.
2: Corizzi gol, io... ancora.
5: Marco, io mi ricordo un derby, 82-83 se non sbaglio, 2-0 per la Juve, mancavano 3 minuti e 37 secondi alla
2: fine.
5: No,
2: ma avete regalato lo scudetto alla Roma, Giacomo, bravi.
5: Bonesso!
2: Io ero ragazzino, sono esploso di gioia.
1: Hai
2: fatto
1: finito
2: ricordare...
1: proprio male, caro Giacomo. Potevi fare tanti ricordi proprio quello sbagliato. Vabbè.
2: Grande Giacomo! Grande, vecchio cuore granata, grazie.
1: Grande Giacomo. Va bene, ragazzi, è stato un piacere avervi oggi veramente qua. Mi sono divertito tantissimo. Grazie a Riccardo Maspero. A presto, Riccardo,
0: grazie,
1: un abbraccione.
3: Ciao, Ricky.
1: Dai, Giacomo, dobbiamo fare qualcosa.
2: Giacomo, Dossena, Torrisi, Bonesso?
5: Sì. Dossena,
2: lo ricordo a memoria,
1: credo che tu ricordi.
2: Me lo ricordo, Risi fece un gol spettacolare, Bonesso poi un gol straordinario.
5: Michelangelo, la gente era già tutta fuori, era già andata
2: una rimonta spettacolare.
1: Giacomo, ti abbracciamo tantissimo.
2: Ciao Giacomo,
1: abbracciamo tantissimo.
5: Ciao Giacomo, di avermi dato la possibilità di parlare con dei miei ex compagni, diciamo, di avventura, e grazie a voi, un abbraccio.
2: A presto,
5: grazie
2: a te, torna Giacomo. Presto Giacomo, un
1: abbraccione. Michelangelo, io ti terrei qui un'altra ora, guarda.
2: Il mondo
3: ha giocato col ho giocato con Riccardo Ferri nell'Under 21, col fratello.
2: Sì, sì. Però guarda, quel variegato, no, Nina, per me è piaciuto.
1: Quel variegato è bellissimo.
2: No, io ma adesso, dice tutto, ma una classe.
1: Ma io adesso dico sempre che Milan è variegato.
2: È un rispetto per la dignità altrui, che è eccezionale,
1: ma io,
2: anche sul
1: variegato. Dico, che variegato, dice tutto. Adesso dico sempre
2: non è offensivo. Che poi quindi, chi vuole capire va bene. No, capisce, giusto,
1: allora,
3: perfetto,
1: va bene. Michelangelo, un abbraccione.
2: Ciao Michelangelo.
1: A presto. Allora ci fermiamo e poi rientriamo con Beccarisi che c'ha un aggiornamento da darci. A tra poco.

0: Bene, bene, ci siamo, siamo con voi. Andiamo subito da Lorenzo Beccarisi perché ha un aggiornamento sul derby. Lorenzo Beccarisi, a te la linea.
1: Eccoci, eccoci di nuovo, buon pomeriggio qui dal CONI, dove intanto vi dico che è uscito pochissimi secondi fa il presidente del Milan Scaroni, che non ha, non si è fermato per dichiarazioni, ma il che significa che di fatto la, l'assemblea dovrebbe essere ormai volta al termine. E le notizie sono poche in realtà, ma ci sono degli aggiornamenti. Il primo è che il presidente Lotito non è presente, è impegnato per discorsi politici e quindi sarà poi presente direttamente questa sera e proveremo a sentirlo sulla questione derby. Le novità sono che quello che vi avevo detto precedentemente, ovvero la proposta dello spostamento dell'anticipo a mezzogiorno del derby, lo spostamento di 30 minuti della finale del tennis, è una proposta della Lega che ha provato a sentire con la prefettura e che è in contatto con la prefettura per avere il via libera, che però al momento ancora non è arrivato. E ovviamente la questione poi riguarda anche il discorso del tennis, perché poi hanno provato a contattare la FTP, il presidente Binaghi, che però al momento non ha dato risposta, ma non è la FTP, quindi la Federazione Italiana Tennis e Padel, a decidere l'orario della partita, bensì l'ATP. ATP l'ATP che difficilmente sposta gli orari e che al momento non è stato contattato. Quindi quello che possiamo dire è che in questo momento è altamente improbabile che ci possa essere questo spostamento. E l'ottimismo che aveva fatto filtrare per esempio Bonfiglio all'uscita dal CONI non sembra trovare particolare riscontro. È una, possiamo dirlo abbastanza tranquillamente, una vera e propria battaglia in questo momento.
2: Mamma mia,
1: e quindi aspettiamo. C'eravamo dimenticati,
2: bravo, hai fatto bravo Lorenzo, bravissimo. L'ATP.
0: Eh beh, devono essere formati pure loro.
2: No, è loro che decidono. Ha detto bene Lorenzo, è stato
1: non
2: perfetto.
1: Non
2: quindi
1: è, non è
2: ci stanno, diciamo così, ci stanno provando Lorenzo. Cioè, ci sono gli sforzi comuni, no?
1: Quello, possiamo definirlo da una parte dall'altra come un ultimo disperato tentativo. Vediamo
2: se avesse,
1: se
2: avesse voce in capitolo Binaghi, allora secondo me le cose sarebbero andate così,
1: sì, ma,
2: così facendo la TP.
1: Aggiungo una cosa, Binaghi è stato già molto polemico verso la Lega per la decisione di mettere il derby in contemporanea.
2: Vabbè,
1: in più sappiamo,
2: qui bisogna
1: sappiamo che la Lega sì, sappiamo allora, però che la Lega ha anche appoggiato politicamente Malago e sappiamo che i rapporti fra Binaghi e Malago sono prossimi allo zero, quindi io penso che sia estremamente complesso che lato tennis ci sia un'apertura sullo spostamento della finale.
2: Io mi appello al buon senso perché per mezz'ora non è che
0: a
2: si
0: me
2: può...
0: sembra sempre che ci sia la sfida a chi vuole fare vedere che è più forte. Volevo dire un'altra cosa ma non la posso dire in diretta, però il concetto è questo. A me questa cosa mi dà veramente fastidio perché ormai l'errore c'è stato, la confusione è stata fatta, la disorganizzazione è conclamata. Però cerchiamo di trovare una soluzione, cioè facciamo già, tanto la figuraccia è stata fatta, Stefano, non ci giriamo più intorno, cerchiamo di avere un po' di buon senso e trovare una soluzione. Poi se tu devi cominciare, che giustamente Lorenzo ci ha dato il quadro, è questo, no? Cioè, quindi per carità, Lorenzo ha dato il quadro perfetto, però
2: no, c'eravamo,
0: mi sembra sempre che di adesso
1: la follia la follia assoluta, scusate, è che il calendario è uscito il 6 giugno.
2: Vabbè, è questo sì.
0: Guarda,
1: il 6 giugno siamo al 13 maggio, ancora non si sa quando
2: quindi,
1: si gioca.
2: Quindi, diciamo, le ultime notizie che ci sta riportando è che ci sarebbe una frenata.
1: In realtà è una semplice proposta e bisogna ancora sentire tutte le parti in causa. Soprattutto
2: però il TAR sembra, ecco, voglio dire, nel senso
1: TAR è escluso
2: assolutamente detto, correttamente.
1: Sì.
0: Va bene Lorenzo, grazie, se ci sono altri aggiornamenti fino alle 17 noi siamo qui, quindi a tua disposizione. Bene,
2: ciao,
0: allora chiedo anche, poi rispondiamo a dei messaggi, che ce n'è uno molto bello, facciamo vedere un contributo che dura veramente poco di Yıldız, che era presente allo stadium per la presentazione della maglia del club, tra l'altro ha parlato, quindi siamo riusciti a prendere un pezzettino, lo mandiamo. Yıldız, vai.
3: Abbiamo subito maglie nuove ovviamente per la prossima stagione dove per la Juventus sarà fondamentale essere in Champions. Due partite dedicate, vi aspetto.
4: Certo, adesso siamo un po' in pressione con le gente fuori, ma noi siamo tranquilli perché abbiamo due partite importanti, noi facciamo il nostro lavoro, siamo in vista.
5: Kenan, si arriva a fine stagione, è stata una stagione intensa, no? A livello anche non solo fisico ma anche mentale. Allora, ti chiedo come stai tu, come ti senti e quali sono i messaggi che Spalletti vi ha dato in questi giorni, in queste ore?
4: No, certo, è stata una stagione molto lunga, anche duro, ma siamo non è finito, adesso andiamo duro, anche il mister è sempre con noi, gli dico sempre andate 100% anche oggi, questo solo è il massimo.
5: Con la Juve hai fatto 19 gol in Serie A, no? Ne manca uno per arrivare ai 20. Hai pensato come numero, è un bel numero, e anche perché la Fiorentina non è ancora segnata.
4: Questo non lo sapevo. Scusa, ma non lo sapevo. Ma certo, un bel numero.
6: Senti, Kenan, si è sempre parlato di Champions League come obiettivo, a un certo punto eravate indietro, la cosa si stava mettendo male. È vero, un obiettivo ancora da raggiungere, però c'è anche un secondo posto che è diventato vicino e darebbe tutto un altro aspetto a questa stagione. Ti chiedo se è un obiettivo.
4: No, un obiettivo è sempre il massimo. Adesso il massimo è per il secondo posto. Andiamo per il secondo posto e per la Champions.
0: Vabbè, secondo posto Champions, meglio prendere la Champions. Intanto pensiamo alla Champions, mi verrebbe da dire.
2: Una cosa alla volta.
0: Una cosa alla volta, perché sono due partite... per tutti delicati, e lì c'è veramente un grande ingorgo, come abbiamo detto ieri, quindi tanto importante
2: la Champions passerà Champions. Dalle giocate di questo ragazzo, sì. Secondo me, perché è più bravo di tutti, quindi non ha risposto sulla sua domanda come stai,
0: no. Va bene, allora c'è questo messaggio di Dario che voglio condividere con te, Stefano, perché ci saluta tutte e due e ci ringrazia. Dice: volevo ringraziarvi per questo ricordo del mitico Torino. Ho 35 anni, lo scudetto del 76 l'ho vissuto attraverso i racconti dei miei genitori e questi aneddoti di Giacomo mi hanno emozionato ricordando la mia mamma che purtroppo non c'è più. Un abbraccio, Dario.
2: Un abbraccio.
0: Grazie del messaggio.
2: Ma è stato bello perché sì. Giacomo ha detto in 3 secondi la formazione a memoria del Torino,
0: sì,
2: dell'Italia del 76.
0: Beh, ma Giacomo è veramente, cioè, è proprio Torino, Torino Granata a tutti gli effetti, insomma, sì. È una roba, anche lui era una delle mie figurine, pure lui, insomma, il mitico Big Jim,
2: giocatore enorme,
0: enorme in tutti i sensi,
2: enorme proprio perché non sbagliava una partita, cioè il rendimento
0: fisico,
2: tu dici, ma chi c'è, Giacomo fa perfetto, gli altri poi Davide, ma perché era proprio un rendimento straordinario, sempre alto,
0: assolutamente,
2: non tradiva mai.
0: Allora, per questa finale è qui anche Dimitri Conti, dovremmo averlo con noi in collegamento. Ciao Dimitri,
2: ciao,
0: ben
2: Dimitri.
0: Trovato,
7: buon pomeriggio, un saluto a tutti.
0: Una giornata che ci siamo divisi tra la finale, l'assemblea in Lega, il CONI, quindi stiamo raccontando di tutto e di più, caro Dimitri.
7: Sì, mi permetto di lanciare un titolo così, viste anche le condizioni atmosferiche, diluvia sul calcio italiano, perché non si trovano gli incastri per le date, tra che stasera c'è la finale di Coppa Italia e tra che sta veramente diluviando in questo momento su Roma. Cioè,
0: no, ma poi raccontiamo, svegliamo una cosa, tu dovevi fare il collegamento video con noi, no?
7: Sì,
0: però purtroppo
7: sì.
0: Sta diluviando, dove sei?
7: Sono in un angolo sotto il CONI, quindi ho detto non so se è il caso, ho chiesto a chi è in regia, ho detto ma no, facciamolo audio, ho detto vai, meglio perché questo è proprio rannicchiato in un angolino al CONI, sì.
0: Allora, un po' di indicazioni te le chiediamo anche a te. Prima abbiamo avuto Beccarisi che ci ha detto che questa situazione dell'anticipo del derby è tutta da verificare, perché c'è stata un po' una frenata in quanto va coinvolto naturalmente anche il tennis in questa situazione.
7: Assolutamente. Forse mi viene da pensare che qualcuno abbia fatto i conti senza l'oste, nel senso che è stata prospettata una soluzione nuova, diversa rispetto a tutte le varie idee che erano state percorse nelle ultime ore. Il punto qual è? È che sicuramente Lega Serie A si è attivata di già nei confronti delle istituzioni coinvolte. Le istituzioni coinvolte però non sono di semplicissimo raggiungimento né immediatezza. Mi spiego, c'è la Prefettura di Roma intanto che ha già dato delle indicazioni ben precise, quindi quello intanto sarà l'ultimissimo passaggio, perché evidentemente dovesse opporsi la prefettura salterebbe qualsiasi costruzione che è stata o meno fatta. Ma c'è anche l'ATP di mezzo,
0: certo.
7: Perché la proposta è di anticipare di 30 minuti rispetto allo slot classico delle 12:30 il derby e le altre 4 partite con coinvolte le squadre in lotta per la qualificazione Champions. Se nello stesso giorno di ritardare di 30 minuti l'inizio della finale del torneo ATP di Roma. Quindi sono incastri che devono verificarsi, ma devono esserci anche le condizioni. L'ATP deve essere d'accordo, ma questo penso possa essere forse tra tutti il problema minore. Comunque si parla di uno spostamento di mezz'ora, quindi nulla di incredibile. Mi viene più il dubbio che la prefettura sia d'accordo alla luce di tutto, anche, dico io, del comunicato che è stato fatto ieri da Lega Serie A, che ha preso una posizione chiara, forte e, mi viene a dire, un po' ostile alla prefettura e alle decisioni che ha preso. Per cui, non so, o i toni si sono improvvisamente ricomposti ed è riscoppiato l'idillio subito dopo quel comunicato, oppure magari non è così scontato che la cosa riesca.
0: Vediamo, noi prima ci siamo appellati al buon senso, io e Stefano, proprio perché una soluzione va trovata. E adesso,
2: poi,
0: senza
2: i problemi, parlando e durante il confronto, ne escono veramente tanti di problemi, Marco, perché voglio dire, una mezz'ora, ha detto bene correttamente Dimitri, adesso ci sto pensando, tu vendi un prodotto ai broadcaster, la finale è quella, cioè, magari alcune dicono no. L'ATP deve anche rispondere a tutto un discorso molto molto complesso. Cioè, non è così facile.
0: No, ma nulla è facile, assolutamente.
2: Però sono d'accordo con Dimitri, per una mezz'ora. Però l'ATP poi broadcast le cose, è venduto già un prodotto, c'è una scaletta. Cosa è bene, insomma.
0: No, per carità.
7: Io
2: mezz'ora
7: non
2: so, no, ecco, se tu dici due ore, vabbè, mezz'ora, insomma.
7: Io non so come la pensate, ma anche qui, parlando con qualche collega alla ricerca di soluzioni, anche noi, dico, ma perché non si possono giocare a questo punto? Tanto l'errore è stato fatto.
2: No, sì, ormai
7: a questo punto ci illudiamo che è stato tutto perfetto. La Lega riconosca l'errore, che nasce mesi e mesi fa, quando sono stati fatti i calendari in cui non si è tenuto conto.
0: Una volta riconosciuto l'errore, che fai? Scusami, Dimitri.
7: Si gioca martedì sera. Martedì pomeriggio, o martedì, che è una giornata abbastanza lontana dal prossimo fine settimana, e a quel punto eviti tutto il discorso della domenica, che pare molto complicato da incastrare, ma anche il lunedì, perché ricordiamo che lunedì c'è lo sciopero nazionale dei medici.
0: È vero, c'è lo sciopero nazionale, che non è soltanto qui a Roma, è nazionale.
7: Quindi, non so io come ne pensano di uscire puliti, per cui io la butto lì, riconoscerei l'errore e proverei a riprogrammare martedì alle 18, alle 17, non so.
0: Sì, sì.
7: È evidentemente una situazione forzata, ma nasce tutto da un errore loro, per cui qualcuno dovrà risolverlo in qualche modo.
0: Vediamo come va a finire. Senti, l'ultimissima, tu sei zona stadio, giusto, Dimitri?
7: Sono, sì, al Foro Italico, al Salone del CONI. Sì, stiamo aspettando che escano i protagonisti dell'assemblea che è in corso. Vi faccio presente che è entrato da una mezz'oretta abbondante anche Giovanni Malagò, candidato ufficialmente alla presidenza della FIGC. Ci ha anche detto: mi aspettano e sono agitati, vediamo un po' se il suo intervento magari rasserena un po' gli animi ancora prima che aiuta a trovare una soluzione. Quindi deve uscire lui, devono uscire tutti i protagonisti Lega Serie A, inteso come istituzione Lega, e i vari presidenti, quindi contiamo anche di farvi avere un po' di materiale.
0: Benissimo, noi siamo ancora qui fino alle ore 17, poi tra l'altro adesso facciamo anche un'incursione con gli amici di Radio Firenze Viola per un approfondimento sulla Fiorentina. Noi ti ringraziamo, Dimitri, qualsiasi cosa, siamo qua.
2: Ciao Dimitri.
7: Assolutamente.
2: Buon lavoro
0: Dimitri Conti. Prima di fare una pausa, mi dai un audio? Voglio sentire la voce di un ascoltatore, arrivano tanti messaggi, naturalmente sono tutti un po' arrabbiati con questa storia del derby, e ci hanno ragione, quindi io sono d'accordo con tutti.
8: Scusa, secondo lui Vlahovic, con l'età che ha, le prospettive che ha, va a fare il centravanti nel Fenerbahce, in Turchia, oppure in Arabia, che ha 25 anni, Vlahovic? Non mi fate il piacere, mi voglio bene.
0: Ma guarda, io non ti faccio nessun piacere, ho visto giocatori, posso dire anche forse più forte di Vlahovic, andare in Arabia, e anche qualcuno pure più giovane. Quindi voglio dire,
2: perché Osimhen non è andato in Turchia,
0: quindi non capisco dove sta. Se poi tu mi dici tra Fenerbahce e Juve chi preferisci, io ti dico a Juve tutta la vita, però il piacere noi lo facciamo, sono loro che fanno i piaceri, perché ci vanno per soldi, firmano i contratti e vanno, quindi non mi sembra che abbiamo visto cose diverse in questi ultimi anni. Giocatori che potevano fare una carriera anche ancora importante in Europa sono andati a giocare in Arabia. Che ci vanno a fare secondo te? Perché lì c'è un campionato esaltante, finché dici vado in Premier, pure. Quindi non lo so, forse abbiamo visto altre storie rispetto a quelle che hai visto tu fino ad oggi. Dammene un altro e ci fermiamo.
9: Buongiorno direttore.
0: Buongiorno.
9: Stefano, buongiorno anche a te.
0: Buongiorno.
2: Grazie. Ciao.
9: Vorrei dire una cosa su Vlahovic.
0: Dilla.
9: Commissione da 20-25 milioni, ma non si vergogna la sua gente. 4 anni, 5 anni che ha beccato 10-12 milioni senza aver fatto nulla.
0: Vabbè, mo non esagero,
9: niente. Ma non c'è più ragione, non c'è più come si suol dire.
0: Io voglio bene.
9: Lo dico in tedesco, Einstein.
0: E che vuol dire? E
2: hashtag. Che
9: vuol dire? Vergogna.
0: Vergogna. No, però chiudo col messaggio di Luigi e ci fermiamo. Sai che ci scrive Luigi e dice: ma scusa, ma a questo punto non possiamo mettere sia tennis che calcio tutto in contemporanea e viva Dio.
2: Sì, facciamo, sì.
0: Va bene.
2: Vai.
0: Fermiamoci un attimo, andiamo nell'ultima parte. Vai, a tra poco.

0: Allora, ci siamo tornati nuovamente con voi per questo ultimo tratto di trasmissione prima di cedere la linea alla trasmissione a tutta C dopo di noi. Vi ricordo però alle 18.30 anche Motor Valley oggi con l'approfondimento sulla MotoGP insieme all'ex pilota Marco Borciani e state con noi a partire dalle 20, saremo live per seguire Lazio-Inter, la finale di Coppa Italia con lo studio e con i collegamenti allo Stadio Olimpico. Stefano, c'è anche con noi in collegamento in questo momento, e gli do il buon pomeriggio, a Costantino Nicoletti. Ciao, ciao Costantino.
1: Ogni tanto vi ricordate degli amici, tutti e due. Bravi, bravi. Bravo Marchino, no, bravo Stefano.
2: Grande Costantino.
0: Ti ho chiamato piacere perché sentirti. A parte è un piacere. Poi oggi dicono che era una giornata importante, incontro, Paratici, Vanoni.
1: Sono tutte importanti. Tutte, sai, è una bella domanda. Sai che gli scenari qui si evolvono e cambiano minuto dopo minuto.
2: E quali saranno?
0: E quindi?
1: Come Stefano, scusami.
2: E quali saranno secondo
1: ma
2: te?
1: Senti, ti dico, allora sul fronte Paratici io sono sempre più convinto che qui ha la possibilità di fare un'azienda, una società, sua immagine e somiglianza, e infatti sta introducendo tante figure a lui vicine, professionali che conosce bene. Siete d'accordo su questo?
0: Sì. Ma poi soprattutto Stefano,
2: a meno che non se ne va, insomma.
1: Non va. Quindi voi mi insegnate che quando è toccato il fondo poi solitamente, insomma, la risalita è quasi, non ti dico immediata, ma è già più agevole, più facile. È come quando acquisti un'attività che non funziona, rilanciarla è un pochino più divertente che magari rischiare di prendere un'attività che funziona e rovinarla, insomma, a livello commerciale. Quindi qui ha tutte le possibilità, cioè peggio di quest'anno può solo retrocedere, capite? Cioè non penso che bravo, quindi peggio di quest'anno non può, chiunque venga, se vendiamo noi tre insieme noi saremmo capaci anche di eventualmente, ma diciamo che sulla carta può fare solo meglio, diciamo, il prossimo anno. Quindi lì, giusto per fugare alcune nubi. Poi però state attenti, non vi sorprenderei di nulla, perché vi ricordate Rino Gattuso a Firenze?
2: Sì,
1: lo ricordate quel periodo? Ecco, quindi magari se dovesse accadere qualcosa di diverso non c'è da sorprendersi per come intendono loro il calcio e quant'altro. Sul fronte allenatore, la speranza della... qui la piazza è un po' stanca, perché non l'abbiamo detto e ridetto, è arrivato un po' satura, esausta, aiutatemi voi a trovare un aggettivo, un avverbio, qualcosa che renda proprio l'idea del clima che si respira a Firenze. E ti dico che piacerebbe più un nome esotico, uno da andare a prendere all'aeroporto. Voi non so se lo sapete, se
0: chi,
1: a Roma arrivano gli
0: ex, andare a prendere all'aeroporto,
1: bravo, sta facendo la crociata per Pep Guardiola ormai da 20 giorni.
0: Tu Guardiola viene alla Fiorentina.
1: Sono un sognatore, in pallomeni lo sa, sono un sognatore, capito?
0: Vabbè, perché stai sognando e ti svegli tutto sudato, insomma.
2: Ma Sarri, perché Sarri non andrebbe bene?
1: Sarri andrebbe strabene, però lo sai, è rischioso, Stefano.
2: Cioè, e allora qual è questo nome esotico? Cioè, esotico, cioè...
1: Il nome esotico, sai, può essere qualche nome straniero che ancora non è apparso sui tabloid, sulle testate. Non ti dico Iraola perché è difficile che arrivi, Maresca e Farioli scartateli proprio in modo fermo.
2: De Zerbi.
1: Quindi, che ne so.
0: Ma De Zerbi,
1: no, non mi entusiasma. Personalmente non mi entusiasma.
0: Aspetta che mentre stai parlando ti sta sentendo anche Pietro Lazzarini, che saluto
2: Pietro,
0: con grande affetto. Ciao Pietro, ben trovato.
1: Pietro ne conosce le mie cose, però ciao, Viola. Pietro lo sa. Infatti mi censurano sempre Radio Firenze Viola per le mie crociate.
2: Capito, le tue crociate sono improbabili, impossibili. Fai il nome di Guardiola, Costantino.
0: Vabbè, facciamo i seri.
1: Stefano, guarda, visto che c'è Pietro, ti racconto questo aneddoto.
0: Poi facciamo.
1: La sembra che è bellina. Con i dirigenti della Fiorentina e io ho buttata lì, ho detto: ma scusatemi, smise di giocare al Barcellona, non andò a prendere i petrodollari arabi, americani o inglesi, andò nel Brescia del mio amico Gianluca Nani con Roberto Baggio e Carletto Mazzone. Vi ricordate la storia di Pep Guardiola?
0: Sì.
1: Era la Toscana, viene ogni anno in vacanza in Toscana, si va a vedere il palio, il calcio storico,
2: palio grande,
1: tra l'altro,
2: 2 luglio, appuntamento.
1: Vieni qui, bravo, bravissimo.
2: Quello d'agosto è un po' più complicato, ma il 2 luglio.
1: Dell'Assunta, quello dell'Assunta. Quindi cosa fai? Ti poni 4 anni, 5 anni per portare il suo metodo a lui, solo lui, sul nome suo.
2: Ma non mi farà arrabbiare Piccari, Costantino, che già si sta un po' stranendo.
0: Ma dai,
2: come si stranisce?
0: Torniamo normali, per favore.
2: C'è Pietro che è serissimo.
1: Torniamo nella realtà.
0: Pietro
2: abbozza un sorriso. Come dire.
0: Pietro, lo vedo troppo serio. Mi preoccupa vedere Pietro così serio.
2: Sei abbastanza in cavo.
0: Pietro, vabbè, vengo da te. Cioè, ma oggi. Ragazzi.
3: No, per carità, Costantino porta avanti la sua crociata senza censure, vorrei dire, senza censure 10 volte, perché a Radio Firenze Viola dice quello che vuole, questo bisogna dire la verità. Detto questo, non sorrido perché non trovo niente da sorridere nella situazione che sta vivendo la Fiorentina, e quindi non riesco ad essere così positivo come invece Costantino per indole è. Ecco, io vedo una situazione nella Fiorentina adesso di grande impasse, di un po' di confusione. Un giorno va avanti l'idea che Vanoli resta, un giorno va avanti l'idea Grosso, un giorno non si sa dove si va. Parati ci fa in su e in giù da Roma perché c'ha le sue, cioè, c'ha interesse a Roma. Nel frattempo qui stiamo per vivere lo Juventus Fiorentina meno sentito forse dell'intera storia della Fiorentina.
1: Confermo,
3: e questo da osservatore critico ma anche tifoso della Fiorentina, perché non ho problemi a dire di essere tifoso della Fiorentina, è un dolore, perché la rivalità sana nello sport di Firenze ha sempre portato a vivere questa partita, al di là di tutto ciò che, ripeto, non è considerabile sano e lecito, una partita però di grande emozione, di grande cartello, anche con le Fiorentine più scarse della storia, e invece adesso si è partita però di grande emozione, di grande cartello, anche con le Fiorentine più scarse della storia, e invece adesso

0: ragazzi, ma scusate, ma in un chilometro quadrato del Viola Park, ma quante volte si incontreranno al giorno Paratici e Vanoli? Ma ora ragazzi, ma che c'è da raccontare degli incontri tra Vanoli e Paratici? Si vedranno tutti i giorni. Qui bisogna capire quando sarà l'incontro in cui Vanoli gli dirà sì, abbiamo deciso di tenerti oppure no, abbiamo deciso di cambiare. E quello non c'è stato, e lui giustamente dal suo punto di vista, perché è un allenatore che ha anche delle velleità di trovarsi un'altra panchina in Serie A,
1: certo.
0: Vuole spingere affinché
1: giusto,
0: questo...
1: Però.
0: Ma giustissimo, ma è un professionista che ha fatto il suo dovere, gli è stato chiesto di salvare la Fiorentina e l'ha salvata, quindi lui ha fatto quello che doveva, e secondo me ha anche tre o quattro panchine in Serie A che comunque lo potrebbero gratificare da questo punto di vista. E quindi noi non sappiamo se la Fiorentina ha deciso, ed è assurdo perché la salvezza è già stata raggiunta, quindi cosa devi sapere ancora di Vanoli per scegliere? Cioè Vanoli o ti è piaciuto o non ti è piaciuto, ti è bastato o non ti è bastato, non c'è altro.
1: Condivido tantissimo.
2: Ma se lo volevano confermare, lo avrebbero già confermato.
1: Ecco.
3: Ma allora che confronto sarebbe?
2: Allora, per presentare il nuovo tecnico.
3: Vabbè. Però posso, che sarebbe grosso?
2: Il primo della lista. Però ti ripeto, io mi aspetto sempre un exploit, qualcosa di non aspettato.
3: Quindi fatemi capire bene, cioè se a Firenze approderà grosso, non sarà, voglio dire, il popolo Viola non sarebbe
2: fa, non fa Stefano, non fa, come ti posso dire, fa palle nello stomaco, non te le fa sentire,
3: no,
2: Fabio Grosso.
3: Però insomma mi sembra prescelto che sia lui o no, Pietro.
0: Ma guarda, io penso che in questo momento il tempo che la Fiorentina sta prendendo per dare le comunicazioni ai protagonisti di questa vicenda sia legato anche al fatto che lo stesso Paratici non sta pensando solo a Grosso, cioè quello che penso io è che Grosso sia la soluzione anche più a portata, perché c'è un rapporto tra i due, c'è una fiducia. Comunque il Sassuolo io credo che non farà le barricate nel momento in cui si possa presentare davanti una squadra con delle ambizioni o comunque con delle possibilità. Poi la Fiorentina o il Sassuolo,
3: Pietro, fuori dai denti, perché poi a Firenze no, si va dritti, cioè Vanoli e Grosso, il tifoso Viola, non è che dicono alle vie, cioè Vanoli e Grosso.
0: Sì,
3: tifoso Viola, aspetto, io mi sto mettendo dalla parte tifoso
0: d'accordo.
3: Viola.
0: No, allora ragazzi, da un punto di vista dell'entusiasmo,
3: è dell'entusiasmo.
0: Pronti via, l'entusiasmo non cambia, che tu tenga Grosso, che tu tenga Vanoli, che tu prenda
3: Grosso. Così, oh.
0: L'unico aspetto di calcio che noi dobbiamo valutare è questo connubio, questa fiducia reciproca che ci può essere tra Grosso e Paratici, nata in tempi non sospetti. Può portare del giovamento nella costruzione di una squadra ex novo, può portare del giovamento sulla rivalorizzazione di alcuni calciatori di calcio. Poi se si parla di tifo, se si parla di entusiasmo, se si parla di pubblico, è chiaro che Grosso, prima di entrare nel cuore dei tifosi della Fiorentina, dovrà vincere 10 partite, perché funziona così. Cioè Sarri è il nome che la piazza gradirebbe di più in questo momento tra i nomi che si sono fatti, ma al momento stesso
3: avrebbe,
0: non pare
3: avrebbe, diciamo così, un credito emotivo in più, capito Marco? Sardi, se dovesse arrivare a fine, te dici non è giusto,
0: ma questo
3: alla fine è tifoso e pancia, nel senso, capito? No, Grosso è diverso da Vanoli, adesso voglio dire, non confondete, cioè, non vorrei che
1: fare una domanda proprio...
3: però il tifoso Viola dice Vanoli o Grosso,
1: io voglio fare una domanda,
3: non è andata così, non è che
2: è indifferente.
1: No, voglio fare una domanda a tutte e due, proprio al vostro però pensiero, lasciando stare della piazza e tutto. Prima ha detto una cosa Pietro, no? Dice lui ha fatto Vanoli un ottimo lavoro, ha salvato la Fiorentina, è stato chiamato per questo lavoro. E l'ha fatto, e ricordiamo che quando è arrivato, andate a vedere dove era in classifica la Fiorentina, e quello che si diceva,
3: le previsioni tutte.
1: Che si diceva, chiedo a tutte e due, parto da Pietro, meriterebbe la conferma sì o no secondo Pietro Lazzarini? E secondo che...
0: Ma tutto dipende dagli obiettivi della Fiorentina, ragazzi. Che vuol dire meriterebbe la conferma? Cioè, meriterebbe la conferma se devi risalvare la Fiorentina? Certo, e la merita, il migliore. Riprendiamo Vanoli perché deve salvare la Fiorentina. Cioè, se l'obiettivo del prossimo anno è il 12° posto, Vanoli, evviva, si tiene Vanoli, il costo è anche giusto per quanto riguarda il mercato degli allenatori, e si tiene Vanoli. Ma se la Fiorentina...
1: Quindi non lo ritieni un allenatore per fare uno step superiore? Questo ti volevo chiedere.
0: È la sua storia che per ora dice questo, cioè la sua storia da allenatore in prima, insomma, non
3: però
0: non
3: perdonami Pietro, però perdonami, no, è interessante questa cosa, scusami Marco. Allora se dovesse arrivare Grosso, che secondo me è molto bravo, adesso a parte tutto, però quali sono le ambizioni? Cioè se tu
2: bravo,
3: mi prendi Grosso,
0: no, ma
3: cioè più o meno
0: ragione, io
3: se non è zuppa e pambagna, cioè voglio dire, siamo là, perché però, se tu mi dici Vanoli no, e Grosso

0: Sì.
1: Allora, secondo la me Fiorentina? Sono due le questioni enormi che ci sono da valutare sulla possibile conferma o meno di Vanoli. Primo, la questione che dicevo prima, cioè nel senso, la società, il club Fiorentina, che cosa vuole dal prossimo anno? E questa risposta te la può dire solo Giuseppe Commisso, Kevin Commisso, Alessandro Ferrari o chi per loro, quindi il board che gestisce economicamente la Fiorentina. L'altro è il direttore sportivo, che è stato preso con un contratto da 4 anni e mezzo e che nella sua storia ha lottato spesso perché voleva vincere, perché voleva avere dei soldi da poter investire, vuole andare avanti con Vanoli, ha fiducia nel lavoro di Vanoli tanto da confermarlo. Queste sono le due domande. Se a queste domande si risponde che per preparateci Vanoli o un altro non gliene frega nulla, tanto è convinto che il suo lavoro sia meglio di tutti gli altri, e l'altro è la Fiorentina dice ma gli obiettivi è fare meglio dell'anno scorso, quindi fare meglio di quest'anno, basta fare 40 punti per essere meglio dell'anno di quest'anno, allora avanti e viva Vanoli. Altrimenti su Grosso, ti ripeto, l'unica cosa che io penso è che Grosso abbia una visione forse un pochino più moderna del calcio e che abbia una fiducia da parte di Paratici diversa rispetto a quella che potrebbe avere Vanoli, e quindi è una cosa più comprensibile. Tu mi chiedi, ma per te Grosso è l'allenatore perfetto per le ambizioni che un domani dovrebbe avere la Fiorentina? No.
0: Ok, oppure però Pietro assomiglia un po' a una Montellata. Cioè una Montella, Montella all'inizio infatti. A Firenze non è che aveva fatto 3.000 panchine, però no. Arrivava con
1: il connubio con Pradè è funzionato, esatto, perfettamente
0: per gioco, dal primo anno. Gioco spettacolare, coinvolgente, quindi Grosso mi sembra che no, si vada per, visto che il lavoro ecco, 4 anni di Paradiso.
2: Vai Costantino, vai ecco, infatti volevo sentire anche il tuo pensiero, vai.
3: Aspetti, io ho raccontato che Vanoli, messo in un contesto organizzato, in una situazione non tossica come ha trovato quest'anno, per essere un signor tecnico, perché ricordiamoci anche la storia di Paolo Vanoli, perché lo stiamo un po' sminuendo, ma questo ha vinto una coppa in Russia con lo Spartak Mosca, ha fatto esperienze internazionali col Torino, non mi sembra che avesse espresso un gioco pessimo, messo in un contesto sano, organizzato di calcio, cosa che non è stato fatta a Firenze negli ultimi 6 anni, anche 7 aggiungerei io, può rendere e può dare delle soddisfazioni non indifferenti, perché comunque è un discepolo di Antonio Conte, ha maturato le sue esperienze e quant'altro. Qual è il rischio che avverte Pietro, secondo me? Che conoscendo la realtà fiorentina, se sbaglia 2 partite consecutive, non dico 10, 2, e viene messo subito sulla graticola, perché è ricordato e associato alla stagione della salvezza, sì, comunque, tra virgolette, dico io, miracolosa.
0: Però quello che io dicevo, Montellata, allora sono andato a controllare, Vincenzo cominciò con la Roma, poi fece un buon campionato con il Catania, e poi rimase 3 anni a Firenze, Marco, certo, facendo un buon lavoro.
3: Capolavoro, sì, ma c'era una.
0: Quindi ecco perché dico Grosso, forse nella testa di Paradiso c'è questa cosa nuovo. Qua. Credo, non lo so.
3: Infatti se parte dall'inizio
1: l'unica
3: Vanoli,
1: cosa vai finisci
3: Costantino. No, dicevo Vanoli, se lo fai partire in un contesto non tossico, sano, per me ha il potenziale per essere amministrato e gestito a livello comunitario.
0: Ma dopo un'annata simile, Costantino,
3: come
0: dopo un'annata simile,
3: lo so, il dramma è quello che Firenze, lui si porta dietro l'etichetta della squadra
0: purtroppo per lui procede.
3: È quello il dramma, ecco perché comunque c'è la voglia del cambiamento, come c'è voluta e abbiamo desiderato per anni la voglia di un cambiamento anche a livello dirigenziale, perché negli ultimi 20 anni, lo sapete bene, Pietro l'ha raccontato più di una volta, qui si sono avvicendati Corvino, Pradè e Corvino, capite cosa voglio dire?
2: Costantino, ti fermo un attimo perché abbiamo un flash velocissimo. Dimitri Conti ci ha mandato Malagò all'uscita del CONI, dura un minuto, lo mandiamo perché siamo ai titoli di coda di Maracanà, però abbiamo Malagò all'uscita, lo sentiamo subito al volo, lo sentiamo immediatamente.
4: C'è qualche spiraglio per...
5: Ah no, io non ho parlato di parlate di orari, calendari?
4: Esatto.
5: No, assolutamente parlato, non ho nessuna carica, ruolo per dire nulla su questo argomento. Mi auguro che trovino soluzione più o meno possa andare meno a tutti, perché insomma non è certo una bella cosa questa diatriba, questo contesto almeno non c'entro nulla.
6: Però la sua giornata com'è andata con la presentazione della candidatura? Non so se ha avuto modo di riparlare con la
5: presentazione. No, non l'ho sentito oggi, no. Ho consegnato l'incartamento, la parte formale, ho controllato che tutto fosse fatto per bene e non ho sottovalutato altre cose della mia azienda.
7: Non ha avuto un assaggio di quello che l'aspetta?
4: come può aspettare?
7: No, ma guarda, sono preparato, sono preparato, sono preparato.
4: Su questo, assolutamente.
7: Grazie.
8: Il
7: ciao,
8: primo
7: buona...
8: punto del programma che vuole affrontare, la cosa più urgente. La cosa più urgente. Momento.
7: Fare in modo che i giornalisti, in modo particolare i giornalisti che seguono i dirigenti dello sport, in particolare del calcio, siano tutelati al massimo. Questo è il programma. Grazie a tutti.
2: Va bene, abbiamo preso questo flash uscendo.
1: Poveri noi! Guarda, Marco, poveri Marco, noi!
2: Ecco,
0: ma perché noi. Pietro dici
2: perché
0: così?
2: Perché Pietro dici così?
1: Ma dai, ma la prima la priorità sono i giornalisti, ma dai, ma era ragazzi.
2: Ma era una battuta, dai. Dai.
1: Ma bastano le battute, ma bastano le battute, ma il calcio sta fallendo. Ma io non
0: arrabbiare, Pietro, ma dai, che dai, ti veniamo ragazzi. A trovare presto, Pietro.
1: Ma ci vuole un dirigente con 30 anni di meno, con un pochino più di voglia, di abbrivio, di entusiasmo. Ma che vi dà entusiasmo queste dichiarazioni? Lui non sa nulla degli orari. Il primo punto sono i giornalisti. Ma allora non parli, ma non si fermi nemmeno. Saluti tutti e se ne vada. Ma dai, via, ragazzi. Aspetta, calcio in fallimento.
2: Sento
1: ma
2: pure Nicoletti, dai. Scatenato Lazzarini.
0: Sì.
2: Costantino.
3: Io voglio fare una domanda, giusto da profano o anche da dirigente, ma se non si fossero giocati domenica pomeriggio, serenamente alle 18, tutti gli scontri salvezza. E domenica sera alle 20:30, non dire nemmeno 20:45, alle 20:30 tutti gli scontri per il piazzamento champion. Dov'è il problema? Scusate.
2: È l'ordine pubblico, questo è il problema.
1: Ma sì, però si doveva giocare lunedì.
2: Però si doveva giocare lunedì, infatti sono d'accordo con voi.
3: È un controsenso.
0: Guarda, io non sentite tante. Però questo è Costantino.
2: Lo so, però
3: è più logica questa, no?
2: Lo so, però il problema
1: ma c'era comunque gli internazionali di tennis che finivano, eh?
2: Sì, vabbè, perché era alle 17:30 adesso. Vabbè che Sinner ha fatto tutti, però insomma, diamogli il tempo di giocare.
0: Si presenta con Svelto, lo Svelto là. In un'ora li guida tutti.
2: Va bene.
1: Chiudiamo il battone sulla Serranda.
2: No, Pietro, non essere così cattivo, dai. Su. Ti vedo scatenato oggi, però mi piace quando è scatenato. Allora, vabbè, qui dicono che Sarri non sarà CT, andrà alla Fiorentina. E va bene, ecco. Vediamo, insomma, aspetteremo.
1: Secondo me va all'Atalanta.
2: Poi fanno i complimenti a Lazzarini per questo sfogo. Complimenti per questo sfogo. E poi Vanoli, qualcuno dice che è un tecnico da buona squadra di Serie B. Vabbè, Vanoli, io devo riportare tutti i messaggi.
0: Ha fatto un capolavoro, poverino.
2: Non posso.
0: Stava perdendo l'equilibrio psicofisico. Ha salvato la Viola. Però i tifosi della Viola.
2: Dai.
0: Secondo me vogliono altro.
2: Vediamo quello che arriverà. Vediamo. Ragazzi, io vi devo salutare.
1: Passaggio a fila.
2: Tu passaggio a fila è carina.
0: Pietro
2: oggi è scatenato. Pietro, tieniti bello carico per la prossima settimana, va bene? Ti abbraccio,
0: ciao,
2: ragazzi.
0: Pietro,
2: un saluto,
0: ciao,
2: a Pietro Costantino. Un saluto,
0: ciao,
2: a Costantino Nicoletti. A prestissimo. Noi siamo veramente al termine di questa piacevolissima puntata di Maracanà. Vi lasciamo adesso a tutta C. Poi vi ricordo, ore 20 saremo qui in diretta per lo speciale Lazio-Inter finale di Coppa Italia. Non dimenticate 18:30 Motorvalle. Io, Stefano,
0: a domani.
2: Domani per un grande giovedì,
0: ciao,
2: come
0: tutti.
2: Sempre.
0: Ciao, Marco.
2: Ciao a tutti, ciao.
9: Maracanã.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi come sempre da affrontare nel corso del nostro programma, a partire dal nostro calcio, i possibili nuovi capi a capo della nostra federazione con Malagò che è pronto per ricoprire questo ruolo, ma c'è anche l'ipotesi rappresentata da Abete e poi naturalmente ci concentreremo sul campionato, in particolare sulla lotta Champions con il derby di Roma che si giocherà per ordine della questura lunedì alle 20:45 e anche tutte le altre partite delle squadre impegnate nella lotta per raggiungere il terzo e il quarto posto che giocheranno appunto in contemporanea anche loro alle 20:45. Ma andiamo subito a salutare il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Luciano Marangon, ex calciatore di Napoli, Roma e Verona tra le altre. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Volevo subito sentire il tuo parere a proposito di questo caos che si è venuto a creare a proposito del derby della capitale. Si doveva giocare all'ora di pranzo di domenica, poi vista la contemporaneità, insomma vista l'importanza del finale degli Internazionali d'Italia, che è un evento che muove tante persone, il questore ha optato per lo spostamento di questa partita lunedì alle 20:45 e anche tutte le altre partite delle squadre coinvolte nella lotta Champions si giocheranno in quell'orario. Ecco, che cosa ne pensi, visto che ci si poteva pensare molto prima, no? Per
1: sì,
0: arginare
1: vabbè,
0: queste difficoltà.
1: È un po' la buffonata dell'Italia sportiva di questo momento, sportiva nel senso a livello calcio, cioè una federazione che esiste, che non esiste, e la politica che cerca sempre di entrare e di mettere del suo, cioè è un po' una cosa ridicola che succede solo in un paese come l'Italia, perché negli altri paesi non si è mai vista una cosa del genere, che si deve organizzare a che titolo poi, per andare in concomitanza non si sapeva anche prima, cioè basta spostare il derby, visto invece di farlo alle 12:30 farlo alla sera, non so quando è il match.
0: Alle 17 la finale degli Internazionali d'Italia.
1: 17, quindi c'è tutto il tempo, ci poteva essere tutto il tempo. Oppure spostare solo il derby, non vedo perché devono essere spostate anche le altre partite. Adesso improvvisamente interessa fare giocare tutto alla stessa ora, quando anche se il regolamento dice che le ultime due partite di campionato si giocano a orario, però dovrebbero essere tutte le partite, non solo le tre squadre, le quattro squadre che si stanno giocando l'entrata, la corsa alla Champions, no? Allora dovrebbero essere le ultime due partite del campionato, dovrebbero essere, non so, tipo alle 15:30, alle 15:30 della domenica. Tutte, molto semplice. Non è che ci voglia...
0: Insomma, la Lega in questo caso si è dimostrata non all'altezza, proprio perché si sapeva da tantissimo tempo che ci sarebbe stato questo problema.
1: Sì, no, ma infatti è proprio Italia. È proprio perché è gestita la Lega, è gestita male o ha le persone sbagliate che hanno il potere di decidere delle decisioni. Non lo so, perché poi da di fuori, sai, mi sembra un po' una buffonata in generale, ma no, non è la prima volta che si vede il caos nel calcio italiano.
0: Ecco, a proposito del calcio italiano, che cosa pensi dell'eventuale arrivo alla presidenza della FIGC di Malagò?
1: Ah, io lo conosco perché l'ho visto, ho giocato nella Roma quando lui era un ragazzino, era piccolo, perché il padre era vicepresidente con Viola, che era presidente. Quindi lo conosco, è una persona intelligente, è un ragazzo serio, preparato, però... fa parte ormai del sistema da troppi anni e ci sono anche tante voci perché è stato coinvolto anche in situazioni non chiare e quindi non so, mi sembra che non ci sia quello che ci dovrebbe essere dopo, cioè proprio l'azzeramento di tutto, persone nuove, persone competenti, ma non solo una figura, in generale dovrebbe essere cambiato un po' tutto il sistema. Quindi non lo so, non è, cioè, non è che posso dire poi più di tanto. Mi sembra che non cambi nulla, che non cambi nulla nel sistema calcio che
0: Insomma, una
1: sta
0: situazione
1: avendo.
0: gattopardesca, tutto cambia perché niente cambi.
1: Sì, bravo, la vedo proprio così. Anche in un momento che il calcio, soprattutto italiano, sta avendo, cioè già ha perso dei ruoli importanti perché essendo uno dei più importanti al mondo, ora è in quarta, quinta, sesta fascia. E quindi già questo dovrebbe dare a chi sta al comando l'idea di dare un cambio netto, però non lo so, staremo a vedere, ma io credo che poi alla fine non cambi niente.
0: Parlavi della Roma, la vittoria contro il Parma ottenuta in extremis sembra dare una spinta notevolissima per queste ultime due partite ai giallorossi.
1: Beh, la Roma è un po', vabbè, sono tre squadre, vabbè, forse il Milan sta avendo una flessione incredibile, strana, però il resto, Como, Roma e Juventus sono tre squadre che stanno facendo bene e quindi sarà una bella lotta per questo quarto posto o quinto quarto e quinto posto, cioè terzo e quarto posto. Perché poi cosa c'è? Juve, Milan, Como e Roma che si giocano due posti. Quindi direi che quella sfavorita, per quello che è la dimostrazione che ha dato in queste ultime partite, è il Milan. Mentre quella che è un po' più avvantaggiata può essere la Roma. Quindi il quarto posto se lo possono giocare, cioè la Juventus, il quarto posto se lo possono giocare come Roma. Sarà una bella sfida.
0: In
1: È un
0: teoria ci sarebbe
1: peccato,
0: anche il
1: però,
0: Napoli
1: perché
0: che ancora non ha la matematica certezza di partecipare alla Champions il prossimo
1: ma io
0: anno.
1: credo che il punto matematico se lo
0: Sì.
1: prenda domenica con il
0: Sì.
1: Pisa, che per carità, poi il Pisa è una società seria, una squadra seria, e quindi anzi, forse vorrà almeno chiudere la stagione, essendo retrocessa, chiudere la stagione con la soddisfazione di battere gli ex campioni d'Italia. Quindi non sarà facile. Se entra in campo convinto già di vincere, sarà dura, però penso che sulla carta abbia dimostrato che può tranquillamente portare a casa il
0: Sì.
1: punto, se
0: Napoli,
1: non
0: che
1: i tre punti.
0: comunque al di là della sconfitta con il Bologna in queste ultime giornate non ha convinto sul piano dei risultati, ma anche sul piano del gioco. Ci sono tanti dubbi, tanti interrogativi su Conte, sul suo futuro e anche, dovesse continuare con il Napoli, insomma, sul tipo di garanzie che potrà offrire alla squadra del Napoli da un punto di vista del gioco anche.
1: Ma non credo, sono più cose vostre, cose giornalistiche, non credo che ci siano tutte queste polemiche, queste difficoltà all'interno dell'ambiente. L'obiettivo dopo che si è visto che non poteva più lottare per lo scudetto era di raggiungere la Champions, la raggiungerà, quindi obiettivo raggiunto e secondo me è un po' nella testa dei giocatori che sono già in vacanza dal mio punto di vista. Sono già in vacanza e quindi fanno delle prestazioni non all'altezza del nome. E penso che la società stia già pensando al prossimo anno di poter appunto fare una squadra competitiva per riprovare a vincere lo scudetto, ma soprattutto per fare bene in Champions.
0: Però come ti immagini il Napoli del prossimo anno, soprattutto la panchina, a chi sarà affidata? Cioè, secondo
1: Ma
0: te ci
1: non è
0: sono
1: che
0: ancora
1: ci
0: le
1: sia,
0: margini per
1: non
0: vedere
1: è che ci.
0: Conte?
1: Ma io credo di sì, perché sarebbero proprio degli stupidi. Ma non credo che la società Napoli non è stupida. E quindi in giro non vedo poi. È un po' come l'Atalanta che sembra che cambi paladino, ma sono proprio curioso di vedere chi andrà al posto di Paladino e i risultati che otterrà dopo che Paladino ha fatto un gran bene a questa squadra, però vabbè, chi mette i soldi ha il diritto poi di decidere di fare come vuole. Comunque, tornando, no, io credo che il Napoli ci rimarrà Conte e stia già pensando a chi va via e a chi arriverà per poter, come ho detto prima, riprovarci allo scudetto e poi fare bene, perché quello che è mancato quest'anno nelle squadre italiane, fare bene in Champions.
0: Ecco, dicevi dell'Atalanta, e un cambio quasi sicuro è legato al direttore sportivo. Dovrebbe arrivare Giuntoli al posto di D'Amico, D'Amico
1: Sì.
0: che sembra destinato alla Roma. C'è un mercato di direttori sportivi abbastanza aperto e interessante.
1: Sì, vabbè, sempre, poi sempre gli stessi nomi che girano, vanno da una parte e dall'altra, poi da una parte fanno bene, dall'altra meno bene. Vabbè, penso che sia una cosa normale. Il calcio di oggi cambiano i giocatori, cambiano i direttori sportivi, alle volte cambiano anche le proprietà, e quindi fa parte del gioco. Ormai girano troppi soldi, quindi per mantenerli cercano tutti di fare il meglio.
0: D'Amico per la Roma, come lo vedi? È un profilo giusto, ha l'esperienza adesso necessaria per sopportare anche le
1: Ma
0: pressioni
1: sì, credo
0: giallorosse?
1: proprio di sì. Quelli che ci sono in giro nelle varie società sono, come ho detto, sempre gli stessi nomi, sono persone ormai professioniste, preparate, conoscono il calcio, conoscono l'ambiente, e quindi poi, sai, alla fine la bella cosa del calcio è che alla fine è sempre il campo, il quadrato verde che parla, quindi sono sempre i giocatori, e alla fine poi vince sempre solo uno, e quindi fa parte del gioco cambiare, vedere. Io credo che farà bene, poi che la porti a vincere. Uno fa bene quando vince qualcosa e porta a casa qualche titolo. Quindi io glielo auguro, ma come glielo auguro a tutti, perché vorrei vedere il calcio italiano tornare a quei vertici che gli spettano
0: Sì. Alla
1: e che ha avuto per tanti anni.
0: Roma ci sono state tante critiche per Massara, per i dirigenti, per coloro che si sono occupati del mercato, però comunque nella sessione invernale delle trattative alla Roma è arrivato Malen, che probabilmente è stato, anzi senza probabilmente, il colpo migliore di tutto il mercato invernale, di tutte le squadre.
1: Sì, ma come ho detto prima, poi tu sei più preparato di me. Come ho detto prima, se non porti a casa un titolo.
2: In Serie A, quella scalata che doveva riportare l'Atalanta nella massima serie, che ha portato anche te nella massima serie. Questo rapporto con l'Atalanta.
3: Sì, beh, il rapporto Atalanta è stato, penso, del primo impatto, perché diciamo che era il primo anno che ho fatto il ritiro di 15 giorni con Mister Ottavio Bianchi. Quindi c'era De Bernardi, c'era Lino Muti, Giovanni Vavassori, Giampaolo Rossi, portiere Benevelli, Magno Cavallo, Snidero, cioè giocatori che hanno giocato addirittura in Serie A, addirittura in Serie B. E quindi fare 2 settimane di ritiro con loro, io ho cominciato, si può dire, a 20 anni, a 21 anni, fare questo ritiro proprio professionale. Però cosa c'è? Dovevo guadagnarmi il posto. E guarda caso, la prima partita che ho fatto di precampionato, sono riuscito a realizzare un gol. Mi ricordo un lancio lungo, sul secondo palo sono entrato, ho fatto gol, e lì mi sono venuti a abbracciare, lì mi sono sentito i brividi, no? Quindi, però cosa c'era? Io dovevo guadagnarmi il posto, dicendo che sì, sono qui all'Atalanta, come ho fatto a Mantova, in tutte le squadre dove sono andato, ma se io voglio rimanere qui, devo lavorare più di loro, devo correre di più, devo dare un qualcosa in più. Anche perché il primo impatto che ho avuto qui all'Atalanta, quando abbiamo fatto le visite mediche, c'era il direttore generale, il signor Franco Previtali, una grandissima persona, che come ci siamo salutati mi fa: guarda, prima di andare in sede vieni, ti faccio vedere. La sede era sopra, diciamo, vicino allo stadio, no?
2: Sì.
3: Proprio vicino. E mi fa: guarda, vieni con me, vieni con me. E mi ha fatto entrare nello stadio, mi ha fatto vedere il campo qui, dove che giochiamo noi, dove gioca l'Atalanta. E io ti dico che ti ho preso, ma hai proprio detto queste parole, ti ho preso perché vogliamo andare in Serie B. Io poi conto su di te, perché voi capite, tutti gli sportivi, e soprattutto tu, che un ragazzo che viene da un paese provinciale, che ha passato tutte le categorie, e sentire una persona che ti dice così, quando un anno prima lavoravi, 2 anni prima lavoravi in fabbrica, dice: ma cavolo, qui dalla Serie C vado, gioco in Serie B, quindi dovevo a tutti i costi cercare di conquistarmi il posto. E guarda caso, Misto Ottavo Bianchi mi ha fatto giocare 34 partite, non ha saltato nessuno, e quindi siamo arrivati a vincere questo bellissimo campionato, che forse è stata anche la bravura e la fortuna anche dell'Atalanta, perché se non vincevamo, che non vincevamo subito il campionato, probabilmente l'Atalanta non sarebbe arrivato dove è arrivato adesso, oppure magari tanti anni. Però c'è stato un momento un po' di crisi sotto l'aspetto societario, però noi vincendo il campionato abbiamo sistemato tante belle cose, così sento, diciamo, la società vecchia, la famiglia Bortolotti, ecco.
2: Fantastico.
3: Diceva ancora così. Cosa è successo dopo? Giustamente anche il secondo anno, il primo anno di Serie B, sempre col mister, ha avuto fiducia in me, che ora prima di toccare la palla, diciamo, col tocco che magari, come ho detto prima, l'attaccante cacciava in porta realizzando parecchi gol, io facevo finta di toccarla e guarda caso, come vedevo il portiere che era a un metro dal palo opposto, io cercavo di girarla a giro, ed è stato veramente un bel blasone. Quando dopo è arrivato il mister Sonetti,
2: sì.
3: L'anno dopo addirittura hanno esagerato, perché che mi chiamavano Zico dei poveri. Il bergamasco Zico Magrin dei poveri è venuto fuori sull'eco di Bergamo.
2: Fantastico. Marino, poi il blasone aumenta, perché da quel ragazzo che faceva il falegname, la Serie D, la chiamata dell'Atalanta, arriva la chiamata più prestigiosa, quella della Juventus, e il tuo destino si incrocia anche storicamente con quello di Michel Platini. Torniamo indietro a quegli anni, a quella prima chiamata, a quando te lo dicono, a quando comunque c'è quella, no, non dico quella trattativa, insomma, quel tuo quel significato anche di vestire una maglia diversa da quella del numero 10, il peso che ti avevano dato, con Platini che dice: guardate che Marino è più bravo di me. Me la racconti?
3: Ma sicuramente Michel è sempre stato, diciamo, al di là, quindi faceva la battuta, secondo me, perché lui era grande sotto tanti punti di vista, no? Non solo sul terreno di gioco, ma anche sotto l'aspetto psicologico. Michel è Michel, quindi a dire che ero più grande di lui è impossibile, quindi sicuramente ha fatto una battuta in quel momento lì. Però sicuramente, probabilmente anche lui forse ha dato, diciamo, un input alla società perché mi prenda, perché magari mi vedeva, ma anche quando giocavamo contro siamo sempre stati stimati, quindi, ma addirittura Diego Armando Maradona mi voleva, si può dire, a Napoli, così avevo sentito le parole. Però ripeto, io non pensavo di andare alla Juventus, perché c'era Trapattoni all'Inter, e guarda caso quegli anni lì c'era sia l'Inter sia Sacchi, che in quel momento era il Parma, che dopo è andato al Milan, addirittura aveva speso qualche parolina, sentivo voci, di portarmi a Milano. Ma la società di Cesare Achillo Bortolotti, siccome due anni prima era andato il Donadoni, Roberto Donadoni, c'era sempre un filo conduttore Bergamo-Torino, Torino-Bergamo, no? Dai vari Scirea, dai vari Cabrini, dai vari Pierino Fanna, Prandelli, sì, e tanti altri giocatori. E quindi la società Bortolotti mi ha detto: no, tu vai dove ti dico io, perché non c'era ancora il momento di procuratori, no? Stavo appena uscendo, io non ho mai avuto il procuratore nella mia carriera, quindi il filo conduttore è stato lì. Ma non è stato male, anzi, mi faceva piacere, anche perché andavo a vestire una maglia molto importante. E quando sono arrivato a Torino ho avuto il colloquio con il signor Boniperti, il presidente, e mi ha accennato: guarda che anche per non crearti problemi, non siamo contenti di te, solite frasi che si dicono, ti diamo la maglia numero 8, e per non crearti problemi, il 10 probabilmente diamo a De Agostini, in quel momento guardi, mi va benissimo, cercherò di conquistarmela. Anche perché anni prima, io la mia maglia mi è sempre piaciuta il numero 8, anche perché anni prima, l'anno della Serie C, Atalanta e Juventus, una partita amichevole, quando dopo i campionati del mondo dell'82 abbiamo fatto questa amichevole contro la Juventus, e io ho chiesto a Marco Tardelli: signor Tardelli, posso fare una foto con lei? Perché ho detto, almeno se non arrivo a giocare a certi livelli, almeno posso dire in futuro nella mia storia che ho giocato contro Marco Tardelli, campione del mondo, no? E quindi quando mi ha detto Boniperti che mi dà la maglia numero 8, beh, io ero super contento, ecco, sotto questo punto di vista.
2: Fantastico. Il tuo rapporto con Scirea?
3: Beh, è un destino anche quello. Penso che sia un destino, hanno fatto apposta, perché guarda, c'è giustamente un contro è lo spogliatoio, una volta spogliatoio erano così con la panca, ok, in legno, e siamo arrivati, c'erano delle piccole poltroncine, no? E guarda caso è lo spogliatoio, una volta spogliatoio erano così con la panca, ok, in legno, e siamo arrivati, c'erano delle piccole poltroncine, no? E guarda caso proprio Scirea, mi sono trovato a cambiarmi uno spogliatoio, magari mi fa guarda il tuo spogliatoio è questo, e vicino a me c'erano tre poltroncine, perché poi si entrava diciamo nella sala massaggi, ok? C'erano tre poltroncine di cui c'era Scirea, Vignola e c'ero io. E quindi, sai, quando ti arriva al mattino, oltre di salutare, ciao, ciao, ciao, proprio qui più vicini è il più scambio, no? E ti dirò che Gaetano già lo vedevo.

0: E più o meno somigliava anche a me, subito, ma di ciuffetto, un po' il nasino, su quel punto di vista, bello, elegante, longilineo, ma però era carismatico, quindi Gaetano come Antonio Cabrini per me sono stati, diciamo, di esempio, come Sergio Brio e tanti altri, quello spogliatoio, Tacconi, gente che ha vinto tantissimo. Sono sempre stati giocatori carismatici per me. Gaetano era quello più vicino, che addirittura il primo club che ho fatto alla Juventus, si può dire che è stato lui, che mi ha detto: Marino, vieni alla Madonnina, perché purtroppo io a Madonnina di Milano, io abito lì vicino a Milano, e andiamo io e te, se per piacere, un lunedì sera, sono già d'accordo con il presidente Boniperti, andiamo io e te. E sono salito con lui in macchina. Siamo andati a questo club meraviglioso, fantastico, la Madonnina di Milano, e sia andata sia ritorno abbiamo parlato, sembravamo quasi che, ma non dico, ma quella familiarità che sembrava, non so, più di un amico, veramente, una persona eccezionale, stupendo, che è sempre nei miei pensieri, perché veramente è come, avuto come un fratello, veramente.
1: Fantastico, fantastico. Marino, siamo arrivati alla
0: Gaetano.
1: fine. Siamo
0: Di
1: arrivati.
0: già? Di già, non ho
1: Sì,
0: detto
1: hai
0: niente.
1: visto? Davvero ci vorrebbe il doppio per raccontare quanti avversari e quanti bellissimi aneddoti che hai. Però chiudiamo così, Marino.
0: Ma io posso dirti una cosa?

0: Ben ritrovati su Attuttaci, problemi di connessione. Ringrazio Stefano Carlesi per l'intervento assolutamente immediato per cercare di ristabilire un po' la funzionalità in questo mercoledì piovoso di metà maggio. Al microfono Luca Bargellini, che vi dà nuovamente il ben ritrovati ad Attuttaci, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie di TMV Radio, di Tutto Mercato Web e Tutto C. .com. Saluto e ringrazio anche Giorgio Sorani in cabina di regia, in una giornata che non è una giornata come tutte le altre, è una giornata che, per quanto riguarda la Serie C, decreterà altri verdetti. Di quali verdetti stiamo parlando? Ovviamente dei risultati del primo turno nazionale dei playoff, che questa sera vedranno andare in scena le 5 gare di ritorno tra le ore 20, 20:45 e 21. Il fischio d'inizio delle 5 gare. Di questo e di un po' tutto quello che c'è da raccontare legata al mondo della terza serie, lo facciamo subito collegandoci con la redazione tuttoci.com, dove questa mattina con noi c'è Luca Esposito. Ciao Luca, buongiorno. Luca?
1: Eh no, ti ho
0: Luca?
1: perso, si era fermato.
0: Ecco.
1: Mi senti? Buongiorno, eccoci qua,
0: Eccoci,
1: perfetto.
0: eccoci,
1: Sarà
0: eccoci, eccoci. Complice il maltempo, mi sa che oggi gli
1: frizzato
0: strumenti e la linea
1: d'immagine.
0: non. Esatto. No, no, ci siamo tanto. Anche se non ci vedessero sarebbe meglio, almeno per quanto mi riguarda, si risparmia una brottura di prima mattina. Luca, iniziamo dalle cose liete, perché poi c'è anche da parlare di qualcosa di un po' meno gradevole. 5 gare di ritorno stasera tra le 20, 20:45 e 21. Risultati: Lecco Pianese, Ravenna Cittadella, Renate Casarano, Salernitana Casertana e Potenza Campobasso. Sono queste le gare in programma. Ci sono delle gare che hanno già un esito, non ti dico certo, perché comunque se c'è una cosa che ci ha insegnato la Serie C e i playoff in particolare in questi anni è che di scontato non c'è praticamente niente. Per quanto riguarda alcune partite, sfide, invece ancora qualcosa c'è da dire. La Pianese che ha pareggiato l'andata con il Lecco, il Cittadella che vinceva 2-0 e poi si fa rimontare sul 2-2 dal Ravenna, una di quelle che sembrano, mettiamolo sempre tra virgolette, già indirizzate, è la sfida tra Potenza e Campobasso, con il Potenza che ha vinto a Campobasso 3-0 nella giornata di domenica. Altra gara, diciamo, abbastanza indirizzata è quella del Renate, che ha vinto in casa del Casarano, e poi dalla sfida di Salerno, della Rechi, tra Salernitana e Casertana, complice il 3-2 del match d'andata. Può ancora ufficialmente succedere di tutto. Permettimi la battuta: con questa Salernitana è ufficialmente possibile qualsiasi cosa quest'anno.
1: Assolutamente sì, hai detto bene, anche perché il vantaggio fino al 70esimo con 3 gol, 3-0, 0-3 il risultato, poi negli ultimi 20 minuti l'Arachiri sempre, la deconcentrazione della squadra, diciamo l'amnesia difensiva ha permesso alla Casertana di fare 2 gol e di tenere aperti ancora tutti i discorsi di qualificazione e passaggio di turno. Per questa sera allo Stada Arechi ci sarà davvero tantissima gente, si parla di 20.000 tifosi sugli spalti a tifare Salernitana, non ci saranno i tifosi della Casertana per le restrizioni, però la Casertana è una squadra viva, una squadra che secondo me bisogna stare attenti perché 2 gol si fanno e si fanno anche in fretta, l'ha dimostrato
0: Certo.
1: al domenica al Pinto. La Casertana sembra davvero a un passo dal tracollo, poi l'intuizione anche di mister Coppitelli di mettere forze fresche, Callon su tutti, ma anche lo stesso Proia ha dato maggiore vivacità alla manovra della Casertana, e Casertana che ha fatto 2 gol, adesso è tutto riaperto e la Casertana deve stare attenta perché, ripeto, come hai detto tu, questa squadra non è affidabile al 100% perché ha delle amnesie e ha diciamo chiaramente il peso di giocare in una piazza come Salerno e è sicuramente importante, non è da trascurare, però è chiaro che si commettono degli errori che spero che stasera la Saitana possa davvero sfruttare il fattore Arechi e tornare alla vittoria, cioè vincere, perché un gol in apertura renderebbe tutto più morbido, perché la Casettana è insidiosa, è una squadra che non molla mai, non molla mai, quindi bisogna stare molto molto attenti.
0: Senti, per quanto riguarda invece il Casarano, che avevamo etichettato a più riprese come la sorpresa più grande di questa stagione, oggettivamente una formazione neopromossa che ha fatto vittime eccellenti come il Cosenza e il Monopoli nei primi due turni, quindi arriva veramente dall'inizio di questi playoff. Hai avuto l'impressione che con il Renate la formazione pugliese sia arrivata forse un po' in debito d'ossigeno, appunto in virtù delle due gare già disputate? Il Renate invece era la prima partita, mentre per quanto riguarda il Potenza, anche la formazione potentina entrava in corsa proprio con la gara con il Campobasso. Mi viene da dire che ha approcciato benissimo e ha sfruttato probabilmente anche questi giorni di pausa, di riposo dopo la fine della stagione regolare per recuperare un po' di energia.
1: Sicuramente le squadre che sono entrate in corsa hanno avuto, diciamo, maggior tempo per recuperare, a differenza, ecco, in questo caso del Casarano, che ha vinto in modo roboante, netto, in quel di, contro il Cosenza, un risultato davvero sorprendente. Poi nessuno si aspettava che riuscisse addirittura a non vincere in casa, ma addirittura a perdere contro il Renate, che è una buona formazione, una squadra che da tantissimi anni, diciamo, si fissa, diciamo, il playoff come obiettivo fissa il playoff come obiettivo stagionale, per cui sicuramente il Casarano debito di ossigeno, sì, così anche il Campobasso, un Campobasso che invece non è riuscito quindi a sfruttare il fattore casalingo. Il Potenza invece, secondo me, col 3-0 è quasi certa del passaggio, anche se, come abbiamo ricordato in apertura, in Serie C mai dire mai, soprattutto nei playoff, che sono davvero strani, c'è una condizione mentale che potrebbe essere comunque una de determinante ai fini del risultato, per cui io sa ci, sa ci andrei un po' cauto, sarei un po' più cauto, perché, ripeto, è vero che il Potenza ha vinto 3-0, con il Campobasso è una squadra che è insidiosa, una squadra spigolosa, una squadra che comunque è ben costruita, ovviamente anche il Campobasso dopo anni, diciamo, tra i dilettanti e i dilettanti, ormai è una realtà consolidata, si è con il direttore sportivo, tra l'altro bravo, giovane, che ha saputo far, diciamo, costruire un buon organico, e quindi dopo tanti anni, diciamo, di non risultati da parte del club, il fallimento, i tantissimi anni tra i dilettanti, poi, ripeto, quest'anno invece l'obiettivo dei playoff, secondo me, è stato centrato con merito, e quindi è chiaro che è un passo avanti. Poi è chiaro che non è sicuramente il Campobasso la squadra che deve vincere i playoff, però esserci e volerle comunque contrastare, voler comunque riuscire a superare il turno, cioè, è legittimo, quindi credo che il Campobasso può ancora,
0: Assolutamente.
1: nonostante il 3-0, osteggiare il Potenza.
0: Le altre due gare in programma sono Lecco Pianese e Ravenna Cittadella. Allora, la Pianese, credo stia facendo più di quello che chiunque avrebbe immaginato, perché ha eliminato la Ternana al primo turno, ha eliminato la Juventus con un secco 2-0 in trasferta al secondo. Adesso gioca con di fatto la terza forza, la quarta forza del girone A, e sulla carta non ci dovrebbe essere partita, però la formazione Pirindelli ha dimostrato di essere capace anche di sovvertire quelli che sono gli andamenti diciamo, previsti e prevedibili. A Ravenna arriva il Cittadella, che se la Salernitana è impronosticabile, il Cittadella sarà il colore della maglia, non lo so, ma quest'anno anche il Cittadella sinceramente fa e disfa tutto nella stessa partita con una facilità disarmante. Quindi, considerando che il Ravenna, insomma, ha dimostrato di essere una signora squadra, il rischio che la formazione di Iori finisca anzitempo la stagione è alto.
1: Sì, sono due squadre, Serrana e Civitavecchia, che lo scorso anno erano in B, entrambe retrocesse, quindi vivono questo peso, no, di dover vincere, forse anche una condizione psicologica fa la differenza. Però io direi, sì, sono due, sia la Pianese con Lecco, ma anche lo stesso Cittadella e Ravenna, sono due, quattro squadre che hanno possibilità di passare il turno, quindi risultato in bilico, risultato comunque entrambe, cioè tutte possono vincere, superare il turno, perché ripeto, estremizzito, 1-1, 2-2, per cui sì, è vero, c'è il fattore campo, il fattore casalingo, però vale fino a un certo punto, mi avevo detto prima, quindi è tutto aperto. Il Cittadella chiaramente ha non, un avversario non semplice, Ravenna, che tra l'altro è la migliore terza fino a questo momento, sicuramente è un peccato perché vinceva 2-0 e quindi è l'unico rimorso, 2-0,
0: Esatto.
1: 2-2, come hai detto tu, si è complicato la vita perché adesso a Ravenna sarà difficile.
0: Sarà difficile, sarà assolutamente difficile, come sarà difficile anche il futuro prossimo della Ternana, Luca, perché ieri alle 12 scadeva il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse per rilevare almeno il ramo sportivo del Club Umbro, situazione che non ha visto nessun soggetto presentare interessamenti, e quindi al 30 giugno, formalmente col termine della stagione, la Ternana smetterà di esistere come squadra professionistica. Dopo 30 anni ritornerà nei dilettanti. Luca, era un epilogo che oramai ci aspettavamo, non ti dico dall'inizio dell'anno, ma oramai da qualche mese. Fa male perché è una piazza storica, fa male ancora di più perché avviene nell'anno del centenario, e credo che a nessun tifoso si possa augurare di festeggiare i 100 anni della propria squadra del cuore scomparendo dal professionismo. Poi il contraltare in queste situazioni, Luca, è sempre che è vero, c'è un dolore fortissimo, ma andare avanti con quella situazione lì era diventato praticamente impossibile. In questo modo almeno si mette un punto e con tutta la sofferenza possibile si riparte.
1: Sì, è come un malato che non riesce più ad andare avanti, è giusto anche diciamo togliere il respiratore. È perché è così, ragazzi, purtroppo quando non ci si riesce, non si riesce diciamo a tranquillizzare anche con la l'asta ieri è andata deserta, quindi non c'erano imprenditori interessati, perché sicuramente ci sono dei debiti insormontabili. Però al di là di questo è chiaro che bisognava resettare, lo si è fatto, perché comunque alla fine uno si mette l'anima in pace, come dicevi tu. Iniziamo da dilettanti perché chiaramente non si può andare avanti, ma gli scricchiolici sono stati, ne avevamo parlato nel corso delle scorse trasmissioni, dove la Ternana rischiava davvero l'esclusione, scongiurata fortunatamente diciamo per la pace del girone B, chiaramente, e che sarebbe stato davvero paradossale ridescrivere nuovamente tutta la classifica, eccetera, eccetera. Per cui adesso i tifosi, chiaramente la parte lesa è sempre, amico mio, la tifoseria, i tifosi che hanno visto, soprattutto l'anno del centenario, come lo davi tu, ma soprattutto svanire i tanti sacrifici. È un peccato, però adesso bisogna mettere un punto e ricominciare.
0: Assolutamente, assolutamente d'accordo con te. Tra l'altro, stante questa situazione, di fatto verrà riammessa in Serie C la formazione perdente del play-out tra Bra e Torres. Per il Bra c'è comunque un punto interrogativo da tenere in considerazione, perché al momento sembra difficile un nuovo accordo per giocare sul campo del Sestri Levante. È una discriminante non di poco conto, perché senza stadio ovviamente la richiesta di riammissione non può essere accettata. Così a scalare ci sono Foggia e Virtus Verona, che sono le prime tra le varie retrocesse, le prime due retrocesse ad avere diritto alla riammissione, ma questo è già un capitolo successivo che vi racconteremo nei prossimi giorni, quando avremo più certezze anche legate al playout. Luca, grazie mille, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a te, buon lavoro a te, ciao.
0: Salutiamo Luca Esposito dalla redazione di TuttoC.com, che vi ricordo essere il canale e il network di Tutto Mercato Web di riferimento per la Serie C. Ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo con la seconda parte di TuttoC. serie C. Ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo con la seconda parte di A Tutta C.

0: Seconda parte di A Tuttaci su tmvradio.com, sulla nostra applicazione ufficiale, ma anche e soprattutto sul 61 del digitale terrestre. Vi ricordo anche il numero per i vostri messaggi WhatsApp, com, sulla nostra applicazione ufficiale, ma anche e soprattutto sul 61 del digitale terrestre. Vi ricordo anche il numero per i vostri messaggi WhatsApp, che è il 331-8200213. Diamo subito il benvenuto e ringraziamo per aver accettato il nostro invito, il nostro prossimo ospite. Ospite, mister Sandro Pokesci. Buongiorno, mister, ben ritrovato.
1: Buongiorno a te, grazie dell'invito.
0: E grazie a lei di averlo accettato. Giornata di ritorno delle gare del primo turno nazionale di playoff. Ne parlavamo anche prima con i colleghi di Tutto C, Lecce Pianese, Ravenna Cittadella, Potenza Campobasso, Renate Casarano, Salernitana, Casertana. Alcune sono state abbastanza indirizzate, mi viene in mente il Potenza che vince 3-0 a Campobasso, altre come la sfida, il derby campano tra Salernitana e Casertana, che dopo il 3-2 dell'andata può ancora riservare tutti gli scenari possibili. Le chiedo innanzitutto che playoff ha visto finora in Serie C. Siamo formalmente al primo turno nazionale, ma è il terzo turno di gioco, gli ottavi di finale, chiamandoli, diciamo, vecchia maniera.
1: Diciamo ci sono state belle sorprese, tanti gol, quindi vuol dire che la formula è giusta, no? Questa formula di andate e ritorno di squadre che abbiamo visto più risultati esterni che interni, quindi anche il fattore campo, che magari pensiamo sempre sia determinante nel calcio, ci fa capire che poi in realtà non è così. E io ho seguito Salernitana Casertana perché ho molta stima di Federico Coppitelli, che è un ragazzo che conosco molto bene, un ragazzo laziale e che sta facendo un ottimo percorso e penso che sia lanciato per una carriera molto importante nel calcio italiano, anche perché ha delle basi importanti. Ho visto questa partita bella, una partita che sembrava chiusa, che sembrava che la Salernitana potesse fare con il suo volpone Cosmi tutto di un boccone, ma poi è uscito fuori.

0: hanno ribaltato, diciamo, un pronostico che sembrava già chiuso. E questa sera sarà la partita che vedrò, perché è una partita molto molto interessante e penso che non sia chiusa proprio per questo motivo e soprattutto per il finale che ha fatto vedere la Casertana, che può mettere in difficoltà con intensità e ritmo e soprattutto fisicità, soprattutto quando ha messo Michele Vanno davanti, ha dato un punto di riferimento molto importante per la squadra e per poco non riusciva l'impresa di fare un clamoroso 3-3.
1: È vero, perché sinceramente ho avuto anch'io l'impressione che la Salernitana negli ultimi minuti abbia perso completamente i riferimenti e la Casertana è stata molto molto brava a inserirsi in questa sorta di mini blackout della formazione di Serse Cosmi. Prima parlavamo della Pianese come rivelazione per adesso di questi playoff. Ha eliminato, lo ricordavamo prima, la Ternana, ha eliminato la Juventus Next Gen, adesso ha pareggiato all'andata con il Lecco, stasera però si gioca al Rigamonticeppi di Lecco. È vero che questa Pianese ha dimostrato anche con la Juventus meno di una settimana fa che il fattore campo, come diceva anche giustamente lei, conta fino a un certo punto. Le chiedo se c'è la possibilità di aspettarsi un'ulteriore sorpresa dalla formazione di Birindelli.
0: Ma diciamo che è una squadra spensierata, va a incontrare una squadra molto organizzata. Non ci dimentichiamo che Foschi qualche anno fa vinse un playoff con sorpresa quando era a Lecco, mi sembra, giusto? Quando era a Lecco, no? Vinse questo playoff, e quindi è un allenatore che ha la sua esperienza, però Birindelli sta dimostrando di essere un allenatore preparato e magari, chissà, con l'entusiasmo, ma soprattutto con la testa libera, possa fare un'altra impresa, perché battere la Ternana e la Juventus non è da poco, quindi chissà, poi sai, in questi playoff non conta molto il discorso della classifica, ma conta come ci si arriva, e loro mi sembra che sono anche fisicamente stanno a posto, quindi è una partita 60-40 di percentuale, ma giustamente do un po' di vantaggio soprattutto per l'esperienza di questa competizione, che Foschi già ha vinto brillantemente quando era a Lecco e non era il favorito, perché non ci dimentichiamo che batté un Foggia che era sulla carta molto molto più forte ed era favorita.
1: Vero. Mister, nel prossimo turno entrano Brescia, Ascoli e Catania, giusto a chiudere il quadro delle squadre che hanno diritto a partecipare a questi playoff. Ce n'è una di queste tre che secondo lei, secondo il suo punto di vista, indossa, insomma, veste i panni della favorita a questo punto?
0: Secondo me Ascoli e Catania hanno qualcosa di più. Ascoli mi convince di più perché ha un modo di giocare che a me piace molto, un 4-2-3-1 molto elastico, con giocatori brevilini importanti davanti che possono fare la differenza. E poi non dimentichiamoci che l'Ascoli, secondo me, per quello che aveva mostrato nell'arco del campionato, levata la parentesi tra dicembre e gennaio, dove lì ha perso il primo posto, secondo me era anche molto più forte dell'Arezzo a livello di gioco, forse a livello di rosa. L'Arezzo è stato molto bravo al mercato di dicembre a prendere quelle due o tre pedine che gli hanno fatto fare poi il salto, anche se nella fine è arrivato un po' con il fiatone lungo, però è riuscito a mantenere quella differenza reti, perché io poi l'ultima partita non la calcolo perché già era stato deciso quando stai già sul primo tempo sul doppio vantaggio e l'Arezzo con la Torres aveva messo una serie ipoteca, perché arrivando pari con la differenza scontri diretti, l'Arezzo in differenza reti era superiore all'Ascoli. Io penso Ascoli Catania e più Ascoli è la grande favorita di questi playoff per quello che ha dimostrato nell'annata, nel modo di giocare, e soprattutto perché poi non dimentichiamo ha una piazza ritrovata importante dopo l'addio di Pulcinelli e l'evento di Passeri, si è creato quella quella chimia che serve nelle società, squadre, tifosi, ambiente, che possono portare a fare la differenza. Ecco, l'Ascoli è la grande favorita, perché poi il campionato ti rende un po' di giustizia, no? Perché Salernitana ha avuto dei grandi problemi, Catania pure, cambio d'allenatore, quindi sono queste tre per me le tre favorite che potrebbero essere. E poi non dimentichiamo sempre una sorpresa.

0: Ternana?
1: Beh, Ternana c'è stato un disastro, c'è solamente un colpevole e purtroppo Stefano Bandecchi ha perso l'orizzonte e con la sua gestione fallimentare negli anni non ha saputo trovare una giusta persona. Dopo di lui si sono avvicendati tre presidenti pessimi che hanno portato alla distruzione di una storia, di una popolazione che vive di calcio, che ha la passione a Terni, le fere guai chi le toccano, e hanno fatto veramente un aborto, e lui è il principale colpevole. Lo dico non lo Stefano Bandecchi che io ho conosciuto, ma lo dico in questo Stefano Bandecchi che negli ultimi anni è riconoscibile, è una persona che non è quello, io purtroppo non posso, io più lo guardo e più dico ma io ho conosciuto un'altra persona. E lui è stato per me il maggiore responsabile, insieme ai suoi a chi l'ha consigliato, perché lui di calcio non sa niente, fa finta di capire di calcio, ho visto che fa anche trasmissione che parla di calcio, ma il calcio non lo può fare una persona che si inventa in un giorno di fare il presidente. Lui quando è stato umile ha fatto quattro anni eccezionali, non si è mai sentito. Dopo è uscito fuori Bandecchi personaggio, ecco, Bandecchi personaggio, ragazzi, credetemi, non è quello che voi vedete. E Bandecchi uomo, Bandecchi personaggio purtroppo io non lo riconosco, non è il Bandecchi che io conosco, quindi non posso parlare di una persona che non conosco, ma i fatti è lui il principale responsabile del fallimento della Ternana, perché era lui che doveva vigilare sulle persone che lui ha scelto, quindi ecco perché è responsabile. E poi nell'ultima trattativa lui doveva fare del tutto per salvare 101 di storia di questo club. Mi dispiace perché, ti ripeto, per l'ennesima volta io ho conosciuto un altro uomo, e il personaggio Bandecchi sono profondamente deluso per come è andata a finire in una città che vive di calcio. Ma la Ternana riuscirà, saprà reagire, perché è una popolazione che fatta di uomini, sacrificio, passione, determinazione. Vedrai che tra qualche anno ritroveremo la Ternana dove merita, cioè nel mondo dei professionisti.
0: E ce lo auguriamo davvero, davvero tutti, perché in questo momento storico del nostro calcio avere piazze con una tradizione come quella di Terni e della Ternana è comunque e deve essere comunque un valore aggiunto da tenere in considerazione, soprattutto perché
1: diciamo un'altra cosa molto importante, che a questi giorni stiamo facendo una scelta fondamentale per il nostro futuro di questo sport che noi amiamo, che siamo nati con questa passione, non possiamo che andare ad augurare a chi sarà il nuovo presidente di fare le scelte giuste, perché il presidente conta fino a un certo punto. A me interessa le persone che sceglie attorno a lui. Vorrei vedere, tanto oramai la sfida si è rivolta a due persone o l'uno all'altro, non importa il mio giudizio su chi verrà eletto, però io voglio solamente dire che chi sarà eletto, per cortesia, scelga uomini di calcio sulle decisioni, sulle riforme, perché abbiamo troppo bisogno di gente che sa di calcio, perché chi capisce di calcio siamo stanchi di queste persone che vengono dalla politica, vengono da altri mondi e vogliono insegnare. Ho sentito anche su Bergomi, mi dispiace che un campione del mondo come lui possa dire che in Italia abbiamo bisogno di un allenatore straniero. No, in Italia abbiamo bisogno della passione, della determinazione di chi ama e chi ha un senso di appartenenza. E per me il senso di appartenenza deve essere un uomo che ha il tricolore nel cuore, non un qualsiasi allenatore che viene da qualsiasi parte del mondo, che può essere anche il più bravo del mondo, ma io voglio un italiano al comando. Mi dispiace, Bergomi ha fatto, non mi aspettavo da lui, perché se non ci fossero state certe regole forse lui non avrebbe debuttato a 18 anni ad un mondiale, perché quando lui ha debuttato in un mondiale in Italia c'erano solamente tre stranieri. Questo lui deve capire, e da un uomo come lui di sport e di calcio non posso

0: accettare certa affermazione dicendo che l'Italia ha bisogno di un allenatore straniero per ripartire. Non scherziamo, noi siamo i maestri del mondo, siamo i maestri come allenatori. Quindi ritorniamo ad essere corretti e a dare un senso di appartenenza a questo sport, a questo calcio che si chiama tricolore.
1: Tra l'altro la confusione nel nostro sistema calcistico è tale che ormai travalica anche il rettangolo verde, perché insomma stiamo vivendo delle giornate nelle quali ancora non sappiamo qual è il programma delle partite del prossimo weekend per quanto riguarda la Serie A per la 37esima giornata, mister, con il derby di Roma che non si sono accorti di aver messo nello stesso fine settimana della finale degli internazionali di tennis del Foro Italico. Io se non so come la pensa lei, ma penso che miglior cartina di tornasole del delirio che stiamo vivendo in questo momento a livello calcistico nel nostro paese non ci sia.
0: Chi gestisce questi eventi e sono la politica, e questo è il disastro del popolo italiano, questo è il disastro del nostro mondo, che in Italia non riusciamo proprio neanche a capire e a organizzare due eventi nella stessa giornata, nello stesso orario. Voi pensate lì che cosa può succedere tra parcheggi, tra biglietti, tra confusione, due eventi a 50 metri. Quindi vuol dire proprio che abbiamo perso proprio il lume del ragionamento di questa gente che deve gestire certi eventi e fare una partita a mezzogiorno con lo stesso orario dove c'è l'entrata di una manifestazione importante come gli internazionali e come sicuramente speriamo tutti quanti un nostro tennista potrebbe arrivare in finale. Pensa che cosa può succedere, pensa che casino, pensa questi scienziati che organizzano un evento nella stessa giornata, io con orari diversi, con giorni diversi, perché spostarla al sabato, spostarla al lunedì, le partite che coinvolgevano una competizione, oggi la Roma sta lottando.
1: Ma anche più semplicemente, mister, mettere un paletto in quel weekend per dire... Facciamo quantomeno in modo che non ci sia il derby nel weekend della finale degli internazionali di tennis. Si poteva organizzare anche una partita di minor caratura, oppure permettere anche alle due romane di giocare entrambe in trasferta. Ci sono queste occasioni di questi incroci di calendario, sono capitate nella storia, che siano riusciti a concentrare il derby in quel fine settimana. È per quanto mi riguarda è la cosa più folle degli ultimi anni per la Serie A, soprattutto perché adesso non riescono a risolvere un problema che hanno creato gli scienziati che gestiscono il programma del nostro calcio, della massima competizione italiana.
0: Questo qui è la situazione italiana in tutti i settori, perché non è che il calcio è diverso da altri fattori, no? Vediamo il caos che c'è in totale, no? Nella politica, la cosa, non riusciamo proprio più ad essere noi stessi, non riusciamo più a dare delle regole, non ci sono più regole nella vita, e quando non ci sono più regole nella vita succede questo qui, e poi gestite da persone che non possono gestire neanche un autobus che fa due fermate. Noi veramente siamo ma pure lo scandalo degli arbitri, pure questa situazione, ancora non hanno capito che la carriera di un arbitro deve essere decisa non dai presidenti di club, perché finché i presidenti di club decideranno le carriere degli arbitri, gli arbitri è normale che hanno una sudditanza psicologica, è normale che se tra Milan e Lecce c'è una cosa dubbia non vanno contro il Milan, lo sappiamo dal mondo queste cose, allora facciamo un settore gestito, una componente gestita da un organo a parte, e chi sbaglia va a casa, no che lo facciamo fermare due settimane, va a casa, fa la Serie A, riscende in Serie B e non può più risalire. Tu vedi che ci pensano prima di fare, perché noi vediamo dei giudizi ultimamente gli stessi falli con interpretazioni diverse, e loro lo devono spiegare il perché accadono queste cose. Poi dalle ultime vicende stiamo vedendo che qui purtroppo c'è proprio un qualcosa nel sistema che è tutto sbagliato, e dobbiamo cambiare questo sistema calcio, e per cambiare il sistema ci vogliono persone che sanno di calcio. Grazie.
1: Buona giornata, mister, grazie mille.
0: Grazie a te, ciao.
1: Salutiamo mister Sandro Pukeshi, col quale abbiamo fatto un bel punto della situazione, travalicando anche quelli che sono i confini della nostra Serie C, che oggi gioca, grazie al cielo, gioca ancora e ci permette di concentrarci sul campo piuttosto che sul delirio che appunto sta succedendo non nel torneino di calcetto a cui partecipa Sorani e dove spadroneggia con una classe degna del miglior Roberto Baggio, ma bensì nel campionato di Serie A, quindi tecnicamente uno dei cinque campionati più importanti del mondo. Prima di andare in fascia, sentiamoci veramente due minuti, anzi no, facciamo una bella cosa, andiamo leggervi alcune dichiarazioni che sono arrivate nelle ultime ore, alcune notizie di mercato che trovate su tuttoc.com, su tuttomercatoweb.com. Inizierei da una delle squadre che stasera sarà in campo, ovvero il Renate di Luciano Foschi. Renate che, come vi abbiamo raccontato, arriva dalla bella vittoria di Casarano e stasera giocherà il match di ritorno fra le mura amiche, proprio per il passaggio del turno. Luciano Foschi, tecnico dei Brianzoli, potrebbe lasciare la panchina delle Pantere al termine della stagione. Una delle motivazioni, leggiamo dall'articolo scritto da Laerte Salvini su tuttoc.com, una delle motivazioni sarebbe la necessità di riavvicinarsi alla famiglia. Quindi vedremo che cosa potrà sortire da questa situazione, considerando anche che comunque Renate ad oggi ha ancora le carte in regola per tentare un qualcosa di clamoroso, ovvero la promozione in Serie B. Una delle squadre che invece ha già chiuso la sua stagione e l'ha chiusa anche in maniera piuttosto amara è il Crotone, perché è stata eliminata dai playoff e poi è stata anche penalizzata in vista della prossima stagione. C'è un punto della situazione fatto dai colleghi della Gazzetta del Sud, che appunto fa disegna il quadro della realtà oggi del Crotone della famiglia Vrenna. Ancora non sono arrivate certezze in merito al budget per la costruzione della prossima stagione, budget e anche le strategie. Adesso il club è concentrato sul recuperare tutto il materiale necessario, anche economicamente parlando, per l'iscrizione al prossimo campionato. Poi si andrà a programmare la stagione 26-27. Diciamo che se la prossima stagione si basa su quello che è successo sul finale di questa, quindi con il mancato adempimento ad una scadenza, la successiva penalizzazione, non c'è da aspettarsi niente di positivo, sperando sempre di poter essere smentiti al più presto. Vi ricordo ancora il numero per i vostri messaggi WhatsApp, che è il 331 8200 213. Vi ricordo che siamo in diretta su tmvradio.com, sulla nostra applicazione ufficiale, ma soprattutto sul 61 del digitale terrestre. Adesso ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo con la terza e ultima parte di A Tutta Cina.

0: Terza e ultima parte di Attutaci di questa mattina, di questo mercoledì 13 maggio 2026. Sono le 10:35. Do il buongiorno, ringrazio per aver accettato il nostro invito all'amico e collega Francesco Petrelli. Ciao Francesco, buongiorno.
1: Buongiorno Luca.
0: Grazie di aver accettato il nostro invito, seppur in extremis. Francesco, io volevo darti spazio. Grazie di aver accettato il nostro invito, seppur in extremis. Francesco, io volevo darti spazio. Prima abbiamo sentito Mr. Pokeshi parlare di quello che è successo, che sta succedendo a Terni. Tu per noi, per Attutaci e TV Radio, sei la voce di Terni e della Ternana, quindi mi sembrava giusto e doveroso darti spazio per raccontare quello che sta succedendo, quello che sta vivendo, soprattutto la città di Terni, che da una parte sicuramente avrà uno scoramento infinito per come si è conclusa questa vicenda, dall'altra probabilmente si sta riaccendendo un briciolo di speranza in proiezione futura, perché almeno si è chiusa una vicenda che era diventata insostenibile.
1: Fondamentalmente ne avevamo parlato già qualche giorno fa. Il fallimento era quasi sicuro, nel senso solamente delle briciole di speranza che avrebbero cambiato il destino ormai quasi segnato della Ternana, che ripeto per l'ennesima volta parte da lontano, perché la crisi della Ternana è stata generata nel tempo. Da troppi sedicenti, millantatori, da pseudo imprenditori e da costi di gestione troppo alti che, cambiando tutte le varie società, hanno portato alla situazione di oggi. La speranza era poca per un motivo, perché ormai a Terni siamo abituati purtroppo ad illuderci troppo facilmente, ad ascoltare tante promesse, ma questo succede a Terni, ma credo succede in tante altre piazze italiane. Però dove c'è una situazione di depressione economica e sociale, credo che illudere le persone, a maggior ragione il cittadino ci crede pure, mi sembra quanto mai disdicevole. Sicuramente l'amarezza è tanta, ma l'amarezza è anche per quello, come dicevo qualche giorno fa, hanno fatto tutti i giocatori, tutti i dipendenti che non
0: Vero.
1: prenderanno ovviamente una lira, mentre i giocatori comunque attraverso il fondo di solidarietà verranno ristorati. Questo dispiace, è inutile dirlo, ma come siamo stati trattati? Ma fondamentalmente parlo, oltre che da giornalista, parlo da cittadino. Perché comunque la Ternana non meritava questo, nessuno aveva chiesto voli pindarici, promesse, ripeto, non mantenute, che erano impossibili da mantenere. E quindi ci ritroviamo qui per l'ennesima volta, anche se il fallimento che successe, eravamo più giovani, sia io che te, circa 30 anni fa, nell'epoca Gelfusa. Lì parliamo di due cose completamente diverse, anche se qualcuno in maniera fantascientifica, irrealistica, fantasiosa vuole accostare i fallimenti sullo stesso piano, onestamente no. In quel periodo purtroppo un grande imprenditore che poi morì anche di crepacuore, fu promesse non mantenute da parte di amministratori locali, fideiussioni mai erogate, e alla fine si trovò con il fallimento in tasca. Di qua è tutto un processo, ripeto, un processo che parte da lontano, che mi lascia veramente basito e molto dispiaciuto, perché non meritavamo questo trattamento, soprattutto nell'anno del centenario.
0: Esatto, perché poi appunto, come si dice, la fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo. Infatti, tutto questo pandemonio è arrivato proprio nell'anno del centenario. Francesco, provando a vedere il bicchiere mezzo pieno, adesso che questa situazione, diciamo, si è conclusa nel modo peggiore, ma si è conclusa, pensi che ci possano essere, c'è già sentore di qualche soggetto interessato a farla ripartire? Questa avventura, questa storia del calcio a Terni.
1: Allora, ci sono in piedi sicuramente, perché sarebbe veramente irriguardoso.

0: partire dall'eccellenza, non credo che ci meritiamo un epilogo del genere. Ci sono un paio di trattative in piedi, una che si conosce, dove c'è sempre dietro il presidente Bandecchi, quindi si parla dell'Orvietana che si è appena salvata nel campionato nazionale dilettanti, mentre ce n'è un'altra di cui ieri ho avuto la conferma, però ovviamente bocche cucite, dove non dovrebbe essere presente il sindaco, presidente e via dicendo Stefano Bandecchi. E mi viene di fare un inciso su questo, visto che parliamo di calcio. Per me il periodo d'oro della Ternana forse è finito nell'epoca Longarini. E la vorrei mettere sullo stesso piano dei Laziali. I Laziali hanno tuttora, contestano Lotito che l'ha salvati dal crack Gragnotti, perché se non fosse arrivato Lotito, la Lazio avrebbe fatto la fine della Ternana. Non nascondiamoci dietro a nulla, perché tutto quello che è riuscito a spalmare con l'Agenzia delle Entrate forse non ci sarebbe riuscito nessuno. Lo stesso i Ternani hanno sempre bistrattato il figlio del patron Longarini, Simone Emanuele, però con loro c'era sempre la certezza, la chiarezza comunque di concludere il campionato, e abbiamo fatto circa 10 anni di Serie B, ovviamente sempre a rischio baratro, però comunque abbiamo fatto tranquillamente senza rimanere inghiottiti da debiti creati, ripeto, nel tempo, anche per costi di gestione troppo alti e faraonici all'interno della Ternana. Questo, ci tenevo, Luca, a fare questo sillogismo con due realtà completamente diverse, però credo che sia stato chiaro il sentiment del pensiero.
1: Assolutamente, ma guarda, prima di te abbiamo avuto ospite Sandro Pokesci che ci diceva: mi dispiace dirlo, ma tutto questo nasce al suo pensiero dalla gestione Bandecchi. Ha detto: lo Stefano Bandecchi che ho conosciuto io non è più lo Stefano Bandecchi che vediamo adesso. E purtroppo, dispiace dirlo, mi dispiace dirlo, diceva appunto il mister, ma tutto questo è nato in quel momento lì, perché appunto il mister evidenziava come non c'è stata poi una scelta corretta nella successione alla gestione della Ternana, e da lì poi ci siamo trovati di fronte a questa situazione qui.
0: Condivido pienamente. Sandro Pochecci è stato l'uomo della prima ora insieme alla Di Ranucci e a Stefano Bandecchi. Ovviamente parliamo di un allenatore istrionico che a Terni si è presentato in maniera molto bizzarra. È stato amato e odiato allo stesso tempo. Comunque, con noi, almeno operatori di informazione, dopo i primi tempi di grosso ostruzionismo, comunque si è, tra virgolette, più che scusato, si è confrontato, e comunque rimane un ricordo di una stagione, ripeto, bizzarra, dove purtroppo siamo retrocessi, però comunque non è un brutto ricordo. Ovviamente erano i primi tempi di Bandecchi, dove non conosceva nemmeno come funzionava la macchina calcistica.
1: Esatto. Francesco, grazie mille, ci risentiamo presto. Buona giornata, buon lavoro.
0: Buona giornata anche a te.
1: Salutiamo Francesco Petrelli, collega da Terni, che ci racconta purtroppo oramai da settimane, da mesi, questa stagione complicata che si è conclusa di fatto ieri con il fallimento del club umbro nel suo 100° anno di vita. E quindi diciamo veramente un cerchio che si chiude, un punto e a capo, e speriamo che le fiere tornino presto nel calcio professionistico, iniziando giusto appunto dalla nostra Serie C. Caro Giorgio Sorani, siamo arrivati in conclusione, sono le 10:45, quindi io ricordo a tutti i nostri ascoltatori ascoltatori e telespettatori tramite il 61 del digitale terrestre di non mollare neanche un momento TMV Radio, perché il palinsesto continua. C'è da raccontare la Serie A, c'è da raccontare la crisi legata alla programmazione della prossima giornata e tutto quello che ne consegue. Siamo arrivati agli sgoccioli anche della stagione della massima serie. Ricordo Maracanã condotto magistralmente da Marco Piccari e Stefano in Pallomeni. Per tuttaci l'appuntamento come di consueto è questo pomeriggio dalle 17 alle 18 con il grande Lucio Marinucci in conduzione. Per questo abbiamo tirato le fila, ci siamo ricordati tutto. Saluto e ringrazio Giorgio Solani in cabina di regia e da Luca Bargellini un buon proseguimento di giornata con la programmazione di TMV Radio. Ciao ciao.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Buongiorno e ben ritrovati a tutti. Oggi è mercoledì di Coppa Italia. Questa sera a Roma, una Roma piovosa per adesso, ospiterà la finale di Coppa Italia, quella appunto tra Inter e Lazio. Una uscirà vincente, l'altra delusa. L'Inter per il doppietto, la Lazio per risolvere e aggiustare la stagione. Naturalmente poi è importante anche capire chi la vince per conoscere quale squadra e quante squadre potranno andare in Europa, quale sarà la squadra che eventualmente andrà in conference. Per Sarri è l'ultimo probabilmente appuntamento importante, importantissimo, perché poi di importante c'è il derby, ma non sappiamo ancora quando si gioca, ci arriveremo. Importante per sulla panchina della Lazio, perché il suo futuro è sempre più presumibile lontano dalla panchina appunto della Lazio, ma per adesso si guarda in casa biancoceleste, si cerca di portare a casa un trofeo importante, si cerca appunto di centrare la vittoria della Coppa Italia. Dall'altra parte l'Inter invece è determinata a portare a casa il doblete, lo farà anche con Thuram che quindi recupera. Si farà di tutto per cercare di festeggiare doppiamente. Poi mancano poche giornate al termine, esattamente due per la fine della stagione. Quando si giocherà la prossima partita? Bella domanda. Per adesso la soluzione è quella di lunedì sera alle 20:30, quella proposta dalla prefettura, quella che non è piaciuta per niente alla Lega Calcio, che si rivolge al TAR, che ieri si è espressa con un comunicato durissimo nei confronti della prefettura, e oggi interrogazione parlamentare addirittura, e la risposta ci auguriamo, ci aspettiamo, speriamo, pensiamo che dovrebbe essere ufficiale. Intanto, a proposito di interrogazione parlamentare, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha fatto il punto della situazione, pardon, sul Messaggero di oggi. Vado a leggervi un po' le sue parole, che secondo me non lasciano molti dubbi a quello che sarà lo scenario, perché lui ribadisce che quella che è stata indicata è una soluzione di buon senso per gestire nelle migliori condizioni l'ordine pubblico e minimizzare i disagi e garantire adeguati servizi. Piantedosi replica quindi così a chi gestisce il nostro campionato, alla Lega, che si era espressa in maniera totalmente avversa alla decisione della prefettura e della questura di Roma nella giornata di ieri. Dice Piantedosi: chi deve prendere simili decisioni deve contemperare esigenze e interessi divergenti in un clima che dovrebbe registrare senso di responsabilità da parte di tutti. Le polemiche sollevate mi sembrano del tutto infondate e strumentali. Ricordo peraltro che le sovrapposizioni di appuntamenti sportivi di così grande rilevanza poteva essere evitata agevolmente al momento della programmazione degli stessi. Tutto molto semplice, no? Perché Piantedosi, il ministro degli interni, non fa altro che ribadire quello che dicevamo anche in diretta ieri, che abbiamo scritto anche nella giornata di ieri. Ricorso al TAR, ma insomma, vai al TAR a dire che cosa esattamente? Abbiamo un problema, che problema abbiamo? Beh, ci vogliono far giocare lunedì sera perché domenica non si può, che ci sono internazionali di tennis. Chi è che ha detto che deve giocare lunedì sera? La prefettura. Quindi qual è il problema? Ipotizzo un discorso, no? Che poi è quello che sta venendo fuori, perché prima di tutto deve essere garantita la regolarità delle manifestazioni sportive, prima di tutto deve essere garantita la sicurezza, e la sicurezza la garantisce il prefetto e la questura, che hanno dato la loro data lunedì sera 20:30, e il vero problema nasce da chi ha fatto i calendari, che non è riuscito ancora una volta, perché è un remake rispetto alla passata stagione quando ci fu Roma-Milan, a capire, a ricordarsi che ci sono gli internazionali di tennis. Ricordo peraltro, dice Piantedosi, che la sovrapposizione appunto di appuntamenti sportivi così grande rilevanza poteva essere evitata, non ci voleva molto, ma non è stato fatto. Lo slittamento del derby era l'unica soluzione percorribile. Mi concentrerei sul fatto che in due giorni Roma ospiterà gli internazionali di tennis e il giorno a seguire il derby della capitale, una delle partite più spettacolari. Il tutto si svolgerà all'interno di quello che ritengo essere il complesso sportivo più bello del mondo. Piantedosi poi conclude con un appello: mi auguro che gli appassionati di sport si possano godere lo spettacolo dentro e fuori gli impianti. Gli uomini e le donne delle forze dell'ordine, come sempre, saranno in campo con equilibrio e professionalità per garantire il miglior svolgimento degli eventi. Credo che non ci saranno altre repliche, almeno non le vedo fattibili. Intanto diamo il buongiorno a Salvatore Cagliazza, direttamente da
2: buongiorno
1: Napoli.
2: Buongiorno Vincenzo, posso dire la mia?
1: Tu devi dire la tua, è la prima domanda che ti faccio.
2: No,
1: questa.
2: Ma dico, già da oggi si sa l'anno prossimo quando si giocheranno gli internazionali di Roma.
1: Si sapeva anche l'anno scorso, glielo vogliamo lasciare una nota.
2: Però ti voglio dire un'altra cosa.
1: Sì.
2: Mai partita come Roma-Lazio, Lazio-Roma, non c'è mai stata pastetta, nel senso che la contemporaneità si fa per evitare che delle squadre, sapendo il risultato di un altro, potrebbero cambiare, fare la famosa pastetta, il biscotto, no? Quindi, però tra Roma e Lazio è praticamente impossibile, quindi sarebbe stato più facile far giocare Napoli piuttosto che la Juve, piuttosto che il Milan di domenica o di domenica tutti insieme, e il derby lunedì sarebbe stato molto ma molto più facile. Ma mettere il derby alle 12.30, quando si sa che alle 15 si entra dalla stessa parte, perché poi tu vivi a Roma, no?
1: Certo.
2: Si entra dalla stessa parte, al Foro Italico e in una parte del settore dello Stadio Olimpico, è davvero assurdo. Io non so a cosa pensano questi della Lega Calcio, De Sirve e Company, quando fanno, stilano i calendari. Sinceramente io impazzisco, cioè, ma come si può pensare che una partita possa, cioè con 60.000 spettatori, possa giocarsi quasi contemporaneamente ad un evento così importante come quello degli internazionali di Roma, tanto più che molto probabilmente, quasi sicuramente, ci sarà un italiano Sinner a fare la finale.
1: No, ma
2: io rimango basito.
1: Guarda, Salvatore, con me sfondi non una porta aperta, un portone proprio aperto, perché due sono le domande che mi fa, anzi ne sono tante le domande, te le faccio. La prima: anche l'anno scorso stesso problema, Roma-Milan con gli internazionali di tennis, se va Bravo. Bene tu dici ho sbagliato una volta, il prossimo anno
2: il derby.
1: Adesso il derby, il prossimo anno dici vabbè il prossimo anno mi aggiusto, invece niente. Allora vuol dire che l'anno dopo noi chiederemo alla Lega di Serie A di mettere un post-it sul computer: vedete che a giugno ci sono internazionali di tennis, a maggio ci sono gli internazionali di tennis, lo sapete già da giugno, fatevi una ragione e ricordatevi che non si può giocare a Roma in quello stesso giorno, vediamo se se lo ricordano. Altra cosa, il ricorso al TAR, ma io vado al TAR a dire che cosa? Che la prefettura mi ha detto che non posso giocare contemporaneamente quando ci sono due eventi importanti da gestire, la sicurezza non viene stabilita dalla Lega, deve garantire una contemporaneità.
2: Massimo Golini, che come te vive a Roma, lui è romano, dice: a parte quelli che vanno allo stadio, a Ponte Milvio ce ne saranno altri 10.000
1: certo.
2: di laziali che non riusciranno ad entrare allo stadio. Cioè si crea, già il derby è difficile da gestire per ovvie ragioni proprio di ordine pubblico, ma metterlo in contemporaneità con il Foro Italico, sinceramente significa che veramente, caro Vincenzo, con questo calcio siamo alla frutta.
1: Tra poco ti faccio una domanda però su questo, perché intanto ti chiedo però prima quale sensazione hai provato quando hai letto quel comunicato così duro della Lega?
2: No, ho sorriso sinceramente, più che
1: vedo tutti abbiamo sorriso.
2: No, ma non mi arrabbio più, perché proprio, cioè, ma neanche la sera, capito? Cioè, perché comunque sì, ci sta alle 15, alle 20:45, però poi di sera è difficile l'ordine pubblico nel derby, ma metterlo alla mezza con alle 15 la finale del Foro Italico, sinceramente è veramente da dilettanti, Anche perché poi qua in questo paese, con tutto il rispetto del Papa oppure del Santo Patrono, si riescono a spostare gare, no? Perché c'è la festa di Sant'Ambrogio piuttosto che la festa di San Gennaro, e quindi certe partite vanno spostate. Però questa si sapeva l'anno scorso che il 15 di maggio si sarebbe giocato la finale.
1: Esattamente. Dopodiché io ti faccio una domanda, e me la faccio e ve la faccio anche a voi ascoltatori eccetera. Qua ci sono dei tifosi che nel frattempo investono soldi per trasferte, ma lascia stare, credo che i tifosi del Napoli non possano ancora andare in trasferta, se non sbaglio. Però ci sono tifosi della Fiorentina, i tifosi del Parma, i tifosi insomma di tutte le altre squadre che devono investire soldi per trasferte, alberghi, devono chiedere eventualmente ferie al lavoro, perché si gioca di lunedì un giorno feriale eccetera, magari il martedì non puoi andare perché se si gioca il lunedì la sera è un conto, se si gioca la mattina è un altro conto. Della gente che finanzia il calcio, la Lega dimostra che non se ne frega nulla. Poi fanno le campagne giuste, per carità, contro la pirateria, ma la fanno semplicemente per i loro interessi e non guardano gli interessi di chi alimenta il calcio con i propri soldi. Detto questo, ti aspettavi, ti aspetteresti anche una presa di posizione dalle società con Simonelli a dire: oh, siamo a mercoledì, non sappiamo ancora quando si gioca, dobbiamo prepararle queste partite.
2: Ma domani il VAR, scusami, il VAR, il TAR, che è come il VAR a quanto pare, si esprimerà, ma credo che si esprimerà a favore del prefetto. Ragazzi, è un ordine pubblico, non è uno scherzo, e si mettono a rischio comunque l'incolumità dei tifosi e della gente che andrà a vedere questo evento straordinario del Foro Italico, perché io lo paragono a Roland Garros piuttosto che al torneo di Miami o di Wimbledon. Quindi poi tanto più che ci sarà quasi sicuramente di nuovo Jannik Sinner, e quindi ancora più attesa per questa partita.
1: Ma ci aggiungo anche un'altra cosa, Salvatore, cioè nel comunicato della Lega viene quasi, si sono sostituiti alla prefettura nella sistemazione dell'ordine pubblico. Vabbè, loro sono 10.000, ci sono 2 ore di tempo, ci può fare questo, quella. Ma voi non sapete fare un calendario, volete insegnare alla prefettura come si gestisce l'ordine pubblico?
2: No, ma a prescindere da questo, ripeto, io credo che mai Roma-Lazio, Lazio-Roma sia una partita da tenere d'occhio. O da farla giocare, perché nessuno dei due, ma nessuno delle due ha voglia di favorire l'altra eventualmente, anzi, se c'è, è come Torino-Juve nell'ultima partita di campionato, no?
1: Sì.
2: Io non credo che la Juve pensi di andare a Torino, cioè a giocare col Toro il derby e gli fanno un favore. Se la vince bene, altrimenti non va in Champions.
1: No, questo... Però mettiamo caso comunque che chiaramente si vengono a definire situazioni per cui la Roma vincendo va in Champions, quella partita comunque fa uno scatto importante.
2: Sì, sì, sì.
1: È chiaro che la Roma gioca con poi un impatto maggiore, una testa maggiore, ed è quello che si vuole evitare con la contemporaneità, che bastava risolvere con un calendario fatto in maniera intelligente. Adesso nessuno, ancora una volta, e ritorno sul comunicato della Lega, chi ha sbagliato non si prende le responsabilità in Italia, non dice ok, ci affidiamo alla prefettura, chiediamo intanto scusa per il disagio commesso per il secondo anno di fila, il prossimo anno ci organizziamo. No, è colpa degli altri, sempre colpa degli altri.
2: No, la responsabilità nessuno se le prende, non se le prende Antonio Conte, guarda
1: che ci arriviamo. Ma ci arriviamo. Senti un po', a proposito di Antonio Conte, poi parliamo del Napoli. Stasera c'è la finale di Coppa Italia, potrebbe essere l'ultima occasione, cioè una delle ultime grandissime occasioni dell'allenatore della Lazio di Sarri, perché è abbastanza chiaro che poi dopo l'estate con Lotito si separeranno. Per qualcuno non è così scontato, ma insomma credo che gli indizi portino altrove.
2: Giunto li va all'Atalanta, se lo porta lì.
1: Infatti,
2: però,
1: pensavo
2: se Conte va via, io credo che la voglia matta di Sarri di venire a Napoli c'è e come, anche perché oggi ci sono gli uomini, oggi poi hai anche i rinforzi, oggi ci sono gli uomini per poter fare il 4-3-3 che piace a lui. Te lo enumero, te lo chiamo: Di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno, Gutierrez, Olivera, centrocampo De Bruyne se resta, Lobotka e McTominay, Neres, Højlund e Alisson Santos.
1: Detto
2: è
1: che
2: chiamato, diciamo, detto, il 4-3-3,
1: sì,
2: di questi qua.
1: Detto che parliamo comunque di un salto di qualità tecnico rispetto alla Lazio già impressionante, però tu dici c'è la squadra già pronta per lui.
2: Sì, ma scusami caro Vincenzo, questa è una squadra che stiamo giocando da dopo Bologna col 3-5-2, col 5-3-2-1 o 1-2, come vuoi tu, comunque con la difesa a 3. L'ultima volta che Napoli ha giocato con la difesa a 4 è stato proprio a Bologna, aperto, e poi si è cambiato. Cioè, io mi chiedo e ti chiedo e vorrei chiedere a Conte se ci dessero la possibilità di poter parlare con lui, no? Cioè, l'Inter vince, stravince, perché da tempo ha i quinti che praticamente sono attaccanti. Mi riferisco a Di Marco e Dumfries. Noi abbiamo Politano o Spinazzola o Gutierrez che sono adattati a fare i quinti o i quarti in questo schieramento tattico. Abbiamo gli esterni, avevamo preso Noah Lang, abbiamo Vergara, abbiamo Alisson Santos, abbiamo Giovane, abbiamo Politano, ce ne ho chiamati già 5.
1: Sì.
2: Questi uomini sono uomini per il 4-3-3. E allora mi chiedo e ti chiedo, possibile che noi dobbiamo giocare col 3-5-2 pur avendo Isco? Perché se resta Conte e si decide di programmare il futuro tecnico e tattico col 3-5-2, allora tutti gli esterni devono andare via, caro Vincenzo. Devi fare la squadra come, sì, come la fa l'Inter, con esterni quinti offensivi, perché così no, altrimenti non si va da nessuna parte. L'equivoco è anche tattico, è anche tattico. E poi si chiedono, e i tifosi ci chiedono, perché il Napoli gioca male a Como nel primo tempo, gioca male nel primo tempo col Bologna, gioca male tranne che con la Crema, gioca male con la Lazio, gioca male a Parma, cioè col Parma. Ci stanno degli equivoci. Napoli quando è che ha cambiato un attimo marcia? Dopo Bologna cominciava, è andato a vincere la Supercoppa, ma lì avevi Neres che metteva in condizione, oh sì. Ma Højlund è il 24esimo giocatore in Serie A per tiri cacciati in porta, 37 tiri, l'attaccante titolarissimo del Napoli, cioè di che parliamo? XG ce ne sono 20 al di sotto dell'1%, e tu mi insegni che l'XG comunque rispetto al possesso palla è un indicatore molto importante,
1: molto
2: perché
1: importante.
2: Si parla di quello che tu crei, no? In fase offensiva, certo. Ma Højlund 24esimo, 25esimo come tiri in porta in Serie A non si può sentire.
1: No, no, ma io ti faccio anche altri numeri che poi correggimi, perché ti ripeto, io magari non sono preciso, lo sei sicuramente tu. Intanto mi segnalano giustamente dalla regia che è arrivato un'ultima ora e sono state presentate ufficialmente le candidature di Abet e Malagò, le elezioni previste per il 22 giugno, quindi ricordandoci sempre che in tutto questo ambaradan non ci abbiamo ancora il presidente federale, non ci abbiamo il designatore arbitrale, non ci abbiamo il responsabile VAR, adesso abbiamo quantomeno i candidati Abet e Malagò, poi dopo ne parliamo. Torniamo un attimo al campo.
2: Vedi quanti... 70, c'è niente da fare, questo è un paese per vecchi.
1: No, è una cosa incredibile, guarda, cioè, Salvatore, io sono
2: finito. Io ho il massimo rispetto, ma... Del Piero, Paolo Maldini, che non sono giovanissimi.
1: Roberto Baggio,
2: ma c'è.
1: Guarda,
2: non lo so.
1: Adesso ci arriviamo, perché sono abbastanza avvilito sempre di più. Però torniamo al campo. Correggimi se sbaglio: il Napoli ha fatto già 8 sconfitte, ha il quinto miglior attacco e la sesta miglior difesa. E seppure dovesse vincere le prossime due partite, farebbe 9 punti in meno rispetto alla passata stagione.
2: Allora, il Napoli negli ultimi 10 anni. L'ottava volta che finisci sotto il massimo risultato finale, ma ti aiuto di più, è il peggior risultato di Antonio Conte in Italia, perché non parliamo dei 102 punti con la Juventus, ma non è mai stato sotto questa base. Di sicuro, Vincenzo, ma mi giocherei quello che non ho, cioè, ma anche in virtù di quello che è il Pisa, io credo che sia domenica o che sia lunedì il Napoli questa partita la potrebbe vincere tranquillamente,
1: ma sì,
2: in pantofole,
1: ma sì,
2: perché non è il Verona, non è il Parma.
1: Ci sono
2: quelle
1: due squalificate comunque... nel Pisa, fino di 9 l'ultima partita.
2: No, ma il Pisa cerca di fare ma non ci riesce. Poi per una molte ceti puoi anche autodistruggere,
1: sì,
2: però la vedo difficile. Sinceramente la vedo difficile, però anche quando lunedì sera dopo la partita io non sento mai dire a Conte prendersi la responsabilità, scarso approccio, cioè, non mi è piaciuto per il secondo tempo e poi questa scarsa voglia di vincerla la partita, mentre Italiano, che non aveva nulla da perdere, ha messo con tutto il rispetto che la vita mia Pasquale Mazzocchi, Elmas, un giocatore che ormai è in scadenza e sa che non essere rinnovato e che quindi deve capire dove deve andare a giocare, ai Vergara, giocateli 15 minuti con il ragazzo che comunque ha voglia, è attaccato alla maglia, non gioca, 10 minuti ce li ha, 10-15 minuti ce li ha, cioè Vincenzo Italiano ti ha messo nelle condizioni di avere un centrocampo in maggioranza. Ti ha messo Ferguson, no? Perché proprio ti voleva rompere le scatole. Ma tu la partita la devi leggere, perché Di Lorenzo dall'altra parte con Bernardeschi che andava, sto parlando tatticamente adesso, con Bernardeschi che andava, avevi sempre un uomo in meno. Ma possibile con i match analyst che hai sopra e con tu che guardi la partita da giù non la riesci a mettere un attimo in ordine questa gamba? Poi lascia che nella ripresa quel gol di Di Lorenzo a fine primo tempo e nella ripresa, però hai capito, ti manca sempre quel centesimo, come si dice a Napoli, per apparare la 100 lire. Non è normale, non è normale. Sinceramente, io sono un contiano doc, ma io credo che a fine di questa stagione bisogna rivedere un po' di cose, perché altrimenti un altro anno di sperpetuo, al di là adesso degli infortuni e di quello, però il Napoli a calcio non ha mai giocato alla grande, ed è per questo che la gente quando sente Maurizio Sarri si esalta, perché comunque in quel triennio il Napoli ci ha fatto divertire pur non vincendo.
1: Sì, però ecco, come dici tu giustamente, poi ci vuole anche un po' di spirito di autocritica che onestamente Antonio Conte non è riuscito a fare.
2: Ma poi un'altra cosa, Vincenzo, vai. Scusami, l'ho detto anche ieri in televisione, oggi è uscito anche su alcuni siti. Ma possibile che una squadra come il Napoli ogni anno non sa mai che cosa succede l'anno dopo? Ogni anno bisogna vedersi, cioè hai un contratto triennale, ogni anno bisogna sedersi al tavolo e capire se Conte resta, Conte non resta. Ragazzi, ma non è possibile, cioè, non... sempre questo dubbio, sempre questo punto interrogativo, cioè, io non lo so, boh.
1: No, però concordo.
2: Scusa lo sfogo.
1: No, ma
2: è della gente.
1: È legittimo, anzi secondo me i tifosi del Napoli sono stati fin troppo pazienti poi nel finale di stagione. Hanno anche protetto tantissimo la squadra, l'hanno incoraggiata fino alla fine, ma contro il Bologna tu hai percepito, al di là delle questioni tattiche, anche una squadra mentalmente un po',
2: sì,
1: non ti dico in vacanza, satura. Ma quasi, è anche satura di Conte.
2: La squadra è satura, la squadra è stanca, la squadra, caro Vincenzo, 4-5 leader di questa squadra l'anno prossimo sanno di andare via. Cioè, questa è una squadra che va rivista e corretta, con un mercato che non può essere così esoso come quello dell'anno scorso. Tu pronti via, a giugno ci vogliono 90 milioni di euro, perché devi riscattare Højlund, devi pagare Giovane, devi riscattare Alisson Santos. Perché Alisson Santos in 14 gare, 758 minuti, ha fatto 4 gol, ha avuto un grande impatto, e quindi per 13 milioni di euro credo che Napoli non possa farselo scappare. E quindi mi auguro veramente che si possa trattenere. Ho dimenticato, parlando di mercato,
1: sì,
2: anche la posizione di Giovanni Manna, no? Lo vuole la Roma, Fredkin che cercano di prenderselo, anche questo, cioè questo è un direttore sportivo che sta lavorando da 6 mesi per il prossimo, per la prossima stagione, non è possibile. Poi non ti dimenticare che nell'anno dello scudetto 2023 Giuntoli va via,
1: sì,
2: va via anche Spalletti, e sappiamo come è successo, perciò ti dico la continuità, la programmazione.
1: Ma tu infatti pensi che Manna verrà lasciato partire così, no, facilmente eventualmente?
2: Io credo che sia resti ufficialmente, te lo dico con certezza, no? Non si muoverà. No?
1: Qualora invece dovesse saltare, qual è il piano B di De Laurentiis, se c'è?
2: Ma non lo so, se dovesse rimanere Conte, io credo che potrebbe prospettarsi l'arrivo di un Paratici, credo. O si parla anche di un cambio con D'Amico, che oggi è all'Atalanta, con l'arrivo di Giuntoli lì. Però l'effetto domino non lo crea il Napoli, perché ma te lo dico perché comunque ho rapporti con Giovanni, non c'è niente, c'è stato questo possibile contatto, ma non è anche una bella offerta, ma non De Laurentiis non lo fa andare via, anche per un fatto, come dicevo prima, di programmazione. Questo sta lavorando da 6 mesi per i rinforzi, che fa, se ne va, e dopo chi fa il mercato?
1: No, certo, questo di fa. Poi, per non parlare del fatto che comunque quando va via un direttore sportivo, Salvatore, si porta via anche un po' i segreti industriali di quel club, no? Perché chiaramente tu non è che adesso organizzi il prossimo mercato, un'idea già ce l'hai, e soprattutto il Napoli deve fronteggiare e fronteggerà tanti ritorni, come dicevi tu prima. Io ci metto anche, che so, Lindstrom, anche lui dovrebbe tornare, Luca.
2: Ma tutti devono ritornare, Langa, deve tornare Rafa Marin, devono ritornare quasi 10 giocatori. E ritornare che tira, ritorna Folorusso. Comunque ci sono tanti calciatori che tornano. È naturale che quest'anno sono stati fatti degli errori, cioè Napoli ha speso 105 milioni di euro tra Lang, Luca e Beque, ma è rimasto solo Beque, ma è stato spesse volte non utilizzato, nonostante proprio col Bologna abbia giocato 2 anni a grandi livelli. Poi c'è un allenatore che non lo vede in quello schema, ma comunque è un fallimento economico non indifferente per una squadra come il Napoli, che non può spendere così tanto, fallire con 105 milioni di euro, caro Vincenzo.
1: Torniamo in chiusura, a parte che ti leggo un po' di messaggi, c'è il nostro amico Marco che scrive: mi dispiace, come dicono tanti commentatori, ormai il calcio del 3-5-2 è solo una prerogativa italiana, infatti siamo dove siamo grazie al fatto che non abbiamo voglia di evolversi e rischiare.
2: Ma delle prime sette solo il Como gioca con la difesa a 4, poi giocano tutti con la difesa a 3, che è poco europea, perciò poi
1: in Europa facciamo le figure,
2: non riusciamo a fare niente.
1: E invece ti riporto in chiusura sul discorso dei due candidati. Abete Gravina potrebbe essere sintetizzato come un si cambia per non cambiare. Lapsus. Si cambia per non cambiare? Potremmo sintetizzare?
2: Sì, si cambia, si va sempre sul sicuro. Io confido, ti devo dire la verità, a me voglia Abete. Io confido in Malagò,
1: sì,
2: perché comunque è uno che col CONI ha saputo fare, poi con le sue aziende, ricordo a tutti, ma lo sapranno, che è uno dei più grandi rivenditori di Ferrari e Maserati in Italia. Quindi è uno che guarda lontano, è uno che... voglio fare una battuta, la faccio,
1: vai.
2: Perché non mi tengo niente, siccome amico di De Laurenti, si potrebbe fare anche la cortesia di portarselo in nazionale a Conte, così si risparmierebbe un bel po' di soldini.
1: Senti, invece
2: era una battuta,
1: no, però è una possibilità, anche poi magari bussa anche alla porta del Liverpool e del Manchester United, che hanno bisogno di cambiare qualcosa lì, probabilmente chiedere Conte. Però a proposito dell'amicizia con De Laurentiis, che è un grandissimo furbacchione, però è uno in gamba. Lui prima se l'è tirato dentro, no? Perché mi credo sia stato uno dei primi sponsor di Malagò.
2: Sì, il primo.
1: Dopodiché
2: il primo,
1: poi
2: il
1: ha
2: primo.
1: Detto, sì, chiaramente poi se arriva Malagò aspettiamoci lo scudetto alla Roma, per mettergli il carico addosso e dire guarda, lo sappiamo. Per chi tifi. È un furbacchione De Laurentiis, c'è niente da fare.
2: Vabbè, ma con le parole, ragazzi, ma quello ha avuto la forza in questi 2 anni di consegnare Napoli a Conte e di non parlare. Però adesso io sono convinto che si siederà di fronte a Conte, perché bisogna sedersi, perché i punti sono importanti, gli infortuni, 30° posto in Champions League, con tutto il rispetto degli altri, degli infortuni, ma Napoli avrebbe potuto fare tranquillamente meglio, e tu sai che poi più vai avanti più incassi i soldi. Napoli ha bisogno di quei soldi, però poi Conte, De Laurenti fa due conti. Conte al 95% la Champions te l'assicura, gli altri, a parte Sarri, gli altri te l'assicurano. Il Napoli ha bisogno di quei soldi, quindi è anche questo il discorso che andrà a fare il presidente quando si siederà con Conte.
1: Eh sì, è proprio così. Salvatore, è sempre un grande piacere chiacchierare con te.
2: Vincenzo,
1: un grande abbraccio. Salvatore Cagliazza del Roma. Detto ciò, vi ricordo, presentate ufficialmente le candidature di Abete e Malagò come possibili presidenti della FIGC, le elezioni previste per il 22 giugno. Se volete potete esprimere il vostro parere, il numero lo conoscete, vi aspetto. Tra poco andiamo direttamente nella redazione di Tutto Mercato Web per approfondire questo e tanti altri temi. Poi oggi c'è la Po De Carlo, così approfondiremo naturalmente la casa Inter in vista della finale di questa sera di Coppa Italia qui a Roma. Poi andremo da Lorenzo Beccarisi per andare a vedere invece le scelte di Sarri in casa Lazio, sempre per quanto riguarda appunto questa sera. Poi Alain Valnegri, insomma, il menù è questo qui, vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Maranggio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Giorgio Sorani.
2: Mangia il pollo con le mani.
1: Di regia, al suo fianco c'è Andrea Maiocca, già al lavoro per quanto riguarda la puntata di Maracanã, che vi ricordo andrà in scena a partire dalle 13 con tutta la squadra. Marco Piccari e Francesco Tringale a lavorare alla puntata, poi ci sarà anche Stefano Pallomeni naturalmente, ma noi adesso andiamo nella redazione di Tutto Mercato Web da Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno e ben ritrovato.
3: Buongiorno Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Partiamo dall'ultima ora, presentate le candidature di Abete e Malagò, nessuna sorpresa, perché più o meno erano questi i nomi che si stavano portando avanti. Elezioni previste il 22 giugno, qual è un po' la situazione secondo te anche in vista di quelle che potrebbero essere le votazioni, quindi dove può pendere di più l'ago della bilancia e se questi candidati secondo te possono uno dei due, tutti e due, portare avanti a un cambiamento o poco di più?
3: Beh, sì, l'ago della bilancia pende sicuramente dalla parte di Giovanni Malagò, è il grande favorito, per certi versi si può anche parlare di vincitore quasi annunciato. Poi ovviamente la cosa buffa di queste elezioni è che sembrano finire oggi, ma in realtà inizia oggi il percorso, esatto, elettorale, perché ci sono 40 giorni sono tanti, sì. Se ci pensi, 40, cioè, è più il tempo che ci separa dalle elezioni di quello che ci separa dalla sconfitta con la Bosnia, non sì. Sono ancora passati 40 giorni da quella data, questa è una cosa... o se sono passati oggi, ma insomma è un po' strana, sono tempi quasi delle elezioni politiche. Comunque Malagò è nettamente favorito, ha l'appoggio della Serie A, da ieri sera anche della Serie B, dei calciatori e degli allenatori, che vuol dire teoricamente partire dal 54%. Abete sempre teoricamente parte dal 34% della Lega dilettanti, teoricamente è un avverbio indispensabile in questa storia per due ragioni. Una è che in realtà Abete non ha il 34% della sua Lega, perché ci sono alcuni comitati regionali che voteranno Malagò, sicuramente la Lombardia, che da sola vale quasi il 4%, quindi già sposta tanto, una discreta percentuale, sì, vale quasi quanto la Serie B.
1: Buono aio, dai, delle presidenziali.
3: Sì, probabilmente anche la Puglia, ce ne saranno altri, quindi Malagò in realtà ha una maggioranza probabilmente più ampia. Allo stesso tempo le consultazioni che sono state fatte finora sono sicuramente servite, però si voterà con gli organici della prossima stagione, quindi per dire, ieri sera la B ha espresso il suo appoggio a Malagò, ma in realtà 7 squadre su 20 saranno diverse rispetto a quelle attuali, quindi bisogna anche rivedere come si rimodulano questi aspetti, però diciamo che dovrebbe vincere Malagò, a meno di clamorose sorprese che non vedo l'orizzonte. Io non escludo nemmeno che lui e Abete poi

0: è difficile trovare qualcuno di migliore per questo ruolo. Poi non dobbiamo nemmeno farci illusioni su alcuni aspetti, perché sono il primo a dire che Gravina avrebbe potuto fare di più, però è vero che il presidente federale non è un dittatore che può fare tutto quello che vuole e deve confrontarsi con tanti poteri di veto e soprattutto con un governo che ha fatto pochissimo per il calcio negli ultimi tempi, e quindi diciamo non è che arriverà con la bacchetta magica Malagò. Sicuramente mette un uomo di credibilità il calcio, poi da qui a risolvere tutti i problemi
1: ce ne corre, chiaramente
0: avrà un bel lavoro da fare.
1: Servirebbe una grandissima bacchetta magica, visti i problemi che abbiamo, Ivan, perché torniamo all'altro argomento della giornata. Non si sa ancora ufficialmente qua, oddio, ci siamo fatti un'idea, però quando si gioca la prossima partita di campionato, che sarà probabilmente, come ha detto la prefettura, la questura di Roma, lunedì sera. Ieri c'è stata questa presa di posizione, secondo me sgangherata e stonata, da parte della Lega, che addirittura ha provato a spiegare alla questura come poter gestire l'ordine pubblico, loro che hanno fatto casino col calendario, perdonate la parola casino, e soprattutto ricorso al TAR per chiedere cosa esattamente, per sovrapporsi a chi deve garantire l'ordine pubblico. Cioè, che reazione è stata questa, invece di ammettere l'errore e di dire ok, ci affidiamo a quello che ci dice la questura? Qualcuno poi dice anche, però è vero anche che la questura ha sempre detto che il derby di Romano non si può giocare di sera, invece perché questa volta si può giocare di sera? Perché non ci sono i tifosi da Lazio, ma è più un problema quello che succede fuori rispetto a quello che succede dentro. Ci aggiungo poi la presa di posizione del ministro Piantedosi, oggi interrogazione parlamentare, addirittura Piantedosi già ha parlato al Messaggero, di fatto appoggiando, come era ovvio che fosse, la decisione della prefettura. Adesso che succede? Cioè, ti aspetti una risposta dalla Lega dopo quel comunicato così corposo e violento, tra virgolette?
0: Allora, ci aspettiamo il ricorso al TAR. Poi io spero, siccome non è stato ancora depositato, almeno sentito, insomma, fino a mezz'oretta fa non era stato ancora depositato, spero francamente che ci ripensino, perché credo che ci siano possibilità minime di vincerlo, e quindi significherebbe solo tenere i tifosi appesi per altre 48 ore,
1: che perché dovrebbero un attimo organizzare le trasfertine, i costi.
0: Infatti.
1: Poi il problema è la pirateria.
0: Sì, no, allora c'è stato un errore oggettivo palese e innegabile in partenza, perché è una dimenticanza assurda. Il calendario è casuale, ma ha dei paletti legati quasi tutti all'ordine pubblico. Quindi si poteva banalmente prevedere che il derby non si dovesse giocare in quella giornata. Certo. Quindi l'errore è proprio a monte, enorme, oggettivamente, della Lega. Poi, se ti devo dire che abbiamo i migliori organi di pubblica sicurezza del mondo, francamente non lo penso, perché io trovo comunque abbastanza imbarazzante che una città come Roma non riesca a organizzare due eventi sportivi in contemporanea. L'hai già ricordato tu che era stato il Viminale, cioè il ministro Piantedosi, a dire che non si può giocare il derby di sera. Quindi sicuramente c'è anche una gestione dell'ordine pubblico che lascia molto a desiderare, anche perché il Ministero dell'Interno, abbiamo visto tante volte, molto spesso per evitare problemi vieta. Abbiamo visto divieti di trasferte assurdi, lunghissimi, anche in casi francamente inspiegabili. Quindi,
1: sì, anche la Digos, cioè, che organizza male le cose, perché poi dopo è più facile vietare le trasferte che gestirle, e questo sicuramente è un'altra nota.
0: Cioè, c'è una rinuncia dello Stato a fare lo Stato, in un certo senso, ed è una cosa preoccupante. Poi ripeto, si parte da un errore di base, cioè l'errore della Lega è indiscutibile. Non hanno fatto meglio gli organi secondari di pubblica sicurezza, perché io da cittadino, a parte che poi è molto romanocentrica la questione, perché io non credo che a Genova, a Pisa,
1: a Genova c'è stato qualcosa di pesante nello scontro.
0: No, ma dico, sto citando le città che saranno interessate dallo spostamento, perché insieme al derby cambiano quattro partite.
1: Sì,
0: credo che le prefetture di Genova, Pisa, Torino e Como siano così contenti di giocare di sera, onestamente. Quindi è molto romanocentrica come decisione quella che è stata fatta.
1: Perché il vero problema si pone

0: lì, visto che c'è gli internazionali di tennis, il derby, i tifosi della Lazio che resteranno fuori, quindi la garanzia, perché poi tu sai meglio di me che oramai all'interno degli stadi, gli steward, le telecamere di sorveglianza, eccetera, riesce a gestire gli scontri e fortunatamente non avviene quasi più nulla. È fuori allo stadio che diventa il problema, e quando i tifosi della Lazio per esempio non entrano, ma saranno presenti lì fuori, e in quel via vai ci sono anche chi va a vedere internazionali di tennis con Sinner probabilmente finalista, ha una nella porta a fianco praticamente, perché poi magari chi non è di Roma non lo sa, e lì chiaramente tu dici, chiaramente tu dici, hai ragione tu quando dici è stato quello il problema, il derby posizionato in quella giornata là. Nel momento in cui tu me l'hai posizionato là, ha più ragione secondo me la prefettura barra il ministro degli interni, pur con le loro difficoltà nella gestione dell'ordine pubblico, a dire scusami ma non lo sapevi che c'era l'internazionale di tennis, e che fai, mi metti il derby e poi dopo ti lamenti pure, piuttosto che la Lega che poi dice vabbè si può gestire tranquillamente e ti insegno io il mestiere a te. Capisci che non ha proprio senso secondo me, cioè a quel punto
1: va anche detto un'altra cosa, che il derby si poteva mettere, cioè domenica sera, io non so se avrebbe creato gli stessi problemi del pubblico, non era stato messo per la prefettura, cioè io non...
0: Sì, che loro dicevano che la sera non si poteva giocare, adesso invece si può giocare, perché cioè, probabilmente non domenica ma lunedì loro ritengono che possano, però sai, si era sempre detto l'oscurità crea un problema, l'oscurità c'è anche lunedì, c'è domenica, c'è martedì,
1: almeno
0: che c'è neglissima in particolare.
1: L'errore della Lega è enorme, oggettivo. Tra l'altro, francamente, chi si occupa dei calendari spesso viene attaccato per questioni un po' ridicole. In questo caso invece credo che sarebbe opportuna una qualche riflessione su cose serie, perché spesso facciamo le polemiche sulle foto con i dirigenti, che sono cose normali, cioè mi sembrerebbe strano il contrario. Invece in questo caso secondo me ci sarebbe da fare una riflessione su questo, perché è una dimenticanza enorme e inspiegabile. Poi io mi piacerebbe vivere in un paese dove chi deve garantire l'ordine pubblico non dice non si può fare a prescindere, dice io faccio il mio lavoro e faccio in modo che si possa fare, perché comunque io una polemica del genere a Londra o a Madrid fatico a immaginarmela sinceramente, detta
0: sì,
1: proprio sinceramente.
0: Ci sono tutte, perciò ti ho detto che serve una bacchetta magica non da poco al presidente federale o comunque a tutti quelli che sono diciamo nel calcio, nel nostro calcio. Senti, ma ti aspettavi anche una presa di posizione da parte delle società davanti a questo tentennamento e questo errore, che comunque anche le società devono organizzare trasferte e tutto, magari dire ci siamo ridotti veramente fino all'ultimo?
1: Beh, io so che alcuni allenatori non sono molto contenti,
0: vorrei vedere.
1: Credo che Spalletti sia abbastanza infastidito, Allegri anche, perché comunque ti cambia anche la preparazione, la preparazione delle partite, quindi spero si facciano anche sentire, perché ripeto la vicenda è abbastanza imbarazzante, cioè parliamo di un settore professionistico che poi non riesce a fare delle cose abbastanza elementari. Sì, vedremo se ci sarà una presa di posizione delle società che diciamo compongono la Lega, quindi secondo me possono essere in difficoltà, cioè si devono, mi aspetto più prese di posizione degli allenatori, perché il dirigente della società diciamo a livello proprio formale comunque fa in qualche modo parte della Lega, la Lega è di proprietà delle 20 società tecnicamente, quindi mi aspetto, come ha già fatto Sarri per esempio, che magari qualche allenatore più che qualche società si faccia sentire, e avrebbe anche ragione, perché poi è abbastanza, sembra tutto molto dilettantistico, senza nessuna offesa per i dilettanti.
0: Senti, invece parliamo anche di calcio naturalmente, perché stasera c'è la finale di Coppa Italia, sempre a Roma, finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio. Arrivano due squadre con intenti diversi, l'Inter che gongola per lo scudetto e vorrebbe il double, la Lazio annata terribile, Sarri però si potrebbe prendere una grande soddisfazione, alzare la coppa e andare via e dimostrare che in mezzo alle difficoltà è stato bravo, e poi lascia la Lazio andandosene via, magari sbattendo anche la porta, ma allo stesso tempo sarebbe una vittoria anche per Lotito, che poi quella coppa se la terrebbe a casa.
1: Infatti, allora, è una partita che conta di più per la Lazio, cioè per l'Inter conta... per la Lazio conta per salvare la stagione, perché avrebbe tutto un senso diverso alla stagione bianco-celeste proprio di andare in Europa. Sarri, io credo che voglia vincerla a prescindere da qualsiasi altro ragionamento, anche perché non l'ha mai vinta la Coppa Italia, quindi credo che gli piacerebbe molto vincerla. Sull'andare a battere la porta vediamo. Allora, sì, ci sono, tra l'altro ci sono separato il Napoli, secondo me è un'idea abbastanza concreta della Fiorentina, dell'Atalanta.
0: Congiuntoli, se arrivasse Giuntoli, certo.
1: Sì, esatto. Quindi diciamo che ci sono delle possibilità concrete per vederlo andare via. Allo stesso tempo, ieri, per esempio, insomma, lui diceva: questa squadra mi sta iniziando a far divertire di recente. Quindi lo scenario che poi decida di rimanere, di provarci, io non mi sento discutere proprio al 100%, ecco.
0: C'è una nota vocale, lo vogliamo sentire, Giorgio? Poi ritorno un attimo sulla partita e ho delle cose da chiederti.
2: Buongiorno Enzo, Arturo da Ragusa. Ho visto le candidature per la presidenza della FIGC e pensavo che, visto che c'è questo grande evento di rinnovamento, è strano che non ci siano anche Franco Carraro e un Mattarese, perché ci starebbero, visto che c'è sta gente nuova, no? È incredibile l'Italia, in mano ai vecchi, pazzesco.
0: Ne parlavo prima anche con Salvatore Gazza, collega del Roma. Ti sarebbe piaciuto vedere come nomi Baggio, Maldini, Del Piero, o non avrebbe, secondo te, meglio affidarsi a figure istituzionali più navigate, diciamo?
1: No, allora dico sinceramente, son poco popolare da questo punto di vista. A me non sarebbe piaciuto vedere Baggio, Del Piero o nomi di questo tipo, perché ritengo che comunque fare il presidente federale non sia facile e si debba avere una certa esperienza di come funzionano le istituzioni sportive, e credo anche nel quello che si chiama il cursus honorum. Poi, per esempio, non dico che ci vogliano per forza gente anziana, ma per esempio un Albertini già sarebbe stato un discorso diverso.
0: C'è già una figura istituzionale, tra virgolette, formata.
1: Ha fatto un percorso, una carriera di quel tipo diversa, anche perché aggiungo due considerazioni. Una, non è una carica di partenza, cioè è una carica di arrivo fondamentalmente, quindi è normale che vada a persone un po' più esperte. Ora, probabilmente avete anche un po' troppo grande, ma la GO però alla fine ha 67 anni, insomma, è un'eccellenza. E la seconda considerazione è che fare il presidente federale, che non è un ruolo così necessariamente decisionale, poi dipende anche da chi ti affianchi, e io credo, cioè sono sicuro che Malagò si affiancherà a delle persone di campo, quindi quei nomi che hai citato, secondo me potrebbero rientrare loro, insomma, che poi sia Baggio o Del Piero o Maldini, o insomma un nome di questo tipo, secondo me rientrerà nel progetto di Malagò. E in quel ruolo io ce lo vedo molto meglio, cioè un presidente federale.
0: Più che stare proprio a capo.
1: Sì, un presidente federale cura i rapporti, sa come muoversi in un determinato ambito, poi per le cose di campo si affida alla persona di campo. Io questo me lo aspetto e spero che ci sia, francamente, perché in quel ruolo penso che ci sarà una persona con quelle caratteristiche che c'è tu. Poi ripeto, se non è Baggio può essere Maldini, se non è Maldini secondo me però non gli interessa così tanto in realtà, però per carità ce lo vedrei benissimo.
0: Sì, questa può essere una lettura, cioè tu dici una cosa è il capo squadra, un'altra cosa è la squadra, quindi se io nella squadra inserisco le figure che possono portarmi verso un rinnovamento, forse funzionano meglio che se gli devi dare dei compiti che non saprebbero ricoprire perché non sono stati formati in tal senso. Ma hai convinto? Mi convinci invece su chi vincerà stasera la partita?
1: Su chi vince? Ma non ti riesco a convincere, perché io non sono così sicuro, cioè in teoria l'Inter è avanti, l'Inter è più forte, ha una stagione che lo dimostra, hanno giocato pochi giorni fa e non c'è stata praticamente partita, quindi la favorita non può che essere la squadra di Chivu, non esiste un pronostico diverso. Però Sarri è una vecchia volpe, La Solazzo ha fatto vedere delle cose diverse di recente, la partita singola è molto aperta anche a eventi, come dire, un po' casuali, cioè nei 90 minuti o comunque insomma in una gara singola possono succedere delle cose che in un campionato poi vengono assorbite dalla maggior qualità di una squadra. Quindi la favorita è l'Inter, ma non vuol dire che vince per forza l'Inter.
0: Non è detto, perché poi c'è questo furbacchione che è, furbacchione parte seconda, che è Sarri, e poi vediamo quale sarà l'epilogo di questa storia con la Lazio. Intanto grazie a Ivan Cardia, ciao Ivan.
1: A te, buon proseguimento.
0: Noi ci fermiamo, breve pausa, la seconda, e poi la Podecarlo, entriamo nel vivo di casa Inter, tra pochissimo.

0: Dunque, adesso è il momento di dare il buongiorno all'Apotecarlo. Ciao Lapo!
1: Ciao, ben trovato. Ciao.
0: Ben ritrovato, tante cose di cui parlare Lapo, però comincerei dal campo per non trascurarlo, perché stasera c'è una partita un attimo importante, che è la finale di Coppa Italia, sempre qui a Roma. E Inter-Lazio, intanto come si presenta l'Inter? Così ci fai anche un po' da cronista. Quali potrebbero essere le scelte e che partita ti aspetti che possa impostare Chivu contro una Lazio che bisogna attenzionare molto, perché comunque è una squadra con Sarri difficile da affrontare.
1: Ma sembrerebbe bene, nel senso che l'Inter c'ha la nobile a parte con la difesa, con la formazione migliore. Turam non sembra aver avuto niente di particolare, anche se era venuta fuori questa storia abbastanza surreale.
0: Infatti, che me la racconti un pochettino, pare che per stanare una gola profonda, mi sembra di aver capito.
1: Cioè, in realtà Alfio Musmar ci ha raccontato che, che lui segue moltissimo l'Inter, viene in televisione, lui lavora per Lombardia, e ci ha raccontato un po', ha scritto un post su questo, e qui raccontava di come questa notizia di Turam, che forse era infortunato, è stata gonfiata apposta per vedere se chi è che la buttava fuori, perché molte delle notizie di Inter non le voleva buttare fuori, qualcuno ogni tanto faceva trapelare delle informazioni che non volevano, che l'Inter non voleva venissero mandate all'esterno. E in questo caso è stato fatto attentamente per vedere chi era la gola profonda, visto che avevo dei sospetti, e a quanto pare, secondo questa confidenza, sembrerebbe che abbiano capito finalmente chi era la gola profonda.
0: Si è capito, ti devi informare.
1: È stato lui. No, sarebbe un membro dello staff, ripeto, non si sa né il nome né il cognome, ovviamente nessuno niente di niente. Probabilmente Ascione potrebbe indagare anche su quella.
0: Frecciatina di Lapone. Senti, Lapo, e quindi formazione ideale stasera, cosa temi della Lazio invece?
1: Beh, il fatto che la Lazio non ha giocato sabato, quindi per sua scelta i giocatori non sono entrati in campo, hanno praticamente dato vita, si fa dire, ad una partita stanziale, un po' subbuteista, ti piace, perché un po' da fermi hanno giocato.
0: Subbuteista.
1: E quindi mancava solo un gigantesco dito che li spostasse, e quindi si sono risparmiati probabilmente questa partita, tanto più che ne ha parlato Romagnoli, ne ha parlato Sarri, cioè sono carichi a molla, e questo tipo di partite che si giocano in una cornice spettacolare, dove hai... ti giochi tutto, puoi tornare finalmente dopo tanto tempo in coppa, puoi vincere e portare al trofeo, giochi davanti al pubblico di casa allo stadio olimpico, beh, insomma, direi che di motivazioni la Lazio ne ha in abbondanza. E quindi quando si gioca 90 minuti, come dimostra anche la coppa inglese o quella di Germania, che regolarmente non viene vinta sempre dalla squadra più forte, ma a volte ci sono anche i famosi giant killing, cioè ci sono le squadre più piccole che battono i più grandi, figuriamoci quando gioca una squadra, giant killing vuol dire che gioca una squadra di serie, della serie C inglese, che gioca contro una squadra di, e a volte vince la squadra di serie C contro la big. Qui siamo in una finale, ma in 90 minuti credo che possa cadere di tutto. A me intanto basterebbe solo che comunque vada a finire una cosa, una sola, che venga arbitrata decentemente, che VAR non commetta
0: i soliti errori. Stai chiedendo troppo. Ormai... devi anche cominciare anche un pochettino a abbassare le pretese, che non può essere così.
1: Ma non lo so, io in realtà poi qui più che VAR e arbitraggio vorrei che l'anno prossimo si facesse chiarezza un po' su queste regole. Io sono rimasto indignato già per quello che è accaduto in Premier League con il West Ham da una parte e il Tottenham dall'altra.
0: Sì.
1: Il West Ham si è visto togliere un calcio, un gol che avrebbe segnato una svolta importante sia per il titolo per l'Arsenal sia per quel che riguarda...
0: Pensa che ci arrabbiamo noi, non ci arrabbiano in Premier.
1: Io, il mio Tottenham si è visto togliere un calcio di rigore nel finale, per me era netto, secondo il VAR dice che ha toccato prima la palla, ma senta qua, la palla ha sgambettato. È vero che siamo nel regno dell'interregno, però a volte ci rimane un attimo male. Dopodiché io penso sempre che qualunque decisione arbitrale, ci sarà sicuramente una zona d'ombra di tante decisioni, sempre.
0: Però tu dici un minimo di coerenza aiuterebbe.
1: No, però almeno quelli più plateali evitare. Cioè, se vedi che c'è un fatto plateale, evitare. Visto che l'anno prossimo il VAR entrerà anche nelle logiche dei calci d'angolo che vengono assegnati, almeno le cose plateali, quelle proprio evidenti, evitare. Dopodiché le zone d'ombra, quelle poteva esserci, poteva non esserci, c'era ma non c'era, quello rimarrà sempre.
0: Fanno parte
1: anche
0: del
1: con l'intelligenza artificiale, ma santo cielo, almeno nelle decisioni, quantomeno proprio quelle clamorosissime, Insomma, spero che non ci stia ancora una volta discussione, perché bisogna far chiarezza anche sul regolamento, soprattutto alla luce del fatto che comunque gli arbitri mi sembravano che stanno condizionati anche da eventi che probabilmente erano estranei al campo, che riguardavano le logiche politiche interne, le loro questioni. Poi non so se la procura mette a fare la luce anche su questo aspetto oppure non farà luce su niente, però mi sembrava che quest'anno tutti, ma proprio tutti, fossero in confusione netta ed evidente, e infatti hanno sbagliato contro chiunque, il che non vuol dire che sia stato un vantaggio o uno svantaggio uniforme, ma vuol dire che evidentemente qualcuno è stato penalizzato più di altri, oppure al contrario vantaggiato più di altri, e di certo non è possibile neanche stilare una classifica, perché gli errori sono stati talmente tanti, ma talmente tanti, sistematici, piccoli, medi, grandi, che non è possibile nemmeno fare una rendicontazione.
0: Detto ciò, tutto questo nascerà anche da quelle che saranno le istituzioni del prossimo anno, e chiaramente non ci sarà Rocchi come designatore, che per adesso non c'è, si è autosospeso, sappiamo che c'è Tommasi, non ci sarà probabilmente neanche Gervasoni, lo capiremo, lo vedremo. Intanto ci sono i nomi dei due candidati per la poltrona della FIGC, sono Abete e Malagò, nessuna sorpresa neanche da questo punto di vista. A chi andrebbe il tuo voto, perché, se sono i candidati che ti aspettavi o che barra volevi?
1: Insomma, l'importante è che, allora, teoricamente uno dovrebbe dire Abete, perché Malagò, perché Malagò è un uomo che mette d'accordo tutti. Sì, ma anche Gravina ha messo d'accordo tutti, ha avuto il 98% delle preferenze. Quindi io non ho in questo momento, non so chi discriminare. Sì, va bene, Malagò ha fatto bene in questi ultimi anni, va bene, ma interessa che vengano fatte riforme coraggiose, che venga fatto un lavoro che non sia di rifinitura o meramente di calcolo politico, e che mantenga lo status quo. A me interessa che ci sia una applicazione un po' più severa di alcune norme, che ci sia una riforma che sia più coraggiosa, che si faccia qualcosa di radicale in temi di infrastrutture, che mi sembra che sia la cosa più importante in assoluto del nostro paese. Mi sembra che Malagò possa rappresentare queste istanze, e dopodiché io sarei un pazzo nel pensare che uno è meglio dell'altro in questo momento sulla base di quello che poi è la loro carriera politica. Che
0: e allora con chi si, secondo te si può cambiare qualcosina in più?
1: Non è questione di questione, non è, io non penso nell'uomo che viene da lontano e salva il mondo.
0: No, però magari uno di questi nomi potrebbe costruire, come diceva prima Cardiello, condivido, una squadra, perché tu dici perché non Maldini, perché non Baggio, perché non Del Piero, perché non hanno fatto un percorso formativo che gli può permettere di occupare quella poltrona. Però chi occupa quella poltrona, occuperà quella poltrona, potrebbe anche inserire nella propria squadra volti nuovi per andare incontro a un cambiamento.
1: Ma io non penso che il volto nuovo, Vincenzo, sia la soluzione basta. Cioè, a me non interessa necessariamente il volto nuovo. No, è una delle mente. La discriminante sta nel fatto che a me interessa, a parte che non penso che Maldini sia un volto nuovo, a parte che adesso è il nome più evocato del mondo, perché i tifosi del Milan vogliono il nuovo Maldini. Furlani è il babau e il male assoluto. Gravina è il male assoluto. Cioè, noi continuiamo a fare accadere lo stesso errore che c'è storicamente. Gravina non è il male assoluto. Gravina è l'espressione di un potere che è stato votato dalla stragrande maggioranza di tutti. La colpa è collettiva, non è individuale. La colpa è collettiva, è culturale, è del paese, è endemica, è strutturale, è contestuale. Non c'entra assolutamente niente il nome. Perché se domani Del Piero e Maldini, per assurdo, diventassero i padroni del nuovo calcio, i leader indiscussi della FIGC, e fossero loro i nuovi condottieri, ma anche loro si troverebbero in mezzo delle pastoie di interessi, di calcoli, di beghe burocratiche, di questioni che ovviamente sono collegate a questioni che chiaramente sono difficili nella loro articolazione. Perché quando tu dici va bene, adesso ho deciso di fare questo, e voi sarete no, perché tu, anche soltanto per ridurre il numero dei campionati, io vorrei che il campionato, per esempio, sono io, divento io il presidente della FIGC, va bene, e tu, Vincenzo, diventi il mio vice, sei contento? Bene. Ti pago bene, non ti preoccupare,
0: va bene, mi raccomando, bene. Anche le ferie non godute,
1: ecco, io decido, guarda, Vincenzo, il problema è che abbiamo un calendario troppo mal composto, che non mette in discussione anche la qualità del campionato. Abbiamo troppe squadre con partite inutili, con stadi deserti, e con un prodotto che è orrendo e che non vale neanche un miliardo da vendere alle aziende televisive. Non va bene così. Dobbiamo ridurre il numero delle squadre. Benissimo, da quanto? Da 20 a 18, neanche 16, 18. Ma sei matto? No, no, no. Devono starci anche le squadre di Serie A o di B che non sono disposte a perdere il loro privilegio, ci sono troppi soldi in ballo, non ci stiamo, chi sei tu per dire questo? È così, è tutta una serie di interessi, di calcoli, quindi il problema è generale, non è di Gravina, non è di Malagò, non è di... magari, poi certo uno può essere più illuminato degli altri, sicuramente magari a Malagò ti chiederà il compito di fare una rivoluzione mini, non una rivoluzione di quello adesso cambio tutto io perché non è possibile, ma un piccolo passo alla volta. Purtroppo per fare una rivoluzione, questo è quello che è l'unica cosa che ho capito, c'è bisogno di piccoli ma radicali cambiamenti, piccoli ma radicali. E poi la gente si arrabbi, si indigni, si incazzi, ma dove alla fine la gente si abitua. Faccio sempre l'esempio di quello che accade in Italia, dove avevamo una pessima abitudine e che poi ha fatto scuola in tutto il mondo, dove in tutto il mondo, io parlo di qualcosa che non ha a che vedere con il calcio, okay. Pensiamo al fumo, dove la gente fumava al cinema, fumava al ristorante, poi arrivò un ministro che si chiamava Sirchia, e il ministro Sirchia, io me lo ricordo molto bene, venne bastonato da tutti, preso a male parole, insultato, vilipeso, c'era la gente che si divideva, i giornali hanno scritto delle cose vergognose sul ministro Sirchia, perché? Perché chiedeva di non fumare nei ristoranti e obbligava le persone a non fumare più nei ristoranti e prima ancora nei cinema. Era stata quella la prima decisione. Oh, adesso se uno fuma al ristorante, la gente si dice, cioè anche i fumatori dicono: oh,
0: quindi ci vuole un apripista che ribalti un po' una situazione.
1: Certo. Ci vuole un... E quello è un elemento che non è neanche così minimalista, perché ha cambiato sostanzialmente la cultura del paese. Ci vogliono delle questioni radicali, vuol dire ci vuole qualcuno che non abbia paura di scontentare. Malagò è uno che ha paura di non scontentare? Non lo so, personalmente ritengo che nel momento... Io sono dell'idea che ridurre il numero delle squadre in Italia sia fondamentale. Non perché io arrivo dal secolo scorso e quindi ritengo che il calcio fosse qualcosa di molto più serio, perché c'erano 16 squadre, perché siamo in un'epoca storica nella quale potevamo fare investimenti e nel quale il nostro calcio ha bruciato tutte le risorse che aveva a disposizione, pensando più al proprio ombelico di quanto non fosse guardare alla prospettiva, ma perché evidentemente c'era anche un calcio di maggiore qualità che vedevamo anche in Serie A, Serie B. Noi abbiamo visto in questi anni così sparizione di squadre una dopo l'altra. Vorrei ricordare a tutti che la Ternana è fallita, la Ternana. Che è una cosa importante, che è una storia, che è stata anche in Serie A.
0: E poi più che fallire hanno abbassato la Ceracinesca e via, peggio ancora.
1: Sì, hanno preso uno scappato via, d'altro canto anche la precedente direzione, la precedente presidenza doveva far pensare che c'era veramente il disastro assoluto per affidarsi a lui, e infatti dopo di lui il nulla. E poi abbiamo visto praticamente la morte di una società, e quindi di fatto se tu togli una squadra, una volta a Terni, una volta a Rimini, un'altra volta in altri club, tu togli praticamente tutte quelle che sono le fondamenta del nostro paese, i pilastri del nostro calcio, partono dalla provincia. Ma se tu togli la provincia, che cosa rimane? Inter, Milan, Juve che fanno le squadre B e vanno nella Serie A, C, e che volendo poi nelle ultime partite, preferibilmente per non andare in Serie B, magari perdono apposta, non lo so se sia così, ma magari non interessa loro andare in Serie B in quel momento. Magari potrebbe esserci anche un problema. Forse è meglio che invece la Ternana vada avanti, che ci siano più aiuti, che in qualche modo lo Stato si adoperi, non tanto a commissariare, ma ci vuole un lavoro che sia di pari, come dire, parimenti a quella che è l'attività che viene fatta dalla FIGC insieme a quella dello Stato, del governo di turno. Perché, ripeto, noi abbiamo perso almeno una quarantina, se non una cinquantina di squadre negli ultimi anni. 50, sai cosa sono 50 squadre? E però a noi non ce ne frega niente. È un po' come quando c'è stato il terremoto all'Aquila, che culturalmente è la decima città italiana, la decima. E quando c'è stato il terremoto, la gente manco lo sapeva. Io sono stato a vedere l'Aquila all'epoca. Ma era per dire che tu dici, ma tutto questo ben di Dio lasciato così allo sbaraglio, nulla, e nessuno se ne preoccupava. E ci sono voluti 15 anni per recuperare l'Aquila. Figuriamoci poi per una squadra di calcio, per un evento che è così minimalista come il calcio. E a nessuno frega niente di nessuno. È morta, è peggio per loro. È andata in fallimento, amen. E quindi questo è il tema che probabilmente più stringente, più preoccupante del nostro calcio, perché certo, abbiamo un
0: problema culturale al quale vogliamo aggiungere.
1: No, più che culturale, scusa, di infrastrutture.
0: Di infrastrutture.
1: Abbiamo un enorme, gigantesco, imponente di infrastrutture.
0: ci vogliamo aggiungere anche una sorta di pressappochismo per non chiamarlo incompetenza, portandoci su quell'altro tema, cioè la famosa prossima partita di campionato che ancora non si sa dove si gioca, come si gioca, con lo scontro prefettura Lega, con la prefettura che ti dice te lo devo dire io quando si può giocare, avete sbagliato voi a metterla nel calendario sapendo che c'era l'internazionale di tennis, e la Lega che fa un comunicato così severo e dice no, chiediamo che venga ribaltata la decisione, e spiega nel comunicato anche come può gestire l'ordine pubblico la prefettura, loro che non sono riusciti a gestire il calendario. L'interrogazione parlamentare addirittura su questa partita, piante dosi che oggi sul Messaggero invece che dà ragione, secondo me giustamente, ma opinione mia personale, a prefettura e questura, la quale però prefettura e questura inizialmente diceva il derby di Roma non si può giocare di sera, però adesso lo mette di sera. Insomma, qua qual è stata la tua visione delle cose?
1: Ma intanto noi abbiamo avuto per anni il mancato decisionismo. Non c'è stata decisione su niente, e non c'è decisione nemmeno su queste cose. Si dice canis, canem non est, cane mangia cane.
0: Sì.
1: E come dire che ognuno, come dire,
0: si difende il suo orticello.
1: Sì, diciamo. E quant'altro. Poi improvvisamente ci sono delle sovrapposizioni. Per cui ci è stato detto per anni che il derby di Roma, Roma-Lazio, era impossibile a giocare di sera perché è una questione di ordine di sicurezza, no? Cioè per più di 10 anni, no? È un tema che credo conoscano tutti, anche tu. Certo. No, sei a Roma, sei benissimo, certo. Sei all'Olimpico, ma cioè, no, non puoi giocare perché c'è la partita, hanno fatto l'errore nel calendario, hanno fissato la partita nella penultima di campionato quando ci sono l'internazionale d'Italia, che per me è follia che non si possa fare nello stesso momento una manifestazione e anche l'altra, però se così fosse faccio ricordare che se la facevi giocare come l'avevano detto loro alle 12:30 e un'altra alle 15, c'era tutto il tempo, o anche potevi spostare la partita dell'internazionale d'Italia mezz'ora dopo, ma insomma rimaneva sempre il fatto che potevi comunque fare entrambi gli eventi senza rischiare conseguenze gravi come quelle che mi pare di aver capito teneva il prefetto. Però il prefetto, quello che ha capito, onestamente bisognerebbe sentire lui, è quello che sentire la procura di Roma, il prefetto di Roma, per quale motivo ho detto per anni che non si poteva giocare di sera, perché mi metti le partite di sera, la Roma di sera. Cioè, allora spiegatemi la ratio, perché io me la prendo con tutti, non soltanto con la Federcalla, la Liga Calcio o con Butti, che probabilmente ha fatto un errore in questo senso, ma c'è stata una sottovalutazione di tutto, e quindi però vedo che sono incongruente, e mi sembra che soprattutto ognuno tenga di più a far prevalere il proprio potere.
0: Però allora, Lega... di chi è l'errore principale secondo te? Non per stabilire una classifica di errori, però il problema da cui nasce tutto è quello della disorganizzazione nel momento dei calendari, perché il secondo anno, l'anno scorso c'era Roma-Milan, sempre l'internazionale certo. Tennis. Com'è possibile secondo te cadere sempre nello stesso errore? È pressappochismo?
1: Non è un errore, più che un errore è clamoroso che a Roma, che è una città ha più manifestazioni, cioè faccio un esempio banale, io a Milano, cos'era, 2 settimane fa, giravo per Milano e c'erano quattro manifestazioni in giro per la città, quattro. A Roma stessa cosa, poi c'erano i Propal, c'era il corteo per Israele, contro Israele, per il lavoro, quattro entità che quindi potevano toccarsi e venire allo scontro, cosa che tra l'altro che spesso succede. E stiamo parlando di manifestazioni che vedevano che coinvolgevano più di 100.000 persone, ok?
0: Sì.
1: Però non puoi gestire una partita che si svolge all'interno di uno stadio, quindi in un centro circoscritto, e che quindi è governabile e gestibile dal punto di vista della sicurezza, mentre invece puoi gestire delle manifestazioni che possono andare a collidere e far del male. Cioè, io onestamente queste cose le capisco di meno. A me sembra che ci sia una situazione di contrasto, non tanto di disorganizzazione e basta, ma di contrasto di poteri l'uno contro l'altro. Cioè abbiamo piccoli, medi e grandi poteri che si scontrano l'uno contro l'altro, e normalmente quelli che fanno più danni sono i piccoli e medi poteri, e il problema è che poi li vanno di mezzo i tifosi, perché io trovo che sia scandaloso che i tifosi non sappiano ancora oggi
0: quello che ti dico.
1: Poi le squadre non possono allenarsi bene perché non sanno se giocano la domenica,
0: ovviamente. I tifosi devono prenotare alberghi, strutture, treni, voli, prendersi il giorno di vacanza al lavoro, le ferie, però non lo sanno ancora e qualcuno ti assicuro che ci ha rimesso anche soldi nell'altra emittente dove seguiamo la Juventus, come sai, molti avevano preparato la trasferta dal Canada o altrove, hanno bruciato migliaia di euro. Migliaia.
1: Ma ti dirò di più, guarda, Vincenzo.
0: Dico una cosa che è fondamentale per coloro i quali magari possono pensare, non c'è neanche possibilità di far ricorso, si può chiedere un rimborso, ma non è detto che ci sia, perché qua si parla di ordine pubblico, quando c'è l'ordine pubblico il ricorso eventualmente non lo vinci, questo è giusto dato a margine.
1: Allora, questo è, te lo dico molto facilmente, ne parlavo con Marco Bellinazzo, ne ho parlato con Massimini, con Alessandro Siani,
0: con chi ne hai parlato?
1: Condiviso sì, delle conclusioni su quello che è il calcio oggi. E posso dirti che decisamente il peggior momento dell'intera storia del calcio italiano.
0: Sì, sì, su questo sono d'accordo. Cioè, non ci siamo fatti mancare niente, no.
1: Non proprio, non, cioè, esatto, pensa ad una voce, non ce n'è una che vada bene.
0: No, non ce n'è una.
1: E credo che io stamattina ne parlavo, invece ne ho parlato qualche minuto a Radio Nerazzurra, ne ho parlato anche alla giornale radio, ne ho parlato insomma in tutti i posti in cui posso, volevo dirlo anche in televisione, ma ieri sera era più il massacro, proprio ieri sera mi veniva in mente. Allora io lo dico, io non so quanti tifosi della Juventus, ti sembrerà un'utopia, però dunque noi siamo arrivati dopo 20 anni, 30 anni insomma, a uno scontro tra Juventus e Inter, con il Milan di mezzo, con tutte le varie, dico cito Juventus e Inter perché sono le due tifoserie più numerose d'Italia.
0: Okay.
1: Ma la narrazione che si tende di tutta una serie di vicende in questi ultimi anni, con scandali che hanno coinvolto procure, arbitri, doping, che ne so, abbiamo visto di tutto, con commesse, di tutto. E ogni volta coinvolgendo, quando sono stati coinvolti i nomi delle squadre c'è stato il disastro. In un momento storico nel quale invece di pensare al calcio i tifosi pensano a fare un giorno in pretura e a guardare quello che succede all'altra squadra e soprattutto a dire non me ne frega più niente della nazionale, mi frega solo della mia squadra. No, la gente non gliene frega più niente del calcio perché tanto guardano soltanto 10 minuti, un quarto d'ora. I ragazzi oggi neanche guardano 90 minuti di partita, guardano soltanto un quarto d'ora.
0: E ora è così.
1: D'altro canto, come fai a dargli torto se
0: poi non gli puoi dare
1: quello
0: torto.
1: Che succede è un disastro.
0: Certo.
1: In cui non solo la nazionale fa schifo, ma anche i club sono poco eccitanti. In cui nei canali radiofonici, televisivi, nei social, negli opinionismi televisivi non si parla di calcio, ma si parla sempre di inchieste, di indagini, di situazioni, di drammi, di polemiche, di urla assolute. Noi perché noi della Juve, noi dell'Inter, siete sempre voi, Scartonati, Rubentini, Binanisti. Questo non è un modo normale. Cioè, noi ci siamo abituati al peggio. Io lo dico da te, io ho detto basta. Io ho detto veramente oggi, quando sentivo i tifosi dell'Inter, io ho detto sì, è vero, in questo periodo io denunciavo che i tifosi della Juventus e degli opinionisti della Juventus sono quelli che danno, soffiano più sul fuoco tutto sport in primis contro l'Inter, sperando che in qualche modo danneggiare. Però ricordo che anche quando la Juventus
0: c'era la Gazzetta e altri che soffravano,
1: una stampa che diceva che la Juventus era, allora
0: c'erano i TG nazionali che parlavano di Suarez come tesserato Juve.
1: Una roba che a un certo punto era vergognosa. Allora io mi sono detto, a un certo punto io dico anche basta, io mi tolgo da questa situazione. Non sono mai stato uno, basta che uno vada a vedere sui miei social e non troverà mai neanche uno sfottò, ma neanche un più timido contro la Juventus, il Milan, la Roma, niente.
0: Però trovo delle foto colleghi, bellissime in compenso.
1: Alcune sono molto belle, ma sì, mi sono anche rotto le balle.
0: Anche di quelle.
1: Tu dici sì, perché se tu fai una battuta di un certo tipo, chi non ha senso dell'umorismo, ce n'è sempre di più di gente che non ce l'ha, finisce che tu fai una battuta raffinata e lui ti risponde con la cannonata che non fa ridere ed è anche volgare, perché la mancanza di buon senso e la mancanza di umorismo è purtroppo un sintomo piuttosto grave che c'è nel nostro paese. Detto questo, io non è che do l'esempio caso nel mio piccolo, lo do non avendo mai fatto nulla,
0: ti sentiamo male, Lapo? Che succede?
1: Non ho fatto nulla.
0: Ok, adesso qua. Li sento bene, vai.
1: Allora, mi ero inginocchiato un minuto.
0: Vai, non ti devi inginocchiare.
1: Allora, mi devo inginocchiare. Allora, detto questo,
0: capisco la reverenza,
1: per
0: però
1: dire, per dire una cosa, tu figurati. Allora, io dico, rimanga come manifesto questa. Ripeto, è una, è un grido nel, è urla nel silenzio questo, è killing fools.
0: Sì.
1: Anche basta, cioè i tifosi dell'Inter e della Juve, che tra l'altro non fanno parte di una faida, non stiamo parlando di Palestina e Israele, ma sta diventando una cosa sempre più volgare, sempre più brutta, sempre più spietata, e dove non c'è alcun tipo di passione né per il calcio, né per lo sport, né per la propria squadra. C'è più l'amore per c'è più l'odio per la squadra avversaria che per l'amore per la propria. Allora basta, cioè veramente basta, finitela, piantatela, piantiamola tutti. Io onestamente faccio fatica, perché ripeto, ieri perché veramente è un continuo, se io devo pensare che da parte del tifoso, e ma soprattutto da parte di chi è opinionista, c'è più la passione a mettere, a sporcare l'altro, di quanto non ci sia passione per parlare di calcio, perché sai come funziona l'APO, è inutile che ti stupisci perché quando è toccato a noi, ma adesso che tocca a voi, perché anche se non succederà niente, ma adesso invece perché noi e voi. Il noi e voi non porta da nessuna parte. Cioè il calcio sta crollando miseramente, il sistema calcio, lo sport calcio e tutto quello che in qualche modo c'è intorno, i quotidiani che ne parlano, tutte le dinamiche che arrivano, sta crollando. Il nostro calcio è un disastro, il nostro calcio non è appetito, non gliene frega niente a nessuno, il calcio dell'estero non lo guarda nessuno, gli stadi spesso sono deserti, a vedere la Lazio non c'è nessuno, a vedere la Sassuolo non c'è mai stato nessuno, a vedere la Verona praticamente del Bentegodi è sempre stato mezzo vuoto, non parliamo del Chievo prima, potrei citarti un sacco di altri stadi in cui non ci va nessuno. Ieri sera c'era il Catanzaro che giocava questa partita molto bella per andare in Serie A, uno spareggio contro l'Avellino, ma c'era tutta un'altra parte degli spazi che erano vuoti perché poi i biglietti costano troppo. Il Monza viene per la prima volta in Serie A e c'era lo stadio praticamente, non dico mezzo vuoto, ma certamente non pieno, mai pieno, perché i prezzi erano enormi, esorbitanti, e nel frattempo non nascono campioni, non gliene frega niente a nessuno, perché chi è il ragazzino che va a giocare a calcio e nel frattempo l'unica cosa che sente, il frastuono che sente, è vergogna, polemiche, ladri, già avete rubato il VAR, cioè allo stadio del Maradona vedi un gigantesco striscione che non è per il Napoli, ma è per parlare di Marotta come Moggi, per indicarlo come il burattinaio del calcio, il VAR, e dove ci credono a quello che dicono. Loro sono veramente convinti di queste cose, perché ce l'hanno detto, noi lo sappiamo, abbiamo i dossier, abbiamo i fascicoli, sappiamo tutto di voi, noi siamo puri, voi invece, e quindi lo smoking in bianco se lo sono messi tutti qua, non soltanto l'Inter all'epoca. È ora di piantarla, ma lo dico da parte tutti gli addetti ai lavori, avete rotto le palle, scusami il tocco, avete distrutto il calcio, voi con la complicità dei tifosi peggiori, che sono quelli che non vedono l'ora, che aspettano soltanto di sentirsi dire che la propria squadra è meravigliosa e gli altri fanno schifo, solo tanto perché alla gente interessa il concetto di reputazione della propria squadra, non che la propria squadra giochi bene, che la gente non viene fregata niente del calcio.
0: Din, mi è piaciuto tanto il tuo sfogo. No, però mi fa piacere quando ti lascio andare, perché vuol dire che ti senti a tuo agio, e questo è importante, no? E su tante cose le condivido, parlando a fondo di quello che è il tessuto sociale italiano, che è da ristrutturare, ma penso che ci sia veramente difficoltà di metterci mano. È meglio guardarsi il tennis se vuoi aspettarti un cambiamento. Ti sei inginocchiato un'altra volta.
1: Dei giocatori italiani sono mettitori che hanno fischiato dei giocatori, un giocatore italiano che giocava perché stava vincendo e non volevano che vincesse, e lui ci è rimasto malissimo perché gioca come, mi fischiano a me. Ricordo, se non era Pellegrino, era un altro che è stato eliminato 3-4 giorni fa. E scommettitori che vanno, urlano, insultano, bestemmiano al Foro Italico impunemente, perché sono scommettitori e devono vincere quelli che dicono loro.
0: Esatto.
1: Sono una follia.
0: Follia. Lapone, grazie come sempre, un grande abbraccio. Lapone Carlo.
1: Ciao.
0: Ci fermiamo, ultima pausa, poi Lorenzo Beccarisi, Alain Valnecchi.

0: Adesso Casa Lazio, andiamo da Lorenzo Beccarisi. Ciao Becca, ben ritrovato, buongiorno.
1: Buongiorno Vince, buongiorno a tutti.
0: Allora, ultimissima intanto di formazione, poi parliamo un po' di quelli che sono gli umori in Casa Lazio.
1: Sì, allora, intanto la notizia è che dopo mesi, in realtà, dopo un'intera stagione vissuta con l'emergenza, la Lazio ha solo un indisponibile per la partita di questa sera, che è Ivan Provedel, che non tornerà prima di agosto. Per il resto sono tutti recuperati, compreso Danilo Cataldi, che ieri si è allenato, avrà uno spezzone di partita, come ha detto Sarri, così come Pedro, che anche lui non è al 100%. C'è un dubbio tendenzialmente di formazione. Sarri poi ci ha sempre abituato un po' a stupire, però c'è un dubbio. Per adesso la formazione dovrebbe essere abbastanza scritta: davanti a Motta, linea difensiva a 4 con Marusic, Chila, Romagnoli e Tavares. Il dubbio a centrocampo, in cabina di regia, con Patrick leggerissimamente avanti rispetto a Rovella, proprio un 51-49 il ballottaggio. Per il resto nessun dubbio, con Taylor e Basic ai lati del regista. E poi il tridente col recupero di Zaccagni, che ha parlato ieri in conferenza stampa, che giocherà a sinistra. Noslin è il più in forma in questo momento lì davanti, e giocherà al centro dell'attacco. E Isaksen, che dovrebbe spuntarla su Cancellieri. Qui non parliamo neanche di ballottaggio, il danese sta molto meglio, dovrebbe toccare a lui.
0: Come arriva, al di là della formazione, la Lazio a questa partita, stando anche un po' alle parole di Sarri, quali sono stati gli aspetti che vuoi evidenziare delle sue parole?
1: Ma allora, sicuramente la partita di sabato va ovviamente dimenticata. È tornato su quella prestazione che ha definito Sarri, diciamo, pessima. Non l'ha definita esattamente così, ma lo parafrasiamo per evitare di citarlo testualmente. Però ci arriva con quella che è un po' l'approccio della stagione. Sarri ha fatto un po' riassunto di quella che è stata l'annata della Lazio, ha detto: abbiamo attraversato il deserto senza acqua e dobbiamo crederci fino alla follia domani, ovviamente riferimento alle parole di ieri. Quindi bisogna andare oltre la logica. La logica dice che l'Inter ha dei numeri che sono impressionanti rispetto alla Lazio: 46 gol segnati in più, 34 punti in più in classifica, un 5-0 complessivo fra andate e ritorno in campionato, dove la Lazio quasi non ha mai visto palla. E quindi la logica dice che non dovrebbe esserci partita. Per questo Sarri ha fatto riferimento alla follia, perché probabilmente per uno così legato, no, alla logica, agli schemi, all'organizzazione, ecco, oggi forse dovrà fare appello anche un po' di stamattina su TMV l'ho definita un po' di sana anarchia, di cui avrà bisogno un po' la Lazio. Distruggere e ricostruire dovrà essere un po' l'obiettivo per la Lazio quest'oggi.
0: Follia come quello che sta succedendo a proposito del calendario per la prossima partita. Non so se c'è ritornato Sarri, ma in generale ti chiedo: si dovrebbe giocare lunedì sera, il derby ovviamente non è minimamente, immagino, nella testa della Lazio in questo momento, visto che c'è una partita importantissima. In un senso o nell'altro, vittoria o sconfitta, è una Lazio che secondo te ha la forza mentale di restare accesa per il derby, perché il derby carica sempre, o c'è un rischio in un senso o in un altro, quindi con le bollicine o senza?
1: Indubbiamente il rischio c'è, è inutile nasconderlo. Avere un giorno in più, di fatto un giorno e mezzo in più, perché arriva domenica alle 12:30 a lunedì sera, può magari aiutare da questo punto di vista. È chiaro che la stagione passa da oggi e non da lunedì, poi la puoi magari, diciamo, migliorare leggermente vincendo lunedì, ma tutto passa da questa sera. Quindi ovviamente si pensa solo a questa sera. Per quanto riguarda lunedì, la Lazio ci pensa al giusto. Chi ci sta pensando sta facendo fin troppi danni, e quindi forse è meglio non pensarci e concentrarsi solo su questa sera.
0: Esattamente. Grazie a Lorenzo Beccarisi. Ciao Becca.
1: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Alen, buongiorno.
2: Ciao Enzo.
0: Allora Alen, se noi ci affidiamo chiaramente alla qualità della squadra, ai numeri che ha ricordato dell'Inter rispetto alla Lazio, il buon Beccarisi, è chiaro che non ci dovrebbe essere partita, però le finali vanno sempre giocate, anzi, come si dice, le finali non vanno giocate, vanno vinte, e in tal senso, proprio perché vanno vinte, è vero che pesa la qualità di una squadra piuttosto che un'altra, però è altrettanto vero che tutto può succedere. Come te la immagini la partita stasera?
2: Con l'Inter molto favorita, beh, ma alla fine Lorenzo l'ha presentata bene. La Lazio deve fare un'impresa, deve fare una delle partite della sua stagione. È possibile perché abbiamo visto comunque in certe partite comunque la Lazio è capace di alzare l'asticella. Spero solo che sia differente dalla partita di Serie A, perché lì non ci fu storia, assolutamente. Però mi aspetto una Lazio molto più disciplinata, molto più motivata, e comunque con le idee chiare per andare, per provare a creare la sorpresa, perché sarebbe una sorpresa per tutti, però sappiamo che le finali, poi la Lazio comunque ha un rapporto con le finali abbastanza positivo, dunque, specialmente quando non parte favorita. Dunque, vedremo stasera se Sarri riesce ad alzare la Coppa Italia.
0: Quale può essere, secondo te, la buccia di banana dove può scivolare l'Inter eventualmente stasera che parte da favorita? L'arma invece che la Lazio può mettere in campo al di là della follia di cui parlava Sarri?
2: La Lazio ha un'identità. L'Inter trova difficoltà quando trova comunque delle squadre che non gli permette di correre, perché è una squadra verticale l'Inter. E quando trova delle squadre equilibrate che difendono bene dietro la linea della difesa, dietro le spalle della linea difensiva, lì trova difficoltà. Poi in transizioni la Lazio comunque ha comunque qualcosa da dire, perché in contropiede è una squadra veloce, ha dei giocatori per poter far male all'Inter. La chiave sarà proprio l'altezza, lo spazio alle spalle della linea difensiva laziale, perché se riesce a togliere questo spazio è difficile, perché comunque l'Inter gioca in ampiezza, gioca con i quinti in ampiezza, dunque è difficile trovare l'equilibrio difensivo per poter difendere nel modo in cui te lo sto spiegando, però lo sa fare. La partita di sabato secondo me non fa testo assolutamente, perché più che l'Inter, la Lazio aveva la testa della Coppa Italia e non voleva forse dare delle piste a Chivu. E niente, adesso l'Inter dovrà essere paziente, dovrà sapere far circolare il pallone con una certa velocità per poter obbligare la Lazio a fare quelle situazioni difensive dove comunque l'Inter trova i corridoi per poter trovare la verticalità della quale questa squadra vive.
0: Allora, al di là dell'ultima partita che Sarri ha detto cancelliamola proprio, eccetera, questa parte finale di stagione, hai trovato una Lazio diversa, più convincente, più convinta soprattutto?
2: Intanto ha ottenuto comunque dei risultati molto positivi. La doppia sfida di semifinale contro l'Atalanta, la
0: La vittoria a
2: gara a
0: Napoli.
2: Bologna pure,
0: La vittoria a Napoli.
2: a Napoli, sì, in campionato. È chiaro, sì, è qualcosa in più, sì, abbiamo visto. Frutto di aver recuperato certi calciatori, frutto anche di. Secondo me dentro lo spogliatoio c'è stato un patto, no? Tra giocatori e corpo tecnico per poter alzare un po' il livello al di là dei problemi, e penso che la squadra abbia risposto molto bene. Perché alla fin fine, se guardi individualmente, questa squadra comunque manca solo di profondità, ma l'11 titolare comunque è una squadra con dei calciatori che sanno giocare a pallone. Dunque vedremo stasera. Questa sera è anche un test per questi calciatori, al di là dei problemi societari, ci sono dei calciatori che probabilmente avranno chiesto di andarsene. Questa sera comunque è la classica partita vetrina, no? Per un calciatore quando giochi in finale ci sono molti più occhi puntati, e poi anche nell'analisi, nel saper gestire certo tipo di sfide, comunque dà un altro credito a un calciatore.
0: Casa Inter invece, ci ritorno un attimo, perché se possiamo andare a vedere il lago nel pagliaio della stagione dell'Inter, che ha vinto lo scudetto perché è riuscita a fare benissimo, soprattutto con le medio-piccole. Non sempre si è espressa bene bene con quelle un po' più forti. La Lazio in questo momento assomiglia più a una di quelle che l'Inter, con le quali l'Inter ha fatto più fatica, o più a quelle che è riuscita a battere senza problemi?
2: Sì, secondo me assomiglia a quello, sì. La Lazio Inter è una gran partita per la storia della Serie A, per il contesto generale. Comunque la Lazio è una grande squadra e rimarrà sempre una grande squadra, al di là dell'operato del signor Lotito. Sì, l'Inter, vedremo, ma alla fine la gara di sabato non ci ha dato nessun elemento per poter fare una previsione comunque la partita che sarà. Io mi aspetto una Lazio combattente, una Lazio disciplinata, una Lazio che sa mettersi in vestito per l'importanza della gara di stasera. Poi giochi all'Olimpico, comunque una finale non la giochi sempre, non sai mai quando torni, dunque lì normalmente la squadra riesce a esprimersi al meglio. L'Inter adesso deve fare un passo, perché anche in prospettiva dell'anno prossimo, dove immagino che ci saranno comunque dei cambi e continuerà con il cambio generazionale, l'Inter deve iniziare a vincere anche gli scontri diretti, perché altrimenti l'anno prossimo, se non riesco, continua con questi limiti in Champions, continuerà a far fatica. Il salto qualitativo passa anche da una Champions, sinceramente, dove l'Inter possa arrivare o non uscire contro il Bodo. Ecco.
0: Esatto, che è stata veramente la gara più complicata. Tra l'altro, quel Bodo che, se non ricordo male, la Lazio aveva battuto, quindi insomma, squadra la Lazio difficilmente decifrata.
2: Era uscita ai rigori, la Lazio,
0: sì, vero, uscita ai rigori. Squadra comunque difficile da decifrare la Lazio, ma vedremo stasera che partita verrà fuori. Secondo te, ultima domanda che ti faccio, un retropensiero al derby, la Lazio ce l'ha?
2: Ma sinceramente più il tifoso che il calciatore. Cioè, se chiedi a tutti i calciatori di sacrificare o il derby o la finale, tu pensi che qualcuno risponda che preferisce vincere il derby che una Coppa Italia?
0: Credo
2: non penso proprio, almeno di essere molto molto molto laziale.
0: Esatto.
2: E allora, però comunque è sempre un titolo, è sempre, esatto, un titolo. Lo dico da fuori, non sono romano, non vivo a Roma, e forse c'è una mancanza di analisi proprio contestuale, probabilmente ci sarà chi ti dice: io preferisco togliere la Champions alla Roma, però lì no, lì ti fai male da solo quando pensi così. Alla fine è importante alzare un trofeo, poi comunque è valido per l'Europa. Se elimini la Roma, e comunque anche la competitività in città, se la Roma comunque ha certi investimenti, lo tito permettendo, però alza un po' l'esigenza. Ricordati gli anni Cragnotti, Sensi, c'era comunque sì, c'era una competitività e tutte e due comunque si retroalimentavano. No, io sono dell'opinione che preferisco alzare un trofeo e preferisco perdere il derby.
0: Caro Alen, grazie, noi ci ritroviamo domani naturalmente, andremo a commentare quello che sarà di oggi. Ciao Alen.
2: Ciao, grazie, ciao.
0: Sta per partire Maracanà, vi lascio in ottime mani, saluto e ringrazio Giorgio Sorani.
3: Mangia il pollo con le mani.
0: E vi do appuntamento a domani, ciao a tutti.

Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi come sempre da affrontare nel corso del nostro programma, a partire dal nostro calcio, i possibili nuovi capi a capo della nostra federazione con Malagò che è pronto per ricoprire questo ruolo, ma c'è anche l'ipotesi rappresentata da Bei a capo della nostra federazione con Malagò che è pronto per ricoprire questo ruolo, ma c'è anche l'ipotesi rappresentata

0: Il tuo parere a proposito di questo caos che si è venuto a creare a proposito del derby della capitale? Si doveva giocare all'ora di pranzo di domenica, poi vista la contemporaneità, insomma, vista l'importanza del finale dell'Internazionale d'Italia, che è un evento che muove tante persone. Il questore ha optato per lo spostamento di questa partita lunedì alle 20:45 e anche tutte le altre partite delle squadre coinvolte nella lotta Champions si giocheranno in quell'orario. Ecco, che cosa ne pensi, visto che ci si poteva pensare molto prima, no? Per
1: Sì, vabbè, ma
0: arginare queste
1: questa
0: difficoltà.
1: è un po' la buffonata dell'Italia sportiva di questo momento, sportiva nel senso a livello calcio, cioè una federazione che esiste, che non esiste, e la politica che cerca sempre di entrare e di mettere del suo. Cioè, è un po' una cosa ridicola che succede solo in un paese come l'Italia, perché negli altri paesi non si è mai vista una cosa del genere, che si deve organizzare a che titolo poi, per andare in concomitanza non si sapeva anche prima. Cioè, basta spostare il derby, visto invece di farlo alle 12:30, farlo alla sera, non so quando è il match
0: Alle
1: della
0: 17, la finale degli Internazionali d'Italia.
1: 17, quindi c'è tutto il tempo, ci poteva essere tutto il tempo, oppure spostare solo il derby. Non vedo perché devono essere spostate anche le altre partite. Adesso improvvisamente interessa fare giocare tutto alla stessa ora, quando anche se il regolamento dice che le ultime due partite di campionato si giocano a orario, però dovrebbero essere tutte le partite, non solo le tre squadre, le quattro squadre che si stanno giocando l'entrata, la corsa alla Champions, no? Allora dovrebbero essere le ultime due partite del campionato, dovrebbero essere, non so, tipo alle 15:30 della domenica. Tutte, molto semplice. Non è che ci voglia
0: Insomma,
1: creare
0: la
1: un
0: Lega
1: problema.
0: in questo caso si è dimostrata non all'altezza, proprio perché si sapeva da tantissimo tempo che ci sarebbe stato questo
1: Sì,
0: problema
1: no, ma
0: con
1: infatti
0: l'Internazionale d'Italia.
1: è proprio perché è gestita la Lega, è gestita male o ha le persone sbagliate che hanno il potere di decidere delle decisioni. Non lo so, perché poi dal di fuori, sai, mi sembra un po' una buffonata in generale, ma no, non è la prima volta che si vede il caos nel calcio italiano.
0: Ecco, a proposito del calcio italiano, che cosa pensi dell'eventuale arrivo alla presidenza della FIGC di Malagò?
1: Ma io lo conosco perché l'ho visto, io giocavo, ho giocato nella Roma quando lui era un ragazzino, era piccolo, perché il padre era vicepresidente con Viola, che era presidente. Quindi lo conosco, è una persona intelligente, è un ragazzo serio, preparato, però fa parte ormai del sistema da troppi anni e ci sono anche tante voci perché è stato coinvolto anche in situazioni non chiare. E quindi non so, mi sembra che non ci sia quello che ci dovrebbe essere dopo, cioè proprio l'azzeramento di tutto, persone nuove, persone competenti, ma non solo una figura, in generale dovrebbe essere cambiato un po' tutto il sistema. Quindi non lo so, non è che posso dire poi più di tanto, mi sembra che non cambi nulla. Che non cambi nulla nel sistema calcio che
0: Insomma, una
1: sta avendo.
0: situazione gattopardesca, tutto cambia perché niente cambi.
1: Sì, bravo, la vedo proprio così. Anche in un momento che il calcio, soprattutto italiano, sta avendo, cioè già ha perso dei ruoli importanti perché essendo uno dei più importanti al mondo, ora è in quarta, quinta, sesta fascia. E quindi già questo dovrebbe dare a chi sta al comando l'idea di dare un cambio netto, però non lo so, staremo a vedere, ma io credo che poi alla fine non cambi niente.
0: Parlavi della Roma, la vittoria contro il Parma ottenuta in extremis sembra dare una spinta notevolissima per queste ultime due partite giallorossi.

0: Beh, la Roma è un po', vabbè, ma sono tre squadre, vabbè, forse il Milan sta avendo una flessione incredibile, strana, però il resto Como, Roma e Juventus sono tre squadre che stanno facendo bene e quindi sarà una bella lotta per questo quarto posto o quinto quarto e quinto posto, cioè terzo e quarto posto. Perché poi cosa c'è? Juve, Milan, Como e Roma che si giocano due posti. Quindi direi che quella sfavorita, per quello che è la dimostrazione che ha dato in queste ultime partite, è il Milan. Mentre quella che è un po' più avvantaggiata può essere la Roma. Quindi il quarto posto se lo possono giocare, cioè la Juventus, il quarto posto se lo possono giocare come Roma. Sarà una bella sfida.
1: In
0: È un
1: teoria ci sarebbe
0: peccato,
1: anche il
0: però.
1: Napoli che ancora non ha la matematica certezza di partecipare alla Champions il prossimo
0: Ma io
1: anno.
0: credo che il punto matematico se lo
1: Sì.
0: prenda domenica con il
1: Sì.
0: Pisa, che per carità, poi il Pisa è una società seria, una squadra seria, e quindi anzi, forse vorrà almeno chiudere la stagione, essendo retrocessa, chiudere la stagione con la soddisfazione di battere gli ex campioni d'Italia. Quindi non sarà facile. Se entra in campo convinto già di vincere, sarà dura, però penso che sulla carta abbia dimostrato che può tranquillamente portare a casa il
1: Sì.
0: punto, se
1: Napoli
0: non
1: che
0: i 3 punti.
1: comunque al di là della sconfitta con il Bologna in queste ultime giornate non ha convinto sul piano dei risultati ma anche sul piano del gioco. Ci sono tanti dubbi, tanti interrogativi su Conte, sul suo futuro e anche dovesse continuare con il Napoli, insomma, sul tipo di garanzie che potrà offrire alla squadra del Napoli da un punto di vista del gioco anche.
0: Ma non credo, sono più cose vostre, cose giornalistiche. Non credo che ci siano tutte queste polemiche, queste difficoltà all'interno dell'ambiente. L'obiettivo, dopo che si è visto che non poteva più lottare per lo scudetto, era di raggiungere la Champions, la raggiungerà, quindi obiettivo raggiunto, e secondo me è un po' nella testa dei giocatori che sono già in vacanza dal mio punto di vista. Sono già in vacanza e quindi fanno delle prestazioni non all'altezza del nome. E penso che la società stia già pensando al prossimo anno di poter appunto fare una squadra competitiva per riprovare a vincere lo scudetto, ma soprattutto per fare bene in Champions.
1: Però come ti immagini il Napoli del prossimo anno, soprattutto la panchina, a chi sarà affidata? Cioè, secondo
0: Ma
1: te ci
0: non
1: sono
0: è che
1: ancora
0: ci
1: le
0: sia,
1: margini
0: non
1: per
0: è, non
1: vedere
0: è che ci.
1: Conte?
0: Ma io credo di sì, perché sarebbero proprio degli stupidi, ma non credo che la società Napoli non è stupida. E quindi in giro non vedo poi. È un po' come l'Atalanta che sembra che cambi paladino, ma sono proprio curioso di vedere chi andrà al posto di paladino e i risultati che otterrà dopo che paladino ha fatto un gran bene a questa squadra, però vabbè, chi mette i soldi ha il diritto di poi di decidere di fare come vuole. Comunque, tornando, no, io credo che il Napoli ci rimarrà Conte e stia già pensando a chi va via e a chi arriverà per poter, come ho detto prima, riprovarci allo scudetto e poi fare bene, perché è quello che è mancato quest'anno nelle squadre italiane, fare bene in Champions.
1: Ecco, dicevi dell'Atalanta, un cambio quasi sicuro è legato al direttore sportivo, dovrebbe arrivare Giuntoli al posto di D'Amico, D'Amico
0: Sì.
1: che sembra destinato alla Roma, c'è un mercato di direttori sportivi abbastanza aperto e interessante.
0: Sì, vabbè, poi sempre gli stessi nomi che girano, vanno da una parte e dall'altra, poi da una parte fanno bene, dall'altra meno bene. Vabbè, penso che sia una cosa normale. Il calcio di oggi cambiano i giocatori, cambiano i direttori sportivi, alle volte cambiano anche le proprietà, e quindi fa parte del gioco. Ormai girano troppi soldi, quindi per mantenerli cercano tutti di fare il meglio.
1: D'Amico per la Roma, come lo vedi? È un profilo giusto, ha l'esperienza adesso necessaria per sopportare anche le
0: Ma
1: pressioni
0: sì, credo
1: giallorosse?
0: proprio di sì. Quelli che ci sono in giro nelle varie società, sono come ho detto sempre gli stessi nomi, sono persone ormai professioniste, preparate, conoscono il calcio, conoscono l'ambiente e quindi poi sai, alla fine la bella cosa del calcio è che alla fine è sempre il campo, il quadrato verde che parla, quindi sono sempre i giocatori. E alla fine poi vince sempre solo uno e quindi fa parte del gioco cambiare, vedere. Io credo che farà bene poi che la porti a vincere. Uno fa bene quando vince qualcosa e porta a casa qualche titolo. Quindi io glielo auguro, ma come glielo auguro a tutti, perché vorrei vedere il calcio italiano tornare a quei vertici che gli spettano e che ha avuto per tanti anni.
1: Alla Roma ci sono state tante critiche per Massara, per i dirigenti, per coloro che si sono occupati del mercato, però comunque nella sessione invernale delle trattative alla Roma è arrivato Malen, che probabilmente è stato, anzi senza probabilmente, il colpo migliore di tutto il mercato invernale, di tutte le squadre.
0: Sì, ma come ho detto prima, poi tu sei più preparato di me. Come ho detto prima, se non porti a casa un titolo, hai sempre fallito in qualcosa, che sia il mercato, che sia nella scelta dell'allenatore, eccetera, eccetera. Quindi la Roma ha fatto un ottimo acquisto a
1: Ti ha sorpreso
0: gennaio.
1: Malen?
0: Poi. Ma sì, io non lo conoscevo poi più di tanto, quindi. Poi se l'hanno preso, soprattutto l'ha preso Ranieri, perché Gasperini poi gliel'hanno fatto trovare. Sì, mi ha sorpreso e mi piace anche come giocatore. Un giocatore che ha molta grinta, che ci mette l'anima in campo e questo mi piace in base al nome, al giocatore, mi piace in qualsiasi giocatore.
1: Che futuro ti aspetti invece da parte del Como, che è sicuro adesso di partecipare ad una competizione europea nella prossima stagione?
0: Ma il Como ha una mentalità di società che l'ha portata a questi risultati. Secondo me la porterà anche a crescere, perché quando si investono tanti soldi, difficilmente si hanno poi le persone professioniste preparate come Fabregas, come allenatore, come direttore sportivo. Direi che farà bene, farà il prossimo anno. Cercherà di fare meglio di quest'anno, sarà difficile, però cercherà di fare meglio di quest'anno. È sempre importante che qualche realtà improvvisamente, come tanti spariscono nel nulla, tanti nomi importanti negli anni, poi vanno in Serie B, poi in Serie C e poi spariscono. E è bello che qualche nuova realtà emerga, diciamo. La dimostrazione è un po' dell'Eister che ha fatto bene, è riuscito a arrivare a vincere il campionato e adesso sembra che sia
1: Sì,
0: retrocesso
1: sì, sì.
0: dalla B alla terza divisione. Quindi bisogna stare attenti. Purtroppo il calcio di oggi, per rimanere a certi vertici, bisogna spendere e investire tanti soldi. Questo è il problema. E quindi il Como ce l'ha. E quindi rimarrà sicuramente e cercherà di fare meglio di quest'anno.
1: Quali sono invece le tue sensazioni sul futuro del Verona? Retrocesso in B,
0: Oh,
1: che tipo di ripartenza ci
0: dolore.
1: sarà? Sì, me lo immagino.
0: È dolore. Beh, è un po' nel DNA di questa società e di questa città, perché a parte la parentesi dell'anno che abbiamo vinto lo scudetto, a parte, cioè ieri poi era la giornata 12 maggio che decretava il campione d'Italia di Verona, però a parte quella parentesi. Direi che è una società che negli ultimi 20 anni o 30 anni ha sempre fatto queste retrocessioni, è arrivata anche alla C, poi è risalita, ritornata in A e quindi fa parte un po' del DNA della società. Come ho detto prima, adesso non conosco questa proprietà americana, si sperava che fosse arrivata come in altre società gente con soldi, ma soprattutto con preparata per il mondo del calcio, per il mondo del calcio soprattutto in Italia. A quanto pare non è stato così. E vediamo, speriamo che, cioè, speriamo, io lo spero perché ho una fazione particolare per questa città e per questa società. Quindi mi auguro che faccia bene e ritorni al più presto nei vertici che li competono, soprattutto alla città e ai tifosi meritano di stare in Serie A.
1: Luciano, grazie mille come sempre. Buona giornata.
0: Grazie a te, buon lavoro e viva il calcio!
1: Adesso, dopo questa chiacchierata con Luciano Maragon, torniamo a parlare della Roma e lo facciamo attraverso questa intervista ad un vero e proprio simbolo dei giallorossi, Vincent Candelà, che parla appunto delle prossime due partite della squadra di Gasperini e delle sue aspettative in riferimento a questa corsa Champions.
2: Come la pensi con i derby?
3: È meravigliosa, la partita è molto affascinante e dobbiamo vincere, punto.
2: La Roma come la vedi? Cioè, non ti chiedo un pronostico perché.
3: No, no, la vede, è meritato quello che sta facendo dall'inizio dell'anno, poi a gennaio è arrivato male, però il gruppo e il mister stanno facendo molto bene secondo me perché non è finito, ci ho sempre creduto e vediamo. Adesso il derby sarà decisivo.
4: Qual è stato il pregio principale di Gasperini in questa squadra?
3: È il pregio.
4: La cosa migliore che ha
3: Ce n'ha più
4: fatto?
3: di uno, secondo me si è visto l'ultima partita, il gruppo è la cosa più importante, che giocano anche per lui, per la maglia, per la società, ma si vede che ci tenga a quello che dice perché è un allenatore forte.
2: Secondo te, Gasperini, che è successo? Che si è fatto
3: non
2: un'idea?
3: lo so, no.
5: Secondo te la società
3: Questo non c'entra niente.
5: dovrebbe rinnovare Dybala, la società?
3: Dybala per me è un patrimonio della Roma, è un patrimonio del calcio, scusate, e quindi Dybala fa sempre, però bisogna capire un po' tante cose. Intanto concentriamo per arrivare in Champions League.
1: A margine del premio Di Marzio ha parlato invece Maresca, ex tecnico del Chelsea, in questo momento chiacchierato per tanti club di primissimo piano. Sentiamo che cosa ha detto.
6: Sì, no, innanzitutto è un grande piacere essere qua, per innanzitutto il premio per Gianni e poi, come hai detto te, è un piacere tornare in Italia, tornare in Liguria, vicino a Genova, che comunque ho passato un anno e mezzo della mia vita. Siamo a maggio, i campionati stanno finendo, vediamo, manca poco, nel frattempo sto riposando e sto cercando di prepararmi per qualcosa che poi accadrà in futuro. Sto bene un po', sono stato bene un po' ovunque. Sono stato bene da calciatore in quattro paesi diversi, sono stato bene da allenatore già in due o tre paesi diversi. Mi adatto abbastanza bene. In questo momento qua l'ultima esperienza è stata l'Inghilterra, vediamo la prossima. È difficile perché comunque quando c'è qualcosa che non va, c'è sempre più di un motivo, non è mai un unico motivo. È un peccato e da ormai da un po' di anni che siamo nella stessa situazione. Speriamo si riesca a trovare una soluzione e far sì che comunque il calcio italiano a livello di club e a livello di nazionale possa tornare ai livelli più alti.
1: E dopo le parole di Enzo Maresca siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Ben ritrovati in diretta qui su TMV Radio a tutta C, ore 17.05, Lucio Marinucci qui in studio dalla sede di Roma, un'ora di approfondimenti sulla terza serie del calcio italiano, anche perché c'è tanto di cui parlare in una serata che per il calcio professionistico chiaramente vede gli occhi di molti puntati sullo Stadio Olimpico per la finale di Coppa Italia, ma che invece oggi regala anche tante sfide per quanto concerne i playoff di Serie C. Io intanto saluto in cabina di regia Claudio Ferrarese che mi accompagna come sempre, saluto chi ci sta seguendo tramite il sito e tramite l'app di TMV Radio, ma anche chi ci sta seguendo tramite il digitale terrestre sul canale il 61. Intanto però non perdiamo ulteriore tempo, se volete partecipare con i messaggi WhatsApp il numero è sempre quello 331 82 00 213. Intanto però, come dicevo, bando alle ciance, insomma, e andiamo subito ad accogliere il primo graditissimo ospite di questa puntata, e con noi ci fa molto piacere averlo in collegamento, il direttore Davide Mignemi. Direttore, ben ritrovato e buon pomeriggio.
2: Ciao Lucio. Grazie per l'invito, buon pomeriggio a te.
1: Grazie a lei direttore per essere qui con noi, per aver accettato il nostro invito. E come dicevamo è una giornata importante questa qui in ottica playoff, perché si disputano le 5 gare appunto dalle ore 20 alle ore 21. Alle ore 20 io ricordo un po' il programma: Lecco Pianese, Ravenna Cittadella e Renate Cassarano, alle 20.45 Salernitana Casertana e poi alle 21 Potenza Campobasso. Insomma, direttore, non possiamo non concentrarci su queste partite qui. Le chiedo che cosa si aspetta, perché poi sappiamo che chi accederà al turno successivo poi affronterà le teste di serie, di conseguenza le seconde in classifica nei vari gironi, e quindi si comincia a fare sempre più sul serio.
2: Eh sì, come dicevi, si sta entrando nella fase clou di questi playoff. Domani, dopo i sorteggi, entreranno le seconde e lì poi uscirà la formazione che poi andrà in Serie B. Delle partite che sono state interessanti, quelle dell'andata di questo turno, con conferme come poteva essere quella della Salernitana, che comunque a prescindere dal valore della Casertana ha dato modo di fare una vera e propria prova di forza a Caserta, e una piacevole sorpresa che è quella del Renate, che è andata a vincere su un campo difficile dove l'atmosfera era veramente festosa, di una squadra che comunque, nonostante sia una neopromossa, il Casarano, ha sciorinato una stagione veramente importante. Quindi tutte partite avvincenti, forse quella in questo momento più in bilico è quella fra Ravenna e Cittadella, anche se Ravenna 2-2 all'andata. Parte con un po' di favori del pronostico, dovuto anche al doppio risultato che ha la possibilità di ottenere, ecco. Però sono delle partite ancora tutte aperte, tranne a Potenza, che chiaramente il pronostico in questo momento, a meno di clamorose sorprese, è abbastanza chiuso.
1: Direi di sì, dopo la vittoria per 0-3 a Campobasso, proprio dello stesso Potenza, che peraltro sta conducendo una grande stagione. Queste sono le squadre, dicevamo, che si giocano, direttore, il passaggio del turno, quindi l'accesso poi al prossimo turno dei playoff, ai quarti di finale. Le chiedo però, ecco, poi nel novero anche di chi si inserirà, quindi con le seconde, il Brescia per il girone A, l'Ascoli per il girone B, il Catania per il girone C. Ha una favorita in questo momento o è ancora abbastanza presto, troppo presto per candidare seriamente una di queste squadre qui?
2: No, vabbè, credo che comunque le seconde partano con un vantaggio dovuto anche al doppio risultato del primo turno che andranno ad affrontare. Quindi io credo che comunque la volata per la Serie B se la giocheranno il Brescia, l'Ascoli, il Catania e la Salernitana, che diventerà anch'essa una vera protagonista degli ultimi turni. Credo che scaturirà fra queste la squadra che poi andrà in Serie B. Si tratta di quattro grossi centri, quattro grosse squadre che hanno portano con sé storia di club gloriosi, e quindi credo che comunque sia fra questa la squadra che poi andrà in Serie B.
1: Eh sì, anche perché abbiamo visto che ci sono squadre che per organico comunque non hanno nulla o poco da invidiare alcune squadre che sono già promosse, per esempio il Catania ha una squadra, un roster veramente di assoluto livello. Però le chiedo anche, direttore, delle sue ex piazze, un po' chi è ancora in corso, chi invece ha già concluso la propria stagione, le volevo chiedere appunto anche del Gubbio, che Gubbio ha visto quest'anno, perché comunque è stata condotta un'altra annata in fin dei conti positiva, era arrivato l'ottavo posto conclusivo nel girone B, l'accesso ai playoff, poi il Gubbio è uscito contro il Pineto al primo turno, ma su un campo difficile. Le chiedo se anche questa stagione, l'ennesima peraltro con i playoff degli ultimi anni in Serie C, può comunque essere definita positivamente.
2: Sì, dai, credo che una piazza come quella di Gubbio, il risultato del raggiungimento dei playoff sia sempre ben accolto. Conosco però il presidente, lo conosco molto bene, so che lui è uno molto ambizioso, molto esigente, e negli anni dove siamo stati insieme abbiamo raggiunto dei risultati veramente inaspettati, dovuto veramente al tanto lavoro e anche ai tanti giovani che poi si sono imposti anche nelle categorie superiori. Però diciamo che comunque Gubbio deve essere questa, deve essere una squadra frizzante che deve ogni anno cercare di assestarsi nelle prime 10 posizioni del campionato e sicuramente lanciare qualche giovane per creare qualche plusvalenza. Questa sì. È la cosa più importante per la società gubbina, credo.
1: Beh, l'ho fatto molto bene. Riusciti. Sì, sì, assolutamente, ma anche questa ormai non è una novità nelle stagioni del Gubbio, perché oltre ai risultati sportivi poi c'è tanta sostenibilità e c'è tanta anche competenza, mi sento di aggiungere, non a caso poi insomma la piazza ormai si è stabilizzata nel professionismo. E invece le chiedo poi anche del campo basso, dicevamo prima è arrivata questa sconfitta abbastanza pesante contro il Potenza all'andata 0-3, difficilmente recuperabile francamente anche considerando il momento di forma del Potenza. Le chiedo anche qui che progetto c'è, perché seppure lei è rimasto insomma pochi mesi a Campobasso, c'è la volontà in rosso-blu di puntare poi magari anche per il futuro ad obiettivi importanti.
2: Ma questa è una società in ascesa, molto ambiziosa, che ha la voglia e l'obiettivo di crescere di anno in anno. Il primo anno, che è stato quello dell'anno scorso, è stato più sofferto, ma essendo neopromossa la salvaguardia della categoria era l'obiettivo primario. Adesso credo che, a prescindere da quello che da come andrà stasera, credo che l'annata sia abbondantemente positiva per un popolo che credetemi merita tanto, perché trasmette tantissimo senso di appartenenza ed è una delle tifoserie secondo me più belle che ci sono in Serie C.
1: Sì, molto molto calorosa, infatti si sta godendo comunque adesso il consolidamento nella categoria e poi l'obiettivo, ha detto bene anche lei, è una società solida che ha anche potenziale di investimento e puntare chiaramente anche più in alto. Però poi a me, direttore, piace anche tanto parlare di giocatori, di calciatori, insomma lei ne capisce anche molto di più del sottoscritto. Le volevo chiedere, a proposito anche di Campobasso, mi ricollego di un calciatore che era arrivato a gennaio del 2025, proprio quando lei era in carica, che è Bifulco, che quest'anno ha vissuto un'annata veramente fantastica a livello realizzativo, 14 gol in stagione, e quindi le chiedo se si aspettava che potesse diventare poi un elemento magari così importante per i rossoblù.
2: Assolutamente sì, diciamo che l'anno scorso, quando sapete benissimo che il mercato di gennaio è un mercato molto molto complicato, dove sì. si fa molta fatica a portare dei giocatori che ti diano subito un input positivo. Alfredo tutto quello che ha fatto se lo sta meritando. Io sono strafelice di averlo portato l'anno scorso a Campobasso, tramite anche la situazione che è di parziale incertezza che si viveva anche lo scorso gennaio a Trapani, e sia lui che Martina, e devo dire che sono contentissimo del percorso fatto. Secondo me è un giocatore che ha avuto una carriera, permettetemi di dirlo, minore rispetto a quello che magari poteva fare,
1: rispetto
2: alle qualità che ha, che fare degli step totalmente diversi. Ha trovato finalmente continuità e la sua dimensione in una piazza come Campobasso, e sono contento per lui perché è un ragazzo che merita veramente tanto.
1: Eh sì, quest'anno peraltro re delle doppiette, ne ha siglate addirittura 4 nel corso della stagione, poi appunto dicevamo 14 gol a conferma del fatto che sia diventato anche un bomber a tutti gli effetti. E poi però mi viene anche da chiederle di un altro giocatore, perché è stato impegnato ed è ancora impegnato in realtà nella corsa ai playout, a proposito poi di attaccanti, che è Lorenzo Di Stefano. Lei l'ha avuto sia a Gubbio, anche poi effettivamente nella finestra del Campobasso, ha sempre dimostrato di avere numeri importanti, sia in primavera, poi anche nell'approccio al calcio professionistico. A Gubbio fece 9 gol, a Campobasso ne aveva fatti 7 l'anno scorso. Quest'anno ha raggiunto la doppia cifra con la Torres ha vissuto un'annata un po' dannata, è finita ai playout, però nella gara d'andata contro il Bra proprio lui ha siglato il gol decisivo. È ancora comunque un calciatore mediamente giovane, perché ha 23 anni. Le chiedo che cosa si aspetta da lui, perché comunque è un ragazzo che in Serie C ha dimostrato di avere un certo tipo di rendimento.
2: Assolutamente sì, in un'annata, come dicevi bene tu, un po' disgraziata per la Torres, lui comunque il suo apporto lo ha dato in maniera sostanziale, diciamo, perché poi è stato determinante anche forse nella partita più importante della stagione, che è stata quella di sabato scorso. Lorenzo è un calciatore che secondo me ha delle qualità, molto qualità tecniche molto importanti, forse è uno di quelle con le qualità maggiori in Lega Pro. Deve continuare a lavorare tanto, e solo attraverso il lavoro si potrà guadagnare uno step successivo, che magari potrà essere la Serie B, e io glielo auguro, perché comunque ha delle qualità che anche in categorie superiori ci possono stare.
1: Sì, i numeri infatti poi parlano abbastanza chiaro, negli ultimi anni è sempre riuscito ad incidere in maniera molto diretta. E l'ultima domanda poi gliela faccio sempre in realtà ricollegata anche parzialmente a Campobasso, perché Prosperi poi ha lasciato anche lui a sua volta lo scorso aprile 2025, anzi. Campobasso quest'anno ha raccolto la sfida della Cavese, nel girone C non è mai facile riuscire a mantenere la categoria, lui l'ha fatto direi abbastanza bene, comunque rimane un tecnico giovane, quindi le chiedo magari anche da Prosperi che cosa ci si può aspettare nel prosieguo di carriera.
2: Ma credo che comunque con una squadra tra le più giovani di tutta la Lega Pro, credo che abbia dimostrato delle ottime qualità, valorizzando tanti di questi giovani. Uno ad esempio, dopo qualche mese, poi è stato venduto a Merighi all'Inter Under 23, quindi il lavoro svolto specialmente con i giovani si è visto, ed è stato secondo me un protagonista indiscusso di questa salvezza della Cavese, che secondo me non era scontata, visti i tanti esordienti in rosa che aveva in categoria, e visti soprattutto l'età media, che è veramente bassa della Cavese. E quindi credo che sia stato un ottimo lavoro il suo. È un tecnico molto preparato, molto meticoloso, che secondo me ha davanti un futuro importante.
1: Eh sì, già poi peraltro con tante esperienze nel corso della sua breve carriera, ma questo fa capire già come ci sia carattere e preparazione, come ha detto anche lei stesso. E l'ultima domanda prima di salutarla, direttore, è per lei dal punto di vista professionale nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, che cosa si aspetta possa accadere?
2: Ma guarda, diciamo che comunque quest'anno non ho avuto l'opportunità di dimostrare il mio valore, ma in realtà ho lavorato assiduamente vedendo centinaia di partite e osservando tantissimi calciatori. Questo perché mi voglio far trovare pronto nel caso di chiamata di qualche squadra. Credo che ho sempre dimostrato a livello di risultati e di crescita il mio valore, e spero che comunque questo possa essere attenzionato da qualche club, e io attendo con fiducia.
1: E noi non abbiamo dubbi su questo, e quindi io le auguro personalmente poi non solo un buon proseguimento di serata, ma anche un grosso in bocca al lupo per il futuro professionale. Grazie ancora, direttore, è stato un piacere.
2: Vive il lupo, a presto, grazie a te.
1: Grazie. Grazie a Davide Mignemi, direttore che noi abbiamo sentito poi anche quando era in carica, nelle sue precedenti avventure, sempre molto attento, sempre grande conoscitore anche di giocatori, di talenti, infatti bello riuscire a parlare di calcio anche con lui. Nel prossimo blocco già anticipo che avremo invece un approfondimento su una delle partite chiave, se non la partita chiave di questo turno dei playoff, ossia la sfida fra Salernitana e Casertana, con la Salernitana che sarà chiamata a difendere poi il vantaggio maturato nella gara d'andata, vantaggio che poteva essere anche più cospicuo. La Salernitana era in vantaggio 0-3 a Caserta, poi nella seconda frazione di gioco la formazione di casa è riuscita anche ad accorciare, alla fine il risultato si è assestato sul 2-3. Intanto però abbiamo ancora qualche minuto prima della fine del primo blocco da trascorrere insieme. Io vi riporto alcune notizie, alcuni approfondimenti sulla Serie C e in particolar modo su alcune situazioni. Chiaramente per la Ternana sappiamo che ormai le ultime ore e le ultime giornate sono state giornate sportivamente drammatiche, e la possibilità di avere un futuro nel professionismo chiaramente sostenibile è un po' streminzita, ma si apre un piccolo spiraglio, viene riportato anche su tuttoc.com, perché c'è un tentativo estremo realizzato peraltro dal gruppo squadra stesso, che non ci sta a vedere fallire la propria società e cerca di fare il possibile per evitare il fallimento. Infatti il tribunale di Terni avrebbe dato l'ok per una seconda asta, essendo cambiati alcuni parametri. Che cos'è che è cambiato poi nello specifico? Il monte debitorio a carico dell'eventuale acquirente, perché la squadra si è riunita, ha deciso di rinunciare, e questo merita decisamente un plauso, ad una cospicua parte degli stipendi in caso di acquisto. Questo significa che ufficialmente i giocatori della Ternana rinunciano alle mensilità per rendere più appetibile il club. Insomma, in soldoni, i giocatori rinunciano ad alcuni pagamenti di alcune mensilità per far sì che chiunque voglia poi tentare di acquistare la Ternana non debba ottemperare a quei pagamenti. È un tentativo estremo da parte dei diretti interessati, dei giocatori. Chiaramente è veramente un ultimo tentativo disperato. Qualora poi non dovessero esserci risultati positivi, esiti positivi anche dopo questo tentativo, la Ternana perderebbe ovviamente il professionismo, potrebbe ripartire o dalla Serie D, qualora riuscisse ad acquistare un titolo di Serie D, un titolo sportivo di Serie D, oppure poi si ritroverebbe a dover ripartire dalle serie regionali, quindi dall'eccellenza, e questo ovviamente porrebbe poi per il ritorno nel professionismo un orizzonte molto più lontano. Ed è un peccato, perché la Ternana è una di quelle tantissime piazze della Serie C che poi purtroppo nelle ultime stagioni si sono trovate a vivere delle anomalie. E si dice sempre in questi casi che piazze come la Ternana non possono scomparire dal professionismo così di punto in bianco, ma purtroppo le ultime stagioni ci hanno invece mostrato come sì, può accadere, non dovrebbe accadere, ma invece accade anche con una discreta continuità. Il problema non è solo della Lega di Serie C in generale, del calcio professionistico italiano e del calcio italiano in generale, ma questo sarebbe un discorso veramente troppo lungo da portare avanti. Casomai invece vi posso riportare per quanto riguarda il Latina delle notizie riferite alle ricostruzioni diffuse nelle ultime ore riguardanti il futuro del club, perché si era parlato insomma di un'instabilità, meglio, erano girate delle voci non confermate su dei problemi societari, sulla programmazione della prossima stagione, ma perlomeno in questo caso invece il Latina Calcio ha proprio comunicato invece tutt'altro, ha smentito la situazione in vista della stagione 2026-2027. Viene detto che il club è quotidianamente operativo su ogni fronte organizzativo e programmativo, con l'obiettivo di dare continuità al percorso intrapreso e a preparare al meglio quella che sarà la sesta stagione consecutiva nel campionato di Lega Pro. La società invita pertanto a fare riferimento esclusivamente a comunicazioni che provengano dai canali ufficiali del club, quindi smentite le voci che riportavano poi dei possibili dissesti a livello societario, a livello progettuale calcistico. Perlomeno in questo caso pare che Latina abbia invece tutte le possibilità per partecipare stabilmente anche al prossimo campionato di Serie C. Intanto poi, per chiudere questo blocco, l'unica altra notizia che mi sento di riportare è sempre riferita al girone C, ma al Benevento. La Serie C ormai è quasi un ricordo per i giallorossi, dato che si stanno solo concentrando sul concludere la stagione con la Supercoppa di Serie C e poi voleranno in Serie B, ma intanto si sta pianificando già qualche mossa in vista della prossima stagione. E per quanto riguarda poi l'organigramma societario, il direttore sportivo Carli, anche qui si parlava di una sorta di formalità, rinnoverà il contratto ma assumerà le vesti di direttore generale, quindi cambia ruolo e verrà sostituito per quanto riguarda la direzione sportiva dall'ex calciatore Emanuele Padella. Quindi è un cambio in dirigenza, una variazione più che altro in dirigenza. Carli, che ha lavorato benissimo, rimane nella direzione, ma direzione generale, la direzione sportiva passa a Emanuele Padella, che quindi vestirà questo nuovo ruolo, una chance per il futuro. Emanuele Padella, che ricordiamo si è ritirato neanche 2 anni fa, lui che aveva vissuto con il Benevento 3 stagioni tra il 2014 e il 2017, quindi ritorna proprio in veste di DS nella società campana. Noi intanto siamo arrivati alla fine del primo blocco, fra poco ritorneremo con l'approfondimento sulla Salernitana e non solo, poi torneremo a parlare anche delle altre partite, le gare che si disputeranno dalle ore 20 alle ore 21 di oggi, perché ci sono 4 gare, o meglio 3 gare, perdona, alle ore 20, una alle 20:45 e una alle ore 21. Ricapitoleremo un po' il tutto, ma intanto noi ce ne andiamo in pausa e rientriamo tra poco sempre qui su TNV Radio a tutta Cina.

0: Nuovamente in diretta su TV Radio, secondo blocco di A Tutta C. Continuiamo a parlare di terza serie, ma continuiamo anche a proiettarci verso le sfide di stasera, le 5 sfide che riguardano i playoff, 3 alle ore 20, una alle ore 20 e 45 ed una alle ore 21. E come avevamo promesso, andiamo ad aprire una finestra sulla piazza più importante coinvolta nella partita probabilmente più di valore da seguire di questo turno, perché la Salernitana deve difendere il vantaggio maturato a Caserta contro la Casertana, 0-3 fino ad un certo punto. Poi nel finale un moto d'orgoglio della Casertana ha fissato il punteggio sul 2-3 e adesso si attendono questi 90 minuti dalla posta in palio elevatissima. E proprio per parlare di questa gara dal punto di vista della Salernitana c'è con noi Giuseppe D'Andrea. Ciao Giuseppe, ben ritrovato.
1: Ciao, buonasera, bentornati.
0: E prima di andare nello specifico sulla partita, Giuseppe, ti chiedo che aria tira a Salerno, perché comunque passare il turno significherebbe accedere poi ai quarti di finale, si inizierebbe a fare ancora di più sul serio. C'è un vantaggio da difendere, dicevamo, ma alla fine è diventato un vantaggio minimo.
1: Sì, certo, l'area che tira è un'area sicuramente positiva, perché è il modo in cui appunto è arrivata la vittoria di Caserta che ha fatto la differenza. Tanta convinzione, come hai detto bene tu, il 3-0 ha sicuramente influito tanto su quella che è stata la prima parte della gara del Pinto, poi questi due gol che hanno portato un po' di malumore, ma poi Cosmi ha subito messo acqua sul fuoco, calmando quelle che sono state appunto le polemiche, le poche polemiche da parte dei tifosi nella seconda parte della gara. Questa appunto è l'area che tira a Salerno. Come ben hai detto tu, i quarti di finale sono un obiettivo concreto e il doppio vantaggio è sicuramente che si deve difendere, il doppio vantaggio che poi con il sostegno del pubblico, saranno ben 16.000 persone allo stadio Rechi questa sera, si può sicuramente difendere e magari anche ampliare. C'è molta attenzione su quelli che sono gli altri campi, in particolar modo su quello di Ravenna, che affronterà il Cittadella, perché l'obiettivo è anche arrivare teste di serie per evitare guai peggiori, certo, già nei quarti di finale.
0: Eh sì, anche questo è un tema, chiaramente, per poi definire il tabellone effettivamente. Però parto anche dal riferimento invece che hai fatto all'andata, ovviamente, perché dicevamo questa vittoria è stata con un solo gol di scarto, ma a lungo si è vista una grande Salernitana, un'ottima Salernitana perlomeno, tant'è che dicevamo è stata avanti 0-3. Ti chiedo se la Salernitana che hai visto prima del finale, dove un po' si rivedono magari quei difetti di attenzione della squadra, ti chiedo se però prima dei due gol della Casertana hai visto la miglior Salernitana della stagione o è esagerato?
1: No, non è esagerato, e lo stesso Cosmi lo ha confermato, è stata la migliore Salernitana della stagione, è stata una Salernitana convincente in tutto e per tutto, soprattutto poi ci sono anche stati giocatori come lo stesso Ferraris, che poi ha anche trovato il gol del 3-0, lo stesso De Boer, che si stanno riscattando, stanno trovando una continuità che in campionato non c'era mai stata. E se a tutto questo aggiungiamo anche le prestazioni di Lescano e di Ferrari in particolar modo, che sono appunto il tandem che anche questa sera molto probabilmente partirà titolare, la Salernitana può far davvero paura, e quindi sì, è stata la mia Salernitana e stasera serve dare continuità soprattutto alla prima parte di match del Pinto.
0: Sì, decisamente, e poi è già toccato i temi sui singoli, perché ovviamente poi la differenza la fanno i protagonisti sul terreno di gioco, e ti chiedo proprio riferito all'attacco, come stai vedendo questa sintesi fra Ferrari e Lescano, perché a lungo non si sono visti insieme, hanno delle caratteristiche non facili probabilmente per renderli compatibili, però l'impressione è che più giocano insieme più stiano trovando un po' la sinergia. Peraltro mi sento anche di dire, poi lascio la parola a te che stai seguendo la Salernitana anche molto di più del sottoscritto, ecco, Ferraris nelle ultime settimane, già dal finale della regular season, aveva iniziato a dare delle risposte in più e le ha confermate nella gara di Caserta. Quindi un po' sul pacchetto offensivo, che cosa ti senti di dire, non solo riferito alla gara d'andata ma appunto dell'ultimo periodo?
1: Certo, sicuramente sono tutti e tre gli interpreti nella miglior loro versione stagionale. Lescano ha dato continuità a quello che è stato il suo rendimento fin dall'inizio di gennaio, ha siglato ben 10 gol in campionato da quando è arrivato a vestire la maglietta Granata, e a lui è servito soprattutto da parte di Cosmi dare, trovare qualcuno che lo supportasse. Ha provato prima con la scelta di Ashik, ma non è stata convincente al 100%, e allora ecco il cambio modulo, si passa dal 3-5-2 al 4-2-1 con Ferrari e Ferraris alle spalle appunto di Lescano. C'è una sinfonia argentina, una sintonia anche tra i due attaccanti appunto sudamericani, Lescano e Ferrari. In particolar modo Ferrari ha superato quello che è stato un periodo di difficoltà, un periodo di secca che appunto l'ha visto non segnare per diverse giornate, soprattutto nell'ultima parte di stagione, però si è confermato a livello tecnico e qualitativo l'acquisto praticamente in più di Mister Cosmi, così come lo stesso discorso si può fare per Ferrari, che ha cominciato benissimo nelle prime 6-7 partite, infatti segnò 3 dei 5 gol totali stagionali nelle prime 6 partite, e poi praticamente le firme Conte e Giuliano a gennaio, un digiuno lunghissimo fino alla gara del Pinto di Caserta, e quindi ecco anche in questo caso il ruolo, no, trovato da parte di Cosmi a questo ragazzo sta sicuramente facendo la differenza, considerando poi anche che Ferrari è stato uno dei protagonisti della cavalcata del Pescara nei playoff dello scorso anno, il tutto lascia ben sperare.
0: Sì, decisamente, insomma, le risposte, devo dire, seguo anche io la tua linea, sono state positive nelle ultime settimane, la speranza è che possano esserlo anche questa sera, per quanto, ecco, l'avversario comunque che si ha di fronte non è un avversario scontato, Giuseppe, perché è vero, prima del finale della gara d'andata c'era un punteggio con un vantaggio ampio, ma la Casertana ha condotto una grande stagione, una squadra che tra l'altro vive anche di folate, spesso decide le partite nell'arco di 15-20 minuti, l'ha fatto tante volte nel corso della stagione, e quindi tutto questo per chiederti che gara ti aspetti, anche perché leggevo che potrebbe cambiare più che qualcosa rispetto alla partita d'andata Coppitelli.
1: Sì, ci sono diversi cambi, alcuni anche obbligatori, come ad esempio la presenza di Bentivegna, che non sarà della partita per l'espulsione, sì, rimediata all'andata. Poi ci sarà la presenza di Heinz, che non è stato presente invece nella gara di andata, e già questo sicuramente porta molta più esperienza e sicurezza nella retroguardia della Casertana. E poi, come ben detto tu, ci sono state delle strisce di vittoria molto importanti in campionato che hanno caratterizzato quella che è stata la stagione di Coppitelli e della Casertana, un ottimo posizionamento che li ha portati ad affrontare con grande entusiasmo quelli che sono stati i playoff contro Atalanta Under 23 Crotone, prima di affrontare la Salernitana, e ritrovarsi tutto ad un tratto praticamente in vicolo cieco, dalla quale però ne è riuscita parzialmente ad uscire nella gara d'andata appunto. Adesso l'obiettivo è sicuramente quello di attaccare e non avere nulla da perdere nella gara di stasera alla Secchi, che si preannuncia una vera e propria battaglia, come sia Coppitelli sia Proie in conferenza stampa hanno fatto capire.
0: Sì, ma anche perché poi la Casertana ha dimostrato anche in alcuni momenti di avere un notevole potenziale offensivo, quindi bisogna prestare grande attenzione anche ai rifinitori in attacco della Casertana. Invece per quanto riguarda la Salernitana, Giuseppe, leggevo solo di, insomma, Arena, che non dovrebbe esserci proprio neanche in panchina. Per il resto la formazione dovrebbe essere quella attesa da tutti?
1: Sì, 10/11 della formazione scelta da Cosmi a Caserta sarà presente anche qui allo Stadio Reghi. L'unico cambio, come ben detto tu, sarà Berra al posto di Arena. Ritornerà titolare il difensore ex Crotone, mancava sul terreno di gioco dalla sfida di Benevento, è tornato soltanto per 45 minuti al Pinto, adesso avrà la possibilità nuovamente di amalgamare il reparto difensivo insieme a Golemic, che è andato a segno anche con la casertana nella gara d'andata della regular season, ed Anastasio.
0: E quindi non resta ormai che avviarci verso questa serata, questa partita, ancora ci separa qualche ora. E prima di salutarti, ci eravamo scritti in privato, ti chiedo il tuo programma per la gara, insomma, arrivare in largo anticipo allo stadio?
1: Sì, arrivare in largo anticipo perché ci sono grandi problemi di ordine pubblico questa sera, tant'è che anche la stessa Salernitana attraverso una nota ha consigliato a tutti i tifosi di andare un'oretta prima almeno, perché un pubblico così caldo, così caloroso qui non si vedeva dalla Serie A praticamente. Vi era stata una situazione simile lo scorso anno, quando fu lanciata la prevendita per il play-out, che poi non si è più disputato con il Frosinone, che poi quindi è stata poi annullata. E poi ci sono stati anche tantissimi appelli da parte dei vari gruppi di tifosi che hanno incitato a portare tutti quanti un vessillo granata, e quindi quello che si attende stasera è una Lechi stracolmo e soprattutto coloratissimo.
0: E beh, il bello anche poi di questi eventi è vederlo dall'esterno, da non tifoso, ancora più bello. Voi invece ve la vivrete con un pochino di ansia in più, Giuseppe. A questo punto non mi resta però che salutarti e augurarti poi una buona serata e una buona partita, facendo gli scongiuri dal tuo punto di vista, più che giusti, ma appunto buon calcio, ecco, in tutti i sensi.
1: Ciao, grazie mille, buonasera, grazie.
0: Grazie a Giuseppe D'Andrea, Salerno Sport 24, per il punto sulla formazione campana, che oggi affronterà l'altra formazione campana, un derby regionale, quello fra due squadre che comunque hanno dei valori, uno anche storico, perché la Salernitana fino a pochi anni fa calcava i campi di Serie A, la Casertana storia ovviamente differente, ma anche qui piazza molto appassionata, e dicevamo un campionato condotto alla grande. Se non avesse avuto dei piccoli momenti di calo, probabilmente avrebbe anche potuto puntare al terzo posto, o addirittura, poi considerando anche il calo della Catania, anche al secondo. Noi abbiamo qualche ancora minuto da trascorrere insieme, anche qui vi riporto nuovamente su tuttoc.com, perché si parla di varie notizie, riporto anche le news, soprattutto le esclusive di tuttoc.com, perché pare che il Cerignola sia disposto a riscattare comunque uno dei giocatori di quest'anno che si sono distinti in una stagione ad ogni modo positiva, anche qui conclusa con la cavalcata playoff. Parliamo di Gianmarco Todisco, comunque un ragazzo interessante, non giovanissimo ma ancora mediamente giovane, e secondo quanto raccolto dalla redazione di tuttoc.com ci sarebbe già il via libera per il trasferimento poi definitivo in Puglia. Si parla addirittura di un contratto molto a lungo termine. Sappiamo che in Serie C difficilmente si vedono contratti pluriennali, e qui addirittura si parla di un contratto fino al 2029 per Gianmarco Todisco. Il trasferimento ovviamente avverrebbe dall'Avellino. Mi sento di dire che è un giocatore che può avere ancora margini di crescita nella sua carriera, molto duttile, può fare sia il terzo di difesa che il centrale, che il terzino, insomma è un difensore abbastanza moderno da questo punto di vista. Sull'out di destra si è ritagliato uno spazio molto importante nel corso di quest'anno, l'ha fatto con merito, quasi sempre titolare nello scacchiere giallo-blu, e quindi il Cerignola vuole puntare al riscatto. Poi bisognerà capire gli accordi economici che cosa prevederanno, ma comunque Todisco si è meritato l'apprezzamento della Cerignola per la stagione assolutamente ottima che ha fatto, un salto rispetto al passato nel Sorrento, con tutto il rispetto ovviamente per la piazza campana, ma il Cerignola negli ultimi anni ha dimostrato di avere grande ambizione, non a caso insomma continua ad essere una realtà della Serie C. Poi per quanto riguarda invece le ufficialità, per quanto concerne anche squadre del girone B, la San Benedettese, lo ricordiamo, un'ufficialità già di oggi, di qualche ora fa, ha confermato poi Boscaglia, quindi si andrà avanti con lui. È arrivato il comunicato ufficiale: per le prossime due stagioni Boscaglia sarà l'allenatore della Samba, una scelta ponderata negli obiettivi e nelle ambizioni del club, ma allo stesso tempo spontanea, naturale ed immediata per il rapporto autentico costruito giorno dopo giorno tra il tecnico e il presidente Vittorio Massi, perché prima dei risultati più importanti ci sono gli uomini, viene scritto così nel comunicato, e quando si incontrano valori, serietà, passione e senso di appartenenza, il futuro diventa una strada da percorrere insieme. Quindi elogio per il Boscaglia tecnico, ma anche per il Boscaglia uomo, professionista, e non solo. Lui che era subentrato in un momento non facile, era subentrato ad inizio anno solare, chiaramente a febbraio, e nel finale di stagione si è vissuto un exploit della San Benedettese, che poi sembrava essere quasi certamente condannata ai play-out, e invece quelle vittorie contro il Pontedera in casa alla penultima giornata e contro la Vis Pesaro nell'ultimo turno, vittoria rocambolesca per 2-3, arrivata in maniera del tutto folle, lo ricorderete, alla San Benedettese. Era sull'1-1 fino al 96esimo, poi al 96esimo il gol della Vis Pesaro, al 98esimo il gol della Samba, poi al 99esimo l'incredibile 2-3. Comunque un finale di stagione che ha permesso a Boscaglia di meritarsi la conferma sulla panchina della Samba, e quindi rimarrà insomma anche per il prossimo anno, sperando di poter compiere ancora un percorso virtuoso. Per quanto riguarda invece le altre dichiarazioni poi dei protagonisti in gioco in questa serata, si parla anche di tecnici che hanno lavorato molto bene nel corso di quest'anno, e in particolare ha parlato Mandorlini, Andrea Mandorlini, tecnico della Ravenna, lui subentrato in corso d'opera in un momento quest'anno, e in particolare ha parlato Mandorlini, Andrea Mandorlini, tecnico della Ravenna, lui subentrato in corso d'opera in un momento

La gara d'andata contro il Cittadella non siamo stati superiori in niente. È stata una partita che ha avuto dei momenti differenti e questa è quella decisiva. Tutto quello che è stato di bello o di brutto bisogna resettarlo. Adesso non conta più e dobbiamo solo preparare questa partita e di conseguenza insomma si punta alla gara di stasera con grande convinzione. Bisogna essere pronti, abbiamo visto che basta poco per cambiare l'inerzia. Molto sposterà il fattore psicologico, come sempre nelle gare ad eliminazione diretta e soprattutto come lo è quando si inizia ad arrivare nei turni avanzati dei playoff. Qualche variazione nell'ottica della partita ci sarà, i nostri cambi sono stati determinanti nell'ultima mezz'ora dell'andata e sono soluzioni importanti per noi. Chi è che non avverte l'importanza di questo momento? Del resto la città vive insieme alla squadra, ma ripeto, tutto quello che è stato non conta, conta solo stasera. E quindi bene ricordare quello che è stato il percorso della regular season, ma bene anche concentrarsi esclusivamente sui 90 minuti di questa sera a Ravenna. Ravenna aveva condotto appunto la gara d'andata, comunque io mi sento di dire in realtà in maniera positiva, mister Mandorlini è molto, molto concentrato, quindi non alza troppo gli entusiasmi, ma mi sento di dire che già prima dei gol del Cittadella il Ravenna avesse giocato bene il proprio primo tempo e nel secondo poi ha veramente reagito alla grande, ha condotto una seconda frazione di gioco ottima. Bene la linea centrale del campo, benissimo Bani, che effettivamente poi anche lui nelle ultime settimane è diventato un fattore sull'esterno lì a sinistra. Sappiamo che si tratta di un giocatore anche lui molto duttile, può fare l'interno di centrocampo, può fare l'esterno e sulla fascia di sinistra è veramente molto molto importante. Poi non si può non citare Manuel Fischnaller, che continua ad essere veramente implacabile a livello realizzativo, ha segnato sì su calcio di rigore ma ha messo ancora una volta il timbro su questo finale di campionato. Lui che fra il 14 di marzo e il 4 di aprile aveva trovato nell'arco di 4 partite 6 gol, segnando sempre in ogni singola gara. Il Ravenna, io mi sono esposto tante volte, è una realtà che merita di essere protagonista nel professionismo. Intanto qui arriva un messaggio di Felix Di Felice che scrive: stasera la Casertana travolge tutti con un netto 1-3, poi non nasconde la propria fede. Forza Casertana, non sarà facile, io mi sento di dire non sarà per niente facile questa partita contro la Salernitana. Certo, fare 3 gol alla Rechi sarebbe veramente un'impresa. La Salernitana parte con i favori del pronostico, non voglio dire in maniera netta ma in maniera chiara. Poi sono curioso di capire Coppitelli che scelte potrebbe fare nello specifico, perché si parlava di variazioni rispetto alla gara d'andata, proprio anche per lanciare quegli elementi che avevano fatto bene a partita in corso, che erano riusciti a rimettere un pochino in carreggiata, ecco, il doppio confronto, avevano inciso appunto poi gli ingressi anche di altri elementi che avevano fatto molto bene nella partita d'andata. Per quanto riguarda le probabili formazioni, dicevo, staremo a vedere quello che accadrà a Salerno, per quanto pare che la probabile 11 possa essere sempre il 3-5-2, in porta De Lucia, poi 3 di difesa Heinz, Rocchi e Martino, linea 5 con Ukadà, che è un esterno che a me piace veramente tantissimo, Pezzella, Toscano, Proia e Giano, e davanti Callon e Butic. Queste dovrebbero essere le scelte di Coppitelli per la propria Casertana, che si presenta appunto alla Rechi con il tentativo di ribaltare la sconfitta dell'andata. Non sarà facile, però staremo a vedere quello che si potrà fare. All'andata Butic comunque aveva condotto una buona prestazione, poi nella finale del primo tempo erano variati proprio alcuni nomi, erano entrati Pezzella, Iano, Callon, aveva variato lì in quel caso Coppitelli, e infatti occasione per questi elementi in vista della sfida di questa sera.
Noi intanto stiamo arrivando alla fine della puntata odierna di A Tutta C. Ricordo ancora però quelli che sono gli appuntamenti di questa sera. Va bene la Coppa Italia, giustamente da seguire, ma noi daremo magari anche qualche aggiornamento su quello che accadrà nelle 5 gare in campo oggi. Ci sono

0: tre gare alle ore 20. Lo ribadisco per l'ennesima volta, ma è giusto ricordare gli impegni. Alle ore 20 Lecco Pianese, si parte dall'1-1 dell'andata con il Lecco nettamente favorito, ma con la squadra di Pian Castagnaio che vuole continuare a sognare. Poi ci sono le altre gare sempre alle ore 20 per quanto riguarda questo turno dei playoff. A Ravenna ci sarà Ravenna Cittadella, si parte dal 2-2 dell'andata. Poi sempre allo stesso orario il Renate dovrà difendere il successo dell'andata contro il Cassarano, 2-0 in trasferta. Adesso dovrà cercare di tenere questo risultato qui, un risultato che sarebbe molto molto importante. Poi appunto la Salernitana alle 20:45 dovrà ospitare invece la Casertana per tentare di mantenere quel vantaggio maturato proprio nei 90 minuti iniziali, con la Salernitana che addirittura vinceva 3-2 per cercare appunto di passare il turno e di far poi valere anche quello che si diceva precedentemente con il nostro Giuseppe D'Andrea, con la voglia di andare avanti. E alle ore 21 Potenza contro Campobasso, questa è la gara meno da attenzionare, perlomeno sulla carta. Il calcio è strano, ma il Potenza ha vinto a Campobasso per 0-3, dovrà cercare di difendere questo ampio margine di vantaggio nella gara casalinga. Noi siamo arrivati alla fine, io ringrazio in cabina di regia Claudio Ferrarese che mi ha accompagnato con il sottoscritto. L'appuntamento è fra non molto, perché poi alle ore 21 inizierà la partita di Coppa Italia, la finale fra Inter e Lazio. Noi saremo in live già da prima. Ricordo anche però Motor Valley poi alle ore 18:30 con gli approfondimenti sui motori. Io ringrazio ancora Claudio Ferrarese in cabina di regia, quindi mi raccomando, rimanete su TV Radio e a fra non molto.
1: Ciao Lucio, ciao bello, ciao, ciao, ciao.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TV Radio.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi come sempre da affrontare nel corso del nostro programma, a partire dal nostro calcio, i possibili nuovi capi a capo della nostra federazione con Malagò che è pronto per ricoprire questo ruolo, ma c'è anche l'ipotesi rappresentata da Abete e poi naturalmente ci concentreremo sul campionato, in particolare sulla lotta Champions con il derby di Roma che si giocherà per ordine della questura lunedì alle 20:45 e anche tutte le altre partite delle squadre impegnate nella lotta per raggiungere il terzo e il quarto posto che giocheranno appunto in contemporanea anche loro alle 20:45. Ma andiamo subito a salutare il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Luciano Marangon, ex calciatore di Napoli, Roma e Verona tra le altre. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Volevo subito sentire il tuo parere a proposito di questo caos che si è venuto a creare a proposito del derby della capitale. Si doveva giocare all'ora di pranzo di domenica, poi vista la contemporaneità, insomma vista l'importanza del finale degli Internazionali d'Italia, che è un evento che muove tante persone, il questore ha optato per lo spostamento di questa partita lunedì alle 20:45 e anche tutte le altre partite delle squadre coinvolte nella lotta Champions si giocheranno in quell'orario. Ecco, che cosa ne pensi, visto che ci si poteva pensare molto prima, no? Per
1: sì,
0: arginare,
1: vabbè,
0: queste difficoltà.
1: È un po' la buffonata dell'Italia sportiva di questo momento, sportiva nel senso a livello calcio, cioè una federazione che esiste, che non esiste, e la politica che cerca sempre di entrare e di mettere del suo, cioè è un po' una cosa ridicola che succede solo in un paese come l'Italia, perché negli altri paesi non si è mai vista una cosa del genere, che si deve organizzare a che titolo poi, per andare in concomitanza non si sapeva anche prima, cioè basta spostare il derby, visto invece di farlo alle 12:30 farlo alla sera, non so quando è il match.
0: Alle 17 la finale degli Internazionali d'Italia.
1: 17, quindi c'è tutto il tempo, ci poteva essere tutto il tempo. Oppure spostare solo il derby, non vedo perché devono essere spostate anche le altre partite. Adesso improvvisamente interessa fare giocare tutto alla stessa ora, quando anche se il regolamento dice che le ultime due partite di campionato si giocano a orario, però dovrebbero essere tutte le partite, non solo le tre squadre, le quattro squadre che si stanno giocando l'entrata, la corsa alla Champions, no? Allora dovrebbero essere le ultime due partite del campionato, dovrebbero essere, non so, tipo alle 15:30 della domenica, tutte, molto semplice, non è che ci voglia...
0: Insomma, la Lega in questo caso si è dimostrata non all'altezza, proprio perché si sapeva da tantissimo tempo che ci sarebbe stato questo problema.
1: Sì, no, ma infatti è proprio perché... E proprio perché è gestita la Lega, è gestita male o ha le persone sbagliate che hanno il potere di decidere delle decisioni. Non lo so, perché poi da di fuori, sai, mi sembra un po' una buffonata in generale, ma no, non è la prima volta che si vede il caos nel calcio italiano.
0: Ecco, a proposito del calcio italiano, che cosa pensi dell'eventuale arrivo alla presidenza della FIGC di Malagò?
1: Ma io lo conosco perché l'ho visto, ho giocato nella Roma quando lui era un ragazzino, era piccolo, perché il padre era vicepresidente con Viola, che era presidente. Quindi lo conosco, è una persona intelligente, è un ragazzo serio, preparato, però... fa parte ormai del sistema da troppi anni e ci sono anche tante voci perché è stato coinvolto anche in situazioni non chiare e quindi non so, mi sembra che non ci sia quello che ci dovrebbe essere dopo, cioè proprio l'azzeramento di tutto, persone nuove, persone competenti, ma non solo una figura, in generale dovrebbe essere cambiato un po' tutto il sistema. Quindi non lo so, cioè, non è che posso dire poi più di tanto. Mi sembra che non cambi nulla, che non cambi nulla nel sistema calcio che
0: Insomma, una
1: sta
0: situazione
1: avendo.
0: gattopardesca, tutto cambia perché niente cambi.
1: Sì, bravo, lo vedo proprio così. Anche in un momento che il calcio, soprattutto italiano, sta avendo, cioè già ha perso dei ruoli importanti perché essendo uno dei più importanti al mondo, ora è in quarta, quinta, sesta fascia. E quindi già questo dovrebbe dare a chi sta al comando l'idea di dare un cambio netto, però non lo so, staremo a vedere, ma io credo che poi alla fine non cambi niente.
0: Parlavi della Roma, la vittoria contro il Parma ottenuta in extremis sembra dare una spinta notevolissima per queste ultime due partite giallorossi.
1: Beh, la Roma è un po'. Vabbè, ma sono tre squadre. Beh, forse il Milan sta avendo una flessione incredibile, strana, però il resto, Como, Roma e Juventus, sono tre squadre che stanno facendo bene, e quindi sarà una bella lotta per questo quarto posto, o quinto, quarto e quinto posto, cioè terzo e quarto posto. Perché poi cosa c'è? Juve, Milan, Como e Roma che si giocano due posti. Quindi direi che quella sfavorita, per quello che è la dimostrazione che ha dato in queste ultime partite, è il Milan. Mentre quella che è un po' più avvantaggiata può essere la Roma. Quindi il quarto posto se lo possono giocare, cioè la Juventus, il quarto posto se lo possono giocare come Roma. Sarà una bella sfida.
0: In
1: È un
0: teoria ci sarebbe
1: peccato
0: anche il
1: però
0: Napoli
1: perché.
0: che ancora non ha la matematica certezza di partecipare alla Champions il prossimo
1: Ma io
0: anno.
1: credo che il punto matematico se lo
0: Sì.
1: prenda domenica con il
0: Sì.
1: Pisa, che per carità, poi il Pisa è una società seria, una squadra seria, e quindi anzi, forse vorrà almeno chiudere la stagione, essendo retrocessa, chiudere la stagione con la soddisfazione di battere gli ex campioni d'Italia. Quindi non sarà facile. Se entra in campo convinto già di vincere, sarà dura, però penso che sulla carta abbia dimostrato che può tranquillamente portare a casa il
0: Sì.
1: punto, se
0: Napoli che
1: non i 3 punti.
0: comunque, al di là della sconfitta con il Bologna in queste ultime giornate, non ha convinto sul piano dei risultati, ma anche sul piano del gioco. Ci sono tanti dubbi, tanti interrogativi su Conte, sul suo futuro e anche, dovesse continuare con il Napoli, insomma, sul tipo di garanzie che potrà offrire alla squadra del Napoli da un punto di vista del gioco anche.
1: Ma non credo, sono più cose vostre, cose giornalistiche. Non credo che ci siano tutte queste polemiche o queste difficoltà all'interno dell'ambiente. L'obiettivo, dopo che si è visto che non poteva più lottare per lo scudetto, era di raggiungere la Champions, la raggiungerà, quindi obiettivo raggiunto, e secondo me è un po' nella testa dei giocatori che sono già in vacanza dal mio punto di vista. Sono già in vacanza e quindi fanno delle prestazioni non all'altezza del nome. E penso che la società stia già pensando al prossimo anno di poter appunto fare una squadra competitiva per riprovare a vincere lo scudetto, ma soprattutto per fare bene in Champions.
0: Però come ti immagini il Napoli del prossimo anno, soprattutto la panchina, a chi sarà affidata? Cioè, secondo
1: Ma
0: te ci
1: non è
0: sono
1: che
0: ancora
1: ci
0: le
1: sia,
0: immagini
1: non
0: per
1: è, non
0: vedere
1: è che ci.
0: Conte?
1: Ma io credo di sì, perché sarebbero proprio degli stupidi, ma non credo che la società Napoli non è stupida. E quindi in giro non vedo poi. È un po' come l'Atalanta che sembra che cambi paladino, ma sono proprio curioso di vedere chi andrà al posto di Paladino e i risultati che otterrà dopo che Paladino ha fatto un gran bene a questa squadra, però vabbè, chi mette i soldi ha il diritto poi di decidere di fare come vuole. Comunque, tornando, no, io credo che il Napoli ci rimarrà Conte e stia già pensando a chi va via e a chi arriverà per poter, come ho detto prima, riprovarci allo scudetto e poi fare bene, perché quello che è mancato quest'anno nelle squadre italiane, fare bene in Champions.
0: Ecco, dicevi dell'Atalanta, un cambio quasi sicuro è legato al direttore sportivo, dovrebbe arrivare Giuntoli al posto di D'Amico, D'Amico
1: Sì.
0: che sembra destinato alla Roma, c'è un mercato di direttori sportivi abbastanza aperto e interessante.
1: Sì, vabbè, sempre, poi sempre gli stessi nomi che girano, vanno da una parte e dall'altra, poi da una parte fanno bene, dall'altra meno bene. Vabbè, penso che sia una cosa normale. Il calcio di oggi cambiano i giocatori, cambiano i direttori sportivi, alle volte cambiano anche le proprietà, e quindi fa parte del gioco. Parte del gioco. Ormai girano troppi soldi, quindi per mantenerli cercano tutti di fare il meglio.
0: D'Amico per la Roma, come lo vedi? È un profilo giusto, ha l'esperienza adesso necessaria per sopportare anche le
1: Ma
0: pressioni
1: sì, credo
0: giallorosse?
1: proprio di sì. Quelli che ci sono in giro nelle varie società sono, come ho detto, sempre gli stessi nomi, sono persone ormai professioniste, preparate, conoscono il calcio, conoscono l'ambiente, e quindi poi, sai, alla fine la bella cosa del calcio è che alla fine è sempre il campo, il quadrato verde che parla, quindi sono sempre i giocatori, e alla fine poi vince sempre solo uno, e quindi fa parte del gioco cambiare, vedere. Io credo che farà bene, poi che la porti a vincere. Uno fa bene quando vince qualcosa e porta a casa qualche titolo. Quindi io glielo auguro, ma come glielo auguro a tutti, perché vorrei vedere il calcio italiano tornare a quei vertici che gli spettano
0: Sì. Alla
1: e che ha avuto per tanti anni.
0: Roma ci sono state tante critiche per Massara, per i dirigenti, per coloro che si sono occupati del mercato, però comunque nella sessione invernale delle trattative alla Roma è arrivato Malen, che probabilmente è stato, anzi senza probabilmente, il colpo migliore di tutto il mercato invernale, di tutte le squadre.
1: Sì, ma come ho detto prima, poi tu sei più preparato di me. Come ho detto prima, se non porti a casa un titolo, hai sempre fallito in qualcosa, che sia il mercato, che sia nella scelta dell'allenatore, eccetera, eccetera. Quindi la Roma ha fatto un ottimo acquisto a
0: Ti ha sorpreso
1: gennaio.
0: Malen?
1: Poi. Ma sì, io non lo conoscevo poi più di tanto, quindi. Poi se l'hanno preso, soprattutto l'ha preso Ranieri, perché Gasperini poi gliel'hanno fatto trovare. Sì, mi ha sorpreso e mi piace anche come giocatore. Un giocatore che ha molta grinta, che ci mette l'anima in campo, e questo mi piace in base al nome, al giocatore, mi piace in qualsiasi giocatore.
0: Che futuro ti aspetti invece da parte del Como, che è sicuro adesso di partecipare ad una competizione europea nella prossima stagione?
1: Ma il Como ha una mentalità di società che l'ha portata a questi risultati. Secondo me la porterà anche a crescere, perché quando si investono tanti soldi, difficilmente si hanno poi le persone professioniste preparate come Fabregas, come allenatore, come direttore sportivo. Direi che farà bene, farà il prossimo anno, cercherà di fare meglio di quest'anno, sarà difficile, però cercherà di fare meglio di quest'anno. È sempre importante che qualche realtà, improvvisamente, come tanti spariscono nel nulla, tanti nomi importanti negli anni, poi vanno in Serie B, poi in Serie C e poi spariscono, e è bello che qualche nuova realtà emerga, diciamo. La dimostrazione è un po' dell'Leicester, che ha fatto bene, è riuscito a arrivare a vincere il campionato, e adesso sembra che sia
0: Sì,
1: retrocesso
0: sì, sì.
1: dalla B alla terza divisione. Quindi bisogna stare attenti. Purtroppo il calcio di oggi, per rimanere a certi vertici, bisogna spendere e investire tanti soldi. Questo è il problema. E quindi il Como ce l'ha e quindi rimarrà sicuramente e cercherà di fare meglio di quest'anno.
0: Quali sono invece le tue sensazioni sul futuro del Verona? Retrocesso in
1: Oh,
0: B, che tipo di ripartenza ci
1: dolore.
0: sarà? Sì, me lo immagino.
1: È un dolore. Beh, è un po' nel DNA di questa società e di questa città, perché a parte la parentesi dell'anno che abbiamo vinto lo scudetto, a parte, cioè ieri poi era la giornata 12 maggio che decretava il campione d'Italia di Verona, però a parte quella parentesi, direi che è una società che negli ultimi 20 anni o 30 anni ha sempre fatto queste retrocessioni, è arrivata anche alla C, poi è risalita, ritornata in A. E quindi fa parte un po' del DNA della società. Come ho detto prima, adesso non conosco questa proprietà americana, si sperava che fosse arrivata come in altre società gente con soldi, ma soprattutto preparata per il mondo del calcio, per il mondo del calcio soprattutto in Italia. A quanto pare non è stato così. E vediamo, speriamo che, cioè, speriamo, io lo spero perché ho una fazione particolare per questa città e per questa società. Quindi mi auguro che faccia bene e ritorni al più presto nei vertici che gli competono, soprattutto alla città e ai tifosi meritano di stare in Serie A.
0: Luciano, grazie mille come sempre. Buona giornata.
1: Grazie a te, buon lavoro e viva il calcio.
0: Adesso, dopo questa chiacchierata con Luciano Maragona, torniamo a parlare della Roma e lo facciamo attraverso questa intervista ad un vero e proprio simbolo dei giallorossi, Vincent Candelà, che parla appunto delle prossime due partite della squadra di Gasperini e delle sue aspettative in riferimento a questa corsa Champions.
2: Come la pensi con i derby?
3: È meravigliosa, la partita è molto affascinante e dobbiamo vincere, punto.
2: La Roma come la vedi? Cioè, non ti chiedo un pronostico perché.
3: No, no, la vede, è meritato quello che sta facendo dall'inizio dell'anno, poi a gennaio è arrivato male, però il gruppo e il mister stanno facendo molto bene secondo me perché non è finito, ci ho sempre creduto e vediamo. Adesso il derby sarà decisivo.
4: Qual è stato il pregio principale di Gasperini in questa squadra?
3: Il pregio.
4: La cosa migliore che ha
3: Ce n'ha
4: fatto.
3: più di uno, secondo me si è visto l'ultima partita, il gruppo è la cosa più importante, che giocano anche per lui, per la maglia, per la società, ma si vede che ci tenga a quello che dice perché è un allenatore forte.
2: Secondo te, Gasperini, che è successo? Che si è fatto
3: non
2: un'idea?
3: lo so, no.
2: Secondo te la società
3: Questo non c'entra
2: dovrebbe rinnovare Dybala, la società?
3: niente. Dybala per me è un patrimonio della Roma, è un patrimonio del calcio, scusate, e quindi Dybala fa sempre, però bisogna capire un po' tante cose. Intanto concentriamo per arrivare in Champions League.
0: A margine del premio Di Marzio ha parlato invece Maresca, ex tecnico del Chelsea, in questo momento chiacchierato per tanti club di primissimo piano. Sentiamo che cosa ha detto.
5: Sì, no, innanzitutto è un grande piacere essere qua, per innanzitutto il premio per Gianni e poi, come hai detto te, è un piacere tornare in Italia, tornare in Liguria, vicino a Genoa, che comunque. Ho passato un anno e mezzo della mia vita. Siamo a maggio, i campionati stanno finendo, vediamo, manca poco. Nel frattempo sto riposando e sto cercando di prepararmi per qualcosa che poi accadrà in futuro. Sto bene un po', sono stato bene un po' ovunque. Sono stato bene da calciatore in quattro paesi diversi, sono stato bene da allenatore già in due o tre paesi diversi. Mi adatto abbastanza bene. In questo momento qua l'ultima esperienza è stata l'Inghilterra, vediamo la prossima. È difficile perché comunque quando c'è qualcosa che non va, c'è sempre più di un motivo, non è mai un unico motivo, è un peccato e da ormai da un po' di anni che siamo nella stessa situazione. Speriamo si riesca a trovare una soluzione e far sì che comunque il calcio italiano a livello di club e a livello di nazionale possa tornare ai livelli più alti.
0: E dopo le parole di Enzo Maresca siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: È ora di far salire i giri del nostro motore e dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: Amici di Motor Valley, benvenuti all'appuntamento di oggi. Naturalmente si torna a parlare, oggi parliamo della MotoGP perché veniamo dall'ultimo Gran Premio, quello di Le Mans in Francia, che ci ha riservato delle bellissime emozioni che adesso andremo così un po' a rivivere, soprattutto cercando di fare un po' le nostre pagelle, come sempre nell'appuntamento di Motor Valley dedicato ai motori. Oggi, ripeto, focus sulla MotoGP, e lo sapete con chi lo facciamo, con Marco Borciani. Ciao Marco, ben trovato.
2: Ciao a tutti.
1: Grazie Marco per aver accettato il nostro invito, per stare qui con noi, per così un po' andare ad analizzare quello che è successo in MotoGP. Io partirei subito così. La doppietta di Martin è una doppietta mondiale?
2: Ma guarda, sinceramente sì, cioè, penso che abbia proprio tutte le possibilità, a partire dalla moto. E lui è veramente in uno stato di forma che pochi si aspettavano dopo gli incidenti che ha avuto, quindi sì, potrebbe essere un Martin assolutamente mondiale.
1: Allora, è stato fantastico Marco, sia nella sprint con una partenza che ci ha fatto veramente sobbalzare, chi era seduto si è alzato in piedi e ha dovuto applaudire perché ha fatto una partenza strepitosa. Da ottavo nella sprint si è ritrovato alla prima curva davanti a tutti con un sorpasso all'esterno e un cambio di direzione strepitoso.
2: Sì, lì è stato tatticamente impeccabile e direi anche, è anche di fortuna un po', perché è riuscito all'esterno a trovare la strada libera e ad approfittarne, e poi fatto dopo quella partenza lì, c'è da dire che ha fatto i primi 3-4 giri con un ritmo veramente pazzesco, insostenibile per chiunque.
1: Senti, si è ripetuto in gara, però attenzione, è stata una gara differente, non ha fatto la stessa partenza, però ragazzi ha fatto una gara strepitosa, lavorando tantissimo, rimontando posizioni su posizioni. E poi ha, diciamo, sfoderato un sorpasso cattivo, tosto, nei confronti di Bezzecchi, ha salutato tutti e se n'è andato.
2: Sì, è stato veramente formidabile. Aveva un passo proprio di uno che è convinto e soprattutto con la moto a posto, al contrario di Bezzecchi che è riuscito a approfittare di una buona partenza, ma non è riuscito a contenere questa esplosività di Martin, e se ci fosse stato ancora un paio di giri probabilmente neanche quella di Ogura. Bezzecchi però ha detto che non era riuscito comunque a sistemarsi la moto perfettamente, e secondo me ha fatto molto bene ad accontentarsi, se diciamo accontentarsi di un secondo e di un terzo posto, direi che non è proprio un accontentarsi. Però dopo gli errori nelle sprint delle altre gare, secondo me ha fatto bene, ripeto, tra virgolette, ad accontentarsi e mantenere anche se di poco la leadership del mondiale.
1: Sì, di poco, di un punto, però rimane davanti. Senti Marco, dominio ancora dell'Aprilia, la Ducati rimane indietro oppure vedi un qualcosa che possa far riavvicinare la Ducati all'Aprilia?
2: Guarda, mancano ancora 17 gare e è vero che comunque l'Aprilia ha dimostrato senza ombra di dubbio di essere la moto più in forma, ma con i piloti anche più in forma. Ducati qualche problemino ce l'ha, soprattutto adesso che ha perso Marquez, però ho visto molto bene Bagnaia. È vero, è caduto, ma c'è da dire che è caduto lottando per delle posizioni che contano, con un passo veramente veloce dopo che ha fatto bene anche nella gara sprint. Io penso che a Barcellona la Ducati tornerà di nuovo a battagliare per le prime posizioni.
1: Sì, poi andremo sul caso Marquez, che voglio sentire un attimo il tuo pensiero, riporto anche degli aggiornamenti. Marco, rimanendo ancora un po' sulla gara, volevo anche un tuo pensiero su Ogura. È un po' un mio pallino dall'anno scorso, continuo a pensare che sia un pilota che ha veramente dei margini importanti di crescita. Volevo sentire un po' una tua opinione su questo pilota che è in sella all'Aprilia.
2: La mia opinione è che è veramente velocissimo e che mi dispiace che l'Aprilia se lo sia fatto scappare, perché veramente già l'anno scorso stava facendo vedere grandi cose dalle prime gare, poi ha avuto un infortunio e quest'anno è ripartito col piede giusto. In gara addirittura gli ultimi giri era proprio il più veloce in pista. Se fosse stata più lunga la gara, anche Martin avrebbe potuto temerlo, secondo me.
1: È vero. Senti, un tuo giudizio invece fino ad oggi, considerando anche gli altri Gran Premi, anzi ti chiedo proprio un voto in questo momento a Pedro Acosta.
2: Pedro sta andando bene. Purtroppo, secondo me, è difficile dare un giudizio completo finché non lo vedremo su una moto diversa. Comunque gli do un bel 8, perché alla fine, tranne qualche sprazzo di Enea con la KTM, lui è l'unico che alla fine è quasi sempre lì, che cerca di lottare, che fa di tutto per rimanere nelle posizioni che contano.
1: Senti, lotta al mondiale è una questione a due, Martin Bezzecchi, o vedi che si possa inserire qualcuno?
2: E adesso è chiaro che Martin e Bezzecchi con l'Aprilia stanno prendendo il largo, stanno dominando le gare, i podi, e quindi è normale pensare che siano i più avvantaggiati. E Marquez, insomma, se dovesse rientrare e fare come l'anno scorso, ma è comunque improbabile secondo me, anche perché comunque salterà una gara, l'ha già saltata, salterà la prossima, probabilmente anche quella del Mugello. I punti da recuperare a un'Aprilia con Bezzecchi e Martini in questa forma sono veramente tanti, cioè la vedo dura, però lo vedo un campionato dove ogni tanto magari di Gian Antonio così potranno lottare per vincere o magari vincere qualche gara, oltre a Marche, sempre che si riprenda.
1: Senti, hai citato di Gian Antonio, che ne pensi della sua scelta di lasciare la Ducati e passare il KTM?
2: Alla fine, secondo me, potrebbe anche aver fatto bene, perché comunque la KTM è già da un po' che sta girando con la 850 e non è da escludere che possa fare una buona moto. E comunque lì sarà ufficiale il suo sogno di quasi tutti i piloti è di correre per una casa ufficiale, e quindi ha rischiato perché lascia una Ducati, però va su una sella ufficiale, e ripeto, non è detto che il prossimo anno magari la KTM o la Yamaha o la Honda siano le moto da battere, non per forza l'Aprilia o la Ducati.
1: Eh sì, poi cambieranno un po' di cose. Senti, Marco, la gara in Francia, complessivamente, che voto dai a Jorge Martin?
2: Beh, non si può far altro che dargli 10. 10 perché ha fatto veramente due gare pazzesche, guidando alla Martin di quando veramente. E se tiene questo stato di forma, questo feeling con la moto, anche Bezzecchi, insomma, si dovrà impegnare per tenerlo dietro.
1: E a Bezzecchi che voto dai? Che insomma comunque è riuscito a arrivare secondo, sembrava poter vincere
2: Bezzecchi,
1: la gara.
2: Per questa gara comunque gli do un 9, perché ripeto, sentendo le sue interviste, se con una moto non appostissimo, dove non è riuscito a trovare il setup giusto, ti porti a casa un secondo, un terzo posto, soprattutto un secondo nella gara lunga, direi che è abbastanza buono. Poi ha vinto tre gare e due secondi posti, se gli devo dare un voto di stagione gli do un 9 anche lì. Non gli do 10 perché ha buttato via delle gare sprint che magari avrebbero fatto comodo per i punti.
1: È vero, Marco.
2: Però anche lui, vederlo guidare quando è a posto, veramente bello, cioè, va veramente forte.
1: Diciamo così che questi due cavalieri neri quest'anno, insomma, si preannuncia veramente una bella battaglia. Poi vediamo se si riesce ad inserire qualcuno in questo duello tra loro due, che sembrano veramente avere qualcosa in più dal punto di vista tecnico, mentale, insomma, c'è un feeling perfetto tra moto e piloti. Quindi attualmente, diciamo, in questo momento è difficile pensare all'inserimento di qualcuno, però come hai detto tu, il mondiale è molto lungo, dobbiamo attendere. Senti, Marquez, voglio parlare di Marquez, si è operato lunedì, operazione perfettamente riuscita. Diciamo così, siamo adesso in attesa di capire dei tempi di recupero. Io ho parlato prima di venire qui in diretta con te, con il professor Pino Capua, che mi spiegava un po' il problema, diciamo, al nervo radiale, che diciamo, una volta intervenuto con questa inartroscopia, perché ha detto è un'operazione non invasiva, mi spiegava il professore, una volta risolto il problema, ha detto tecnicamente i giorni di recupero sono molto pochi, ha detto non sono lunghi, è più il problema di far rimarginare la ferita, ma di fatto già lui può fare molte cose, no? Subito dopo questo intervento. Quindi stiamo in attesa, perché sai, con voi piloti ci si può aspettare di tutto, Marco, perché voi siete un po' follia.
2: Con Marquez ancora di più.
1: E con Marquez ancora di più, con Marquez ancora esatto. Di più. Però ti chiedo una cosa, secondo te poteva essere gestita diversamente questa situazione, oppure è stata la scelta dettata anche dalla caduta che ha avuto e che gli ha provocato anche il problema al piede? Perché è nata una polemica, no, su questa cosa, dice ma come mai non l'ha fatto prima, quando c'è stato un mese di pausa, poteva intervenire, risolvere il problema. Lui ha detto che era un intervento programmato di fatto comunque in Catalunya, quindi se non era questa settimana sarebbe stata la prossima, se non ci fosse stata la caduta. Ecco, che cosa ne pensi?
2: Ma guarda, è sempre difficile capire queste cose con gli infortuni. Sicuramente con la frattura anche del piede hanno preso la palla al balzo, però effettivamente dire che era programmata non lo so, perché comunque dopo Barcellona ci sarebbe stato Mugello. Magari l'hanno capito veramente tardi, che questo era il problema, e l'avrebbero fatto durante la stagione, magari io penso anche dopo Mugello che è Barcellona. Però effettivamente lui si vedeva che non era il Marquez dell'anno prima,
1: che non guidava come Marquez, ecco, questo è il discorso.
2: Esatto, abbiamo trovato il motivo, sperando che sia veramente questo, sperando per lui che sia veramente questo il motivo, perché nel caso fosse problema risolvibile al 100%, l'abbiamo visto anche sabato nella Q2, nella Q1, con il tempo che ha fatto. Cioè, sicuramente lui è ancora l'uomo da battere, sicuramente.
1: Tra l'altro,
2: però bisogna vedere psicologicamente, fisicamente, come reagirà dopo questo problema.
1: Tra l'altro, Marco, mi spiegava proprio il professor Pino Capua prima che questo, diciamo, prestazioni che, come hai citato tu, quella in Q1, è dettata anche dal fatto che non sempre il nervo poradiale fa male quando, diciamo, ci sono queste situazioni. Quindi quando non fa male tu riesci ad esercitare la piena forza, e allora è anche spiegabile certi tipi di prestazioni. Magari sollecitate in maniera diversa ti può creare ti può limitare proprio nel movimento, e quindi creare delle difficoltà. E per chi guida una moto, Marco, sai bene che se tu hai dei limiti, sì, nel guidare, non riesci, diciamo così, ad esprimere completamente quello che è il tuo, diciamo, modo di stare in moto. Quindi
2: sì, ho avuto anch'io un problema simile una volta. Un giro puoi anche riuscire a farlo, ma poi durante la gara arrivi a un punto proprio che ti manca la forza, cioè tu dai il comando e le tue braccia, il tuo fisico non rispondono più come dovrebbero, quindi il rischio di fare errori diventa altissimo. Quindi io gli auguro veramente che di risolvere questa cosa, perché, ripeto, come talento credo che sia ancora l'uomo da battere.
1: Tu pensi che possa rientrare in breve tempo?
2: Ma secondo me salterà anche il Mugello, perché perché comunque è una pista veramente molto fisica al Mugello, dove le spalle lavorano tanto, ci sono tante varianti, ci sono dei cambi di direzione a 200 all'ora velocissimi. Io, cioè, ormai se abbiamo fatto 30, farei 31, rientrerei una volta veramente a posto per fare il Marquez, quello vero.
1: Tu dici rientrerebbe in Ungheria praticamente, quindi il 7 di giugno, secondo la tua previsione, potrebbe rientrare e da lì diciamo proseguire il mondiale. Ma pensi che possa ancora competere per questo mondiale?
2: Ma come ti dicevo prima, se ne salta altre due, fanno tre gare, sì. E se vediamo come ha fatto la prima parte dell'anno scorso, effettivamente potrebbe esserci qualche possibilità. Però l'anno scorso non c'era un vero antagonista, se ricordiamo si faceva a gara a chi voleva perdere il mondiale, Marquez a parte. Invece quest'anno ci sono due piloti veramente tosti, in sella a una moto veramente tosta, che è dall'inizio dell'anno che vincono. Quindi la vedo veramente dura, ma ripeto, 17 gare, se lui ne salterà altre saranno meno, ma sono comunque tante. Adesso, se non sbaglio, ne abbiamo fatte 5 di gare.
1: Sì.
2: Siamo proprio all'inizio dell'inizio. Può succedere ancora di tutto.
1: No, ma poi sappiamo benissimo che il mondiale diciamo ci sono sempre l'imprevedibilità, no? Quindi esatto. Naturalmente noi ci auguriamo che tutto vada sempre per il meglio, però sappiamo che poi questo sport può nascondere veramente delle insidie sempre. Marco, invece ti voglio anche chiedere di Bagnaia. Tu mi hai detto che l'hai visto meglio, ecco, potrebbe togliere lui dei punti a questo duo della Ducati che sembra, diciamo, veramente avere una marcia in più?
2: Ma guarda, io lo vedo bene, l'ho visto bene, non ho ancora ben capito il problema della caduta, ma in ogni caso è caduto che stava per lottare con i primi, faceva dei tempi di rilievo, il sabato è arrivato secondo davanti a Bezzecchi e l'ho visto molto, ma molto più sereno rispetto alle altre volte. Può essere che, cioè, è anche vero che l'anno scorso ha vinto in Giappone e poi era tornato in crisi, quindi voglio andarci veramente, veramente piano, ma se fa ancora una gara o due con questo spirito a questo livello, secondo me potrebbe ritornare a essere quello che era quando era in forma, e non certo il Bagnaia che abbiamo visto nelle ultime stagioni.
1: Sì, senti, un'ultima cosa, siamo quasi addirittura d'arrivo, ti chiedo invece un giudizio su Quartararo, perché anche lui si è piazzato al sesto posto nell'ultima uscita in Francia. Hai colto dei segnali di Yamaha?
2: Allora, loro dicono che la moto è migliorata dopo i test e così, però c'è da dire che Le Mans è anche la gara di Quartararo, una gara col suo pubblico. Tra l'altro io sono stato lì nel weekend per la prima volta, è una cosa veramente pazzesca, cioè già il mercoledì c'erano chilometri e chilometri di campeggiatori, è una festa pazzesca, e non vorrei che lui sia andato oltre proprio per la spinta del suo pubblico e ha raccolto un buon risultato, perché comunque gli altri sono sempre abbastanza messi male. È vero che il turco è un rookie, non conosceva neanche quella pista lì, e gli altri due, permettimi di dire che sono un po' ormai Rins, poveretto, tutti gli infortuni che ha avuto, e Miller lo vedo un pochino bollitello anche lui, scusa il termine,
1: no,
2: però
1: no,
2: io spero da domenica prossima lo rivediamo subito.
1: Certo.
2: Se torna nelle retrovie o se rimane con quel target lì di rimanere negli otto almeno. Lui sicuramente prima di questa gara, secondo me, si era un po' buttato giù. Cioè, non penso che fosse uno che stesse dando il 100%, mm-hmm. magari deluso dalla moto, da tutto. È andato a Le Mans, un pubblico pazzesco, secondo me ha dato il 200%.
1: Sì, sì, assolutamente. Senti Marco, prima di chiudere ti voglio chiedere una cosa. Hai la sensazione che Marquez si possa ritirare a fine anno?
2: Ma in teoria dicono di no, cioè in teoria dovrebbe avere il contratto.
1: Sì, guarda, sta circolando fino al 2028, ma c'è un'opzione di ritiro, cioè gli potrebbero concedere questa possibilità.
2: Io penso che tutto dipenda da queste operazioni e da come si riprende. E tutti dicono che comunque è una cosa positiva, un'operazione dove si rimetterà al 100%, quindi sono abbastanza fiducioso che un'altra stagione col nuovo regolamento se la possa fare. Tra l'altro, con come si adatta lui alle moto, alle cose, potrebbe essere anche abbastanza pericoloso un Marquez il prossimo anno con la 850.
1: Hai la sensazione che... Io penso questo, se lui sta facendo tutto questo è perché ha valutato che può tornare ad un certo livello e puntare, puntare al decimo titolo. Io penso che sia questo il suo obiettivo, ecco.
2: Secondo me anche... Per me farà di tutto pur di provare a vincere il decimo titolo, superando anche Valentino nella graduatoria. Però veramente dipenderà dalla riuscita, da come sarà fisicamente, perché se non sei a posto nella MotoGP di adesso, abbiamo visto quest'anno cosa ha fatto,
1: sì, sì.
2: Le prime gare. Nonostante sia un talento spaziale, uno dei migliori piloti di sempre, ma se non sei a posto o se non hai una moto che ti supporta, ci vuole sempre tutto,
1: sì, sì.
2: Fortuna compresa.
1: Guarda, ti lascio con questa news che arriva dalla Spagna, notizia proprio di giornata. Marc Marquez, secondo appunto questo portale, sarebbero pronti a proseguire Marc Marquez e Ducati insieme almeno fino al 2028. Però l'accordo includerebbe anche una clausola speciale che permetterebbe a Marquez di interrompere anticipatamente il rapporto in caso di ritiro dalla MotoGP. Non solo pista, Ducati avrebbe già pensato anche al futuro post carriera dello spagnolo, proponendogli un ruolo di ambasciatore ufficiale del marchio una volta conclusa l'attività, l'avventura praticamente del pilota. Un'operazione strategica che potrebbe garantire stabilità al progetto Ducati per i prossimi 3 anni, evitando effetti domini sul mercato, piloti e sui team collegati alla casa di Borgo Panigale. Fonte Marca, quindi vediamo se questa cosa sarà più o meno... così Marco, io ho la sensazione che lui voglia comunque tornare per provare a vincere il mondiale, quindi staremo un po' a vedere.
2: Credo sia la sensazione che abbiamo tutti
1: sì. Poi permettimi di dire, adesso non è per essere o meno di parte, però dobbiamo anche dire che questo pilota regala sempre delle emozioni nel bene o nel male, insomma delle volte eccessivo, però dobbiamo dire che riesce sempre a trasmettere forti emozioni in pista, quindi la sua assenza si sente, questo bisogna dirlo, dai.
2: Sicuramente. Quando un campione si deve fermare è sempre una cosa brutta, insomma.
1: Sì, sì, è vero.
2: Speriamo, auguriamogli un in bocca al lupo e che venga ancora a fare un po' di guerre, quelle che fa lui.
1: Marco, io ti ringrazio tanto, alla prossima, grazie a Marco Borciani, a presto Marco.
2: Grazie a voi. Ciao.
1: Grazie ancora a Marco Borciani per questo approfondimento. Adesso noi vi lasciamo con anche così una sorta di pagellone di Daniele Petroselli e naturalmente vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Motor Valley, perché sarà imminente, perché c'è subito il Gran Premio di Catalunya questo fine settimana, e quindi noi torneremo per raccontare tutto quello che accade. A presto e mi raccomando, motore sempre acceso, sempre su TMV Radio.
3: Un Gran Premio di Le Mans che ci dà una briglia in splendida forma, Martin, Bezzecchi, Ogura, una tripletta che praticamente in MotoGP non c'è mai stata, quindi un tris storico per la casa di Noale che veramente fa vedere che è lei la moto da battere e credo che vada a finire così sostanzialmente in questa stagione, ossia che se la giocheranno Martin e Bezzecchi. Martin, che è stato straordinario, torna a vincere 588 giorni dopo Mandalika, un weekend praticamente perfetto. Il suo con una sprint, con un sorpasso nelle prime curve da antologia nei confronti degli avversari e poi anche la domenica. È rimasto imbottigliato dietro, poi sorpassi veramente importanti per lui, fino a che poi dopo ha dato questa stoccata a tre giri alla conclusione al compagno di box, è andato a vincere proprio alla vecchia maniera, alla Martinedor in sostanza. Un Martine che quindi si porta a un solo punto da Marco Bezzecchi in classifica ed è veramente in formato mondiale come due anni fa. Bezzecchi dall'altra parte ha cercato un po' di limitare i danni in un weekend dove comunque ha faticato a trovare il feeling giusto con la sua moto, ha fatto il possibile la domenica, si è messo lì davanti, è stato molto costante nel ritmo, poi però purtroppo quel sorpasso a tre giri a conclusione che sicuramente fa male, mastica amaro, però comunque è ancora lì davanti al mondiale, adesso deve cercare di dare una risposta a partire già da Barcellona, perché adesso c'è bisogno che tiri fuori e faccia quello step in più che serve per cercare di lottare veramente per i vertici. Ottima la gara anche di Acosta con la KTM che comunque è lì davanti di nuovo proprio grazie allo spagnolo sotto in Enei, come abbiamo detto. Poi la prova di Ogura che è stato veramente impeccabile, è riuscito a portare l'Aprilia Trekhaus in terza posizione e sta crescendo questo giapponese, peccato che abbia deciso di passare per la prossima stagione andare per altri lidi, perché secondo me se avesse avuto un po' più di attesa credo che avrebbe avuto anche una moto ufficiale poi per la prossima stagione. Detto questo, poi invece io punterei anche su quello che è stato il weekend della Ducati con un Pecco Bagnaia che comunque ha faticato, però comunque era riuscito poi a trovare una pole importantissima per lui, non solo per quanto riguarda poi la ottima sprint, però dall'altra è arrivato secondo me poi anche una buona partenza nella gara della domenica, una buona condotta di gara, poi il problema ai freni che purtroppo l'ha portato a cadere, un passo in avanti c'è stato, però poi alla fine non sono arrivati i punti. Dall'altra Marc Marquez che purtroppo con quella caduta è stato costretto poi all'operazione, non solo per quanto riguarda il piede, ma soprattutto per quella spalla che lo sta condizionando, abbiamo scoperto perché da inizio stagione, quindi una Ducati che comunque sta faticando e lo ha confermato di Gian Antonio, quarto migliore delle Ducati, domenica c'è ancora tanto da lavorare per riuscire a recuperare, a lottare per vincere e anche per il mondiale con l'Aprilia. Detto questo, però ecco, comunque vedremo un po', perché comunque ecco, senza Marc Marquez sicuramente si perde una fetta importante di questo mondiale e adesso, come abbiamo detto, arriva anche Barcellona, poi ci sarà anche il Mugello, quindi vedremo quando riuscirà a tornare in pista il numero 93. Certo è che comunque il mondiale MotoGP perde tanto e adesso appunto, come abbiamo detto, è una sfida tutta nera, tutta Aprilia.
0: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

0: Maracanã.
1: Ma io credo che ci sia, come al solito, una grande confusione tra i poteri istituzionali del calcio e poi i poteri istituzionali governativi, perché è del tutto evidente che una decisione di De Siervo non potrà essere, potrà essere critica, polemica, ma non difforme da quella che è un'ordinanza del prefetto di Roma, certo, che è preposto all'ordine pubblico.
2: Abbiamo visto con De Bruyne, ritorna dal Belgio in piena forma e poi fa contro il Milan, fa una partita da Dio e poi man mano incomincia a calare al punto che ieri non scende in campo per questo presunto taglio. A me Conte sinceramente quest'anno mi ha deluso tantissimo e, come diceva giustamente mister Sergio, il secondo anno con Conte è sempre un anno calante per un motivo molto semplice, perché forse i calciatori sono stati spremuti.
3: Sì, Conte di corto muso, cioè al contrario, sulla chi ha fatto peggio, ha fatto peggio
2: Conte di corto muso.
3: Io guardo, si potrebbero guardare mille cose, tutto giusto quello che ha detto Stefano, io guardo solo Fulkrug, Nkunku, Jimenez, messi a confronto con Højlund, che è l'unico che alla fine poi del Napoli si è salvato dagli infortuni, giocatore da 70 milioni di euro, e questo per dire che di corto muso, perché sono d'accordo su tutto, anche sul voto sul 6,5 in campionato, eccetera, ma Conte ha fatto peggio di Allegri.
4: Credo siano tutte e due insufficienti, ma semplicemente per il motivo che un allenatore è pagato per dare un gioco alla squadra. Anche Spalletti non ha avuto il mercato, non ha avuto niente, è arrivato in corsa, però la squadra gioca da squadra, quindi quello gli va dato merito a lui, non è che l'allena un altro.
5: Le società straniere sono fatte così, cioè non, per loro un giocatore vale l'altro, se non magari addirittura non conta un giocatore dal punto di vista umano, non conta nulla. Perché abbiamo visto il caso di Bala, ma ne abbiamo visti tanti altri. Maracanã.
6: Bene, ci siamo, buon pomeriggio da Marco Piccari
7: e Lucio Marinucci. Ciao Marco, ben
6: ciao
7: ritrovati.
6: Lucio, ciao Lucio, ben trovato e benvenuto a questa anteprima di Maracanã. Oggi giornata di Coppa Italia e quindi ci sarà un avvicinamento nel corso di questo pomeriggio. Poi vi ricordo, Lucio è qui, ma lo troverete sia a Tutta C alle 17. Poi lo troverete pure stasera qui in studio dalle 20 live. Con degli ospiti e poi saranno i collegamenti allo stadio.
7: Abbiamo tanto di cui parlare, Marco,
6: Ci sarà questo avvicinamento alla finale, poi ci saremo naturalmente noi, saremo allo stadio, ci sarò io, ci sarà Lorenzo Beccarisi per raccontare un po' tutta la serata con contributi, con il racconto di questa finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, quindi tra poco inizieranno i primi con il racconto di questa finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, quindi tra poco inizieranno

0: cabina di regia di Andrea Magliocca e Giorgio Sorani.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio anche a coloro che ci hanno preceduto. Ricordo anche, poi lo faremo anche nel corso d'opera, gli appuntamenti di oggi, oltre al serale live, come abbiamo detto, della finale di Coppa Italia, alle 17 il secondo appuntamento con A Tutta C. E vi ricordo anche alle ore 18:30 Motor Valley, che quest'oggi si concentrerà sulla MotoGP, sull'ultimo Gran Premio Le Mans, sul dominio dell'Aprilia, sull'infortunio di Marquez, con degli aggiornamenti e ospite on the road, proprio l'abbiamo preso per strada, bellissimo, c'è l'ex pilota Marco Borciani, quindi ci racconterà un po' il suo punto di vista su tutto quello che è accaduto nell'ultimo Gran Premio di MotoGP. Detto questo, vi ricordo il contatto 331 8200213. Saluto anche gli amici che sono sul canale 61 del Digitale Terrestre che ci seguono, poi saluteremo man mano coloro che si uniscono invece successivamente. Lucio, io andrei subito ai titoli.
2: Dai,
0: e poi cominciamo.
2: Lanciamoci.
0: C'è tante cose di cui parlare, vai! Beh, Lazio-Inter è una sorta, si divide tra impresa, quella che potrebbe essere la Lazio, il trionfo invece quello dell'Inter con la vittoria anche del secondo trofeo di questa stagione, dopo lo scudetto, la Coppa Italia. Lazio-Inter anche tra tattiche e singoli, perché ci saranno le mosse tattiche con Di Sarri che sta preparando qualcosa, la risposta di Chivu, ma poi ci sono dei singoli che possono risolverla, soprattutto in casa, nero-azzurra. Vlahovic e Juventus potrebbero essere queste delle ore decisive, perché si parla di un possibile incontro tra la società, il giocatore e il padre del calciatore. Due giocatori che si allontanano sempre di più, lo abbiamo così sfiorato ieri, l'argomento anche di Dybala, Leao l'abbiamo ampiamente trattato, ma i due giocatori al momento sono sempre più lontano dai rispettivi club. Vanoli sì o no? È il bivio viola. Oggi si parla di un incontro tra il direttore sportivo Paratici e Vanoli. Naturalmente noi siamo in filo diretto con Firenze per capire che cosa verrà fuori. E vediamo quale sarà la decisione poi della Fiorentina per quanto concerne la panchina. Beh, da Vanoli a D'Aversa possiamo dire che la situazione è sempre la stessa, perché anche qui si parla di conferma sì o no, con le ultime che sono riuscito così a raccogliere, l'obiettivo di Cairo sarebbe quello di portare De Rossi alla panchina del Torino, ma al momento De Rossi non si muove. D'Aversa c'è, ma in realtà c'è anche l'idea di cambiare da parte del Torino. È giusto? Sì o no? Ne parliamo. Beh, strano, Lucio, un po' il destino di questi ultimi due allenatori che abbiamo messo nei nostri titoli, perché sono due allenatori che tutto sommato hanno fatto comunque bene entrando in corsa. Vanoli ha preso la Fiorentina che praticamente era data per spacciata, ultima in classifica, comunque aveva fatto pochissimi punti, sì. Era quasi un'impresa impossibile, l'obiettivo era quello di salvare appunto la Fiorentina, e l'obiettivo è stato centrato da parte di Vanoli. Poi possiamo discutere se è giusto o meno confermarlo. Il discorso di D'Aversa addirittura è un po' simile, nel senso non era in zona retrocessione, non era così inguaiato il Torino, via Baroni, arriva D'Aversa e pensa, dopo faremo vedere dei numeri, ha una media punti più alta, una media gol più alta, una media gol subiti migliore. E quindi ha cambiato un po' una squadra che faceva fatica sia nel reparto offensivo che nel reparto difensivo, e quindi però anche lui sembra in uscita, anzi l'intenzione proprio della dirigenza attuale è di cambiare allenatore, si stanno sondando alcune alternative. Io non so se sia giusto o sbagliato, poi magari lo chiederemo anche agli ospiti oggi, però sta di fatto che degli allenatori che hanno in qualche modo raggiunto degli obiettivi sono messi in discussione.
2: Sì,
0: entrando
2: in corsa in momenti non facili. È chiaro che sono situazioni e contesti differenti. Marco Vanoli poi peraltro negli ultimi giorni, nelle ultime settimane,

0: ha celebrato molto il proprio lavoro, ha parlato appunto di un percorso comunque virtuoso, mai nessuna squadra con un certo numero di punti era riuscita a salvarsi a fine campionato. Certo, la Fiorentina secondo me aveva i mezzi per fare meglio anche con Vanoli, francamente non è stato un grandissimo percorso in generale, l'obiettivo è stato raggiunto, certo nulla di strepitoso, quindi si possono fare...
1: Non era una situazione
0: semplice. Non era scontata, è vero. Sì. Certo, secondo me, insomma, il livello...
1: Secondo me ha fatto un'impresa, perché la Fiorentina era ultima in classifica.
0: Io la vedo meno...
1: Lo so, però
0: meno miracolosa.
1: Però quando arriva è una situazione.
0: No, non è facile.
1: Non era mai successo che dopo, mi sembra, poche giornate.
0: Sì, esatto, lui ha rimarcato questa cosa qui.
1: Però questa è una cosa importante. È vero che la Fiorentina aveva dei valori, però la Fiorentina è retrocessa anche con Battistuta.
0: Però era un'altra Serie A, mi sento di dire.
1: Lo so, però quando ti inguai, secondo me, non è facile. Quindi penso che poi alla fine bisogna anche, diciamo, riconoscere che ha fatto un lavoro. Poi bisogna vedere se la società vuole continuare o meno, se ha questo progetto con lui oppure vuole andare in un'altra direzione.
0: Questo sì.
1: Detto questo, caro Lucio, è anche la giornata che ci porta da una polemica infinita che è nata ieri nel corso della diretta. Abbiamo raccontato un po' tutta l'evoluzione. Il giorno prima, ossia lunedì, noi stavamo chiudendo la diretta ed era arrivata appunto la news della Lega Serie A che aveva deciso che il derby si sarebbe giocato alle 12.30 di domenica, quindi in concomitanza a tutte le partite dove c'è appunto un risultato in ballo si sarebbero giocate a quell'orario. Intanto qui sta venendo giù di tutto.
0: Mi sa
1: che al Foro Italico oggi non giocheranno, credo, da quello che stiamo vedendo. E dicevo, chiudiamo subito la parentesi, poi che cosa succede? Che arriva il giorno dopo, eravamo qui in diretta ieri, quando appunto il prefetto, che ricordiamo è colui che deve garantire l'ordine pubblico e quindi prendere delle decisioni quando c'è un evento proprio per questioni di sicurezza, che cosa fa? Sposta da quell'orario a lunedì alle 20:45. Ora, detto che chi ha questo ruolo può fare questo spostamento per motivi di ordine pubblico, però la domanda che ci siamo fatti anche ieri fa: ma come, non erano non consentite le partite alle 20:45 perché c'era un problema di ordine pubblico?
0: L'ultima volta
1: quindi,
0: è andata malissimo,
1: esatto,
0: peraltro, alle 20:45.
1: Quindi che vuol dire? Che lunedì c'è una giornata più calma, non fanno scontri perché è lunedì e quindi sono più tranquilli perché è iniziata la settimana.
0: Giusti gli scontri.
1: Detto questo, però, che cosa succede? Ripeto, questo è un provvedimento preso da colui che ha un'autorità, che ha un ruolo. Noi possiamo discutere se è giusto o sbagliato, ma lo prende chi ha un ruolo e appunto deve garantire l'ordine pubblico. A quel punto eravamo qui ancora in diretta, ci mandano ieri i vocali e stiamo ricostruendo un po' la giornata di ieri, di Servio della Lega Serie A, che cosa fa? Dice no, ne parleremo con serenità, però non accettiamo questa cosa, non si gioca di lunedì e noi agiremo attraverso il TAR, quindi ricorso al TAR. Quindi a questo punto siamo in una situazione dove in realtà non sappiamo se si gioca o non si gioca lunedì questo derby, che di conseguenza, giocando il derby di lunedì, ci dovrebbe essere uno slittamento delle
0: di quasi tutta la giornata,
1: perché ci sono le partite che ieri avevamo, magari le riprendiamo un attimo al volo, sì. Lucio, per avere il quadro completo, delle partite che appunto devono andare in concomitanza, in contemporanea con il derby. Insomma, il solito casotto all'italiana.
0: Sì, nella mancanza di organizzazione abbiamo parlato veramente tantissimo nei giorni scorsi. Le partite sono quelle note, 5 partite saranno in contemporanea. Bisognerà poi verificare, insomma, quando si giocheranno, ma saranno Juventus-Fiorentina, Como-Parma, Genoa-Milan, Pisa-Napoli e appunto la derby della capitale. Poi bisogna capire, Marco, quando arriveranno le risposte del TAR. Le ipotesi al momento sono fra la giornata di domani o al più tardi venerdì mattina. Certo è che siamo ormai a ridosso del fine settimana, è una follia. Si sia arrivati a questo punto qui, veramente, purtroppo evidenzia una totale carenza di organizzazione. Su questo c'è poco altro da
1: argomentare. Esatto, totale disorganizzazione, perché poi parliamo anche, così chiudiamo veramente il tutto, poi andiamo anche a recuperare un po' di vostri messaggi, andiamo anche a recuperare subito un contributo video che ci arriva dall'Assemblea di Lega, perché nel mezzo di tutta questa situazione ricordiamo che i candidati sono due, sono appunto Malagò, che ha presentato ufficialmente la sua candidatura, età 67 se non erro, vado a memoria, correggimi se sbaglio Lucio, mentre per quanto riguarda l'altro candidato è Abete che ha 75 anni se non erro, correggimi anche qui,
0: infatti arrivano dei messaggi al riguardo
1: e quindi questi sono i due candidati, sono che dove uno porta avanti un po' il programma, il discorso del precedente presidente della federazione, ossia Gravina, e quindi mi riferisco ad Abete, mentre per quanto riguarda Malagò, che è un po' diciamo così colui che dovrebbe presentare qualcosa di nuovo al programma eccetera, quindi vediamo, perché sinceramente non lo conosco e quindi potrei dire delle inesattezze. Questa è un po' la situazione che ci riguarda adesso per quanto riguarda la federazione. Ricordiamo che l'elezione avviene il 22 giugno e di conseguenza da lì in avanti poi dovremo conoscere anche il nome del CT della nazionale. Nel frattempo Baldini sarà colui che traghetterà la nazionale italiana e ha detto anche che convocherà nelle amichevoli dell'Under 21. Per quale motivo? Per far conoscere al futuro CT della nazionale questi ragazzi, a che livello sono, e credo che sia anche una scelta
0: legittima. Non abbiamo nient'altro per cui combattere, quindi.
1: Allora facciamo una cosa, prima di andare a tutti gli approfondimenti che insieme andremo a condividere con Lucio Marinucci, io farei sentire subito questo estratto video di Abete intercettato all'assemblea di Lega all'uscita, così sentiamo un attimo al volo quello che dice, dura un minutino, lo sentiamo, vai.
2: In C abbiamo una media del 57% di perdite rispetto al valore della produzione, quindi il problema di natura economica non è nel calcio di vertice, il problema di natura economica sta nel calcio professionistico di base, in B e in C, e quindi ovviamente a queste realtà bisogna dare attenzione, mi sembra naturale, voglio dire, che al di là dell'orientamento che ha manifestato la Lega di B, lo stesso presidente Bedin ricordi, e che poi ci si dovrà confrontare sui programmi.
3: In sintesi, cioè la Lega Pro deve vedere un po' i programmi.
2: Deve vedere i programmi, ma penso che dovrebbe essere un fatto naturale per tutti. Okay. È stato innaturale il fatto che sia stata individuata la persona senza neanche discutere il programma, quindi di naturale c'è stato solo quello, il tutto il resto dovrebbe essere naturale, penso.
4: Quindi,
2: io.
4: Quindi lei è ottimista che dopo aver visto i programmi se la può giocare per la presidenza federale?
2: Ma io guardi, io non sono espressione, come devo dire, di una continuità anche significativa all'interno del mondo della federazione, che non è basata su poteri forti, è basata su un certo tipo di coerenza, certi tipi di comportamenti, alcuni tipi di realtà creative, perché i tre punti per la vittoria, i play-off, i play-out, il budget tipo, le previsioni integrative sono nate addirittura in Lega Pro quando io ero presidente, allora si chiamava Lega di Serie C, quindi io, come dire, io lavoro sui contenuti e sulla coerenza dei comportamenti e sulla tutela delle componenti più deboli del sistema. Ho sempre fatto questo, non sono stato mai espressione, tra virgolette, di poteri forti.
4: È ottimista.
1: Quindi, insomma, un paio di frecciatine a Malagoglia l'ha mandata.
0: È una battaglia, Marco, di elezione,
1: no?
0: Chiaro.
1: Come dire, hanno scelto una persona che non ha presentato ancora il programma, ma è stata nominata la persona. I poteri forti, insomma... Vabbè, poi ho qua quel dubbio, però mi fermo qui perché non voglio entrare.
0: Vabbè, ma la campagna elettorale,
1: no, però,
0: a tutti gli effetti.
1: Però quando vedo questi personaggi, con tutto il rispetto, sapete cosa mi viene a me? Che poi il tempo non passa mai e quindi mi sento anche un po' giovane, perché insomma se penso
0: ero più giovane,
1: facevo altre cose quando lui era il presidente della federazione, mi ricordo, insomma, ci ricordiamo che lui si dimise, no, dopo l'esperienza
0: in Brasile
1: del mondiale, però lì torno indietro, dico, però insomma gli anni non sono passati così velocemente, perché no?
0: Ancora prima lui ricordava presidente della Lega Serie C, ancora precedentemente.
1: Mi rincuora questa cosa, dire che il tempo...
0: Non ti rendi conto di quanto sia passato.
1: Dai, capito, penso che questa è una cosa, è l'unica cosa positiva. Va bene, dai, non voglio essere terribilmente cattivo oggi, perché c'è questa partita che ci vogliamo godere per questa assegnazione appunto del trofeo, la Coppa Italia tra Lazio e Inter. Tra poco andremo un'occhiata anche alle formazioni, andremo a discutere appunto di vista tattico, che cosa potrebbe avvenire o meno. Sentiremo di nuovo le parole dei due allenatori nel corso di questo pomeriggio. Mi è piaciuto molto ieri il discorso che ha fatto Sarri davanti al presidente Mattarella, sottolineando quanto poi tutti quanti i giocatori di Lazio e Inter, nonché loro, sono spinti da una grande passione più che dal non lo considera un lavoro. Lui no, diceva ieri, ma non faccio un lavoro, ma sono spinto dalla, è una passione, quindi chi fa una cosa che è difficile anche inquadrare come lavoro lo fa ancora meglio, no? Quindi chi ha la fortuna, perché poi non tutti hanno questa fortuna. Caro Lucio, certo. 331-8200-213, andremo adesso, chiederemo, facciamo un giochino pure con i nostri ascoltatori oggi, no? Cioè chiediamo...
0: Oh, riparte il gioco pronostici anche in mezzo alla settimana.
1: Chi la vince e come la vince questa finale di Coppa Italia, no? Vale anche il discorso tempi supplementari, poi rigori vince X, no? Vale anche
0: vabbè,
1: così.
0: Chi alza il trofeo,
1: vale
0: dai.
1: Vale tutto, se volete dare il punteggio esatto, quindi va bene. Se invece volete dire ai rigori, è chiaro che lì basta dire se vai supplementari, poi ai rigori vince X, no? Quindi divertitevi voi al 331-8200-213 chi si aggiudicherà questa sera la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Lucio.
0: Vedremo chiaramente.
1: Non vuoi fare il pronostico?
0: Io lo faccio, dico 2-0 Inter.
1: 2-0 Inter.
0: Parlano gli scongiuri, tanti tifosi nerazzurri, ma io vedo nettamente, insomma, vedo favorito l'Inter. E quindi vediamo, poi in una finale possono esserci tante variabili.
1: Assolutamente. Bene, allora andiamo a dare un'occhiata alle news e poi sentiamo anche un po' di messaggi dei nostri ascoltatori tra testi scritti e messaggi vocali. Lucio, vengo da te.
0: Sì, parto anche dalla Lazio, allora appunto proprio dato che stiamo parlando della finale di Coppa Italia, ci sono anche approfondimenti per quanto riguarda inevitabilmente i protagonisti in campo e qui si parla di Romagnoli, Marco, che sì. Non ci sarà nel derby, è stato squalificato nel campionato, mentre stasera sarà ovviamente in coppia con Mario Chila. Però non si parla solo di presente, ma si parla anche di futuro. Infatti il pezzo di Raimondo De Magistris titola Romagnoli ultimo giro di valzer in estate, addio probabile, l'Al-Sadd ci riproverà. Ci ricordiamo chiaramente il tran che si prolungò nel corso dell'ultima finestra di mercato. Romagnoli sembrava sostanzialmente ceduto.
1: Aveva salutato,
0: era praticamente andato via e poi invece è stato tutto bloccato, è rimasto al momento, però dalla trattativa saltata viene scritta ha cambiato poco o nulla, i rapporti restano gelidi e la trattativa per rinnovare il contratto in scadenza nel 2027 non si è mai riaperta. La conseguenza di ciò sembra un addio rimandato di soli 6 mesi con l'Al-Sadd, che ha già fatto sapere di essere interessato effettivamente anche per l'estate, quindi al momento la strada sembra questa qui. Raimondo De Magistris chiude dicendo però occhio anche ad altre eventuali proposte, nel mezzo un'avventura biancoceleste però è ormai giunta ai titoli di coda, quindi le ipotesi possono essere varie, quella più accreditata rimane quella dell'Al-Sadd, però la certezza è che ormai il futuro di Romagnoli sembra essere lontano dalla capitale.
1: Bene.
0: Lui che pensava di chiudere carriera a Roma, con la Lazio.
1: Questo
0: invece...
1: è il momento, la situazione, lo scenario, poi ci sarà da capire anche quale sarà il futuro dell'allenatore Sarri, perché anche lui ha un futuro tutto da scoprire, e addirittura adesso si parla di un inserimento dell'Atalanta con il DS Giuntoli, si potrebbe ricomporre una coppia che ha già lavorato insieme e quindi questo potrebbe cambiare qualcosa nel futuro di Sarri. Si parla naturalmente sempre anche del Napoli come pista. Ci sarà dopo questa finale un colloquio tra Sarri e la dirigenza della Lazio, perché ricordiamo lui è sotto contratto ancora con la formazione biancoceleste fino al 2028, quindi il contratto poi è anche abbastanza lungo e però, di conseguenza bisogna vedere che cosa succederà.
0: Sì, decisamente. Poi peraltro, insomma, Luca Percassi, qui riprendo sempre da tutto Mercato Web, ha detto rispetto a Giuntoli, ha detto penso che rappresenti uno dei migliori dirigenti del calcio italiano, si è formato nelle categorie inferiori, vedremo cosa succederà, sono ben consapevole che ha tante squadre che lo chiamano, vedremo se sarà un matrimonio che si può realizzare, se così fosse sarebbe molto contento. Insomma, più apertura di così francamente non poteva esserci, e Sarri rimane un'idea appunto per l'Atalanta. Certo, chiudo dicendo che sarebbe cambiamento importante, quasi radicale, perché l'Atalanta ha avuto un certo tipo di gioco negli ultimi anni, Sarri calcisticamente ha dei dettami quasi diametralmente opposti.
1: Sì, però c'è sempre stata la cultura del lavoro, la cultura
0: questo
1: dell'applicazione, quindi si va appunto in un club che, e quindi con un gruppo di giocatori che, hai detto bene tu, ha avuto un'impronta tattica diversa, però quando hai una cultura del lavoro e quindi di lavoro anche molto sul campo, secondo me non è una strada più percorribile, ecco, rispetto magari ad altre parti dove tu devi partire un po' più da zero. Vediamo, naturalmente dopo questa finale è chiaro che i discorsi saranno un po' più, diciamo così, intensi da questo punto di vista, per capire poi le scelte delle società, perché ci sono delle panchine che ballano e quindi di conseguenza sarà un primo tratto di estate dedicato molto alle panchine. Allora, 331-8200-213. Io direi si stanno già scatenando.
0: Quasi
1: con
0: tutti pro Lazio,
1: sì,
0: incredibilmente.
1: No, a Gianni, ci sono anche i tifosi juventini che giustamente vogliono.
0: Vedo juventini, milanisti.
1: Attenzione,
0: che
1: juventini e milanisti giustamente fanno il pronostico così. Poi c'è addirittura chi ha sognato un 1-0 per la Lazio. Vittorio, ce lo segniamo questo pronostico. E poi c'è invece un altro ascoltatore al 331-8200-213 che ci saluta e dice: Sarri ha già vinto dopo ieri, sembrava lui il presidente della Repubblica. Tra l'altro anche molto elegante,
0: sì,
1: raramente
0: era molto
1: si
0: istituzionale,
1: vede,
0: cosa istituzionale, che non siamo abituati a vedere. Invece
1: di
0: ieri
1: solito, di solito non siamo
0: parecchio
1: abituati. Allora diamo spazio a qualche audio, anzi dobbiamo andare in break, mi dice,
0: ci richiamano,
1: non ho visto l'orologio, è volata questa prima parte di trasmissione. Allora piccolo break e torniamo.

0: Bene, benvenuti a Maracanà, come sempre in studio Marco Piccheri e Lucio Marinucci.
1: Ciao Marco, ben ritrovati di nuovo.
0: Salutiamo anche gli amici che si sono collegati in questo momento sul canale Gold TV 11 del Ciao Digitale Terrestre nel Lazio, e quindi li salutiamo in visione con noi. Dunque, oggi è una giornata, come dicevamo, appunto densa di impegni, perché tra l'Assemblea di Lega, poi il CONI e poi la Coppa Italia, questo lungo avvicinamento, tra poco inizieremo anche una serie di collegamenti. Abbiamo già avuto la possibilità di sentire un contributo, quello di Abete, all'uscita dell'assemblea, insomma, il candidato insieme a Malagò per la presidenza della federazione. 331-8200-213 per i vostri messaggi. Vi stiamo anche chiedendo un pronostico di questa partita di Coppa Italia tra Lazio e Inter, il risultato, come finisce. Potete anche scegliere i rigori e vince i rigori chi, questo lo scegliete voi. Allora, ne sono già arrivati tantissimi, così ci divertiamo anche un po' a giocare. Ci sono anche i vostri audio al 331-8200-213, ma ci sono le news di Lucio Marinucci, gli approfondimenti di Lucio. Vado subito, abbiamo già dato un'occhiata a quelle che sono le situazioni, appunto, in casa Lazio, quella di Romagnoli. Dove andiamo adesso?
1: Andiamo in casa Inter, chiaramente le formazioni poi verranno ribadite, le probabili più avanti, esatto, con i prossimi collegamenti, ma intanto anche qui si parla di futuro. Abbiamo parlato di futuro per quanto riguarda Romagnoli, però c'è anche un altro giocatore, a mio modo di vedere, imprescindibile per l'Inter, che è ancora legato a qualche interrogativo, e si parla di Denzel Dumfries. Infatti, salvo imprevisto dell'ultima ora, Dumfries sarà assolutamente fra i protagonisti della finale di Coppa Italia che andrà in scena questa sera, ma si parla soprattutto del futuro, perché qui il titolo appunto riguardava la finale di Coppa Italia, il mondiale con la sua Olanda, la clausola Dumfries, 2 mesi decisivi per il futuro. Infatti quella di oggi sarà solo la prima tappa di un paio di mesi per Dumfries, che diranno molto del suo futuro. Farà parte della lista dei convocati che verrà diramata da Advocaat, il tecnico dell'Olanda. I Paesi Bassi inizieranno la loro Coppa del Mondo il 14 di giugno, girone F con tante ambizioni, e poi nel bel mezzo del mondiale, Marco, si attiverà per Dumfries anche la clausola risolutoria da 25 milioni di euro. Sarà valida nel mese di luglio, e già la scorsa estate attirò diversi ammiratori. Ricorderemo il pressing anche del Barcellona. La prossima estate proprio i catalani potrebbero tornare alla carica, qualora non dovesse restare João Cancelo. Occhio però anche alla Premier League, anche al Liverpool, un'altra squadra che era stata accostata al giocatore negli ultimi mesi. E quindi Dumfries, perno dell'Inter questa sera in generale, perno dell'Olanda, ma anche nome sui taccuini di squadre per l'Europa.
0: I giocatori che fanno bene, poi è chiaro che vanno nei taccuini di altre squadre, quindi poi bisognerà vedere quale sarà la decisione.
1: Molto, cresciuto negli ultimi anni, è diventato
0: a me sempre
1: più
0: piaciuto,
1: completo.
0: Anche a me, devo dire,
1: però
0: come giocatore
1: si è completato.
0: Mi piacciono molto questi esterni di grande spinta, di grande proposizione che hanno sempre durante la partita. Lui è cresciuto tantissimo.
1: Si è disciplinato anche molto di più nei tempi.
0: Sì. Mi ricordo che quando insomma arrivò era un po' tutto da scoprire.
1: Beh, doveva sostituire
0: Chimi era un dramma, si poteva più giocare a calcio, quindi invece mi sembra che abbia fatto molto bene e che si sia inserito benissimo. Poi l'Inter ha due esterni che sono veramente due spine nel fianco, perché delle squadre avversarie, da una parte Di Marco, dall'altra Dumfries,
1: si sposano perfettamente, peraltro, per caratteristiche sono perfetti insieme,
0: ma secondo me i migliori esterni in quel ruolo in questo momento
1: Italia,
0: ci sono in Italia,
1: distacco,
0: quindi per interpretazione, per applicazione, per tutto, credo
1: la coppia d'esterni è la migliore,
0: forti. E poi soprattutto se puoi giocare con quel tipo di modulo, sono veramente due che hanno veramente una grande capacità di interpretazione da questo punto di vista,
1: si completano,
0: assolutamente, magari un po' più tecnico mi sembra Di Marco, credo molto
1: questo
0: di più.
1: Non c'è dubbio.
0: Quell'altro invece è uno di grande
1: la solita giocata è cross perfetto di Marco dalla sinistra, inserimento
0: poi,
1: di Dumfries sul secondo
0: quinto,
1: palo,
0: insomma,
1: classico quinta a quinto, lo fanno benissimo.
0: Che poi quello è stato un principio che portò Inzaghi fortemente, che aveva anche la Lazio, perché anche nella Lazio si vede questo quinta a quinto spessissimo.
1: No.
0: È rimasto ed è chiaro che Kivu poi che cosa ha fatto, ha portato avanti questo tipo di concetto che veniva fatto molto bene. Poi in futuro vediamo, si parla di un possibile cambio tattico da parte dell'Inter. Questo lo scopriremo soltanto il prossimo anno, ma anche vedendo che tipo di mercato poi farà l'Inter durante l'estate, se vuole andare in quella direzione o meno. lo scopriremo. Intanto stasera si riparte dalle certezze. Dunque, sul discorso derby, premesso che bisognava, leggo un messaggio, provvedere prima a non farlo coincidere con la finale di tennis, penso che non si possa avere paura degli scontri. I tifosi devono prendersi delle responsabilità se si dovessero riscontrare dei disordini, porte chiuse per 5 anni. Roma e Lazio si meritano tifoserie calorose ma responsabili, senza vincoli d'orario. Ma guarda, io sono d'accordo, Antonio, sul discorso che scontri non ci devono essere. È chiaro che ci deve essere chi deve garantire la sicurezza, questo è fuori discussione.
1: Di certo non possono pagare tutti, ecco.
0: Lo so,
1: porte
0: però
1: chiuse per 5 anni sarebbe forse un po' eccessivo.
0: Un po' eccessivo, insomma. No, la squalifica, ci fu una squalifica così
1: serie.
0: Ci fu una squalifica così per il calcio inglese, per, insomma, ve lo ricordate tutti,
1: belli, parliamo,
0: che succede all'Eisen, insomma.
1: Esatto, anche non solo lì, nel corso degli anni in Inghilterra, in quegli anni ci furono veramente delle stragi a tutti gli effetti.
0: Allora, 331 8200 213, prendiamo un audio, poi vado di nuovo da Lucio per un altro approfondimento, vai.
2: Ciao Marco, sono a San Miniato. Io so che della Coppa Italia alla maggior parte delle persone non interessa, ma io ci tengo, soprattutto se una squadra che vince lo scudetto, secondo me, se riesce a arrivare in fondo anche a una competizione come la Coppa Italia, è sempre una cosa in più. È una cosa che secondo me dà valore anche allo scudetto, perché io credo che chiude il cerchio della stagione, diciamo, nel campionato italiano, una stagione quasi perfetta. È vero che l'Inter quest'anno in Champions è uscita male con una squadra non di valore, però se stasera dovesse perdere la Coppa Italia, io sarò uno fra quelli che ci un po' l'accuserà.
0: Vabbè, ma quando c'è un trofeo penso che in palio i tifosi lo vogliono vincere, quindi è giusto pure che se lo perdi ti arrabbi, anche se hai vinto lo scudetto. Poi è chiaro che tra i due trofei lo scudetto ha un valore enorme.
1: Ah, sì. Però la Coppa Italia è un valore differente fra Lazio e Inter,
0: esatto.
1: Chiaramente.
0: Infatti prima abbiamo titolato noi, per l'Inter sarebbe diciamo il trionfo che si va ad aggiungere a completare lo scudetto vinto. Per la Lazio sarebbe un'impresa, perché onestamente, con tutto il rispetto, insomma, in questo momento pensare che possa battere l'Inter è durissima. Poi, per carità, nel calcio, quando il pallone rotola, può succedere di tutto. Cambio un attimo argomento, perché vado su tutto Mercato Web, recupero un paio di notizie flash. Piantedosi parla, lo slittamento di Roma-Lazio a lunedì era l'unica soluzione percorribile. Leggiamo un attimo al volo, è stato intervistato dal Messaggero. Quella che è stata indicata è una soluzione di buon senso per gestire nelle migliori condizioni l'ordine pubblico, per minimizzare i disagi e garantire adeguati servizi. Quindi il ministro dell'Interno ha fatto il punto, va avanti dicendo: chi deve prendere simili decisioni deve contemperare esigenze e interessi divergenti in un clima che dovrebbe registrare senso di responsabilità da parte di tutti. Le polemiche sollevate mi sembrano del tutto infondate e strumentali. Ricordo per l'altro che la sovrapposizione di appuntamenti sportivi di così grande rilevanza poteva essere evitata agevolmente al momento della programmazione degli stessi. Non ci voleva molto, ma non è stato fatto. E quindi questa è una critica forte a chi ha fatto il calendario. Lo slittamento del derby era l'unica soluzione percorribile. Mi concentrerei sul fatto che in 2 giorni Roma ospiterà gli internazionali di tennis e il giorno a seguire il derby della capitale, una delle partite più spettacolari. Il tutto si svolgerà all'interno di quello che ritengo essere il complesso sportivo più bello del mondo. Mi sento di dire che non ha tutti i torti, perché è veramente bello. Però
1: se l'è un po' accomodata, vabbè,
0: io però ho rincarato. Allora aggiungo un'altra cosa.
1: Come valutazione,
0: il prefetto Giannini spiega anche la scelta. Cerchiamo anche di andare a leggere questo, poi ognuno può rimanere della sua idea, però è giusto sempre sentire più campane. Allora il prefetto Giannini ha spiegato il motivo di questa scelta. Con i miei collaboratori, questo è un virgolettato che prendiamo dal Corriere della Sera e che riporta tutto Mercato Web, i miei collaboratori in sede di comitato provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, con i vertici delle forze dell'ordine e tutti gli enti preposti, ci siamo confrontati e abbiamo individuato 4 punti che supportano la nostra decisione. Allora, sottolinea appunto il prefetto, più quello sull'orario serale, la concomitanza con le finali degli internazionali di tennis al Foro Italico, che inizieranno alle 12 con una tempistica che si sarebbe sovrapposta al derby alle 12.30 allo Stadio Olimpico, quindi per l'altro nello stesso luogo, affollato da decine di migliaia di persone, e infine il rischio di scontri fra ultra, che purtroppo è una possibilità che deve essere presa in considerazione sempre in occasione del derby. Poi ecco, qui è proprio sulla decisione di far giocare il derby in sera alle 20.45, Giannini spiega che è stata avviata una riflessione sul fatto che il 18 maggio è un giorno feriale, le persone lavorano e a quell'ora l'evento calcistico all'Olimpico avrebbe avuto un impatto significativo sulla normale vita del quartiere e di quelli vicini, nonché sul traffico e la circolazione stradale, con un aumento di tensioni e quindi di problemi di ordine pubblico. Quindi l'ha spiegata in questa maniera. Poi, ognuno può avere la sua idea.
1: Razionale, evidente, sotto gli occhi di tutti. Peraltro c'è un'altra notizia che mi sento di dare, che molti non hanno riportato. Non vorrei essere nei panni di quello che lo scoprono adesso, perché io effettivamente non lo sapevo. 18 maggio c'è lo sciopero dei mezzi nazionale.
0: Esatto. Sì.
1: Io l'ho scoperto poche ore fa. L'ho scoperto l'altro ieri o l'altro ieri.
0: Sì, cioè, c'è un altro problema. No,
1: quando
0: problema
1: l'ho scoperto,
0: problema,
1: veramente mi sono cascate le braccia, ti devo dire la verità. Vabbè, Marco,
0: ma quando tutto deve coincidere, capito? Poi dopo fai però guardate,
1: non so immaginare, ma
0: quello
1: non
0: che,
1: so veramente immaginare.
0: Che diceva il ministro dell'Interno prima, io sono molto d'accordo. Cioè, tutto nasce. Allora, la storia, il problema da dove nasce? Nasce da chi ha fatto il calendario.
1: Ma è quella,
0: la prima responsabilità è quella, ragazzi, Quindi chi ha fatto il calendario, quindi in questo caso la Lega, deve assumersi tutte le responsabilità di un gravissimo errore. E qui lo dico e l'ho detto subito, sono d'accordo con Sarri.
1: Quando
0: chi ha fatto questo errore è un errore pesante, beh, insomma, dovrebbe assumersi delle grosse responsabilità. Perché è un errore pesante, non puoi, cioè questa è una cosa che tu sai. Ieri, scherzando, Piantanile è intervenuto qui e ci ha detto la data della finale degli internazionali del prossimo anno.
1: Ma sì, si sanno, cioè, in larghissimo,
0: quindi
1: anticipo,
0: stiamo parlando di eventi che tu sai, non è che dici sai è spuntato all'ultimo, non potevo fare nulla, e questo già è un altro discorso. E quindi l'errore principale lo fa la Lega, e questo anche comportamento della Lega che diciamo così va a fare ricorso al TAR e quindi si oppone, è qualcosa che sinceramente è un messaggio negativo, nel senso tu stai andando anche contro delle regole, parliamoci chiaro, detto proprio francamente in parole.
1: Ma poi c'è stato anche un duro comunicato addirittura da parte della Lega nei confronti della prefettura, insomma, erano cose che andavano calcolate prima, si sapeva benissimo. Chiaro che c'è stata la sfortuna che la Lazio sia finita in finale di Coppa Italia, perché qualora non ci fosse stata la finale di Coppa Italia con la Lazio, si sarebbe anticipata al sabato. Ma il dovere di una Lega professionistica, quando stila i calendari, è di calcolare ogni possibile eventuale variazione, ogni possibile
0: di lavoro,
1: ogni variabile, ecco, va considerata.
0: Esatto.
1: Il fatto che non sia accaduto è grave.
0: È gravissimo.
1: È grave.
0: Allora, 331-8200213, qualcuno ci dice, ma perché non spostano la finale del tennis?
1: Quello non si può fare, perché anche i calendari appunto del tennis sono molto meno soggetti a variazioni, e peraltro anche nelle tabelle di marcia sostanzialmente degli atleti un giorno può cambiare tantissimo nella programmazione di un torneo.
0: Ma io dico, ma tu sapevi da un anno devo spostare
1: peraltro,
0: ma non
1: poi dice anche
0: mondo,
1: giustamente non sarebbe, però no, è meno praticabile. Certo, qui Antonio scriveva e se piove a Roma domenica tutto il giorno e non si gioca la finale, slitta lunedì, che succede?
0: Però lunedì hanno sport... messo domenica ha messo bel tempo, quindi
1: sì, infatti è vero, l'abbiamo visto.
0: No,
1: però dovrebbe tenere.
0: Lasciatemi dire una cosa, certo, ancora una volta non vengono tutelati i tifosi. Questo bisogna dirlo, perché adesso qui c'è un discorso da fare. Rinviando una partita, tu devi mettere in contemporanea anche le altre. Quindi chi ha preso i biglietti, chi ha pagato gli hotel,
1: messaggi.
0: Come leggevamo giorni fa, subisce un danno clamoroso, un danno che va risarcito assolutamente, assolutamente, perché siamo sempre di fronte al solito discorso, lo dico da tempo, che dei tifosi non gli interessa niente a nessuno, perché poi si fanno tutte cose che mettono sempre in difficoltà i tifosi, quindi come le partite alle 18:30, perché poi adesso, permettetemi, viene da sorridere il fatto che non si può giocare alle 18 per il traffico che ci sta praticamente a Roma, no? Il lunedì, va bene. Ma perché il sabato le partite nelle grandi città alle 18:30 secondo voi hanno diciamo l'idea, o alle 18 hanno l'idea di far fronte al traffico? Di sabato c'è più gente che va in giro, c'è più gente che esce, che fa shopping, che va in giro, e quindi l'ingorgo si crea comunque a prescindere. Quindi anche questa mi sembra una mezza spiegazione che sinceramente possiamo anche rimandare al mittente, con tutto il rispetto, ecco.
1: Sì. Ma poi insomma, ad ogni modo si può discutere gli orari. Lunedì alle 18 certo non avrebbe, o 18:30 non avrebbe permesso a molte persone che lavorano di presenziare ugualmente.
0: No, ma poi guarda, io sono
1: il problema alla radice, Marco.
0: Sono anche contro, detto. Ma non voglio andare oltre, cioè per me del tifoso in questo momento, al tifoso non gli viene resa la vita facile in niente.
1: Ma
0: in
1: io credo
0: niente.
1: Che cioè, il tifoso
0: però al tifoso gli si chiede soltanto: compra i biglietti,
1: esatto.
0: Abbonati allo stadio, abbonati alle televisioni, perché devi, e non è,
1: cioè, è un fruitore perché, di servizi,
0: esatto, ma vogliamo parlare del lunch match delle 12:30 della domenica? Ma vogliamo parlare di questo? Cioè, questo vi sembra una cosa che va incontro alla passione ai tifosi di calcio? Il lunch match delle 12:30? Che è una, non me voglio
1: spesso
0: esprimere.
1: Non è che regali grandi emozioni,
0: no, poi,
1: devo
0: mettono
1: dire,
0: delle partite che dopo 5 minuti dici vabbè, ma vado a pranzare, che faccio, non pranzo per vedere queste partite. Cioè non c'è rispetto di niente della cultura, della passione, zero. E mi fermo qui, perché poi come le partite lunedì sera, poi che partite lunedì sera, perché ci sono delle partite,
1: anzi,
0: che
1: ultimamente
0: dici,
1: paradossalmente abbiamo visto partite quindi, meglio
0: lasciamo,
1: di lunedì
0: lasciamo stare
1: che,
0: quindi non,
1: rispetto
0: non voglio andare oltre, perché poi noi dobbiamo sempre prendere ad esempio le cose degli altri paesi, che da noi se le fai o non le fai la stessa cosa, che invece le cose positive non le prendiamo, non andiamo a capire perché certe cose lì funzionano, noi andiamo a prendere quelle che secondo me sono un superfluo, come sempre facciamo, vabbè, ma vedi, lo fanno lì, lo facciamo pure noi, e magari le cose che lì funzionano non si vanno a prendere, non si manda qualcuno e si fa stare lì per capire perché lì funzionano certe cose. Va bene, dai,
1: alcune cose andavano fatte anche prima, è un discorso
0: stare,
1: molto
0: dai.
1: Lungo
0: non ci avveleniamo oggi che c'è una partita, andiamo a leggere un po' di cose, dai, vai.
1: Sì, ti porto sulla Roma, anche perché è vero, sì, che oggi nella capitale lo sguardo è più verso la sponda biancoceleste per la finale, ma si parla tanto anche della Roma, perché ci sono dei temi contrattuali ma anche dei temi di infermeria. Io parto dai temi di infermeria, perché Gasperini comunque può sorridere. Pellegrini e Dobbic infatti stanno rientrando in gruppo, e qui viene scritto a 5 o 4 giorni dal derby, proprio perché non sappiamo quando si disputerà effettivamente la stracittadina. Ad ogni modo, il calciatore italiano e quello ucraino sono tornati oggi in gruppo e a disposizione del tecnico di Grugliasco, due armi in più in vista di un derby tra i più importanti degli ultimi anni ai fini della classifica, con la Roma impegnata nella rincorsa ad un posto Champions. Pellegrini ha avuto problemi nelle ultime settimane, Dobbic addirittura assente da gennaio, però ritrovarli in questo momento può comunque garantire una mano in più. E molti si chiedevano, con il rientro soprattutto di Pellegrini, quali mosse possa fare sulla tre quarti lo stesso Gasperini, perché è tornato a rinfoltirsi quel reparto lì, anche grazie al recupero di Dybala e poi già quello di Sule da alcune settimane.
0: Allora facciamo una cosa, siccome hai parlato del tema Roma e tramite appunto il sito di Tutto Mercato Web abbiamo la possibilità di ascoltare, e così andiamo a sentire anche il suo punto, Gianluca Di Marzio, che è appunto autore del podcast in questo caso, che è dedicato proprio alla Roma e a Dybala, perché tra l'altro uno dei temi di questi giorni
1: è quello lì.
0: Dybala e Leao, appunto, il cui futuro sembra abbastanza lontano dalle rispettive squadre. Dybala che ha fatto capire che non è stato chiamato dalla società nell'ultima partita, proprio al termine nell'intervista, quindi questo potrebbe essere il suo ultimo derby, la sua ultima apparizione magari proprio all'Olimpico di fronte al suo proprio pubblico. Sentiamo il podcast di Gianluca Di Marzio, tratto da Tutto Mercato Web.
3: Eppur si muove la Roma, si muove anche senza avere ancora un nuovo direttore sportivo, anche perché in carica c'è ancora Ricky Massara, che però è stato praticamente esautorato. Oppure Ricky Massara sta comunque lavorando sulle trattative di rinnovo di contratto dei giocatori in scadenza della Roma, perché Gasperini negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, si è impegnato con i giocatori in scadenza, promettendo loro che si sarebbero aperti i dialoghi e i tavoli di trattativa per rinnovare i loro contratti. Quindi Gasperini è sceso in campo perché vuole comunque mantenere l'ossatura, vuole mantenere anche all'interno dello spogliatoio la forza dei giocatori che rappresentano comunque la Roma e che sono giocatori che evidentemente in questa stagione hanno dato a Gasperini l'opportunità di trasmettere anche il suo credo al resto dello spogliatoio e soprattutto dei nuovi acquisti. Ecco perché ieri l'agente di Dybala era a Roma, ecco perché si sta lavorando anche per rinnovare il contratto di Pellegrini, ecco perché anche El Shaarawy e Celik sono due giocatori che sembravano lontanissimi. Su Celik addirittura nelle settimane scorse c'è chi lo dava alla Juve, c'è chi lo dava all'Inter, addirittura con accordi già presi. In realtà anche la gente si affrettava a smentire, ma lo faceva perché era così, che non c'era nessun tipo di impegno già sottoscritto con altri club, e che comunque la volontà di Celik sarebbe stata quella di dare priorità alla Roma se ci fossero state le condizioni economiche. Ed ecco perché anche El Shaarawy, che sembrava destinato anche lui a lasciare la Roma, ad essere insomma sulla chiusura, no, di una bella storia d'amore, adesso è ancora lì pronto per eventualmente trattare e rinnovare il contratto. Ci sono quindi queste opportunità che la Roma vorrebbe cercare di risolvere anche prima della prossima partita in casa, per permettere a eventualmente quelli che non troveranno un'intesa economica tra Dybala, Pellegrini, Celik e El Shaarawy di comunque salutare l'Olimpico nella maniera migliore. Quindi la Roma cercherà nei prossimi 10 giorni, 7 giorni, 8 giorni, insomma prima della prossima partita di campionato, cercherà di risolvere queste situazioni sull'impegno di Gasperini, su Massara, che comunque sta facendo il direttore sportivo ed è quello che farà le trattative economiche con gli agenti e poi le porterà alla proprietà per avere eventuale ok di massima per rinnovare questi contratti. La Roma quindi vuole ripartire da questi giocatori per poi, con il nuovo direttore sportivo, vedremo alla fine chi sarà, costruire poi quella Roma che Gasperini vuole dal punto di vista della qualità, soprattutto offensiva. La Roma quindi cercherà di sistemare queste situazioni nei prossimi giorni. Nel frattempo, su Gollini, giocatore che inizialmente Gasperini non avrebbe voluto nel suo gruppo, poi dopo i primi allenamenti invece ha spinto perché rimanesse, su Gollini è tornato di nuovo il Besiktas nei giorni scorsi in maniera anche abbastanza forte, quindi non è escluso che alla fine invece possa essere lui a lasciare la Roma nelle prossime settimane per fare questa esperienza in Turchia, visto che c'era stato un interessamento molto forte, un pressing che poi la Roma respinse e alla fine il Besiktas prese Vázquez, no, l'ex portiere del Milan. La notizia comunque è che la Roma lavora sui rinnovi, che cerca di risolverli in tempi brevi, vedremo se lo farà per tutti. Il tema dei giocatori a scadenza di contratto è un tema comunque sicuramente all'ordine del giorno, non solo per la Roma, anche per tanti altri giocatori. Una volta si risolvevano molto prima, una volta mi ricordo che già a febbraio il 90% dei giocatori forti a scadenza, qui parliamo di giocatori forti, e in altre squadre ci sono Vlahovic nella Juventus, per andare all'estero Goretzka nel Bayern, Bernardo Silva nel Manchester City. Questi giocatori a scadenza di solito avevano già trovato degli accordi, avevano già firmato con altre squadre. Invece questa volta, al di là di non voler magari far uscire la notizia, volerla tenere segreta, qui non è una questione di pretattica, qui è una questione che questi giocatori oggi nel calcio moderno si prendono più tempo possibile per valutare le varie prospettive e cercano di non impegnarsi magari subito, perché sperano che dal mercato possano venire fuori delle opportunità diverse. La Roma in questo caso spera di blindarli, perché Gasperini in prima persona, nei colloqui avuti privati con questi giocatori, ha detto: ragazzi, voglio ripartire con voi, non preoccupatevi, vi metterò a sedere con la società per trovare un accordo, vedremo se ci riuscirà.
0: E quindi questa è un po' la situazione in casa Roma, Lucio, sì, che ci ha prospettato Gianluca Di Marzio. Quindi poi più tardi naturalmente andremo a qualche approfondimento con i nostri ospiti. Noi siamo arrivati al termine di questa anteprima, Lucio, con te alle ore 17, ricordiamo, con
1: esatto,
0: A Tutta C, dagli studi di Roma, mentre questa sera sempre con Lucio Marinucci lo studio a partire dalle 20 in live per Lazio Inter finale di Coppa Italia. Lucio, buon proseguimento, buon
1: grazie
0: lavoro
1: a te Marco, ci vediamo più tardi.
0: Break, torniamo con Stefano Palomeni e tutta la squadra tra poco.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Tutta l'Italia.
3: Eccoci qua, ci siamo, Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon
3: bene,
5: pomeriggio a tutti.
3: Ciao Stefano, la giornata della finale, caro
5: piovosa,
3: Stefano.
5: Piovosa,
3: sì, ma che c'è un tempo qui che...
6: Ma
3: è proprio un tempo strano, cioè una cosa proprio...
5: piovosa, sì. Bombe d'acqua.
3: Sì. Più che altro sembra...
5: Il giorno della finale.
3: Sembra sta a Londra, insomma, non... Vabbè, comunque dai, giorno della finale, vediamo che succede. È un giorno però molto intenso di lavoro, perché siamo tra l'assemblea delle che abbiamo sentito a bere. Vuoi sentire?
5: Sentiamo.
3: Ma io te lo faccio risentire,
5: lo sono perso.
3: Lo voglio far risentire, così salutiamo anche gli amici che si sono collegati in questo momento su Italia 7, canale 17 in Toscana, del digitale terrestre, sempre del gruppo Network, così salutiamo loro. Abbiamo salutato quelli che sono su Gol TV nel canale 11 e nel Lazio. Abbiamo salutato anche gli amici del canale 61, tutti coloro che sono davanti all'app. Ma quanti ci stanno gli amici? Qui è un saluto continuo. Ma è un saluto continuo. Sai, dobbiamo fare una clip registrata ogni giorno. Così salutiamo.
7: Vai via.
3: Va bene, Carlo, oggi chissà come starà Carlo in attesa di questa finale, eh?
5: Carlo, ma insomma,
3: sarà carico, dai, su. Allora, ti faccio...
5: Sicuramente domani.
6: Una carnata.
3: Domani per forza, insomma, che c'è l'analisi della partita e ci scateniamo tutti. Allora, caro, tra l'altro avviso anche che questa sera noi a partire... Oggi Lucio Marinucci ha fatto l'anteprima, poi fa a tutta C, alle ore 20 qui.
5: È fazzerale.
3: Beh, insomma, quelli giovani devono correre, insomma, è così, eh?
5: Devono lavorare, sì.
3: Tu hai corso quando eri giovane, tanto.
5: Sai che rimpiango.
3: Davvero?
5: Sì, vorrei correre ancora. Tu corri a queste età?
3: Lascia perdere. Tu vorresti ancora correre? Fisicamente, correre tutto quello che facevi?
5: Stare meglio, fare... Sì, questo no. La salute è importante.
3: Correvi tanto col lavoro e tutte le cose.
5: Correvo sempre corso. Continuo a correre.
3: Certo, sì. Questo
5: perché
3: sì.
5: Sennò poi uno si
3: annoia. Abbiamo vissuto dei periodi di grande intensità, insomma.
5: Di grande intensità.
3: Adesso si corre un po' per gestire, diciamo così.
5: Orari.
3: Beh, tu insomma hai fatto mondiali, sballottato da una parte all'altra.
5: Ma è importante, secondo me, nell'arco delle 24 ore scoprire tutte le ore del giorno per capire che...
3: Quali erano le ore dove fruttavi meglio tu?
5: Sai che quando uno si sveglia all'alba dice: ma ti svegli all'alba? Invece quando ti svegli all'alba... stai meglio.
3: È vero, lo sai. Io adoro andare, per esempio, all'inizio sei un po' rincoglionito.
5: Però poi riprendi e fai il giorno...
3: Cioè,
5: stai meglio.
3: La fascia oraria delicata sono le 2 e le 3. Quella è una fascia proprio che...
5: Cioè, la pennica.
3: Se tu stai con noi in diretta, siamo attivi. Però se sei in una situazione... diciamo un po' tranquilla, e quello è l'orario difficilissimo. Quello è un orario delicatissimo. Allora,
5: sentiamo a bene.
3: Sentiamo un attimo, te lo faccio vedere e sentire, perché tra l'altro è proprio stato intercettato all'uscita dell'assemblea di Lega, quindi lo sentiamo un attimo, così ti fai un attimo un'idea. Senti che cosa dice, vai.
8: In C abbiamo una media del 57% di perdite rispetto al valore della produzione. Quindi il problema di natura economica non è nel calcio di vertice, il problema di natura economica sta nel calcio professionistico di base, in B e in C. E quindi ovviamente a queste realtà bisogna dare attenzione, e mi sembra naturale, voglio dire, che al di là, diciamo, come dire, dell'orientamento che ha manifestato, voglio dire, la Lega di B, lo stesso presidente Bedin ricordi, e che poi ci si dovrà confrontare sui programmi.
9: In sintesi, cioè, la Lega Pro deve vedere un po' i programmi.
8: Deve vedere i programmi, ma penso che come dire, dovrebbe essere un fatto naturale per tutti. È stato innaturale il fatto che sia stata individuata la persona senza neanche discutere il programma, quindi di naturale c'è stato solo quello, e tutto il resto dovrebbe essere naturale, penso.
10: Quindi lei è ottimista che dopo aver visto i programmi se la può giocare per la presidenza federale?
8: Ma io, guardi, io non sono espressione, come devo dire, di una continuità anche significativa all'interno del mondo della federazione, che non è basata su poteri forti, è basata su un certo tipo di coerenza, certi tipi di comportamenti, alcuni tipi di realtà creative, perché i 3 punti per la vittoria, i playoff, i playout, il budget tipo, le funzioni integrative sono nate addirittura in Lega Pro quando io ero presidente, allora si chiamava Lega di Serie C. E quindi io, come dire, Io lavoro sui contenuti e sulla coerenza dei comportamenti e sulla tutela delle componenti più deboli del sistema. Ho sempre fatto questo, non sono stato mai espressione, tra virgolette, di poteri forti.
10: È ottimista?
3: Ma con chi ce l'aveva i poteri forti e quello che è stato presentato senza programma? Ma
5: non lo so, comunque
3: non
5: so,
3: lo sai, non ti fai un'idea.
5: Abete è molto preparato. No, per questo non ci sono dubbi. Poi insomma si sceglierà il nuovo presidente federale. Vedremo. Che uscirà 22. Fuori dalle urne, però io credo che insomma, cioè, mi sembra di sentire le parole di tanti anni fa.
3: E certo. No, con le società professionistiche. Ma è bello perché il tempo non passa, non è mai passato. Vedi, le riforme, anche, ma ci ringiovaniscono anche a noi queste cose.
5: Quindi,
3: che tu rivedi personaggi di qualche anno fa e quindi dicevo, però il tempo non è passato così.
5: Non è passato, però sulla preparazione avete, insomma, è indiscutibile perché è molto preparato. No?
3: Vabbè, speriamo bene, dai. 331-8200-213, tra pochissimi i vostri messaggi, io andrei subito, però appena è pronto il collegamento, così cominciamo a sentire un po' questo clima partita, poi andremo anche a vedere un po' di
5: riscatenato.
3: Sari, ma ieri era
5: la prestazione è un risultato
3: Bello, lo sentiamo.
5: Ma è una cosa,
3: ma ieri era elegantissimo da Mattarella.
5: È partito,
3: porca miseria, veramente,
5: no, in conferenza stampa
3: ha fatto un bel discorso anche da Mattarella, ha fatto un bel discorso, sembrava istituzionale, ha parlato della passione. Ora, ha detto una cosa che mi è piaciuta molto, riferendosi sia ai giocatori del Lazio che ai giocatori dell'Inter, a loro che fanno gli allenatori, dice: noi più col lavoro facciamo una cosa che ci appassiona, no? E quindi è difficile anche classificarlo lavoro.
5: Spesso se lo dimentica.
3: E quindi questo ha detto lui: non ce lo dobbiamo dimenticare, non se lo devono dimenticare neanche i ragazzi.
5: Ma insomma, Sarri viene dal basso,
3: esatto. Questo è indiscutibile. Indiscutibile. Allora, 331-8200-213, ci siamo? Possiamo? No, ancora no, non è pronto, non ci siamo. Non si è connesso il nostro Lorenzo Beccarisi. Però andando a questa partita, caro Stefano, io dovremmo avere anche una schermata sulle formazioni, così diamo un'occhiata, poi ci andiamo un po' nel dibattito successivo. Queste dovrebbero essere le scelte, caro Stefano, quindi formazione a 4 del Lazio con rientro di Tavares sulla corsia di sinistra, Zaccagni a sinistra, quindi questa corsia diciamo così di grande corsa. Qui Patrick è stato messo esterno, ma in realtà giocherà davanti alla difesa, e quindi dopo magari la modifichiamo. Taylor invece farà un po' l'interno, così come Basic, e il resto così. Dall'altra parte Thuram gioca, hanno detto che lo danno in formazione, recuperato. Zielinski farà il ruolo di Çalhanoğlu, quindi questa è l'assenza più importante dell'Inter in questa partita, Stefano. Dai.
5: Zielinski
3: sa fare molto bene, quest'anno è stato
5: il pilastro di questa Inter.
3: Assolutamente. Poi c'è Sucic.
5: Insomma, scelte quelle che sapevamo. Poi è bella messa così, insomma, credo che sulle corsie esterne ci possano essere duelli molto importanti. Bisogna vedere chi sarà in forma, chi vincerà meglio i duelli, chi tecnicamente anche, insomma, voglio dire, prenderà il rischio anche di fare qualche giocata importante. Tavares Dumfries è un bel duello là. Ma anche qui a sinistra Isaksen potrebbe mettere in difficoltà la coppia bastoni di Marco in qualche momento, insomma, nella fase di uno contro uno. Potrebbe un po' stressare quella zona di campo, ma per il resto mi sembra che la solidità in mezzo al campo dell'Inter sia no? Importante, però Marco, queste sono partite che veramente, sempre banale dirlo, ma fanno una storia a sé.
3: Da una parte potrebbe essere un'impresa, dall'altra potrebbe essere il trionfo, quindi una vittoria da aggiungere
5: allo scudetto. La Lazio ha fatto grandi partite con interlocutori tecnici di rilevanti. Infatti Sarri mi ha colpito in conferenza stampa, ha detto: se facciamo la partita del campionato, arrivederci, grazie. Ma probabilmente non vedremo quella Lazio.
3: Bene, è pronto Lorenzo Beccarisi.
5: Ciao, Lorenzo.
3: Vediamo un po', eccolo lì dallo Stadio dei Marmi, quindi ci siamo. Caro Lorenzo, buon pomeriggio, sei tra nuvole e cielo azzurro, così, sprazzi di cielo azzurro.
4: Buon pomeriggio a tutti, sì, ma anche un pallido sole che tende a scaldare una giornata fresca qui allo Stadio Olimpico, in una Roma dal tempo piuttosto variabile, perché dove siete voi prima poco fa diluviava, mentre invece qui adesso c'è questo pallido sole. In realtà dall'altra parte della telecamera stanno arrivando nuvole piuttosto grigie, però al momento il cielo tiene qui allo Stadio dei Marmi, dove alle mie spalle vedete che oltre allo Stadio Olimpico c'è anche l'arena del tennis, che però oggi non è in uso, e ci si sta preparando a questa finale di Coppa Italia. A pochi passi da me c'è anche il CONI, dove sta per iniziare anche l'assemblea di Lega, quindi temi su temi che si stanno sviluppando in questa mattinata. Ma ovviamente il teatro principale è quello che vedete alle mie spalle, quello che è alle 21. ospiterà la finale di Coppa Italia fra Lazio e Inter.
3: Assemblea di Lega che seguirai anche, Lorenzo, prima della partita, sì. Quindi gli eventuali aggiornamenti ci verranno dati appunto nel corso di questo pomeriggio. Abbiamo già sentito prima io e Stefano le parole di Abete, appunto l'altro candidato, quindi due candidati, da una parte Malagò, dall'altra Abete. E, senti, per quanto riguarda la partita, abbiamo dato un'occhiata alle formazioni, sono quelle, tra poco sentiremo anche i passaggi, uno di Sarri e l'altro di Chivu, i due allenatori. La scelta, diciamo, io vi chiedo una cosa, parlava di qualcosa di tattico Sarri, che cosa vi aspettate? Ecco, una mossa particolare per mettere in difficoltà l'Inter oppure no?
4: Intanto, partendo dalle formazioni, dalle probabili, l'unico dubbio è relativo al regista, ovvero se giocherà Patrick Orfella, è un discorso anche fisico, possiamo dire, per certi aspetti. Ha recuperato anche Cataldi, ragazzi, solo Provedel non è a disposizione, il resto ci sono tutti. Vediamo anche cosa vorrà fare Sarri. Anche questa scelta potrebbe incidere e far capire un po' che tipo di partita vuole fare, magari un po' più di distruzione con Patrick davanti alla difesa, un po' più di costruzione con Rovella. Oltre all'aspetto tattico, Sarri ha detto possiamo avere tutta la preparazione tattica che vogliamo, se scendiamo con l'atteggiamento di sabato la partita neanche inizia, e dobbiamo crederci fino alla follia. Ecco, adesso dovrà cercare di fare un qualcosa di probabilmente irrazionale, perché i numeri ci dicono che l'Inter ha 34 punti in più in classifica, ha segnato 46 gol in più della Lazio in questo campionato, e quindi la puoi preparare tatticamente quanto vuoi, hai bisogno anche di qualcosa che vada oltre la preparazione di questa partita per cercare quella che a tutti gli effetti è un'impresa.
3: Che ti aspetti?
5: Beh, insomma, Lorenzo,
3: cioè, come interpretazione della partita,
5: ha detto da parte cose corrette. L'interpretazione della partita da parte è questa, della Lazio, cioè, io farei un centrocampo muscolare di sacrificio, perché poi voglio dire, nella riconquista del pallone basta, insomma, tecnicamente fare una giocata pulita per i tre davanti, accenderli. Magari sganciando qualche volta Taylor, ecco, questo è il tema, perché se ti metti sullo stesso livello, no, Marco, finisce tanto a poco, secondo me.
3: Sì. Cioè, quindi ti aspetti una Lazio più
5: qualche volta Taylor, ecco, questo è il tema, perché se ti metti sullo stesso livello, no, Marco, finisce tanto a poco, secondo me.
3: Sì. Cioè, quindi ti aspetti una

0: base, quella difensiva, di proteggere la difesa, di guardare bene insomma i duelli, coprirli.
1: Certo.
0: Attenzione, non rinunciataria, però quel tipo di partita lì, perché i numeri che ha detto Lorenzo sono implacabili.
1: Sì.
0: Insomma,
1: Lorenzo, cioè, senti, ascolta, Patrick è in vantaggio in questo momento, quindi penso che sarà lui la scelta, perché poi Patrick ha fatto bene anche con il Milan, mi ricordo, in quella posizione, no? Se non erro.
2: E, in realtà non, è un vantaggio non troppo netto, anche perché lo stesso Patrick non è al meglio, è uscito un pochino acciaccato anche lui dalla partita di sabato. Diciamo che di tre registi, Patrick, Rovella e Cataldi, per condizioni fisiche Lazio ne tira fuori uno che possa fare 120 minuti. Non è da escludere anche una staffetta a tre, se si dovesse arrivare poi ai supplementari, questo anche si può prendere in considerazione. Quindi bisogna capire, Patrick avanti non nettamente, nel senso che è veramente un ballottaggio abbastanza tirato, lo diamo avanti anche per il tipo di interpretazione di partita che dicevate, partita che la Lazio però ha fatto bene in questi ultimi mesi, perché andiamo a vedere dalle partite di Coppa Italia col Milan, soprattutto la trasferta di Bergamo con l'Atalanta, la trasferta di Napoli in campionato, anche la trasferta di Torino con la Juve, la Lazio era avanti fino a veramente agli ultimi minuti, la vittoria in casa col Milan anche in campionato. Cioè, questo tipo di partita, escludendo l'Inter, con cui la Lazio non l'ha praticamente mai vista, anche andata e ritorno, è finita 5-0 nei 180 minuti in campionato, Lazio questo tipo di partita l'ha fatta bene. Se la riesce a tenere in equilibrio, la Lazio ha dimostrato che questo tipo di partita è quella che probabilmente per caratteristiche ad oggi le si addice meglio. È chiaro che di fronte all'avversario più difficile possibile, dove vi dico c'è questo piccolo dubbio di formazione, anche lato Inter, Thuram e Bonny è l'unico dubbio che ci si porta, Thuram sta crescendo sempre di più nel ballottaggio, però va tenuto aperto, perché comunque anche Thuram non è al meglio, perché è quella che avete fatto vedere.
1: Nella formazione dell'Inter lo danno tutti dal primo minuto, Stefano. Sì. Chiedo però una cosa a Stefano, qualora non fosse al meglio, è preferibile rischiarlo dall'inizio o a partita in corso? Un giocatore come Thuram?
0: Dall'inizio,
1: cioè tu dici meglio dare subito un segnale in partenza?
0: No, ma anche per il calciatore, se entrare in partita, se c'è un problema ti scaldi, provi, parti e poi vedi un attimo.
1: Tanto sai che eventualmente un cambio te lo devi giocare, no?
0: Comunque un'assenza, se gioca o non gioca, fa una differenza secondo me.
1: Beh, in queste partite, un giocatore più in forma.
0: No, poi il giocatore che secondo me ha determinato la parte finale percorso,
1: Sì.
0: È stato un po' criticato, è stato un po' in ombra, non ha offerto un rendimento eccezionale nell'arco della stagione, però la parte finale della stagione, insomma, nella parte finale si è fatto sentire, si è fatto vedere, ha marcato la differenza. E quindi è un giocatore, secondo me, molto importante, senza nulla togliere a Bonny e a Pio Esposito.
1: Assolutamente.
0: Ci guadagnerebbe la Lazio, ecco, se non ci fosse.
1: No, poi, come hai detto tu, in questo momento il giocatore più in forma è quello che è stato determinante in questa ultima parte di campionato, che ha dato una grossissima mano. E poi c'è la grande anche carica di Lautaro, che ieri Lorenzo ha detto basta vincere, come un deset della serie, come arriva basta vincere, insomma.
2: Assolutamente, ma lo ha ribadito anche Ghivo,
1: più giusto.
2: Anche Ghivo ha detto il doblete non me ne frega nulla, cioè l'obiettivo è vincere, non importa come, ed è stata un po' la mentalità, no, dell'Inter anche tutto quest'anno, nonostante sia stata anche direi sicuramente la squadra col Como che ha giocato meglio in questo campionato, nettamente il miglior attacco, ha dei numeri impressionanti, trascinata anche dallo stesso Lautaro, che però ieri ci ha tenuto a sottolineare come anche senza di lui la squadra abbia risposto presente alla grande, è stato veramente leader e capitano a 360 gradi nella conferenza di ieri. Discorso simile anche per Zaccagni, torno sulle conferenze di ieri perché hanno vissuto periodi diversi in stagione, perché Zaccagni ha visto ovviamente la stagione più difficile, Lautaro invece ha avuto una grande annata che nonostante l'infortunio chiuderà da capocannoniere, però in questo 2026 entrambi sono stati condizionati molto dagli infortuni, Lautaro ha risposto presente, Zaccagni non segna dalla prima partita di Coppa Italia a dicembre,
1: ecco,
2: contro il Milan, e ha detto per me è un'occasione doppia, tripla, è per lui l'occasione di vincere il primo trofeo, di alzare il trofeo da capitano per la Lazio, che non vince un trofeo da 6 anni e mezzo, e in più anche la possibilità di riscattarsi dopo un'annata complicata, quindi sicuramente anche il discorso dei capitani è interessante. Vi segnalo anche qualche nota di colore, essendo qui, arrivato verso le 13.45, ho già visto diverse maglie della Lazio a Ponte Milvio, ci sono già diversi tifosi, e vi dico che dalle 16.30-17, appena finisce l'assemblea di Lega, saremo anche lì, e quindi ovviamente tutte immagini, video che vi faremo vedere anche su tutto il mercato web, sul sito. E poi qualche tifoso interista che invece è già qui in zona stadio, qua intorno qualcuno che si è già fatto le

0: foto con l'Olimpico alle spalle, mi segnalano anche dei colleghi che sono all'interno degli internazionali, ci sono anche diverse maglie di Lazio Inter ad assistere alle partite degli internazionali, perché magari ne approfittano, la giornata la passano lì e poi la sera si spostano allo Stadio Olimpico, visto che il centrale dista, diciamo, 500-600 metri a piedi dallo Stadio Olimpico.
1: Bene, Lorenzo, facciamo una cosa, noi adesso ti lasciamo così ti puoi spostare e perseguire.
0: Evitando anche il camioncino che rischiava di
1: mettermi sì, sta attento, sotto. Insomma, evitiamo problemi in diretta. No, ci sentiamo tra poco, naturalmente più tardi, qualsiasi aggiornamento tu, cioè, siamo sempre qui a disposizione. Per il momento grazie, a più tardi, ricordiamo che stasera insieme a Lorenzo allo stadio seguiremo appunto la partita, la finale con il prepartita, la live e il post partita. Lorenzo, a più tardi, buon lavoro.
2: Ciao Lorenzo.
1: Bene, questo è un po' quanto, poi tra poco ci ritorniamo a parlare, ci sono un po' di messaggi, caro Stefano, ritorniamo insomma per quanto riguarda invece il discorso dell'orario. Oggi c'era un bel titolo sul giornale Il Romanista, no?
2: Quando ve pare,
1: insomma.
2: Grande.
1: Il titolo, cioè,
2: Il Romanista era, è un grande giornale.
1: No, nel senso veramente siamo di fronte.
2: Fa dei titoli fantastici, poi sì. Un gruppo di lavoro.
1: No, però siamo di fronte così, vediamo che succede.
2: Quando ve pare, il romanesco dice tutto.
1: Certo.
2: Cioè, noi siamo qua.
1: A certo punto,
2: fate quello
1: che volete.
2: Cercate,
1: vabbè, comunque.
2: Insomma, di far giorno, come si dice.
1: Sì, insomma, di quagliare, no? Esatto. Di trovare una soluzione.
2: Vabbè, ma insomma, dai, era inevitabile.
1: No, io prima ho letto anche le parole sia del prefetto che del ministro che insomma
2: sì, ma quello io ribadisco quello che ho detto ieri, Marco, poi per carità ognuno fa il suo,
1: certo, non c'è dubbio,
2: adesso vedremo il TAR. Ma poi voglio dire, anche il gruppo squadra, no? Un calciatore, una squadra, un allenatore non sa quando gioca, ma guarda che alteri emotivamente la settimana di lavoro, poi tra l'altro si sta giocando, allora Milan, Roma, Juve, vabbè, anche ci mettiamo il Napoli perché insomma l'aritmetica ancora si deve pronunciare, in questo senso si stanno giocando tanti soldi, no? Il derby sappiamo che è una partita speciale, sì, quindi sì. Voglio dire, il giocatore si prepara, secondo te incide o non incide? Secondo me un pochino incide,
1: certo,
2: perché tu
1: ma
2: non
1: madonna,
2: sai,
1: ma
2: non... cioè per un atleta non sapere quando scendere in campo, quando disputare una gara, che sia il calcio oppure che ne so, una gara di atletica o di sci, fate voi, insomma, e dire, ma io non so quando gareggio, ma guarda che mi togli il punto di riferimento, sì, quindi sì. Devo dosare anche l'adrenalina, l'ansia, magari è un appuntamento più importante del solito, degli altri, e ci arrivo male, c'è chi magari ci arriva serenamente, altri ci arrivano male.
1: No, no, ma stai dicendo una cosa che condivido completamente.
2: Malen ci arriva, ma
1: anche,
2: bene.
1: Ma anche la mancanza di rispetto, permettimi di dire, verso i tifosi, verso tutti quelli che fanno.
2: No, ecco, cioè, questo
1: ma è una roba veramente.
2: Perché poi in tutto questo discorso di retorica, ognuno dice la sua, no, ma allora la sera, invece il pomeriggio, e poi uno dà la colpa alla Prefetto, quello dà la colpa alla Lega, un casino, se succede tutto, il tifoso sta là e quello danneggiato.
1: Esatto.
2: Ma non il tifoso di Roma e Lazio, il tifoso della Juventus, il tifoso del Milan. Tifoso del PIL, tifoso di tutte, perché ti porti dietro quattro squadre,
1: esatto,
2: quattro partite.
1: Esatto, della serie non ci interessa niente di quello che poi possono.
2: Quindi, ma allora ci si poteva arrivare prima, dai, su.
1: Sì, sì, no. Una roba che, come abbiamo detto più volte ieri, lo ribadiamo.
2: Poi, non
1: che,
2: solo insomma, la data degli internazionali, rincaro e chiudiamo il discorso. Sì. La dose. Cioè, tu hai Sinner. Cioè, non è che ti dice se ci sono internazionali in Italia, c'hai
1: c'è nessuno.
2: 36 pippe nei primi 100 posti.
1: Oppure non c'è manco l'italiano.
2: C'è Sinner, che è il numero uno al mondo, che al primo turno fa sold out, tipo le partite della Roma, ecco.
1: Certo.
2: E lui è del Milan, però insomma, ecco, se fosse stato romanista sarebbe stato perfetto, nel senso dei sold out che poi
1: adesso
2: riesce...
1: Larga, però, sì.
2: No, è la verità, perché fa sold out le partite della Roma, è una o l'altra sold out, non c'è posto. Il primo turno al Foro Italico 12.000, secondo 12.000, 12, sempre pieno, ieri con Pellegrino,
1: esatto,
2: sempre. E poi il villaggio, cioè non è che tu devi considerare, Marco, tu gli internazionali hai mai fatti?
1: No.
2: Allora, ci sono quelli che vanno a vedere le partite e poi quelli che girano, no, perché è un po' così, che come stai, ciao, quanti sono? Sono altri 20.000. Quindi devi contare un movimento di 50.000 persone fuori e contestualmente quasi all'orario, altre, parlando, cioè se avessero voluto decidere insomma, di giocare... Se avessero deciso di giocare domenica 12:30, altri 80.000, 60.000 dentro lo Stadio Olimpico. Oh, certo. 120.000 in un quadrante di tre piazze di Roma, di un quartiere di Roma. Cioè, dai, lo sai, Foro Italico e lo Stadio Olimpico sono proprio così, vicinissimi.
1: Esatto, sono attaccatissimi. Sì, sì, sì.
2: Quindi le valutazioni tecniche la prefettura le ha fatte e ha deciso giustamente, dice, sai che c'è, sì, sì, per garantire l'ordine pubblico
1: abbiamo letto,
2: c'è
1: proprio,
2: qualche problemino. Esatto, poi la Lega dice, noi ricorreremo al TAR, e adesso il TAR ci farà sapere quando, domani.
1: Ah, guarda, questa è una situazione. Poi dopo facciamo un approfondimento anche su questo. Però ti leggo questa cosa da Tutto Mercato Web prima di andare in pausa, velocissimo, perché poi dopo ripartiamo con l'analisi insieme ai nostri ospiti. Allora, caos arbitri, AIA commissariata, ma solo dopo parere del collegio di garanzia. Quindi è arrivato il comunicato che vi leggo al volo. Tenuto conto delle criticità politico-organizzative dell'associazione, su proposta del presidente Gravina si è deciso di rivolgersi alla sezione consultiva del massimo organo di giustizia sportiva, si legge nel comunicato. Una volta illustrata la comunicazione del comunicato nazionale dell'AIA, il Consiglio ha ratificato la decadenza del presidente Antonio Zappi a conclusione dell'iter disciplinare processuale che lo aveva visto condannato a 13 mesi di inibizione. In seguito il presidente Gravina, che ha ringraziato il vice presidente vicario dell'AIA Francesco Massini per il senso istituzionale mostrato in un periodo così complesso, ha illustrato le diverse criticità politico-organizzative che stanno caratterizzando l'associazione, e quindi si procederà verso appunto il commissariamento. Questo è quanto, vi daremo poi nota successivamente. Adesso noi ci fermiamo, break, ripartiamo sempre un po' dall'analisi della partita, più altre situazioni che riguardano, ad esempio, potrebbero essere ore decisive per il rinnovo di Vlahovic, il futuro di Vanoli, oggi possibile incontro tra Paratici e Vanoli per decidere il futuro di Dybala e Leao, insomma, guardiamo da avanti, dai.

0: Dunque, ben ritrovati. Sempre un saluto da Marco Piccari e da Stefano Palomani.
1: Ciao Stefano. Marco, ciao a tutti di nuovo. Buon
0: allora,
1: pomeriggio.
0: Ci siamo, Stefano, per questo pomeriggio che ci porta veramente dritti alla partita di questa sera, alla finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Abbiamo già fatto il primo collegamento allo Stadio dei Marmi con Lorenzo Beccarisi, poi ne seguiranno altri, insomma, per questo avvicinamento. E allora andiamo a dare, così cominciamo un po' dalla partita, ma poi andiamo anche ad altri temi. Diamo il buon pomeriggio a Enzo Palladini. Ciao Enzo, ben
2: ciao,
0: trovato.
2: Enzo. Buon pomeriggio a voi.
0: Ben trovato Enzo. E poi abbiamo anche mister Davide Mancone, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Ciao Davide, ben trovato.
3: Ciao ragazzi.
0: Ci sei Davide? Non ti ho sentito bene. Per me... Di nuovo?
3: È buona l'acustica? Spero di sì.
0: Ti sento male. Proviamo ancora un altro po' perché sento la linea disturbata.
3: Provo a togliere le cuffie.
0: Provo a togliere le cuffie, che forse è meglio. Ecco, perché ti sentiamo un po' con una sorta di eco, si sentiva. Provo un po' adesso. Caduta la linea del tutto, quindi sì, riproviamo decisamente.
1: Sentito proprio il rumore.
0: Allora, caro Stefano, caro Enzo, poi sta per arrivare anche Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web, però andiamo sulla partita. Per la Lazio sarebbe un'impresa, per l'Inter sarebbe il trionfo, questo è un po' il quadro di questa partita, no? Per la Lazio sarebbe un'impresa battere l'Inter, che sì, insomma, dai, sulla carta è fortissima, i valori, diciamo, è una finale totalmente spostata da una parte. Questo quanto pesa in una partita, Stefano?
1: Abbiamo viste tante, Marco. Abbiamo viste tante.
0: Il pronostico è troppo scontato.
1: Quindi che vuoi dire?
0: No, io chiedo a voi.
1: Dipenderà dall'Inter. Insomma, possiamo dire tante cose interessanti, ma è questa la partita. L'Inter è favorita, la Lazio sta lì. Ripeto, secondo me, quello che ho detto prima, se la Lazio farà una partita tecnica, perderà.
0: Quindi tu dici che fa una partita,
1: cioè,
0: di sostanza,
1: avrà poche chance di fare una di sacrificio, di rispettare la superiorità dell'Inter e di crearsi quegli spazi che ha giocatori molto bravi davanti, e quindi l'Inter magari, ecco, potrebbe andare in difficoltà da questo punto di vista. Non vedo come non si possa mettere in difficoltà l'Inter da questo punto di vista. Se tu fai una partita tecnica, secondo me la perdi. Tu devi aspettare, ecco, devi sperare di stare in partita, equilibrio, di non fare sciocchezze dietro, di stare attento. Poi voglio dire, se l'Inter fa una super partita, che sia tecnica o di sostanza, poco cambia. Però, ecco, secondo me l'imperativo da parte Lazio deve essere quello di rispettare l'avversario, di essere umili, di riconoscere la superiorità dell'avversario. Nel momento in cui tu scendi in campo e pensi di poterla giocare diversamente, la perdi, perché non, cioè, voglio dire, io capisco una finale, allora diciamo favorito, non favorito, però insomma è sempre una partita, 90 minuti e lì tre più forti.
0: Certo, su questo non c'è dubbio. Allora, dovremmo aver ripreso anche Davide Mancone. Mister, ci sei?
2: Fa meglio?
0: Perfetto, ti sentiamo forte e chiaro, benissimo.
2: Bene.
0: Arrivo subito da te. Enzo, è tutto così abbastanza scontato, diciamo, almeno sulla carta?
2: Ma sì, beh, io sono abbastanza d'accordo con Stefano, nel senso che quest'anno l'Inter ha sofferto molto, le squadre che l'hanno messa sul ritmo o sul combattimento, e mi viene in mente l'Udinese nel girone d'andata, quando ha vinto giocando da squadra di Championship, di Serie B inglese, tutto di forza, di uno contro uno e tutto quanto, e ha vinto a San Siro. Mi viene in mente il Napoli, che comunque per definizione è una squadra che si basa su sofferenza e combattimento, come dice sempre Conte, e mi viene in mente il derby, che comunque è arrivato in un momento in cui sì, il Milan stava benino, ma l'Inter teoricamente stava ancora meglio, a parte quell'inciampo con il Bodo che le ha un po' rovinato la stagione. Per cui comunque, se l'Inter gioca, diciamo, non sotto il 75% delle sue potenzialità, io penso che la Lazio non abbia molto scampo, nemmeno giocando al 100%, però non si sa mai, perché comunque ha vinto lo scudetto, magari un po' di festa è stata fatta, magari in questo momento dentro le loro stanzette i giocatori dell'Inter stanno pensando la stessa cosa che stiamo dicendo noi: siamo più forti, quindi vabbè, abbiamo già vinto. Sto ipotizzando dei modi in cui Sarri possa ribaltare questo pronostico, magari inventandosi qualche...
0: Ma cosa pensi si possa inventare? Poi lo voglio chiedere anche al mister. Quando tu hai di fronte una squadra molto più forte di te...
4: Radio. Buongiorno dalla redazione.
5: Nella grande sala del popolo di Pechino, Donald Trump e Xi Jinping hanno riaperto il confronto diretto tra Stati Uniti e Cina dopo anni di tensioni commerciali e strategiche. Il summit, il primo viaggio di un presidente americano in Cina da quasi 9 anni, è stato costruito attorno a una parola chiave condivisa da entrambe le delegazioni: stabilità. Il cuore del summit resta comunque quello economico. Trump punta a ottenere una maggiore apertura del mercato cinese alle imprese americane, definendola la sua primissima richiesta.
4: Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, ha annunciato che un tribunale del District of Columbia a Washington ha sospeso le sanzioni imposte a suo carico dall'amministrazione Trump. In un post su X, Albanese ha riferito che il giudice ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico. Poi ha ringraziato la figlia e il marito per essersi fatti avanti per difenderla e tutti coloro che hanno fornito aiuto finora.
5: I carabinieri e la DDA arrestano 17 persone per aver avuto a che fare con l'omicidio per errore di Rosario Coppola ad Arzano e per i soldi delle estorsioni usati per pagare la mensata ai detenuti. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari. Il provvedimento cautelare, viene spiegato, trae origine dall'esecuzione di un fermo di indiziato di delitto eseguito il 21 aprile scorso a carico di 11 soggetti gravemente indiziati di appartenere a un'associazione camorristica operativa nel territorio di Arzano e comuni limitrofi.
4: Entro l'estate sarà adottata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi e completato il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia. A dirlo alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Premier Time in Senato, rispondendo a un'interrogazione di Azione sull'istituzione di una cabina di regia per affrontare le priorità strategiche del Paese.
5: Piogge temporali ma anche venti di burrasca e grandine, ancora un'ondata di maltempo a colpire l'Italia da oggi e a far scattare l'allerta meteo gialla in ben 7 regioni. Nel mirino del meteo finiscono soprattutto le regioni del centro-nord. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.
4: Il calcio, dopo la conquista del 21esimo scudetto, l'Inter festeggia anche la 10ª Coppa Italia della sua storia, centrando il double. Sfuma così la qualificazione in Europa League per la Lazio. Un trionfo commentato da mister Cristian Chivu: abbiamo fatto una buona stagione, ci siamo meritati 2 trofei. Non è mai scontato e non è mai semplice portare a buon fine una stagione del genere vincendo 2 trofei. Siamo felici per questo.
6: Siamo tutti felici per noi, per quello che abbiamo superato in questi anni. Siamo felici per questi tifosi e siamo felici anche per la nostra società.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
7: Siete all'ascolto di TMV Radio.
8: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: Siete all'ascolto di TMV Radio.
9: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
7: Siete all'ascolto di TMV Radio.
10: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TV Radio. Questa è A tutta C, la vostra rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini che vi dà il ben ritrovati, pardon, in questa prima puntata giornaliera di questo giovedì 14 maggio 2026, giornata di post per quanto riguarda i playoff promozione di Serie C, perché ieri sono andate in scena, ieri sera, praticamente in contemporanea con la finale di Coppa Italia delle Big, che ha visto l'Inter trionfare in casa della Lazio, insomma sul prato dell'Olimpico per 2-0, andare in scena appunto le gare di ritorno del primo turno nazionale dei playoff con risultati assolutamente interessanti. Vi ricordo che potete seguirci tramite tmvradio.com, tramite la nostra applicazione ufficiale o tramite il canale 61 del digitale terrestre. Vi ricordo anche il nostro numero per i messaggi WhatsApp, che è il 331 82 00 213. Saluto Giorgio Sorani in cabina di regia, che come di consueto al mattino ci assiste e ci permette di tenerci in contatto sul mondo della Serie C. E adesso do il benvenuto, il buongiorno e ben ritrovato a Luca Esposito dalla redazione di TuttoC.com. Ciao Luca.
2: Buongiorno a te e a tutti i telespettatori e radioascoltatori.
1: Allora, Luchino, sono uscite le qualificate per il secondo turno della fase nazionale, si è concluso ieri con le gare di ritorno il primo turno, andiamo velocemente a riepilogare i risultati per chi non avesse avuto modo di seguire le gare di ieri sera, le cinque gare di ieri sera: Lecco Pianese 1-1 con il Lecco che passa in virtù del miglior posizionamento in classifica. Sorani è meraviglioso, ci propone anche la grafica. Ravenna Cittadella 1-1, passa il Ravenna sempre in virtù del miglior posizionamento in classifica. Il Casarano ribalta il 2-0 dell'andata, Renate si era imposto in casa del Casarano 2-0, Casarano che vince 3-0 a Meda ed elimina il Renate. Salernitana Casertana finisce 1-1 dopo il 3-2 dei Granata sul campo del Pinto di Caserta nella serata di domenica, e poi si conclude con la seconda vittoria in due gare del Potenza sul campo basso. L'andata era finita 3-0, il ritorno è finito 3-1 per la formazione rossoblu. Quindi Lecco, Ravenna, Casarano, Salernitana e Potenza raggiungono Ascoli, Union Brescia e Catania nel secondo turno. Vi ricordo che oggi a mezzogiorno e 30, alle 12:30, è in programma il sorteggio degli accoppiamenti e poi successivamente anche gli accoppiamenti per le semifinali e la finale. Luca, sorprese a tuo modo di vedere ce ne sono state?
2: Sì, il Casarano, che avevamo detto proprio ieri che il 2-0 era comunque, sembrava il Renate che giocasse poi in casa, doveva giocare in casa, forte 2-0 dell'andata proprio a Casarano, chiaramente poteva far presagire un passaggio, no, ai quarti del Renate. Così non è stato, perché il Casarano è la squadra che in questo momento è più in forma di tutte, l'ha dimostrato con un 3-0, quindi, perché il 2-0 non bastava, Renate comunque serviva anche il pareggio, poteva bastargli anche il pareggio. Invece il Casarano, con sempre Grandolfo, che comunque è il giocatore che oltre a Chiricò ha portato avanti i pugliesi nei playoff, però va sottolineato addirittura che per ben 40 minuti il Casarano ha giocato in 10 uomini, quindi 57esimo l'espulsione di, mi sembra, di Versienti, per cui una lode particolare quindi al Casarano, che in questo momento è la squadra che sta dimostrando di aver capito come funziona i playoff. Conta molto, al di là dell'aspetto fisico, giocare ogni 3 giorni, ma anche quello mentale. Quindi credo che la squadra diciamo di Pugliese, la squadra di Vito Di Bari, che se ne parla poco di questo allenatore, ma ne sentiremo parlare, Vero. Sta davvero facendo molto bene.
1: Mentre chiedo al buon Stefano in cabina di regia di alzarmi un po' il volume della mia voce perché non sento, mentre Luca lo sento perfettamente, mi sento un po' basso in cuffia. Ecco, perfetto, va già decisamente meglio. Stefanone è un drago assoluto quando c'è da risistemare le situazioni. A Salerno, Luca, dicevamo ieri nel collegamento proprio di ieri mattina come quel blackout sul finire della gara d'andata al Pinto potesse costare tanto alla formazione di Serse Cosmi, perché la Casertana si era portata sul 3-2. Che gara è stata ieri quella invece alla Rechi?
2: Ma basta leggere il mio articolo su tutto Mercato Web, una brutta Salernitana, a me è piaciuta moltissimo la Casertana che è uscita dal confronto, dalla contesa a testa altissima, quindi la Casertana non ha gioco, la Casertana vive di individualità, come ecco, la Scir che è entrato, ha spaccato la partita, ha fatto gol, ha regalato l'1-1, ricordiamo Proia, poteva il calciatore attaccante che per la seconda volta ha segnato la Salernitana, poi c'è stata una super parata di Donnarumma su Butic, poteva essere 2-0 al 90esimo e chiudere i discorsi, perché la Salernitana in bambola, quando ecco, ne abbiamo parlato ieri, la squadra che quando prende gol va in difficoltà. Invece poi ci ha pensato Schick, giocatore che invece era stato inspiegabilmente assente, anche perché, ripeto, questa squadra non ha gioco, è inutile che ci giriamo intorno. Serse Cosmi non ha fatto più del suo predecessore. È una squadra che gioca con lanci lunghi, non c'è un fraseggio, è un dato di fatto. Però ecco, in questo momento la fortuna sta aiutando la Salernitana, la fortuna di cui parlava, ricordiamo, Machiavelli, che è una componente importante. Però oltre alla fortuna ci deve essere anche il principe deve avere l'abilità a condurre la nave in porto e quindi Cosmi non ci sta mettendo granché, anche perché cambi tardivi, non capisco, anche se lui in conferenza stampa ha detto non per forza devo fare cinque cambi, però che quando c'è la necessità bisogna pur farle. Quindi una Salernitana rimandata, adesso vedremo, non è, anzi i tifosi della Salernitana speravano in un passo falso del Ravenna, perché avrebbe significato che avrebbe comportato alla Salernitana come miglior terza, e quindi testa ancora a testa di serie. Non
1: Esatto.
2: sarà così, adesso bisognerà affrontare, bisognerà capire dal sorteggio, dall'urna, cosa uscirà tra appunto le squadre che le migliori seconde, che sono appunto, ricordiamo, oltre a Ravenna, che è la migliore terza, poi c'è il Catania, l'Union Brescia e pure l'Ascoli di Tomei, che ha ben fatto nel girone, si è ben comportato nel girone B.
1: Se il Casarano continua a sorprendere, io a questo punto dal Potenza mi aspetto tutto il contrario di tutto, perché la formazione rossoblù ha vinto con merito la Coppa Italia, si è guadagnata l'accesso diretto alla fase nazionale di questi playoff e ha eliminato di fatto un Campobasso che comunque finora aveva assolutamente ben figurato, non solo nel corso della stagione regolare, ma anche nelle prime partite dei playoff. Secondo te questo Potenza con, diciamo, quella fortuna che citavi tu, magari nell'accoppiamento del tabellone da qui alla fine, può davvero essere una variabile impazzita? Mi viene in mente il Cosenza di Braglia di qualche anno fa che arrivò da nono, da decimo ai playoff e poi arrivò addirittura in Serie B.
2: No, da quinto era il Cosenzo di Braglia, perché erano cinque
1: Quinto,
2: le quinto, da ultimo diciamo, per
1: è vero, è vero.
2: intenderci. Per intenderci.
1: Sì,
2: Sì, sicuramente,
1: giusto, giusto, giusto.
2: sicuramente Luca, il Potenza anche lì sta facendo abbastanza bene, quindi è come il Casarano, sono le sorprese vedi, se voi guardate un po' le squadre che sono nel girone C, sono ben il Casarano, c'è la Salernitana, mentre dal Catania c'è il Potenza, quindi significa che il girone C davvero quest'anno è stato difficile, un campionato tosto, e quindi anche il Potenza, come detto prima del Casarana, è una squadra che non ha pressioni, non ha quella diciamo pressione di vincere il campionato, non deve vincerlo, però si stanno, diciamo, anche si sono ambientati, diciamo così, hanno capito come funziona, come detto anche per il Casarano, quindi copia e incolla, hanno capito come funziona funziona. Quindi Potenza è un'altra bella squadra con De Giorgio che fa giocare bene la squadra. L'abbiamo vista anche durante la regular season. Una squadra davvero che mette in difficoltà, ha messo in difficoltà anche le big del girone C. E poi bravo anche di Bari che. Quando c'è stato il blackout, si era parlato anche di un esonero, ha difeso a spada tratta il tecnico e quindi ha fatto bene perché i risultati sono sotto gli occhi di tutti e si stanno vedendo.
1: Tra l'altro, giustamente lo facevi notare come 4 delle 8 formazioni sono del girone C ed è, a mio modo di vedere, anche una bella rivincita per quanto riguarda il girone C, che solitamente quando arriva ai playoff le componenti, le formazioni che partecipano al girone del Sud si perdono un po' per strada, probabilmente perché la stagione regolare è talmente stressante. Anche sul piano emotivo, ambientale, molto di più rispetto agli altri due gironi che le squadre spesso arrivano un po' in debito d'ossigeno. Abbiamo detto il Casarano, Salernitana, Potenza, Catania. Per il girone C c'è una graduatoria, secondo te, che possiamo stilare, diciamo, delle formazioni più credibili per centrare la Serie B. Chiaramente il Catania ha dimostrato nella stagione regolare di essere la più continua, la più forte, ha tenuto testa al Benevento per un buon tratto di campionato, però è ferma oramai da 20 giorni e questo può incidere.
2: Luca non si sente, il microfono aperto si sente disturbatissimo, ha problemi forse al microfono, la cuffia del microfono, però poi penso di aver capito che nel girone C se può uscire una squadra vincente, può essere l'anno del girone C, se ho capito bene Luca. Sì, diciamo, l'hai detto anche bene tu, ci sono 4 squadre che sono ancora lottano, sperano, e tra anche il Catania, un'altra squadra che va per la maggiore, c'è la Salernitana che ieri davvero è stata spinta. Da un pubblico c'erano ben 20.000, 19.000 e qualcosa sugli spalti, davvero un bel colpo d'occhio con una squadra che milita in Serie C, quindi entrerà anche il Catania, anche lì non scherzano i tifosi, quindi sicuramente il Girone C dopo tantissimi anni, abbiamo prima parlato del Cosenza, da allora mi sembra che il Girone C non ha più vinto i playoff, tra Girone B e Girone A, noi ci auguriamo, noi che seguiamo un po' la Serie C, ma in particolar modo il Girone C, spero che davvero che quest'anno sia una delle squadre meridionali dell'aggruppamento meridionale a tagliare il traguardo.
1: Non so se mi senti come mi senti, ma ti volevo coinvolgere anche sulla questione playout di Serie B che potrà decidere una delle ultime, cioè la quarta retrocessa dalla B alla C. Bari-Südtirol, il Bari secondo te rischia e quanto rischia di tornare dopo tanti anni con la gestione De Laurentiis in Serie C? Te lo chiedo perché siamo alle porte del playout.
2: Ma secondo me rischia più il Südtirol, il Südtirol che non, da un mese a questa parte non vince più una partita, è andato in difficoltà, sembrava un mese fa, si parlava di playoff, si è ritrovato adesso imbischiato nella zona bassa e non lo so, generalmente il Bari. È vero anche il Bari, non che stia psicologicamente, anche mentalmente, non è che è messo meglio, però almeno ha vinto l'ultima partita a Catanzaro, ha dato maggiore consapevolezza alla squadra di Mister Longo, di Moreno Longo, di potersela giocare. Chiaramente bisognerà adesso affrontare il Südtirol, è una squadra, ripeto, non facile, però ripeto, mentalmente, a livello mentale, secondo me la squadra di Longo ha qualcosa in più rispetto a Castori, che ha perso quella compattezza, ha perso quella fluidità del gioco, ha perso quella consapevolezza di squadra, del gruppo che aveva comunque ben fatto nella prima parte del campionato, ricordiamo addirittura tanti risultati importanti, però ripeto, è crollata nella seconda parte e oggi deve cercare di mantenere la categoria. Però se tu mi chiedi quale tra le due squadre, vedo il Bari favorito.
1: Luca, grazie mille, buona giornata e buon lavoro.
2: Grazie a te, buon lavoro Luca.
1: Salutiamo Luca Esposito dalla redazione di TuttoC.com, che vi ricordo essere il canale di riferimento del network di tutto mercato web per quanto riguarda l'universo della terza serie. Ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Inter concede il bis. Dopo lo scudetto vince anche la Coppa Italia, la decima della sua storia, battendo 2-0 la Lazio in un Olimpico di Roma da record. Nerazzurri avanti quasi subito grazie all'autogol sfortunato di Marusic, dal quale Zaccagni e compagni praticamente non riescono più a rialzarsi. Passata di poco la mezz'ora, ecco il raddoppio di Lautaro, che sfrutta un altro passaggio a vuoto laziale con Tavares. Nella ripresa il risultato non cambia, con la squadra di Chivu che controlla agevolmente il gioco, sfiorando anche il 3. Per i biancocelesti svanisce il sogno di risollevare una stagione deludente con l'accesso diretto all'Europa League. Chivu entra invece nella storia dell'Inter, è doblete. L'ultimo a riuscirci era stato Mourinho nell'anno del triplete, al secondo anno del suo viaggio. Christian ce l'ha fatta al primo colpo. Sentiamolo nel post partita ai microfoni di Sport Mediaset.
1: Ce lo siamo meritati, abbiamo fatto una buona stagione. Abbiamo vinto il campionato, abbiamo vinto la Coppa Italia. Non è mai scontato, non è mai semplice portare a buon fine una stagione del genere e vince due trofei, e siamo felici per questo.
0: Torniamo ora sul caso derby. La Lega Serie A ha presentato il ricorso al TAR contro la decisione del prefetto di Roma di far disputare il derby della capitale lunedì alle 20:45. Secondo quanto si apprende da fonti della Serie A, il ricorso è stato depositato in serata dopo che la proposta della Lega di anticipare la stracittadina e le altre partite legate alla lotta Champions a domenica alle ore 12 e di posticipare di 30 minuti la finale degli internazionali di tennis era stata ritenuta non percorribile. A proposito di tennis, favola Luciano Darderi agli internazionali d'Italia. In un match iniziato e finito molto dopo quanto previsto per via della pioggia e della sospensione dovuta ai fumi provenienti dallo stadio olimpico, l'azzurro ha battuto in 3 set di pura lotta il nuovo fenomeno emergente del tennis mondiale, lo spagnolo Rafael Jodar, e ha conquistato le semifinali di un Masters 1000 per la prima volta in carriera. 7-6, 5-7, 6-0 il punteggio in 3 ore e 8 minuti di gioco. Domani affronterà il norvegese Casper Ruud e da lunedì, comunque vada, sarà numero 16 del ranking ATP, migliorando di 2 posizioni il suo best ranking. Oggi tocca a Jannik Sinner, reduce dal successo nel derby con Andrea Pellegrino. L'azzurro numero 1 del mondo sfiderà Andrei Rublev, battuto in 7 confronti su 10, per un posto in semifinale. Appuntamento alle ore 13 sul centrale del Foro Italico. L'altro quarto di finale sarà tra Medvedev e l'Andaluse. NBA, Cleveland fa l'impresa, recupera da meno 9 a 2 minuti e 37 dalla fine dei tempi regolamentari e vince poi ai supplementari a Detroit, conquistando il suo primo successo in trasferta di questi playoff, quello che vale il 3-2 nella serie di secondo turno contro i Pistons. I Cavaliers espugnano la Little Caesars Arena 117-113, vincono per la terza volta di fila e avranno l'occasione di chiudere i conti e conquistare la finale di Conference dell'Est contro New York in gara 6, in programma dall'una di domani, ora italiana. A Detroit non bastano i 39 punti di Cade Cunningham. Ciclismo, riparte il Giro d'Italia con la sesta tappa. Oggi si corre la Pestum Napoli di 142 km. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. Alle 12:20 la partenza. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Speriamo, anzi siamo sicuri di aver risolto i problemi audio che avevamo nella prima parte con il collegamento con Luca Esposito, Giorgio Sorani, Stefano Carlesi, Sara Mastrosimone, il piccolo Stewie, insomma sono tante le persone che ci permettono e lavorano anche fuori, lontano dal microfono, lontano dalle telecamere per permetterci di andare in onda. Bentornati alla seconda parte di A Tutta Ci, sempre Luca Pargellini al microfono, sempre Giorgio Sorani in cabina di regia. Cambiamo però il nostro ospite. Se prima avevamo Luca Esposito di TuttoCi.com, adesso diamo il benvenuto e ringraziamo di aver accettato il nostro invito a mister Stefano Cuoghi. Buongiorno, mister.
1: Buongiorno a voi, grazie a voi dell'invito.
0: Grazie a lei di averlo accettato, mister. Allora, è terminato il primo turno nazionale dei playoff. Vengono promossi al turno successivo Ravenna, Lecco, Casarano, Salernitana e Potenza, a cui si aggiungeranno Unión Brescia, Ascoli e Catania. Le chiedo queste 8 società, quali sono le sue prime impressioni? Ci sono sorprese? Si aspettava qualche altra squadra? Quanto le seconde qualificate, quindi Brescia, Ascoli e Catania, dovranno sudare per arrivare fino in finale, fino alla promozione?
1: Sicuramente dovranno sudare, anche perché la sosta delle volte può produrre effetti non benefici, ecco. Però credo che siano arrivate le squadre sulla carta più meritevoli, ecco, anche se è vero che il Casarano ha fatto un'impresa, perché dopo che aveva perso 2-0 all'andata, riuscire a ribaltare il risultato con Renate non era cosa assolutamente semplice. Però diciamo che le 4 seconde, diciamo le 4 che sono qualificate, le 5 sono qualificate adesso, sono squadre importanti che possono dare veramente fastidio alle seconde arrivate.
0: Allora, se per
1: Anche se
0: il Lecco, il due. Prego.
1: Ravenna poi, penso che sia Ravenna, no? Che fa parte del gruppo come miglior classifica, se non sbaglio, assieme alle 3
0: Sì,
1: che sono
0: è testa
1: arrivate
0: di serie.
1: seconde. Ecco, testa di serie,
0: È
1: quindi.
0: testa di serie insieme a Brescia, Ascoli e Catania. Sì, esatto. Il
1: Esatto.
0: Ravenna superando il Cittadella. Dicevo, la formazione romagnola, quindi appunto quella di Mandorlini e il Lecco hanno portato a casa, diciamo, il bottino previsto contro una Pianese che ha sorpreso e probabilmente è andata anche oltre le attese, eliminando la Ternana e la Juventus Next Gen. Il Cittadella non è riuscito a superare il Ravenna. Il Cittadella quest'anno è stata quanto di più discontinuo si potesse immaginare. Da questo primo turno si evince come le formazioni del girone C la stiano facendo da padrone, perché il Casarano passa il turno ed elimina il Renate del girone A, il Potenza passa il turno ed elimina il Campobasso dal girone B, poi c'è stato il derby campano Salernitana-Casertana con i Granata che passano il turno. Tradizionalmente, lo dicevamo anche prima, mi riallaccio al discorso fatto con Luca Esposito, ai playoff le squadre del girone C hanno sempre avuto qualche difficoltà in più, probabilmente per la competitività del raggruppamento nell'arco della stagione regolare. Queste 4 squadre, quindi Casarano, Salernitana, Potenza e Catania, al netto che ancora dobbiamo scoprire gli incroci, secondo lei tutte e quattro hanno la possibilità davvero di arrivare fino in fondo, ad arrivare a quella promozione che per soprattutto Casarano e Potenza sarebbe qualcosa di pazzesco?
1: Sì, avere il girone C al 50% delle squadre nelle ultime 8, quindi vuol dire che almeno quest'anno è stato un girone molto molto competitivo, ecco, e portarne 4 su 8 non è assolutamente semplice. Potenza sta facendo un ottimo percorso, il Casarano altrettanto, quindi la Salernitana molto discontinua, però adesso sembra che abbia trovato un pochettino la quadra. Il Catania si aspettava probabilmente che lottasse un po' di più per vincere, ma ha fatto un campionato importante. Quindi direi che, e questo dà anche molto più merito ancora al Benevento per aver vinto il campionato, ecco. Però sì, sicuramente, però io diffiderei di questa cosa perché abbiamo già visto tante altre volte che anche squadre di altri gironi hanno dato qualcosa di importante. Secondo me l'Ascoli è una squadra che è mesi che sta facendo veramente molto molto molto bene, quindi è da prendere veramente un po' le molle. io l'ho visto giocare qualche volta e mi hanno fatto un'ottima impressione. Però è chiaro che ci sono, cioè, il Catania e la Salernitana a livello di pubblico, a livello di forza della rosa, sono due squadre veramente importanti. Però non dimentichiamo che sono curioso di vedere cosa fanno le altre due, perché mi hanno dato un'ottima impressione sia durante l'annata che anche in questi playoff.
0: Tra le squadre ci sono in questi playoff, tra le squadre che sono già state eliminate, una formazione da cui si attendeva qualcosa di più, perché di vittime eccellenti ovviamente ce ne sono già state. Mi viene in mente il Crotone, mi viene in mente la Ternana, che poi purtroppo aveva altre cose per la testa, mi verrebbe da dire. C'è una squadra da cui che è già fuori dai giochi, da cui si aspettava qualcosa di più?
1: Il Cittadella, dico la verità, è stato troppo discontinuo, perché okay, io considero una società modello con un direttore veramente molto molto bravo, e ha avuto un campionato veramente con degli alti e dei bassi incredibili, e anche se in questa semifinale, diciamo in questa partita, in queste due partite con Ravenna, ha dimostrato di essere all'altezza, però purtroppo non è, secondo me è stata un'annata, e sono convinto che la pensano anche loro, e forse non lo diranno mai, sotto assolutamente alle aspettative. Che io credevo che il Cittadella lottasse fino alla fine per vincere il campionato, la stagione regolare, e oltretutto poteva anche non farcela, questo ci sta benissimo, perché Vicenza è stato certo, sferico, però pensavo che riuscisse ad andare molto più avanti e lottasse per vincere questi playoff. Ecco, io direi, non è che sia rimasto deluso, però sono rimasto, cioè pensavo, perché c'ha dei giocatori che per la categoria, come capitano, eccetera, sono sprecati, fra virgolette, e quindi credevo, certo, con la società che ha, col direttore che c'è, che riuscisse a fare qualcosa di più, e sono convinto che anche loro sono molto delusi.
0: Mister, per quanto riguarda i playoff, c'è sempre l'eterna diatriba che non si risolverà mai, tra chi dice è meglio fare qualche partita in più ma non staccare la spina, e chi invece, io i 10, 5, 20 giorni di riposo dopo 38 giornate me li prendo e li uso per fare un richiamo di preparazione, recuperare gli infortunati e tutto il resto. Le chiedo di quale partito è, e nel caso quanto potrà incidere, per esempio, su Brescia, Ascoli e Catania, l'essere fermi da 20 giorni. Con il Catania, mi viene in mente, ha fatto un amichevole con l'Inter Under 23, ma poco altro.
1: Guardi, io sono del parere che dipende sempre dai casi. Se c'è una squadra che hanno qualche infortunato o qualche giocatore che ha tirato la carretta veramente tanto, questi 10, 12 giorni, 15 giorni fanno veramente bene per recuperare tutto. E anche perché chi gioca, sì, ha un vantaggio che gioca, ma c'è anche poi le scorie di 90, 180 minuti.
0: Mister, non la sentiamo. Chiedo al buon... Oh, mister, ci siamo?
1: Io vi sento benissimo.
0: Pronto? Ok, adesso l'abbiamo recuperata, adesso l'abbiamo recuperata, mister.
1: Ecco, allora, io stavo dicendo che tante volte avere i giorni di riposo...
0: No, niente, non la sentiamo, mister. Chiedo al buon Giorgio Sorani di ripristinare un secondo il collegamento con mister Stefano Cuoghi, che ci stava facendo un po' il punto, ci stava dicendo un po' il suo punto di vista per quanto riguarda l'eterna lotta tra il bene e il male, mi verrebbe da dire, tra chi preferisce fare gare in più e iniziare i playoff dall'inizio per non perdere il ritmo della stagione, e chi invece preferisce fermarsi, recuperare un po' di energie, recuperare magari qualche infortunato. Mi verrebbe da dire oggi, caro Giorgio, che se c'è qualcosa che tecnicamente poteva andare storto, la stiamo affrontando tutte. Speriamo di aver finito il giro ripristinando il collegamento con mister Stefano Cuoghi. Tra l'altro vi ricordo che il sorteggio per il secondo turno nazionale e i successivi accoppiamenti per le semifinali e la finale dei playoff si terranno oggi in diretta su Sky Sport, sul canale 200, a partire dalle ore 12:30. Quindi un appuntamento assolutamente da non perdere per capire quali saranno gli accoppiamenti. In attesa di ripristinare il collegamento con Mister Cuoghi, vi leggo alcune dichiarazioni di Antonio Filograna Sergio, il presidente del Casarano, che ha commentato il passaggio del turno della sua formazione dopo aver ribaltato con un clamoroso 3-0 la sconfitta per 2-0 incassata nel primo turno. Dovremmo aver ripreso il mister. Mister, ci sente?
1: Io vi sento bene, spero di farmi sentire anch'io.
0: Chiaro e cristallino, mi verrebbe da dire, mister, se stavamo dicendo la differenza tra entrare a gara entrare a playoff in corso e iniziare da subito.
1: Stavo dicendo che se c'hai giocatori infortunati, se hai giocatori un pochettino stanchi per aver tirato la carretta tutto il campionato, questi 15 giorni fanno veramente bene. È chiaro, se invece vieni da un momento di massima produzione a livello di gioco, a livello di risultati eccetera, può dare fastidio. Quindi sono, vedete, da caso a caso, ecco, non tanto che una regola fissa per tutti, ecco. Io credo che ognuno ha le proprie problematiche e quindi vedere come risolvere nella miglior maniera possibile, ecco. Io credo che dopo un campionato così importante, così difficile, così lungo, avere qualche giorno in più possa fare bene per recuperare energie sia a livello fisico che a livello mentale, e anche qualche acciacco.
0: Allora, considerando, mister, che Lecco, Casarano, Salernitana e Potenza saranno le squadre non testa di serie, mentre testa di serie saranno ovviamente Brescia, Ascoli, Catania e Ravenna, che era la miglior classificata, diventa testa di serie perché è stata la migliore tra tutte nell'arco della stagione regolare, qual è a questo punto tra queste otto la sua favorita per la promozione in Serie B?
1: Adesso dico, così si toccano tutti per Scaramanzia. Io credo...
0: Tanto siamo in radio, mister, non ci vede nessuno.
1: Tanto, se no è troppo facile dire tutte hanno le stesse possibilità, eccetera. Io credo che, certo. Io penso che Ascoli e Catania abbiano qualcosa in più per vincere questi playoff. Poi dopo, se ci devo mettere una sorpresa, io in questo momento mi intriga il Potenza.
0: Ok, il Potenza di Mister De Giorgio. Perfetto, mister, l'ultima domanda, poi la saluto e la ringrazio, la porto fuori dai confini della Serie C, perché con 4 anni da calciatore a Pisa, 107 presenze, insomma è uno che la piazza nerazzurra la conosce. 34 anni per raggiungere la Serie A, 34 partite purtroppo per abbandonarla. Quanto rimpianto ci deve essere per il Pisa, inteso come società, soprattutto per aver affrontato in questa maniera la stagione di Serie A, o se insomma alla fine il Pisa ha fatto la stagione che un po' ci si poteva attendere?
1: No, credo che ci siano tantissimi rimpianti, perché non è possibile che una squadra, una società, una città come Pisa sia stata per tutto il campionato con l'acqua alla gola, che abbia vinto 2 partite in tutto il campionato, che abbia speso anche soldi senza riuscire a trovare la quadra, quindi vuol dire che non sono stati spesi bene. E mi dispiace anche sentire poi da qualche dirigente dire, così mi hanno detto, forse l'abbiamo sottovalutato il campionato. Questo sarebbe, se fosse vero, sarebbe veramente una cosa molto triste, ecco. E quindi a me personalmente dispiace molto. Io sono molto attaccato alla piazza, sono molto attaccato alla tifoseria, ma vedere una squadra che riesce a fare pochissimi gol in casa, che vince 2 partite in tutto il campionato, che praticamente hanno retrocesso quasi a metà campionato, è brutto, ecco, dopo aver fatto tanta fatica e tanti anni passati per tornare nella massima serie, ecco, questo dispiace.
0: Mister, grazie mille, buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie anche a voi, arrivederci. Grazie.
0: Salutiamo mister Stefano Cuoghi, con il quale ci siamo permessi anche di uscire un po' dal recinto dal perimetro della nostra Serie C per un commento sulla stagione del Pisa. Prima di recuperare il mister, stavo però per leggervi le dichiarazioni del presidente del Casarano, Antonio Filograna, intervistato da Antenna Sud dopo appunto la clamorosa vittoria per 3-0 del Casarano su Renate, che ha di fatto cancellato il KO per 2-0 dell'andata a favore delle Pantere Nerazzurre. È stata una partita memorabile. Questa sera abbiamo scritto una grande pagina di storia, ieri sera ovviamente, perché le dichiarazioni sono della nottata. Giocare in 10 uomini nell'ultima mezz'ora di partita non è stato facile, è una grande impresa di questi ragazzi straordinari. Superare questo tipo di ostacoli è davvero qualcosa di bello. Non so cosa stia accadendo in questi momenti in città, adesso anche la festa di San Giovanni avrà un sapore migliore. Qui si unisce insomma anche il bello del campanile, del folklore, delle piccole realtà della nostra Serie C. Prima di andare in fascia andiamo a proporvi, grazie al lavoro del buon Giorgio Sorani, parlavamo del Casarano, quindi mi sembra perfetto darvi appuntamento a dopo la pausa per la terza e ultima parte di A Tutta C, andandoci a sentire le parole di Vito Di Bari, il tecnico del Casarano, dopo la vittoria per 3-0 sul Renate.
2: Fabrizio Vigna dell'Antenna Sud, mister, complimenti non per il risultato ma per tutto quello che ha fatto da contorno, l'intensità, il capolavoro tattico, la grinta che ha trasmesso ai suoi ragazzi. Non è stata una partita, è stato un film, perché è successo di tutto prima, durante e dopo.
3: Sì, intanto grazie, sì, è stato... Se pensavamo che Monopoli è potenza... È un film fantastico, questo non so come definirlo così. Io avevo detto in cerchio a fine partita che non era finita, perché io dico sempre che fin quando si respira bisogna vivere. Bisogna vivere, bisogna crederci. E la mia roba è tutta Casarano, non ho fatto il trasloco, quindi perché credevo che oggi si potesse fare qualcosa di straordinario. Ma io lo credo, ma non perché lo dico a parole, perché io ero in un gruppo di uomini, quindi perché credevo che oggi si potesse fare qualcosa di straordinario. Ma io lo credo, ma non perché lo dico a parole, perché io...

0: sentiva in colpa, e Carlo speriamo di no, ma sembra che abbia avuto un brutto infortunio, quindi la dedico a loro perché lo merita.
1: Mister Antonio Garofalo, per supporto di Serrano, buonasera, intanto complimenti. Le
0: Grazie.
1: do una notizia che sicuramente non la sorprenderà. A Caserano sono letteralmente impazziti, totalmente impazziti.
0: Ma io c'è una frase di Fulvio Navone che a tavola prima della partita in casa mi ha detto: non si viveva, non si respirava quest'aria a Casarano nei tempi miei. Quindi io quando sono arrivato a Casarano si parlava sempre degli anni 80, quando giocava Fulvio, cosa. Io penso che fra 20 anni si parlerà di questa squadra. Questa è storia, si parlerà di questi ragazzi straordinari, di questa società, di questo staff. Quindi è giusto che Casarano impazzisce, lo merita, perché comunque al di là dei momenti difficili, comunque ha risposto anche presentemente in un campo stracolmo, e abbiamo regalato un'altra partita in casa, qualcosa di immaginabile. Oggi è la quarta partita in 13 giorni, viaggi, cose, mi sa che decimo gol, 10 gol in 3 partite fuori casa, avevamo vinto ad Altamura 4-0 a Latina, quindi questa è una squadra che ora gioca a memoria, non c'è tanto da dire, e questo per un allenatore è molto gratificante.
1: Quanto pagherebbe per sapere che cosa passa per la testa degli avversari che adesso dovremo affrontare, diciamo, quelli che sono rimasti in corsa?
0: Ma siamo partiti su con 29 squadre, ora ne siamo 8. Io non ho visto la storia del playoff, però non so quante squadre da ottave hanno fatto 3 vittorie consecutive fuori casa facendo 10 gol, secondo me nessuna. È normale che ora ci temo, però noi dobbiamo portare avanti con questo entusiasmo, questa voglia, questa unione, perché i ragazzi ce lo dicevano sempre questa settimana, stiamo bene insieme, quindi io non volevo che finisse oggi, perché comunque è un piacere andare al campo e allenare questi fantastici ragazzi.
2: Buonasera mister,
0: Buonasera.
2: Davide Bernatà per Supporters Casarano. Al di là della questione emotiva, del tema emotivo, qual è stata la chiave tattica della partita che secondo lei ci ha concesso di vincerla? E poi aggiungo a nome di tutti i tifosi casaranesi al nord e all'estero che oggi erano presenti, grazie.
0: No, tanto è stato bello vedere tanti tifosi che da lontano hanno avuto questa possibilità, perché comunque quando giochi al nord unisci un po' i fuorisede, diciamo, e quindi è stato bello vedere un colpo d'occhio, regalare anche a loro che non vivono Casarano questa emozione. Secondo me la chiave tattica di questa squadra è che gioca sempre a calcio, non butta mai la palla, a volte prende dei rischi, sì, prende dei rischi, però secondo me è un piacere vederla giocare, è un piacere le tante occasioni che noi creiamo. La partita in casa, noi abbiamo avuto un indice di tiro velocità di 1,95, loro 1,68 e hanno fatto 2 gol. Quindi io su quello ho battuto, ho detto che avremo delle possibilità, abbiamo battuto anche oggi tanti calci d'angolo dell'andata 12, quindi quando ci sono questi numeri, perché non credere? Poi quando loro ieri in aereo cantavano le puntate, quando una squadra crede, come fa un allenatore a non crederci? Quindi dentro di noi sapevamo che era quasi impossibile. Però ce l'abbiamo fatta. Grazie.
3: Certo, ben
0: Ciao,
3: trovato.
0: ben ritrovato.
3: Ti chiedo come ti spieghi il miglioramento dovuto a questa squadra in trasferta, perché hai citato prima Latina Altamura, poi altre 3 vittorie qui nei playoff sono 5 di fila. Era forse una delle difficoltà imposte sui
0: Iniziale.
3: campi delle avversarie durante il campionato. Dove hai trovato la chiave per fare questo passo avanti?
0: Allora, questa è una squadra che si è creato un progetto, diciamo, biennale, quindi un progetto dove si poteva portare avanti un discorso di 2 anni, perché comunque noi a gennaio abbiamo cambiato anche tanto, abbiamo avuto delle difficoltà, nei momenti difficili avevamo 10-11 giocatori fuori, e io penso che anche sul piano tattico, passando 4-3-3 in un possesso e 4-2-4 in fase di possesso, ha aiutato un po' a valorizzare quelli che sono i nostri giocatori in avanti. Però questa è una squadra che in casa e fuori casa gioca comunque sempre per offendere, sempre per fare un gol in più. Non so quanti gol siamo arrivati dalla nostra gestione, mi sa che abbiamo superato 120, quindi è una roba allucinante. Io amo il calcio offensivo, amo vedere giocatori che offendono. Io penso che il calcio deve andare su questa direzione, sta andando su questa direzione. Oggi sapevamo che trovavamo una squadra difficile, che speculava tanto, che comunque andava molto in verticale, con 2 giocatori forti in avanti. Però se penso che questa squadra ha fatto la quarta partita in 13 giorni, oggi sembravano trasformati i miei. quindi a volte vedi la stanchezza è anche mentale.

0: se va la testa, le gambe no. Quindi oggi abbiamo fatto anche, secondo me, in difficoltà con 5-3-1, per dire anche di più, io stavo giocando poco, hai fatto bene. Io dico sempre ai ragazzi, Jake, che non stava giocando, io dico sempre ai ragazzi di allenarsi bene, perché quell'occasione capita e bisogna farsi trovare pronti. Però questo è un gruppo talmente unito che i primi a festeggiare sono quelli che stanno in panchina. Quello è anche la fortuna di avere un presidente come il nostro, perché quella è una fortuna. E quindi stiamo sognando, non ci sembra, a volte mi sembra tutto così surreale, però è giusto sognare. Ora, pensare che domenica c'è un'altra partita diventa impegnativo anche a studiare, ma pensare che ora dobbiamo capire domani chi è la nostra diretta concorrente, però è il bello del calcio. Io sono un allenatore giovane, quindi è anche una grande possibilità per me, ed è un'altra pagina bella della mia vita.
1: Grazie, mister.
2: Grazie.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Inter concede il bis. Dopo lo scudetto vince anche la Coppa Italia, la decima della sua storia, battendo 2-0 la Lazio in un Olimpico di Roma da record. Nerazzurri avanti quasi subito grazie all'autogol sfortunato di Marusic, dal quale Zaccagni e compagni praticamente non riescono più a rialzarsi. Passata di poco la mezz'ora, ecco il raddoppio di Lautaro, che sfrutta un altro passaggio a vuoto laziale con Tavares. Nella ripresa il risultato non cambia, con la squadra di Chivu che controlla agevolmente il gioco, sfiorando anche il 3. Per i biancocelesti svanisce il sogno di risollevare una stagione deludente con l'accesso diretto all'Europa League. Chivu entra invece nella storia dell'Inter, è doublete. L'ultimo a riuscirci era stato Mourinho nell'anno del triplete, al secondo anno del suo viaggio. Christian ce l'ha fatta al primo colpo. Sentiamolo nel post partita ai microfoni di Sport Mediaset.
1: Ce lo siamo meritati, abbiamo fatto una buona stagione. Abbiamo vinto il campionato, abbiamo vinto la Coppa Italia. Non è mai scontato, non è mai semplice portare a buon fine una stagione del genere. Vince due trofei e siamo felici per questo.
0: Torniamo ora sul caso derby. La Lega Serie A ha presentato il ricorso al TAR contro la decisione del prefetto di Roma di far disputare il derby della capitale lunedì alle 20:45. Secondo quanto si apprende da fonti della Serie A, il ricorso è stato depositato in serata dopo che la proposta della Lega di anticipare la stracittadina e le altre partite legate alla lotta Champions a domenica alle ore 12 e di posticipare di 30 minuti la finale degli internazionali di tennis era stata ritenuta non percorribile. A proposito di tennis, favola Luciano Darderi agli internazionali d'Italia. In un match iniziato e finito molto dopo quanto previsto per via della pioggia e della sospensione dovuta ai fumi provenienti dallo stadio olimpico, l'azzurro ha battuto in 3 set di pura lotta il nuovo fenomeno emergente del tennis mondiale, lo spagnolo Rafael Jodar, e ha conquistato le semifinali di un Masters 1000 per la prima volta in carriera. 7-6, 5-7, 6-0 il punteggio in 3 ore e 8 minuti di gioco. Domani affronterà il norvegese Casper Ruud e da lunedì, comunque vada, sarà numero 16 del ranking ATP, migliorando di 2 posizioni il suo best ranking. Oggi tocca a Jannik Sinner, reduce dal successo nel derby con Andrea Pellegrino. L'azzurro numero 1 del mondo sfiderà Andrei Rublev, battuto in 7 confronti su 10, per un posto in semifinale. Appuntamento alle ore 13 sul centrale del Foro Italico. L'altro quarto di finale sarà tra Medvedev e l'Andaluse. NBA, Cleveland fa l'impresa, recupera da meno 9 a 2 minuti e 37 dalla fine dei tempi regolamentari e vince poi ai supplementari a Detroit, conquistando il suo primo successo in trasferta di questi playoff, quello che vale il 3-2 nella serie di secondo turno contro i Pistons. I Cavaliers espugnano la Little Caesars Arena 117-113, vincono per la terza volta di fila e avranno l'occasione di chiudere i conti e conquistare la finale di Conference dell'Est contro New York in gara 6, in programma dall'una di domani ora italiana. A Detroit non bastano i 39 punti di Cade Cunningham. Ciclismo, riparte il Giro d'Italia con la sesta tappa. Oggi si corre la Pestum Napoli di 142 km. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. Alle 12:20 la partenza. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Terza e ultima parte di A tutta Cina e la sua versione mattutina dalle 9.45 alle 10.45. Sempre Luca Bargellini al microfono, sempre Giorgio Sorani in cabina di regia su tmvradio.com, sulla nostra applicazione di TMV Radio, ma anche e soprattutto sul 61 del digitale terrestre, per raccontarvi il day after delle gare di ritorno del primo turno nazionale dei playoff di Serie C. Abbiamo sentito le parole del tecnico del Casarano, rivelazione Vito Di Bari. Arrivano anche ovviamente dalla sala stampa dello stadio di Ravenna, dal Benelli di Ravenna, quelle di Manuel Iori, tecnico del Cittadella, Cittadella escluso, eliminato dalla run playoff. Rimane tanto rammarico, dice Iori, soprattutto per aver trovato questa compattezza e questa coesione, forse soltanto nel finale di stagione, a riprova, insomma, che avevamo detto nella prima parte di stagione come, di trasmissione, pardon, come il Cittadella sia stato discontinuo a livelli epici quest'anno. Anche stasera, secondo me, abbiamo fatto una prestazione molto seria. Poi Iori ovviamente si porta in avanti, parla anche di futuro. Io sono tranquillo, non sto dietro alle voci o a quello che viene scritto, ho pensato soltanto a lavorare nel miglior modo possibile con i miei ragazzi. Adesso parleremo con la società e faremo tutte le valutazioni del caso con serenità. Che il Cittadella sia una delle delusioni, possiamo dirlo, credo, in maniera abbastanza onesta e oggettiva di questa stagione. È un dato oramai di fatto, cioè è passato in archivio. Bisognerà capire se il Cittadella deciderà di ripartire da Manuel Iori oppure da un altro allenatore. Si è parlato, insomma, anche di un ex giocatore del Cittadella, adesso allenatore romano, Perticone. Andiamo adesso a sentire un altro contributo, poi torniamo per gli ultimi 2 minuti, così diamo anche tutte le coordinate di quello che succederà nella prossima parte dei playoff promozione. Adesso però ci riserviamo qualche minuto per andare a sentire Serse Cosmi, tecnico della Salernitana. Uscito con prima una vittoria all'andata in casa della Casertana e poi il pareggio ieri alla Rechi. Nel match di ritorno ci sentiamo Cosmi e poi preannuncio al buon Sorani che mi lasci un paio di minuti in chiusura prima della fine per riepilogare, insomma, tutto quello che succederà da oggi in poi, da ora in poi nei playoff.
1: Un po' questa sintesi, questa doppia sfida. La sintesi è un po' la bellezza anche del calcio, no? Si rischia di andare a fondo, poi arriva il guizzo del giocatore entrato dalla panchina, una qualificazione sofferta che può dare ulteriore slancio ad una Salernitana che regala comunque emozioni in un modo oppure in un altro. Complimenti alla Casertana, ma complimenti anche alla Salernitana.
2: Ma guarda, io ho premesso dando un grande valore alla nostra qualificazione per un semplicissimo motivo, che abbiamo affrontato, a mio giudizio, la squadra più forte di tutte quelle che potevamo affrontare. Lo sapevo e ero sorpreso dal primo tempo a Caserta, dove abbiamo sbagliato niente e dove molto probabilmente la Casertana contemporaneamente non si è espressa secondo quelle qualità che gli riconosco. Come? Nella mezz'ora finale non riconoscevo la Salernitana, invece la Casertana aveva ritrovato le proprie qualità. Casertana è una squadra che ti mette in difficoltà perché ha tante risorse tecniche e di giocatori, quindi mette dentro due giocatori alti, ha giocatori veloci, giocatori esperti, sono allenati bene, per cui ripeto. Questa qualificazione ha un valore enorme per me. Io ho fatto finta di accettare quei 2 gol di Caserta come un evento naturale, ma sapevo benissimo che avrebbero a livello psicologico creato 2 situazioni. A, che la Casertana aveva capito che non eravamo dei mostri, cioè non eravamo quelli del primo tempo, e che loro erano una squadra che poteva metterci in difficoltà. Questo a livello psicologico conta, perché se tu giochi la partita di ritorno, non voglio dire con un 3-0, ma anche con un 3-1, è diverso. La loro partita era molto chiara, cioè aggredirti e trovare il gol per metterti in una condizione psicologica di non sapere come giocare. Perché noi è inutile che si dice, quando hai un vantaggio ottenuto dalla vittoria in trasferta, da un lato giochi in casa con questo pubblico, vorresti vincere, dall'altro è mio figlio, tante volte. dall'altro invece c'è l'attenzione al risultato e quindi di conseguenza non è facile, lo sapevo, ho cercato di convincere la squadra di stare attenti e tatticamente noi abbiamo cercato di riproporre il primo tempo di andare ad aggredirli alti, errore gravissimo, non la ricerca, loro erano molto più bravi a venire fuori. All'andata noi eravamo sui punti di riferimento e non recuperavamo palla in ogni zona del campo, invece oggi eravamo alti e loro uscivano e insieme ai tre attaccanti c'era Tascone e De Boer che seguivano troppo gli attaccanti e dietro c'era un vuoto davanti ai nostri difensori e quindi lì loro si buttavano molto bene. Io mi sono sgolato dal 25esimo del primo tempo, 30esimo diciamo così, per fargli capire che bisognava giocare più bassi. Quando non riesci ad andare alto, perché gli avversari in quel momento sono bravi, devi giocare più bassi. Uno, perché fai meno corse, perché quando sei saltato gli attaccanti poi devono ritornare e recuperare e fare 30-40 metri. E quindi stare compatti. Devo dire che il secondo tempo non abbiamo rischiato niente, anzi quando abbiamo subito il gol eravamo, penso, in completa gestione della partita, per quanto si può parlare di gestione, perché sapete benissimo che può succedere qualcosa. Il gol era il minuto peggiore che puoi subire in gol, perché il 31esimo, 32esimo ti dà il tempo giusto per poter fare il 2-0 e a te il tempo per poter aver paura. Devo dire che è stato decisivo Donnarumma, ma prima loro è stato anche il portiere loro decisivo, perché se no noi guardiamo sempre. Cioè, su Tascone ha fatto una gran parata, Donnarumma sono felice perché Antonio è giusto che venga criticato, come è giusto che venga criticato l'allenatore, come è giusto che vengano criticati i dirigenti, e fa parte del nostro mestiere. La sensazione è che su Antonio ci sia una piccolissima prevenzione in più, è sbagliato perché vi ho detto che è un ragazzo d'oro e ci aiuta moltissimo e questo per me è fondamentale. E poi quando conta sa parare. Oggi parlare di uno solo dopo una qualificazione così è forse ingiusto, però mi sento di farlo perché Antonio se lo meritava e se lo meritava di fronte a 18, 15, 20 mila persone, non lo so quante erano.
3: Alessandro Mosca, La Città.
4: Mister, buonasera. Partiamo dalla fine, che abbiamo visto una scena un po' che ci ha ricordato un po' quello che era il vecchio Cosmi sul gol di Aschik, l'abbiamo vista
2: no,
4: correre
2: vecchio so vecchio... adesso, il giovane Cosmi
4: esatto, il giovane Cosmi, esatto, l'abbiamo vista correre verso
2: ma non arrivavo mai, guarda
4: verso la
0: e il buon Serse Cosmi, l'ironia grazie al cielo non la perderà mai, non arrivavo mai in merito alla corsa di ieri al gol di Aschik, credo che si rappresenti al meglio il personaggio Serse Cosmi, che è diventato iconico soprattutto per chi come il sottoscritto il buon Sorani se lo ricorda anche nelle imitazioni della Jalappas con quel richiamo a Fabio Liverani. Vabbè, questi sono un off topic da nerd televisivi che era assolutamente inutile in chiusura di trasmissione, però che cos'è che non è inutile? Riepilogare quello che succederà. Allora, ricordiamo le 8 formazioni che parteciperanno al sorteggio che andrà in scena oggi 12:30 diretta su Sky Sport canale 200. Teste di serie Union Brescia, Ascoli e Catania, le 3 formazioni arrivate al secondo posto nella stagione regolare dei 3 rispettivi gironi, più la miglior classificata delle qualificate dal primo turno nazionale, ovvero il Ravenna. Teste di squadre, non teste di serie, Lecco, Casarano, Salernitana e Potenza. Secondo turno fase nazionale, le gare di andata domenica prossima 17 maggio, ancora non sono ufficiali gli orari, ma tendenzialmente andremo sul serale come accaduto nel primo turno, ritorno mercoledì 20 maggio, poi si passa alla Final Four. Semifinali, domenica 27 l'andata, domenica 24 maggio l'andata, mercoledì 27 maggio il ritorno, poi la finale, la finalissima anche questa, da giocarsi tra andata e ritorno, l'andata martedì 2 giugno 2026, il ritorno domenica 7 di giugno, nel sorteggio che andrà in scena oggi alle 12.30, capiremo non solo gli accoppiamenti del secondo turno nazionale, ma anche tutto il tabellone, quindi semifinali e finale, compresa quindi chi ipoteticamente sarà chi sarà in casa, chi sarà in trasferta anche nella doppia sfida di finale. Siamo arrivati in conclusione, vi ricordo di non mollare TMV Radio con tutto il palinsesto che seguirà dopo di noi, ovviamente partendo da Maracanà, Stefano Impallomeni e Marco Piccari in conduzione. A tutta ci torna oggi pomeriggio con l'appuntamento pomeridiano dalle 17 alle 18. In conduzione ci sarà Claudina Marrone, per l'appuntamento invece mattutino 9.45-10.45 nella mattinata di domani, in cui ci interfacceremo, cercheremo di raccontare l'avvicinamento, l'analizzeremo gli accoppiamenti e l'avvicinamento poi alle gare d'andata di domenica. Saluto e ringrazio Giorgio Sorani in cabina di regia. Un buon proseguimento di giornata con la programmazione di TMV Radio, anche da Luca Bargellini. Ciao ciao.
5: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
6: Tutto mercato web in podcast.
7: Christian Kivu si è decisamente meritato il rinnovo con aumento di contratto dall'Inter. Ben ritrovate e ben ritrovati da Marco Conterio. Questo è il podcast di tuttomercatoweb.com. Come Mourinho, come Mancini, il doblete, la doppietta, due titoli in una stagione da debuttante, straordinariamente, Christian Kivu, che inizialmente era stato visto, è stato visto un po' da tutti come una scelta di ripiego. Lui che è allenatore imberbe, lui che non era il primo nome, ma l'ho confessato molto molto sincero anche la proprietà, poi aprendosi, spiegando che Cesc Fabregas sarebbe stato la prima scelta. Poi le valutazioni su Patrick Vieira, i contatti con Roberto De Zerbi e poi la scelta forte di andare su Christian Kivu. È stata una scelta lungimirante. L'Inter di questo aveva bisogno, di un tecnico capace di creare empatia con il gruppo, capace di gestire uno spogliatoio che stava vivendo anche un momento molto difficile. L'Inter stava attraversando un momento profondamente complicato. Kivu inizialmente ha fatto un passo indietro, ha detto: io non ho ancora lo spessore, la gestione, l'autorità per poter navigare nel mare agitato del caso Çalhanoğlu, Lautaro, Marotta. Ha lasciato tutto alla società, è stata aziendalista in questo caso, ma non è stato pavido, è stato visto a posteriori riflessivo, ha voluto capire che cosa stava accadendo. Proprio quel giocatore che inizialmente era stato criticato, additato, che poi si è dimostrato invece centrale e bene ha fatto lui a convincere evidentemente il club che aveva ragione, come a Çalhanoğlu, proprio lui ha stretto un rapporto, un legame fortissimo con Christian Kivu. Questo significa che Kivu è riuscito a tenere insieme tutte le anime dello spogliatoio: Lautaro, Thuram, Tula che è ritornata ricca di gioia, Çalhanoğlu, i gruppi degli italiani, tutti con un unico scopo, quello di vincere lo scudetto, quello di non sfaldarsi dopo l'uscita col Bodø/Glimt. Kivu è stato bravissimo, Kivu è bravissimo nella comunicazione. Inizialmente l'abbiamo visto come un tecnico forse incapace di aver personalità e su qualche polemica arbitrale con qualche scivolone ha parlato una volta sola e quando l'ha fatto non l'ha fatto bene, errori di gioventù. Kivu fatichiamo a trovare un difetto a questa, alla gestione del gruppo di questo allenatore. Poi l'uscita dalla Champions fa parte del suo percorso, il percorso dell'Inter, uscire col Bodø/Glimt è velenoso e sanguinoso, va bene, però vincere due titoli significa che questo allenatore si è completamente meritato il rinnovo, quello che sarà fino al 2028, un aumento di contratto e tutto il mercato che verrà, che adesso potrà iniziare a vedere Kivu anche protagonista in qualche richiesta, in qualche indicazione. In passato non poteva farlo, né nell'alzare la voce, né nel prendere posizione, adesso sì. Kivu sta imparando, forse ha già imparato. Questo signore che arriva dalla Romania è pronto per diventare un grande allenatore.
6: Tutto mercato web in podcast.
8: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Tutto Juve in podcast.
9: La Champions League è l'obiettivo attuale. Spalletti però ha già in testa chi della rosa resterà alla Juve. Tanti di loro, aveva detto il tecnico alla vigilia della trasferta di Lecce, strategia per tenere tutti o quasi sul pezzo. In fondo immaginiamo abbia una triplice lista: nella prima ci sono i punti fermi, il tizio in testa, salvo offerta irrinunciabile, McKennie, Locatelli. Il prossimo ad essere blindato sarà Kalulu. Rispetto agli altri ci sono dei livelli: Bremer e Conceição, per esempio, sarebbero due perni. Primo però ha una clausola rescissoria, l'altro è nel mirino della Premier League. In questi casi tutto può accadere. Idem Cambiaso, sul quale pare ci sia il Como. Possibile l'addio di Gatti, impiegato poco da Spalletti, che ha chiesto invece il riscatto di Bogà. La Juve poi ha una lista di giocatori in sospeso, non sicuri della permanenza. Kelle e Thuram oggi sono punti fermi, ma guai a definirli incedibili. Perin dipende dalla sua volontà di continuare ad essere vice, e se ha offerte, incerto anche Zegrova. La truppa dei sicuri bocciati è abbastanza chiara: in testa Openda, autentico flop di Comolli, David idem, seppure qualcosa ha fatto. Kup Meiners è out, come Cabale Azic. Rispetto ai ritorni dai prestiti, Douglas Luiz, Nico Gonzalez e Rugani dovranno preparare di nuovo le valigie, come João Mario, che forse potrebbe favorire il riscatto di Holm dal Bologna. Vlahovic merita un capitolo a parte. Se dipendesse solo da Spalletti, sarebbe il centravanti titolare della Juve anche per il futuro.
6: Tutto Juve in podcast.
10: Conto presenta Storie di numeri.
11: È solo un numero in basso a destra nella fattura. Qualcuno penserà che sia poco, altri troppo. Io penso che sia giusto. È quello che si merita il mio lavoro. Quello che invece non si merita è dover sollecitare 12 volte il cliente per farsi pagare.
12: Buongiorno dalla redazione.
13: L'incontro a Pechino nel primo viaggio di un presidente americano in Cina da quasi 9 anni. Il leader cinese ha evocato la trappola di Tucidide, invitando a evitare il conflitto fra superpotenze. L'inquilino della Casa Bianca ha definito Xi un grande leader e ha ribadito la volontà di rafforzare i rapporti economici. Sul tavolo restano però dossier delicati come Taiwan, Iran e guerra commerciale.
12: In totale, dalla mezzanotte di ieri, la Russia ha usato più di 1.560 droni contro le nostre città e comunità. Lo denuncia con un post su X il presidente ucraino Zelensky. Queste non sono per nulla azioni di chi crede che la guerra stia finendo, aggiunge, spiegando che sono in corso le operazioni dei soccorritori a Kiev nel luogo di un attacco russo con droni che ha colpito un edificio residenziale di 9 piani. Il bilancio provvisorio confermato da Zelensky parla di un morto.
13: Sale a 6 il numero di persone sotto indagine per l'omicidio del 35enne bracciante Sacco Bakary del Mali, ucciso senza un motivo il 9 maggio a Taranto Vecchia. La polizia ha eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un 22enne, che si aggiunge ai 5 giovani già arrestati, un 20enne e 4 minorenni, tra cui il 15enne che ha confessato di aver accoltellato al morte il lavoratore agricolo. Oggi inizieranno gli interrogatori.
12: Dalle 4 di questa mattina i vigili del fuoco del comando di Pordenone sono impegnati per l'incendio di un'abitazione. Al momento sul posto sta operando la squadra di Maniago con un'autopompa e un'autobotte, con ulteriori 2 mezzi e l'autoscala inviata dalla centrale di Pordenone. Una persona anziana è stata portata in salvo incolume dalla casa accanto. L'intervento tempestivo ha permesso di contenere le fiamme, evitandone la propagazione ad altre parti dell'edificio e alle strutture vicine. L'incendio, le cui cause sono in corso di accertamento, ha interessato l'ultimo piano e la copertura in legno del tetto. Sul posto anche i carabinieri.
13: Un gattopardo africano è stato avvistato e recuperato alle porte di Milano dopo diversi giorni di segnalazioni da parte dei cittadini. L'animale, un esemplare del felino selvatico originario dell'Africa centro-meridionale, considerato specie pericolosa, è stato individuato nel parco della Garbatella di Garbagnate Milanese, nell'Interland Nord del capoluogo lombardo.
12: Calcio: la Lega Serie A ha presentato ricorso al TAR contro il provvedimento della Prefettura di Roma, che aveva disposto lo spostamento della sfida tra Roma e Lazio da domenica alle 12.30 al lunedì 18 maggio alle 20.45. Al momento resta valida la scelta del prefetto di far disputare il derby capitolino nella serata di lunedì. L'esito del ricorso presentato nelle scorse ore dalla Lega Serie A è atteso entro il pomeriggio di oggi, quando potrebbe arrivare la parola definitiva sulla vicenda.
13: Per ora è tutto, a più tardi.
8: Siete all'ascolto di TMV Radio.
14: Il pronostico di Giocabet TV. Amici sportivi, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento del pronostico dedicato a due partite importanti del prossimo turno in Serie A. Partiamo subito al derby a Capitale con la Roma favorita al 58% su 18% alla Lazio, mentre la X è data al 25%. Poi abbiamo l'Inter favorita all'81% sull'Hellas Verona al 6%, mentre Speranza di una X ridotta appena al 13%. E noi ci ritroviamo con nuovi appuntamenti del pronostico di Giocabet TV.
15: Il pronostico di Giocabet TV.
8: Siete all'ascolto di TMV Radio.
16: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
17: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
18: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
19: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
20: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
21: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
22: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
18: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
19: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
21: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
22: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
18: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
19: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Buongiorno e ben ritrovati. Dunque, l'Inter centra il doblete. Che succede? L'Inter centra il doblete, batte per 2-0 la Lazio nella finale di Coppa Italia all'Olimpico di Roma e conquista anche la Coppa Italia, una partita praticamente senza storie, con tante inesatte difficoltà difensive della Lazio, che regala prima con Marusic e poi con Tavares i gol all'Inter, bravissima ad approfittarne. Inter che poi avrebbe potuto fare comodamente il terzo gol. In campo si è vista una squadra, quella dei nerazzurri, che funzionava, un progetto che funzionava, un progetto solido, un allenatore che trova anche un record, perché alla sua prima panchina importante c'entra vittoria dello Scudetto e vittoria della Coppa Italia, decima Coppa Italia per quanto riguarda l'Inter, e vittoria ottenuta sul campo veramente senza soffrire, quasi senza sudare la maglia. La Lazio non riesce quindi a ribaltare la propria stagione, centrare la Coppa, la finale di Coppa Italia è stato il massimo del progetto della Lazio di Lotito, con Sarri che, ricorderete bene, appena arrivato è stato vittima di questo trappolone del mercato, un mercato che poi ha contribuito a smontare ulteriormente la squadra a gennaio, ma nonostante tutto Sarri ha provato a rimettere insieme il gruppo, a dare qualche concetto di gioco e a trascinare comunque la sua Lazio in finale di Coppa Italia, una finale dove però si è vista una netta differenza di qualità, di rosa, di società organizzativa, di squadra, anche di gestione tecnica della partita da parte dell'Inter rispetto alla Lazio. Dunque l'Inter trionfa ed è anche un po' un segnale all'interno del nostro campionato di una squadra che funziona in mezzo a tante che invece hanno commesso tantissimi errori. Calcio italiano che continua invece a far un po' sorridere, ma in senso ironico e da sberleffo all'estero, perché continua la polemica sulla partita famosa, il prossimo turno di campionato, che ancora non c'è l'ufficialità, ma di fatto c'è, perché si giocherà lunedì alle 20:30 con la richiesta, o meglio l'imposizione della prefettura, nonostante i tentativi goffi, forse troppo aggressivi in quel comunicato che ha lasciato tanto discutere da parte della Lega Calcio, che ieri poi è tornata a cercare di trovare un'altra via comune: giochiamo alle 12, anticipiamo di mezz'ora noi, posticipa il tennis di un'altra mezz'ora. Invece prefetto, prefettura irremovibile, si gioca lunedì alle 20:30. Ieri, quando è stato poi raccontato al presidente di Lega Simonelli ha detto: vedremo se ricorrere al TAR oppure no, ma insomma la situazione è di confusione totale. Come sapete, nel frattempo sono state consegnate le liste dei due candidati Abete e Malagò per quanto riguarda la poltrona della FIGC. Il 22 giugno ci saranno le elezioni e si saprà chi sarà il nuovo presidente federale, e l'inchiesta arbitri che nel frattempo va verso una bolla di sapone, perché stando a quello che poi ha riportato il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, ha raccontato un po' quello che gli è stato paventato, presentato e raccontato, e chiaramente se sono quelli i termini su cui si sta portando avanti da parte del PM Ascione l'inchiesta arbitri, c'è davvero poco che non giustificherebbe peraltro le accuse così importanti mosse a Rocchi, che comunque lascia il mondo arbitrale. Tante cose di cui parlare. Allora, buongiorno intanto da Vincenzo Marangio, buongiorno da Giorgio Solano in cabina di regia, buongiorno a Fabrizio Ponciroli oggi. Ciao Fabri, ben ritrovato.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Vedi come funzionano le organizzazioni. Fabrizio mi chiama e mi dice: guarda, settimana prossima io posso il giovedì, se mi puoi anticipare rispetto al venerdì. Detto fatto, si scaletta tutto e si fa così. Invece la Lega...
2: Sì, ma io pronto a ricorrere al TAR.
1: Lo so che tu eri pronto a ricorrere al TAR, ma io non mi sono fatto prendere in castagna, me lo sono appuntato, così come magari quando fanno i calendari si dovrebbero appuntare la data della finale degli internazionali di tennis e magari risolvere tanti problemi. Ma torniamo... Cominciamo dal campo, Fabri. Tu c'hai un papà interista, peraltro, che ha trionfato, ha festeggiato, ha goduto. Direi che ieri c'è stato veramente poco da guardare.
2: Ma guarda, l'abbiamo vista insieme. L'abbiamo vista insieme e devo ammettere che, insomma...
1: Non ha sofferto neanche un minuto il tuo papà.
2: Non c'è stata proprio partita, nel senso che è troppo evidente la differenza, al di là degli errori abbastanza lapalissiani dei difensori della Lazio. Devo dire che l'Inter non ha neanche dovuto spingere più di tanto sull'acceleratore. Questo certifica una superiorità tecnica, ma anche secondo me mentale, evidente, no? Da parte dell'Inter, non solo sulla Lazio, ma sul resto del campionato italiano. Cioè, una vittoria che non è mai stata in dubbio, secondo me, E questo da un certo punto di vista è sorprendente, perché vuol dire che tutto il resto del calcio italiano è rimasto indietro, ma tanto. Quindi vediamo adesso cosa succederà al termine di questa stagione, che è sicuramente solo nerazzurra.
1: Direi che vince un progetto che in Italia ha fatto letteralmente il vuoto. Diciamo che se il Napoli non avesse avuto tutti quegli infortuni, probabilmente avrebbe funzionato meglio. Però io penso anche a qualche errore di mercato fatto dal Napoli. Penso a Lucca, penso allo stesso Nualanga che non ha funzionato. Penso a quegli investimenti che non hanno funzionato. Penso al secondo mandato di Conte, che era comunque scritto su un contratto, che evidentemente ha funzionato un po' meno. Da Napoli si aspettano e sperano che lui possa rispondere a una chiamata della nazionale, e quindi tutto sommato non ha funzionato qualcosa anche nell'organizzazione, al di là degli infortuni. Penso al Milan, che senza coppe doveva rilanciarsi, invece oggi ci raccontano i quotidiani che ci sarebbe stato un violento alterco tra Allegri e Ibra, con Allegri che potrebbe andare via, ma comunque c'è un fallimento strutturale del Milan quest'anno, che rischia, se a Genova non va a centrare la vittoria a tutti i costi, anche un posto in Champions League, e sarebbe un fallimento conclamato anche sul campo. Penso alla Juventus, che doveva rialzarsi con Comolli, ma che ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare sul mercato, rimediando in extremis con la scelta di Luciano Spalletti, che a sua volta, una volta arrivato, ha chiesto a gran voce l'attaccante fisico, e hanno preso uno che era di 1,70 m, penso, forse un po' di meno, Boga, che va bene, ma non è esattamente quello che chiedeva Spalletti, che infatti dopo la partita vinta con Lecce ha ribadito il concetto che vuole l'attaccante fisico, e al limite, se non lo si vuole prendere, si trattenga Vlahovic, che però, stando a quello che riporta il mercato, è stato offerto a cielo, terra e mare, in particolare all'Atletico Madrid, e questo fa capire che evidentemente la volontà del giocatore, meglio forse del suo entourage, è quella di lasciare e di non restare. Ci aggiungiamo la Roma, che parte con questa coppia mirabilante Ranieri-Gasperini, una coppia che funziona, una coppia ideale. Ranieri ha puntato su Gasperini, poi il famoso alterco, lo sfogo di Ranieri che porta alla separazione, va via Ranieri, la Roma comincia a funzionare, ma è troppo tardi. Insomma, sono più gli altri che non hanno funzionato, l'Inter che ha funzionato meglio, troppo rispetto agli altri.
2: Allora, sicuramente gli altri ci hanno messo del proprio, però io, a chiudere la tua perfetta fotografia, aggiungerei questo: che nell'Inter ci sono tanti giocatori di qualità, nelle altre squadre pochi. Cioè, alla fine il calcio è un gioco semplice, come dice Allegri, nel senso che se tu hai giocatori di qualità e ne hai tanti, sì, certo, ci vuole la mentalità, ci vuole la fortuna di non rompersi troppe volte durante la stagione, ci vuole un allenatore che non faccia danni, però se hai qualità, è qualità. Quanti giocatori dell'Inter potrebbero ben figurare in squadre importanti estere? Sicuramente 3, 4, forse 5. Delle altre squadre? 1, forse 2? Cioè, questo secondo me è sintomatico di come ci sia una differenza abissale a livello di qualità. L'Inter ha qualità, le altre non hanno qualità. E qua torno al tuo discorso: sbagliato il mercato sicuramente, ma anche forse l'incapacità di trovare altre soluzioni, perché se non hai qualità devi inventarti qualcosa di diverso, e quest'anno io ne ho viste poche di squadre che hanno tentato qualcosa di diverso. Sì, il Como, che però ha puntato sui giovani, non c'è un italiano, è una squadra estera che gioca in Italia, che va bene, va benissimo, sì. Però è un altro concetto, mentre le big hanno cercato strada facendo di trovare soluzioni, ma non c'è stata l'idea di puntare, che ne so, siamo una squadra media, ok, proviamo su un gioco iperoffensivo. Cioè, tutti hanno seguito l'Inter, però l'Inter è più forte, e quindi è vero, Napoli, soprattutto il Napoli, ha avuto tanti infortuni, però secondo me la qualità dell'Inter è nettamente superiore a tutte le altre. Ma se andiamo a risentire le registrazioni di agosto, l'avevamo detto già serenamente ad agosto, Cioè, non è che sì, ci siamo inventati qualcosa e abbiamo cambiato idea. Io ho sempre detto che l'Inter è la squadra da battere, ma non perché, che ne so, l'arrivo di Chivu, più motivazioni, a me soprattutto per la qualità. La qualità dell'Inter è eccelsa.
1: E a proposito di qualità, guarda, sono molto d'accordo con te. Comunque è una qualità che poi a livello internazionale non basta, perché l'Inter è uscita con il Bodo Glimt. Non a caso le altre italiane hanno fatto addirittura peggio qualcuno, ma insomma chi non ha fatto peggio non ha superato il turno come doveva superare. Il Napoli ha fatto peggio perché è arrivato trentesimo. Ieri, tu dici chi se ne frega, dopo la finale di Coppa Italia mi sono messo, ho aperto il bel YouTube, mi sono andato a vedere. È caduto Fabrizio? Mi sa che è caduto. Allora prima di dirglielo aspetto di recuperarlo. Però insomma, tornando alle parole intanto di Fabrizio Poncirori, così recuperiamo tempo, è evidente il divario tecnico con le altre squadre, ancora più evidente lo è stato contro la Lazio, che insomma ci avrà anche messo il suo, ha fatto il possibile, però di fronte c'aveva una corazzata che aveva nettamente un altro passo. Allora abbiamo recuperato Fabrizio, allora ti dico quello che ho fatto ieri, tu dici chi se ne frega. Dopo la partita di Coppa Italia, eccetera, la finale, mi sono aperto YouTube, mi sono andato a vedere le giocate di Ronaldinho, le giocate di Del Piero, le giocate dei grandissimi giocatori che sono passati da noi. Mi è scesa una lacrima, guarda, che perché non solo guardavi le loro giocate, ma vedevi con chi giocavano e contro chi giocavano, e mi è venuto un magone dentro, Fabri, che non puoi capire, c'è quasi come se veramente il calcio di altri tempi, cioè io vedevo una tecnica sì. Che... Allora tu capisci che veramente dal punto di vista tecnica siamo diventati pochissima, pochissima roba.
2: Ma torniamo al discorso che ho fatto poc'anzi, cioè il problema è che non abbiamo più la forza economica, ma non solo, perché a volte anche le idee ti portano qualità. Noi siamo fermi, siamo bloccati, lo dicono le istituzioni, no? Dopo magari ne parleremo, certo. Del calcio italiano che si rinnova, ma si rinnova con nomi anziani, attempati. Lo siamo nel modo di approcciarsi alle partite. La Lazio ha iniziato la partita ieri con praticamente 10 difensori, cioè lo siamo anche nel modo di gestire il nostro calcio. Cioè sembra capito che la Coppa Italia fosse una sorta di Champions League. No, non è così. Cioè, noi dovremmo guardare ai campionati esteri, quelli top, e renderci conto che si può far bene in Europa e anche in campionato. Ce lo insegna l'Arsenal. Uno potrebbe dire, anche il Paris Saint-Germain, ha fatto il suo in campionato, sì, ha meno avversari, però è il secondo anno che è in finale di Champions, perché ha qualità. L'Arsenal stessa cosa, si sta giocando la Premier League e in finale di Champions League. Quindi il nostro problema è mancanza di qualità, mancanza di idee e soprattutto il fatto che non riusciamo a trovare un'alternativa alla questione economica. Cioè noi prendiamo giocatori che o sono scarti di altri o sono, diciamo così, con un'età non più verde o sono giovani ma non italiani. Quindi non lo so, per me stiamo sbagliando tutto, magari sono io troppo anch'io attempato e non capisco l'evoluzione del calcio italiano, però è un disastro e attenzione, non stiamo ancora parlando delle figuracce che stiamo facendo, esatto, che hai detto esatto. All'inizio collegamento.
1: E adesso ne parliamo. Allora c'è un audio che ci è arrivato, dice che si sente male, Giorgio, vogliamo provare lo stesso, magari riusciamo a capirlo, no, si sente proprio male, allora chiedo al nostro amico eventualmente di rimandarcelo. E parliamo delle altre problematiche che non sono da poco. Allora, questione calendario, cominciamo da qua. Questione calendario, qua c'è il quadro è chiaro. La Lega di Serie A sbaglia, ieri per la prima volta forse in qualche modo l'ha ammesso Simonelli. Sbagliano il calendario e viene fuori addirittura, noi non ci aspettavamo che la Lazio arrivasse in finale di Coppa Italia. Uno dice perché, che cambiava? Beh, che se non andava la Lazio in finale di Coppa Italia, magari questo turno si anticipava al sabato e si risolvivano i problemi. Ma scusate, allora dobbiamo pensare che quando fanno i calendari si siedono a tavolino e dicono quali sono le squadre che più o meno potrebbero arrivare in finale di Coppa Italia, queste, ok, va bene, allora mettiamo questi paletti nel cervellone che elaborerà il calendario. Sbagliato anche questo, cioè mi sembra che manca la parrocchia, organizzano le cose così, manca il fantacalcio, si organizzano così. Fatto sta che si arriva al pastrocchio. Il presidente di Lega dice ok, allora anticipiamo, no, dobbiamo giocare per forza la mezza. La prefettura dice no, amico mio, c'è l'internazionale di tennis, c'è anche il doppio prima, noi dobbiamo garantire l'ordine pubblico a tutti, mica soltanto al calcio, la data la sapevate, ah no vabbè allora anticipiamo a mezzogiorno e poi magari spostiamo di mezz'ora il tennis, e il tennis anche ti dice no amico mio, noi abbiamo stabilito questa cosa, la sapete da giugno, adesso non si può fare. Oltretutto evidentemente il prefetto dice non è questione di mezz'ora o mezz'ora, non è che io devo liberare un cinema, pulisco e do il tempo agli altri di entrare, fuori c'è l'ordine pubblico, ci sono gli agenti che devono darsi il cambio, non sappiamo quanti ce ne sono, lo saprà la prefettura. E allora la Lega fa quel comunicato anche forte nel quale si sostituisce alla prefettura spiegandogli come avrebbe gestito l'ordine pubblico. La prefettura non risponde, perché se avesse dovuto rispondere dice come, voi non sapete organizzare il calendario, adesso dovete fare il nostro lavoro. Si arriva alla partita di ieri sera in cui Simone gli dice no ma se non si gioca a mezzogiorno noi faremo ricorso al TAR. Veramente il prefetto ha fatto capire, cioè ha ribadito la dice Lanza che si giocherà lunedì alle 20:30. Allora rifate ricorso al TAR? Ah non lo so, poi vediamo. Di che cosa stiamo parlando, Fabrizio?
2: Allora, l'ennesimo schiaffo al calcio italiano, però interno, cioè si sono autoschiaffeggiati ed è la cosa peggiore. Cioè, già sentire la motivazione, non ci aspettavamo la Lazio in finale, è veramente difficile da accettare. Se fossi un tifoso della Lazio la prenderei sul personale, sono sincero.
1: Certo,
2: primo.
1: Certo.
2: Secondo, certo. Assurdo il tentativo di mediare. No 12:30, ok 12, però anche il tennis ci venga incontro. Ma come puoi pensare che l'Internazionale d'Italia, che sono al momento la cosa più interessante nello sport italiano, con la possibilità di vedere non uno, ma magari due italiani in finale, spostino di mezz'ora perché ne hai bisogno tu, che giochi una giornata di campionato? Quindi, allora, spavalderia, secondo me anche incapacità di gestire le situazioni di crisi, e poi brava la prefettura. Brava la prefettura perché ha risposto nella maniera giusta, perché già il fatto, guarda, io lo sapevo quando De Siervo si è lasciato andare a giocheremo le 12:30, a me è sembrato strano, ho pensato boh, probabilmente hanno parlato con la prefettura e hanno trovato un accordo, ma non li hanno neanche interpellati. Terzo errore, quindi onestamente è una figuraccia totale. Mi dispiace per i tifosi, io sono tra quelli, perché sto ancora cercando di capire quando andrò a vedere Juventus-Fiorentina, ma credo lunedì sera, però anche trovare la scusa dei tifosi è stato imbarazzante.
1: Perché siamo i tifosi hanno pagato, loro se ne sono fregati dei tifosi, esatto. Fabrizio, permettimi di dirlo. Perché ai tifosi non se ne fregano nulla che i tifosi hanno pagato biglietti, perché magari vengono anche dall'estero, qualcuno sull'altra emittente ci diceva che veniva dal Canada, ha buttato migliaia di euro perché hanno sbagliato la data, l'hanno cambiata, perché tanto non puoi far manco ricorso visto che è ordine pubblico. Poi però usano i tifosi per dire che no, dovete darci ragione a noi perché ci sono i tifosi delle altre squadre, a voi non ve ne frega niente dei tifosi.
2: Esatto. È esattamente così, e dà veramente fastidio usare il tifoso, ma da entrambe le parti. Allora, la prefettura ha fatto il suo, non si può dire niente. La prefettura ha fatto il suo e secondo me l'ha fatto bene, non ho nulla da dire. Ma dall'altra parte usare anche la questione tifosi, ma è un giorno lavorativo, a me ha dato fastidio, perché tu dovevi pensarci prima, non puoi adesso trovare questa scusa. Che è anche banale, perché c'è anche gente che io conosco che mi ha detto guarda, tra domenica spostarmi di mattina per raggiungere Roma, partire a mattina presto, forse mi conviene lunedì, lavoro la mattina poi parto, cioè ognuno ha le sue esigenze, ma a questo punto la frittata è già stata fatta ed è clamorosa. Ma io dico, ma è possibile che non impariamo dai nostri errori? E poi che cosa sento? Sento la più grande, secondo me, follia collettiva. Però alla fine il calcio è lo sport nazionale. Non è vero,
1: non è più così.
2: Non è più così, ragazzi. Ma ce ne stiamo rendendo conto che i ragazzini non gliene frega più niente del calcio? Certo, non tutti, ovviamente sto generalizzando. Però ci sono altre realtà. Il tennis tira, la Formula 1 tira, la pallavolo tira. Ci sono sport che stanno veramente facendo passi da gigante. Colpa del calcio, che invece fa il gambero. Cioè, io sono rimasto veramente senza parole ieri quando ho sentito Simonelli. Perché io mi aspettavo, scusate, abbiamo sbagliato, abbiamo alzato troppo la cresta, giochiamo lunedì. Queste erano le parole da dire.
1: Sì.
2: Non minacciare, perché è stato quasi una minaccia,
1: Se se ne fregavano dei tipi.
2: Cresta, giochiamo lunedì. Queste erano le parole da dire.
1: Sì.
2: Non minacciare, perché è stato quasi una minaccia,
1: Se se ne fregavano.

0: spazio noi a quelli a cui non pensano gli altri. Vai.
1: Buongiorno Enzo, Arturo da Ragusa. Riguardo alla questione calendari, riguardo a tutte le dichiarazioni, riguardo a tutti i disastri che stanno succedendo e riguardo alle dichiarazioni, devo dire, meravigliose di Sarri di ieri sera. Ma io dico, può essere in un paese normale che questa masnada di incapaci non si dimetta e per giunta cerchi di trovarsi le ragioni di questa situazione? Lo stesso è successo a Torino l'anno scorso per le ATP Finals. Derby e finale degli ATP Finals in contemporanea. Sono degli incapaci e non si dimettono. Poi è strano che siamo fuori dai mondiali.
0: Guarda, io sono d'accordo col nostro amico. Ci aggiungo che mi sarei aspettato una presa di posizione da parte delle società, perché dove sono le società che qua avrebbero dovuto prendere posizione nei confronti di Simonelli e dire che cosa avete combinato, cosa state combinando, che noi a oggi non sappiamo ancora come preparare partite che andremo a giocare in un orario folle e non sappiamo ancora quando si giocano tanti soldi. E torniamo alle parole che giustamente il nostro amico ha citato di Sarri, quando dice la sensazione che lunedì vengo, domenica 12:30 non vengo, giocano loro a quell'ora, il casino viene da una serie di errori fatti dalla Lega e ora la Lega deve rimediare. Poi ha aggiunto anche Sarri, c'è una serie di errori clamorosi, però fossi il prefetto è chiaro e speriamo che ci sia una data. Intanto, se fossi il presidente non presenterei nemmeno la squadra. Non è che sono arrabbiato, sono logico. C'è una serie di errori e nessuno si è espresso affermando di aver commesso un errore. Ci sono quattro squadre che si stanno... Parla anche per questioni non sue, Sarri, qua. E tu sai che non ho mai avuto grande stima di lui, però no, qua è stato bravissimo. E lui ribadisce... Ci sono quattro squadre che stanno giocando 70, 80, 90 milioni di euro e le facciamo giocare tutte le domeniche alle 12:30. Questo non è calcio, è qualcosa di diverso.
2: Io, guarda, sono d'accordissimo con l'audio che ci è arrivato, sottoscrivo in pieno. Anch'io sono con te, nel senso che rimango stupito del fatto che nessuno si dimetta, però funziona così il calcio italiano. E io spero di sbagliarmi, ma veramente, però non è che la via che stiamo prendendo è, diciamo così, una rivoluzione copernicana, No, purtroppo no. Quindi non lo so, mi auguro che il nuovo che avanzi, che poi non è nuovo, appunto, capisca che qui siamo veramente... Ecco, fare peggio di adesso è difficile, però qua bisogna veramente cambiare marcia, perché come dicevo poc'anzi, gli altri sport vanno alla grande e il calcio sta diventando una barzelletta. Una barzelletta, il calcio italiano è considerato una barzelletta ed è incredibile come non si riesca a valorizzare il prodotto più importante che abbiamo a livello sportivo.
0: Sentiamoci un'altra nota vocale.
3: Dicevo che io da laziale personalmente sono abbastanza soddisfatto nonostante la sconfitta, perché è giusto che chi investe e vada avanti e chi invece vivacchia e specula sulla passione dei tifosi finisca nell'oblio. Sono contento che lo titolo non intascherà un euro dalla qualificazione in Coppa e sono contento e spero che i tifosi gli daranno un colpo di grazia finale con gli abbonamenti. L'unica cosa, direi che Sarri ha fatto il suo, non ha fatto un lavoro straordinario, ha fatto il suo.
0: Questo ti fa capire un altro aspetto. In questo calcio, al di là delle istituzioni, ci sono anche appunto le responsabilità dei club che stanno allontanando i tifosi. C'è un tifoso della Lazio, ieri sera si è messo a tifa Inter, quasi quasi. Cioè, non voglio che lo Tito faccia soldi, perché non se lo merita. E ribadisco che ieri poi sono arrivato anche il comunicato dalla curva della Roma, poi chiedo conferma anche ad Andreone Maiocca dall'altra parte del vetro, che si sono dati appuntamenti, basta con questo calcio, aspettiamo fuori. Noi vedremo probabilmente un derby di Roma, che era quello più bello dal punto di vista della coreografia, senza tifosi della Lazio e senza tifosi della Roma. Il calcio è morto in Italia, Fabrizio.
2: Io la penso come te, devo dire che questo messaggio del nostro ascoltatore è emblematico e bisogna dare voce a questi personaggi, perché loro sono veramente dei tifosi. Si vede che c'è dell'amore, no? Però dell'amore tradito, certo. Dell'amore che non è corrisposto. L'amore per la maglia non cambierà mai. Mai, anche se la Lazio dovesse andare in Lega Pro, non cambierebbe mai, perché è un amore vero, sincero. Però bisognerebbe trovare le persone giuste che trasmettono questo amore, che a volte sono i giocatori, a volte può essere l'allenatore, ma principalmente dovrebbe essere la società. E purtroppo, ma non è solo una questione di Lazio.

0: Possiamo allargare il discorso al Milan.
1: Al Torino.
0: Ci sono, assolutamente, ci sono altre realtà che stanno faticando a capire che il calcio, soprattutto in Italia, vive sulla passione di questo ascoltatore che ci ha mandato l'audio. Cioè loro sono i veri tifosi, non sono quelli che vanno allo stadio perché vogliono passare una giornata diversa. Noi non siamo l'NBA, non siamo per andiamo a fare un'esperienza nuova. Per noi la fede è tutto, e mi metto dentro anch'io, e quindi dà ancora più fastidio quando vieni tradito. Non è stato l'unico tifoso della Lazio che ieri sperava in una debacle. E uno potrebbe dire, no, bisogna sempre tifare per la propria squadra. Dipende, ragazzi. Dipende, perché se sei arrivato al punto di rottura, magari speri che comportandoti così qualcuno capisca che magari è arrivato il momento di cambiare. Però vale per tante società, io sono qua a Milano e la situazione Milan è molto simile, quindi non ho idea di che cosa succederà, ma stanno veramente strappando la passione ai tifosi veri, ed è la cosa che mi fa più male.
1: Sentiamo un'altra nota vocale, mi sta venendo fuori una trasmissione molto interessante, vai.
2: Buongiorno, scusate se mi intrometto, manca la competenza, ragazzi, manca la competenza, le big. Il mio Milan fa ridere, lo dico proprio fuori dai denti, una squadra come il Milan che parla che il traguardo massimo è il quarto posto, fa ridere, una Juventus che oddio dobbiamo per forza andare in Champions, quando in realtà la Juventus non so cosa ha vinto, 40 scudetti, cioè, e parlano anche loro da anni ormai di quarto posto. Ragazzi, sono finite le idee, è finita la competenza, non è vero per me che sono finiti i soldi, sono spesi male per un discorso di player trading ormai e non più di obiettivi di campo, questa è la verità.
1: Sai cosa emerge dal messaggio invece di quest'altro nostro amico? Che forse i signori del calcio, e parlo di tutti, dalle istituzioni a quelli che ci gestiscono, dovrebbero gestire, ai presidenti delle squadre, ai dirigenti delle squadre, i tifosi sono diventati talmente competenti che titanano tutto, che guardano tutto, che non si bevono le sciocchezze che vengono dette. E il nostro amico ti dice, non è vero, i soldi non ci sono, se non li sai spendere perché devi andare a fare dei guadagni, allora ci sono le proprietà straniere che magari utilizzano il calcio come un business e non come un attaccamento a quella società, ci sono quei dirigenti che spendono 300, ci sono quelle società come la Juventus che ha speso 300 milioni negli ultimi 2 anni per portarti a casa con Miners Open Day David e altri giocatori che hai dovuto girare in prestito e che ti ritorneranno, o dirigenze come il Napoli dove pure degli errori sono stati commessi. La gente non è stupida, la gente li vede gli errori che vengono commessi.
0: No, ma poi devo dire che la tua trasmissione è seguita da gente di qualità, parlavamo prima di qualità, no?
1: Facciamo una bella
0: anche
1: selezione.
0: Anche questo intervento è molto significativo e io sposo in pieno la disamina iniziale. Cioè, a me dà fastidio quando sento dire dai dirigenti della Juve il quarto posto, la Champions è il nostro obiettivo stagionale, l'ho scritto anche nell'editoriale di oggi. Sì, ma non devi neanche permetterti di alzare un braccio a festeggiare, perché a me che la Juventus arriva quarta, per me non dico che è un fallimento perché il calcio è cambiato, ma hai fatto proprio il minimo sindacale. Cioè, se dovessimo tornare ai tempi del liceo mio, è un 6 meno meno, ok, tanto sì, per essere chiari. Cioè, è una sufficienza proprio tirata. A me il fatto che si faccia passare il raggiungimento dei primi 4 posti come la vittoria dello scudetto, perché di questo stiamo parlando, è aberrante, perché vuol dire che ormai si sta anche dimenticando la storia di certi club. Ha detto benissimo, il Milan non può e non dovrebbe mai sentirsi giustificato da un quarto posto, e la colpa è proprio di chi gestisce le squadre, che guardano solo a ok, siamo arrivati in Champions, economicamente siamo a posto, abbiamo vinto. No, avrai vinto come dirigente ma non hai vinto come sportivo. Continuo a dirla questa cosa, perché è un'altra di quelle cose che trovo assurdo, perché sembra quasi che ormai andare in Champions significa aver vinto un trofeo. No, in bacheca non ti rimane niente, ti rimane un pass che userai il prossimo anno, che se ti va bene, perché questa è la realtà dei fatti, ti porta ai playoff. quindi non hai vinto niente, dopo non rimane niente quando hai finito di usare il pass, però funziona così attualmente, e quindi assolutamente d'accordo con l'ultimo intervento, cioè veramente mancanza di competenza, e soprattutto è un altro coltello nel cuore del tifo. Io non posso accettare che la Juventus mi dica festeggiamo perché siamo in Champions, festeggia tu.
1: Esattamente. Fabri, grazie davvero, un grande abbraccio, ci risentiamo venerdì prossimo, noi siamo organizzati bene.
0: Alla prossima.
1: Ciao Fabri. Allora termina qui lo spazio editoriale, tra poco comincia Rotocalcio con la redazione di Tutto Mercato Web, Ivan Cardia, tra pochissimo.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Inter concede il bis. Dopo lo scudetto vince anche la Coppa Italia, la decima della sua storia, battendo 2-0 la Lazio in un Olimpico di Roma da record. Nerazzurri avanti quasi subito grazie all'autogol sfortunato di Marusic, dal quale Zaccagni e compagni praticamente non riescono più a rialzarsi. Passata di poco la mezz'ora, ecco il raddoppio di Lautaro, che sfrutta un altro passaggio a vuoto laziale con Tavares. Nella ripresa il risultato non cambia, con la squadra di Chivu che controlla agevolmente il gioco sfiorando anche il 3. Per i biancocelesti svanisce il sogno di risollevare una stagione deludente con l'accesso diretto all'Europa League. Chivu entra invece nella storia dell'Inter, è doublete. L'ultimo a riuscirci era stato Mourinho nell'anno del triplete, al secondo anno del suo viaggio. Christian ce l'ha fatta al primo colpo. Sentiamolo nel post partita ai microfoni di Sport Mediaset.
1: Ce lo siamo meritati, abbiamo fatto una buona stagione. Abbiamo vinto il campionato, abbiamo vinto la Coppa Italia. Non è mai scontato, non è mai semplice portare a buon fine una stagione del genere. Vince 2 trofei e siamo felici per questo.
0: Torniamo ora sul caso derby. La Lega Serie A ha presentato il ricorso al TAR contro la decisione del prefetto di Roma di far disputare il derby della capitale lunedì alle 20:45. Secondo quanto si apprende da fonti della Serie A, il ricorso è stato depositato in serata dopo che la proposta della Lega di anticipare la stracittadina e le altre partite legate alla lotta Champions a domenica alle ore 12 e di posticipare di 30 minuti la finale degli internazionali di tennis era stata ritenuta non percorribile. A proposito di tennis, favola Luciano Darderi agli internazionali d'Italia. In un match iniziato e finito molto dopo quanto previsto per via della pioggia e della sospensione dovuta ai fumi provenienti dallo stadio olimpico, l'azzurro ha battuto in 3 set di pura lotta il nuovo fenomeno emergente del tennis mondiale, lo spagnolo Rafael Jodar, e ha conquistato le semifinali di un Masters 1000 per la prima volta in carriera. 7-6, 5-7, 6-0 il punteggio in 3 ore e 8 minuti di gioco. Domani affronterà il norvegese Casper Ruud e da lunedì, comunque vada, sarà numero 16 del ranking ATP, migliorando di 2 posizioni il suo best ranking. Oggi tocca a Jannik Sinner, reduce dal successo nel derby con Andrea Pellegrino. L'azzurro numero 1 del mondo sfiderà Andrei Rublev, battuto in 7 confronti su 10, per un posto in semifinale. Appuntamento alle ore 13 sul centrale del Foro Italico. L'altro quarto di finale sarà tra Medvedev e l'Andaluse. NBA, Cleveland fa l'impresa, recupera da meno 9 a 2 minuti e 37 dalla fine dei tempi regolamentari e vince poi ai supplementari a Detroit, conquistando il suo primo successo in trasferta di questi playoff, quello che vale il 3-2 nella serie di secondo turno contro i Pistons. I Cavaliers espugnano la Little Caesars Arena 117-113, vincono per la 3ª volta di fila e avranno l'occasione di chiudere i conti e conquistare la finale di Conference dell'Est contro New York in gara 6, in programma dall'una di domani ora italiana. A Detroit non bastano i 39 punti di Cade Cunningham. Ciclismo, riparte il Giro d'Italia con la 6ª tappa. Oggi si corre la Pestum Napoli di 142 chilometri. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. Alle 12:20 la partenza. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
7: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Allora, che vi dà il buongiorno, come Giorgio Sorani.
2: Mangia il pollo con le mani.
1: Cabina di regia, al suo fianco c'è Andrea Maiocca. Non c'è niente per Maiocca, però sta lavorando attivamente a Maracanà per... Ah, ok, perfetto, va bene così. Diamo il buongiorno intanto alla redazione di Tutto Mercato, dalla redazione di Tutto Mercato Web, Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno, ben ritrovato.
3: Buongiorno, insomma, sono tutti gli ascoltatori.
1: Allora Ivan, cominciamo ovviamente dal campo, dalla vittoria dell'Inter della Coppa Italia, doblete centrato, record per un allenatore che per la prima volta siede su una panchina, vince subito due trofei importanti, Chivu che sorprende tutti, ma quello che è emerso ieri è la stragrande maggioranza tecnica, strapotere tecnico rispetto alla Lazio di un Inter che dimostra di essere, di aver vinto meritatamente il campionato della Coppa Italia, perché semplicemente in Italia è quella che è più strutturata, che ha più qualità, che funziona meglio di fronte a altre squadre che invece, chi per un motivo, chi per un altro, e allude ai rapporti Sarri-Lotito, e allude a quello che è venuto fuori tra Allegri e Ibrahimovic, in generale il Milan, e allude agli errori di Comolli sul mercato, e alludo al cortocircuito Claudio Ranieri-Gasperini alla Roma, e alludo a tutto quanto il resto che potremmo continuare a fare, ti racconta che c'è una struttura che funziona e che vince, non a caso, altre strutture che non funzionano e che restano parecchio dietro.
3: Sì, ma è oggettivo, è una fotografia giustissima. L'Inter dal 2016 o 2017, sono un po' impreciso, ha sempre andato in crescendo e ha sempre fatto bene. Con Spalletti è tornata alla Champions, è tornata a giocare in Champions, poi ha cambiato altri tre allenatori, Conte, Inzaghi e Chivu, con tutti ha vinto lo scudetto, ha fatto le due finali di Champions, cioè non ha mai avuto un anno totalmente negativo in questo lasso di tempo, cioè ci sono stati degli anni diciamo da non incorniciare, ovviamente l'anno scorso con la sconfitta in finale di Champions e diciamo gli zero titoli, il primo di Inzaghi con lo scudetto perso con il Milan, però sempre nel contesto di una squadra che raggiunge l'obiettivo minimo, cioè la qualificazione in Champions, che se la gioca fino all'ultimo, non trovi un anno negativo. E cioè, questo qualcosa vuol dire per le altre società, le trovi tutte, la Juventus diciamo quasi tutti gli anni in questo lasso di tempo, facendo anche i complimenti per esempio ad Allegri per quando comunque c'entrò la Champions in un contesto difficilissimo. Napoli ha vinto due scudetti, per carità, ma poi tra uno scudetto e l'altro ha fatto anche l'annata da decimo posto. Il Milan ha vinto lo scudetto con Pioli e poi insomma abbiamo visto per esempio l'anno scorso finire all'ottavo posto, cioè tutte le altre hanno fatto hanno avuto alti e bassi, in quantità sono più bassi che alti, l'Inter no, l'Inter è sempre rimasta lì. Questo dice molto sulla struttura, ovviamente da Marotta in giù, e poi ovviamente c'è Chivu a cui credo sia giusto tributare i complimenti, perché non ci avrebbe scommesso nessuno oggettivamente a inizio campionato, e invece ha fatto qualche cosa di storico. Resta la pecca Champions, però se vince scudetto e Coppa Italia, secondo me anche quella pecca va sfumando un po' oggettivamente.
1: Sì, però in realtà è un indice anche quello, ne parlavo prima con Fabrizio Ponciroli, Ivan, perché se in Italia basta e avanza per creare vuoto, in Europa non basta neanche per superare gli ottavi praticamente, o comunque per arrivare alle fasi più interessanti della Champions League. Quindi questo che significa? Che se l'Inter è dietro lì, pensa a tutte le altre quanto sono indietro. Non è una tautologia semplice da fare, però è lo specchio di un calcio italiano che sta letteralmente collassando dal punto di vista tecnico, qualitativo non solo dei giocatori ma anche delle strutture societarie. Perché poco fa nostro amico giustamente ci diceva in un messaggio estremamente lucido: io non me la bevo la storia che non ci sono i soldi, perché i soldi ci sono ma non li sanno spendere, pensa al Milan, pensa alla Juve, quindi probabilmente ci sono anche delle problematiche strutturali dei club.
3: Sì, il messaggio della struttura mi sembra corretto, secondo me allora, non ci sono così tanti soldi, però secondo me è vero che li spendono molto male quelli che hanno, in molti casi. La tautologia è complicata da fare, come hai detto anche tu, perché se prendiamo solo quest'anno sì, però non possiamo dimenticarci che comunque l'anno scorso l'Inter è arrivato in finale di Champions superando Barcellona e Bayern, quindi non con un percorso neanche particolarmente facile, quindi l'Inter è una squadra di quel livello lì. Secondo me quest'anno in Europa è inciampata, non è una questione, non è una questione di valore assoluto. Per me l'Inter è una squadra che è comunque tra le prime 5-6 d'Europa, secondo me ci sta tranquillamente in quel livello lì. Quest'anno si è concentrata molto sul campionato ed è inciampata in Champions. Poi la fotografia del calcio italiano è abbastanza disarmante, quello è vero, quello non te lo sto certo a negare. Tra l'altro sono molto curioso, l'ho detto più volte, sono ripetitivo su questo, di vedere anche cosa farà il Como con i paletti del fair play finanziario, perché io quello che ha detto l'ascoltatore io penso che sia molto vero, cioè non li sanno spendere i soldi e molto spesso si sono nascoste alcune big negli anni dietro questa Europa che ce lo chiede e che non ci fa far nulla, mentre io ho visto all'estero dei club che col fair play finanziario hanno comunque fatto delle cose. Cioè, non dico che se ne sono fregati, in qualche caso sì, perché il Paris Saint-Germain per esempio è un caso emblematico, però hanno comunque mercato e riescono comunque ad avere dei risultati. Io sono curioso di vedere come lo gestirà il Como, perché se il Como che ha soldi sicuramente riesce a fare determinate cose senza violare il fair play finanziario, vuol dire che in realtà ci hanno detto delle bugie nel corso degli anni e semplicemente si sono nascoste dietro le regole dell'Europa per non dire che non erano in grado alcuni dirigenti, alcuni club di fare determinate cose.
1: Esattamente. E arriviamo alle incompetenze invece di chi gestisce il calcio in Italia, perché ancora non abbiamo l'ufficialità, ma di fatto ce l'abbiamo, immagino, no? Si giocherà il prossimo turno lunedì sera alle 20:30, decisione del prefetto che non guarda in faccia a nessuno. Anche ieri abbiamo parlato, no? Anche la prefettura ha sicuramente le sue colpe, probabilmente ha tirato le corde, perché prima diceva non si poteva giocare alle 18, poi comunque non si possono giocare il derby, non si può giocare la sera, poi però dice si può giocare soltanto la sera. Però fatto sta che chi ha combinato il problema principale, lo sappiamo, da ab origine è Simonelli e la Lega di Serie A, tant'è che ieri c'è stata una prima parziale piccolissima ammissione di colpa da parte di Simonelli, che ha provato a spingere per anticipare il turno di campionato a mezzogiorno. Tra poco si gioca alle 10, così veramente torniamo alla parrocchia, e di posticipare il tennis. E ieri, poco prima della finale di Coppa Italia, continuava a dire noi abbiamo fatto questa proposta, dobbiamo venirci incontro. No, veramente Lanza ha ribadito che il prefetto conferma come data le 20:30 di lunedì, quindi andate al TAR. Non lo so, vediamo, non vediamo. Di che cosa stiamo parlando? Che cosa stiamo guardando?
3: Intanto, vabbè, come se c'è una lancia a favore del presidente Simonelli, nel senso che non li fa lui, quindi non è direttamente responsabile. Poi l'errore qui, il problema grosso, cioè l'ha creato la Lega Calcio, l'errore grosso è della Lega Calcio e se lo deve piangere e gestire lei.
1: Esattamente.
3: Io ho trovato molto bizzarro chiedere di posticipare di mezz'ora all'inizio della finale del
1: singolare. Ma ci rendiamo conto oppure no?
3: Degli internazionali. Tra l'altro è una richiesta che non si fa alla Federazione Italiana Tennis, perché quello è un evento organizzato dall'ATP.
1: Esatto.
3: Cioè, come tu vai...
1: Devi andare da Seferin a dire mi sposti alla partita di Champions League.
3: No, è come se vai alla... Esatto. Come se vai
1: però io lo vai a chiedere alla Lega di Serie A.
3: Lo vai a chiedere alla UEFA, scusate, mi spostate la semifinale di Champions, ma la UEFA ti vede in faccia.
1: Ma cioè, certo
3: non, non ti prende nemmeno in considerazione, il livello è quello. Quindi l'ho trovata molto molto bislacca come proposta.
1: E sei buono.
3: Sì, non mi ha sorpreso per niente che sia stato risposto picche. Il problema è Marchiano, il errore è Marchiano, la dimenticanza è inspiegabile, quindi l'errore è oggettivo, cioè il pasticcio l'ha creato la Lega Serie A e non puoi, quando parla di buonsenso non può farlo, perché la data delle finali, cioè non è neanche, poi io ho avuto l'impressione che si sia anche tentato un po' un braccio di ferro per dire chi è più forte tra il calcio e il tennis, a parte il fatto che il tennis è cresciuto molto negli anni e il calcio forse non può fare la voce grossa più rispetto ad altri sport, per quanto sia vero che tutto sommato li paga il calcio, perché poi non dobbiamo nemmeno prenderci in giro, li paga ancora il calcio gli altri sport, certo, in Italia. Però non è neanche un rapporto di forza, cioè è una questione oggettiva. Quella data si conosceva da 2 anni, non hai evitato di piazzare una partita temuta, perché il derby di Roma è una partita temuta in quella data, e l'errore l'hai fatto tu, punto. Poi, certo, per me si possono anche fare dei ragionamenti su una città che non può, che non è in grado di ospitare 2 eventi sportivi importanti, su degli organi di pubblica sicurezza che spesso, quando si tratta di, anziché gestire l'ordine pubblico, cioè fare il loro lavoro, preferiscono rinunciare a determinate cose, e questa, diciamo, come cittadino non mi sembra la cosa, l'impostazione migliore. Io vorrei che chi è deputato a gestire l'ordine pubblico faccia in modo che le cose si facciano, non dica che non si possono fare, perché altrimenti lo facciamo io e te, siamo bravi tutti, appunto. Quindi quel discorso c'è il discorso del fatto che siamo schiavi degli ultras, perché qui il problema non sono certo i tifosi del tennis, il problema sono quei gruppi di tifosi di Roma e Lazio che vanno al derby per picchiarsi e non per vedere una partita di calcio. Quindi ci sono dei, cioè, ci sono dei problemi generali che non dipendono dalla Lega, e di cui la Lega in qualche modo schiava anche di incapacità altrui. Però poi non è che li risolvi dall'oggi al domani questi, bastava poco per evitare che si proponesse un problema oggettivo, e questo era compito della Lega.
1: Sì, sì, poi per non parlare di come vengono utilizzati invece i tifosi come scusante, perché non se ne frega niente nessuno di quelli che hanno buttato soldi, eccetera, però poi dopo li utilizzano per dire ma si devono spostare anche 300.000 tifosi, tutto a posto, me ne siete accorti adesso però.
3: Sì, no, ho trovato una vicenda brutta, cioè noi siamo a giovedì e ufficialmente non sappiamo ancora quando si giocano le partite. Ufficialmente. Cioè è un settore, il calcio, che si definisce professionistico, e qui in ballo ci sono parecchi milioni di euro, perché da quelle partite dipende la qualificazione alla Champions, e gli allenatori non sanno come devono preparare la partita, i tifosi non possono prenotare nulla, ripeto, ci sono delle altre responsabilità, perché la prefettura di Roma, che prima diceva una cosa poi ne dice un'altra, poi decide sull'ordine pubblico suo e non di e anche di altre 4 città, perché io credo che le prefetture di Genova, Torino, Pisa, Como non siano proprio entusiaste di giocare lunedì sera in un giorno lavorativo con problemi di altra natura, tra l'altro con uno sciopero generale che insomma non è che ci sono dei dettagli, però fanno il 5, il 10, vogliamo dire il 15% del problema. Tutto il resto, cioè il grosso, l'ha creato una Lega che è il vertice del calcio italiano, che ricorda spesso ha ragione di essere professionistica, di trainare tutti, però poi qua si è persa in un bicchiere d'acqua, cioè questa è una roba di una sciatteria allucinante e indifendibile.
1: No, veramente, guarda, no, non ho parole da questo punto di vista. Ci sono ancora note audio, chiedo a Giorgio Sorani, allora andiamoci a leggere un attimo anche dei testuali che sono arrivati, perché qualcuno dice no, hanno pestato una, diciamo, cacca enorme a terra, all'estero si sarebbero dimessi tutti dalla Lega nell'arco di 24 ore, e poi mi dicono che è calcio del popolo e che il pezzotto rovina il calcio, succede solo da noi in Italia certe cose. Ci sono tanti amici che si stanno ribellando a quella che è la situazione, eccetera. Io ti chiedo se... Ovviamente non si dimetterà Simonelli per questo errore, perché lo etichetterà come un errore normale, banale, in mezzo a tante altre cose. Però le società non potrebbero chiedere qualcosa, chiedere spiegazioni, e come, soprattutto se vuoi andare incontro ai tifosi, non dovrebbero essere le leghe a dire ci mettiamo noi i soldi, diamo una mano alle società, rimborsiamo chi ha i tagliandi, che aveva i viaggi, comunque le cose che già aveva pagato, magari rimborsiamo un biglietto, gli facciamo un biglietto omaggio per la prossima stagione.
3: Ma vabbè, questa sarebbe una bella iniziativa, proviamo
1: a proporlo, portavoce.
3: Sì, cioè da dire che comunque io il problema secondo me è di chi ancora non può organizzarsi, perché di fatto gli orari delle partite, cioè non è che lo sapevi da tempo. L'altro ieri la Lega aveva detto domenica alle 12:30, quindi, però si sapeva già che c'era un problema di ordine pubblico, quindi non so quanti tifosi si siano effettivamente già organizzati. Il problema è che non si possono ancora organizzare, secondo me, fondamentalmente. Non è che lo sapevi da un mese, non l'hai mai saputo quando c'era questa partita, il problema è quello. Quindi non so, spero non siano tanti ad aver preso il biglietto, perché se l'hanno fatto, l'hanno fatto in una fase comunque di incertezza, questo va detto. Poi sul resto, ripeto, cioè, il presidente non ha competenze sugli orari, non credo, cioè, non mi aspetto nemmeno che si dimetta, francamente non vedo il motivo per cui si dovrebbe dimettere. C'è chi ha competenze sugli orari, che secondo me, tra l'altro, io sono il primo a difendere gli uffici della Lega quando alcune persone vengono additate per delle robe francamente ridicole, perché sui social girano delle robe francamente ridicole, girano le foto dei dirigenti della Lega insieme a quelli di alcuni club, come se fosse una cosa strana, quando invece assolutamente, cioè, mi sembrerebbe fare il contrario. In questo caso invece, ripeto, c'è stata una dimenticanza, c'è stato un errore enorme, e questa è una roba seria. Cioè, a volte attacchiamo dei dirigenti per delle robe assurde, e ripeto, su cui si impegna a difenderli. Questa invece mi sembra una cosa che potrebbe portare qualcuno a fare delle riflessioni, ma non Simonelli.
1: Direi proprio di no. Senti, ultime battute le facciamo anche sull'inchiesta arbitri, perché dopo le parole del direttore Zazzaroni, se quelle fossero le basi su cui ci si è mosso, il PM Ascione, lì poi ci sarebbe da aprire un'altra finestra. Cioè, sarebbe da domandare, ma è possibile che apriamo un'inchiesta e facciamo delle accuse così importanti su una roba del genere?
3: Penso, da prima volta che ne abbiamo parlato, ti ho sempre detto che avevo i dubbi per quello che...
1: Certo, ed eravamo qui infatti a dire aspettiamo i fatti, perché senza i fatti non possiamo parlare, ma se fossero questi...
3: Io credo che siano, io ci credo molto che siano quelli, anche per altre cose che ho raccolto già prima, per tante stranezze che abbiamo raccontato anche su tutto il mercato web di questa inchiesta, perché è un'inchiesta che nasce strana, nasce da un esposto di un tifoso per una partita, che poi ha proprio degli episodi strani. Ci sono zero intercettazioni note, noi abbiamo sempre avuto tante intercettazioni su tutte le inchieste che ci sono sempre state, tanto materiale, qua praticamente non ne sappiamo nulla, e ti viene il sospetto che non ci sia, che non ci sia nulla. Anche il sistema delle bussate, ammesso che esista, non mi sembra sicuramente una cosa da codice penale, potrà essere un elemento di valutazione disciplinare
1: sicuramente,
3: quando quello, però,
1: una regolamentazione, peraltro c'era già da un anno i rappresentanti, sì, della Procura federale a guardare, quindi insomma...
3: Però sostenere l'illecito penale su quella roba lì, ho sempre pensato che fosse
1: un po' eccessivo,
3: abbastanza improbabile.
1: Ciò dicevamo, o c'è qualcosa che deve venire fuori, oppure non possiamo esprimerci. Senti, invece...
3: Sul discorso delle presunte designazioni pilotate per l'Inter... Io ricordo sempre, l'ho fatto prima anche con Giulia Borletto su Radio Bianconera, che Calciopoli ha fissato un principio purtroppo chiaro per tutti, cioè il risultato non conta, perché è stato dimostrato.
1: La Cassazione stabilì che bastava la volontà di...
3: Esatto, quindi quello è purtroppo un precedente sbagliato con cui dobbiamo convivere oggi. Poi, certo, ragioni di buon senso, e dici, qua si parlava di due partite dell'Inter presuntamente pilotate, entrambe perse, di cui una con un errore arbitrale, e l'arbitro più sgradito è quello che ha arbitrato di più l'Inter negli ultimi due anni. Cioè, o il PM Ascione ha qualche cosa di una bomba misteriosa che non conosciamo, oppure, cioè, è buon senso dire che quello che sappiamo ci fa pensare che, insomma, sia un po' bislacca con Chiesa.
1: Sì, anche qui sei stato buono. Per chiudere, lo so che abbiamo sforato, ma ci tenevo a sapere anche il tuo pensiero su questo.
3: Volentieri con te.
1: Grazie, Ivan. Allora, è emerso a Open Bar il famoso fuorigioco fischiato a Vlahovic, ora detto nella partita con Lecce. Ora, detto che per fortuna di tutti quello non è stato decisivo per il risultato, ma poteva esserlo qualora il Lecce avesse, diciamo, pareggiato. Che idea ti sei fatto? Perché oggettivamente si continua a non capire, perché all'inizio si diceva il frame di partenza è uno e solo uno, e lo stabilisce il computer. Invece, ancora una volta, le registrazioni vediamo che il computer ti fa partire da un punto, e poi lì ci si avvicina a un impatto del pallone che è più o meno realistico, con una roba millimetrica per cui non si riesce a capire se ci si può fidare di questo tipo di analisi tecnologica?
3: Beh, allora, su quel punto l'analisi, diciamo, del fuorigioco è semi-automatico, quindi comunque lo sappiamo che può avere giusto, e diciamo
1: ti stiamo perdendo.
3: Sì, insomma, se,
1: ecco, ora bene,
3: forse un problema di cuffie.
1: Ora
3: no,
1: bene.
3: Dicevo, nel momento in cui c'è il fuorigioco semi automatico, in realtà lo sappiamo che non è automatico, quindi ci può essere il correttivo umano. È un'azione che mi lascia comunque un po' di dubbi. Se ne è parlato però poco, perché la Juve ha vinto, quindi altrimenti ne avremmo parlato credo molto di più.
1: Sì.
3: Sono purtroppo, ti dico, sono contento che Open VAR non andrà avanti,
1: perché peggiora le cose invece di...
3: Perché per me, io dico purtroppo, perché è un'ottima cosa che gli arbitri parlino e spieghino, secondo me. È diventata il giustificatorio del decesso, tutte giuste, tutte corrette, anche quando poi non è così, e lì francamente ti viene da dire vabbè, ma allora che c'è? Se deve essere un giustificatorio non ci interessa, non è quello il punto. Se deve essere un momento di formazione e di conoscenza per tutti, di trasparenza, quella serve, però devi ammettere anche gli errori.
1: Certo.
3: Mettere gli errori, siamo tutti più contenti.
1: Certo.
3: Così andare in TV a fare la giustificazione di episodi dubbi, tra l'altro sempre molto tecnici, senza andare sulla sostanza, a me non interessa più, onestamente. Sono contento che chiuda, cioè, mi dispiace perché non ho un'occasione persa, è un'occasione persa, però
1: ci deve essere
3: quello, non ci interessa, non ci interessa proprio.
1: Non è vero. Ivan, grazie davvero, buon lavoro a Ivan Cardi, Automercato Web. A proposito, colgo l'occasione per coloro i quali avessero riscontrato difficoltà nell'aggiornamento delle notizie sulle app di tutto il gruppo, che sono ripartite, quindi problema tecnico che purtroppo alle volte arriva risolto. Noi ritorniamo invece tra pochissimo e quindi continuiamo con le nostre analisi, vi aspetto.
2: Un saluto dalla redazione.
4: Non solo Iran, ma anche dazie, tecnologie, Cuba e Taiwan. È durato oltre due ore il colloquio tra Donald Trump e Xi Jinping nella grande sala del popolo a Pechino. Avremo un fantastico futuro insieme, ha detto Trump a Xi all'inizio summit. Ogni volta che abbiamo avuto un problema lo abbiamo risolto molto rapidamente e avremo un futuro fantastico insieme, ha dichiarato Trump. Xi dal canto suo ha affermato che i due paesi sono arrivati a un bivio nei loro rapporti e ha invitato le parti a lavorare insieme per la stabilità. Dovremo essere partner, non avversari.
2: Un tribunale di Kiev ha chiesto la detenzione preventiva per Andriy Yermak, l'ex potente braccio destro del presidente Volodymyr Zelensky, sotto accusa per corruzione. Lo riferiscono i media locali, secondo cui i giudici hanno deciso di mettere Yermak in detenzione preventiva per 60 giorni o di pagare una cauzione di 140 milioni di grivnie, pari a circa 2,7 milioni di euro.
4: Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, ha annunciato che un tribunale del District of Columbia a Washington ha sospeso le sanzioni imposte a suo carico dall'amministrazione Trump. In un post su X, Albanese ha riferito che il giudice ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico, ringraziando la figlia e il marito per essersi fatti avanti per difendermi e tutti coloro che hanno fornito aiuto finora, in base alla considerazione che insieme siamo uno.
2: Le autorità francesi hanno annunciato la parziale fine del lockdown per motivi sanitari dei 1700 passeggeri della nave da crociera arrivata a Bordeaux, nel sud-ovest della Francia. Le analisi hanno confermato che il virus che imperversava a bordo non ha nulla a che vedere con l'antivirus, ma che si tratta soltanto di un semplice episodio di gastroenterite. Il malessere è di origine virale e non ha comportato nessun caso grave. In conseguenza di ciò, il divieto di sbarco imposto ai passeggeri e all'equipaggio della nave viene revocato per le persone non sintomatiche.
4: Una vera e propria ovazione ha accolto Papa Leone al suo ingresso alla Cappella Universitaria Divina Sapienza, primo momento della sua visita all'Università La Sapienza di Roma. Qui il pontefice, accolto dal cappellano Don Gabriele Vecchione, ha avuto un momento di preghiera e un primo incontro con gli studenti. A fare gli onori di casa la rettrice Antonella Polimeni e il Senato Accademico. Successivamente il discorso nell'Aula Magna dell'Ateneo, la visita a una mostra sui papi alla Sapienza e infine un saluto dalla scalinata del Rettorato.
2: Calcio. calcio, il derby della capitale tra Roma e Lazio rischia di passare alla storia per il silenzio sugli spalti piuttosto che per lo spettacolo in campo. Dopo giorni di tira e molla sull'orario e la data del match, la curva sud giallorossa ha infatti annunciato ufficialmente che non entrerà allo stadio olimpico in segno di protesta. Una decisione forte comunicata attraverso una nota ufficiale dei gruppi organizzati, che hanno spiegato che l'iniziativa è un gesto di rispetto verso tutti coloro che hanno speso tempo e denaro a causa di una gestione ritenuta assurda della programmazione.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
8: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
9: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
10: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
11: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
12: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker Ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, visto la vittoria dell'Inter nella finale di Coppa Italia, anticipiamo il collegamento con Raffaele Garinella. Ciao Raffo, buongiorno e ben ritrovato.
1: Caro Enzo, buongiorno a te, ti abbraccio forte e saluto gli amici in ascolto.
0: Direi che non c'è stata assolutamente partita. Da una parte un progetto che funziona, una squadra con tanta qualità, come magari poca ce n'è nelle altre squadre di Serie A, un progetto che poi ha portato l'Inter a vincere meritatamente lo scudetto, peraltro anche piano piano scalando un solco con le inseguitrici, e poi a vincere una partita contro la Lazio che praticamente non c'è mai stata.
1: Beh Enzo, intanto di te apprezzo, sai cosa? Quella razionalità giornalistica, che è una qualità rara che purtroppo mi capita di non vedere spesso tra qualche collega, no? Questa è una cosa che ti ho già detto in privato, però ci tengo a dirla, dire in diretta. Grazie. Perché gli amici che ascoltano radio come TM Radio devono capire la professionalità di Enzo Marangio, che è tifoso di una squadra, ma dà spazio sempre alla razionalità e gestisce bene l'emotività. Quindi da giornalisti come Enzo Marangio bisogna solamente imparare, io per primo.
0: Troppo buono.
1: Per quanto riguarda la partita, io ho visto la Lazio più volte allo stadio quest'anno e ho visto una squadra che soffre le squadre fisiche.
0: Sì.
1: Da un punto di vista fisico l'ho vista andare in sofferenza contro l'Udinese, andare in sofferenza contro il Torino e contro l'Inter naturalmente, perché il più piccolo dei nerazzurri paradossalmente è Lautaro, che è quello che svetta meglio di testa. Hanno sofferto la fisicità, questo aggiungici che comunque ci hanno messo del loro, perché al di là dell'autorete lì Marusic si è trovato avvolto, coinvolto, schiacciato da Turam e da Kanji alle sue spalle, c'è stato anche quell'errore colossale di Tavares che ha spianato la strada sul 2-0, poi l'Inter ha addormentato la partita e devo dirti che l'ha meritata, ma mi è piaciuta molto l'intuizione di Sušić in cabina di regia, che avevamo già visto contro la Lazio nello scorso weekend, e secondo me, come ho detto all'inizio dell'anno, è quello il suo ruolo, perché per fare la mezzala a mio avviso serve un altro passo e un'altra fisicità. Lui invece ha proprio quel tipo di caratteristiche che servono per fare il regista. È chiaro che ogni tanto c'è qualche amnesia, ma è giovane e la migliorerà.
0: Quanto c'è di, a questo punto lo possiamo dire, chiusa la stagione di Chivu nella crescita dell'Inter? Se hai visto una crescita o di Chivu nelle vittorie che ha raggiunto l'Inter, che non sono mai poi scontate, perché il cammino straordinario l'ha fatto anche l'anno scorso, poi però all'ultima tappa si è un po' persa, forse nelle scelte, forse nelle energie, forse anche nelle letture delle gare in corso.
1: Beh, insomma, le energie l'anno scorso hanno fatto tanto, perché considera che il Napoli, che ha vinto lo scudetto per un punto di vantaggio, ha disputato 20 partite in meno dell'Inter, più o meno. Quindi è chiaro che le energie, soprattutto quando affronti squadre come il Bayern Monaco, il Barcellona, e tu lo sai benissimo perché la Juventus, sappiamo quale cammino importante europeo ha fatto negli anni recenti, visto che è arrivata come l'Inter due volte in finale, e in finale bisogna arrivarci, perché poi a chiacchiere sono tutti bravi. Quindi dispendio energetico soprattutto c'è stato, però Chivu è stato bravo, per tornare alla tua domanda, nella componente psicologica rivitalizzata, perché dicono, ieri ascoltavo Panucci, non mi trovavo d'accordo con le sue dichiarazioni, perché da un punto di vista del profilo psicologico, quando si perde in quel modo, come ha perso l'Inter di fatto praticamente non giocando la finale, quando si arriva a perdere lo scudetto per un punto, devi recuperare non tanto il talento, perché il talento dei calciatori ce l'hai, ma quella consapevolezza che viene attraverso le vittorie. Ed è chiaro che Chivu è stato bravo dopo il mondiale per club, lo dico sempre, dopo l'eliminazione contro il Fluminense, a ricalibrare la mente di calciatori importanti, a sgombrare il campo da equivoci fastidiosissimi come sono quelli che si erano creati tra Çalhanoğlu e Lautaro, e a ripartire. Ha vinto un campionato contro allenatori più smaliziati, Conte, lo stesso Allegri, perché poi Spalletti è arrivato dopo, quindi secondo me bisogna vedere poi l'anno prossimo la Juventus con Spalletti dall'inizio. Però insomma è stato bravo sul versante psicologico, queste sono vittorie anche sue e del gruppo, che comunque l'ha seguito, e l'ha seguito con l'umiltà che deve caratterizzare un gruppo che ha fame di vincere.
0: La Juventus che ha sbagliato tanto nell'impostazione della stagione dal mercato, gli errori di Comolli poi rimediati con l'arrivo di Spalletti, la Roma che aveva scelto il binomio tra appunto Ranieri e Gasperini, che poi è diventato un conflitto, una volta risolto si è vista ripartire un pochettino la Roma, il Milan, ci raccontano di questo alterco molto forte tra Ibrahimovic e Allegri in una stagione in cui senza coppe poteva fare molto di più. ti ho fatto soltanto alcuni esempi. Quali di questi e il Napoli anche, che avrebbe dovuto fare molto di più con i soldi spesi sul mercato, ma qualche errore di gestione forse di Conte, qualche acquisto anche sbagliato, vedi quello di Luca, eccetera. Quale di queste squadre secondo te poteva fare molto meglio e quale ha fatto gli errori peggiori?
1: Ma allora ti dico, il Milan aveva un vantaggio più unico che raro quest'anno: giocare fino almeno febbraio una partita a settimana rispetto alle avversarie. Quindi Allegri ha overperformato finché ha potuto, quando però poi le squadre hanno cominciato a giocare lo stesso numero di partite, parlo di Inter, Juventus e Napoli, non c'è stata storia, perché la Juventus ha recuperato un sacco di punti al Milan e l'Inter l'ha distaccato con un distacco notevole, che insomma 18 punti sono veramente tanti per una squadra che fa una partita a settimana. Quindi il Milan secondo me è in palese ritardo e Allegri ha giochicchiato, ha quasi bluffato un po', no? Come fanno i giocatori di poker, dicendo che puntava alla Champions League. Se questo è l'obiettivo, non devono piangere a Milanello, ma devono essere contenti perché lo stanno raggiungendo. La Juventus, a mio avviso, ha trovato un allenatore straordinario, deve fare qualcosa sul mercato in maniera diversa rispetto a quello che è stato fatto in questi anni, perché se io penso ai soldi che hanno speso per Openda, David, e poi ti giri e ti rigiri e vedi che il migliore della cucciolata è sempre Vlahovic, allora vuol dire che qualcuno in dirigenza non ha svolto al meglio il suo compito, e qui forse la proprietà deve porre in essere delle attente valutazioni, e mi riferisco all'eventuale conferma di Como lì, perché per me Chiellini non si tocca. Per quanto riguarda la Roma, io penso che la Roma abbia svoltato con l'arrivo di Malen, perché Dobic, Ferguson sono calciatori differenti e Malen è un giocatore, insomma, che ha portato la Roma a lottare per la Champions, nonostante qualche errore. Non avrei mai allontanato Ranieri per tutto quello che ha dato alla Roma anche lo scorso anno, non dimentichiamoci quando ha preso la Roma dopo il flop di Juric, però insomma con Gasperini abbiamo visto che non è proprio semplice andare d'accordo.
0: Poi insomma c'è da raccontare invece quelli che sono le chiare disorganizzazioni, segnali di malessere della struttura della nostra Lega Calcio, perché ancora non c'è l'ufficialità di quando si giocherà il prossimo turno, presumibilmente ed ormai sicuro, diciamo al 99%, si giocherà lunedì sera alle 20:30. Dopo tutto quello che hai visto che è successo, quindi dall'errore primordiale, l'errore principale commesso da Simonelli e da chi ha fatto i calendari, senza contare appunto il fatto che si sarebbe potuto coincidere con il derby, poteva coincidere con l'internazionale di tennis, a quello che è emerso ieri dalle parole di Simonelli, non ci aspettavamo la Lazio in finale di Coppa Italia, che è una cosa di per sé abbastanza mortificante anche per la Lazio, e tu comunque sei un tifoso, anche hai una passione anche per la Lazio, e quindi immagino possa averci dato fastidio anche questo, per non parlare del fatto che volevano con quel comunicato pesante insegnare il mestiere alla prefettura di come gestire l'ordine pubblico quando magari loro non sono riusciti a organizzare il calendario, fino poi a ieri sera, quando poco prima della finale Simonelli, che continuava a dire troveremo un accordo a metà strada, e gli riportarono: guarda, invece l'ANSA ha ribadito che la prefettura è tassativa, si gioca lunedì alle 20:30, ok, allora vediamo, poi non vediamo il ricorso al TAR oppure no. Insomma, che figura sta facendo il nostro paese dal punto di vista istituzionale?
1: No, da un punto di vista istituzionale non si può parlare che di figuraccia, perché fondamentalmente intanto non si può parlare della Lazio in questi termini. Non ci aspettavamo la Lazio in finale, secondo me è un'affermazione che mi fa dispiacere, perché ho visto i sacrifici della Lazio per arrivare in finale, ho visto veramente, io sfido qualsiasi allenatore, no? Mi piacerebbe vedere Mourinho, che Mourinho ama sempre diciamo dire la sua su tutto, sulla panchina della Lazio quest'anno, perché io penso che quello che ha dovuto sopportare Maurizio Sarri non è da tutti. Ricordiamoci che è andato via Castellanos e gli hanno preso Sakhov e Maldini, nessuno di due un centravanti, Sakhov è un oggetto misterioso. È andato via Guendouzi e ha dovuto insegnare da un punto di vista tattico la fase di non possesso a Taylor, che nell'Ajax faceva un altro tipo di gioco, perché il calcio olandese è differente. Gli avevano venduto Romagnoli, poi per questioni burocratiche è rimasto la Lazio, ha dovuto giocare senza tifosi, quindi la Lazio non se l'aspettava, chi non se l'aspettava, perché evidentemente la gente non conosce bene Maurizio Sarri e il carisma che ha. E poi quando ci sono gli internazionali di Roma, secondo me da un punto di vista anche di ordine pubblico, proporre il derby a un orario del genere significa in qualche modo avere delle difficoltà, cioè, di natura organizzativa, che non sono state poi valutate in maniera adeguata ai tempi della formulazione dei calendari. Io spero che si giochi in tarda serata, perché lo spettacolo, come il derby di Roma, merita certamente un altro tipo di palcoscenico. Mi spiace solo che i tifosi della Lazio sciopereranno il derby, perché...
0: probabilmente anche quelli della Roma dopo la decisione del prefetto, quindi si rischia di vedere un derby senza curve. Pensano che,
1: ecco,
0: anche questo,
1: c'è, cioè, uno dei derby più belli d'Italia lo vediamo senza curve per queste cose che sono successe. Questo mi lascia parecchio amaro in bocca, perché comunque la Lazio, è vero come ha detto Sarri, non si sta giocando tanto, ma tanto si sta giocando la Roma da un punto di vista della qualificazione in Champions League. Sarebbe bello vedere una partita combattuta, e soprattutto visto che il campionato è chiuso da 10 giorni, la lotta per la salvezza si è ridotta a Lecce e Cremonese, che si deciderà tutto secondo me in questa penultima giornata. La lotta Champions si deciderà all'ultima giornata ed è avvincente gustarsela con il pubblico.
0: Peraltro, per far capire a chi non è di Roma e magari non sa quanto sia vicino l'Olimpico al Foro Italico, comunque in generale ai campi dove si gioca l'internazionale di tennis, ieri durante i festeggiamenti dei tifosi dell'Inter si era creato un effetto nebbia sui campi, e quindi sì, questo per far capire, sì, quanto vicino sono e quanto sia stato incauto non riuscire a calcolare una cosa del genere. Prima hai citato un attimo Mourinho, tipo sia stato incauto non riuscire a calcolare una cosa del genere. Prima hai citato un attimo Mourinho,

0: anche tra Rudiger e altri giocatori. Insomma, una situazione molto ai limiti, per il quale sappiamo che lì c'è l'azionariato nella gestione del sì, club, sì. Però Florentino Perez ha scelto di proporre Mourinho. Si sta ragionando su questa idea. Mourinho potrebbe essere l'uomo giusto per riportare ordine e vittoria a Real Madrid?
1: No, ti ho risposto, secondo me no. Allora, intanto a Real Madrid si allenano con la musica di Mortal Kombat, perché qui ogni giorno esce fuori una lite. Io non vorrei mai trovarmi in quello spogliatoio. Detto questo, scherzando, naturalmente aveva ragione Carletto Ancelotti. Quando fu acquistato Mbappé, Carletto Ancelotti aveva trovato quell'equilibrio meraviglioso con Bellingham supportato da Vinicius e da Rodrigo. Poi è arrivato Mbappé, il Paris Saint-Germain ha cominciato a vincere Champions e ha continuato a vincere in campionato, quindi evidentemente, insomma, siccome Mbappé ha bisogno di spazio per giocare, ha bisogno di essere, secondo me, la prima donna, mal si addice, mal si sposa con la personalità di altri calciatori, Vinicius e altri che sono in squadra. Quindi questo già di per sé è difficile da gestire se non hai l'esperienza che aveva in qualche modo Carletto Ancelotti. E lo ha dimostrato, visto che è l'allenatore più vincente attualmente che esiste. E Mourinho, non ho mai amato Mourinho, lo dico da interista, e non per i successi che sono senza dubbio indimenticabili, parlo del triplete, ma per uno che ama Gigi Simoni e considera Gigi Simoni l'allenatore ideale dell'Inter per la personalità, per uno che ha amato l'Inter. Perdonatemi, ma quando parlo di Gigi Simoni mi emoziono sempre, scusatemi. Quando parlo mi sono innamorato di Giovanni Trapattoni, vedere Mourinho sempre con queste dichiarazioni talvolta non condivido, dico che secondo me non è l'allenatore giusto per il Real Madrid. Serve un uomo diverso anche nelle dichiarazioni, un uomo forse un po' più pacato nelle dichiarazioni, anche le dichiarazioni nei confronti di Chivu, quell'intervista a Sport Week non l'ho apprezzata molto.
0: E quindi, insomma, il tuo è un no abbastanza netto, no. Verrebbe da dire.
1: Perdonatemi per l'emozione di Simoni, io l'ho visto a Gubbio, Gigi Simoni, e quando conosci una persona del genere poi te la ricordi, mi ricordo lui, mi ricordo Mario Mariano, è difficile non emozionarsi, perdonatemi.
0: Avevamo un audio, Giorgio, da ascoltare ancora, mi pare che mi avevi detto, vai.
2: Ciao ragazzi, Luigi di Novara. Ciao. Mi potete togliere un dubbio, per favore? Solo una cosa volevo chiedere. Allora, prima una domanda per il discorso del derby. Non si poteva anticipare invece di domenica farlo giocare di sabato? Anche perché adesso ho visto che comunque la sera le fanno giocare la partita. Quindi, o non si poteva comunque in ogni caso, indipendentemente dalla finale che ci sarebbe stata, che c'è la domenica per il tennis? E la seconda cosa invece è la cosa proprio più semplice, secondo me, proprio detta da un bambino, però vorrei capire se c'era qualche impedimento. E invertire le due giornate, cioè giocare la 37esima con la 38esima, diciamo invertirle, non sarebbe stato possibile? Un saluto.
0: Allora rispondo io, ma poi faccio rispondere anche a te. Apprezzo tantissimo poi i messaggi dei nostri amici che cercano di trovare soluzioni. Il problema è che le soluzioni le doveva trovare la Lega Calcio e ormai il pastrocchio era fatto. Allora, non si poteva anticipare di sabato, si sarebbe potuto anticipare di sabato qualora non fosse andata a giocare la Lazio, la finale di Coppa Italia, di qui quella puntualizzazione stonata e sbagliata di Simonelli che ha detto non ci aspettavamo la Lazio in finale. Invertire le giornate no, perché chiaramente la regolarità del campionato stesso. Quindi una volta che commette l'errore la federazione, è la federazione che se lo deve piangere, come si dice in questi casi, no?
1: Esatto, sì, no, è assolutamente, non bisogna pensarci prima, cioè devi prevenire e prevedere certe cose, perché non si può arrivare a due giorni dal derby, tre giorni dal derby e non sapere quando si giocherà il derby. Cioè proprio è un discorso che fa bene Sarri quando dice se si gioca domenica io non mi presento, anzi fossi nel presidente Lotito neanche presenterei la squadra, tanto un punto di penalizzazione, due, non ci cambia niente a questo punto.
0: Multe nemmeno, perché più che altro ci sono squadre che rischiano, si mettono in gioco per 70, 80, 90 milioni per partecipare in Champions, se tu mi hai creato un danno del genere. Ma è l'unico ad aver alzato la voce, guarda, lo rispetto tanto da questo punto di vista, anche se non era il mio allenatore preferito. Ti voglio far parlare un attimo di Milan, perché nel frattempo il crollo con l'Atalanta, il ritiro pre partita col Genoa, l'alterco violento di cui ci raccontano tra Allegri e Ibrahimovic, e la necessità di vincere una partita che sarà complicata, peraltro senza Salemaker e

0: Pignan, Leao, Pulisic probabilmente. Il Milan rischia grosso?
1: Il Milan rischia grosso perché comunque, ti dico una cosa, a Genova sarà complicato perché gli mancherà Leao, che è vero che è in crisi ma è un giocatore che ti crea comunque quell'imprevedibilità, e la difesa del Genoa, che è una difesa abbastanza fisica, soffre l'imprevedibilità che mancherà anche per via dell'assenza di Salemaker. C'è anche Stupignan squalificato, Bartesaghi infortunato, non si sa se recupera, Modric non c'è, quindi bisogna fare affidamento su Nkunku, che è una delusione, su Fulkrug, che a mio avviso sta facendo rimpiangere Mateta infortunato, e su Rabiot, che è l'unico giocatore che secondo me ogni tanto, guardando indietro agli anni torinesi, dice: ma perché ho lasciato la Juventus? È la stessa domanda, io mi sarei fatto questa domanda nei panni di Rabiot: perché ho lasciato la Juventus, no? Per andare poi al Marsiglia, che è un'ottima squadra, ma la Juventus per me è un'altra cosa, per tornare in Italia al Milan, che è una meravigliosa squadra per me, per Raffaele Garinella, la Juventus è un'altra cosa. Detto questo, si rischia perché De Rossi è un allenatore che tanto bene sta facendo, che non mollerà nulla, né domenica contro il Milan, né nell'ultima giornata a Lecce, per onorare il campionato fino alla fine. È un allenatore che secondo me va attenzionato perché ha delle ottime qualità, e il Milan soffre. Se non dovesse vincere a Genova, il Milan rischia la Champions, e allora poi lì, al di là di tutto, al di là di Allegri, al di là di Ibrahimovic, al di là di Tare, bisognerà capire chi è che comanda il Milan, perché io ancora non ho capito chi comanda il Milan.
0: Questa è una bella domanda alla quale probabilmente un giorno riusciremo a dare una risposta. Intanto grazie a Raffaele Garinella, un grande abbraccio Raff.
1: A te un abbraccio grande, un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Breve e ultima pausa per noi, ritorniamo tra pochissimo, vi aspetto.

0: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Inter concede il bis. Dopo lo scudetto vince anche la Coppa Italia, la decima della sua storia, battendo 2-0 la Lazio in un Olimpico di Roma da record. Siamo felici, ce lo siamo meritato, le parole di Mister Chivu, che dopo il trionfo dell'Olimpico ha concesso ai suoi 2 giorni di riposo, due come i trofei vinti, le 2 coppe con cui l'Inter sfilerà per le vie di Milano domenica prossima, 17 maggio. La squadra tornerà dunque ad allenarsi solo alla vigilia dell'ultima apparizione dell'anno a San Siro. Tra i tanti dubbi che riguardano la 37esima giornata di Serie A, la certezza, salvo altre clamorose sorprese, è che i nerazzurri scenderanno in campo domenica alle 15 contro l'Hellas Verona. Una passerella d'onore con celebrazione finale, consegna dello scudetto e festa in uno stadio nuovamente tutto esaurito. Da qui dal Meazza prenderà poi il via la parata per le vie di Milano, che si chiuderà come consuetudine in Piazza Duomo. E oggi è il giorno decisivo per capire quando si giocherà il derby di Roma e di conseguenza anche le altre 4 gare collegate alla zona Champions League, che sono Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli e Como-Parma. La prefettura di Roma ha stabilito che per motivi di ordine pubblico Roma-Lazio si debba giocare lunedì 18 maggio alle 20:45 per evitare la concomitanza con la finale degli internazionali di tennis maschile in programma alle 17 di domenica 17. La Lega Serie A in precedenza aveva fissato le partite in questione alle 12:30 di domenica, proponendo successivamente di anticiparle alle 12, sempre di domenica, per favorire il lavoro delle forze dell'ordine. Dal Viminale non sono però arrivate aperture in merito, ma il dialogo è in corso e questa possibilità potrebbe portare ad un ritiro del ricorso presentato al TAR del Lazio dalla stessa Serie A. Dentro il tennis, dopo l'impresa di Luciano Darderi contro il talento spagnolo Jodar, oggi a Roma è il giorno degli altri 2 quarti di finale del tabellone maschile degli internazionali ed è il giorno in cui scende in campo anche Jannik Sinner, che sfida Andrei Rublev per 11ª volta in carriera. L'azzurro sta vivendo un momento di forma straordinario ed è reduce da 31 vittorie in Masters 1000, eguagliato il record di Novak Djokovic. Vincere contro Rublev significherebbe salire a 32 e superare il primato del serbo nei 1000. Tennisti in campo sul centrale dalle 13. E per il secondo anno consecutivo Sergio Mattarella sarà al Foro Italico per seguire la finale degli Internazionali d'Italia. Il Presidente della Repubblica domenica 17 maggio seguirà l'ultimo atto del torneo maschile. Lo scorso anno aveva seguito dal vivo invece il match con cui Jasmine Paolini aveva trionfato contro Coco Gauff. Ciclismo al via la 6ª tappa del Giro d'Italia, una tappa pianeggiante ma bellissima. Partenza dal parco archeologico di Pestum, sgambata con vista sulla costiera amalfitana e passerella finale a Napoli con arrivo a Piazza del Plebiscito. Un'altra chance per i velocisti, giornata di riposo sulla carta per gli scalatori. Primo giorno in maglia rosa per Eulalio. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
6: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
7: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora adesso andiamo nella Torino bianconera da Camillo De Michelis, Radio Bianconera, Tuo Mercato Web. Ciao Cammy, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo, un saluto a tutti.
0: Altre due porte da aprire per andare in Champions League, una è quella in casa contro la Fiorentina, l'altra è in casa del Toro, ma comunque vada illuminato dalla mole antonelliana, perché insomma tutto succederà a Torino per quanto riguarda la Juventus. La prossima non si sa ancora, in teoria, cioè dovrebbe essere lunedì alle 20:30, però io ti faccio partire chiedendo anche un rapido parere da parte tua su questo caos che ha portato avanti ancora la Lega. Ieri ancora, prima della finale, Simonelli continuava a dire magari troviamo un accordo a metà strada, poi i giornalisti gli riportano invece il dispaccio ANSA in cui si fa presente che il prefetto ha ribadito che si gioca inderogabilmente lunedì sera alle 20:30 e lui insomma è rimasto un po' così. Quindi si giocherà lunedì sera, tutto quello che può succedere in casa Juventus dal punto di vista dei disagi per i tifosi, e ti chiedo anche se questo ha creato un po' di nervosismo in ambiente bianconero, se ti aspetti qualcosa anche nella conferenza stampa di presentazione, che immagino sarà affidata a Spalletti, ma a volte può anche esserci una sorpresa.
1: Ma sai Vincenzo, è una situazione vergognosa, drammatica, è lo specchio del calcio italiano, no? È un fallimento totale, sempre con persone nei ruoli apicali sbagliate in qualsiasi altro ambito. Dopo una roba del genere, tutte le cariche, le nomine sarebbero state mandate via subito, perché c'è un calendario fatto malissimo, gli internazionali di tennis ci sono tutti gli anni e la data si conosceva molto tempo fa. Le dichiarazioni di Simonelli sono orribili, perché ti dice addirittura che non si aspettava la Lazio in finale di Coppa Italia. Ma che frase è, Vincenzo? È De Siervo che fa la voce grossa con il prefetto di Roma, e altro atteggiamento che non concepisco. E poi siamo qua giovedì a non sapere bene quando si giocherà, come si giocherà, e le società sono anche in difficoltà, perché adesso ne abbiamo parlato veramente poco, oltre che i tifosi, perché Vincenzo, il fatto di aver ufficializzato un calendario e una giornata di campionato il lunedì e aver bloccato tutto il martedì, in quel lasso di tempo la gente ha comprato biglietti, ha organizzato trasferte, ha speso soldi e rischia di dover buttare via tutto. Quindi insomma una roba vergognosa, ma anche le società sono in difficoltà, perché ci sono squadre che devono organizzare una trasferta, perché ci sono squadre che devono organizzare una settimana. Oggi la Juventus non si sa ancora, cioè ieri non sapeva se doveva riposare o se invece si doveva allenare, perché era tutto legato alla partita di non so quando, ma con la Fiorentina. Perciò sono tutte cose che generano problematiche. Poi se ci sono gli scioperi dei tifosi, questo è un segnale allucinante, ma fatto di un sistema calcio arrogante. E la prova c'è stata anche ieri sera, Vincenzo, perché una finale di Coppa Italia che fa fuochi d'artificio e tutto, e impedisce una partita di tennis di andare avanti, vuol dire che, come sempre, ci sta pensando di prevaricare tutti. E, sì. ed è successo
0: atteggiandosi anche a sport nazionale quando non lo è più, tra l'altro.
1: Non lo è più, non è assolutamente più, perché non stiamo primeggiando, il nostro campionato non è il migliore al mondo, e invece nel tennis abbiamo il giocatore migliore al mondo. Perciò ecco una mancanza totale di rispetto di chi invece sa fare le cose, come la Federtennis, perché il torneo è molto bello, però è stato rovinato e abbiamo fatto una figura pessima in giro per il mondo, perché il calcio se n'è fregato. Tutti gli anni fa i fuochi d'artificio, e anche ieri ha fatto i fuochi d'artificio, però le immagini della partita sospesa di Dardari ha fatto il giro del mondo.
0: Esatto. Invece chi sarà in conferenza stampa e quando, soprattutto? Perché poi anche la conferenza stampa dipende da quando si gioca, fondamentalmente. Dovrebbe essere stata sabato se si giocava domenica, sarà a questo punto domenica se si gioca lunedì.
1: Sì,
0: ultimo dei problemi, sia chiaro, però ti aspetto che se ne parli anche in conferenza stampa, tutti zitti, tutti tranquilli, che poi ci vedo anche colpe dei club che non si sono opposti o che non chiedono chiarimenti alla Lega.
1: Ma io credo che alla fine sarà, dipenderà tutto da, io penso domenica, perché io immagino che il prefetto abbia preso una decisione, e quella sarà. quindi in questo caso io immagino che la conferenza stampa possa essere domenica, poi vedremo se troveranno un accordo, perché si riparla di una possibilità di accordo per giocare domenica, e allora a quel punto sarà anticipata sabato, però penso possa davvero essere fatta domenica, e capiremo se parlerà Spalletti o se non parlerà Spalletti. Però sì, mi aspetto che da un punto di vista delle domande si toccherà questo tema, perché non è stata una settimana come le altre, perché Vincenzo, sai, la Juventus ha giocato sabato, quindi lunedì ha avuto un giorno di riposo, ed eventualmente giocando lunedì poteva fare anche altro, ovvero un altro giorno di riposo, delle terapie in più, una gestione dei carichi su qualche giocatore. E così invece tu devi continuare a preparare una partita come se si giocasse domenica, ma in verità potrebbe giocarsi anche lunedì. Questo non è semplice, questo è un danno, però siamo nelle mani sbagliate, delle persone sbagliate, e credo che in questo ci sia anche grande responsabilità della politica, perché con uno scempio del genere non è possibile che a Bodi abbia fatto delle dichiarazioni talmente semplici da sembrare fatte da un'altra persona e non da un ministro dello sport, perché dire non si doveva arrivare a questa situazione qua, beh, poteva dirlo chiunque, non il ministro dello sport.
0: Appunto, sono d'accordissimo con te. Senti, invece, prima breve parentesi che riguarda il mercato: si parla di un entourage di Vlahovic che l'avrebbe proposto all'Atletico di Madrid, quindi è un po' un indizio che le due parti, Juventus e Vlahovic, si stanno allontanando?
1: Ma io credo che la Juventus farà poi alla fine questo tentativo ancora con Vlahovic a fine campionato, e credo che la Juventus alla fine proverà in tutti i modi a rinnovare Vlahovic, perché Spalletti ha lanciato un messaggio chiaro più volte, e dopo Lecce è stato ancora più chiaro, no, il messaggio di Spalletti. Dalle parole del tecnico non riesco a pensare a un attacco diverso da Vlahovic più uno, però la Juve ha un budget per gli ingaggi ben chiaro, un tetto ingaggi chiaro, e Vlahovic non può pensare adesso, dopo aver fatto gol col Verona e con il Lecce, di poter richiedere la luna. La Juventus ha questo tetto ingaggi, che è più o meno quello di Kenan Yıldız sarà il giocatore più pagato della rosa, e a quel punto, se Vlahovic vorrà firmare, dovrà stare a queste determinate condizioni. Se riuscirà a trovare un ingaggio ancora più alto e che possa soddisfarlo, a quel punto probabilmente le parti si separeranno. Però io credo che alla fine Vlahovic e la Juventus si siederanno a un tavolo a parlare, e vedremo se arriverà la fumata bianca.
0: Grazie a Camillo De Michelis, ciao Cami.
1: Ciao Vincenzo, grazie a te.
0: Alain Valnegri, buongiorno.
2: Ciao Enzo, buongiorno.
0: Ciao Alain. Senti Alain, voglio partire proprio, prima di parlare della finale di ieri, voglio partire proprio da quest'ultima considerazione. Potrebbe far comodo, detto che è stato l'entourage a proporlo all'Atletico Madrid, per adesso e non il contrario, Vlahovic all'Atletico Madrid, o è un giocatore che secondo te tutto sommato all'Atletico non serve? Così come curiosità personale.
2: L'Atletico perderà con molta probabilità Julian Alvarez. Qua ha bisogno di un top.
0: Direzione Julian Alvarez?
2: Come?
0: Direzione di Julian Alvarez?
2: Ma dicono tra Parigi, Barcellona o Arsenal.
0: Ok.
2: Il PSG avrebbe fatto un'offerta molto interessante con Ramos e Lee Kang-in, conosciuto anche in Spagna, perché lui è cresciuto ha fatto una parte della primavera, ha giocato nel Valencia, e più un conguaglio che sarebbe un 150 milioni sul valore proprio economico.
0: Non poco.
2: Adesso bisogna capire bene come si muoverà il Barça prenderà un centravanti, questo è poco ma sicuro. Ieri qua in Spagna comunque è uscito che Lewandowski sia molto vicino all'Arabia,
0: quindi che dovrebbe annunciarlo. Italia per lui, dici?
2: Niente Italia per lui, secondo cosa ho sentito.
0: Certo, non è ancora tutto.
2: Il disco delle voci di mercato avanzate dai mezzi e i colleghi spagnoli.
0: E quindi Vlahovic potrebbe a quel punto tornare utile all'Atletico Madrid, dici tu?
2: Sì, cerca un top, è libero Vlahovic, eh?
0: Sì, al momento sì.
2: Cioè vai su un giocatore libero di... Dei pari età Vlahovic è top... Top 5 in Europa, se sta bene con giocatori della sua età, per me è top 5 in Europa.
0: Torisce.
2: Dunque, a partire da lì, come prima punta, prima punta
0: Certo,
2: proprio
0: certo,
2: 9.
0: certo.
2: Niente, l'Atletico fa sempre comunque dei mercati dove spende tanto, lì farebbe una bella operazione, secondo me. È differente a Julian, è chiaro, però farebbe una bella esperienza, secondo me una bella operazione. Comunque Vlahovic in Spagna lo vedrei molto bene.
0: Parliamo della finale di ieri, invece a senso letteralmente unico, no? Ti aspettavi qualcosina in più da parte della Lazio? È stata troppo più forte l'Inter.
2: Beh, l'Inter ha fatto capire il suo dominio sul calcio italiano ieri,
0: Sono
2: nella
0: d'accordo.
2: gestione dei momenti chiave, la gestione del risultato. Ha rischiato poco. Parte quel tiro di Isaacson, quella parata con la faccia di Martinez, poi poca Lazio, sinceramente. Poca Lazio dovuto a un Inter comunque tosta, un Inter competitiva, un Inter con tanti modi di attaccare. È stato comunque ieri, abbiamo capito anche la ricchezza che ha questa squadra al di là di un'assenza importante a centrocampo. Ieri ho visto Sugi giocare ad alti livelli. Altrimenti solita squadra competitiva e questa volta concentrata. Concentrata con la voglia di fare le cose per bene e alla fine ha portato a casa una vittoria strameritata.
0: Si parla nel frattempo dall'altra parte di Milano, in casa Milan, di uno scontro abbastanza forte tra Allegri e Ibrahimovic. Se tu immaginassi un confronto tra Allegri e i dirigenti dell'Inter, ti immagini più un Allegri che possa chiedere spiegazioni alla società su quali tipi di investimenti è disposto a fare, su quali sono le intenzioni per il futuro? O più una società a chiedere Allegri su cosa lui può dare, e in sostanza di chi sono le colpe maggiori di questo momento?
2: Beh, sinceramente, io andrei più sul mettere la lupa su Allegri, perché
0: Dai più responsabilità a lui, quindi.
2: non ha una brutta rosa, dai, non è costruita bene, manca qualcosa sugli esterni, come ti dico dall'inizio, però a centrocampo è una squadra che comunque ha tanta qualità. In attacco, quanti soldi ha speso il Milan in attacco? Tra Nkunku, Jimenez, conservare Leao c'è un costo pure. Vogliamo dire che il Milan è quello che vediamo? No, non ci credo. Secondo me è Allegri che comunque fa fatica. Già nel suo ritorno a Torino faceva fatica, ma proprio sul calcio che offriva. Fa fatica e basta. Io spero solo che non vada in nazionale, sinceramente. E il Milan deve pensare a tornare ad essere almeno un Milan che voglia giocare a qualcosa, perché lì
0: Quale potrebbe essere l'allenatore ideale per valorizzare questo gruppo
2: io
0: già
2: andrei
0: del
2: su
0: Milan?
2: Italiano, io andrei su Vincenzo Italiano.
0: Credi che
2: Poi
0: sia
2: non è che
0: pronto?
2: hai un grande budget comunque, eh. Io andrei su Italiano perché Italiano ti porta freschezza, forse non vinci subito, ma ti porta freschezza. Il Milan deve cambiare proprio le energie degli ultimi anni, perché è una squadra che non gioca a nulla proprio. Cioè, l'abbonato a San Siro si annoia, ma anche se il Milan vince, si annoia lo stadio. Guardando il Milan è una delle squadre più noiose di questo campionato. Non fa parte della storia del Milan, soprattutto nostra generazione. Sempre visto un Milan con delle idee, con voglia di fare, un Milan che giocava a calcio. Questo non gioca a calcio. Sta sempre speculando. Guarda con chi ha perso punti quest'anno. Cioè, se il Milan non entra in Champions, sinceramente Allegri si può fare tante domande, ma non solo una domanda, tante domande, perché col vantaggio che aveva, era vantaggio numerico, matematico, vantaggio logistico, perché non hai fatto le coppe. Arrivi nel momento chiave della stagione con, sinceramente, un rendimento molto basso. Con chi ha perso dei punti il Milan? Fai il calcolo delle
0: Intanto con tutte
2: squadre da
0: le
2: parte
0: neopromosse,
2: di
0: intanto.
2: destra contro chi ha perso punti, ma pure a San Siro. Dunque, alla fine fai il calcolo e vedi che negli scontri diretti non è poi così, non è andato così male, perché alla fin fine individualmente è una squadra che ha qualità, a centrocampo e in attacco ha qualità, forse manca qualcosa in difesa, sugli esterni, però so, il centrocampo, che è comunque la linea per me che regge la squadra, è un centrocampo molto ben assortito. Però niente, c'è una dinamica, te lo dico da settimane che ha perso lo spogliatoio Allegri, adesso ci sono tanti segni comunque che ci fanno capire che lì si è rotto qualcosa. Poi si arrabbia con Ibra, ma Ibra cosa fa in questa società?
0: Ah boh, altra bella domanda.
2: Chi fa il mercato?
0: Dunque,
2: lì bisogna far piazza pulita, perché Tare che libertà ha? Gli danno un budget, non gli danno un budget, Cardinale ogni tanto fa una qualche dichiarazione, però è lì, non è lì, Furlani, sinceramente questo ruolo gli viene troppo grande a Furlani, sarà anche un uomo di economia brillante, ma per una società di calcio non può gestire il Milan, non può avere queste responsabilità, sinceramente. E se poi gli dai pure responsabilità anche a livello calcistico, non ci siamo. Dunque lì c'è un problema di gerarchie già nella struttura societaria, e poi a livello sportivo Allegri non è stata una scelta azzeccata, si è cercato di andare su un allenatore che normalmente ti porta in Champions, che compie gli obiettivi, ma a Milano con la sponda Milan devi anche guardare l'estetica, il calcio che offri, e su questo non ci siamo, e dimostra bene che con i fondi americani, sinceramente, se non si affidano a gente molto competente, come ha fatto l'Inter, che conosce il calcio italiano, che ha influenza nel sistema, altrimenti non vai da nessuna parte. E il Milan al giorno d'oggi, e mi dispiace dirlo, perché il Milan è la squadra per eccellenza di Champions in Italia.
0: Sì, è vero.
2: Però non storia. Merita di andare in Champions. Sulla stagione non merita quest'anno di andare in Champions.
0: Quindi tu alla fine credi che pagherà questo andazzo e il
2: Ma
0: campionato.
2: Lì bisogna pulire, bisogna portare gente, cioè Maldini con 3 soldi comunque ha vinto lo scudetto con una squadra che era modesta, però non andava bene. Perché non andava bene? Bisogna farsi anche le domande pertinenti. Perché non andava bene Maldini? Hai vinto lo scudetto, è rispettato da tutto, stimato da tutti nel mondo del calcio italiano, non solo nel mondo Milan. Vincenzi, lo mandi a casa per prendere questi farlocchi? Sinceramente c'è qualcosa che non funziona,
0: Cosa che non funziona. Guarda, approfondiremo molto questa tematica, soprattutto sulle possibilità, qualità di Allegri e sulla scelta che è stata fatta su di lui. Tempo però a nostra disposizione per ora è scaduto, quindi ci aggiorniamo domani e ci facciamo una bella chiacchierata. Ciao Len, grazie.
2: Ciao, grazie.
0: È pronto Maracanà, e allora vi lascio in ottime mani come sempre col direttore Piccari, e tanti approfondimenti sulla finale di ieri, ma anche soprattutto su quello che è la situazione critica per quanto riguarda la Lega Calcio, e immagino che in giornata dovrebbe arrivare l'ufficialità anche dalla Lega della data del prossimo turno di campionato, del derby e di tutte le altre 4 partite che si giocheranno in contemporanea, quindi per lunedì sera alle 20:30. Intanto io vi saluto, ringrazio Giorgio Sorani,
3: mangia il pollo con le mani,
0: e appuntamento a domani, ciao a tutti.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Gli Stati Uniti e la Cina dovrebbero essere partner, non rivali. Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping all'omologo USA Donald Trump, accogliendolo alla grande sala del popolo. Xi ha detto inoltre a Trump di essere felice per la visita in un momento in cui il mondo si trova a un bivio. Il presidente degli Stati Uniti ha elogiato il fantastico rapporto che ha con il presidente cinese durante i saluti iniziali del bilaterale e ha detto di avere grande rispetto per Xi Jinping e la Cina, lodandolo come un grande leader. Trump ha detto a Xi che l'incontro è un onore come pochi altri che abbia mai avuto e avremo un futuro fantastico insieme.
4: Con 21 elementi elencati uno ad uno, dalle bugie sulle 3 telefonate a casa Poggi fino al DNA, la procura di Pavia vuole dimostrare a processo la colpevolezza di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. Allo stesso tempo però dagli atti si evince che prima di tutto la riapertura dell'inchiesta sul delitto di Garlasco è scaturita dalla necessità di tutelare Alberto Roberto Stasi per IPM innocente e di sollecitare poi, come è stato fatto, un'istanza di revisione per cancellare la sua condanna.
5: È successo al culmine di una lite, l'ennesima. Il marito ha afferrato un paio di forbici e ha coltellato la moglie. Lei ha tentato di scappare, lui l'ha colpita al petto, alla gamba destra e alla schiena. Solo a questo punto la donna è riuscita a scappare di casa rifugiandosi in un taxi e raggiungendo così l'ospedale San Paolo di Napoli. Qui l'equipe medica ha allertato le forze dell'ordine che hanno arrestato un 66enne e accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Per lui è stato disposto il trasferimento nel carcere di Poggioreale.
4: Papa Leone XIV ha cominciato la visita pastorale alla Sapienza, Università di Roma. Al suo arrivo è stato accolto davanti alla Cappella Universitaria Divina Sapienza dalla rettrice Antonella Polimeni e successivamente all'ingresso della chiesa dal cappellano Don Gabriele Vecchione. Viva il Papa è stata l'ovazione che lo ha accolto appena entrato nel luogo di culto. Un grande e fragoroso applauso ha accolto l'ingresso del pontefice.
5: L'Italia del turismo continua la sua corsa e si prepara un 2026 da numeri record. Alberghi, città d'arte, località balneari e mete culturali potrebbero registrare un nuovo boom di visitatori, confermando il comparto come uno dei motori più forti dell'economia nazionale. Ma dietro la crescita dei flussi si affaccia anche il rischio di una nuova impennata dei costi, tra rincari energetici e inflazione ancora elevata. Secondo le previsioni elaborate da Demoscopica, il prossimo anno gli arrivi turistici in Italia toccherebbero quota 141,2 milioni, con un aumento del 2,1% rispetto al 2025.
4: Tennis, nell'ATP Masters 1000 di Roma ci sarà un solo match con un italiano protagonista quest'oggi. Nei quarti di finale di singolare maschile, Jannik Sinner, numero 1 del seeding del mondo, affronta il russo Andrei Rublev, testa di serie numero 12. Tennisti in campo sul centrale dalle 13. Rublev torna ai quarti a Roma 5 anni dopo l'ultima volta. Per il russo è la prima semifinale a livello Masters 1000 da Montreal 2024, quando eliminò proprio Sinner sul suo cammino.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: Prendi a calci la monotonia. Vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio.
8: L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento. Solo TMV Magazine. Il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com.
9: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
7: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
8: L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento. Solo TMV Magazine. Il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
9: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

va Di Marco verso Thuram, l'Inter la sblocca, ci mette la testa Tikus Thuram con deviazione per l'1-0. L'ultimo tocco è di Marusic.

0: Tavares. Occhio perché arriva Dumfries e la porta via. Dumfries da Lautaro Martinez. Due volte in pochi giorni nella stessa porta.
1: È una gioia infinita che dura una vita, pazza intera malla.
0: Un'altra stella per l'Inter che vince la decima Coppa Italia. E doblete storico per Christian Kivu, nessun allenatore c'era riuscito alla stagione di debutto sulla panchina interista.

Sucic minaccia di andare all'assalto, libera sul destro di Zielinski che trova Thuram. Thuram! Nel primo e unico minuto di recupero del primo tempo, Thuram scatena la festa a San Siro, 1-0 per l'Inter, ha segnato ancora.

sgancia Bissek che trova anche il corridoio per Lautaro Martinez. Lautaro guarda Mkhitaryan e lo serve Mkhitaryan. Inizia ufficialmente la festa scudetto per l'Inter che raddoppia a 10 dalla fine.

fischia tre volte Bonacina, con tre giornate d'anticipo, con 82 punti, con 82 gol, con 26 vittorie e con un dominio sensazionale, l'Inter è per la 21ª volta campione d'Italia.

0: Eccoci qua, buon pomeriggio. Copertina dedicata all'Inter che ha racchiuso la Coppa Italia di ieri sera, la decima Coppa Italia della storia della formazione nerazzurra e lo scudetto conquistato appunto in questa stagione. Quindi, come si dice?
1: Doppietta, come vuoi. Abbiamo spagnolo, inglese, vabbè, diciamo in italiano.
0: La doppietta nazionale dell'Inter che si aggiudica appunto anche la Coppa Italia ieri sera allo Stadio Olimpico e quindi grande inizio di Christian Kivu da allenatore di una grande squadra, quindi complimenti a lui. Adesso avremo tutto in modo di parlare della partita e non solo, che chiude insomma di fatto la stagione per quanto riguarda l'assegnazione dei trofei in ambito nazionale, quindi...
1: Sì, però internazionale non ci riguarda, quindi noi abbiamo dato.
0: Il 30 maggio guarderemo gli altri.
1: Sì, anche nelle altre competizioni.
0: Però in Italia. Festeggiamo e riconosciamo i meriti alla squadra che ha conquistato ieri sera anche la Coppa Italia. Allora, per quanto intanto salutiamo tutti, Lucio.
1: Sì, ciao Marco, eccoci.
0: Ringrazio anche la copertina realizzata da Andrea Magliocca e sempre Giorgio Sorani in cabina di regia. Adesso andiamo subito ai titoli, poi apriamo naturalmente il dibattito. Abbiamo tanti temi tante situazioni da seguire, perché sì, l'Inter che vince la Coppa Italia, la decima Coppa Italia, poi c'è da guardare un attimo in casa Lazio, perché insomma adesso da qui in avanti si aprono dei giorni importanti per quanto concerne il futuro di Sarri. Poi c'è la situazione del derby, che è ridicola.
1: Quando si gioca?
0: Ridicola, io non ho altri termini, è una situazione ridicola, irrispettosa. Aggiungete quello che volete voi, scandalosa, perché non si trova una soluzione.
1: E poi forse oggi dovrebbe arrivare. Speriamo, tra anche perché ormai siamo a ridosso del fine settimana.
0: Sì,
1: quindi
0: tra poco avremo anche un avvocato che ci dà le ultimissime su questo ricorso al TAR, che, attenzione, ce lo dirà l'avvocato, non accenno nulla. Lo dice lui, non voglio accennare, perché già mi ha anticipato qualcosa, ma non voglio dire nulla.
1: Io non so niente, sono all'oscuro anche io.
0: Ce lo dirà lui tra poco. E poi naturalmente c'è il caso Milan, perché c'è questa situazione, questa tensione tra Allegri e Ibrahimovic, che è stata riportata anche dal Corriere della Sera. Poi insomma andremo anche su questa questione qui. Molto probabilmente potrebbe essere veramente le ultime partite di Massimiliano Allegri alla guida del Milan, staremo a vedere. Insomma, ci sono tante situazioni da analizzare. I Friedkin che sono arrivati a Roma, quindi incontreranno Gasperini. Ragazzi, ci sono tanti temi che dobbiamo affrontare oggi, quindi si parte subito con i titoli.

0: Inter da 10, perché 10 come prestazione, 10 la Coppa Italia, 10 per questa stagione, avendo conquistato due titoli, insomma, tanta Inter. Kivu tratti special. Oggi proveremo un po' con i nostri, ma anche con voi, a capire quali sono i tratti speciali. Special, naturalmente, richiamando un po' un grande special one.
1: Riferimento chiaro.
0: Esatto, però qual è il tratto speciale? Se c'è un tratto speciale di questo allenatore, proveremo così ad individuarlo insieme ai nostri ospiti, ma anche insieme a voi. Lazio-Sarri, delusione per la sconfitta, adesso si guarda al futuro. Ci siamo tra i Friedkin e Gasperini, face to face per pianificare la prossima stagione. Il Diz fa un assist a Vlahovic, praticamente gli ha detto ma resta qui. Ritrovare la max difesa, che è un tema per il Milan, ma c'è da capire anche che futuro ci sarà in casa Milan per quanto concerne appunto la panchina. Vanoli oggi è più sì rispetto a ieri, sì. C'è un sì che avanza, quindi attenzione, perché potrebbe essere ancora lui l'allenatore della Fiorentina il prossimo anno. Ieri si è aperto un dibattito sugli allenatori, proprio su Vanoli, ma anche su D'Aversa.
1: Sì, tra l'altro, quello che hanno fatto quest'anno.
0: Esatto, tra l'altro sembra che Gattuso abbia rifiutato l'offerta che gli è stata presentata da Cairo, sì, per motivi di ingaggio, un ingaggio più basso rispetto a quello che lui avrebbe chiesto. Vabbè, poi ci andremo. Allora, partita di ieri, caro Lucio, che noi abbiamo raccontato, eravamo all'Olimpico, sì. Fammi dire intanto una bellissima atmosfera, sia quella che ha portato praticamente allo stadio, perché me la sono goduta tutta ieri, perché è stato bello, è vero che c'è un gemellaggio tra le due tifoserie e quindi questo facilita naturalmente.
1: Certo, però rivedere gli spalti pieni a tutti gli effetti,
0: esatto,
1: all'Olimpico.
0: Non solo, ma anche l'arrivo con i tifosi insieme che andavano con colori opposti mischiati. A me questo tipo di atmosfera piace molto.
1: Anche dopo,
0: anche dopo,
1: passando per
0: anche
1: lo
0: dopo.
1: Stadio.
0: Anche dopo, devo dire, e poi all'interno bellissima atmosfera con appunto vedere uno stadio sold out fa sempre un effetto pazzesco, poi diviso proprio con i colori delle due squadre, è magnifico. Tra l'altro mi sembra che abbiamo anche delle immagini, chiedo ad Andrea, che possiamo far vedere subito, molto belle quelle relative alle due curve che si sono affrontate anche con delle coreografie bellissime. Adesso lasciatemi dire, quella della Lazio è stata clamorosa, qui stiamo vedendo quella dell'Inter, molto bella, che è partita subito dopo, qualche istante dopo quella della Lazio, in curva sud appunto c'erano i tifosi dell'Inter, e dall'altra parte un'aquila che praticamente prendeva tutta la curva, bellissima, diciamo, questa coreografia, mi sento di dire, veramente molto molto molto bella, molto curata,
1: sì, veramente dettagliata, ma insomma sì. È la presenza che fa la differenza,
0: quindi
1: poi.
0: L'atmosfera bellissima, abbiamo anche, se non erro, poi magari le rifacciamo vedere dopo anche, però le immagini proprio della presentazione della Coppa Italia, dell'inizio praticamente, con uno stadio tutto illuminato, fuochi d'artificio, colori, luci, insomma uno spettacolo, dai, molto molto molto bello. Almeno da questo punto di vista dobbiamo dire bravi, ecco. Poi ci sono tante cose che sono
1: potrebbero andare meglio, ma se ieri abbiamo visto perlomeno la cornice, è stata,
0: sì,
1: bella, è stata
0: molto bella,
1: molto apprezzabile.
0: Per quanto concerne invece la partita, io l'ho detto subito ieri sera, ne abbiamo parlato qui con Lucio, abbiamo raccontato la partita, dominio dell'Inter senza nessun tipo di discussione. Guarda, una cosa che, così adesso poi dopo apriamo le linee eccetera, però una cosa che guardavo ieri con grandissima attenzione veramente questa forza impressionante che può esprimere l'Inter. Cioè, nel senso, è una squadra che ieri secondo me ha fatto quello che voleva.
1: Ha gestito dall'inizio alla fine, dai.
0: Quando ti va in pressione, c'è stato un momento di una pressione feroce, forte. Sembra una squadra di un altro campionato.
1: Sì, l'abbiamo detto ieri.
0: Non di quello italiano. E ha una capacità, diciamo, di pressione che non fa respirare l'avversario. Ieri è stata una cosa. Nel primo tempo, secondo me, si è proprio vista. Non tutto il primo tempo, ma in alcuni momenti una forza impressionante. Tra l'altro, anche la capacità di attaccare con tantissimi uomini, perché è vero che hai le due punte che sono Lautaro e Thuram, ma ieri c'erano i due esterni altissimi, da una parte Dumfries e dall'altra Di Marco. Poi non bastavano questi, c'era Zielinski che praticamente andava quasi a ridosso delle punte, quindi più che trequartista sembrava una punta aggiunta, e questo portava Patrick ad inseguirlo, a cercare di schermarlo, ma non
1: sì, poi non si schiacciava niente. Molto, sì, non era facile, mi sento di dire.
0: E poi si aggiungeva pure Bissek, mentre Bastoni rimaneva un po' più frenato ieri, è rimasto un po' più dietro, si è sganciato poco. E dall'altra parte invece a un certo punto Bissek che faceva l'esterno veramente, perché si stringeva Dumfries e lo portava
1: dentro.
0: È una dentro.
1: Cosa sì, che si vede molto nell'Inter.
0: E poi vabbè, c'è sempre il lavoro da quinto a quinto, che loro ce l'hanno ormai codificato. Pure ieri hanno avuto anche con Luis Enrique nel secondo tempo questa azione da quinto a quinto di Marco.
1: Sì, ha sfiorato la porta, ma è l'ennesima occasione.
0: Ci sono ancora tanti principi di Inzaghi, perché quando la vedi da vicino vedi che ci sono ancora tanti principi di Inzaghi, però c'è pure vero che è una squadra con un baricentro molto più alto, perché a un certo punto ieri c'aveva i tre difensori in linea sulla linea di mediana del campo.
1: Sì, anche sul 2-0, infatti la Lazio, le occasioni che ha avuto, poi una quella con Dian nel secondo tempo, è un'occasione scaturita dalla difesa molto alta dell'Inter. È il dato che è cresciuto tanto di quest'Inter, che, tanto insomma, un po' è cresciuto nel corso di questa stagione, è il dato della pressione,
0: sì,
1: proprio
0: sì.
1: Ci sono le statistiche, la pressione è aumentata perché ha aumentato il baricentro.
0: Esatto, perché sono saliti, salgono sul campo.
1: Chivu ha trovato degli accorgimenti, campo, sì. Poi ha tenuto giustamente le cose che funzionavano, perché sarebbe stata una follia secondo me rivoluzionare una squadra che funziona mantenendo gli stessi interpreti peraltro. Quindi bene, al momento è questa la sintesi che ha portato l'Inter a vincere sia il campionato che la Coppa Italia.
0: E la Lazio non, secondo me ha potuto veramente poco. Poi ti devo dire che ha potuto poco perché c'è una differenza proprio qualitativa, ma del resto insomma la classifica, il campionato lo dice già. Anche dal punto di vista caratteriale ha fatto poco. Non c'è stata una reazione, non c'è stata una scossa emotiva, ecco.
1: Sì, una ripresa ha provato a fare qualcosa in più, però sai, è difficile scalfire. Sì, ma poi è difficile scalfire l'Inter quando è in controllo, è complicato.
0: Ieri però c'è stata una scelta che poi Sarri ha spiegato, che avevano scelto di giocare, diciamo, non andando a prenderli ma più bassi.
1: Eh sì, con Patrick centrocampista centrale.
0: Io mi auguro di non vedere più Patrick centrale di centrocampo. Cioè, noi dobbiamo essere adesso, l'emergenza è una cosa, però quando metti un giocatore che non è il suo ruolo si vede. Ieri ha fatto due appoggi laterali che un centrocampista centrale non può fare. Un conto un difensore stai dietro, appoggi al compagno che sta vicino, ma ha fatto a un certo punto, ha cercato di aprire il gioco con un passaggio in orizzontale, per poco manda in porta il compagno e l'avversario. Non è proprio un giocatore che può stare lì. Mi auguro di non rivederlo più, perché è meglio mettere un centrocampista non al meglio ma comunque di ruolo in quella posizione che andare a mettere uno che secondo me non ci può stare. Non è perché una volta ti riesce, può essere, diciamo così, una scelta continua.
1: No, ho dimostrato di poterlo fare in emergenza, però è chiaro che certe caratteristiche non ce le potrà mai avere. Un difensore centrale, quindi quando gli chiedi un certo lavoro può applicarsi, ma non è nelle sue corde. Poi Rovella è entrato nella ripresa, effettivamente Marco, qualche traiettoria in più si è vista, per esempio sì. l'occasione di Noslin scaturisce proprio da un bel passaggio di Rovella al limite dell'area di rigore. quella è stata una scelta. Poi bisogna anche dire, Marco, che i gol, quando all'Inter, che è già molto più forte, regali gol, perché esatto, il primo è un autorete, il secondo è un disastro di Nuno Tavares. A quel punto rendi, allora, stendi ieri... il tappeto rosso alla squadra più forte.
0: Ieri se ne parlava, e quando tu affronti una squadra, quando affronti una squadra che è superiore a te, quando affronti una squadra che è superiore a te, non puoi commettere errori.
1: Gli errori di ieri sono gravi.
0: Non puoi commetterli perché non li puoi concedere. Ieri ha fatto due, ci hai messo anche del tuo, perché hai fatto due errori gravi e da lì, insomma, è finita. Quindi quando poi, ripeto, una squadra inferiore deve ridurre al minimo, se non deve togliere completamente, gli errori, le sbavature. Se poi le vai a fare, è chiaro che faciliti. Una squadra che dava proprio la sensazione di una grandissima sicurezza, di una grandissima consapevolezza di quello che faceva, quindi è entrata proprio in campo con un atteggiamento di una squadra che voleva divorare l'avversario, e l'ha fatto, punto. Questo è quanto, ripeto, quando hai di fronte una squadra più forte fai fatica, se poi fai gli errori fai ancora più fatica. È andata così, insomma, ripeto, noi dobbiamo mettere in evidenza poi la squadra quando è più forte, perché sennò parliamo di un'altra cosa. Ieri si è vista proprio una squadra che in questo momento, quando diciamo che è la più forte del campionato, o comunque se non la vogliamo ritenere la più forte,
1: vabbè, tra le più forti, il Napoli è l'unica che per valore se la può giocare, ma l'Inter si è costruita però, Marco, un percorso negli ultimi anni, anche molto più abituata a giocare determinate partite. No, ma poi, è vero, l'anno scorso ha perso malissimo la finale di Champions, però le finali si è abituata a giocarle in Italia, sì, e non
0: sì. Ma poi bisogna fare i complimenti anche all'allenatore, perché esatto, qualcuno dice ma la squadra è forte, però io infatti oggi chiederò qual è il tratto special di Kiwo, perché comunque questo è un allenatore che prende in mano una squadra, una big, per la prima volta dopo 13 panchine in Serie A, va a vincere Scudetto e Coppa Italia. Ci avrà pure lui, diciamo così, qualcosa,
1: dei meriti
0: in questa vittoria.
1: Ci
0: quindi,
1: altro.
0: Siccome in passato lo hanno fatto altri allenatori come Capello, come Lippi per esempio, mi sembra, il proprio Rampulla raccontava, il primo anno di Juve ha vinto Scudetto e Coppa Italia, Capello pure al Milan.
1: Molto simile, che vinse lo Scudetto praticamente al primo anno dall'inizio.
0: E allora voglio dire, chissà se questo allenatore, è chiaro che adesso verrà il difficile, verrà il bello, perché ripetersi praticamente
1: all'inizio.
0: Chissà se questo allenatore, è chiaro che adesso verrà il difficile, verrà il bello, perché ripetersi.

0: competere maggiormente, perché poi ce la curiamo per rendere sempre più bello il campionato. Però bisogna essere veramente bravo, perché pure ieri sera, anche nell'atteggiamento, nel modo in cui vive le partite, poi quando va in conferenza successivamente, quindi qualche uscita a vuoto l'ha fatta pure lui, perché dobbiamo dirlo, insomma, l'abbiamo già detto nel corso della stagione. Però ripeto, prendere in mano una squadra che ha questi giocatori qui con grandi personalità, che hanno vinto, che hanno fatto un percorso, rigenerarli e andare a prendere due titoli che forse sinceramente inizio anno non ce l'ho.
1: Beh, non erano scontati, come invece un po' sono stati, perché il percorso dell'Inter in campionato è stato dominante. Il Napoli ha tenuto botta fino ad un certo punto, poi l'Inter ha allungato. La Coppa Italia è arrivata in finale, ha vinto praticamente senza appello contro la Lazio, quindi fa capire che non sono stati trofei vinti, sono stati trofei dominati dall'Inter in questa stagione. Poi in Europa si poteva fare meglio, in Champions si è usciti contro il Bodø/Glimt, è l'unica macchia, insomma, della stagione, però fa capire che ci sono le basi per un percorso ottimo. Ma Marotta lo ha detto veramente tante volte, candida Chivu ad un percorso di lungo corso. Ora sarà lui, come hai detto prima, confermarsi. Ma secondo me il suo grande merito, il suo grande pregio è che è molto chiaro, lo è sempre con la stampa, in un modo o nell'altro, anche quando ha rilasciato delle dichiarazioni che personalmente non mi sono piaciute tantissimo, ma è molto chiaro anche con lo spogliatoio, e questo traspare anche dalle parole dei giocatori.
0: Allora, adesso tra poco andiamo a prendere qualche approfondimento di questa giornata, e dunque io andrei a sentire anche qualche audio dei nostri ascoltatori al 331 8200 23, poi recupero un po' di messaggi che già ne sono arrivati come sempre, e vi ringraziamo della vostra presenza. Vai Andrea.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Ieri sera l'Inter ha dimostrato di essere una squadra 2-3 spanne superiore a tutte le altre in Italia. Il primo tempo ha fatto due gol per errori della Lazio gravi, e poi ha amministrato la partita come una grande squadra sa fare,
0: sì.
2: Perché se avesse spinto l'Inter ne faceva 5 come minimo, e quindi il doblete è servito. Comunque la giocata più bella di ieri sera è stata quella di Luis Enrique, perché caro Pedro, il karma esiste. Buona giornata a tutti. Max Nerazzurro, doblete da Pavia.
1: Povero Pedro, l'anno scorso ha fatto il suo.
0: Fatto il suo.
1: Che doveva fare? Sbagliare il rigore? Quella è una cosa che non ho mai capito, certo.
0: Che karma c'entra sta
1: no,
0: cosa?
1: Scusa.
0: Ha fatto
1: povero
0: il suo.
1: Pedro.
0: So che ha fatto male, però ha fatto il suo.
1: Ieri non
0: si
1: è contenuto, bisogna dirlo.
0: No, ieri ha sbagliato
1: quell'entrata. Capisco il nervosismo. Però
0: esagerato,
1: era
0: perché non c'era motivazione.
1: Rosso, Marco,
0: non c'era motivazione di fare
1: secondo
0: un'entrata.
1: Secondo me hanno evitato di chiamare il VAR.
0: Diamo un altro audio.
1: Ha rischiato molto.
3: Ciao Marco, Antonio Assamegnato. Contento per la vittoria della Coppa Italia dell'Inter insieme al campionato, insomma rafforza la vittoria del campionato, però sono molto deluso dalla partita in sé per sé, perché è stata una partita veramente brutta, senza ritmo, senza intensità. Sinceramente, se avesse fatto Allegri la partita che ha fatto Sarri, oggi ci sarebbero critiche da ogni lato. Completamente rinunciato a giocarsi la partita. Io posso capire all'inizio, ma se poi vai in svantaggio non puoi continuare a fare quel tipo di partita, secondo me.
0: Sì, però farei un distinguo, che i valori che c'ha Allegri sono diversi da quelli di Sarri, come squadra, sempre, ha sempre avuto valori diversi. Facciamo un distinguo.
1: Beh, sì.
0: Da questo punto di vista
1: non è un grande Milan secondo me,
0: no.
1: Questo qui, però
0: Sarri,
1: comunque è
0: Sarri,
1: superiore alla Lazio,
0: rispetto al passato, dove ha sempre fatto un calcio molto più propositivo, in alcune esperienze si è un po' adeguate alle caratteristiche dei giocatori, che però da una parte potrebbe essere anche un pregio e non un difetto, quando non puoi fare totalmente il tuo calcio. Ieri non mi sono piaciute nemmeno a me la scelta, se poi era quella l'intenzione, perché ha capito che non poteva andarle a aggredire alto. La scelta di Patrick in mezzo al campo a me non mi è piaciuta, ma non ha funzionato, non ha reso ed è andato in difficoltà. Ripeto, a un certo punto ha fatto un paio di passaggi lui da play davanti alla difesa orizzontali che hanno fatto venire i brividi, insomma, quindi non è un giocatore che ha quella caratteristica. Di fronte a dei calciatori più forti è andato in difficoltà. A un certo punto l'Inter attaccava e lasciava soltanto Sucic
1: sì, ma
0: in mezzo al campo,
1: quando è la pressione,
0: andava a Barella, andava a Zielinski.

0: rischi, andavano tutti.
1: Ma sì, a maggior ragione quando hai la pressione alta di un avversario che riesce a riconquistare molto bene il pallone, e se non hai giocatori di palleggio, poi uscirne è difficile. Infatti, per lunghi tratti la Lazio faticava proprio.
0: Andiamo a sentire ancora qualche messaggio. Ah, dobbiamo andare in break.

0: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Inter concede il bis. Dopo lo scudetto vince anche la Coppa Italia, la decima della sua storia, battendo 2-0 la Lazio in un Olimpico di Roma da record. Siamo felici, ce lo siamo meritato, le parole di Mister Chivu, che dopo il trionfo dell'Olimpico ha concesso ai suoi due giorni di riposo, due come i trofei vinti, le due coppe con cui l'Inter sfilerà per le vie di Milano domenica prossima, 17 maggio. La squadra tornerà dunque ad allenarsi solo alla vigilia dell'ultima apparizione dell'anno a San Siro. Tra i tanti dubbi che riguardano la 37esima giornata di Serie A, la certezza, salvo altre clamorose sorprese, è che i nerazzurri scenderanno in campo domenica alle 15 contro l'Hellas Verona. Una passerella d'onore con celebrazione finale, consegna dello scudetto e festa in uno stadio nuovamente tutto esaurito. Da qui dal Meazza prenderà poi il via la parata per le vie di Milano, che si chiuderà come consuetudine in Piazza Duomo. E oggi è il giorno decisivo per capire quando si giocherà il derby di Roma e di conseguenza anche le altre quattro gare collegate alla zona Champions League, che sono Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli e Como-Parma. La prefettura di Roma ha stabilito che per motivi di ordine pubblico Roma-Lazio si debba giocare il lunedì 18 maggio alle 20:45 per evitare la concomitanza con la finale degli internazionali di tennis maschile in programma alle 17 di domenica 17. La Lega Serie A in precedenza aveva fissato le partite in questione alle 12:30 di domenica, proponendo successivamente di anticiparle alle 12, sempre di domenica, per favorire il lavoro delle forze dell'ordine. Dal Viminale non sono però arrivate aperture in merito, ma il dialogo è in corso e questa possibilità potrebbe portare ad un ritiro del ricorso presentato al TAR del Lazio dalla stessa Serie A. Andrò il tennis. Dopo l'impresa di Luciano Darderi contro il talento spagnolo Jodar, oggi a Roma è il giorno degli altri due quarti di finale del tabellone maschile degli internazionali. Ed è il giorno in cui scende in campo anche Jannik Sinner, che sfida Andrei Rublev per l'11ª volta in carriera. L'azzurro sta vivendo un momento di forma straordinario ed è reduce da 31 vittorie in Masters 1000, eguagliato il record di Novak Djokovic. Vincere contro Rublev significherebbe salire a 32 e superare il primato del serbo nei 1000. Tennisti in campo sul centrale dalle 13. E per il secondo anno consecutivo Sergio Mattarella sarà al Foro Italico per seguire la finale degli Internazionali d'Italia. Il Presidente della Repubblica domenica 17 maggio seguirà l'ultimo atto del torneo maschile. Lo scorso anno aveva seguito dal vivo invece il match con cui Jasmine Paolini aveva trionfato contro Coco Gauff. Ciclismo al via la sesta tappa del Giro d'Italia, una tappa pianeggiante ma bellissima. Partenza dal parco archeologico di Pestum, sgambata con vista sulla costiera amalfitana e passerella finale a Napoli con arrivo a Piazza del Plebiscito. Un'altra chance per i velocisti, giornata di riposo sulla carta per gli scalatori. Primo giorno in maglia rosa per Eulalio. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19:35.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, bene, bene, ci siamo come sempre nel pomeriggio di Maracanã in quest'anteprima con Marco Piccheri e Lucio Marinucci.
1: Eccoci.
0: Allora...
1: Bene,
0: andiamo, intanto stiamo vedendo Sinner che è già 3-1 quindi...
1: Sì, ha breccato subito.
0: C'è anche Maldini a vedere la partita.
1: C'è anche Paolo Maldini in tribuna a godersi questa partita. Peraltro, piccola nota storica: se dovesse vincere Sinner sarebbe il record di vittorie consecutive nei Master 1000, perché ha raggiunto Djokovic a 31 vittorie battendo Pellegrino. Se vincesse questa salirebbe a 32. Mai nessuno ha ottenuto un risultato simile.
0: Allora,
1: giusto per vabbè, dire, uno degli innumerevoli record
0: straordinario, proprio veramente number
1: però
0: one.
1: Vediamo, ancora lunga.
0: Allora, facciamo una cosa, Lucio, diamo qualche approfondimento subito, che ci sono un po' di cose, che oggi è una giornata dove sì, si parlerà naturalmente della vittoria dell'Inter, di quello che insomma è stato il campo, di quello che poi è il caos su questo derby in attesa della risposta del TAR, che qui guarda, è una cosa...
1: Ne stavamo parlando poco
0: guarda,
1: fa,
0: veramente. Io non ho parole.
1: Fuori onda.
0: Andiamo e poi seguiamo anche la vicenda Allegri-Milan, perché anche lì c'è una situazione
1: allora direi
0: da,
1: possiamo
0: da monitorare.
1: Andare, ecco,
0: dai, andiamo un po' sulle ultime
1: scene. Quello che accade in quel di Milano, perché? Perché effettivamente è uscita fuori questa indiscrezione dal Corriere della Sera in cui si parla di una lite, sostanzialmente di una accesa discussione fra Massimiliano Allegri e Zlatan Ibrahimovic. Qui veniva anche ricordato poi un episodio di qualche anno fa. Era la stagione 2011-2012, in Champions League e la Milan rischiò di farsi rimontare un 4-0 contro l'Arsenal, vinse 4-0 all'andata, perdevansi 3-0 alla fine del primo tempo. Fine partita, Allegri ringraziò comunque i giocatori, Ibrahimovic non la prese bene, ci fu un alterco. Ecco, anche in questo caso c'è stato un alterco, poi in realtà scaturito da motivi futili. Perché Ibrahimovic e Allegri si sarebbero insomma attaccati in merito alla questione del terzo portiere della prossima stagione, perlomeno questo
0: pensate.
1: È ciò che riferisce il Corriere della Sera, un motivo futile sostanzialmente, che però come spesso accade finisce per essere la scintilla che fa esplodere la polveriera. I rapporti tra i due, al netto delle parole di circostanza, non sono mai decollati e la lite che è nata ha portato alla spaccatura totale. Quindi al momento ci sono riflessioni in corso. Ormai è tristemente evidente, viene concluso che al Milan ci siano diverse cose che non vanno, diversi rapporti saturi, e questo ulteriore alterco fra Allegri ed Ibrahimovic mette sotto gli occhi di tutti una situazione
0: molto
1: così,
0: delicata.
1: Beh,
0: molto
1: io ritengo delicata. Insostenibile
0: poi,
1: se si vuole raggiungere dei risultati.
0: Guarda, io ne parleremo dopo con Stefano e con tutti gli ospiti, perché la figura di Zlatan Ibrahimovic è sempre stata una figura che secondo me... un po', diciamo così, anche difficile da definire. Però ecco, vedi, adesso esce fuori questa situazione e vediamo che quali saranno i risvolti. Ricordiamo che il Milan, tra l'altro, deve conquistare la zona Champions, non ce l'ha ancora, e ci sono due partite molto delicate, soprattutto questa che arriva contro il Genoa di De Rossi. Vediamo, situazione molto delicata che proveremo così anche con il direttore di Milan News, che sarà
1: delicata
0: ospite nel corso del pomeriggio,
1: per usare un eufemismo, perché...
0: che ci darà qualche indicazione più, ci siamo sentiti prima e naturalmente anche loro stanno lavorando molto su questa indiscrezione che abbiamo letto questa mattina sul Corriere della Sera. Dunque, andiamo avanti.
1: Sì, altri approfondimenti?
0: Vai. Sì, no, io rimarrei sempre sul Milan, così chiudiamo un attimo
1: sì,
0: la
1: situazione.
0: Sì,
1: perché ci sono poi, Marco, anche i temi di campo. Effettivamente bisogna rimanere concentrati su quelle che saranno le ultime partite e a breve si attendono insomma poi i risultati per quanto riguarda le condizioni di Modric. Modric vuole dare una mano in queste ultime due sfide in cui i rossoneri si giocano la qualificazione alla prossima Champions League. Il croato sappiamo che si è infortunato nei minuti conclusivi della partita contro la Juventus a seguito di uno scontro di gioco con Locatelli. Per fare il punto sono previsti per la settimana prossima degli esami strumentali per capire come sta procedendo la guarigione. Dall'esito di questi esami si potrà capire se Modric potrà tornare ad allenarsi per provare ad esserci nella sfida finale contro il Cagliari. Il campione croato è pronto a rischiare indossando eventualmente una maschera protettiva. Contro il Genoa invece pochissime possibilità, qui non ci sono dubbi, in ogni caso il giocatore sarà insieme al gruppo ma non arruolabile. E sappiamo, Marco, che poi senza Modric il Milan ha patito ancora di più quelle difficoltà che già si erano evidenziate nelle ultime settimane. Non averlo neanche nell'ultima sfida contro il Cagliari sarebbe un ulteriore deficit.
0: Saremo a vedere. Allora, recupero anche qualche messaggio al volo al 331-8200-213. Dunque, una finale di Coppa indecente, quella di ieri, specchio di livello basso del nostro calcio. L'Inter era ed è un altro livello rispetto ad una Lazio arrivata lì con coraggio
1: ma anche un po' per caso.
0: Va bene.
1: Beh, è arrivata ai calci di rigore due volte.
0: La differenza tra le due squadre. Dunque, poi ditemi una partita in cui l'Inter ha giocato bene. Quindi ha giocato sempre male l'Inter.
1: Beh,
0: va bene.
1: Questa francamente.
0: Sì, ma ripeto, quando uno è tifoso le cose non le vede, dai. Ieri penso qualche tifoso della Lazio mi ha scritto pure che io avevo detto cosa. Hai visto una partita non vera perché ho detto che c'è stato il dominio dell'Inter. Ma io. Vabbè.
1: Allora abbiamo visto male tutti e due, abbiamo Marco, visto male la partita, forse abbiamo visto male migliaia di persone.
0: Dai, molto bene ieri la scelta di Chivu di usare Sucic come play, sì, che ha fatto anche bene.
1: È vero.
0: Sono curioso di vedere i giovani come lui, Pio e Bonny, con uno scudetto, una coppa vinta, che crescita possono avere a livello di personalità. In più spero che si sposi la linea giovane con i fratelli Stankovic di ritorno, e un diamante tipo Pass sarebbe l'ideale, anche se ad oggi è impossibile. Ieri Marotta però ha ribadito ancora una volta che l'idea sarebbe quella di prendere giovani insieme a giocatori esperti. Questo è il
1: piano dell'Inter, già evidente.
0: Continuo a leggere dei messaggi. 331-8200-213, partita strana, per me la Lazio non ha voluto giocare come per dare un messaggio all'Otito. Ma dai,
1: insomma non credo.
0: Ma fate lì, parolacce che ne voglio dire, dai.
1: Questo mi sembra un po' eccessivo, dai.
0: Fammi sentire un audio, Andrea.
2: Ciao Marco, ma penso di aver sbagliato, ma è TMV Radio o Radio Nerazzurra? Grazie del promo. Comunque io volevo soltanto adesso, oggi faccio un po' il bauscia, comunque grande Chivu, bisogna adesso tutti dovranno dire che comunque ha fatto una stagione incredibile, al primo anno ha fatto meglio di Conte e altri allenatori, quindi adesso vedremo poi
0: anche
2: il futuro della sua carriera, vediamo l'anno prossimo. Comunque in un anno ha vinto più di Conte in due anni, quindi riaggiorniamo un attimino le statistiche, dillo. Bene. Anche a Brambatti, ciao, un saluto.
0: No, tra l'altro queste cose le abbiamo fatte gli altri anni anche per le altre squadre, quindi basta
1: sì,
0: tornare
1: chi vince
0: indietro.
1: Viene,
0: chi
1: giustamente,
0: vince viene
1: elogiato,
0: giustamente elogiato. La copertina l'ha preparata Andrea Magliocche, quindi complimenti. Allora, un altro audio, vai.
3: Ciao Marco, Carlo La Perugia, complimenti per la copertina, veramente da brividi sono emozionato, grande Marco.
0: No, grande Andrea.
3: Per gli interisti è veramente una bella cosa, grazie.
0: La realizzazione di Andrea, l'idea l'abbiamo condivisa, la realizzazione di Andrea Magliocca. Vai ancora con un altro audio, Andrea.
4: Marco, ma per quanto riguarda questa buffonata, perché io non ho altri termini, buffonata gestita da persone non competenti, perché mi permette di dire che non sono competente.
0: L'ho detto pure io.
4: Fine settimana della 37esima giornata. Ma queste persone si rendono conto che in 5 partite, con la media di 50.000 tifosi a partita, ci sono 250.000 tifosi che si dovrebbero organizzare?
0: No, ma
4: a questo punto io trovo, anche se sarebbe ancora peggio forse, trovo il caso di spostare la giornata all'ultima, però c'è il mondiale, non si può fare a mercoledì, a martedì,
0: ma guarda, ieri devo dire che ieri, scusami Antonio, hai ragione,
1: a un certo punto,
0: c'è stata un'idea ieri, ti devo dire, qui eravamo con Stefano proprio nel finale di trasmissione, mi sembra Dimitri Conti che era che qui è stato a Roma per seguire la finale, e ha detto ma non era meglio spostare tutta la giornata a martedì, cioè si giocava martedì sera le partite, poi a questo punto avevi dei giorni comunque per recuperare e giocare l'ultima giornata. Ma lo sai che mi è sembrata una proposta alla fine
1: Stata un'idea paventata
0: accettabile
1: da qualcuno.
0: E che forse avrebbe evitato una serie di, anche perché lunedì c'è lo sciopero nazionale dei trasporti e quindi sarà un disastro anche da sto punto di vista.
1: Qualora dovesse essere lunedì, sì.
0: Se è lunedì, quindi voglio dire, io sono veramente, credetemi, io sono veramente deluso da come stanno da come questa situazione è venuta fuori e viene affrontata. con una superficialità, con una voglia di dimostrare chi è sempre il più forte, fregandosene di tutto, di chi si deve spostare, di chi ha la passione, di chi mette i soldi, fregandosene anche degli stessi atleti, delle stesse squadre che devono preparare delle partite che non sanno ancora oggi al 14 di maggio quando giocano. È una vergogna e noi dobbiamo sottolinearla, questa è una vergogna. È una vergogna tale che chi ha messo in piedi una cosa del genere, chi ha creato una confusione di questo tipo, dovrebbe assumersi tutte le responsabilità.
1: Sì, poi mi sento tutte anche di aggiungere, Marco, che alcune dichiarazioni non sono...
0: No, lascia perdere, guarda, non voglio parlare delle dichiarazioni perché ieri,
1: luogo,
0: ieri
1: ecco,
0: ne abbiamo sentite
1: di
0: altre, ne abbiamo sentite
1: purtroppo
0: altre.
1: Purtroppo non sono le prime.
0: E lasciamo stare.
1: Gli ultimi mesi in
0: facciamo
1: Italia.
0: Un break con l'avvocato Afeltra, perché così ci può dare un'indicazione su questo ricorso al TAR che, diciamo così, stiamo aspettando. Avvocato, grazie come sempre per
1: buon
0: la
1: pomeriggio,
0: disponibilità.
1: Avvocato.
0: Buon pomeriggio.
5: Eccoci, buon pomeriggio a tutti, agli ascoltatrici e agli ascoltatori. La situazione del TAR è molto semplice. Il TAR viene adito con un ricorso che penso sia stato deposito questa mattina, ma addirittura forse ieri sera tardissimo, quando c'è stata la risposta della Federazione Tennis di non accettare la situazione mediata che era stata proposta da Prefettura e Lega di Serie A. A questo punto, entro la giornata di oggi, andare di corsa, il cosiddetto giudice monocratico, cioè il presidente della sezione cui è assegnato il ricorso, decide sulla sospensiva temporanea del provvedimento del prefetto. Le ipotesi sono due, e ripeto, siamo in una situazione di grandissima straordinarietà, perché nell'ordinario si fa diversamente, ma siccome c'è la straordinarietà che il fatto storico oggetto del provvedimento amministrativo si svolge e finisce tra sabato, domenica e lunedì, è obbligatorio decidere prima.
0: Scusami, scusami avvocato, una cosa sola, hai detto la cosa straordinaria, quindi nell'ordinario che tipo di situazione avremmo avuto?
5: Perché, allora, nell'ordinario davanti al TAR tu fai oggi il ricorso, sì, domani monocratico, fra un mese fissano la camerale per confermare o smentire.
0: Okay.
5: Questo è impossibile, ma c'è ancora un'altra impossibilità, che questo ricorso al TAR è un ricorso che nasce morto. Perché? Perché dopo la sospensiva al TAR, chi non vince, ripeto, sto ribadendo solo tecnicamente passaggi, non sto dicendo quello che faranno, ma poi vi dico anche che cosa faranno o non faranno, e cioè la ordinarietà è che dopo che il TAR in sede collegiale si pronuncia sulla sospensiva, chi ha perso può andare al Consiglio di Stato e quindi passa anche lì un altro mese. Poi bisogna decidere il merito, per cui il merito, che è quello finale, che dice se aveva ragione il prefetto o aveva ragione la Lega, bene che va, lo sapremo fra un mese e mezzo, quando tutti sono al mare e quando il problema non si pone. Ma attenzione, attenzione, non è finita così, facciamo un passo indietro. Nel momento in cui il giudice monocratico dovesse sospendere, fissa la Camera di Consiglio non prima collegiale, non prima di lunedì barra martedì. Perché? Perché ci devono essere liberi, cioè non conteggiabili, dal momento in cui c'è il provvedimento a quello in cui si discute la collegiale, 3 giorni, che sono, quindi se decide oggi che è giovedì, venerdì, sabato e domenica, la collegiale è lunedì, quindi avremmo già superato il problema di giocare domenica alle 12:30 eventualmente. Sì. No. Che cosa accade? Facciamo la ipotesi, ecco perché io ho parlato di questione delicatissima. Perché? Perché facciamo la ipotesi che il giudice monocratico sospende l'esecutività del provvedimento del prefetto e fissa a lunedì la Camera di Consiglio, per cui restano ferme le ore delle 12:30 di domenica
0: e quelle
5: di
0: lunedì.
5: Quelle
0: delle 12:30, sì, okay.
5: Confuso, non confondiamo i nostri ascoltatori più di quanto non li stia confondendo io e chiedo scusa, ma il tecnicismo purtroppo non mi consente di scendere, come si suol dire, terra terra. Allora, se per ipotesi una società, una o due o tutte le società che devono giocare alle 12:30 in contemporanea domenica non si presentano in campo, la partita viene omologata con 3-0 a tavolino a favore della squadra che si è presentata.
1: Certo. Bene.
5: E se il lunedì il collegio del TAR, come molto spesso accade, smentisce il monocratico e dice no, avevano ragione quelli che volevano giocare alle 20:45, che cosa succede?
1: Non perde più a tavolino.
5: Giocata alle 12:30 viene annullata, le partite vanno rifatte e bisogna trovare il recupero e quando farle.
1: Beh, sarebbe francamente uno scenario.
5: Questa è la situazione tecnica. Come si risolve lo scenario? Da cretino quale sono, ve lo dico, e mi assumo le responsabilità. Il TAR dovrebbe avere il, tra virgolette, coraggio di ritenere il ricorso della Lega non munito di fumus boni iuris, cioè di apparente fondatezza, richiamandosi a dei principi di diritto generali che già in altri casi sono stati richiamati, dicendo che mancando anche nella limitata giurisdizione cautelare e con riserva di decidere al merito, questa è la frase canonica che viene sempre utilizzata, ritiene che non c'è questo fumus, questa diciamo apparenza del diritto, e quindi non sospende. Se non sospende il provvedimento della prefettura, si gioca quando dice la prefettura, cioè se non sospende il provvedimento della prefettura si gioca alle 21:45 di lunedì.
1: Sì, di lunedì.
5: Questo è. Che beh, secondo me potrebbe essere l'unica soluzione che non diciamo espone a tutti i passi successivi procedurali che ognuno ha diritto di fare, ma che da lunedì saranno, come si dice tecnicamente, inutili ter dati.
1: Ho capito,
5: perché
1: ho capito.
5: Anche una sentenza arriva dopo, non puoi rifarlo, no?
1: Certo. Quindi per riassumere, avvocato, diciamo così, ne pensa che verrà respinto questo ricorso? Questo
5: oggi la sospensiva non venga concessa. Se il TAR non concede la sospensiva, resta valido il provvedimento della prefettura, e quindi che si gioca tutti lunedì alle 20:45.
1: Va bene, attendiamo.
5: Comunque, lo vedremo.
1: Sì.
5: Sono molto curioso.
1: Tanto nel pomeriggio dovrebbe arrivare la risposta, giusto?
5: Sì, entro la serata, entro le 18:19 dovrebbe arrivare sicuramente.
1: Sì, perché il ricorso è stato fatto ieri sera.
5: Ieri sera, dopo che sono fallite le trattative. Perché
1: esatto.
5: La Federazione della Tennis ha detto che non era disponibile a spostare alle 17:30 la finale del tennis, il singolare.
1: Avvocato, noi come sempre la ringraziamo, e se ci fossero degli aggiornamenti magari la ridisturbiamo di
5: dubbio.
1: Nuovo. Grazie.
5: Un saluto a tutti e buona prosecuzione.
1: Grazie ancora all'avvocato Feltra. Quindi questa è la situazione, e a questo punto mi viene da pensare che verrà respinto.
6: Ci avviamo, insomma, pare a vedere le partite disputate lunedì sera.
1: Sì.
6: Quindi Sarri sarà in panchina.
1: Sarri sarà in panchina.
6: Ha minacciato di disertare qualora ci fossero state le partite a
1: allora
6: mezzogiorno.
1: Va bene, andiamo avanti nelle nostre cose, soprattutto nei messaggi che arrivano veramente tanti. Allora facciamo una cosa, rimettiamo un attimo ordine e andiamo a sentire qualche audio. Vai.
7: Ciao Marco, sal da New York. Io non sono completamente d'accordo sui principi di Inzaghi che ancora si vedono, perché anche Inzaghi aveva ereditato qualche principio di Conte, non rivoluzionando appunto l'ideologia della squadra per come si era allenata in quegli anni. C'è intelligenza da parte degli allenatori, in questo caso hanno rivoluzionato l'ambiente. Però devo dire che con Chivu si vede una squadra molto molto più sciolta, che non ha paura di prendere cartellini gialli, che non ha paura di attaccare quando c'è da attaccare, mentre invece con Inzaghi c'era sempre quasi quel timore, no? Ogni volta che un giocatore veniva ammonito sapeva che veniva sostituito. Giocano con più scioltezza.
1: Può essere, può essere.
0: Sì, sì, può essere, ma l'abbiamo sì. detto prima, che è una squadra che ha un
1: certo,
0: baricentro
1: a livello
0: molto
1: di gioco,
0: più alto,
1: anche l'Inter di Inzaghi in realtà ha fatto vedere
0: no,
1: ottime
0: fatto
1: cose,
0: vedere...
1: nel 2024
0: no.
1: anche lì dominò
0: ma
1: il campionato.
0: Io continuo a ribadire l'arco. Che dei principi si vedono ancora, ma questo è anche... Guardate, io sono convinto una cosa, che il prossimo anno, poi magari lo chiederemo anche a Stefano e a tutti gli altri, che credo che poi... Il suo, io oggi ho chiesto qual è il tratto special di questo allenatore. C'è un tratto special che ha Chivu? Secondo me il fatto di essere entrato comunque in punta di piedi, rispettando anche quello che la squadra aveva acquisito negli anni, secondo me all'inizio c'è stato un lavoro molto mentale da parte di questo allenatore, cioè di ricompattare il gruppo, perché veniva da una situazione, ricordiamoci, che era una situazione molto delicata. E
1: sì,
0: secondo
1: prima
0: me ha inciso
1: durante.
0: Più mentalmente. Lo vedi anche in panchina, per esempio ieri io notavo il suo approccio, non è un approccio isterico, con tutto il rispetto per gli altri, non vuol dire che adesso ognuno ha il suo modo di vivere la panchina, però mi sembra veramente un allenatore, cioè da fuori, vi dico quello, vedendolo, a me trasmette tranquillità.
1: Sì,
0: cioè,
1: è tenace, molto
0: sta
1: tenace.
0: Sta lì sul pezzo, si vede, perché sta lì sul pezzo, però ti dà quella sensazione che c'è, ma non ti dà quell'ansia forse negativa in alcuni momenti, quell'agitazione negativa. Questo vedendolo, ripeto, ieri mi sono lì fermato a guardarlo,
1: ma
0: nei
1: sì,
0: movimenti, mi dava
1: sì.
0: questo tipo di sensazione.
1: Poi ha lavorato bene anche nel corso dell'anno, perché l'Inter aveva iniziato male.
0: Sì,
1: prime
0: sì.
1: tre giornate, 3 punti, 2 sconfitte, quella con l'Udinese,
0: certo,
1: quella
0: certo,
1: con la Juventus.
0: Certo,
1: lì già molti davano per spacciato Chivu, lui si è tolto qualche sassolino dalle scarpe nel corso della stagione.
0: Andiamo ancora con un altro audio, dai, oggi diamo spazio agli ascoltatori, vai.
8: Ciao Marco Luigi, ciao. Allora Lazio-Inter, allora la colpa di questa partita è di Stefano Imballomene.
0: Come?
8: Perché?
0: Che c'entra?
1: Perché attenzione,
8: perché
1: sentiamo
8: lui ha atteso la trappola dicendo io farei giocare Patrick e questo è quello che è successo.
1: Sarri l'ho ascoltato.
8: Comunque a parte gli scherzi, Inter
0: sì,
8: fortissimo.
0: Beh, l'aveva già scelto. Dai, un altro audio, l'aveva scelto da...
9: C'è un Buregio, buongiorno. Volevo dire soltanto che la squadra dell'Inter ha fatto un'impresa e non deve passare come una cosa normale, perché vincere il campionato e la Coppa Italia dopo aver passato una stagione come quella dell'anno scorso, che ti sei giocato tutto fino all'ultimo e non hai portato a casa niente, veramente è tantissima roba. Semplicemente questo. Un saluto a tutti.
0: Sono d'accordo, forse abbiamo il tempo di un altro audio, dai.
10: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe. Io credo che Chivu ieri abbia giocato intanto con un 3-4-1-2 o 2-1, ma comunque la mediana era 2. E la sorpresa è stata proprio lì, perché mentre tutti si aspettavano Zielinski alla Çalhanoğlu, lui ha messo Susic, playmaker, e Zielinski invece trequartista. Non so se siete d'accordo, ma credo che ieri l'Inter abbia giocato col 3-4-1-2.
0: No, non
1: beh,
0: sono molto d'accordo.
1: Mobile.
0: Per me in fase di non possesso era un 3-5-2,
1: ma sì, ma poi
0: anzi,
1: cambia
0: anche
1: poco,
0: 5
1: eh.
0: dietro. Però la cosa che
1: faceva più la mezzala.
0: Sì, faceva
1: quello
0: la palla,
1: sì.
0: No, ma in fase di possesso palla, perché noi
1: sì,
0: dobbiamo
1: sì, in fase
0: allora,
1: di possesso.
0: Il modulo secondo me insegnano che va visto sempre in fase di non possesso. In fase di possesso c'è lo sviluppo del gioco, quindi c'è una situazione di attività dove non vedi più il modulo, ma vedi i movimenti. E Zielinski faceva quasi il trequartista, ma delle volte si schiacciava proprio sulla linea degli attaccanti. E spesso era Patrick costretto a schermarlo, a seguirlo, quindi usciva fuori dalla sua posizione per andare a prendere. Barella dall'altra parte saliva tanto,
1: come,
0: e
1: sempre.
0: Come sempre, rimaneva Susic solo davanti ai tre difensori. Questo in fase di possesso palla, con i due esterni che si alzavano tantissimo. Di Marco giocava sulla linea del fallo laterale proprio.
1: Ma l'Inter
0: come,
1: lo fa,
0: come
1: quando
0: fa
1: trova
0: sempre.
1: Spazio alza tantissimo il baricentro.
0: E la cosa poi che ho visto io, che a un certo punto c'era anche Bissek che saliva, andava proprio a fare l'esterno e rimanevano dietro Akanji e Bastoni. Bastoni ieri non si è mosso quasi mai, è rimasto nella sua posizione di braccetto.
1: Io credo fosse anche un modo per proteggerlo,
0: certo.
1: Perché già ammonito, sai, quando tu perdi palla in avanti poi rischi di fare fallo tattico, è capitato altre
0: poi,
1: volte.
0: Poi nel secondo tempo la cosa che ho visto io, sempre in fase di non possesso, poi ci fermiamo, in fase di non possesso si schiacciava perché giustamente doveva gestire la partita e dietro era 5, proprio a 5,
1: classico,
0: proprio.
1: Vabbè,
0: a 5 classico senza... giustamente dice sto 2-0, gestisco la partita e quando serve riparto.
6: Però mai passiva, mai passiva. Questo è bene sottolinearlo.
0: Va bene, ci dobbiamo fermare perché siamo arrivati al break di questa prima ora. Ringrazio come sempre Lucio, grazie Lucio,
6: a te,
0: domani,
6: Marco, a domani.
0: Ci fermiamo, break, arriva Stefano Impallomeni che c'è una sorpresa per lui, tra poco.

0: buon pomeriggio dalla redazione.
1: In primo piano gli esteri. Si apre tra strette di mano e nuvole all'orizzonte su Taiwan il primo giorno di colloqui tra i presidenti cinese Xi e americano Trump a Pechino. I due leader concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto, afferma la Casa Bianca, che definisce buono l'incontro. Nella serata cinese i due presidenti sono andati ai Templi del Cielo per una visita culturale.
0: Ora in Italia una decina di righe scritte appena su un foglio e l'appunto trovato a ottobre nelle indagini della Procura di Pavia su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi all'interno di un fascicolo del nucleo informativo dei Carabinieri di Pavia, che non aveva la delega per le prime indagini del 2016-17 a carico del commesso. Per rintracciare l'autore delle annotazioni, gli inquirenti hanno trasmesso gli atti alla Procura di Brescia, che indaga nel filone sulla corruzione.
1: Non aveva ingerito nulla di pericoloso, ma è stato vittima di una broncopolmonite bilaterale, il piccolo di 13 mesi morto improvvisamente nel sonno in un asilo nido di Parma nel dicembre scorso. È quanto stabilito dall'autopsia disposta dalla procura che indaga sui fatti e che ha iscritto le maestre nel registro degli indagati. La relazione finale dell'esame post-mortem è stata depositata nei giorni scorsi e rappresenta un punto di svolta nell'inchiesta.
0: A Napoli è arrestato un 66enne accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Secondo la ricostruzione è successo al culmine di una lite. Il marito ha afferrato un paio di forbici e ha coltellato la moglie. Lei ha tentato di scappare, lui l'ha colpita al petto, alla gamba destra e alla schiena. Solo a questo punto la donna è riuscita a scappare di casa rifugiandosi in un taxi e raggiungendo così l'ospedale San Paolo di Napoli.
1: Una giovane donna è rimasta coinvolta in un incidente stradale provocato dall'attraversamento di un cinghiale che, in seguito all'impatto, è morto. È successo tra Manfredonia e Foggia, in Puglia, nello specifico sul tratto di strada statale 89. La donna, rimasta illesa, è stata comunque trasportata in ospedale per precauzione. La notizia è stata resa nota dal comandante degli ispettori ambientali civilis, Giuseppe Marasco.
0: Il calcio. Il giorno e l'orario d'inizio delle 5 partite che valgono la corsa a Champions non è ancora deciso e, nonostante il provvedimento della Prefettura di Roma, non è ancora certo che si giochi lunedì alle 20.45. La Lega di Serie A ha presentato ieri un ricorso al TAR che potrebbe essere ritirato se tornasse l'idea di anticipare alle 12 le partite di calcio e posticipare di mezz'ora alle 17.30 la finale degli internazionali. L'ipotesi sta riprendendo piede, potrebbe arrivare in poche ore un accordo in questo senso.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio, vera passione sportiva.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Tutta l'Italia.
3: Bene, bene, ben trovati. Un saluto da Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio.
3: Allora, caro Stefano, salutiamo tutti coloro che sono sul canale 61 del Digitale Terrestre, ma anche gli amici che sono adesso sul canale 11 di Gold TV. Non li ho salutati prima e mi scuso, scusatemi, mi sono dimenticato, mi sono fatto prendere naturalmente nel Lazio, ma anche gli amici che si collegano invece adesso sul canale su Italia 7 in Toscana, quindi li salutiamo tutti. Allora, meno male, va. Caro Stefano, dunque, prima di andare su tutte le cose che ci fanno un po' arrabbiare, parliamo un po' di campo, dai, parliamo di questa partita, poi dopo andiamo sul resto, perché mi fa arrabbiare.
5: Facciamo un accenno, io ieri ho sbagliato, pensavo che non ci fosse il corso al TAR, che si trovasse una soluzione nella giornata di ieri.
3: Beh, ieri quando ci siamo salutati però c'era prospettiva,
5: alle,
3: no?
5: Alle 3 di pomeriggio era questo,
3: era
5: insomma,
3: questo.
5: Con Lorenzo
3: Pecchieri. Quindi non è che abbiamo sbagliato, dopo è cambiato tutto,
5: no,
3: in corsa.
5: No, beh, io mi sono azzardato, non si deve fare mai, pensavo il buonsenso, le cose, invece è uscito.
3: No, ma il buonsenso non esiste, amico mio.
5: No, no, ma è, insomma, mi sembra un vicolo cieco in cui, secondo me, ecco, la parola spetterà al giudice monocratico del TAR trovare, non lo so, qualcosa di giuridico. Affinché,
3: ma poi ho sentito prima l'avvocato, ha detto nell'ordinario qui saremo di fronte ad una situazione molto lunga, quindi devono farla
5: svelta, quindi devono
3: per non
5: svelta.
3: Fare la situazione
5: no,
3: lunga,
5: se no è un mese e mezzo più o meno.
3: No, veramente, guarda,
5: sospensive, attese, tempi tecnici, sai quando la fai a luglio?
3: Sì. Infatti ha detto, mentre stiamo in vacanza al mare potrebbe arrivare la decisione di qualcosa che ormai non serve più.
5: No.
3: E quindi
5: è impossibile, almeno questo possiamo dirlo.
3: No,
5: però sì, è meglio, dici una cosa, dopo mezz'ora succede un'altra.
3: Comunque dai, adesso attendiamo questo ricorso al TAR. La cosa che... Allora dai, vabbè, andiamo un attimo.
5: Per fortuna c'è Sinner, dai.
3: Sì, che sta demolendo Lorino Rublev. Io una roba... No, però la cosa che mi infastidisce, Stefano, veramente profondamente, tu lo sai perché ne parliamo spesso, siamo al 14 maggio, praticamente oggi è giovedì, domani siamo alla vigilia delle partite, no? E qui non si sa ancora niente. Ma ti rendi conto che roba è... Che stiamo vivendo, ma anche non c'è rispetto per niente per i tifosi che si vogliono spostare, organizzare, magari qualcuno già si era prenotato, fatto gli stessi atleti, perdonami, ma gli stessi atleti che si devono preparare, come si preparano
5: al cioè, buio, per adesso,
3: ma io è una roba, dai, è una cosa vergognosa, è una cosa vergognosa. Poi le parole ieri quando dice anche quella frase, ripeto, a me non mi importa niente, però quando dice non pensavamo che la Lazio andasse in finale, ma come puoi? Ma non le dici queste cose, ma pensa di un'altra cosa, guarda. E poi non c'è mai nessuno che chiede scusa, mai nessuno che dice, oh ragazzi, ho sbagliato, abbiamo sbagliato, abbiamo fatto una valutazione errata. Perché può capitare di fare una valutazione errata in tutti i lavori, non soltanto chi gestisce queste strutture, ma anche di tutti. Però non c'è mai nessuno che riconosce di aver fatto un errore.
5: Ci sono errori di piccola portata e di grande portata. Qui siamo di fronte a un errore di grande portata, quindi
3: questo
5: uno spettacolo insomma triste, molto triste.
3: Speriamo
5: che si risolva, insomma, adesso che alle 18-19 si deve sapere necessariamente qualcosa.
3: Comunque dai, attendiamo il pomeriggio, come ci ha detto l'avvocato Feltra, che lui ha detto in serata, perché già ha detto i tempi andranno un po' più lunghi del pomeriggio, quindi vediamo, casomai ne parleremo domani, tanto è un tema che ci portiamo dietro. Senti, la partita, caro Stefano, di Lazio-Inter, intanto abbiamo anche le immagini del primo del calcio d'inizio, ce l'abbiamo ancora, vero caro Andrea? Guarda, mi hanno fatto una cosa, ecco questa, diciamo,
5: ecco questo.
3: Questa è una cosa uscita bene, sembrava una cosa americana, proprio spettacolare, con tutte luci, colori, eccetera, prima del calcio d'inizio, eccetera.
5: Beh, ma ieri tu stavi allo stadio,
3: sì,
5: però queste immagini che stiamo vedendo hanno prodotto un imbarazzo, un disagio dall'altra parte, mentre Dardari stava giocando la sua partita, che tra l'altro ha vinto, perché questa coltre di fumo generata dai fuochi d'artificio che stiamo vedendo
3: ha fatto sospendere la partita dall'altra parte.
5: 18 minuti perché non respiravano.
3: Ma non c'è rispetto per niente. Ma lo vedi com'è?
5: È una cosa eccezionale.
3: Ma come ci siamo superati. Noi siamo il calcio e facciamo quello che ci pare a noi. Molti sì, facciamo sì. Tutto sto casotto. Ah, veramente, guarda.
5: Che non, perché c'era umidità ieri?
3: Sì,
5: e
3: molta.
5: Quindi c'era questa cappa, sembrava che fosse calata la nebbia improvvisamente. Invece era questo fumo che stiamo vedendo qua, generato dai fuochi d'artificio per festeggiare il trionfo dell'Inter. Centrale fuori italico con l'arbitro, tra l'altro di una simpatia unica, che diceva, gli era saltato pure la cosa per le linee, una cosa.
4: Ma che te strilli?
5: Ecco, lui. Che ha detto a Dardelli, adesso vediamo un attimo, mo io lo dico, così ha detto, così come. E quindi 18 minuti tra l'imbarazzo generale e il disagio di due tennisti che tra l'altro gli sono anche coperti perché faceva freddino.
3: Sì, è vero, era molto umido.
5: Adesso, a parte il derby, anche ieri c'è una finale di Coppa Italia, la piazzi una settimana dell'internazionale, magari poteva essere giocata anche la settimana successiva.
3: La settimana prossima, insomma. Perché se vuole giocare la settimana prossima, no?
5: Aggiungiamo troppo, quindi.
3: Però dai, avevano immaginato, sai che ti possono dire, non l'abbiamo messa la settimana prossima, non si poteva
5: perché
3: mettere la settimana
5: pensare
3: che una squadra andava in finale di Champions, capito?
5: Ah,
3: allora
5: certo,
3: dopo era troppo attaccata la finale,
5: bravo.
3: Capito? Allora non si poteva fare, capito?
5: Sì, la finale di
3: sai, che
5: col binocolo la vediamo.
3: Apposta, forse lì era il caso, non ci immaginavamo che una squadra potesse arrivare in finale di Champions,
5: vabbè, dai.
3: Partita, Stefano, bruttina. Però l'Inter ha dominato.
5: Ci ha dominato e ha sfruttato due errori gratuiti proprio per stare un po' in tema fuori italico, stadio olimpico della Lazio. Hanno fatto due cose clamorose, dai.
3: Un gol ha fatto
5: Marusic, l'altro Tavares che voleva fare là? Cioè, è stato sorpreso 2-0, dai, un vantaggio, un doppio vantaggio, una squadra
3: che non glielo
5: forte,
3: puoi dare a una squadra così
5: come l'Inter, finisce lì.
3: Però anche l'atteggiamento,
5: però il piano gara era quello, Marco. Sì, no, ho capito, ti ho ascoltato, condivido in parte, però insomma c'è poco da fare. Se l'avesse giocata anche sul piano tecnico, avesse un po' alzato il baricentro, secondo me sarebbe andato anche peggio. L'Inter in grande forma, ha aggredito la partita, l'approccio è stato corretto, quindi dai, una finale vinta con merito, complimenti a Chivu. E come ha detto lui a fine partita, non era affatto scontato.
3: Non
5: è sta storia del doblete, come viene definito, insomma, questa doppietta Coppa Italia e Scudetto. Adesso, ma l'Inter, no. Grande lavoro di tutti, complimenti a tutti e complimenti soprattutto a Chivu.
3: Allora, sentite, c'è un comunicato della S Roma che mi hanno rigirato, comunicato del club che lo leggo subito. Allora, la S Roma, pur nel doveroso rispetto delle decisioni che verranno prese dalle istituzioni competenti e preposte per legge, comprende pienamente il legittimo disappunto espresso dai propri tifosi in queste ore. Sappiamo bene quanto sacrificio, passione, organizzazione personale comporti seguire la squadra per gli abbonati, ma anche e soprattutto per chi vive lo stadio come momento integrante della propria vita. Per questo motivo il club sta lavorando incessantemente in ogni sede opportuna affinché la gara possa essere disputata domenica, nella convinzione che debbono essere tutelati i diritti di ogni cittadino, tifoso e abbonato giallorosso. La Roma ha sempre riconosciuto nel proprio pubblico un patrimonio unico di appartenenza, responsabilità ed amore per questi colori. È proprio nei momenti più complessi e difficili che il senso di appartenenza, che da sempre lega squadre e tifosi, assume un valore ancora più profondo. Qualunque sarà la decisione finale, il club continuerà a difendere estremamente la passione dei propri sostenitori con rispetto e determinazione, certo della maturità e dell'attaccamento che il popolo romanista ha sempre dimostrato e che è e sarà sempre motivo di orgoglio unico per tutta la S Roma.
5: Questi sono gli effetti di tutto quello che... C'è Sarri che dice, se di meglio non mi presento, se fossi inlodito ritirerei la squadra. Qui c'è il comunicato ufficiale della Roma che affianca il disappunto dei tifosi, soprattutto della curva, credo, di alcuni gruppi. Hanno già annunciato che non ci saranno, no? Tu l'hai letto ieri?
3: Sì, l'ho letto ieri sera.
5: Quindi, Marco, siamo in un caos completo.
3: Se si gioca di lunedì non ci saranno.
5: Io, guarda, allora l'errore è a monte, perché insomma poi c'è un'azione e una reazione. C'è una cosa che crea questo disagio e chi lo subisce deve prendere delle decisioni. magari il buon senso, la sensibilità da parte, non lo so, non so come può andare a finire, però insomma mi sembra che sia irremovibile la prefettura sull'orario, sul giorno. Dall'altra parte si cerca un compromesso, sta mezz'ora poi bocciata dall'ATP, anche dalla Presidente della Federazione,
3: sì.
5: Che poi tra l'altro credo, insomma, come correttamente ha riportato ieri Lorenzo Beccarisi, che l'ATP è internazionale,
3: certo.
5: Tu sei Presidente della Federazione Italiana Tennis, Binaghi, ma non è che può fare
3: quello che...
5: perché il torneo è una cosa organizzata,
3: certo.
5: Cioè, non può incidere, l'ATP dice guarda non ce ne frega niente, no? Cioè, per dirti, la partita comincia alle 17, questa mezz'oretta che avrebbe potuto aiutare il deflusso,
3: cioè, abbiamo
5: poi
3: un leggero ritardo,
5: no, ma poi
3: mezz'ora.
5: Voglio dire anche una valutazione tecnica, cioè chi decide prefettura per lunedì, tu fai, esprimi un merito, cioè voglio dire fai dai un'opinione, ma una mezz'oretta in deflusso, ma sì. Magari in bassa questa mezz'oretta, cioè anche lì un cortocircuito di dichiarazioni
3: clamorose.
5: Abbastanza contraddittorie, quindi è questo giustamente o non giustamente, insomma la Roma, ognuno va a tutelare i propri interessi,
3: e certo. Cioè.
5: Quindi la Roma ha fatto bene a fare questo comunicato tutelando gli interessi dei tifosi, che dice no, noi lunedì non ci andiamo. Dall'altra parte Sarri, domenica giocate voi. Capisci che caos? E tra l'altro ci sono altre quattro partite, altre squadre coinvolte in questa lotta Champions League che stanno guardando così.
3: Ci stanno prendendo in giro tutti. Quando
5: deciderete?
3: Va bene, andiamo a sentire un po'. Anzi, facciamo una cosa, una sorpresa per Stefano. C'è una sorpresa per Stefano, perché ieri in tribuna stampa ho trovato una persona che ci teneva a mandarti un messaggio, e quindi ho detto vabbè, domani lo porto a Stefano in Pallomeni. Guarda un po' chi è, guarda.
4: È terminata la partita, ci sono i festeggiamenti alle nostre spalle, naturalmente dei tifosi dell'Inter. Sono qui con Gianluca, ci sta guardando anche in Pallomeni, salutiamolo.
6: E come no, salutiamo in Pallomeni. Chissà se in Pallomeni avrebbe mai detto che alla prima chance in una grande squadra Chivu si portava a casa questo, ma non solo, pure la coccarda. Ragazzi, io sono apprezzatissimo. Il doblete è straordinario, non c'era dai tempi di Mourinho, che però era più esperto. Straordinario, straordinario.
4: Però guarda, iniziare così. Poi
6: il Pallomeni dirà: sì, però in Europa bisogna. Ho capito, ragazzi.
4: Tutto da solo, perché lo sai.
5: Ho sempre sostenuto
6: che gli altri fanno un altro sport, ragazzi. Cioè, quindi anche se arrivavi ai quarti, ai semifinali, poi tiravi le cuoia e magari non vivevi queste due cose qua. Io sono conscio dei miei limiti.
4: No, però calcio, insomma, italiano, iniziare così, Gianluca, con due trofei,
6: no, straordinario,
4: è un grande inizio.
6: Il problema è che adesso l'asticella, perché questi insomma i contenti, questi no, questi qua erano quelli, non questi della curva, però molti dei miei cosiddetti intertristi erano quelli che dicevano arriveremo ottavi, arriveremo settimi. Diciamo la verità, chi è andato oltre qualsiasi aspettativa. Conosco bene Marotta e nemmeno lui si aspettava. Ecco, l'unico che secondo me un po' si aspettava di essere molto competitivo è stato Ausilio. Però di vincere lo scudetto con distacchi siderali, mettendo dietro Allegri e Conte, ragazzi, cioè non me l'aspettavo io, non se l'aspettava nessuno. Con questo non è che pensavo di arrivare ottavo, pensavo di essere competitivo, e lui è molto bravo, Cristian, questa è la verità.
4: Senti, che cosa ti aspetti dal mercato adesso? Una... Bisogna rigenerare un po' la squadra. Sì. In che reparto ti chiedo?
6: Ma no, allora davanti va abbastanza bene, se non parte Turan, però certamente dietro Francesco Acerbi è stato un perno di questa squadra. Vedrai, magari resta perché comunque puoi fare numero alla sua esperienza, però è chiaro che i vari Mkhitaryan. Stasera credo che Pepo Martinez si sia giocato la possibilità di mettere i soldi altrove, cioè di poter fare il titolare. E io dico solo una cosa. Finora l'Inter ha dato molto a Oktree, perché gli ha dato due trofei, perché la seconda stella era di Zhang.
4: E quindi
6: sarebbe il momento che Oktree desse qualcosa all'Inter.
4: Ho capito, sei stato molto chiaro. Senti, c'è una cosa che ti chiedo, insomma, così ne condividiamo con Stefano in Pallomeni. Ma il derby quando si gioca? Hai saputo?
6: Quale derby?
4: Cioè, no, il derby Roma-Lazio, si gioca o non si gioca?
6: No,
4: fanno giocare.
6: No, pensavo il nostro, perché qui i rossoneri hanno vinto,
4: sì,
6: gira
4: vabbè.
6: Questo patch trofeo due derby.
4: Vabbè.
6: Sai, io il derby per me a Milano, che ancora non riesco a capire come abbiamo potuto perderli, ma per
4: vabbè.
6: Carità di Dio.
4: Ma di questa faccenda?
6: Non lo so, qua mi sa che vince il prefetto però alla fine, no? E di solito per quelli che sono i miei studi
4: hanno fatto ricorso al TAR.
6: Ho capito, ragazzi, ma il prefetto secondo me spazza via tutti.
4: Anche io sono d'accordo con te, e pure Stefano, perché ne parlavamo in questi giorni.
6: Secondo me si fanno 5 partite all'ora in cui decide il prefetto Roma-Lazio. Poi la cosa è incredibile che per non so quanti sono, ma che il paese debba essere tenuto in scacco ancora da questa storia qua,
4: lo so.
6: Perché è per gli incidenti,
4: ma no? Cioè, l'ultima cosa, sì. Ma la Roma ci va in Champions? Perché, insomma,
6: guarda, io me lo auguro tantissimo, perché
4: e chi sta fuori, però
6: indovina, cioè per me, per essere la stagione completa,
4: chi deve andare fuori?
6: Ma i cugini nostri di campagna magari fanno una sana Europa League, no? E la Roma va in Champions, io sarei molto contento, per la verità.
4: Sarà contento anche Stefano, nel sentito.
6: Credo di sì, Stefano, mi raccomando, che quelli sono in caduta libera. Genoa è pericoloso, fai terrorismo psicologico sui rossoneri. Il Genoa cede rossi, brrr, già fa terrorismo psicologico.
4: Ciao Gianluca.
6: Ciao a tutti. Ciao.
3: Vabbè, ci teneva a mandarti questo messaggio. Simpatico no, Gianluca Rosi.
5: Psicologico, dai, no, poi tra l'altro io ho sempre sostenuto di chi
3: lui
5: avrebbe potuto far bene.
3: Ci prendeva un po'
5: nessuno,
3: in giro.
5: Sì, no, nessuno immaginava una cosa del genere. Dai, due Coppa Italia scudetto, poi con questi distacchi siderali.
3: Io non me lo immaginavo, devo essere sincero.
5: No, così no. Però che potesse giocarsela con il Napoli, sì. Io ho individuato queste due squadre, no?
3: Sì, sì, ma un po' tutti avevano detto Napoli-Inter.
5: Però è vero quello che dice Gianluca, molti dicevano, ma quest'Inter ormai è un po' bollita, sfibrata, no? Fine ciclo, l'avevano messa fuori dalle prime quattro, addirittura qualcuno, era proprio perché, no, io invece l'ho messa sempre tra le prime quattro, anzi, addirittura in questo duello con il Napoli, poi è venuto a mancare tanto a Conte, e si è generata una stagione in cui tutti gli inseguitori, tutti quelli che volevano dare fastidio all'Inter, si ritrovano molto distaccati e con tanti problemi,
3: ma tanti, perché oggi poi ci sono delle situazioni che andiamo
5: un altro
3: a analizzare,
5: sono in ritardo,
3: sta venendo fuori un po' di tutto oggi, tra ad esempio nel Milan c'è questa situazione che poi andremo ad analizzare, ma tensione tra Allegri e Ibrahimovic, e questo potrebbe avere delle conseguenze. Poi invece in casa Roma ci sono i Friedkin che incontreranno Gasperini, sono arrivati, e quindi per pianificare un po' il futuro, e vediamo da dove si riparte. Senti, ho fatto una domanda, me la tengo per dopo, che la voglio fare a te con gli altri amici, però facciamo una cosa, sentiamo qualche audio perché ne arrivano veramente tanti, dai, sentiamo al 331 82 00 213, vai.
7: Ah sì, buongiorno, sono Carlo a Firenze, buon giovedì a tutti, per me è un'ottima giornata, finalmente è finita questa stagione calcistica per me molto difficile. E con questo vi saluto, e anche al signore Impallomeni, anche ieri come al solito ci ha preso nelle sue previsioni come regolare. Va bene buon
5: Carlo.
7: Lavoro a
3: ciao
7: tutti.
3: Carlo.
5: Ciao Carlo. Buona giornata
3: Carlo.
5: Vabbè, ma mica avevo detto che l'Inter perdeva, ho detto che la Lazio avrebbe potuto mettere in difficoltà l'Inter, stavamo analizzando adesso,
3: certo.
5: Poi Carlo subito dice che insomma,
3: ma Carlo detto, è tremendo
5: che la Lazio poteva vincere, ho detto non si sa mai. Poi certo, se ti fai due gol da soli, insomma, Marusic ci ha fatto un bel colpo di testa là. Sì. Anche Tavares che ha fatto lì?
3: Gli ha fatto l'assist.
5: Cioè, caro Carlo, la tua internazionale di Milano ha segnato grazie a delle disattenzioni, chiamiamolo così, utilizziamo un eufemismo, della Lazio. Insomma, la Lazio è superata ieri, oh. Ha fatto due gol, chi l'ha fatto? L'Inter o la Lazio, secondo te?
3: Sì, però
5: sì,
3: io ho visto una superiorità
5: schiacciante. Ho capito, gli dai due doppio vantaggio così.
3: No, no, ma questo è chiaro, non puoi fare un errore, perché se fai un errore è finita.
5: Ma anche il campionato è la stessa cosa, sì. 3-0. Quindi.
3: Dammi un altro audio, dai.
8: Ciao, sono Nini da Torino. Io volevo dire una cosa, ma tutto sto casino per fare il derby di Roma, io sono tifoso della Roma, ma... Ma non era più semplice spostare di una settimana la finale di Coppa Italia e far giocare di sabato in contemporanea tutte le partite di campionato? Forse era la cosa più semplice, si spostava di una settimana la finale di Coppa Italia e avevamo risolto tutti quanti
3: non
8: problemi.
3: Era anche questa, poi, anche questa poteva essere una soluzione,
8: come sempre forza TMV Radio.
3: Grazie caro, però io sono d'accordo, è una soluzione che si poteva, però la dovevi prendere prima di far spostare tutto quanto.
5: Tanto,
3: l'apparato
5: dire,
3: capito?
5: Ma già sapevi da tempo,
3: e certo che lo sapevi,
5: non c'era un'italiana in finale di cioè, non,
3: certo
5: non
3: che lo sapevi, ma lo sapevi assolutamente già dai primi le semifinali sapevi questa cosa e potevi intervenire immediatamente. Sono d'accordo su questa cosa che dice l'ascoltatore. Forse è la soluzione più logica, che non avrebbe causato traumi a nessuno. Ecco. Vai con un altro audio, però ci vuole, sai.
9: Ciao Marco, ciao Stefano.
3: Io senza voce.
9: Farei una proposta. Perché non li facciamo giocare la domenica mattina alle 10, come i bambini? Mi sembra una brutta idea. Alla fine alle 10 ti svegli e vai domenica mattina alle 10, come i bambini. Mi sembra una brutta idea. Alla fine alle 10 ti svegli.

0: del casino fuori dallo stadio. E che fanno le persone che vanno a vedere il tennis?
1: No, però aspetta, aspetta.
0: Dopo, se blocca tutto, bombe, tutte queste cose che poi non
1: No, no, fermo, però
0: capitano.
1: fermo, no, c'è un errore, perdonatemi. Il ricorso è stato fatto perché la Lega vuole giocare alle 12, ok? E invece il prefetto è stato chiaro, ha detto non si può giocare, si gioca lunedì alle 20:45. Se il ricorso al TAR viene respinto, si gioca lunedì alle 20:45. Facciamo confusione, eh? Cioè, nel senso, è la Lega che vuole giocare in
2: Domenica
1: quell'orario,
2: alle
1: domenica.
2: 12:30.
1: Il prefetto gli ha detto: no, signori, non si può giocare. C'è un motivo di ordine pubblico. Se volete giocare, si gioca lunedì alle 20. Quindi il ricorso viene fatto perché la Lega vuole giocare per forza domenica.
2: Però noi non sappiamo ancora esattamente se in questa situazione mediata, cioè avevano trovato perché il presidente della Lega parla in quel modo, perché forse c'è stato un incontro, c'è stato un colloquio, lui parla di un contatto con il ministro dell'Interno. Forse ecco, l'ATP, la FIT che si è messa dentro, ha detto no, non si può, neanche quella mezz'ora non la possiamo concedere. Quindi saltate l'orario delle 17:30, magari forse non lo so, non lo sapremo dopo la decisione del TAR. Un po' di retroscena per capire un po' la posizione della prefettura. Cioè ieri sembrava che si poteva trovare un punto di incontro, no Marco, a un certo punto nel pomeriggio.
1: Allora, ci vado un attimo su tutto Mercato Web perché naturalmente ripartendo dal fatto che è stato presentato questo ricorso al TAR, come probabile decisione in questo dovrebbe arrivare nel tardo pomeriggio, le parti però ci fanno sapere che sono in stretto contatto, quindi Lega, Serie A e Prefettura. Al momento sta riprendendo piede, questa arriva in descrizione da Sky Sport, la strada diciamo a cui ieri il prefetto di Roma aveva detto no, quindi quella di giocare
2: Alle
1: alle
2: 12.
1: 12. Quindi attenzione, quindi monitoriamo ancora perché ci potrebbe essere un altro colpo di scena. E staremo un po' a vedere. Ecco. Stiamo dialogando con le istituzioni in maniera costruttiva, ha detto al riguardo il presidente della Lega Simonelli, a margine di Social Football Summit che appunto è in corso qui a Roma.
2: Diciamo che tutto questo pasticcio può essere risolto soltanto dalla prefettura che va incontro all'errore
1: Esatto.
2: che è stato fatto a monte. Non facciamo confusione, perché se no non possiamo prendercela con la prefettura,
1: Non
2: secondo
1: c'entra
2: me,
1: niente.
2: io questa è la mia opinione, ma non perché però insomma, è stata fatta un errore di valutazione clamoroso nei calendari, quindi c'è stato un cortocircuito. Questo pasticcio magari può essere risolto dal buonsenso, ma ti vengo incontro, vabbè, alle 12 e facciamo gli straordinari, non lo so, con tutte insomma, le difficoltà del caso, perché poi la finale non è che la puoi sospendere quella, eh. Poi,
1: No, no, assolutamente, assolutamente.
2: voglio dire, non è che la puoi rinviare a data da destinarsi.
1: Un altro audio, vai, 331-8200-213. Tra poco andiamo in break.
3: Buongiorno, sono Francesco Mercurio da Botricello, provincia di Catanzaro. Io sono tifoso juventino. Io ho pagato 500 euro tra stadio, albergo e aerei. Ma l'avvocato lo sa, a me chi me ne rimborsa questi
1: Cosa
3: soldi?
1: c'entra
3: Se
1: l'avvocato?
3: gioca la Juve Fiorentina di lunedì sera. A me l'aereo mi parta lunedì, mezzogiorno. Cosa devo fare?
1: No, no, ma c'ha ragione, piena solidarietà. Io che vi devo dire, la prima cosa che mi verrebbe in mente è proprio questa.
2: Cioè, io adesso non ho idea di che cosa può succedere, ma cioè, questi tifosi chi li rimborsa?
1: No, ma loro devono sicuramente agiranno attraverso le vie che hanno a disposizione, ma è giusto, questo è un messaggio che prendo e che mi dispiace molto, perché
2: Sì,
1: come il
2: anche a
1: nostro
2: me.
1: amico ce ne saranno tanti altri.
2: Magari dipenderà anche dalla sensibilità delle società
1: Di fare qualcosa in
2: Sì,
1: questo
2: secondo me
1: senso.
2: sì, perché sono stati penalizzati. Noi stiamo parlando di Roma-Lazio, ma ci sono altre quattro
1: Cioè,
2: partite.
1: ci sono altre partite, questo infatti è un tifoso della Juventus che appunto in un'altra città si deve spostare per andare a vedere la sua squadra del cuore, quindi avrà organizzato il viaggio, l'aereo,
2: È
1: l'hotel.
2: un danno.
1: È un danno clamoroso. Prendiamo l'ultimo audio e ci fermiamo, dai.
4: Sono allibito del comportamento della Lega sulla situazione del derby. E con conseguente danno per tutte le altre squadre che si giocano la Champions, è veramente qualcosa di abominevole. Era un campionato dove è andato tutto liscio, è filato tutto liscio, grazie a Dio, non ci sono state situazioni di rinvii per

0: maltempo, questo o quant'altro, e l'hanno combinata grossa alla fine, perché è inaccettabile che nessuno di questi signori sapeva che coincideva, che la
1: Sì.
0: gara coincideva con la finale del tennis. È qualcosa di veramente così poco professionale, e si dovrebbero dimettere in tronco tutti quanti. Ciao.
1: Bene, accogliamo anche lo sfogo del nostro amico, lo salutiamo. Adesso ci fermiamo, facciamo una pausa e torniamo tra pochissimo.

0: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Inter concede il bis. Dopo lo scudetto vince anche la Coppa Italia, la decima della sua storia, battendo 2-0 la Lazio in un Olimpico di Roma da record. Siamo felici, ce lo siamo meritato, le parole di Mister Chivu, che dopo il trionfo dell'Olimpico ha concesso ai suoi due giorni di riposo, due come i trofei vinti, le due coppe con cui l'Inter sfilerà per le vie di Milano domenica prossima, 17 maggio. La squadra tornerà dunque ad allenarsi solo alla vigilia dell'ultima apparizione dell'anno a San Siro. Tra i tanti dubbi che riguardano la 37esima giornata di Serie A, la certezza, salvo altre clamorose sorprese, è che i nerazzurri scenderanno in campo domenica alle 15 contro l'Hellas Verona. Una passerella d'onore con celebrazione finale, consegna dello scudetto e festa in uno stadio nuovamente tutto esaurito. Da qui dal Meazza prenderà poi il via la parata per le vie di Milano, che si chiuderà come consuetudine in Piazza Duomo. E oggi è il giorno decisivo per capire quando si giocherà il derby di Roma e di conseguenza anche le altre quattro gare collegate alla zona Champions League, che sono Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli e Como-Parma. La prefettura di Roma ha stabilito che per motivi di ordine pubblico Roma-Lazio si debba giocare lunedì 18 maggio alle 20:45 per evitare la concomitanza con la finale degli internazionali di tennis maschile in programma alle 17 di domenica 17. La Lega Serie A in precedenza aveva fissato le partite in questione alle 12:30 di domenica, proponendo successivamente di anticiparle alle 12, sempre di domenica, per favorire il lavoro delle forze dell'ordine. Dal Viminale non sono però arrivate aperture in merito, ma il dialogo è in corso e questa possibilità potrebbe portare ad un ritiro del ricorso presentato al TAR del Lazio dalla stessa Serie A. Del tennis, dopo l'impresa di Luciano Darderi contro il talento spagnolo Jodar, oggi a Roma è il giorno degli altri due quarti di finale del tabellone maschile degli internazionali ed è il giorno in cui scende in campo anche Jannik Sinner, che sfida Andrei Rublev per l'undicesima volta in carriera. L'azzurro sta vivendo un momento di forma straordinario ed è reduce da 31 vittorie nei Masters 1000, eguagliato il record di Novak Djokovic. Vincere contro Rublev significherebbe salire a 32 e superare il primato del serbo nei 1000. Tennisti in campo sul centrale dalle 13. E per il secondo anno consecutivo Sergio Mattarella sarà al Foro Italico per seguire la finale degli Internazionali d'Italia. Il Presidente della Repubblica domenica 17 maggio seguirà l'ultimo atto del torneo maschile. Lo scorso anno aveva seguito dal vivo invece il match con cui Jasmine Paolini aveva trionfato contro Coco Gauff. Ciclismo al via la sesta tappa del Giro d'Italia, una tappa pianeggiante ma bellissima. Partenza dal parco archeologico di Pestum, sgambata con vista sulla costiera amalfitana e passerella finale a Napoli con arrivo a Piazza del Plebiscito. Un'altra chance per i velocisti, giornata di riposo sulla carta per gli scalatori. Primo giorno in maglia rosa per Eulalio. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento. Solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com.
4: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9:45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9:45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccari e Stefano Impalloneni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Intanto diamo un'occhiata sempre a Sinner che sta cercando di resistere un po'.
1: Si sta allenando.
0: Si sta allenando, vero?
1: Sta provando i colpi.
0: Per andare dritto anche a Roland Garros.
1: Beh, sì.
0: Allenamento sì.
1: Allenamento.
0: Va bene, allora diamo il buon pomeriggio ad Antonio Paganin. Ciao,
1: ciao Antonio.
2: Ciao Marco, ciao Stefano, buongiorno.
0: Ma sei contento che ti chiamiamo sempre nei momenti di grande euforia? Insomma, ci devi dire.
2: Voi siete dei fenomeni, perché mi chiamate sempre quando succede qualcosa di positivo.
0: Lo vedi. Io ieri sera, quando sono. Tra l'altro, ho incontrato anche tuo fratello, che l'ho salutato con grande affetto. E ho detto: domani dobbiamo chiamare Antonio, perché insomma, l'abbiamo chiamato pure dopo Inter Parma, chiamiamolo pure dopo Lazio-Inter, va bene?
2: Grazie mille per il pensiero. Bella soddisfazione, dai. Bella soddisfazione, penso. Meritata, certo. A mio modo di vedere.
0: Sì, quasi a senso unico. Allora, Fabrizio Ferrari, direttore di allenatore.net.
1: Ciao,
0: Fabrizio, ben trovato.
3: Ciao, ciao Stefano, ciao Marco.
1: Bello risentirti.
2: Allora, buongiorno.
0: Partiamo così, faccio questa domanda a tutte e tre. Troppo forte l'Inter o troppo, diciamo così, non so, atteggiamento rinunciatario della Lazio? Come la mettiamo, Stefano?
1: Sai, quello che ti ho detto ieri, secondo me il piano gara di Sarri è stato che era quello. Poi uno può dire: ah, qualcuno ha deluso, non ha deluso. Certamente poi l'Inter è stata molto aggressiva nell'approccio, in tutto, nell'accorciare il campo, per averlo, insomma, più vicino, diciamo, la distanza per accorciare verso la porta avversaria. Insomma, poi ci sono stati due errori gratuiti
0: che hanno pesato,
1: clamorosi, hanno pesato, hanno fatto la differenza. Poi magari l'Inter l'avrebbe vinto ugualmente, perché è più forte. Però col senno di poi non possiamo dire, insomma, Marusic ci ha fatto un qualcosa di clamoroso, insomma, un gol strepitoso ha fatto di destra. E sì, poi sì. Tavares cosa fa? Fa un errore, qui abbiamo, insomma, Fabrizio che ne sa più di noi da un punto di vista. Ma che cosa fai? Vai con l'interno? Ma che può fare un allenatore? Cioè, Sarri stava in tribuna e dice: ma questo che fa?
0: Stava sopra di me, lo sai.
1: Ma che fa? Ma non lo può fare, Marco. Una cosa del suo, un giocatore del suo livello non può fare un errore. Sembrava distratto, sembrava. Ah, mamma mia, che fa? All'interno vai con. Guarda che ha fatto un errore blu.
0: Sì. Gravi, gli hanno dato tutti quattro.
1: Poi una palla l'ha messa pure male. Dumfries, lì, Motta. Perché la mette male.
0: Motta mi ha spaventato coi piedi da vicino.
1: Poverino, questo ragazzo è stato l'eroe a Bergamo. Però insomma, alla fine, se un allenatore esperto come Sarri ti dice, insomma, piedi per terra, calma,
0: no, assolutamente.
1: Ma insomma, che cosa si può rimproverare? Nulla, è questa la Lazio. C'ha 3.000 problemi. Ieri ci sono usciti fuori tutti. Il rammarico è che l'hai persa male e l'hai giocata peggio. Però secondo me Sarri ha poche responsabilità. Inter troppo forte.
0: Vado, visto che ti ha citato Fabrizio, vengo subito da te.
3: No, secondo me, diciamo, il limite, è uno dei limiti del giocatore, insomma, sul secondo gol, che, diciamo, nella fase di non possesso lascia molto a desiderare, commette errori di questo tipo. Se no, magari è un giocatore, uno spesso dice: ma come mai non giocava in determinate situazioni? Ma adesso magari una risposta c'è. Poi Marusic, come dice un mio amico, è un gol da ufficio inchieste, insomma, un autogol da ufficio inchieste. Però secondo me il divario fra l'Inter e la Lazio l'avevamo visto anche in campionato. Insomma, alla fine la Lazio ci è arrivata in un certo modo in finale, e quindi se andiamo a vedere anche il campionato che hanno fatto le due squadre, l'Inter ha fatto un campionato fino all'ottava giornata e poi dopo ha messo una marcia in più rispetto agli altri, tant'è vero che guardavo anche la differenza da quando arriva Spalletti, praticamente dalla decima giornata in poi. L'Inter ha fatto 67 punti, la Juventus ne ha fatti 14 in meno, 53, e dopo la Juventus ci sono Como, Napoli e Milan che hanno fatti 49 e la Roma 46. Quindi insomma, l'Inter quest'anno ha ammazzato il campionato. Cioè, secondo me chi ha fatto quello che magari avrebbe dovuto fare l'anno scorso Inzaghi, ha avuto qualche difficoltà nelle prime giornate, perché dicevo, nelle prime 8 giornate la Roma e il Napoli erano in testa con 18 punti, poi c'era il Milan a 17 e l'Inter era a 15 punti. E insomma, qualcuno iniziava a dire, soprattutto dopo la sconfitta con l'Udinese: oddio, era meglio Inzaghi. Invece la società ha dato il tempo a Chivu per poter lavorare, e adesso si vedono i risultati. Poi magari qualcuno si aspettava qualcosa in più, però il Bodø/Glimt forse è stato un po' sottovalutato, perché anche la vittoria della Juve, cioè lì a certe temperature, con certe condizioni, se ci ha perso il Manchester City, se ci ha, insomma, in passato anche la Roma,
0: diciamo che qualche cosa avrà pagato anche come esperienza, no? in questo avvio Chivu in Champions, quindi potrebbe anche aver fatto l'errore lì in quella partita di certo. gestione. Ritorno Fabrizio, voglio sentire anche Antonio Paganin su questa cosa: troppo più forte l'Inter, oppure diciamo la Lazio così ha fatto degli errori che hanno spalancato praticamente la strada, non so come. Qualcuno ha rimproverato anche l'atteggiamento in campo alla squadra, avrebbe voluto avere una squadra un po' più non so, aggressiva?
2: Non sarebbe cambiato poco, il mio modo di vedere.
0: Pure per me.
2: Ma non per mancanza di rispetto alla Lazio, perché in questo momento l'Inter manifesta un'organizzazione, una qualità di gioco, ma anche proprio una consapevolezza in questo momento. Ho visto nel momento in cui hanno voluto gestire, ho contato qualche cosa come 6-7 minuti di possesso, sì, sterile, però proprio dettato dal fatto quando tu hai piena coscienza della forza e dei tuoi mezzi, e questa squadra che quando va sopra, quando va nel campionato come è successo, prende vantaggio, diventa difficile da poter contrastare. Cioè, i numeri che avete citato prima, cioè, denotano che questa squadra quando ha voluto accelerare ha accelerato, e ricordiamoci che ha dovuto, per carità sono successe anche altre squadre, mancare per molto tempo del miglior Dumfries, ha avuto l'apporto non costante di Çalhanoğlu, lo stesso Lautaro e Thuram hanno avuto diciamo così un po' a singhiozzo anche loro qualche piccolo problema che ne ha magari un po' minato le rotazioni. Abbiamo avuto la piacevole scoperta di Pio Esposito. È una squadra che è stata costruita bene, gestita molto bene, perché mi è piaciuto tantissimo la comunicazione. Ascoltavo anche ieri quando ha fatto riferimento al famoso 10 di Nadia Comaneci, e proprio denota che in questo momento lui è in mano l'ambiente Inter, no? Cioè si permette in senso buono di poter anche scherzare, vedi che adesso è molto più a suo agio, è molto più rilassato, ma
0: si è tanto preso, scusa Antonio, ma Sinner ha vinto, quindi ha liquidato Rublev in due set, quindi match point, e avanti Sinner, quindi scusami, vai,
2: nessun problema, bene. Per cui gli detto, penso che in questo momento Chivu si goda tutto quello che fatto, specialmente da novembre in poi, ed ripeto, va a merito tutto l'ambiente che ha saputo credere in lui, anche quando all'inizio stagione noi stessi, io per primo, qualche dubbio lo nutrivo.
0: È vero, mi ricordo. Anche io nutrivo dei dubbi, quindi voglio dire, non è che ci può stare.
2: Era più che lecito.
0: Non è che dobbiamo scappare perché uno c'aveva un dubbio, insomma.
2: No, ci mancherebbe. Però, ripeto, lui ha dimostrato che poi effettivamente aveva le caratteristiche per poter guidare una squadra come l'Inter.
0: Sì, sì. Ieri vi devo dire, rimanere un attimo sulla partita, la cosa che mi ha colpito è stata, prima di tutto, in alcuni tratti la pressione che riesce a esercitare l'Inter è veramente mostruosa, cioè ti sovrasta, è come un'onda che ti viene addosso con i giocatori. E poi notavo, Stefano, che in fase di possesso palla c'erano sì Lautaro Martinez e Thuram davanti, ma poi salivano altissimi Di Marco, Dumfries, saliva Zielinski, veniva a fare quasi il trequartista, si allineava con l'altra, con le punte diventavano quasi cinque giocatori lì davanti, che era, e poi c'era Bissek che a un certo punto faceva l'esterno, veniva in sovrapposizione, si entrava dentro Dumfries.
1: Primo tempo l'ha
0: Bissek
1: presa poco Zielinski, però
0: sì, lo schermava molto Patrick, lo seguiva molto,
1: ma era quello il tema tattico. Poi la Lazio non è mai andata una volta, soltanto sul finire del tempo Isaksen,
0: sì
1: secondo me lì poteva far meglio, poteva fare 2-1. Lì l'occasione è stata grande, Bastoni ha deviata, andata in calcio d'angolo. Solo un'occasione fatta. Gli si è fatta due gol da sola. Contro un Inter così, ma non puoi. Cioè, non puoi giocare una finale così, Marco. Dai.
0: Io sono d'accordo, per carità. Però,
1: dai, su, visto, no, non puoi giocarla. Sopra, cioè, esci a pezzi adesso da questa finale perché c'è il rimpianto di non averla giocata. Il primo tempo non ha giocato la Lazio. Cioè, è vero che dovevi star là, poi ripartire. L'Inter te lo ha impedito. Ma non è che ha fatto sta partitona l'Inter che ti ha martellato. È stata superiore, è stata logica, come hai detto tu, questa aggressione, è stata armonica, è stata forte. Ma non è che ha fatto, te dici, Lautaro quanti tiri in porta ha fatto? il colpo di testa che ha sorpreso, che se lì gli fa la foto a Motta, se la prende, che prende l'anticipo a Marusic, va via, gli fa il contromovimento, fa una giocata da campione lì sul cross di Barella al primo tempo. Poi non ho contato grandissime e clamorose occasioni dell'Inter, perché questi due errori clamorosi della Lazio, ripeto, hanno aperto la strada, hanno spianato la strada a una squadra molto più forte. Cioè tu hai il rammarico di aver esci fuori dal campo, Antonio ha giocato, ne ha fatte mille, ma dice ma che finale abbiamo giocato? Cioè, hai fatto due errori clamorosi.
3: Credo che Sarri abbia fatto una partita diversa dal solito, perché si aspettava.
1: Ma secondo me ha fatto bene Fabrizio, ma che doveva fare?
3: Di controllo e poi dopo di...
1: Vabbè, ma non parti mai e ti fai due gol da... Ho capito, ma se ti fai due gol da soli, no? Cioè, Lazio ti ha fatto due gol da solo o no?
3: Certo.
1: E allora? Finita la partita, là è finita perché salta il banco.
3: Sono due singoli che commettono degli errori gravi e...
1: L'obiettivo lì, Fabrizio, era stare più in partita possibile nell'equilibrio.
0: Ma l'ha detto dopo alla fine lui, voleva arrivare ai supplementari.
1: Vabbè, ma che fai contro quella? Se ti metti a giocare a calcio, Fabrizio, finiva tanto a poco.
3: Dall'altra parte Chivu invece ha fatto la sua partita.
1: Ha fatto la sua partita, bravo.
3: Esatto. Giocando equilibrato, senza rischiare di avere dei cali magari nella seconda parte della partita. Cioè, non gli ha dato modo alla Lazio di giocare. Per esempio la Lazio vista a Napoli era un'altra Lazio, cioè la Lazio vista in campionato, no? E, cioè, io dico tanto di cappello a Chivu per essere la seconda stagione, no, diciamo la prima, perché
0: la prima vera, sì,
3: e questo lui io, tra l'altro parlavamo appunto dell'inizio, mi ricordo che con l'Udinese l'Inter aveva sì perso, però comunque la partita aveva provato a giocarla e poi dopo era stata anche sfortunata in determinati episodi, ecco. Quindi cioè, io difatti mi ricordo che dissi andiamo a vedere Inzaghi il secondo anno, che perse 4 delle prime 8 giornate e aveva una squadra anche diversa, e dopo un anno di gestione, perché questo è importante. Io arrivo la mia prima stagione, c'è stato un altro allenatore prima di me, è un po' diverso che l'anno prima ho perso lo scudetto perché alla fine l'ha perso a favore del Milan di Pioli, e il secondo come parto è parto le prime 8 giornate che il Napoli prende il largo e dopo ciao, non l'hai più ripreso. Ma è stata l'Inter a perdere quella stagione lì. E cioè Chivu ha avuto insomma anche secondo me la fiducia di Marotta e della società, perché hai dato fiducia a un allenatore dopo 4 anni con Inzaghi che ti ha portato due volte in finale di Champions, però alla fine ha vinto soltanto uno scudetto per 4 volte lui è partito da favorito. Non so se Pagani è d'accordo con me.
0: Antonio, poi glielo faccio dire subito. Intanto saluto anche dalla redazione di Tutto Mercato Web Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo, ben trovato.
4: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
0: Allora, ci sono Antonio Paganin e Fabrizio Ferrari. Antonio, se vuoi rispondere a Fabrizio, vai pure, però aggiungo a tutto questo, così vi risento anche a tutti. Mi dite se c'è un tratto special, noi abbiamo un tratto special di Chivu in questa stagione, qual è?
1: Io te l'ho sempre detto. Sì, ti rispondo sì.
0: Vai, vuoi rispondere subito al volo?
1: Sì,
0: qual
1: sì,
0: è
1: sì.
0: Il tratto special?
1: Il fatto speciale è che sta col gruppo, è molto molto simile alla gestione del gruppo a Mourinho.
0: Quindi perché questa connessione con il gruppo.
1: Mourinho ha dato una stiletta, la mia era molto più forte della tua, il triplete, le cose. Tra l'altro lui ha fatto parte del triplete, insomma se la poteva risparmiare, certo. Devo dire la verità. Avrebbe dovuto dire bravo Cristian, sei stato uno dei
0: Vabbè, però del triplete. Ne ha vinti due già dai.
1: Perché anche Papelito José Mourinho vede qualcosa.
0: Anche lui dice questo,
1: questa partecipazione secondo gruppo. Me non lo so, poi Antonio lo dirà meglio, ma credo che l'interista si sia rivisto un po' in quell'Inter, quella compattezza di gruppo, quella forza, quella no? Personalità che sprigionava la squadra di Mourinho, certamente facendo le debite proporzioni, però mi ricorda ecco come gestione molto Mourinho.
0: Sì. Antonio, così dopo facciamo un giro anche di te la vostra. Antonio,
1: non nei principi di gioco
2: per leader, allora per leadership direi di sì, perché come ho detto prima, no, in questo momento dà proprio l'impressione di avere il mondo Inter in mano. Cioè io quello che percepisco dall'esterno nel momento in cui, ripeto, si permette fra virgolette di scherzare in conferenza stampa, no? Ci ricordiamo Mourinho che disse ma sono mica un pirla, no? Quando è esordito lui dice sì, 10 alla Nadia Comaneci, però denota il fatto che è molto sveglio, molto rapido nel botta e risposta, e a me piace molto, no? Quando un allenatore è così empatico con l'ambiente, perché aiuta, no? Aiuta a distendere un po' quello che è lo spogliatoio, la comunicazione, che per il mondo del giornalistico ha una valenza importante, ti dà sempre qualche cosa da scrivere, ti dà sempre il motivo, lo spunto. Su quello che è la gestione di Mourinho, però due mondi differenti. Chivu molto più dentro in quello che è la gestione e lo sviluppo della parte tattica. Avete un po' detto anche voi prima, ha toccato, no? Mi collego anche al passaggio fra Inzaghi e Chivu, no? Inzaghi sì, poteva ottenere sicuramente qualcosa di più nella sua gestione, e Chivu che ha iniziato adesso, però vedi già che c'è qualcosa di più. L'avete detto prima, il fatto di portare gli esterni dentro, che i braccetti non si limitano solo alla costruzione, ma tante volte li trovi quasi a fare le mezzali, spesso e volentieri, mi piace curiosando un po' così quello che è il suo modo proprio di costruire, perché in questo momento è il 3-5-2 di Chivu fa scuola abbastanza in giro, no? Al netto che dopo ha delle caratteristiche nei singoli giocatori che gli permettono anche di poter sviluppare in quella maniera, però nel momento in cui la società in accordo con te li va a scegliere, perché poi ricordiamoci che in questa sessione di mercato sono presi dei giocatori funzionali all'Inter che magari ai più erano un po' sconosciuti, no? C'era la scommessa più Esposito, Bonny, Susic, per cui c'era stato un po' rimescolamento di quello che erano, diciamo così, è stato un primo diciamo così restauro di quello che sarà dopo probabilmente il mercato dell'Inter in questa fase estiva. Certo. Per cui però ci ha messo molto del suo, cioè, riconosco che lui ci ha messo molto del suo.
0: Lorenzo Di Benedetto, vengo da te, c'è un tratto special di Chivu, e quale? Se ne vedi qualcuno?
4: No, c'è un tratto special di Chivu sicuramente, perché comunque venire fuori da una stagione come quella dell'anno scorso non era semplice. Io però sono tra quelli che non esalta troppo l'Inter, vi dico la verità, perché cioè, secondo me l'Inter ha fatto il suo, perché in Italia è nettamente la più forte, soprattutto se ci mettiamo che il Napoli non ha avuto tutta la squadra a disposizione per gran parte della stagione. Quindi secondo me aveva fatto molto male Simone Inzaghi a non vincere gli scudetti, a regalare gli scudetti agli altri negli ultimi anni. Chivu ha fatto molto bene, certo, non è che dico che ha fatto una stagione da 0-0, però per me non si va né sul 10 né sul 9, ma fatico anche a dare un 8, perché non posso dimenticare i 5 gol presi dal Bodø/Glimt, che con tutto il rispetto non è una squadra che dovrebbe impensierire l'Inter. Quindi secondo me la stagione dell'Inter è una stagione buona, ma niente di più, perché è vero, ha vinto 2 trofei, sì, ma ha vinto 2 trofei che doveva vincere, secondo me.
0: Però Lorenzo, stavolta mi permetto di non essere d'accordo per una cosa.
4: No, okay. No, cioè, ci mancherebbe.
0: No, nel senso, ok che sicuramente è la squadra forte, però c'era questa incognita dell'arrivo di un allenatore che veniva comunque dal Parma, 13 panchine. Onestamente, io, se tu mi all'inizio dell'anno, se uno mi chiedeva ma vince 2 titoli l'Inter quest'anno, scudetto e Coppa Italia, io gli avrei detto non ci credo, sono sincero, io non ci credevo. Ma non per la squadra, perché veniva da tutto il disastro delle sconfitte l'anno scorso, il malumore, le tensioni interne, arriva un allenatore giovane, io ti devo dire la verità, non ci credevo, sono sincero.
4: No, va bene, però io non dico che non ha fatto una buona stagione, assolutamente sì, ma ci mancherebbe altro. Però non vedo neanche un Chivu che è arrivato all'Inter e ha fatto bene a fare quello che sto per dire. E ha rivoluzionato tutto, non ha rivoluzionato niente, e ha fatto bene a non rivoluzionare niente. Però ha preso una squadra che andava avanti col 3-5-2, l'ha rimessa col 3-5-2. Quest'anno aveva 2 attaccanti di riserva che l'anno scorso non aveva, perché se l'anno scorso si fosse fatto male Lautaro, quanto è stato fermo quest'anno, l'Inter non arrivava in fondo a niente, perché Thuram comunque sia è stato fermo, è stato senza segnare per tanto tempo, ma all'inizio stagione c'erano i gol di Bonny, ci sono stati i gol di più Esposito, quindi è arrivato un difensore che, con tutto il rispetto per Pavard, ma ha cambiato totalmente la faccia della difesa dell'Inter, perché Akanji ha fatto una stagione strepitosa. Quindi io dico, l'Inter ha fatto una buona stagione, sì, l'Inter ha vinto 2 trofei, sì, ma non ha fatto niente di eccezionale, secondo me, che dovrebbe essere la base vincere questi 2 trofei per l'Inter, fino a quando non ci sarà una squadra forte quanto l'Inter, perché il Napoli che l'anno scorso ha vinto il campionato l'ha vinto con 82 punti, e vincere un campionato con 82 punti perché l'Inter ne fa 81 con la rosa che ha a disposizione, non è un fallimento totale dell'Inter l'anno scorso.
0: Ferrari, mi manca il tuo tratto speciale di Chivu, quale sarebbe a tuo giudizio? Qual è la cosa speciale di questa squadra?
3: Con tutte le cose che ha detto Antonio Paganin, io aggiungerei anche la valorizzazione di alcuni giocatori che erano finiti in ombra con Inzaghi, mi viene in mente Zielinski, perché per me se io guardo il giocatore in assoluto è più forte di Çalhanoğlu, perché può fare sia la mezzala che il vertice, è uno dei centrocampisti più forti che ci sono in Italia, e insomma per tante caratteristiche era un giocatore che rischiavi di perdere. Invece con lui è tornato il giocatore che avevamo visto con Spalletti a Napoli, perché secondo me è più forte tecnicamente, come visione, come dinamismo, rispetto a Çalhanoğlu, per carità, è vertice anche perché lo fa da qualche anno, però quando magari è uno che ha più, è più forte nei calci piazzati, vede molto meglio la porta, però secondo me, se vai a vedere, Zielinski è un giocatore completo, no? Questo è, lui l'aveva perso, anche perché poi alla fine giocavano quasi sempre
0: i cioè torti. Scusami, non voglio fare il polemico pure con te, ve lo chiedo a tutti quanti qua, tra Zielinski e Çalhanoğlu chi scegliete? Stefano?
3: Sono due giocatori diversi, come completo, allora
0: tu
3: uno
0: scegli...
3: può fare sia la mezzala che il
0: tu vertice. Dici più completo, perfetto. Tu Stefano?
3: È un giocatore universale, che può fare tutti e due i ruoli, mentre Çalhanoğlu magari come mezzala qualcosa lascia.
0: Te in Palomeni?
1: Secondo me anche Çalhanoğlu li potrebbe fare, quindi non è un discorso di Çalhanoğlu, insomma è un punto di riferimento più completo nel tiro da fuori. Forse però non ha tutti i torti Fabrizio, insomma la rivelazione della stagione è stata
0: Zielinski, questo è vero.
1: Lui, è stato Zielinski.
0: Lorenzo, tu chi preferisci?
4: Io Çalhanoğlu tutta la vita, ma non ci penso neanche un secondo, perché Çalhanoğlu è un giocatore che fa tanti gol, che comunque ti batte punizioni, rigori, c'ha il tiro da 30 metri, ti mette ordine, fa girare la squadra. Io prendo Çalhanoğlu sempre. Tra Çalhanoğlu e Zielinski.
0: Antonio Paganin.
2: Çalhanoğlu. Per i motivi che sono stati appena detti, è un giocatore che per quel ruolo lì è determinante. Capisco le motivazioni, ma io sono l'Inter e devo avere il miglior giocatore in quel ruolo, che poi dopo Zielinski possa fare ambi due ruoli, ma io voglio lì il giocatore migliore che mi faccia la differenza lì. Çalhanoğlu lì te la fa la differenza. Sì, sì.
0: Poi sono d'accordo con Stefano quando ha sottolineato che quest'anno c'è stata la grande rivisitazione di Zielinski, perché era scomparso, insomma, quindi
1: ma sono d'accordo con quello che ha detto Fabrizio, cioè,
0: ha
1: sostenuto anche prima
0: questo
1: di Fabrizio,
0: giocatore. Su questo non c'è dubbio,
1: tanto
0: non c'è
1: tempo.
0: Dubbio su questo,
1: secondo me è stata l'invenzione di
0: sì sì
1: di...
0: non c'è dubbio,
1: cioè,
0: su questo
1: era un
0: giocatore che sembrava
1: un mese e mezzo
0: l'anno.
1: Fuori
0: sì sì sembrava finito,
1: Zielinski l'ha sostituito bene. Poi sulla valutazione complessiva sono d'accordo con Lorenzo,
0: poi sul paragone ci giochiamo ed è bello.
3: E poi con Lorenzo sono d'accordo anche sul fatto che ha detto le stesse cose che ho detto io di Inzaghi, che nei 4 anni alla fine partiva sempre da favorito, ha vinto soltanto uno scudetto. Magari sono meno d'accordo sul discorso del Bodo Glimt, perché l'Inter nella partita di ritorno ha dovuto anche gioco forza subire quello che era successo all'andata e giocare su quel campo, l'hanno dimostrato la Roma in passato, ma soprattutto il Manchester City, il Tottenham, non è facile. Quindi quest'anno si è sottovalutato il risultato, la vittoria della Juventus in quel campo, perché si gioca a temperature a cui quei giocatori sono abituati, mentre tu arrivi anche a respirare un'aria diversa, se vogliamo, no? Quindi lì avevano vinto in pochi.
1: Ma ritorno?
3: Ecco, quel ritorno tu parti con un risultato, insomma.
1: Ma no, dai, non l'ha fatta bene, dai, su.
4: Era sottovalutato l'Inter.
1: No, ma non è riuscita proprio.
4: Come era arrivata? Siccome era arrivata
1: furore l'affrontata, l'affrontò al ritorno.
4: Ma per le due finali in 3 anni hanno portato l'Inter a dire: ah, vabbè, ma tanto Bodo Glimt, anche se perdiamo all'andata, chi se ne frega, vinciamo al ritorno. Cioè, io ci ho visto questo nella doppia
0: e portarsi anche nella gestione di quella punta. Però, ragazzi,
4: ed è un po' quello che è stato anche nell'andata di Coppa Italia col Como, perché anche lì tutte le riserve, vabbè, tanto che se perdiamo, vinciamo al ritorno. Poi lì è andata bene perché in 7 minuti, a proposito di Çalhanoğlu, insomma, è venuto fuori un Çalhanoğlu insieme a Sucic, che hanno ribaltato una partita che sembrava veramente chiusa. Però anche lì c'era stato uno sbaglio secondo me, nell'approccio al doppio confronto.
0: Senti, proprio in 30 secondi perché devo chiudere. Lorenzo, a questo punto Sarri dovrà valutare un po' il suo futuro, ma è forte la pista Atalanta?
4: Ma guarda, sono diverse piste ci sono per Sarri. Allora, prendiamo per buono che alla fine giunto li vada all'Atalanta.
0: Okay.
4: Ancora l'accordo non c'è, ma comunque insomma l'ha detto anche per Cassi, che Giuntoli è uno dei migliori. Quando un dirigente che ha un ruolo importante come per Cassi, sia nell'organigramma ma anche come personalità all'interno dell'Atalanta, vuol dire che insomma strizza l'occhio. Quindi, prendendo per buono Giuntoli all'Atalanta, insomma Sarri è un uomo di Giuntoli. Quindi assolutamente potrebbe starci, però attenzione che non lo possa richiamare il Napoli. Sarri è un po' il nome che vale per tanti, perché comunque è quell'usato tra virgolette sicuro, no? Che anche quest'anno con quello che aveva secondo me ha fatto il massimo.
0: Chiedo a voi due e poi vi saluto, Antonio, dove lo vedresti meglio Sarri se dovesse chiudere il rapporto con la Lazio? Non so, Atalanta, Fiorentina, Napoli?
2: Fiorentina, Atalanta, un po' per come gioca, come si propone l'Atalanta, sarebbe una mezza rivoluzione. Non ho qualche dubbio che voglia proporre la stessa idea di gioco che aveva Gasperini e quella di Palladino. Sì. Sarebbe una mezza rivoluzione dal punto di vista proprio del modo di proporsi dell'Atalanta. A Firenze, onestamente, penso sia il suo habitat quasi naturale. Lui poi dopo toscano, penso che questione anche di orgoglio nel voler allenare la Fiorentina, se non ho letto male qualche volta, lui mi sembra davvero che l'aveva esternato più di qualche volta.
0: Sì, è vero, verissimo. Fabrizio, chiedo a te, non so se sai
3: l'Atalanta, l'Atalanta è per lo stesso motivo che diceva Antonio, mi sembrava strano quando è uscito il suo nome l'anno scorso dopo 9 anni di Gasperini, perché chiaramente significava
0: magari vogliono cambiare qualcosa.
3: Oddio, però è comunque un po' difficile perché comunque insomma Palladino lo stesso, però tutto può essere. A Firenze sapevo che insomma il rapporto con Paratici alla Juve non era stato idilliaco, anzi tutt'altro. Per cui mi sorprenderebbe per quello, dico Paratici.
0: Quindi Napoli, quindi tu voti Napoli.
3: Il Napoli io vedo che comunque con De Laurentiis lui ha mantenuto certi rapporti, la vittoria di qualche mese fa insomma con la Lazio, con una squadra che ha avuto tante difficoltà senza un mercato vero e proprio, andare a vincere lì, secondo me a De Laurentiis gli ha dato più di un'idea. Se non dovesse rimanere Conte, potrebbe essere una possibilità, anche se io non credo molto ai ritorni, cioè alle
0: minestre riscaldate, no? Sono del tuo avviso anch'io. Vabbè, staremo a vedere. È stato veramente un piacere come sempre. Grazie ad Antonio Paganin. Antonio, a presto, un abbraccio.
1: Ci chiamiamo alla prossima.
0: Grazie anche a Fabrizio Ferrari. Ciao Fabrizio, un abbraccio. Lorenzo, a presto.
1: Ciao Lorenzo.
4: Ciao, ciao a domani.
0: A domani a Lorenzo, con Lorenzo Di Benedetto. Break per noi, torniamo tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Esteri in apertura, non solo Iran ma anche dazi e tecnologie, Cuba e Taiwan. È durato oltre due ore il colloquio tra Donald Trump e Xi nella grande sala del popolo a Pechino. Avremo un fantastico futuro insieme, ha detto Trump a Xi a inizio summit. Ogni volta che abbiamo avuto un problema lo abbiamo risolto molto rapidamente e avremo un futuro fantastico insieme, ha dichiarato Trump. Xi, dal canto suo, ha affermato che i due paesi sono arrivati a un bivio nei loro rapporti e ha invitato le parti a lavorare insieme per la stabilità.
0: Una nave è stata abbordata da persone non identificate a largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti, nei pressi dello stretto di Hormuz, e si sta ora dirigendo verso le acque territoriali dell'Iran, ha riferito il Centro per le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito. L'imbarcazione è stata abbordata da personale non autorizzato mentre era all'ancora a 38 miglia nautiche a nord-est di Fujairah e si sta ora dirigendo verso le acque territoriali iraniane, secondo quanto riferito.
1: Ora in Italia negativi i primi test eseguiti sui casi sospetti di antivirus. Nessuna positività rilevata per il cittadino britannico, il suo accompagnatore, il marittimo calabrese e una turista ricoverata a Messina. Il Centro Europeo di Prevenzione tranquillizza. I casi sono scesi ad 8 e allo stato non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale del focolaio che si è sviluppato sulla Hondius. Allarme dei medici ospedalieri. Il sistema non reggerebbe a una nuova pandemia. Pericolo che però il ministro Schillaci esclude.
0: Avrebbe violentato la fidanzatina di appena 15 anni e poi le avrebbe ucciso il gatto. Accade a Perugia. Lui ha 18 anni e andrà a processo con l'accusa di violenza sessuale e maltrattamento di animali. Si trova agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. La ragazza ha confessato tutto alla madre e da lì è partita la denuncia ai carabinieri. Secondo la ricostruzione, l'avrebbe legata con una corda fino a farle perdere i sensi.
1: Via libera dell'aura del Senato al decreto fiscale sul quale il governo aveva posto la fiducia. L'ok alla fiducia con 99 voti favorevoli e 56 contrari. Il provvedimento passa ora alla Camera. Dovrà essere convertito in legge entro il 26 maggio. L'esame nell'aula di Montecitorio inizierà il 19 maggio. Il testo ha assorbito tramite un emendamento dell'esecutivo il secondo decreto carburanti varato dal governo. Tra le norme contenute nel DL, la rottamazione estesa agli enti locali e nuove proposte di concordato per contribuenti.
0: Cambiamo argomento, sono 257 i comuni italiani che hanno ottenuto quest'anno la bandiera blu, 11 in più rispetto ai 246 dello scorso anno. 14 sono i nuovi ingressi, 3 i comuni non confermati. Le bandiere blu sui laghi salgono a 23 con l'ingresso di un nuovo comune. Premiati 87 porti turistici, 3 nuovi ingressi. La Liguria si conferma la regione con più bandiere blu, ne ha 35. Tra le new entry, Rimini, Lipari e Teulada.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio, la radio ufficiale di tuttomercatoweb.com.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
5: Amici sportivi, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento del pronostico dedicato a due partite importanti del prossimo turno in Serie A. Partiamo subito al derby a capitale con la Roma favorita al 58% su 18% da Lazio, mentre la X è data al 25%. Poi abbiamo l'Inter favorita all'81% sull'Hellas Verona al 6%, mentre Speranza di una X ridotta appena al 13%. E noi ci ritroviamo con nuovi appuntamenti del pronostico Giocabet TV.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, allora andiamo, proseguiamo nel pomeriggio di Maracanã, caro Stefano Impallomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti di nuovo.
0: Abbiamo in collegamento con noi, allora mi dicono che è pronto, Enzo Bucchioni. Ciao Enzo.
1: Ciao Enzo.
0: Benvenuto, ben trovato, ben ritrovato.
2: Ciao a tutti, ciao, ben ritrovati. Ciao ragazzi.
0: Poi
2: ciao
0: con noi c'è un bomber, Gianni Bezzi. Ciao Gianni.
1: Ciao Gianni.
3: Ciao, buon pomeriggio, ciao ragazzi.
0: Va bene se ti dico bomber?
2: Vai Gianni, Gianni. Numero uno Gianni.
0: Prima che parla è meglio dirglielo prima Enzo, perché dopo, quando dopo dice le cose magari non siamo d'accordo.
2: Quindi, certo. Certo. Almeno ho messo le mani avanti.
0: Certo, mettiamo, ci tuteliamo subito. Allora, stavamo parlando un po' del, poi ritorniamo magari sull'Inter, però anche della Lazio, di questa partita che ha perso. Gianni, volevo un tuo pensiero, ma... aspetta che c'è anche Antonio Sabato con noi. Ciao Antonio.
1: Ciao Antonio.
0: Che buongiorno, sta ancora festeggiando Antonio.
3: Eh?
0: Stai festeggiando? Ah, tu sei abituato ormai. Vabbè, adesso.
3: Quest'anno il triplete è mancato, quest'anno è il
0: doblete. Hai capito?
3: O no?
0: Vabbè. Grande Kivu, ha fatto veramente un inizio travolgente di questa sua carriera.
1: Sto rivedendo i gol adesso.
0: Stai rivedendo i gol e che dici?
1: Qualcosa di
0: imbarazzanti.
3: Ma quali gol?
0: Sta rivedendo i gol di ieri sera adesso. Noi abbiamo il monitor che rivanno i gol di ieri sera dell'Inter. E giustamente il Pallomeni sottolinea
1: due clamorosi infortuni.
0: Sì.
3: Hai ragione stessa.
0: Questo è vero, però bisogna dire.
1: In una finale.
3: Secondo gol ancora peggio.
0: Peggio. Veramente. Gianni,
2: però quando giochi con una squadra che ti pressa, che
1: ho capito Enzo, ti pressa.
0: Tavares
1: fa un errore blu lì, dai, su, non è che ti pressa, si è pressato da solo là.
2: Sì, però è tutta una squadra in difficoltà,
1: sì,
2: dall'inizio.
1: Sì. Beh, ma Marusic, che cosa?
2: Parti, si muovevano senza
1: ma rivista il gol di Marusic è stata una cosa, dai, su, ma come, che fa? Ma non lo so, cioè, ragazzi, poi per carità, ma l'Inter è molto più forte, però se regali due gol così. Gianni, cosa ne pensi? Insomma, capisci?
3: Ma io penso che la Lazio ieri ha avuto l'occasione per cercare di giocare una partita, come chiedeva Sarri, anche un po' folle, per salvare una stagione da incubo, dove ha navigato praticamente, sempre dalle parole di Sarri, nel deserto senza acqua. E ovviamente si sapeva della difficoltà, vista l'importanza dell'avversario, dell'Inter, che è ovviamente 10 volte superiore, 35 punti di differenza in campionato, insomma dicono tutto. Poi se da una parte c'hai Lautaro, dall'altra c'hai Noslin e Odia, capisci qual è la differenza. Ma detto questo, devo dire che io non mi aspettavo una prova così incolore. Ho qualche dubbio pure su alcune scelte che ha fatto l'allenatore, con Patrick e Noslin contro, voglio dire, il 5 dell'Inter, insomma, dove c'hanno 5 giocatori di altissimo livello, insomma. E poi comunque il modo in cui è scesa in campo così timorosa, si è fatta rimbalzare sempre indietro, non hanno... Mi è sembrata una partita, io non me l'aspettavo così, pensavo una partita molto diversa rispetto a quella che avevamo visto in campionato. Questa senza togliere nulla ovviamente alla grande qualità dell'Inter, che ieri però insomma oltretutto è stata anche facilitata da due episodi che sono clamorosi, che non ci dovevano stare, cioè da una che Marusic che va a fare bingo sulla palla e la palla va dentro, l'altra Tavares che si incarta e doveva tenere a freno Dumfries, invece gli fa anche un assist,
0: cavallone,
3: a questo punto che
0: vuoi frenare,
3: che c'è da dire niente, cioè nel senso,
0: ma non
3: che...
0: si ferma Dumfries, che gli vuoi fare? Ma ieri Dumfries l'ha sovrastato,
3: ma non, ferma, ma non puoi neanche,
0: ma sì,
3: dire,
0: ma no, io sono d'accordo con Bucchioni, che vuoi fare, ma arrivavano da tutte le parti ieri, dai.
3: Adesso per la Lazio è il buio più profondo, praticamente non c'è più niente.
0: Ecco, finito, tutto finito.
3: Anche questa cosa folle che hanno combinato tra Lega. Io poi ieri sera, voglio dire che sono innamorato del tennis, ho fatto le 2:30 di mattina per vedere la partita di Dardelli che è stata interrotta per 20 minuti perché c'erano tutti i fumogeni che entravano in campo, no? E quindi i due giocatori, no? Come qualcuno oggi ha ironizzato, ha detto sembrava la partita tra Fantozzi e Ragionier Sirini, che lei veda, anni veda, non si vedevano più neanche.
1: Batti lei, Gianni, batti lei,
3: capito? E quindi dopo tutte queste cose folli, l'incertezza dell'orario del derby,
0: secondo
3: me la frase più giusta l'ha detta Sarri, che se accade un determinato fatto, dice io non mi presento, e se fossi il presidente, tanto che prendo un punto.
0: Vabbè, qua mi sembra poi esagerato.
1: Poi magari ne parleremo...
2: Una provocazione, dai.
3: Ma esagerato è quello che combinano le istituzioni.
0: Ma su questo siamo d'accordo.
3: Poi non
0: siamo d'accordo,
3: riconoscono mai di aver fatto dei gravi danni.
0: Bravo, non c'è mai nessuno che dice abbiamo sbagliato. Vabbè, comunque, Enzo, però voglio dire, rimango un attimo sulla partita.
2: Sì.
0: Io sono un po' d'accordo anche sul fatto, forse, che ecco, certe scelte di Sarri, l'Inter è più forte, non c'è dubbio. Ieri, secondo me, lo ha dimostrato. Sì. Perché non solo ieri, però insomma, dai. Ma Patrick centrale, io mi auguro di non vederlo più.
2: No, io un Rovella me lo sarei giocato.
0: Sono sincero,
2: perché è vero che non hai 90 minuti, però il cambio poteva essere più produttivo. Tanto comincia con quello che mi dà maggiori garanzie, che è più regista. E poi casomai metto Patrick se devo conservare. Così sei, certo, questa squadra ha dei valori talmente poco alti, se vogliamo dire bassi, un Cataldi, e ti manca da morire per fare questo gioco. Se non hai gli altri due interni di centrocampo, ieri sera hanno giocato malissimo tutte e due. E come fai a concedere tutto questo a una squadra come l'Inter? Non è possibile. Ma guarda l'azione di Nuno Tavares. È vero che lui ha sbagliato, si è messo male col corpo, tutto, non ha protetto la palla, ma gli sono arrivati in due, prima uno e poi un altro, con un'aggressività. Se non è l'Inter, se non è questa capacità, magari la sfanga, riesce a recuperarla quella palla lì. Invece sono quelle squadre dove, contro le quali non puoi sbagliare niente, ma anche Noslin, che vuoi, tra l'altro è stato uno dei meno peggio come impegno, come mi ha fatto più incavolare Cancellieri è stato in un modo veramente inguardabile. C'è uno che entra in campo e lo risolve.
3: No, bravo, ha detto una grande verità, imbarazzante Cancellieri, imbarazzante.
0: Vabbè.
2: C'è uno che entra in campo e dice ora lo risolvo da solo, vuol dire che non ha capito dove sta.
0: Certo. Antonio,
4: concordo con tutto quello
0: che hai detto.
4: Però ti dico una cosa, io la partita le voglio giocare, non voglio mettere dietro a difendere per 45 minuti e non passo la metà campo. Cioè, me la gioco, posso prendere due gol, posso farne uno, ma così alla fine corri dietro, corso continuamente a vuoto, sempre. Quando poi la palla ce l'hai, che la perdi subito, ti incavoli, ma giocati la partita, come va, prendi tre gol e fai
0: tanto
4: due.
0: Perdi uguale, vedi, questa ma è la dimostrazione, però perdonatemi, questa è la dimostrazione che nel calcio non c'è una scelta che poi ti fa, vedi, ieri aveva letto la partita, l'ha detto Sarri a fine partita, aveva letto di aspettare, ha detto vediamo di arrivare il più lontano possibile, l'obiettivo era di arrivare ai tempi supplementari e poi
1: Marco,
0: vedere,
1: lo so che
0: ma non è così perché non c'è una, non c'è una scelta,
1: non mi sento di condannare questo tipo di scelta,
0: no. Ma io per dire che non c'è una scelta giusta, capito?
1: No.
0: Non c'è una scelta che
1: magari
0: ti fa vincere la partita.
1: Possiamo discutere su chi avrebbe potuto giocare a centrocampo, no, eccetera, che... eccetera. Però se avesse giocato a calcio, Antonio, la Lazio avrebbe forse preso l'imbarcata di quelle proprio storiche.
0: Dicevi, Antonio?
4: Non critico le scelte perché in allenamento magari vede dei giocatori che sono più in forma di un altro, io critico l'atteggiamento è sbagliato,
1: ma era quello il piano di sopravvivenza,
4: ma che piano
1: di sopravvivenza,
4: gioco, vado in giro a prestare l'altro,
2: lo sai,
1: poi ha detto bene Gianni, è uscito fuori una prova in colore perché quello si distrae, l'altro butta la palla dentro, ma insomma si è fatto due autogol. La Lazio era sotto 2-0 per due autogol, ragazzi. Due autogol,
0: Due autogol.
3: Volevo aggiungere solo una cosa, perché poi comunque la Lazio con Sarri ha fatto anche ultimamente delle buone partite con l'Atalanta.
1: Ma con l'Inter però
3: con il Napoli. Con l'Inter è un'altra cosa, è vero. Però ieri, questo io non ho capito, ho visto una squadra che era estremamente timorosa. cioè mentalmente entrate in campo nel modo
2: migliore. Lo sai Gianni, Gianni lo sai, secondo me ha inciso anche la partita del campionato,
0: sì.
2: Perché quando prendi quegli schiaffi a ridosso di 3 giorni, quanti sono passati, è dura recuperare, perché ce l'hai nella testa.
0: Ne ha presi in altri 2. 2-2 sono 4.
1: Sì, ma se è come sereno, Jimmy il fenomeno, quello che si prendeva schiaffi, ma anche al campionato si è fatto
0: a 2-2 finché diventano dispari. Com'era
1: cioè voglio dire, ma anche Enzo, ma anche nel prendere la partita di campionato, la Lazio si è fatta 2 gol da sola. Sono 4.
0: Ho capito, sì. Stefano, ma sono più forti, dai.
1: Ma sono più forti, nessuno
0: mette in dubbio. Ma ieri era un mare nero azzurro quando decideva di si sovrastava, dai.
1: Un po' un dubbio che, insomma, si è fatta, aiutato, agevolato l'Inter, no? A farla entrare in partita in maniera facile, una squadra già forte, l'aiuti, è finita.
2: Sì, ma questo è vero. Se non ci fosse stata la partita del campionato così a ridosso, secondo me entravano un pochino con maggiore autostima. Invece sono entrati in campo veramente con la paura. Li vedevi?
1: Se pensava che Turam avesse incornato quella palla, invece poi il replay scopri che
2: a guardare le facce, prima della partita,
0: che facce ci avevano?
2: Erano impauriti ancora prima di giocare.
0: Sì, sono d'accordo,
1: Il piano gara è saltato subito.
0: Ma senti, Enzo, mi dici qual è secondo te la qualità migliore, speciale di Chivu? In questo, dopo che vince due trofei alla prima botta con una grande squadra.
2: Di là dell'aspetto calcistico, dal punto di vista umano lo trovo una persona con una serenità enorme.
0: Non è isterico, cioè lo vedi in panchina, non è le cose.
2: No, una serenità, è quasi distaccato, nel senso buono, cioè perché se somatizzi tutto quello diventi pazzo. L'eliminazione dalla Champions League poteva essere una ferita difficile da rimarginare, no? Se somatizzi, perché gli errori l'ha fatti, l'abbiamo anche rimarcati.
0: Sì.
2: Lui è stato fortunato di avere una grande società alle spalle che l'ha comunque protetta. E questo suo atteggiamento di grande serenità, di grande realismo anche, credo che in uno spogliatoio ai giocatori piaccia avere un punto di riferimento che ti dà questa idea. Se si sbaglia, la colpa è mia, me l'assumo, certo. Le spalle larghe, voi pensate a giocare, vi proteggo. Anche questo è un qualcosa di straordinario per un allenatore che ha la prima esperienza. E probabilmente, anzi sicuramente, l'essere stato un grande giocatore,
0: possiamo
2: dire un campione, perché l'ho aiutato, perché quelle esperienze lì l'ha passate. Poi mi hanno detto che è cambiato molto anche da quando ha avuto l'incidente, nel rapporto con la vita, con le cose, ha fatto un salto di maturità complessiva di persona.
0: Certe cose poi ti lasciano un segno, no? Ti fanno,
2: esatto,
0: anche crescere.
2: Che non a tutti riesce, no? A fare questo salto.
0: Assolutamente.
2: Vedere con 1 metro di distanza anche le cose, anche i successi, no?
0: Cioè.
2: Anche ieri sera, se fate caso, nei festeggiamenti, e chi vorrà sempre un passo indietro, cioè godersela in un modo
0: mette davanti la squadra. Antonio, tu quale pensi sia il tratto speciale di questo allenatore?
3: Ma è, come diceva Enzo, la serenità, cioè, ha portato tranquillità e serenità all'interno del spogliatoio. È un allenatore che dal punto di vista tattico non ha cambiato niente, perché gioca allo stesso modo, magari i braccetti non salgono come salivano con Inzaghi, però ha dato tranquillità. La squadra ha bisogno di tranquillità, di serenità, di un allenatore che non, diciamo, prendesse le difese dei giocatori, ha sempre difese, sempre la difesa, cioè, come diceva Enzo, anche quando le cose non andavano bene.
0: Certo.
3: Quindi la cosa importante per un giocatore è giocare, sentirsi coperto e protetto dal proprio allenatore. Lui non ha fatto, l'idea tattica non ha fatto niente. Cioè, a livello tattico ha messo la squadra come era prima. E adatto soltanto.
0: Però mi sembra una squadra molto. Io vedevo una squadra molto alta, molto. I braccetti sulla linea mediana del campo.
3: Ha ricucito i rapporti in termini spogliatoio.
0: Sì.
3: Ricordiamoci quando ci fu il mondiale, diciamo, quei contratti che ci furono fra Cianogo e
0: vero. Gianni, questo alla prima uscita da allenatore vince lo scudetto e la Coppa Italia, come hanno fatto Lippi, come ha fatto Capello.
3: È un grande sognare, perché lui praticamente
0: era un grande sognare, però
3: era un debuttante, perché ha fatto 13 panchine con il Parma, salvando il Parma.
0: Tu non avevi grande fiducia, dai.
3: Beh, più che fiducia, diciamo, eravamo tutti, almeno
0: dubbiosi.
3: Abbastanza perplessi.
0: Sì.
3: Ovviamente, pur conoscendo la qualità della rosa, però quando tu ti affidi ha comunque è stato anche un grande giocatore, per carità, però allenare è un altro conto. E quindi devo dire che l'intuizione di Marotta è stata veramente indovinata, e tra l'altro Chivu ha saputo gestire appunto sempre con calma tutte le situazioni. Non ci dimentichiamo che all'inizio del campionato ha aperto subito una partita importante, mi sembra, con l'Udinese.
0: Sì, era partito male.
3: E quindi era partito male, poi c'è avuto il problema, forse l'unica macchia in una stagione assolutamente rota, quella del Bodo.
0: Quella del Bodo è pesante, non va giù.
3: Non si può dire niente a un allenatore che praticamente lotta quella del Bodo.
0: Quella del Bodo è pesante, non va giù.
3: Non si può dire niente a un allenatore che

0: ha portato una squadra che è molto più aggressiva,
1: vero,
0: e al tempo stesso sa gestire tutte le situazioni, ma con grande aggressività, nel senso, ed è quello che prima dicevamo, prima non mi ricordo chi lo diceva, una dell'azione di Tavares, cioè che riconquistare la palla in pochi secondi è un fatto determinante. Certo. Tavares l'ha subito, poi ha sbagliato,
1: vero,
0: però intanto si è trovato accerchiato con col predatore, capito?
1: Pensavo
0: dei predatori intorno e la preda è rimasta lì. E quindi questo, secondo me, è la qualità di questa Inter, che poi dovrà essere adesso un pochino ritoccata, è logico. Vabbè, però
1: tu già sei arrivato al mercato. Aspetta, fai finire. C'era, c'era Stefano, che volevi dire?
2: No, no, stavo ascoltando.
1: Ma
2: già
1: la preda, non ho capito.
2: La preda, nel senso che un Inter cacciatore, cacciatrice.
1: Insomma, voglio dire, assolutamente. No,
2: anche se Enzo, per me l'errore rimane di Tavares.
3: No, qualche cambiamento dal punto di vista tattico, però si è visto rispetto a Inzaghi. La difesa più alta, questa aggressività maggiore, le rotazioni dei centrocampisti, soprattutto se non c'è Çalhanoğlu, il regista fisso non c'è più, e tutti e tre i centrocampisti, anche ieri sera,
1: pure ieri Susic ha fatto un
3: bel
1: lavoro,
3: vado a giocare davanti alla difesa.
1: Però c'è Gianluca Barella, che ci scrive. Gianluca scrive che state incensando un allenatore normale come Chivu. Ma non è possibile, ha detto questa cosa qui. Come un allenatore
3: normale vince il campionato
1: del Coppa Italia? È uno che gli deve dire a un allenatore, scusa, ma a me mi sembra veramente. Ma perché non c'è uno che vince scudetto e Coppa? Avrà fatto qualcosa, sì o no? Scusa, se no, che dobbiamo dire oggi? Ha vinto lo scudetto, ha vinto la Coppa Italia.
2: Bisogna riconoscere che
1: ha fatto una cosa normale.
2: Un grande lavoro.
1: Per me ha fatto un grande lavoro. Cioè,
2: poi, però, il nostro ascoltatore, magari lui voleva dire: sì, non incensiamo troppo,
0: lui,
2: perché il prossimo anno vedrete. Insomma, avrete un buon
1: allenatore. Il prossimo anno arriviamoci.
2: No,
1: insomma,
2: per lui è
1: un
2: buon
3: allenatore.
2: Nulla toglie
3: anche a Bigon ha vinto lo scudetto con il Napoli. Torniamo sempre a questo parallelo.
1: Ho capito, ragazzi, però.
3: No,
1: voglio
3: ma non
1: dire,
3: si può,
1: no, no,
3: non
1: per
3: si
1: carità,
3: può.
1: Però insomma,
2: bisogna avere rispetto delle vittorie.
1: Sono d'accordo, che
2: però
1: ci sono.
2: Anche bisogna avere rispetto dell'opinione di questo nostro amico.
1: Per carità,
2: questo nostro amico mica ha detto è un allenatore normale, è un buon allenatore che ha vinto lo scudetto con l'Inter, la Coppa Italia, che è la squadra più forte, cioè ha un po' ridimensionato.
1: No, per carità,
2: la figura di Chivu. Io non sono d'accordo, però insomma, è rispettabile anche la sua opinione, perché quante squadre forti sono allenate magari da allenatori normali che hanno vinto?
1: Certo.
2: Possiamo anche condividere in parte l'opinione del nostro ascoltatore. Cioè adesso stiamo incensando, noi incensiamo calciatori che fanno una doppietta, il nuovo Baggio, il nuovo Del Piero, il nuovo Totti. Poi stanno al palo là da 10 giornate e scopri che ci siamo sbagliati un po', capisci? Ad esaltare.
0: L'Inter ha una grande rosa, una grande squadra, però anche saperla gestire, saper gestire i grandi giocatori non è semplice. Quindi sicuramente
2: ha fatto un super lavoro,
0: certo. Quindi non è che lo stiamo elogiando, è stato bravo a gestire al primo anno una squadra di grande livello come l'Inter.
3: Differenza, come per i giocatori, la farà la continuità. Un grande giocatore può fare una grande partita,
1: no,
3: poi
1: è chiaro
3: 10,
1: che
3: 20,
2: ma ha fatto, fatto un super lavoro. Dai, all'inizio dell'anno nessuno
3: deve
2: scommetteva su chi è il protagonista,
1: ma siamo sinceri. Dai.
2: Dobbiamo essere onesti e oggettivi.
1: Dimmi, Antonio, dimmi.
4: A livello giovanile, lui il primo anno, il primo aveva vinto il campionato.
2: Bravo.
4: Voglio dire, quindi non è che ha vinto, insomma, alla fine che vince un campionato il primo anno anche a livello giovanile, vuol dire che qualcosa ha, insomma. È andato a Parma, la squadra l'ha salvata e l'ha messa male.
1: Guarda, io ti dico una cosa, anche Inzaghi veniva dal settore giovanile quando è stato preso la Lazio, eppure su Inzaghi c'erano, lui lo prende in corsa la Lazio, c'erano anche lì dei dubbi, no? Che erano, cioè, secondo me all'inizio, quando tu ti presenti con una novità così, io credo che sia pure normale avere un dubbio, però devi iniziare, tra i dubbi, poi iniziare tra i dubbi, cioè nel senso, poi dopo sei tu che...
4: Ma i dubbi non ci rimai, perché lo vedi a livello giovanile...
1: Ho capito, però passare da giovanile, da giovanile alla prima squadra, e poi devi prendi una squadra che... Sì, però Antonio...
4: Subito sei un allenatore bravo, no, a livello giovanile.
2: Però possiamo dire, Antonio, che la scelta, cioè, allora, diciamo così, che Chivu è stato straordinario, è stato innegabilmente bravo, Però secondo me anche la società capisce di calcio.
1: Ma certo, ma
2: perché se no tu non riesci.

0: tutto lì.
1: Dai, su Enzo. Voglio dire, Marotta, Ausilio, per loro, là, ho detto, sai che c'è, questo bravo, chiamano... tutti, cioè, no? Come capiva di calcio 30 anni fa il Milan, mi ricordo quella scelta, ricordi Enzo? Certo. Capello. E Capello certo, allenava la primavera. Certo. E Berlusconi ha detto, sai che c'è, tu prendi il posto di Sacchi, vinciamo ugualmente. Ha vinto tutto, che ha vinto? Ha vinto quattro scudetti consecutivi, sembravano tutti finiti lì al Milan, ma vi ricordate? Quindi queste sono scelte, il talento sta nelle scelte, e la scelta migliore la fece Berlusconi, e questa volta l'hanno fatta Marotta e compagni,
2: certo,
1: a dar fiducia a questo ragazzo.
0: No, ci sono anche dei momenti in cui capisci se la società è forte. Ritorno
1: la società, dai, la società se è forte.
0: In quel momento lì l'Inter non stava benissimo neanche in campionato. Avete sentito una parola? L'allenatore è stato rafforzato, la squadra è stata protetta, hanno creduto ancora di più nella scelta che avevano fatto. Questo vuol dire che c'è una catena di comando, Marotta, Ausilio.
1: Poi questa cosa, Enzo, che scusami, tu hai detto la quarta scelta, ma Marotta dice qualcosa di diverso. Ho ascoltato male io. Lui dice: Inzaghi ci dice che va via. Va bene, benissimo. Ci comunica che
2: Fabregas che ho contattato io.
1: No, però dice che dopo due giorni avevano scelto Chivu. Questo ha detto Marotta.
2: Vabbè,
1: dopo tre giorni avevano fatto già la scelta su Chivu.
0: Ma a me in estate ha detto.
1: Io ho sentito questo.
2: A noi ci risulta diversamente.
0: Marotta in estate ha detto vi meraviglierà tutti, perché questa è una persona straordinariamente intelligente. Questo mai.
2: No, vabbè, siamo qui, siamo stati meravigliati.
1: Cioè, non è piacevolmente. Non, abbiamo scoperto che non è stato un ripiego.
3: Comunque, a proposito di allenatori, ricordiamoci quando il Napoli è stato in difficoltà, che prese Mazzarri e lì ha sbagliato completamente. E a proposito di Mazzarri, no, lo volevo citare perché è diventato l'allenatore del Iraklis, una squadra greca.
1: È saltato l'accordo. È ritornato. Era andato via,
3: è ritornato.
1: Gianni, scusa, mi perdona, mi è saltato tutto. È tornato senza contratto, senza niente, nella stretta di mano si è andato.
2: Vabbè, quindi in bocca al lupo.
0: In Grecia si sta bene.
2: Bocca al lupo, vabbè.
1: Facciamo tutto, se n'è andato.
2: C'è un audio e poi ci dobbiamo fermare, dai. Vai. Sentiamolo un attimo, dai.
4: Grazie Andrea da Vicenza. Chi vince ha sempre ragione e bisogna incensarlo, perché vincere è una cosa straordinaria. Quindi Chivu, vincendo sia il campionato che la Coppa Italia, quest'anno ha fatto un'annata straordinaria. Come l'ha fatta Conte quando ha vinto lo scudetto, e come l'ha fatto anche Spalletti con Napoli quando è stato incensato, e anche Pioli allo stesso tempo. La cosa che dà fastidio però è che quando la Juve vinceva 9 campionati di fila e 5 Coppa Italia, si parlava, che era una cosa super straordinaria, si parlava semplicemente di una cosa normale, anzi la si criticava perché non vinceva la Champions per il gioco che
2: criticava.
1: No, c'era una suefazione all'abitudine.
2: Ah, perché vinceva sempre a un certo punto.
1: Però ha ragione, cioè nessuno metteva Allegri, metteva un colpo in attacca. Però ha fatto pure una doppietta, però dice vabbè, sono tutti bravi, cioè, sono pure io se vado sulla macchina. Beh, non dicevano così, è vero.
2: Vabbè, ma è chi lo dice,
1: dicevano Allegri,
2: responsabilità
1: chi lo
2: dice,
1: sa la Juventus, no, perché è bravo. Adesso incensiamo magari delle prodezze isolate, ma insomma quello ha fatto Allegri resta lì scolpito sulla pietra.
2: Ma chi dice il contrario?
1: Ma tutti molti dicevano chiunque può andare sulla panchina della Juventus, me lo ricordo, tutto facile, secondo me non è niente facile, quindi tutto devi vincere facile. Perché vabbè, quando vinci
2: di qualcosa, Enzo, prima di chiudere.
0: No, in quel periodo lì l'unica cosa che possiamo dire è che le due grandi milanesi erano in difficoltà per ragioni societarie, sia il Milan che l'Inter.
2: Cioè, c'erano avversari, diciamola così, insomma.
0: Sì, l'Inter ha rischiato il fallimento se non arriva a Toire, tutto quello che è successo. Il Milan ha cambiato proprietà, Berlusconi, Yongong, Leach, anni veramente che
2: sì,
0: non
2: però quando arrivi in fondo, ragazzi, quando vinci così consecutivamente, cioè fai la storia delle... Io voglio vedere adesso se ci sarà una squadra che vince tutti i titoli consecutivi.
1: La Juventus ha vinto 9 scudetti consecutivi, dice vabbè, ma perché non c'era nessuno, pure sono
2: ma
1: stati
2: no,
1: bravi.
2: Ma
1: magari
2: no,
1: saranno
2: no,
1: stati
2: no,
1: bravi, magari saranno
5: aveva
1: stati bravi, no?
5: Italiana vinceva, questo è importante, perché aveva una base italiana importante.
2: C'è una base importante.
1: Però Antonio, ma non è mica facile vincere 9 scudetti.
2: Ma che stai scherzando? Ma è una cosa storica,
1: dai,
2: ma di che stiamo
1: possiamo
2: parlando,
1: svilire
2: dai.
1: Queste prudenze. Che però ha detto bene il nostro ascoltatore, passano in secondo piano perché ma ci stiamo annoiando, vincono sempre gli stessi. E vai a vincere 5 scudetti consecutivi, cioè, capisci?
2: Vichy ci scrive: degli allenatori in Serie A, chi avrebbe fatto meglio come Chivu? Fate i nomi. Un saluto Giampiero da Roma.
1: Nessuno, ha vinto lui.
2: Ha vinto lui.
0: Scusa, possiamo dire questa roba della Juve? Chi c'era la Juve quando ha costruito quel ciclo lì? Chi c'era? La solita persona che adesso è all'Inter. È il solito, ha costruito il ciclo della Juve e poi lo sta costruendo all'Inter. E si chiama Marotta.
2: Bravo, sottolineiamo quando pure il lavoro dirigenziale. Certo,
0: ci sono
2: certo.
0: dei grandi dirigenti. E Marotta ha portato Conte, gli ha fatto mettere le basi.
1: Ma Enzo, sei stato corretto e perfetto. Quando hai detto dietro un allenatore bravo c'è una grande società. C'è competenza. Chivu probabilmente ha fatto una cosa strepitosa, ma probabilmente altrove non sarebbe riuscito, secondo
2: certo,
1: me.
2: Certo, vabbè, no,
1: all'Inter
3: è una grande squadra.
2: Va bene, mi devo fermare che sennò sforo. Ci fermiamo, grazie ad Antonio Sabato che saluta con affetto. Ciao Antonio.
0: Gianni,
2: ed Enzo rimangono perché al rientro c'è il caso Allegri-Milan da trattare. Tieniti pronto, Bucchioni, arriviamo.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con il tennis. Jannik Sinner consolida ulteriormente il suo cammino agli internazionali BNL d'Italia e c'entra le semifinali raggiungendo Luciano Darderi. L'alto altoatesino infatti archivia la pratica Andrei Rublev in 2-7 in un match senza storia e reso più teso solo da un leggero calo nel secondo parziale. 6-2-6-4 il risultato finale in 1 ora e 31 minuti. Ora Jannik attende il suo prossimo avversario che arriverà della sfida serale tra l'andaluse e Medvedev. E alla finale dell'Internazionale d'Italia di tennis a Roma domenica 17 maggio è confermata la presenza di Sergio Mattarella. Il presidente della Repubblica, da sempre grande appassionato di sport, aveva ricevuto l'invito a presenziare dal numero uno della Federtennis Angelo Binaghi durante il recente incontro avuto al Quirinale. Mattarella ha accettato con piacere, bissando quanto fatto lo scorso anno quando arrivò al Foro Italico per assistere al trionfo di Jasmine Paolini contro Coco Gauff. Quest'anno toccherà agli uomini con l'auspicio che ci sia la presenza di almeno uno tra Sinner e Darderi, che sono ancora in corsa. Il calcio, 2 giorni di riposo, 2 come trofei vinti, Scudetto e Coppa Italia. Le 2 coppe con cui l'Inter sfilerà per le vie di Milano domenica prossima, 17 maggio. Chivu ha concesso 48 ore libere ai suoi ragazzi dopo il trionfo dell'Olimpico. La squadra tornerà dunque ad allenarsi solo alla vigilia dell'ultima apparizione dell'anno a San Siro. Tra i tanti dubbi che riguardano la 37esima giornata di Serie A, la certezza è che i nerazzurri scenderanno in campo domenica alle 15 contro l'Hellas Verona. Una passerella d'onore con una celebrazione finale, consegna dello scudetto e festa in uno stadio nuovamente tutto esaurito. Dal Meazza prenderà poi la via la parata per le vie di Milano, che si chiuderà come consuetudine in Piazza Duomo. Intanto la Lega di Serie A ha presentato ricorso al TAR contro il provvedimento della Prefettura di Roma, che aveva disposto lo spostamento del derby tra Roma e Lazio da domenica alle 12.30 a lunedì 18 maggio alle 20.45. Al momento resta valida la scelta del prefetto di far disputare il derby capitolino nella serata di lunedì. L'esito del ricorso presentato nelle scorse ore dalla Lega è atteso entro il pomeriggio di oggi, quando potrebbe arrivare la parola definitiva sulla vicenda. La vela, ufficiale l'iscrizione di Team Australia alla Louis Vuitton Cup. Il Royal Prince Edward Yacht Club sarà il 6° challenger per la prossima edizione della Coppa di Vela, che definirà lo sfidante per l'America's Cup. New Zealand ha accettato la sfida di Team Australia, che avrà il sostegno di John Winning. Va ricordato che le nuove regole per AC75 della Louis Vuitton Cup prevedono almeno una velista donna in ogni team. Inoltre ci saranno sistemi alimentati a batteria. E per lo sport è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Lo sport è vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
5: Amici sportivi, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento del pronostico dedicato a 2 partite importanti e al prossimo turno in Serie A. Partiamo subito al derby a capitale con la Roma favorita al 58% su 18% alla Lazio, mentre la X è data al 25%. Poi abbiamo l'Inter favorita all'81% sull'Hellas Verona al 6%, mentre le speranze di una X ridotta appena al 13%. E noi ci ritroviamo con nuovi appuntamenti del pronostico Giocabet TV.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Bene, bene, bene, siamo tornati sempre con voi Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Ciao Stefano,
1: eccoci,
0: ben trovato.
1: Qua. Ciao a tutti.
0: E dunque, andiamo a ricomporre un po' la squadra che ci accompagna in questo tratto di trasmissione, perché abbiamo in collegamento con noi Enzo Bucchioni. Ciao Enzo, ben trovato.
2: Ben ritrovati a voi, ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: C'è Gianni Bezzi, ciao, bomber Gianni. Gianni Bezzi, ciao Gianni, ben trovato.
3: Sì, ben trovati voi, e ribadisco che a Stefano, che Mazzarri è il nuovo allenatore.
0: Ho capito, va bene, adesso ne facciamo un passo a rullo.
4: Allora Enzo pure, era saltata, poi era saltata, se, poi è se tu l'hai sentito nel frattempo ti ha detto sono là e ma no, siamo
0: facciamo
4: contenti.
0: Facciamo un bocca al
4: quindi...
0: lupo a Mazzarri, bocca al lupo.
3: Ci sono anche le foto che arriva in aeroporto.
0: Vabbè, bocca al lupo.
4: Ma quello è... sapevo. Non lo so Enzo, hai qualcosa su... Chiamiamo Mazzarri, facciamoci dire... Iraclis, non so, insomma, mi sembra un po'.
0: Buon pomeriggio anche al direttore di Milan News Antonio Vitiello. Ciao, ciao Antonio.
5: Ciao, ciao a tutti.
0: Senti Antonio, parto subito anche mettendo in video la schermata di tutto il mercato web. Guarda qui, Allegri clamoroso addio al Milan, al terco durissimo con Ibra. Volano parole grosse, situazione riportata questa mattina dal Corriere della Sera, quindi Antonio, avete avuto qualche informazione in più, situazione un po' delicata, ecco.
5: No, molto delicata, ecco. Pure perché al Milan è un far west, al Milan è un tutto con tutti contro tutti, sì ragazzi, no, anche, mi sembra anche abbastanza ovvio che da 3-4 anni a questa parte al Milan si arriva ad aprile-maggio e scoppia sempre il putiferio, perché di base c'è una dirigenza che chiaramente non è all'altezza del grande club che è il Milan, no? E quindi quando hai una dirigenza debole hai anche poi uno spogliatoio, una squadra debole. E tutto quello che c'è di, diciamo così, di marcio in dirigenza si ripercuote poi sul campo. E tra l'altro la curiosità è che oggi il Corriere della Sera fa una ricostruzione di questa lite tra Ibra e Allegri, coincide con il match perso a Napoli, e guarda caso il Milan da Napoli in poi è crollato totalmente. Evidentemente non è solamente un calo psicologico, fisico, ma c'è qualcosa di più grosso sotto, no? Perché tutti in queste settimane ci siamo chiesti: ma com'è possibile che il Milan dal match col Napoli in poi non ha praticamente più vinto mezza partita? Evidentemente c'era qualcosa sotto di molto più grosso. Secondo me la cosa grave non è neanche la lite tra Allegri e Ibra, perché le liti ci possono anche stare nel calcio, no? Tra dirigenti, allenatori, ma è l'interferenza di Ibrahimovic che va a chiamare i giocatori per metterli contro l'allenatore. Secondo me questa è una cosa gravissima, e cosa che tra l'altro viene scritta anche all'interno del Corriere della Sera, dell'articolo di Monica Colombo. E quando si arriva a fare una cosa del genere, secondo me si antepone gli interessi personali al bene del club, ed è un po' quello che è il problema principale del Milan degli ultimi anni, che ognuno pensa ai propri interessi, al proprio orticello, piuttosto che il bene di un club che purtroppo sta facendo molto male nelle ultime stagioni.
0: Questo è il quadro, quindi voglio sentire un po' che cosa ne pensate ragazzi, Stefano, Enzo, Gianni, insomma è una situazione un po' delicata questa.
4: Enzo volevi... vai.
0: Vai.
2: No, no, anche dopo non è un problema.
0: Vai, parti Enzo.
2: Ma guarda, io non sapevo tutti questi particolari che ha scritto stamattina Monica Colombo sul Corriere. Ma
0: tra l'altro vi dico che abbiamo provato a contattarla, ma aveva un impegno, non poteva intervenire. Magari la sentiremo anche domani, se possibile, però ci abbiamo provato. Vai.
2: Ma domenica sera, mentre dovevo scrivere l'editoriale su tutto mercato web e mi sono un po' informato, e l'avevo percepita da alcune cose che mi hanno detto, tant'è che sono uscito lunedì mattina su tutto mercato: Allegri sarà esonerato.
0: Sì, è vero,
2: perché
0: mi ricordo.
2: Questa è l'aria da fine stagione, perché questa guerra all'interno della società dura da tanto tempo. Poi lì ci sono episodi, circostanze, ma che la guerra fosse in atto, che l'idea è quella di liberarsi di Allegri a fine stagione, era forte e chiara anche con alle persone con le quali io ho telefonato e ho parlato domenica sera. Quindi, perché c'è una doppia anima, tutto deve ritornare all'estate scorsa, perché niente arriva per caso. Quando tu vai a cercare uno come italiano e offri la panchina del Milan a italiano, vuol dire che vuoi cambiare calcio, vuoi fare un certo tipo. Poi se vai a finire su Allegri, all'interno della società molti di quelli che volevano italiano e non erano d'accordo, perché Allegri porta...
0: Ma chi l'ha scelto Allegri, scusa?
2: All'inizio.
0: Ma chi l'ha scelto? Ma chi l'ha scelto?
2: Ma chi l'ha scelto? Ma non mi sente. All'inizio ha compattato la squadra, ha fatto risultati.
0: Ma Enzo, ma chi l'ha scelto?
2: Questa è la realtà della stagione.
0: Ma chi l'ha scelto? Ma Enzo, non mi sente, non ci sente più Enzo. Enzo,
2: a fare a volte perché non arriva più risultati.
0: No, ma non ci senti Enzo? Perché prima provavo a interromperti e non... Ci senti?
3: Fai un gesto con la mano, Marco, magari ti capisce.
0: Ecco, adesso si è fermato. Gianni, tu che dici? Insomma? No, però voglio dire, chi ho fatto la domanda a chi l'ha scelto Allegri. Alla fine.
4: Gianni lo sa, chi l'ha scelto.
0: Gianni. Cioè. No, poi sento anche Antonio. Se...
3: Ah, guarda, io credo che non è importante adesso chi ha scelto Allegri. Per me la cosa più importante da dire è che il Milan, ogni volta che c'è di mezzo Ibrahimovic, succedono... Dei contraccolpi interni che portano soltanto dei guai, perché io dico una cosa, che all'inizio con Ibra c'era anche, ricordando lo scudetto del 2011, c'era un ottimo apporto con Allegri, e poi comunque Allegri ha fatto bene in questa stagione fino a un certo punto, soltanto che poi la situazione gli è scappata di mano per tutta una serie di errori che sono stati commessi nella ricostruzione della squadra e di alcuni giocatori molto importanti che voglio dire hanno retto la baracca, tipo Modric finché ce l'ha fatta, poi il solito problema di Leao eccetera eccetera, però voglio dire Allegri non ha fatto male in questa stagione. Arrivati a un certo punto, poi cosa accade? Che se la squadra perde terreno, l'Inter vince lo scudetto, se ne va via, ecco che il capro espiatorio diventa l'allenatore. Però quello che ho sentito prima è tutto vero, cioè praticamente a un certo punto Ibrahimovic ha cominciato, prima di tutto voleva portare Thiago Silva che ha 41 anni, poi voleva portare Mateta, poi chiamava singolarmente i giocatori senza interpellare Allegri, ha creato una spaccatura interna che adesso io non so se questo è sanabile.
2: Ma perché
3: o meno.
2: Non lo voleva dall'inizio? Non lo voleva dall'inizio.
3: Va bene, ok, l'ha accettato, non lo voleva dall'inizio, però a questo punto io ho l'impressione che Ibrahimovic dentro questo Milan non riesce a creare un ambiente. Prima parlavamo che la fortuna di un allenatore la fa prima di tutto la società. Non mi sembra che in questo momento nel Milan con Ibrahimovic si possa andare troppo in avanti. Cioè io credo che rappresenti un problema proprio Ibrahimovic, questa è la mia impressione.
0: Stefano, io sono d'accordo con Gianni, perché per me è sempre stato un personaggio difficile da gestire all'interno di questa società, da quando poi...
2: È troppo divisivo,
0: ragazzi.
4: Non so lo stato delle cose. Insomma, Antonio ci ha raccontato che qualcosa sta accadendo all'interno, anzi, qualcosona sta accadendo all'interno del Milan. Mi sembra che ci siano anime diverse. Questo l'avevamo un po' intuito dall'esterno. E credo che sia una situazione di disagio completo.
3: Comunque questa cosa salta
4: tutto, cioè non puoi pianificare,
3: morti,
4: pianifichi.
0: Sì, l'ha dichiarata lui. No, dicevi Stefano?
4: No, nel senso che ho dato un'occhiata anch'io all'articolo sul Corriere della Sera scritto da Monica Colombo e quindi sono rimasto senza parole. Poi scopri perché Milan sta faticando ancora di più.
2: Certo.
4: C'è quello che ha detto Antonio dopo Napoli. C'è stata la discesa libera,
0: quindi adesso mi aspetto che i giocatori contro il Genoa giocano, fai poi tutti a braccia Allegri, siamo tutti con Allegri, quindi daranno una risposta di questo tipo.
4: Siamo
0: adesso,
4: proprio
0: no?
4: Al capolinea,
0: Antonio...
4: sembra la cronaca di una storia annunciata triste, cioè nel senso che
0: vedrai,
4: il Milan deve superarsi.
0: Quanto la quotate il gol e l'abbraccio tutti Allegri?
4: No, ma
0: la quotiamo.
4: Voglio dire, adesso siamo curiosi di capire come reagirà sul campo, perché conta questo adesso,
0: Antonio. E qui vai.
5: Innanzitutto deve segnare il Milan. Mi sembra che negli ultimi tempi è un po' complicato.
0: E deve anche non prendere i gol, perché pure quello è diventato un problema. Insomma, un po' tutte e due. Però,
5: No, però vorrei aggiungere che ora è chiaro che oggi il focus è su questa lite Ibra Allegri. Però io ci butterei dentro anche una gestione fallimentare di Giorgio Furlani, che negli ultimi 3 anni ha cambiato, pensate, 100 giocatori, 100 operazioni di mercato in 3 anni tra entrate e uscite per collezionare ogni anno 20 punti dal primo posto. E quindi anche la sua gestione non mi sembra che sia una gestione perfetta. Mettiamoci dentro anche un proprietario che chiaramente se ne frega del Milan e pensa solamente al business, e quindi il quadro si completa, il puzzle si completa. Quindi sono un po' tutti i componenti dell'attuale Milan che hanno portato il Milan in questa situazione di deriva totale. Allegri ha le sue responsabilità per il campo, non lo neghiamo, non piace come gioco, va bene, però poi dietro ci sono tante problematiche, anche perché i problemi che il Milan ha quest'anno li aveva anche l'anno scorso, quando Allegri non c'era, ma c'erano Fonseca e Consensao, l'anno prima con Stefano
0: Pioli.
5: Però
0: come punti il girone di ritorno ha fatto peggio di tutti,
5: Sì, ok, però mi girone d'andata migliore, quindi alla fine secondo me se ci riduciamo a parlare di campo non ne usciamo, perché secondo me il problema non è il campo, ragazzi, il problema è la società, il problema è
2: non c'è un'idea di calcio
5: che ci sono dietro al Milan. Se l'anno prossimo arriva Vincenzo Italiano o qualche altro allenatore, se ci sono diverse anime all'interno del Milan, accadrà la stessa cosa, come un loop infinito.
0: Ma e quindi rischia l'esonero?
5: No, io penso che senza Champions sia abbastanza scontato, perché fallisci proprio l'obiettivo minimo stagionale senza Champions. Con la Champions bisogna capire se il Milan vorrà licenziare Allegri, però attenzione, perché quando Allegri conquista la Champions in automatico scatta un altro anno di rinnovo del contratto, quindi sono 3 anni che dovresti pagare Allegri a circa 5 milioni netti a stagione, sono un bel po'. L'unica salvezza per il Milan, tra virgolette, è che bravissimo Allegri va in nazionale, a quel punto va a decadere il suo contratto. Quello può essere un po' il modo per uscirne, diciamo così. Altrimenti io non escludo neanche che Allegri a fine stagione saluti, perché poi
0: questa situazione...
5: Sì, però dico in generale... Lavorare in questa condizione secondo me è complicato per chiunque, anche per uno esperto come Massimiliano Allegri.
2: Non c'è dubbio.
3: Comunque io volevo, dimmi. Anche se facciamo un bel passetto indietro, visto che Antonio...
0: C'è un ascoltatore che dice, Gianni, che non è che Allegri litigava pure con Cassano Ibrahimovic nel 2011, c'è un ascoltatore.
2: Certo, questo è vero.
3: Lui stava, l'ascoltatore stava nello spogliatoio. No, io volevo dire ad Antonio che mi sembrerebbe giusto, ancora una volta, che ricordare gli errori commessi da questa proprietà del Milan, perché il Milan ha fatto molto bene con Maldini e Mazzara,
5: poi.
3: Da quel, è cominciato da lì il problema del Milan.
5: Da lì. Dallo scudetto dallo scudetto del 22.
2: Perché quelli facevano calcio, quelli avevano un'idea precisa di calcio, cosa dovevano fare, e tutti in quella direzione. Dopo è bomba libera tutti, ognuno è andato per conto suo, Pioli non ha più lavorato in maniera serena, avete visto quello che è successo. Ma comunque il 2011...
0: Ma non era Maldini che voleva sostituire Pioli, scusate?
5: Sì, però...
2: Dopo Pioli non è stato più...
0: No, domanda, perché io mi ricordo che girava questo, che Maldini avrebbe sostituito Pioli.
5: È lecito sostituire un allenatore magari a fine ciclo, lo fanno tutti, no? Anche Inzaghi all'Inter è andato via, hanno preso Kivu, ma una cosa è ragionare diciamo con l'obiettivo di vincere e fare calcio, una cosa invece è ragionare con l'obiettivo di fare business e di non fregartene del risultato sportivo. Quello è il vero problema del Milan.
0: Ok, aspetta che c'è Stefano, dimmi.
4: Ma io poi mi accorgo che...
0: Chi ti accorgi?
4: Che i giocatori fanno la differenza, insomma. Perché Milan campione d'Italia, che sì, Teo Hernandez, Tonali, Leao,
0: quando era Leao,
4: Giroud, Maignan, e quando era Leao, ho capito, Kalulu c'era,
0: lo stesso Leao
4: c'era, Kalulu
2: c'era.
4: Di che cosa vogliamo parlare?
0: Però
4: di che cosa vogliamo parlare?
0: Si è sgretolato.
4: Ma compra i giocatori buagiussi, poi vedi che sei competitivo.
2: C'era anche Benasser,
4: bravo, che giocava con la tuta, me lo ricordo.
0: Perché giocava?
3: Bisogna parlare giocava sempre di una, con la... di una società che stava a fare bene il proprio lavoro in quel momento.
4: Mi accorgo che ci sono, che Sita, Hernandez, Tonali, Tomori? C'era Tomori? Come non c'era certo. Tomori? Un ottimo Tomori.
2: C'era stagione. Anche Ciao, Ciao in difesa.
4: No, no.
0: Ha lasciato segni proprio.
4: Ciao non c'era nel titolo.
0: Vabbè dai, aspetta che c'è un audio, 331-8200-213, vai.
1: Un saluto e buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
1: Sono Mario da Lecce, come sempre. Ciao, Mario. Seguo con interesse la vostra trasmissione.
0: Meno male che c'è.
1: Nonché tifoso del Milan.
0: Sì.
1: Ci dobbiamo chiedere, e vi chiedo pure a voi, i tifosi hanno contestato nonno, né Allegri e né i calciatori, hanno contestato la società, la dirigenza, chi fa il mercato, chi sceglie gli allenatori, è là che sta il marcio. Se per 3 anni puntualmente questo disegno, questo progetto fallisce, evidentemente la... gli investitori che adesso sono a capo di questa società devono prenderne atto solo di questo. Il resto, quello che viene dopo, è solo la conseguenza.
4: C'era pure Florenzi.
0: Bene, dai.
4: No, Antonio, nel 22. Sì. Cioè, è uno squadrone.
5: Anche lui.
4: È uno squadrone, dai, su. E allora poi parliamo sempre delle... Allora ci sono magari delle eccezioni, prendi
0: vinto
4: dei buoni giocatori.
0: Squadrone, eh? Uno ha vinto, non è che dopo
4: ma oh, allora ti... Maignan, Tomori, Kalulu, Giroud, Leao, Tonali, oh, Tonali, Teo Hernandez,
2: no,
4: Teo Hernandez che
2: fatto,
4: sì.
2: L'anno dopo
4: ed è, ma non è una squadra forte. Oh, adesso dai, facciamo un gioco della rosa, vai. Degli organici. Antonio segue passo passo le vicende del Milan, no Antonio? Cioè, poi scopri che questa è una squadra da campione d'Italia, ha vinto il titolo, o no?
5: Sì, no, ma il problema è che poi man mano questa squadra l'hanno smantellata, quello,
4: appunto,
5: è il problema.
4: Quello è il problema.
5: Anno dopo anno hanno tolto...
4: Ma c'erano le frizioni, tanti... Antonio, con questo voglio dire, che c'erano le frizioni anche allora. Certo. Non commettiamo questo errore di dire che Massari e Maldini... Massari, Maldini è stato un eroe, anche Massari... Hanno resistito poi
0: un
4: dopo
0: po' sfortunato,
4: hanno,
0: un po' sfortunato,
4: no, ma hanno lavorato nelle mille difficoltà di questa società,
5: sì,
4: che
5: no,
4: è imprendibile.
5: Nessuno sta dicendo il contrario,
4: sono stati bravi.
5: Anche lì c'erano, esatto, anche lì c'erano dei problemi,
4: esatto,
5: però
4: bravo.
5: Sono riusciti a tenere in piedi l'impalcatura e arrivare fino alla fine e vincere lo scudetto.
4: Però scusami, noi diamo la responsabilità alla società e siamo d'accordo, i tifosi fanno i cori contro il perfetto, però se la società ti mette a disposizione i soldi e poi dopo a gennaio non prendi la punta, prendi Fulkrug, con cui cioè Leao e Pulisic che non hanno fatto bene, cioè alla fine diamo la colpa sempre alla società, però come dice giustamente Marco, ci sarà la responsabilità di chi fa il mercato in tutte queste difficoltà che hai descritto benissimo, Antonio. Cioè ti puoi muovere, invece no, mi sembra di capire che ognuno qui c'ha un ruolo, ognuno c'ha un ruolo all'interno della società, dice ah vabbè, ma la società non funziona, cioè come se fosse un attenuante, mentre Massara e Maldini non hanno trovato alibi in quel,
0: cioè,
4: pur avendo delle difficoltà, centrando la campagna acquisti.
0: Ti sta dicendo una cosa Gianni, quindi la colpa è di dare, dice Gianni.
4: No, ti sto dicendo che
5: sto dicendo
4: che le responsabilità vanno suddivise, no? La società, diciamo, ma una società che, e sono d'accordo con quello che dice Antonio, è un loop, ci ritroveremo sempre lì, non è il campo. Però perché? Spiegatemi l'eccezione del duo Massara Maldini. Spiegatemela. C'erano anche allora le frizioni. C'era una società, mi ricordo un'intervista di Paolo. Un'intervista di Paolo.
0: Champions League.
4: Bravo.
0: L'aveva spaltati tutti.
4: E poi l'hanno mandato via.
0: Aspetta, Enzo, poi Antonio a chiudere.
2: Bisogna intendersi sul concetto di società. Società sono tutti, non è soltanto quello che paga o il padrone.
4: Per carità, però si sono disimpegnati bene.
2: No, perché non c'è un'idea di calcio comune, cioè la società poi può sbagliare nei quadri intermedi, cioè deve dire io voglio fare questo tipo di calcio, voglio questo allenatore, voglio comprare questi giocatori e tutti devono remare in quella direzione. L'abbiamo detto per l'Inter prima, con Barotta, Ausilio, Baccine, e tutti remano in quella direzione. Poi sbagliano anche loro, gli scudetti non l'hanno vinti tutti gli anni. Però nel Milan
4: Enzo, perdonami. La società, allora qui abbiamo Vitiello. Enzo, perdonami. Io mi ricordo una cosa. Mi ricordo titolo rossonero, Milan campione d'Italia, Marco, sarò breve. Maldini, correggetemi se sbaglio, non sapeva se c'era il rinnovo del contratto o no? Certo. Vi ricordate quell'estate? O oh no, Antonio?
2: Sì, però l'idea di calcio era comune. L'idea di calcio era comune.
4: Sì, ma era la società, secondo me, anzi, stava in una posizione anche più difficile di quanto si possa trovare un Ibra o un Tare adesso.
0: Vi ricordo
4: momento.
0: Che il mercato successivo, correggimi se Antonio.
4: Ma Maldini, che è stato l'artefice, l'architetto insieme
0: a Massarelli. Perdonami, Antonio, vengo un attimo da te. Scusa,
4: non sapeva
0: Antonio.
4: Di avere
0: il mercato successivo allo scudetto lo fece Maldini.
5: Sì.
0: E, insomma. Anche lì ci sono state qualche scelta non proprio indovinata.
5: Ma, no, gli errori sul mercato li fanno tutti. Gli errori sul mercato li fa anche Marotta, li fa anche Galliani, li fanno tutti. Certo. Ma una cosa è sbagliare un giocatore, due giocatori. Una cosa invece è avere...
4: 40.
5: No, l'idea. A parte sbagliarne 40, ma non avere un'idea di cosa sta facendo.
0: Sì, sì,
5: al Milan, se vai o non vai in Champions, al proprietario, non gliene frega niente, perché l'importante è rimanere lì, galleggiare, sfruttare il brand del Milan. Cioè, qui stiamo parlando...
0: Certo,
4: ma Antonio, ma ricordo bene che Maldini non aveva il contratto.
3: Ma anche detto che la situazione
4: dopo il
3: non
4: titolo.
3: Era così disastrosa, scusate. Fin quando il Milan poi ha perso la partita che poteva essere quella del rilancio contro la Lazio,
0: infatti pure quello è un altro discorso, perché per tutto quello che stiamo dicendo
5: è
0: bellissimo,
5: sempre,
0: però
5: la situazione è sempre stata così, una però Lazio chiaramente quando non arrivano i risultati le problematiche vengono fuori e si amplificano.
0: No giusto.
4: Antonio, però scusami, ho detto nell'esattezza o Maldini era, diciamo così, in attesa di rinnovo del contratto dopo il Milan campione d'Italia, dopo il titolo vinto?
5: Assolutamente sì.
4: E non era la situazione peggiore, insomma, voglio dire, non stava più in difficoltà Maldini allora che non gli dirigenti attuali, per dirti che nel Milan sta storia dura da tanti anni, però
5: si
4: è vinto.
5: Nonostante tutto si è vinto. Con Maldini pure si è vinto, certo.
0: Allora, mi devo fermare, saluto e ringrazio tantissimo Antonio Vitiello per essere stato con noi. Ciao Antonio, grazie, buon lavoro, a prestissimo. Enzo, oggi Friedkin si incontrano con Gasperini, mi dici qual è la prima cosa che Gasperini deve chiedere ai Friedkin? La prima cosa, si mettono seduti e adesso devo chiedere questa cosa. Qual è?
4: Lo scudetto.
2: Direttore sportivo.
0: No, Gasperini, Friedkin, no? Gasperini, che deve chiedere?
2: Il direttore sportivo che lavori in sintonia con lui.
0: Chi? Fammi un nome, un nome.
2: Ma è questa storia di Paratici che alleggia, io me la tengo lì, però non so come andrà a finire.
0: Hai capito. Hai capito.
2: Perché Manna dovrebbe rinnovare con il Napoli.
0: Eh sì, mi giungono voci Manna. In questo senso di un rinnovo, sì. E Bezzi, che cosa deve chiedere Gasperini ai Friedkin? Arrivano con
3: il potere.
0: Mi hanno dato, c'è sta solo lui adesso.
3: Lo so, quello secondo me è quello che vuole Gasperini, deve avere la certezza di questa cosa per evitare che si possa venire a creare di nuovo una situazione per lui, diciamo, che non sopporta, come è stato anche con Ranieri, per cui io credo che il chiarimento sia questo, e poi credo che chiederà anche garanzie per avere una squadra che possa lottare ovviamente per lo scudetto.
0: Va bene, staremo a vedere. Vi ringrazio a tutte e due, un abbraccio,
4: ciao,
0: a presto.
4: Enzo, ciao Gianni,
0: a presto.
2: Ciao a tutti, ciao, a presto.
3: Ciao,
0: poi torno adesso, ciao, lo voglio chiedere a Stefano questa cosa dell'incontro, a tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Colloqui e incontri estremamente positivi e produttivi. Così Donald Trump ha descritto gli impegni a Pechino, dove ha visto il leader cinese Xi Jinping. Il presidente degli Stati Uniti, riportano i media americani, ha ringraziato Xi per la magnifica accoglienza senza pari. Durante il banchetto, a cui ha partecipato con Xi, il presidente americano ha aggiunto che sinora i colloqui sono stati tutti positivi per gli Stati Uniti e la Cina.
0: Per la prima volta noi europei siamo soli insieme, dalle fondamenta si costruisca un quadro che trasformi la crisi in più unione. Così l'ex presidente BCE ed ex premier Mario Draghi nel ricevere il premio Carlo Magno ad Aquisgrana in Germania. Per la prima volta dal 1949 vi è la possibilità che gli Stati Uniti non garantiscano più la sicurezza e la Cina non offra un'ancora alternativa perché sostiene la Russia, aggiunge Draghi. L'Unione Europea investe in difesa, l'azione a 27 è inadeguata, serve un federalismo pragmatico, ha concluso Draghi.
1: Spero che nessuno debba più attendere nella sofferenza come me. Sono queste le ultime parole di una 63enne toscana, ultima italiana ad aver avuto accesso al suicidio assistito dopo 9 mesi di attese e sofferenze causate da una grave patologia neurodegenerativa. La donna ha potuto procedere con l'autosomministrazione del farmaco letale a casa sua il 4 maggio scorso, dopo il via libera della commissione dell'ASL, arrivato però solo a seguito di una battaglia legale che ha visto al suo fianco l'associazione Luca Coscioni.
0: Una 46enne è stato arrestato in flagranza a Brescia nella mattinata di ieri dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate in ambito domestico. Stando a quanto ricostruito durante un litigio in casa, l'uomo avrebbe ferito al volto con un coltello da cucina la moglie 66enne convivente. La donna è stata poi accompagnata al pronto soccorso, dove è stata dimessa con una prognosi di 7 giorni. Il 46enne invece è stato condotto in carcere.
1: Un nuovo atto vandalico nella notte contro un istituto scolastico di Roma. Nella notte fra ieri e oggi, ignoti sono entrati nel liceo scientifico statale Giuseppe Peano in via Francesco Morandini, nel quartiere Eur, e hanno aperto alcuni degli estintori presenti nei corridoi e nell'androne della scuola. I carabinieri sono al lavoro per rintracciare i responsabili.
0: Il tennis, non c'è nulla che possa fermare la corsa di Jannik Sinner, che consolida ulteriormente il suo cammino negli internazionali d'Italia e c'entra le semifinali raggiungendo Luciano Darderi. L'alto tesino regola infatti Andrei Rublev a fin 2-7 in un match senza storia e reso più teso solo da un leggero calo nel secondo parziale e vittoria per 6-2-6-4 in 1 ora e 31 minuti. Ora Jannik attende il suo sfidante, arriverà dalla sfida tra l'andaluse e Medvedev.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport.
5: La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Poi c'è Massimo che dice: ma tutto questo perché, caro Stefano? Siamo ritornati, no? Tutto questo perché? Maldini cacciato, ma come si fa? Ma perché Ibrahimovic fa questo? Vabbè, insomma, domande dei nostri ascoltatori che al momento possiamo così...
1: Ibra me l'ho scordato nello scudetto del 22,
0: sì, vabbè, che ha giocato, sì, vabbè, però è stato importante pure lui. Senti, voglio ritornare all'argomento che avevo un po' accennato, vediamo se riusciamo poi a contattare anche il prossimo amico che starà con noi. Però Stefano, che cosa questo face to face che ci sarà, abbiamo titolato così, questo face to face tra Gasperini e Friedkin. Però aspetta, perché è pronto il collegamento con Massimo Brambati. Ciao Massimo.
1: Ciao Massimo.
2: Ciao, ciao, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
0: Ciao Massimo, ben trovato. Allora vi coinvolgo un attimo su un argomento, tutti e due, anzi un paio di argomenti, e approfitto anche della presenza di Massimo. Il primo, cioè, ci sarà questo faccia a faccia tra Friedkin e Gasperini, questo face to face dove appunto si getteranno le basi per il prossimo anno. Cosa deve chiedere Gasperini ai Friedkin in questo momento? Qual è la priorità? Ecco, Stefano.
1: Beh, prima di entrare nel dettaglio, secondo me sincerarsi di...
0: Tra l'altro, scusami, ci sarà anche la gente di Dybala,
1: di non ripetere gli equivoci della passata stagione, cioè, quindi conoscersi meglio da questo punto di vista, che secondo me è la base per poi immaginare un altro tipo di rapporto di lavoro, no? Poi dopo ci saranno le varie fasi del mercato, siamo nella fase dei rinnovi, in attesa di creare una plusvalenza, credo un sacrificio, un giocatore partirà entro il 30 giugno, quella famosa, insomma, devi trovare un ricavo importante per il fair play finanziario, e poi ci sarà Popamagna, cioè voglio dire la campagna acquisti, cessioni proprio, no? I primi di luglio.
0: Vedi, noi abbiamo preso il titolo anche di tutto il mercato.
1: È fatto bene, perché oggi siamo incontro... nella prima fase del mercato, dove non è una priorità, però insomma alla fine che cosa può pensare adesso, che posso immaginare questo confronto? Caro Friedkin, da parte di Gasperini, la situazione che possiamo immaginare, il budget adesso prima di stabilire quanto possiamo investire, eccetera, eccetera, io ti chiedo soltanto una cosa, insomma ti faccio tre nomi, due, una lista di nomi, almeno questi cerchiamo di confermarli, poi si ferma lì.
0: Quali sono questi nomi?
1: Perché Massimo sa perfettamente che l'aspetto economico è appannaggio del procuratore e della società, e lui lo ha detto sempre correttamente, Gasperini: io non entro nelle sfere economiche perché non mi compete, io faccio l'allenatore, quindi io ti dico, Piccari va confermato, basta.
0: E quali sono i giocatori che
1: Dybala,
0: chiederà?
1: Pellegrini, Celic, credo che Sharawi parta. Poi vabbè, Mancini e Cristante mi sembra che ormai siano in elaborazione, in fase di, siamo addirittura d'arrivo là, diciamo, credo che i rinnovi siano stati definiti, e quindi sono questi i nomi, almeno questo, perché mi garantisco la qualità, intanto meglio avere la qualità. Pellegrini e Dybala per Gasperini rappresentano questo tipo di garanzia da questo punto di vista, e quindi io cerco di conservare, almeno di difendere tecnicamente la squadra, insomma, no? Con delle prospettive diverse che poi il mercato ci offrirà. Io credo che questo sia un contatto. E Ryan Friedkin è tornato con credo due giorni di anticipo a Roma.
0: Allora,
1: quindi è un segnale molto positivo.
0: Molto positivo. Massimo, che cosa deve chiedere? La prima cosa che dovrà chiedere Gasperini e Friedkin. Proviamo a giocare così, dai.
2: Ma io sai che sono un po' basito dal fatto che qui non si parla di direttore sportivo. Cioè, ma Sara è andato via?
1: No,
0: ancora sì.
2: No, ok, ma Sara cosa conta? Conta 0, conta 1, conta 10, in una scala da 0 a 10, conta 0. Perché qui se fa tutto Gasperini, allora diciamo, Gasperini, fai una cosa, scegli il direttore sportivo che vuoi tu, con cui vai d'accordo, che può essere solamente il braccio operante, e tutto il resto lo fai tu, fai tutto tu. Fai il manager, fai l'allenatore, decidi tu i giocatori. A me non sembra che in altri club, peraltro anche vincenti, sia mai funzionato così. Non mi sembra, perché poi quando diciamo così indirizzi tutto sull'allenatore, poi dopo quando l'allenatore va male cosa succede? Quando la squadra va male cosa succede?
0: Si prende le sue responsabilità.
2: Capito. Ma chi va dall'allenatore a dirgli: oh, adesso tu che fai? Chi ha la proprietà? Secondo me no, ci deve essere un direttore sportivo che ha una valenza, una che conta qualcosa all'interno se, di una società.
0: E ti faccio questa domanda, e se gli chiedesse proprio un direttore sportivo che deve lavorare in sintonia con lui?
2: Io prima di parlare dei giocatori, io parlerei, ma il direttore sportivo resta, va via? Il Masana che c'è, resta, va via? Gli fai fare il mercato? O ridiventerà uno scontro perché non condividi come vede le cose Massara?
0: Certo.
2: Vorrei capire. Io credo che da lì si debba partire. E io penso che, spero che Fredkin, anche se non è un uomo di calcio, abbia capito che il direttore sportivo barra generale è importante in un club. È importante perché deve comunque condividere qualcosa. Io sostengo che sopra l'allenatore ci deve essere una figura che sia un intermezzo tra società e l'allenatore stesso, perché gli deve picchiare sulla spalla e dire amico mio, no, così va bene. Se no poi è vero, poi paga lui, ho capito che paga lui, poi però lo mandi lì con tutti i pezzi che ha preso lui. E poi cosa fai? Scusa, la casa l'ha arredata tutta lui, arriva all'architetto, non gli piace, devi cambiare tutto. Ragazzi, attenzione,
0: ma credo
2: perché
0: che
2: io so, scusate,
0: sì,
2: ho visto un po' come si muovono grandi club, c'è un insieme di intenti, poi vanno smussate certe situazioni, ma poi alla fine ci deve essere un intento comune di arrivare a comprare quel giocatore, perché siamo d'accordo noi sul prezzo, siamo d'accordo noi con quello che dice il procuratore, siamo d'accordo noi a livello tecnico. Ci deve essere un insieme di tutte queste cose, se no se fa tutto lui, allora ci le chiave a lui, manda via tutti e fanno lui e Fredkin.
0: Io credo che comunque il direttore sportivo sia un argomento molto importante.
1: Credo che l'avranno affrontato.
0: Sì, sì, assolutamente. Tra l'altro ci sono dei nomi in lizza che potrebbero, insomma, qualcuno anche che ha già lavorato con Gasperini. Quindi D'Amico è uno di questi, per però, esempio. Si parla molto anche di lui.
1: Si parla di D'Amico al Milan, quindi bisogna vedere.
0: Però D'Amico, esatto, c'è da capire che succede pure al Milan, perché pure lì altro bel casotto. Massimo, dicevi, scusami.
2: No, io non ho detto niente. Quando hai detto casotto, ho pensato che veramente non è un casino, è un casotto. No. Casotto più grosso, casone.
0: Sì, sì.
2: No, io... Anche perché se non arriva in Champions, non solo è un casone, ma è un problemone da tutti i punti di vista. Perché insomma l'obiettivo poi del mio era quello di arrivare in Champions, e quindi sarebbe una grande delusione. Ecco, devo dire una cosa, che questa la devo raccontare, che Allegri, con cui io ho avuto un contatto quando mancavano 9 partite alla fine, aveva dato la sensazione molto tangibile di essere già preoccupato all'epoca. Non vi posso naturalmente trasferire le parole, ma vi dico che già all'epoca, 8-9 partite fa, era e aveva, se non mi vorrò sbagliare, 8-9 partite fa aveva 8-9 punti dalla quinta, era bello distanziato, ok, dalla quinta, eppure aveva una preoccupazione barra sentore. Attenzione, una preoccupazione barra sentore.
0: 8 partite fa era prima della partita con la Lazio. Quindi stiamo parlando.
2: Vuoi la data? Mi sembra 9 aprile.
0: Eh sì, 9 aprile. 15 aprile. Quindi 9 aprile è dopo il derby. Dopo il derby vinto. Dopo il derby vinto e mancavano. Sono 8 partite fa.
2: Allora un pochino più avanti. Un pochino più avanti. Forse dopo la partita che ha perso con la Lazio. Forse dopo la partita che verso la Lazio.
0: Qui 15 aprile
2: il posto dove ero io. Esatto, bravo. 15... Bravo. Sì, più o meno lì.
0: 15 marzo.
2: Più o meno lì.
0: 15 marzo, pardon.
2: Più o meno lì. Sì.
1: Marzo.
0: Marzo. La partita persa con la Lazio, sì, il 15 di marzo.
2: Quante partite mancavano lì, scusami?
0: Aspetta che te lo dico, che qui si apre tutto. Allora, mancavano, dopo, tu dici partita persa, mancavano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partite, dai, 7 partite mancavano.
2: Allora sì, allora lì.
0: No,
2: allora
0: però...
2: Lì.
0: Oggi prima ne parlavamo però con Stefano, Massimo, cioè questa, è stato riportato di questo alterco con Ibrahimovic, Allegri Ibrahimovic.
2: Ma io per esempio
0: sono volate parole grosse qui,
2: ma io ti dico, io per esempio sono venuto giù dalla pianta, come si suol dire, nel momento in cui mi sono incontrato con un direttore sportivo e un allenatore qualche giorno fa in un ristorante a Milano, e quando siamo entrati nel discorso Milan, io quando ho sentito il nome Ibrahimovic ci ho detto, ma tanto non conta più niente. Queste due persone si sono girate, mi hanno guardato anche male, come per dire, ma non sai niente allora. Mi hanno detto, come? Ibrahimovic conta tutto, mi hanno detto. Passano qualche giorno, una settimana, e viene fuori questa roba. Quindi è evidente che allora Ibrahimovic ha ancora un grande peso.
0: Ma ragazzi, ma Ibrahimovic non è l'uomo messo da cardinale, quindi stiamo parlando di uno che sì, è
2: però,
0: referente.
2: Però è una figura che io ho visto un po' scomparire ultimamente.
0: È vero, si era sentito poco.
2: Se è una figura di, anche perché io dico, scusate, ma la faccia che la metta anche pure qualcun altro, non solo Allegri. Io capisco che vanno date delle spiegazioni tecniche, vanno date delle spiegazioni di situazioni che sono venute meno da tutti i punti di vista, dalla gamba, dalla forma, dall'essere performante da parte di parecchi giocatori e soprattutto da questo, guarda, ti dico la verità, sposo tantissimo le parole di Ciccio Graziani che ha detto ultimamente sul Milan, ha detto l'ho vista senza anima questa squadra. Ecco, io per esempio con l'Atalanta l'ho vista veramente spenta, non solo dal punto di vista diciamo così puramente atletico, ma anche dal punto di vista nervoso, l'ho vista spenta. Poi si è riacceso un attimino nel finale, ma forse quasi più perché l'Atalanta ha spento i motori.
0: È vero,
2: credo.
0: Sì. Ma Stefano, ad oggi quanta percentuale dai di permanenza di Allegri? Se dovessimo fare un
1: poche
0: percentuale bassa.
1: Oggi, dopo quello che sta uscendo fuori, che abbiamo letto questo articolo, questo presunto insomma,
0: litigio, eccetera.
1: In attesa di...
0: Poi ma c'è il campo, perché poi è una partita.
1: Poi c'è il campo. Poi c'è il campo. Prima c'è altro, poi c'è il campo, quindi poche.
0: Poche percentuali, percentuale bassa.
1: Sì, prima pensavo il contrario, adesso mi sto facendo un'altra idea.
0: Un'altra idea, dopo lo scenario che abbiamo così
1: Champions o non Champions.
0: Ah, quindi a prescindere dal raggiungimento dell'obiettivo.
1: Diventa difficile, secondo me, dopo quello che abbiamo letto, diventa difficile. Diventa un po' difficile.
0: Sì, sì.
1: Insomma, già è stata una convivenza, mi sembra complicata, quindi tu... vada in Champions o no, i problemi restano.
0: Massimo, tu che hai un'idea, un percentuale di permanenza?
2: Sai, lui ha un contratto, poi io non so, non credo che sia lui che vorrà andarsene, non lo so, però se non arrivando in Champions poi ci sarà una decisione da parte della società, perché non viene raggiunto, diciamo così, l'obiettivo che era stato prefissato all'inizio dell'anno. Io penso anche che comunque Milan e la Juve hanno nelle loro mani il loro destino, non nelle prossime sette partite, nelle prossime due.
1: Sì, sì.
2: Non capito? Cioè, quindi continuo a sostenere che un percento di vantaggio rispetto alle altre ce l'hanno. Le altre possono anche rivincerle tutte, ma devono sperare tutte, quelle due.
0: Sì, ma devono sperare sempre che una...
2: Esatto. La Juve e Milan non devono sperare niente. Quello è la cosa.
0: Devono fare il loro questo... punto e basta, certo.
2: Esatto, il filo di vantaggio ce l'hai.
0: Però
2: anche se giochi...
0: Prego. No, però pensando al momento attuale, propendo più penso più che possa fare il suo la Juventus... rispetto al Milan, è vero che c'è il derby nell'ultima giornata.
2: Partite, la Juventus per me c'ha le partite più complicate che poteva avere.
0: Anche questo è vero.
2: Come finale di stagione, però poi.
0: Anche questo è vero.
2: Anche le partite che sulla carta sembrano semplici, le pareggia perché con Verona ha pareggiato. Quindi io l'altra volta parlavo con un ex giocatore e dicevo, continuo a sostenere da anni che quando guardi i calendari a 6-7 partite alla fine e dici qua faccio 3 punti, qua ne faccio uno, qua me ne bastano un'altra, che quando guardi i calendari a 6-7 partite alla fine e dici qua faccio 3 punti, qua ne faccio uno, qua me ne bastano un altro,

0: attenzione, sì, sì. Quindi sono squadre che giustamente lottano e mi fa piacere, perché questo accade in Inghilterra da sempre. Vero. E mi piacerebbe che questo pensiero venisse trasferito anche in Italia.
1: Anche a me, sì.
2: Assolutamente, sì, che molto spesso invece abbiamo visto cose diverse. Invece bisogna dire, il Verona ha dato battaglia.
1: Ma anche col Como.
2: Sì, sì, ha dato battaglia, anche porca miseria, ha dato battaglia a tutti, è stato in partita nonostante sia una squadra ormai retrocessa, quindi questo
0: col Como dopo i primi 45 minuti meritava di essere in vantaggio.
2: Ha voglia, ha voglia.
0: E anche di un paio di gol.
2: Sì, decisamente. E, dunque 331-82-00-23, abbiamo un audio, lo prendiamo proprio al volo, vai.
3: Ciao Marco, ciao Stefano. Saluto anche a Brambati. Ecco perché poi si fa male da fuori a giudicare l'andamento di una squadra quando c'è un netto cambiamento come è successo a Milan. Perché succedono cose che da fuori non si può sapere. Per amor di Dio, Allegri ha le sue colpe, perché questa squadra non ha un gran gioco. Ma è inspiegabile l'andamento delle ultime 5 partite. Se c'è un dirigente che dovrebbe pensare al bene del Milan,
2: vabbè, ma ragazzi, fa, però è una cosa grave,
3: uscite
2: questa
3: sul giornale, che chiama giocatori per mettere contro l'allenatore, per me.
2: E quindi che fanno i giocatori, giocano contro l'allenatore?
3: È allucinante, e credo che lo stesso Allegri sia vittima di questa situazione che non funziona.
2: Io ci andrei piano insomma.
1: Ma sì, no.
2: Perché insomma, che, allora se questo che è uscito è vero, vuol dire allora che questi risultati, attenzione, questi risultati negativi siano dovuti ai giocatori che hanno dato retta ad Ibrahimovic per giocare contro Allegri. E quindi i giocatori si stanno facendo del male da soli per non andare in Champions League? A me, io ci andrei piano a dire sta cosa, molto piano, insomma, sinceramente, mi sembra. Vediamo, insomma, ci sarà un clima, magari forse le divergenze, non lo so, però mi sembra grave questa cosa. Chiedo a voi, Massimo.
1: Non ho mai pensato a questa cosa qua. Però. Magari è un rapporto non idilliaco, ci può stare.
2: Sì, sì, un rapporto non idilliaco ci può stare.
1: Visto Gasperini e Ranieri,
2: esatto.
1: Quindi non sarei meravigliato, però insomma, da qui a dire che giocare contro oppure no, tutte fantasie.
2: Massimo.
0: No, giocare contro assolutamente no. Che comunque nel gruppo, come in tanti gruppi, anche gruppi che vanno bene e che fanno risultati, ci sia qualcosa che non va. Io l'ho avvertito già da un po' di tempo,
2: certo.
0: E quindi c'è qualcosa che non va nel gruppo, magari certo. Quello che non va d'accordo con quell'altro, però a volte succede,
1: ma Massimo,
0: anche quando
1: dai,
0: vinci.
1: Ma è così.
0: Ma certo.
1: Scusami, quando perdi 3 partite...
0: Stefano, ma è la verità, però, è questa.
1: I risultati fanno il gruppo.
0: Bravo,
1: non il gruppo
0: quando
1: che
0: vinci,
1: fanno il
0: pure quelli là che non si guardano in faccia...
1: È così.
0: Si guardano in faccia, nel senso che vanno in giro a dire no, il gruppo è idilliaco, tu. Quando vai 3 risultati negativi, ecco perché quello là non la passa a quello perché ci ha litigato l'altro giorno, è logico, enfatizza tutto la sconfitta, enfatizza tutto la vittoria a seconda di dove devi portare le attenzioni.
1: Ma,
0: ecco.
1: Ma Massimo, scusami, quando giocavi? È che hai visto mai sempre spogliatoi uniti, cioè, ci sono state anche dei rapporti tra calciatori che non andavano, no? Nelle grandi squadre che hanno vinto, però poi c'era l'interesse comune in campo, c'era il risultato da prendere, più vincevi e più le cose poi non uscivano fuori, perché poi ha detto, io sono d'accordo con quello che dice Massimo, cioè è vero che il gruppo è importante, ma guarda Marco, i risultati fanno il gruppo.
2: Certo. Ma io l'ho sempre detto che poi alla fine...
1: E poi dice, no, ma il gruppo fa... l'ottimo gruppo fa i risultati. Sì.
0: Non fanno solo il gruppo, i risultati fanno tutto.
1: Fanno tutto.
0: Perché si spostano i giudizi.
2: Esatto.
0: I giudizi di un allenatore, di una squadra, di un giocatore, a seconda che se vinci. Io mi ricordo, ma lo sai anche tu Stefano, tu vincevi, facevi una partita di merda, 6.5. Ma come, ho giocato di merda? Facevi una partita straordinaria, perdevi 2-0, ecco. 5, ma come 5? Ho marcato Bruno Giordano, non ha toccato palla, per dire una, che non si offende Bruno, però per
1: anche
0: dire,
1: perché non, è per vero, dire... non era vero, non è mai stato vero.
0: No, una cosa, no, invece sì, invece mi è venuta a
1: ma io ti provoco, Massimo.
0: Invece no, lo so, ma ti porto questa testimonianza.
1: Ma no,
0: che
1: ma ci credo.
0: Padre viene a vedermi in un Napoli-Empoli dove noi perdiamo 4-0, ma Giordano, bisogna dirlo, non la struscia, giocavano davanti Carnevale,
1: adesso,
0: Maradona e Giordano.
1: E adesso lo chiamiamo.
0: Aspetta.
1: Un giorno, dai.
0: Chiamalo. Mio padre prende il volo di ritorno e torna a Milano e si siede nella sala, all'epoca, nella sala d'attesa con Bianchi, Ottavio Bianchi.

0: e chiede, naturalmente non gli dice sono il papà di Massimo Vambari, gli dice scusi mister, oggi ho visto Giordano un po' spento, gli ha detto mio padre, e lui gli ha risposto Bianchi, che peraltro poi è uno sempre ma è stato marcato bene da Massimo, da Brambati. Questa me la ricorderò per sempre, questa roba che mi disse mio padre. Oh, mi ha detto una cazzata.
1: Voto
2: quanto ti hanno messo?
1: 5, perché hai perso 4-0.
0: No, non mi ricordo. No, in quell'occasione, guarda, lo vado a rivedere perché mio padre si è ritagliato tutti.
1: Che ha fatto degli archivi storici immemoriali.
0: No, vabbè, io avrò 45 album di articoli, foto.
2: Che bello,
1: perché trasuda passione, Massimo.
0: Era
1: bello,
0: sportivo, l'intrepido.
1: Oh,
0: tutto.
1: Ma ieri lo sai che c'è stato Giacomo?
2: Giacomo Ferri,
1: gli ho detto: Giacomo, ma a memoria sai il Torino campione d'Italia del a memoria ci ha messo 3 secondi. Castellini, Santin,
0: Castellini, Santin, Salvadori, Patrizio Sala, Mozzini, Caporale,
1: Claudio Sala,
0: Pecci, Graziani, Zaccarelli, Pulici.
2: Grande. Beh, oh, domenica fa 50 anni l'ultimo scudetto del Toro.
1: Senti Massimo, a proposito di Toro,
0: speriamo di non vedere
1: perché Giacomo era allora facciamo una parentesi granata.
0: Giacomo è tifoso dell'Inter, punto. Andiamo avanti, vai.
1: Vabbè, ma
0: dai, vai avanti.
1: Pure tu, però.
0: Te lo dico io. Giacomo è tifoso dell'Inter.
2: Dai, di che io devo dire? Aspetta, devo la
1: parentesi granata. Ieri abbiamo parlato, no, sul futuro della posizione tecnica di D'Aversa. Lui era favorevole a riconfermarlo, mentre si sta così
0: vociferando Gattuso.
1: No, facendo stare De Rossi, il nome di De Rossi è Cairo. No. Vorrebbe portare De Rossi. Tra l'altro, considerando che ieri non abbiamo analizzato questo aspetto, che Petraghi
0: io ho sentito, però io ho sentito De Rossi pure per la Fiorentina.
1: Sì, vero. Ma tu saresti per la riconferma di D'Aversa o opteresti per una cosa, diciamo, più di rottura e quindi andare altrove?
0: Allora opto per, siccome sono amici tutti e due, opto per De Rossi alla Fiorentina e D'Aversa ha riconfermato al Toro. Io sono contento così.
1: Hai fatto 0-0.
2: Hai fatto proprio un pareggiotto bello tosto.
0: Un pareggiotto.
2: Grande. Va bene. Massimo, ci dobbiamo fermare. Ti mandiamo un abbraccio, a presto.
0: Ciao, grazie.
2: Massimo Brambati. Ci fermiamo, poi apriamo una parentesi con della Fiorentina e torniamo da Radio Firenze Viola con il direttore Tommaso Loreto che ci dice un paio di cose. Tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con il tennis. Jannik Sinner consolida ulteriormente il suo cammino all'internazionale BNL d'Italia e c'entra le semifinali raggiungendo Luciano Darderi. L'alto altoatesino infatti archivia la pratica Andrei Rublev in 2-7 in un match senza storia e reso più teso solo da un leggero calo nel secondo parziale. 6-2, 6-4 il risultato finale in 1 ora e 31 minuti. Ora Jannik attende il suo prossimo avversario che arriverà della sfida serale tra l'andaluse e Medvedev. E alla finale dell'internazionale d'Italia di tennis a Roma domenica 17 maggio è confermata la presenza di Sergio Mattarella. Il presidente della Repubblica, da sempre grande appassionato di sport, aveva ricevuto l'invito a presenziare dal numero uno della Federtennis Angelo Binaghi durante il recente incontro avuto al Quirinale. Mattarella ha accettato con piacere, bissando quanto fatto lo scorso anno quando arrivò al Foro Italico per assistere al trionfo di Jasmine Paolini contro Coco Gauff. Quest'anno toccherà agli uomini con l'auspicio che ci sia la presenza di almeno uno tra Sinner e Darderi che sono ancora in corsa. Il calcio, 2 giorni di riposo, 2 come trofei vinti, Scudetto e Coppa Italia. Le 2 coppe con cui l'Inter sfilerà per le vie di Milano domenica prossima, 17 maggio. Chivu ha concesso 48 ore libere ai suoi ragazzi dopo il trionfo dell'Olimpico. La squadra tornerà dunque ad allenarsi solo alla vigilia dell'ultima apparizione dell'anno a San Siro. Tra i tanti dubbi che riguardano la 37esima giornata di Serie A, la certezza è che i nerazzurri scenderanno in campo domenica alle 15 contro l'Hellas Verona. Una passerella d'onore con una celebrazione finale, consegna dello scudetto e festa in uno stadio nuovamente tutto esaurito. Dal Meazza prenderà poi la via la parata per le vie di Milano che si chiuderà come consuetudine in Piazza Duomo. Intanto la Lega di Serie A ha presentato ricorso al TAR contro il provvedimento della Prefettura di Roma che aveva disposto lo spostamento del derby tra Roma e Lazio da domenica alle 12.30 a lunedì 18 maggio alle 20.45. Al momento resta valida la scelta del prefetto di far disputare il derby capitolino nella serata di lunedì. L'esito del ricorso presentato nelle scorse ore dalla Lega è atteso entro il pomeriggio di oggi, quando potrebbe arrivare la parola definitiva sulla vicenda. La vela ufficiale l'iscrizione di Team Australia alla Louis Vuitton Cup. Il Royal Prince Edward Yacht Club sarà il 6° challenger per la prossima edizione della Coppa di Vela, che definirà lo sfidante per l'America's Cup. New Zealand ha accettato la sfida di Team Australia, che avrà il sostegno di John Winning. Va ricordato che le nuove regole per AC75 della Louis Vuitton Cup prevedono almeno una velista donna in ogni team. Inoltre ci saranno sistemi alimentati a batteria. E per lo sport è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Stai ascoltando TMV Radio.
3: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento. Solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, bene. Ci siamo, Stefano, con l'ultimo tratto di trasmissione. Poi daremo la linea a tutta C che proseguirà la programmazione del pomeriggio. Dunque, Stefano,
1: eccoci.
0: È pronto il collegamento, mi dicono. Andiamo da Tommaso Loreto, il
1: direttore. Ciao, Tommaso.
0: Di Firenze Viola. Ciao, Tommaso.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti, ben trovati.
0: Come stai?
2: Come state?
0: Bene, bene. Tu?
2: Io insomma, mi fate venire in mente i collegamenti con voi dalle città della Conference League e siccome ancora non mi sono ripreso, stavo domandando se ero in ritardo nel collegarmi con voi, ma ahimè l'avventura europea della Fiorentina è finita.
0: Siamo noi in ritardo con te perché ci siamo allungati nel blocco precedente, caro Tommaso. No, però Tommaso, senti, ti riporto io invece.
2: Diteli.
0: Ad una cosa che volevo capire un po', perché sono un po' di giorni. Allora, ieri abbiamo parlato di un po' della Fiorentina, su quello c'è incontro, c'è stato, non c'è stato, arriva, si incontrano, decidono che fa Paratici con Vanoli. Oggi leggo Vanoli più sì che no. Ma come siamo messi qui, questa cosa?
2: Guarda, io l'ho definita un po' una partita a scacchi, anche perché insomma Paratici ce lo hanno raccontato essere comunque uno stratega, e quindi in questo momento, che è un po' una via di mezzo chiaramente tra la fine della stagione e la programmazione della prossima, sta lavorando molto molto sotto traccia anche e soprattutto sul fronte dell'allenatore, quindi poi grandi novità sostanzialmente non ce ne sono, al di là poi degli incontri che tra Paratici e Vanoli sono quotidiani, forse solo perché sono insieme al Viola Park, al centro sportivo della Fiorentina. E la conferma di Vanoli è un aspetto che ad ora non possiamo ancora del tutto escludere, e questo è evidentemente quello che sta facendo ancora credere Paratici nei confronti del suo stesso allenatore, un po' perché la stagione deve ancora finire, ma un po' perché anche le primissime scelte sono chiaramente obiettivi per niente semplici da raggiungere. Noi sappiamo che per esempio Iraola è probabilmente il nome in cima alle preferenze del DS Viola, è però, oltre che essere stato fresco di nomina di allenatore dell'anno in Premier League, un obiettivo di club come il Chelsea, ma lo stesso Crystal Palace chiaramente mettono sul piatto obiettivi e orizzonti che la Fiorentina non può offrire, quantomeno anche solo a livello di partecipazione nelle competizioni europee. E anche in Italia, dove il nome più gettonato resta quello di Grosso, insomma, osservando il valzer di allenatori che potrebbe partire in estate, con Grosso che, per quel che abbiamo capito, piacerebbe anche al Bologna se italiano dovesse partire, io credo che Paratici in questo momento
0: al Bologna,
2: stia
0: di la verità.
2: Allungando credo che stia allungando il discorso con Vanoli per vedere poi le evoluzioni, perché poi ci sarebbe anche De Rossi, che è un altro nome che non possiamo depennare. Quindi è un momento in cui la sensazione è che la Fiorentina stia prendendo tempo, poi probabilmente Paratici la soluzione ce l'ha già in testa, l'ha già decisa.
0: Ma di la verità, tu Grosso lo manderesti al Bologna, di la verità.
2: Io, se vuoi un parere personale, sì, se ti devo dire in questo momento dei vari nomi raggiungibili.
0: Lo sai che quando parliamo
2: però
0: adesso...
2: Io mi prenderei De Rossi, va bene, ve lo
0: De Rossi,
2: dico. Sperenamente io preferirei De Rossi a Grosso.
0: Vedi Stefano.
2: Perché la Fiorentina quest'estate dovrà avviare un percorso di...
0: Scusate, perché però perdonatemi, mi piace questa cosa che tira fuori Tommaso. Allora vi chiedo a tutte e due, perché è più credibile De Rossi De Grosso?
1: No, ma secondo me Firenze è una piazza calda, Daniele, insomma, sta facendo
0: Grosso
1: bene.
0: Grosso ti sembra uno freddo?
1: No, però insomma, dal punto di vista mediatico, anche della, insomma, Daniele... Credo che a Firenze piaccia di più, non ti so dire il motivo, però insomma poi sono bravi entrambi, non è che posso fare stilare una classifica di merito rispetto a quello che hanno fatto vedere. Grosso sta allenando da parecchio tempo, ha fatto molto bene in B, ha fatto promozioni importanti, ha fatto bene quest'anno col Sassuolo, De Rossi ha fatto bene con la Roma, ci dimentichiamo. Okay. Poi dopo è stato sollevato all'incarico dopo due giornate e uno si ricorda l'esonero lì, ma poi tra l'altro voglio dire, folle, senza proprio giustificazione, senza motivi.
0: Vero, verissimo.
1: Proprio realistici. Però ha fatto un pezzo quando ha preso il posto di Mourinho, a Roma. Sì, è vero, lui è romanista, quello che ci pare, però insomma ha fatto un ottimo lavoro. A Genova ha dimostrato di saperci fare, e quindi Firenze, quando lui dice non mi va di prendere il 100%, non dico adesso De Rossi a fine partita, ci ha tenuto un po' i tifosi del Grifone lì, però insomma è stato corretto, perché non devi mai illudere, magari sai, ci sono strade, corteggiamenti anche, voglio dire,
0: certo,
1: importanti,
0: certo,
1: ma... e secondo me ha detto bene Tommaso. La Fiorentina forse nel suo destino, non lo so, perché io pensavo che Grosso fosse fatta, invece mi sembra di capire dalle parole di Tommaso, da quello che si sta, dai fatti che si stanno sviluppando negli ultimi giorni, che ancora sta panchina è vacante.
0: Beh sì.
1: Sì, dicono Manoli, sì, ma insomma io non ci credo tanto che Manoli possa restare.
2: Sì, io poi credo che su perché De Rossi tu, al di là del passato, è stato comunque già molto vicino,
1: esatto,
2: a questa panchina
1: in passato, sì.
2: Però rispetto a Grosso, De Rossi incarna quel concetto di identità che la piazza fiorentina in questo momento anela, se mi passate il termine, perché veniamo da una stagione dove, al di là di tutti i problemi che abbiamo sempre segnalato, la società, la proprietà, gli errori sul mercato, tutto quello che volete, ma poi chi è andato in campo ci ha messo veramente poco. E prendo ad esempio anche una delle ultime partite, il 4-0 di Roma, ha confermato come questo gruppo sia lontano anni luce dal concetto di attaccamento alla maglia e ai colori che si aspetta questa tifoseria, perché la Fiorentina era sostanzialmente salva e ci sta di perdere a Roma, non ci sta di arrendersi, di uscire dalla partita dopo mezz'ora, e questo ha sancito proprio un'annata in cui veramente questa squadra in campo raramente la si è vista provare a difendere i colori e la maglia che indossava. Sotto questo profilo, un allenatore come De Rossi secondo me potrebbe assolutamente ricostruire quel concetto di identità che a Firenze è venuto meno, per la personalità, per quella che è la storia di De Rossi, che è sempre stato l'emblema, no, dell'identità giallorossa a Roma. È Grosso, è un ottimo tecnico, però forse non so spiegarvi nemmeno io perché non scaldi più di tanto in questo momento, forse perché rispetto ad altri allenatori giovani, non mi permetto di dire, non si vede quel marchio indelebile nel gioco.
0: No, sai invece qual è?
2: Questo, ecco.
0: No, beh, però il Sassuolo ha giocato buone partite. Il Sassuolo ha fatto un buon calcio. Non è... Però forse, che ti posso dire? De Rossi buca il video. È uno che te grosso meno. È meno
1: tira di più.
0: Ecco, capito? Però magari è molto più allenatore. Questo non possiamo sapere.
2: Molto, questo
1: più,
2: è vero,
1: molto più
2: questo
1: allenatore,
2: è assolutamente,
1: non lo so,
2: vero,
0: non lo possiamo sapere.
2: Ma infatti noi comunque
0: come carriera da allenatore è stato più allenatore di Rossi. De Rossi è in confronto a Grosso.
1: De Rossi ha allenato la Roma,
0: però insomma
1: l'ha allenata bene, ha fatto una semifinale d'Europa League. Grosso l'ha fatta, ha allenato la Roma, ha allenato,
0: non
1: c'ha
0: avuto mai l'opportunità, però.
1: Però noi non commettiamo questo errore, molto più allenatore di De Rossi. E perché? Parliamone, no, mi interessa sto dibattito. Perché? No. Perché ha fatto
2: portare
1: il Sassuolo in Serie A?
2: Io non credo.
1: Perché ha portato il Sassuolo in Serie A? Perché ha fatto un ottimo campionato al Sassuolo, dove in precedenza credo che nessun allenatore abbia fallito. Attenzione nelle valutazioni.
0: Fatto un sacco di garetta,
1: Ma De Rossi, ho capito, ma De Rossi sta facendo. Ha salvato il Genoa. Ha sostituito José Mourinho, cioè non che probabilmente adesso andrà a Real Madrid, è stato ormai diciamo liquidato in 4-4-8, ma insomma sta ritornando in auge, ha fatto bene con Benfica, ha preso il posto di Mourinho, amato dai tifosi della Roma, e ha fatto bene, ha portato la semifinale, ha portata quinta, sesta in Europa League e in semifinale di Europa League a Roma.
2: Sì, sì.
1: Cioè non è che ha allenato, sai, con tutto il rispetto, una squadra provincia. No, ho capito, ma insomma, perché Grosso dovrebbe essere più preparato di De Rossi?
0: Ma perché deve essere meno preparato di De Rossi?
2: Ragazzi,
0: domanda che faccio,
2: che
0: perché deve essere
2: aspetto...
0: meno preparato?
1: No, meno preparato, però non più preparato. Perché, ecco perché sono intervenuto, dice, perché Grosso è più preparato di De Rossi? Io non lo so. Bravo, sono tutti e due bravi, però perché De Rossi deve essere inferiore a Grosso?
0: No,
1: perché ha fatto meno esperienza? Secondo me ne ha fatta una che vale per tutte le esperienze. Cioè, allora, che pareggia tutto il percorso professionale, perché tu allenato 8 mesi a Roma, tu dici vabbè è facile allenare a Roma, secondo me no.
2: Sai, c'è anche da dire, ripensando al passato qui a Firenze, che per esempio Italiano arrivava con una scia di successi, no? Le varie promozioni e la salvezza dello Spezia.
1: Sì,
2: Forse su
1: certo.
2: Grosso il lavoro è
1: Ma Grosso è
2: stato
1: bravissimo, Tommaso,
2: meno
1: nessuno mette in
2: evidente, meno
1: dubbio.
2: conosciuto. Dopodiché, fatemi dire una cosa fondamentale, io non mi aspetto che Paratici poi alla fine scelga in base alle sensazioni o ai giudizi della piazza. Mi viene da dire che la scorsa estate probabilmente la Fiorentina, ai tempi Pradè, c'erano anche Ferrari e Goretti, probabilmente scelsero Pioli anche e soprattutto per andare incontro alla
1: La
2: piazza
1: piazza,
2: dopo
1: sì.
2: l'addio di Palladino.
0: Ma per me la
2: Pioli
0: piazza non
2: era
0: ci
2: un
0: deve mai andare
2: ex,
0: incontro, io la vedo così.
2: era gradito ai
1: Sono
2: tifosi,
1: d'accordo,
2: aveva
1: ma
2: tutta una
0: mai,
2: serie,
0: mai,
2: no?
0: è un errore,
1: sono
0: un
1: d'accordo, però
0: errore.
1: dico una cosa, per Firenze, cioè Firenze quest'anno ha vissuto un incubo continuo, è stata una
0: Sì.
1: depressione, cioè, no, Tommaso, cioè, voglio dire, sei
2: No, un
1: ultimo,
2: incubo.
1: dicembre, cioè,
2: Un'annata
1: ti stavi
2: disastrosa,
1: centenario, una
2: quindi.
1: cosa che, e tu ti ripresenti con la riconfermina?
0: Non lo
1: Non
0: so,
1: va, ma
2: questo è
1: no, devi
2: vero.
1: accendere. Magari Vanoli andava bene se arrivava, che ne so, settimo, ottavo, dice, vabbè, fai un altro anno con Vanoli. Adesso, secondo me devi cambiare, ma non per Vanoli, che secondo me resta un ottimo allenatore, ma
0: No,
1: deve
0: ma
1: cambiare. Firenze, cioè, ha bisogno di un'aria diversa. Poi, sbagliato giusto che sia, lo stabilirà il campo e il tempo, ma secondo me, dal punto di vista proprio della scelta, Marco, è il momento proprio, no? Che non
0: sì.
1: puoi, è il momento in cui tu non puoi riconfermare e riproporre lo stesso allenatore, che sia Vanoli, che sia X, Y, Z, come si chiama, non lo puoi riproporre a Firenze in questo momento.
0: No,
1: Io
0: no,
1: sono
0: poi
1: d'accordo poi con te che
0: Stefano.
1: non è che deve decidere la piazza,
0: No, mai, mai.
1: però
0: Una società che segue la piazza è una società che non va lontano, non può mai seguire l'umore della piazza. Deve seguire
1: però
0: un'idea, un progetto che poi può corrispondere con
1: sono d'accordo,
0: un
1: bravo, sì,
0: volere della piazza è un altro discorso.
1: però
0: Ma se
1: Firenze
0: vai
1: secondo me in
0: dietro la
1: questo
0: piazza
1: momento
0: vuol dire
1: non
0: che
1: può,
0: sei
1: sì,
0: societario.
1: ma dopo un anno così devastante, per tutti, per Firenze, per la società, per i tifosi, per tutti, te ti ripresenti un'altra volta con chi
0: E
1: allenato l'anno prima, cioè, non c'è, non è il momento, non
0: mi
1: è il
0: correggerà
1: momento.
0: Tommaso. A questo punto tu non ti puoi presentare né con De Rossi né con
1: No,
0: Grosso.
1: ma
0: Devi
1: con,
0: allora presentarti con un allenatore che per
1: no,
0: forza deve
1: perché?
0: avere un
1: Ti puoi
0: nome.
1: presentare con Grosso, con De Rossi, ma che, ma non perché
0: Ma
1: sembra che
0: perché
1: Vanoli, secondo me, non è che è dal
0: no,
1: punto
0: ma
1: di
0: io,
1: vista
0: ma
1: della
0: nemmeno
1: preparazione è
0: io, ma
1: inferiore
0: nemmeno
1: sia
0: io
1: all'allenatore.
0: confermerei Vanoli,
1: Oh,
0: attenzione,
1: ma in questo
0: nemmeno
1: momento
0: io.
1: Firenze vuole altro, non so come dirti.
0: Sì, però
1: Tu
2: più che
1: dici
2: altro,
1: giustamente,
2: ragazzi,
1: non deve
2: il
1: decidere la piazza, però.
2: problema che si sta creando, e che vi riferisco anche, per esempio, in virtù delle dirette di oggi e di ieri, quindi vedendo messaggi e interventi della tifoseria, si sta creando uno scenario che non è troppo piacevole nemmeno per i protagonisti, Vanoli in primis, perché la sensazione è che se Paratici avesse veramente voluto
1: L'avrebbe
2: credere in
1: riconfermato
2: Vanoli, lo
0: subito.
2: avrebbe già
0: Certo,
2: confermato. Bravi.
0: sono d'accordo,
2: Cioè, la
0: sono
2: Fiorentina
0: d'accordo.
2: avrebbe fatto
1: E
2: quello
1: perché
2: che ha
1: non l'ha
2: fatto la
1: fatto?
2: Juventus con
1: Sono d'accordo.
2: Spalletti.
1: E perché non l'ha
2: Prima
1: fatto?
2: ancora di capire se la
0: Perché vuol dire
2: Juve
0: che non
2: sarà in
0: conferma, dai.
2: Champions o meno.
0: Ma
2: A
0: non lo
2: noi
0: conferma.
2: piace Spalletti, andiamo avanti con
0: Ma non lo
2: Spalletti.
0: conferma,
2: Allora,
0: Tommaso. Non lo conferma, secondo me. È
2: esatto.
0: questo. No, però ti
2: Però,
0: voglio. Due. Vai, vai.
2: siccome questo non è avvenuto, tanti si domandano, ma non è che siccome poi magari Grosso può finire a Bologna, Iraola non lo raggiungi, De Rossi alla fine resta al Genoa, e allora per non ritrovarsi il cerino in mano, la
1: Ma
2: Fiorentina tiene
1: sarebbe, ma
2: aperta la
1: Tommaso,
2: porta a
1: perdonami,
2: Vanoli
1: ma sarebbe
2: per
1: il modo,
2: ripartire da
1: ma
2: lui.
1: Tommaso, perdonami, sarebbe il modo peggiore per ripartire.
2: Assolutamente, ma è per questo che
0: Certo.
2: poi ci interroghiamo sul perché ancora la vicenda poi si è aperta.
0: Guarda, due cose velocissime, Tommaso, che siamo in chiusura e ti chiedo una cosa, ma gira anche la voce, anche prima abbiamo raccolto che qualcuno si tiene sempre un po' la finestra aperta sul futuro di Paratici, che potrebbe
2: Ah, sì.
0: anche. Ma sta cosa a Firenze come viene vissuta, affrontata?
2: Male,
0: Ho capito, ma
2: ovviamente male.
0: ci sono voci in questo senso?
2: Allora, per quel che abbiamo capito, che ci siano degli interessi è reale, e quindi
0: Di
2: del Milan, ma anche della Roma.
0: chi?
2: E la riflessione da fare è come mai sul mercato due club come Milan e Roma pensano che si possa fare un discorso con Paratici appena arrivato da 3 mesi alla Fiorentina. Questo è l'aspetto principale. Sull'aspetto sul fronte Fiorentina-Paratici ovviamente non arriva nessuna conferma all'ipotesi clamorosa di andarsene. Io credo che lo stesso Paratici tornerà un po' a parlare di queste vicende, anche perché prima di Roma-Fiorentina lui smentì, ma come dire, fu anche abbastanza morbido sulla Roma, disse è un grande club, fa piacere che ci siano queste voci, come potete immaginare i tifosi non hanno fatto grandi salti di gioia. È purtroppo anche questa un po' la conferma di come ancora la ripartenza viola non sia avvenuta e di come si debba un po' riassestare il tutto con l'arrivo di Paratici, perché poi per esempio il presidente in questo momento è ancora in America, lo si sente, lo si vede meno, e quindi è ancora un limbo quello della Fiorentina, come vi dicevo, tra la fine di un'annata disastrosa e un lavoro ampio di ristrutturazione, tutto ancora da programmare.
1: Mi sembra di capire, insomma,
0: non è facile, è
1: come recitava Leonardo da Vinci, del domani non c'è certezza, del Paratici non c'è certezza, non c'è certezza che rimanga Paratici, non c'è certezza sul nome del nuovo allenatore, quindi la situazione si complica.
2: Bisogna attendere, in questo momento davvero c'è poco da fare in casa Viola se non attendere. È chiaro che qui il ritornello è che Paratici potrebbe vedere, come dire, dei margini di manovra e di intervento limitati all'interno del club, e allora potrebbe anche prendere in considerazione e guardare altrove, ma ad ora conferme a questo non ci sono.
0: Va bene, seguiremo un po' il tutto. Tommaso, grazie come sempre, un abbraccio e buon lavoro a te e a tutta la Firenze Viola, a prestissimo.
1: Ciao, grazie ancora.
0: Allora,
1: ho sbagliato Lorenzo De Medici, una cosa clamorosa. Non era Leonardo, domani non per certezza. Lorenzo De Medici, tra l'altro, una delle famiglie a Firenze. Ma comunque Firenze è incredibile, cioè, secondo me merita un po' di serenità, perché
0: un bel caso.
1: Secondo me Paratici è richiestissimo.
0: No, vabbè, vediamo,
1: non
0: vediamo.
1: Ti sei fatto quest'idea?
0: Se c'è questa situazione intorno, sì, sì, però vedi. Vediamo, perché credo che ci sarà anche il mercato dei direttori sportivi quest'estate, c'è un bel movimento lì, quindi bisogna seguire anche questa faccenda.
1: Intriga di più, lo sai.
0: Sì, è molto interessante. Ad esempio, Manna va verso la conferma a Napoli.
1: Tutte queste cose, queste sirene gli hanno fatto anche incrementare, capito come funziona?
0: Oppure i direttori sportivi cominciano a fare. Allora ci dobbiamo fermare, perché siamo arrivati al
1: a
0: termine.
1: Domani.
3: Da noda, andavo con una scheggia, no? Dopo io ho una potenza nei bracci.
0: Grazie, saluto.
1: Ciao, ciao, domani, ciao Marco, ciao a tutti.
0: Gabriele Latini, ciao Stefano, vi lasciamo a tutta a domani, ciao.
4: Maracanã.
5: Ben trovati dalla redazione.
6: Antivirus in apertura. Negativi i primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti. Nessuna positività rilevata per il cittadino britannico, il suo accompagnatore, il marittimo calabrese e una turista ricoverata a Messina. Il Centro Europeo di Prevenzione tranquillizza. I casi sono scesi ad 8 e allo stato non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale del focolaio che si è sviluppato sulla nave Ondius. Allarme dei medici ospedalieri. Il sistema non reggerebbe a una nuova pandemia. Pericolo che però il ministro della salute esclude.
5: La famiglia Poggi non ha nemmeno sfiorato le migliaia di euro del risarcimento versato da Alberto Stasi negli anni e anzi è disposta a restituire la somma qualora una sentenza ribaltasse la condanna del fidanzato, dichiara, unico condannato per l'omicidio della 26enne. Lo ha detto uno dei legali della famiglia dopo che negli ultimi giorni il destino dell'ingente risarcimento è stato oggetto di dibattito.
6: La Corte d'Assise di Milano ha condannato a pene fino a 30 anni di reclusione i tre imputati, tra cui l'esecutore materiale e due mandanti, per il rogo appiccato il 12 settembre 2024 in un magazzino showroom a Milano in cui morirono tre giovani cinesi, tra cui due fratelli di 18 e 17 anni e un 24enne. Erano ospiti per la notte e stavano dormendo. Il movente, secondo le indagini, sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio. Le accuse erano di omicidio volontario plurimo aggravato, incendio e tentata estorsione.
5: Dopo la disfatta elettorale alle amministrative del 7 maggio scorso, in Gran Bretagna continua la sfida alla leadership di Starmer. Dopo le dimissioni nei giorni scorsi di alcuni ministri laburisti, anche il ministro della Sanità, Wes Streeting, ha lasciato il dicastero. Streeting, indicato dai media come esponente della destra laburista, ha formalizzato per primo la candidatura a spodestare il premier come capo del partito di maggioranza e del governo.
6: Piogge temporali insistono sull'Italia e anche per domani, venerdì, la Protezione Civile ha valutato una nuova allerta meteo gialla per temporali su 6 regioni: Abruzzo, Lazio, Lombardia, Molise, Toscana e Umbria. Tutta colpa di un'area depressionaria che ha portato a un repentino peggioramento meteo su gran parte del centro-nord dell'Italia, con temporali localmente forti e venti sud-occidentali in intensificazione.
5: La 32esima vittoria di fila in un Masters 1000 regala a Jannik Sinner la semifinale di Roma, dove a terra, dopo un altro grande match, il russo Andrei Rublev, numero 14 ATP e numero 16 del tabellone, deve inchinarsi 6-2 e 6-4 di fronte al numero 1 del mondo, che vince con autorità in 1 ora e 31 minuti. Evidente la differenza di valori tra i due tennisti, con Sinner che tiene in mano la sfida concedendo giusto un break nel secondo set. In semifinale Jannik attende il vincente del confronto Medvedev l'andaluse.
6: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: Siete all'ascolto di TMV Radio.
8: Udite, udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
9: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
10: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buonasera e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Giovedì, non ricordo la data, 14 maggio, ho dovuto controllarla, ma... beh, se accade questo è per l'emozione di questa puntata, quindi vado subito ad addentrarmi con quelli che sono gli ospiti. Ovviamente è la voce femminile del programma che vi sta parlando, Claudia Marrone, ed è un piacere ritrovare con me direttamente dalla redazione di tuttaci.com Beppe Lenoci.
2: Ciao Claudia, ciao a tutti.
1: Come siamo belli anche in camicia, wow. Fantastico.
2: Un vestito elegante per i prossimi turni dei playoff.
1: Giustamente, sappi comunque che io mi ero lamentata in diretta, i podcast lo potranno confermare, con il buon Ivan Cardia, perché non ti aveva più messo in turno con me e la cosa non era a me gradita.
2: Quindi, abbiamo risolto, direi che abbiamo lamentele... risolto.
1: Sì, assolutamente, le lamentele hanno avuto ora i miei capelli un pochino meno e le cuffie non mi aiutano, mi perdoneranno coloro che ci stanno seguendo in diretta streaming o sul canale 61 del digitale terrestre. Devo un attimo rivedere il look, ma va bene. Non ci sono invece da rivedere i playoff, perché con oggi è stato sorteggiato tutto il percorso che ci porterà alla finale di questo cammino verso la Serie B. Si giocheranno i quarti di finale, l'andata domenica 17 maggio, il ritorno mercoledì 20 maggio, e le gare contrapporranno Casarano Union Brescia, Salernitana Ravenna, Potenza Ascoli e Lecco Catania. Ci sarà poi la Final Four, quindi le semifinali, ma Beppe, lascio intanto a te la parola per commentare quelle che sono queste quattro sfide che ci accompagneranno poi nella fase davvero caldissima di questi playoff.
2: Sì, è una fase che potremmo definire girone C contro il resto del mondo, perché ci sono le quattro squadre del girone C che affrontano le altre due del girone B e del girone A. Ci sono state le sorprese ieri, il Casarano forse è la sorpresa in assoluto, non quanto per il risultato ottenuto, ma per come è arrivato, perché pensare di tirar fuori una rimonta così era anche abbastanza complicato. In realtà la squadra ha dimostrato ciò che ha fatto vedere nella stagione regolare e ha messo a terra una partita direi perfetta. Mi faccio fatica a pensare anche a qualcosa che non è andato, nonostante l'aver giocato in 10 e recuperare due gol giocando in trasferta. Ha fatto il massimo, ha fatto quello che poteva fare e ti dirò la verità, nel sorteggio forse ha pescato tra le quattro squadre forse quella un po' più in difficoltà delle quattro, perché l'Union Brescia ha delle mancanze in difesa in questo momento e potrebbero pesare vista la bocca di fuoco del Casarano. Diciamo questo rispetto a quello che abbiamo visto ieri sera. Poi ovviamente la Salernitana doveva passare il turno, lo ha fatto con qualche difficoltà, il Lecco ha trovato quell'episodio all'ultimo secondo che spesso fa svoltare la stagione, quindi vedremo come andrà poi col Catania. E il Potenza, diciamo che era l'unica squadra ad aver ipotecato con serietà il passaggio del turno all'andata, e ha dimostrato anche ieri di essere veramente l'underdog di tutti questi playoff.
1: Tra l'altro, Beppe, la gara tra Renate e Casarano, che è stata vinta appunto dai rossoblù, ha segnato oggi un po' uno spartiacque per il Renate di questo pomeriggio, la notizia dell'addio con mister Luciano Foschi. Insomma, sono diversi anche i movimenti in panchina, perché ieri c'è stato quello tra il Guidonia Montecelio e mister Ginestra. Boscaglia invece prolungato con la San Benedettese, quindi anche chi non è più operativo nel post season si sta comunque attrezzando per preparare la stagione. Ma tornando sui playoff, queste quattro gare daranno poi le quattro semifinaliste e le semifinali, quindi si entrerà poi nel vivo della Final Four, si giocheranno domenica 24 per quel che riguarda l'andata e mercoledì 27 maggio. La semifinale A vedrà scontrarsi la vincente di Salernitana Ravenna contro quella di Casarano Union Brescia. La semifinale B invece la vincente di Potenza Ascoli contro la vincente di Lecco Catania. E sarà poi la vincente di questa semifinale B, peraltro, a giocare la finalissima di ritorno tra le Muramiche. Quindi la finale di ritorno di domenica 7 giugno si giocherà o in casa del Potenza, o in casa dell'Ascoli, o in casa del Lecco, o in casa del Catania.
2: Sì, non è un aspetto assolutamente da sottovalutare, anche perché può dipendere tutto da lì, tutto da quella sfida, da quell'ultima sfida. Il fattore campo può influire perché parliamo di stadi importanti, perché come la giriamo, sono otto squadre che possono contare su un pubblico importantissimo, squadre che hanno fatto delle gare in casa, forse il loro fortino, mi viene da pensare anche solo ad Ascoli e Catania, due tra gli esempi delle otto squadre qualificate. Sono interessanti anche gli accoppiamenti, perché magari mettere di fronte Potenza e Ascoli, che sono forse le due squadre tra quelle otto che giocano un calcio un po' più frizzante, un po' più anche spregiudicato, fa tenere tutto un po' in bilico. Perché magari Lecco e Catania hanno delle bocche di fuoco davanti, sono un po' più coriacee dietro, ma non hanno regalato questo calcio spettacolo. Salernitana e Ravenna hanno una storia, una tradizione. C'è Mandorlini, tra l'altro, che torna a Salerno. Ci sono un sacco di storie che si intersecano tra loro. Casarano in Brescia può succedere sostanzialmente di tutto, quindi ci si può aspettare tanto. Certo, come dicevi, la vincente poi della semifinale, che giocherà in casa la seconda gara, forse ha un pizzichino di favore dei pronostici in più. Quindi chi tra Potenza, Ascoli, Lecco e Catania andrà ad affrontare poi la finale può partire leggermente con i favori del pronostico.
1: Il Lecco già lo ha dimostrato qualche anno fa, insomma, contro un Foggia che sembrava già promosso in Serie B. Ecco invece il colpo di coda dei Blu Celesti, che tra l'altro allora erano proprio allenati da Luciano Foschi, di cui
2: Esatto.
1: abbiamo parlato poco fa. Ma Beppe, chi vedi favorita tra queste otto squadre?
2: Allora, io resto sempre sulla mia idea del Catania, anche perché non è ancora sceso in campo, quindi mi perdoneranno i tifosi atenei, non voglio portare sfiga assolutamente, ma tra tutte le otto vedo il Catania. Avrei detto anche l'Ascoli, quindi praticamente mi gioco le mie favorite già in
1: Benissimo,
2: un'ipotetica
1: a posto.
2: semifinale, quindi siamo a posto così.
1: Una delle due.
2: Però sì, però bisogna anche capire come arriveranno. Mi preoccupa più come arriverà l'Ascoli, ma non dal punto di vista tecnico-fisico, quanto più dal punto di vista mentale, perché, ripeto, è stata una mazzata un po' importante. Lo staff tecnico è qualificato per far superare questa botta, però è stata una bella botta, perché secondo me ad una certa ad Ascoli ci credevano, è sfuggito di pochissimo. Il primo posto, ecco, è la domanda un po' che ci facciamo tutti del come risponderà l'Ascoli. E ripeto, tra tutte le squadre ha trovato la squadra più simile, secondo me, sia come gioco, sia come forse in questo caso sarebbe stato più comodo un Lecco o un Casarano, più che il Potenza, che secondo me tra le otto addirittura esprime il calcio migliore dal punto di vista strettamente personale. Ma la squadra di Da Giorgio ha delle fisionomie di gioco che sono veramente difficili da replicare anche in Serie B. Comunque i giocatori buoni ce li hanno tutti, quindi saranno quelli a fare la differenza. Forse risentiranno un po' della stanchezza, tanto Salernitana, tanto Casarano, tanto Lecco, tanto soprattutto Potenza, però tra tutte le otto
1: Però
2: vedo comunque il
1: ieri,
2: Catania come favorito.
1: alla fine ieri di Bari, il tecnico del Casarano ha detto che questo entusiasmo poi fa sopperire un po' alla stanchezza. E Beppe, anch'io credo che il Catania al momento attuale sia la favorita. Probabilmente se si va ad analizzare anche la rosa è quella più forte a livello di organico. Però a me che piacciono tanto le favole, io non nascondo che sognavo una finale Casarano-Pianese. Io quella la sognavo proprio.
2: Sì, che
1: Cioè,
2: poi magari
1: bellissimo.
2: all'eliminazione dei playoff c'è sempre quel sentimento un po' contrastante, perché quasi cancella ciò che è successo prima, ma Casarano e Pianese sono le squadre che più si sono messe in evidenza nel percorso dei playoff, perché hanno fatto qualcosa di straordinario. La Pianese forse ha avuto il finale peggiore in assoluto dal punto di vista dei sentimenti, perché uscire con un calcio di rigore nell'ultimo minuto di gioco non è mai bello, però ecco, non deve cancellare mai tutto ciò che è stato creato. difficilmente avremmo messo la Pianese ad un passo dai quarti di finale a tutti gli effetti dei playoff a inizio stagione. C'è stata una crescita continua e costante anche nei singoli. Birindelli aveva
1: Sì.
2: tutto da dimostrare e ha dimostrato alla stragrande di potersela giocare tranquillamente, e il fatto di giocare a viso aperto anche con giocatori non di esperienza di Serie C, ma che magari si approcciavano la prima volta con tanti giovani, secondo me la Pianese può essere solo contenta. Ripeto, questi 3-4 giorni serviranno un attimo per metabolizzare, come si dice in maniera classica, la delusione, però davvero Casarano e Pianese sono le sorprese davvero dei playoff. Poi non ti nascondo che io invece avrei voluto, come l'ho detto prima, una finale tra Ascoli e Catania, perché per me sono le due squadre che tra tutte meriterebbero quel quarto posto in Serie B. Però si possono incontrare massimo in semifinale, va bene così. Non sottovalutiamo la Salernitana, perché con l'entusiasmo di ieri e con quel Donnarumma così potrà dare tantissimo filo da torcere.
1: Secondo me invece è stata una Salernitana, non dico fragile, però qualcosa di meglio ci si poteva aspettare, anche se poi insomma c'è stata una stagione di alti e bassi e comunque concordo con te quando dici che a livello di spettacolo Ascoli Catania probabilmente ne darà davvero tanto, tanto, tanto. E incuriosisce sì vedere come l'Ascoli approccerà poi a questo ritorno in campo, anche se secondo me Beppe sarebbe andata molto peggio all'Arezzo.
2: Sì, sicuramente. Da quel punto di vista non ci sono dubbi, anche perché l'Arezzo ha dominato il campionato per tre quarti, sostanzialmente. Ha avuto quel periodo di flessione nel periodo peggiore, e l'Ascoli il problema che ha risposto con una serie di vittorie, credo fossero 10 in 12 partite. Sto andando un attimo a memoria, perché comunque il mio cervello ha deciso bene di cancellare la stagione regolare per concentrarsi un po' nei playoff. Però di regola sono quelli lì i
1: Giustamente.
2: dati. Anche perché, come dicono tutti gli allenatori, tutti i direttori sportivi, eccetera, eccetera, è un campionato a parte, quindi abbiamo deciso di archiviare mentalmente la stagione regolare. Certo, l'Arezzo l'avrebbe vissuto veramente male, male, male, male, male, male, un po' come è capitato successivamente negli anni precedenti al Padova, al Vicenza. Sarebbe stata una botta clamorosa. L'Ascoli ha fatto il massimo, ha fatto quello che poteva e secondo me ha raccolto tantissimo. Ripeto, per me, ma è un parere strettamente personale, non c'è una controparte che può dar ragione o torto, ha beccato la peggiore delle quattro.
1: Sì,
2: Perché
1: probabilmente sì.
2: giocheranno quasi a specchio
1: Anche
2: e
1: se,
2: l'idea di
1: Beppe,
2: gioco è identica, identica, quindi
1: però
2: ci
1: anche il
2: possiamo
1: Casarano secondo
2: aspettare.
1: me sarebbe stato noioso. Anche il
2: No, no,
1: Casarano
2: per
1: è un
2: carità, per
1: avversario
2: carità.
1: noioso proprio.
2: Anche perché poi con il Casarano ci sarebbe stato un ritorno in Chirico, insomma, ci sarebbero stati un po' di
1: Già.
2: intrecci interessanti. Però no, tra tutte, non lo so, a sensazione il Potenza è quella squadra veramente che ora, mi perdoneranno tutti gli ascoltatori, tutti i telespettatori all'ascolto, non voglio fare nessun paragone, ma penso a Potenza Ascoli, penso a una semifinale di Champions che c'è stata poco fa. Ovviamente tenendo i limiti di una terza categoria italiana, eccetera, eccetera, ma il livello di gioco secondo me potrebbe essere quello.
1: Beh,
2: Ora
1: sì, anche
2: finiscono
1: perché
2: entrambe
1: poi, Beppe,
2: 0-0 e mi segano tutti,
1: sì,
2: però.
1: sicuramente saranno tipo una copia di Milan-Juve più che della finale di Champions. Questo, vabbè, è chiaro, ovvio ed evidente, questo accadrà, però ecco, insomma, direi che forse alle volte si è visto del calcio un po' più bello in questi playoff di Serie C che in massima serie, questo si può dire.
2: Sì, ma con la massima certezza, anche perché ci sono squadre che non hanno nulla da perdere e squadre che vogliono dimostrare di saper giocare a calcio, che ogni tanto ci si dimentica come si gioca a calcio, l'abbiamo anche visto con la nazionale.
1: Sì, una nazionale che gioca, pensa te, questa era la notizia. E Beppe, un'ultima domanda su Tirolo Bari, chi sarà la quarta invece a retrocedere dalla B alla C?
2: Allora. Si aprono 1500. Ora non dovrei essere di parte, quindi cercherò di essere il più. Grazie per la domanda, molto semplice e molto lineare. Credo, da un certo punto di vista, possa essere, nonostante la stagione non positiva, possa essere favorito il Bari, che ha già 2 anni fa incontrato questa difficoltà E il San Nicola, se vuole, risponde alla stragrande, il clamoroso dodicesimo uomo in campo. Ed è ciò che è mancato al Bari quest'anno per fare una stagione buona, perché la tifoseria vale tantissimo. Quindi credo tra le due possa restare il Bari, ma sappiamo benissimo che c'è anche un fattore extracalcistico che viene preso in considerazione, che è la situazione della Juve Stabia. Quindi bisogna anche capire poi come andranno a giocarsi un attimo quelle carte lì, perché potrebbe anche non scendere nessuno tra 2 o 3 settimane. Vediamo.
1: Sì, potrebbe esserci anche
2: Ora.
1: effettivamente questo scenario. Certo è che forse mentalmente a questo playout cadetto arriva peggio il Südtirol, che si è ritrovato invischiato in questa lotta proprio negli ultimi 90 minuti della stagione. Per il Bari potrebbero anche essere quasi una festa questi playout, perché alla
2: Sì,
1: fine
2: diciamo, per
1: degli
2: come si
1: ultimi
2: era messa la
1: 90
2: stagione, hai
1: rischiava
2: completamente
1: la
2: ragione.
1: retrocessione.
2: Sì, hai
1: Sì.
2: completamente ragione, anche perché a 180 minuti il Bari era in Serie C. Quindi sembravano esserci veramente pochissime speranze per provare questa salvezza che stava anche stretta in una piazza come Bari, ma abbiamo visto che le stagioni quando nascono storte muoiono così. Però il Bari, come 2 anni fa, ha l'opportunità, credo 2 anni fa, sono a memoria, non ricordo, sinceramente credo fosse la Ternana, nel
1: 2 anni fa
2: play-out con
1: col
2: il Bari.
1: suicidio della Ternana, sì, con un
2: Esatto.
1: harakiri clamoroso della Ternana che aveva già la permanenza in B in tasca, poi decise di suicidarsi a Liberati perdendo 3-0, sì.
2: Esatto. Quindi io credo che tra le due sia più, cioè non sia favorito il Bari, perché il Südtirol ha fatto una stagione sicuramente migliore. Però in questa doppia sfida, secondo me il Bari può dire la sua. Ecco, e può riscattare in 180 minuti una stagione di 9 mesi deludente.
1: Un biennio un po' un biennio, un triennio un po' deludente,
2: Parliamo un po'
1: un
2: di
1: lungo
2: quest'anno, prendiamo.
1: periodo, un lungo periodo non proprio
2: Limitiamoci
1: esaltante.
2: alla
1: Beppe,
2: stagione in corso.
1: Beppe, io ti ringrazio tanto per essere stato con noi, ovviamente ci risentiremo super presto.
2: Grazie a te, Claudia, a presto.
1: Grazie di nuovo a Giuseppe Lenoci e alla redazione di Tutto C, proprio con Beppe. Abbiamo parlato della Pianese, di questa grandissima nota lieta dei playoff. Si è però concluso ieri il cammino delle zebrette amiatine verso la Serie B. C'è comunque da fare i complimenti alla formazione di Alessandro Birindelli, e lo stesso tecnico proprio nel post gara ha elogiato la sua squadra. Vi lascio quindi con le parole dell'allenatore, subito dopo una piccolissima pausa pubblicitaria e poi la seconda parte di A Tutta C.
3: Buonasera signor Birindelli, io credo che in questa sala stampa e in questo stadio nessuno possa far altro che farle dei grandissimi complimenti, perché stasera abbiamo visto una Pianese che in larga parte noi, e confesso, io personalmente non conoscevo, ma prima di questo doppio incontro adesso la conosciamo e sappiamo che è davvero una squadra piena di prospetti interessanti, giocatori che saliranno di categoria, probabilmente lei stesso farà magari un salto di categoria, perché questa Pianese ha messo in seria difficoltà una squadra molto più costosa, molto più, virgolette, accreditata, in un ambiente difficile. E poi c'è stato questo episodio del rigore che ha cambiato completamente la storia di questo doppio incontro. Ma restano i complimenti, resta la sensazione di aver affrontato una squadra davvero forte che in pochi conoscevano. Complimenti.
4: La ringrazio, ti ringrazio se posso darti del tu. Io ho grande amarezza perché poi al 95esimo sembrava quasi fatta. Però sono entrato negli spogliatoi, ho ringraziato i ragazzi perché hanno fatto qualcosa di straordinario quest'anno, anche oggi secondo me. Hanno fatto un buonissimo primo tempo, 50 minuti, poi come è normale che sia ci siamo un pochino abbassati perché poi la forza dell'Ecco anche nei cambi ci ha portato a difenderci negli ultimi 20 metri. Lo avevamo fatto bene, poi nel calcio si vince e si perde. A volte sono le più volte che si perde che si vince, rimane una grande amarezza, però io ragazzi devo dire ancora una volta grazie. Grazie perché mi hanno dato la possibilità di passare un'annata stupenda, di vivere dei momenti indimenticabili, l'ho detto anche a loro. Fino fatene tesoro di questi momenti, di quest'annata, perché per tanti può essere un crocevia importante e per tanti altri una ripartenza, perché hanno dimostrato anche oggi in un campo difficile di andarsela a giocare con tranquillità, con forza. E poi ripeto, il calcio, ci sono degli episodi, a volte ti vanno a favore, a volte ti vanno contro. Non sono qui per far polemica, non l'ho mai fatta tutto l'anno, quindi gli arbitri a volte sbagliano, a volte no, non lo so, non l'ho rivisto, quindi parlo per in maniera molto molto molto onesta e molto molto sincera. Quindi come sbagliamo noi, come sbagliano i calciatori, va bene così, accettiamo il risultato del campo, però ripeto, rimane grande amarezza, ma non toglie tutto quello di bello e di fantastico che questi ragazzi mi hanno dato e mi hanno fatto vivere.
3: Secondo me l'Eco ha cominciato a preoccuparsi di questa Pianese in questo ritorno quando si è reso conto che teneva in panchina Martei e Ongaro, che erano stati due fra i due più pericolosi della gara d'andata. E però i fatti le hanno dato ragione, perché poi i sostituti hanno fatto, insomma, si è ripreso là dove si era finito, con un piccolo assedio, possiamo dirlo. Al di là di 4-5 minuti nel primo tempo in cui l'Eco è sembrato venire fuori, ha sfiorato il gol, però il resto del primo tempo, con un inizio di ripresa, è veramente la Pianese da squadra di rango proprio.
4: No, ma io ripeto, la prestazione c'è stata, io non posso dire niente ai ragazzi. Poi non è neanche semplice per quelli che entrano negli ultimi minuti mettersi lì, capire la partita, la gestione dei momenti, la gestione di tante palle inattive, situazioni, falli, ripartenze che potevamo sfruttare un pochino meglio, tenere un pochino più la palla, però oggi conta solo il risultato di campo, perché poi c'è una squadra che va avanti, una squadra che si ferma, perché questo è, perché poi il bello e il brutto sono anche questi momenti, e noi bisogna essere bravi a gestire questi momenti, perché ripeto, nessuno può togliere quello che hanno fatto i ragazzi, al di là del finale dove come ho detto potevamo anche gestire, ma col segno di poi alla fine poi si va poco lontano, quindi mi prendo la parte buonissima di tutto il resto dell'anno.
3: Ecco, so che è prematuro, perché lo è sempre, però questo è un gioiellino, la sua squadra oggi è un gioiellino della terza serie. E per l'anno prossimo?
4: Ah, per l'anno prossimo ora facciamo sbollire un attimino questa amarezza, poi come ci siamo sempre detti e parlati con la società, ci metteremo a tavolino, faremo l'analisi dell'annata, di quello che sarà l'anno prossimo, con serenità, con tranquillità, capiamo anche poi le scelte della proprietà, cosa vorrà fare. Però ci siamo detti, fino a che non finiva il tutto, ecco, non ci saremo messi a parlare di niente, quindi ora ci prendiamo un paio di giorni quando rientriamo, poi settimana prossima ci rincontreremo, ci saremo messi a parlare di niente, quindi ora ci prendiamo un paio di giorni quando rientriamo, poi settimana prossima

0: sento di dire ottimo. Volevo un attimo chiederle come l'aveva preparata questa partita, se è andata esattamente fin dal primo tempo come se l'era immaginata, anche dal punto di vista dell'Lecco, come se si immaginava una risposta dell'Lecco così contratta, e se nella ripresa si immaginava, magari sfruttando una ripartenza appunto, di fare il 2-0 e poterla chiudere.
1: Me la immaginavo al contrario. Quindi l'immaginario mio era totalmente sbagliato, nel senso, no, a parte gli scherzi, mi immaginavo una partenza forte dell'Lecco, perché giocando in casa una partita di aggressività, di veemenza, perché comunque è una squadra anche fisica, oltre che brava nel palleggiare, è brava anche nelle ripartenze, perché poi con Ate in campo la partita e le caratteristiche erano un pochino diverse rispetto alla partita d'andata, però i ragazzi l'hanno interpretata subito in una maniera giusta, abbiamo sfruttato le opportunità che si sono create in queste ripartenze. Sicuramente è mancato un gol in più, perché se si andava sul 2-0, ripeto, poteva cambiare, ecco, anche il piano tattico del secondo tempo, oppure avere un pochino più di range per fare delle scelte anche diverse, ecco. Poi ripeto, questo lo rivedremo, lo analizzeremo, però ripeto, me la immaginavo diversa, ecco, andare agli ultimi 30 minuti e poi andarmi a giocare la partita nel finale, invece poi è successo totalmente il contrario. Però, come ho detto sempre, ragazzi ormai in campo sono padroni nella gestione dei momenti e hanno imparato a camminare da soli. Questo per un allenatore è tanta roba.
2: Mister, prego, prego. La cosa più incredibile è che fin quando avete giocato a pallone tutti quanti, 22 in campo, la Pianese era qualificata con merito. Dopo, quando c'è stato un mischione finale in cui non si capiva più niente, era saltato tutto, il Lecco ha prevalso. Esperienza, fortuna naturalmente, che cosa?
1: Ma io dico sempre che la fortuna innanzitutto bisogna andarla a cercare. Poi sicuramente è un fattore che c'è, ma ripeto, noi al di là di tutto sapevamo, per quello che avevano dato, perché i ragazzi poi avevano dato tanto, tanto, tanto, e non avevo la possibilità di cambiarne 8, perché per quello che avevano speso c'era quella necessità lì. Però ripeto, i ragazzi sono difesi bene, hanno lottato. Noi negli ultimi 10 minuti forse qualche palla in uscita si poteva gestire meglio, quello sicuramente sì, però ripeto, nulla toglie della partita, della prestazione che hanno fatto i ragazzi. Grazie.

Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con il tennis. Jannik Sinner consolida ulteriormente il suo cammino all'internazionale BNL d'Italia e centra le semifinali raggiungendo Luciano Darderi. L'alto altoatesino infatti archivia la pratica Andrei Rublev in 2-7 in un match senza storia e reso più teso solo da un leggero calo nel secondo parziale. 6-2, 6-4 il risultato finale in 1 ora e 31 minuti. Ora Jannik attende il suo prossimo avversario che arriverà della sfida serale tra l'andaluse e Medvedev. E alla finale dell'internazionale d'Italia di tennis a Roma domenica 17 maggio è confermata la presenza di Sergio Mattarella. Il presidente della Repubblica, da sempre grande appassionato di sport, aveva ricevuto l'invito a presenziare dal numero uno della Federtennis Angelo Binaghi durante il recente incontro avuto al Quirinale. Mattarella ha accettato con piacere, bissando quanto fatto lo scorso anno quando arrivò al Foro Italico per assistere al trionfo di Jasmine Paolini contro Coco Gauff. Quest'anno toccherà agli uomini con l'auspicio che ci sia la presenza di almeno uno tra Sinner e Darderi, che sono ancora in corsa. Il calcio, 2 giorni di riposo, 2 come trofei vinti, Scudetto e Coppa Italia. Le 2 coppe con cui l'Inter sfilerà per le vie di Milano domenica prossima, 17 maggio. Chivu ha concesso 48 ore libere ai suoi ragazzi dopo il trionfo dell'Olimpico. La squadra tornerà dunque ad allenarsi solo alla vigilia dell'ultima apparizione dell'anno a San Siro. Tra i tanti dubbi che riguardano la 37esima giornata di Serie A, la certezza è che i nerazzurri scenderanno in campo domenica alle 15 contro l'Hellas Verona. Una passerella d'onore con una celebrazione finale, consegna dello scudetto e festa in uno stadio nuovamente tutto esaurito. Dal Meazza

0: prenderà poi la via La Parata per le vie di Milano, che si chiuderà come consuetudine in Piazza Duomo. Intanto la Lega di Serie A ha presentato ricorso al TAR contro il provvedimento della Prefettura di Roma, che aveva disposto lo spostamento del derby tra Roma e Lazio da domenica alle 12.30 a lunedì 18 maggio alle 20.45. Al momento resta valida la scelta del prefetto di far disputare il derby capitolino nella serata di lunedì. L'esito del ricorso, presentato nelle scorse ore dalla Lega, è atteso entro il pomeriggio di oggi, quando potrebbe arrivare la parola definitiva sulla vicenda. La vela, ufficiale l'iscrizione di Team Australia alla Louis Vuitton Cup. Il Royal Prince Edward Yacht Club sarà il sesto challenger per la prossima edizione della Coppa di Vela, che definirà lo sfidante per l'America's Cup. New Zealand ha accettato la sfida di Team Australia, che avrà il sostegno di John Winning. Va ricordato che le nuove regole per AC75 della Louis Vuitton Cup prevedono almeno una velista donna in ogni team. Inoltre ci saranno sistemi alimentati a batteria. E per lo sport è tutto, a più tardi.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Ringrazio anche Gabriele Latini in regia, sempre prezioso, preciso e puntuale. Tanti cuoricini per lui e vado a dare la buonasera al nostro prossimo ospite, mister Carmine Gautieri. Mister, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Allora mister, sono rimaste 8 squadre, i playoff di Serie C entrano nel vivo: Casarano Union Brescia, Salernitana Ravenna, Potenza Ascoli e Lecco Catania saranno le 4 gare che ci regaleranno poi la finalissima e la formazione promossa in B. Chi vede favorita tra queste 8 formazioni?
1: Ma io dico che sappiamo benissimo che Catania, Brescia e Salernitana hanno un qualcosa in più. Però bisogna stare molto attenti al Casarano, perché ha avuto anche ieri abbiamo avuto la dimostrazione che è una squadra molto tecnica, è una squadra che mentalmente spesso ha recuperato delle partite importanti, come è successo con quella di ieri di Renate, no? Dove era sotto di 2 gol, è riuscita a fare 3 gol e addirittura poi qualificarsi. Adesso si entra nel vivo e ci sono tante squadre importanti. Catania, lo sappiamo benissimo, che insieme al Brescia e alla Salernitana hanno un qualcosa in più, però poi il calcio ci ha sempre insegnato che non è una scienza esatta e tutto può succedere.
0: Ma che partite si aspetta, soprattutto dalle seconde classificate, quindi Union Brescia, Ascoli e Catania, che di fatto sono ferme da 3 settimane, quindi uno stop che magari a livello atletico può un po' condizionare?
1: Secondo il mio punto di vista sì, cioè le squadre che rientrano, entrano in questo momento qui per giocare, qualche difficoltà lo possono sicuramente avere rispetto alle altre squadre che comunque sono già in gara da tantissime partite. Però poi c'è la qualità dei giocatori, no? C'è la qualità di blasone, cioè il Catania comunque è una squadra, una rosa importante, sicuramente poi lì c'è stato l'aspetto insieme al Brescia, l'aspetto fisico, dove avranno lavorato sicuramente per arrivare in questo periodo per affrontare le partite in un certo modo. Chi già sta giocando è normale che ha un qualcosa in più, però poi c'è il discorso del recupero, che comunque fare 3 partite in 10 giorni non è semplice, mentre le altre entrano in questo momento qui e sicuramente sarà difficile sia per uno che per l'altro.
0: Si può dire però che Casarano e Pianese, al netto del fatto che le zebrette amiatine sono state eliminate ieri dal Lecco, siano state le 2 grandi e vere sorprese dei playoff.
1: Sì, la Pianese ieri ha preso gol al 99esimo, se non erro, e comunque è stata...
0: Sì, esatto.
1: Sì. Ha fatto un playoff importante, come ha fatto un campionato importante, non meritava l'eliminazione, però abbiamo parlato prima del discorso della qualità, no? Poi c'è il Lecco, c'è giocatori di qualità che poi ti risolvono una partita anche in qualsiasi momento. Il Casarano forse si può parlare poco per quanto riguarda di rosa, ma hanno una rosa veramente importante, perché quando hai giocatore come Chiricò, che comunque è un giocatore straordinario, una squadra che mentalmente anche nei momenti di difficoltà esce fuori, come è uscita fuori ieri nel ribaltare un risultato che forse nessuno ci credeva, questo ti fa capire che a volte ci sono squadre che hanno nel DNA una mentalità importante, e il Casarano è una di queste.
0: Mister, io la ringrazio tanto per essere stato con noi in questa puntata di A Tutta C, ovviamente ci risentiremo presto.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: Grazie mille a mister Carmine Gautieri. E tra le squadre menzionate dal tecnico c'è anche la Salernitana di Serse Cosmi, che dopo aver un po' di fatto disatteso le aspettative del campionato, non è stato lui il primo allenatore della stagione granata, ma credo che di colpi ai tecnici se ne possano imputare ben poche. Le responsabilità, si sa, sono sempre collettive quando qualcosa non va. dicevamo, c'è questa Salernitana che ha un po' l'obbligo di dover vincere, di dover far qualcosa di importante, anche se non sarà semplice. È una Salernitana che appunto aveva puntato alla Serie B diretta, ma di fatto poi le scelte anche di mercato fatte dal direttore sportivo Daniele Faggiano non hanno probabilmente premiato i Granata per quel che avrebbero dovuto, e alla fine della stagione, in un girone che è stato poi vinto dal Benevento, il girone C di Serie C, è arrivato solo il terzo posto, un terzo posto che ha messo i Granata di fronte alla Casertana e nella fase nazionale dei playoff. Ieri è arrivato un 1-1, anche se comunque insomma una sconfitta avrebbe lo stesso premiato gli uomini di Cosmi, e ora la sfida a un'altra terza, a Ravenna, che sarà però testa di serie come le seconde classificate nei quarti di finale dei playoff, perché miglior squadra tra quelle qualificate nella regular season. Il Ravenna era infatti la miglior terza di tutte e tre i gironi e può quindi ora godere di questo vantaggio, un vantaggio che poi nella Final Four si perderà, perché dalle semifinali in poi non ci saranno più squadre teste di serie, ma inizieranno ad esserci anche supplementari e calci di rigore qualora si avesse un risultato di parità al termine dei 180 minuti da giocare. Nel turno che invece andrà in scena tra domenica e mercoledì si procederà con la formula vista sinora, ovvero con le teste di serie che avranno il vantaggio del doppio risultato. Niente supplementari, niente calci di rigore, ma al termine del doppio confronto, quindi al termine dei 180 minuti, passerà la squadra che sarà posizionata meglio in classifica se dovesse emergere un risultato di parità. Detto questo, torniamo appunto sulla Salernitana, una Salernitana che ieri ha convinto abbastanza, una Salernitana che, lo ripeto, ha l'obbligo di vincere. Io vi faccio ascoltare quindi quello che è stato il post gara di mister Serse Cosmi, ma prima di lasciarvi alle parole del tecnico Granata vi ricordo che domani mattina alle ore 9:45 torneremo con un nuovo appuntamento con A Tutta C, il penultimo della settimana. L'ultimo della settimana sarà quello delle ore 17 di domani. Non si parlerà solo di playoff, ma si parlerà anche di Supercoppa e playout, perché nella giornata di sabato ci saranno anche questi altri due appuntamenti che chiaramente terranno vivo il mondo della Serie C, in attesa poi che domenica vadano in campo le 8 squadre di cui sinora abbiamo parlato per le gare di andata dei playoff del secondo turno della fase nazionale dei playoff, ovvero i quarti di finale. Non mi resta quindi che augurare a voi una buona serata. Vi lascio con le parole di mister Serse Cosmi e con me l'appuntamento con A Tutta C è a domani alle ore 9:45.
2: Un po' questa sintesi, questa doppia sfida, la sintesi è un po' la bellezza anche del calcio, no? Si rischia di andare a fondo, poi arriva il guizzo del giocatore entrato dalla panchina, una qualificazione sofferta che può dare ulteriore slancio ad una Salernitana che regala comunque emozioni in un modo oppure in un altro. Complimenti alla Casertana, ma complimenti anche alla Salernitana.
3: Ma guarda, io ho premesso dando un grande valore alla nostra qualificazione per un semplicissimo motivo, che abbiamo affrontato a mio giudizio la squadra più forte di tutte quelle che potevamo affrontare. Lo sapevo e ero sorpreso dal primo tempo a Caserta, dove abbiamo sbagliato niente e dove molto probabilmente la Casertana contemporaneamente non si è espressa secondo quelle qualità che gli riconosco, come nella mezz'ora finale non riconoscevo la Salernitana, invece la Casertana aveva ritrovato le proprie qualità. Casertana è una squadra che ti mette in difficoltà perché ha tante risorse tecniche e di giocatori, quindi mette dentro due giocatori alti, ha giocatori veloci, giocatori esperti, sono allenati bene, per cui ripeto, questa qualificazione ha un valore enorme per me. Io ho fatto finta di accettare quei due gol di Caserta come un evento naturale, ma sapevo benissimo che avrebbero a livello psicologico creato due situazioni: a) che la Casertana aveva capito che non eravamo dei mostri, cioè non eravamo quelli del primo tempo, e che loro erano una squadra che poteva metterci in difficoltà. Questo a livello psicologico conta, perché se tu giochi la partita di ritorno, non voglio dire con un 3-0, ma anche con un 3-1, è diverso. La loro partita era molto chiara, cioè aggredirti e trovare il gol per metterti in una condizione psicologica di non sapere come giocare, perché noi, è inutile che si dice, quando hai un vantaggio ottenuto dalla vittoria in trasferta, da un lato giochi in casa con questo pubblico, vorresti vincere, dall'altro è mio figlio, no, tante volte, dall'altro invece c'è l'attenzione al risultato, e quindi di conseguenza non è facile, lo sapevo. Ho cercato di convincere la squadra di stare attenti, e tatticamente noi abbiamo cercato di riproporre il primo tempo, tatticamente di andare ad aggredirli alti. Errore gravissimo, non la ricerca. Loro erano molto più bravi a venire fuori. All'andata noi eravamo sui punti di riferimento e non recuperavamo palla in ogni zona del campo. Invece oggi eravamo alti e loro uscivano. E insieme ai tre attaccanti c'era Tascone e De Boer, che seguivano troppo gli attaccanti, e dietro c'era un vuoto davanti ai nostri difensori, e quindi lì loro si buttavano molto bene. Io mi sono sgolato dal 25esimo del primo tempo, 30esimo diciamo così, per fargli capire che bisognava giocare più bassi. Quando non riesci ad andare alto, perché gli avversari in quel momento sono bravi, devi giocare più bassi. Uno, perché fai meno corse, perché quando sei saltato gli attaccanti poi devono ritornare e recuperare, fare 30-40 metri, e quindi stare compatti. Devo dire che il secondo tempo non abbiamo rischiato niente, anzi quando abbiamo subito il gol eravamo, penso, in completa gestione della partita, per quanto si può parlare di gestione, perché sapete benissimo che può succedere qualcosa. Il gol era il minuto peggiore che puoi subire in gol, perché il 31esimo, 32esimo ti dà il tempo giusto per poter fare il 2-0, e a te il tempo per poter aver paura. Devo dire che è stato decisivo Donnarumma, ma prima loro è stato anche il portiere loro decisivo, perché se no noi guardiamo sempre, cioè su Tascone ha fatto una gran parata, Donnarumma sono felice, perché Antonio è giusto che venga criticato, come è giusto che venga criticato l'allenatore, come è giusto che vengano criticati i dirigenti, e fa parte del nostro mestiere. La sensazione è che su Antonio ci sia una piccolissima prevenzione in più, è sbagliato, perché vi ho detto che è un ragazzo d'oro e ci aiuta moltissimo, e questo per me è fondamentale. E poi quando conta sa parare. Oggi parlare di uno solo dopo una qualificazione così è forse ingiusto, però mi sento di farlo, perché Antonio se lo meritava, e se lo meritava di fronte a 18, 15, 20 mila persone, non lo so quante erano.
4: Alessandro Mosca, La Città.
5: Mister, buonasera. Buonasera. Partiamo alla fine, che abbiamo visto una scena un po' che ci ha ricordato un po' quello che era il vecchio Cosmi sul gol di Aschik. L'abbiamo vista correre
3: il giovane Cosmi,
5: l'abbiamo vista correre verso,
3: ma non arrivavo mai, guarda,
5: verso la verso la squadra. Anche a fine partita è stato un po' lei a trascinare la squadra sotto la curva per festeggiare. Lei quando è venuto qui ha detto: io vivo di emozioni, il calcio è fatto di emozioni, ho scelto Salerno perché Salerno vale la Serie A. Stasera lei ha detto, appunto, ha fatto il passaggio prima sugli spettatori, stasera Salerno le ha regalato uno spettacolo di Serie A. Che cosa pensa di questo, e che cosa potrà dare questo alla Salernitana in queste prossime partite?
3: Guarda, ti dico con estrema onestà, prima della partita mi ero ripromesso, nel senso, dico, se dovessimo passare il turno, ancora c'è tanto da fare, quindi voglio essere un pochino più sobrio, è giusto levare i giocatori, quindi il pubblico lo ringrazierò in maniera diversa. Poi non ce l'ho fatta, perché è impossibile resistere a quello che questa gente emana, non esprime, emana. Per chi come me ha vissuto il calcio di ogni categoria, avvertire questa sensazione è un privilegio enorme, poi avvertirlo dopo più di 1000 partite, non a caso, veramente più di 1000 partite che ho disputato, mi emoziona, perché forse mi emoziona ancora più di prima. Il boato dell'1-1 è stata una cosa che mi terrò dentro per sempre, ma non è che avevo scelto Salerno. Io speravo tanti anni di poter venire qui e poi per un motivo o per l'altro non era successo, è successo quando sicuramente non me l'aspettavo, ma quello che questa gente può darti in più non è stata una sorpresa, e per quanto sia stata una conferma mi ha emozionato e non potevo non ringraziare tutto lo stadio e la curva, vabbè, è un mondo a parte.
6: Buonasera mister. Buonasera. Qualche settimana fa, una delle prime volte che è venuto in conferenza stampa, le ho fatto più o meno la stessa domanda, la gestione dei cambi. Lei mi rispose con una battuta che era rimasto fermo ai 3 cambi. Come mai questa parsimonia nel cambiare, nel sostituire, anche perché poi c'erano alcuni calciatori, tra cui ad esempio Matino, che erano sulle gambe, quindi allo stesso Cabianca, che però poi ha fatto l'assist.
3: No, ma voi giustamente fate un mestiere che per esempio prevede o pensa, non voi, in generale c'è questo luogo comune che un giocatore che gioca la domenica il mercoledì non può giocare, o se gioca non può giocare 90 minuti, ma perché? Qui stiamo parlando di atleti evoluti, di professionisti, dopo 3 giorni si gioca, se no un mondiale uno non dovrebbe mai farlo, i tornei o gli europei o le altre competizioni. È chiaro, ho riproposto la stessa squadra perché in questi 3 giorni ho visto che questi che ho messo in campo stavano tutti bene e mi davano certe garanzie. Poi la partita, gli eventi della partita ti portano a vedere che succede qualcosa di diverso, tipo se difendi alto con 2 attaccanti più trequartista, e non per colpa loro, però più per bravura della Casertana, devi far fare a Lescano 50 metri lì, 50 metri indietro, e tenere Lescano, parlo di Lescano perché la prima sostituzione è stata Chic, tenere Lescano a 50 metri dalla porta avversaria a difendere, secondo me è una follia per le caratteristiche, ma soprattutto perché è un giocatore che invece gode a stare a 50 metri dalla porta, che è Chic. A Chic se lo tieni davanti non è Lescano, non ti farà mai un gol alla Lescano, ma se gioca 40 metri dietro è uno che incide, anche se mi ha fatto incazzare quando ho tolto la giacca, molti hanno pensato ce l'avevo con l'arbitro, no, ce l'avevo con lui perché si è messo a protestare, ma questo tanto è un difetto che non lo so, è difficile toglierlo, però è un giocatore straordinariamente positivo in quel momento, quindi quel momento mi serviva un giocatore con quelle caratteristiche. Poi vedevo che Cabianca sì, ha fatto qualche errore, a me anche Cabianca mi fa incazzare perché gioca una partita bellissima, fa 2 errori, abbassa la testa come ma questo papà, se tu corri come lui che ha una percorrenza di 50 metri ogni scatto, è normale che vai in debito rossino e puoi sbagliare, però non ti devi far vedere che abbassi la testa, che subisci magari qualche fischio, ma che vuol dire? Per me stava facendo una gran partita e l'ha dimostrato che stava bene, perché a voi vi ingannano, lo so, da fuori vedete un giocatore stanco, ma io li conosco, li vedi in allenamento, qualcuno fa finta, capito? Fan fine, dice magari metto yes il mister, ma no, invece deve morire. C'era Giovanni Tedesco uguale, a 10 minuti dalla fine mi diceva mister non ce la faccio più, no Giovanni tu rimani fino al 93esimo, e magari correva anche, ci sono questi tipi di giocatori, quindi non è questione di parsimonia, è una questione di, e poi chiudo dicendo che spesso, questa è una mia convinzione, poi potete prenderla, il giocatore fresco che subentra entra in un contesto dove gli altri sono più stanchi, è vero, però sono nervosamente dentro la partita. Chi entra fresco ha altri tempi, e capita spesso che magari fa una giocata veloce, con magari dei giocatori che in quel momento non possono più permettersi, quindi non sempre il giocatore è fresco, a meno di o infortuni o situazioni specifiche, tattiche, come parlavo prima di Ashik. Quindi se non vedo una necessità non cambio. A un certo momento ho visto Ferraris in difficoltà, ho messo Capomaggio perché c'è una struttura, c'è un'esperienza di giocare lì in mezzo, lui, De Boer e Tascone mi garantivano quello, ma ragazzi, poi stiamo parlando di Capomaggio, magari battono un altro calcio d'angolo e fanno il 2-0.
4: Sabato Romeo Tomà.
7: Mister, mi collego proprio a questo. Alcuni errori dettati anche dalla paura della squadra, che forse ha accusato nell'andamento finale della partita anche il peso della pressione, della tensione. Può essere questo forse uno dei difetti?
3: No.
7: da limare, e poi nel momento di maggiore bisogno sono venuti poi fuori i giocatori che dal punto di vista caratteriale ed esperienza hanno fatto la differenza. Golemic è stato nella parte finale, fino al recupero, praticamente insuperabile. Ferrari si è speso fino alla fine ed è stato un jolly preziosissimo per permettere alla squadra.
3: No, allora se trovatelo voi, io non lo posso, cioè lo trovo, però non puoi subire un gol in quella maniera. Se vuoi fare un appunto non puoi subirlo, perché lo ripeto, in quel momento credo di non poter essere contraddetto, eravamo in piena gestione tattica della partita, poi sappiamo, basta la punizione, questo è un altro discorso, però tatticamente significa che se una squadra ti crea difficoltà attraverso la manovra, allora può succedere di tutto. Però vedevo palloni lunghi, perché noi eravamo compatti, uniti, loro non trovavano più come imbucare i giocatori, e quindi non puoi subire un gol in quella maniera. Perché? Perché sapevamo che loro erano forti in quella situazione, e quindi lì mi sono arrabbiato. Poi i limiti, ma voi pensate che Ascoli, Brescia, Ravenna sono imbattibili? Catania, i limiti ce l'hanno tutti, se no lo sai, se non ci avevano limiti vincevano il campionato, o se ce n'avevano meno, chi più e chi meno, chi ha un organico, chi ha esperienze, però un po' di limiti ce l'hanno tutti, no? Fateci giocare, vediamo quali sono i nostri limiti e i limiti degli altri, poi ve lo dico tra, non è che bisogna aspettare tantissimo, domani c'è il Giro d'Italia, poi dopo.
4: Andiamo con Pasquale Dallarino.
8: Mister, a proposito di avversari e anche di necessità ovviamente di andarsi a prendere questa qualificazione nell'ottica dei 180 minuti, prima in un'altra intervista, non so se l'ha già ripetuto ai colleghi adesso, ha rimarcato la striscia positiva della Salernitana, le quattro vittorie, dentro le quattro vittorie e poi questo pareggio, una striscia dentro la quale ci sono ben tre vittorie in trasferta. Per caratteristiche, questa squadra può trarre beneficio dalla necessità di andarsi a giocare poi di fatto la qualificazione fuori casa, l'ha vista oggi più contratta, perché in certo qual modo, anche se doveva fare la partita, si è messa mentalmente forse anche a pensare di avere questo golletto di vantaggio. A Caserta ci sembrava più libera di esprimersi e di giocare. È un caso, dipende dalle caratteristiche, è un fatto mentale.
3: Ma non lo so, è una squadra che secondo me sì, tanto quando giochi qui giochi in 12, quindi il vantaggio è quello, no? Perché giochi col pubblico così, cioè non riuscire a fare una corsa in più, uno scatto in più con un pubblico come questo, vuol dire che non puoi giocare a calcio, quindi lo considero un grande vantaggio giocare in casa. Detto questo, che è un aspetto emotivo, magari io sto in panchina e la vivo così o la vedo così. Noi siamo una squadra che ha tante caratteristiche, è chiaro, se avessimo avuto in questi playoff il migliore inglese, per dirne uno, potevi impostare una partita diversa, però noi abbiamo Lescano che ha fatto tanti gol, vogliamo parlare di Loco Ferrari, ragazzi, incredibile, ha fatto una partita, e poi Loco Ferrari lo stanno... Vabbè, non mi fate parlare gli arbitri, avete capito? Che una partita come questa lui viene fuori ammonito. No, questa è quella di Caserta. Ragazzi, qualcosa non funziona. Aveva giocato una partita splendida, perché a differenza magari di Lescano ha altre caratteristiche. Quindi lui può fare la guerra in alcune situazioni, sulle palle alte, difendere, e va bene. Quindi abbiamo nel nostro arco diverse frecce, sia per le partite casalinghe che per quelle in esterna. Adesso prepariamo intanto la prossima che giochiamo qui, che ovviamente a differenza di questo turno dove ci premiava la classifica, contro chi incontreremo sicuramente non ci premia. E quindi vediamo quello che succede, ma se Casarano perde 2-0 in casa e va a vincere 3-0 fuori casa, no? Se Cittadella fino a 20 minuti alla fine vinceva con Ravenna e vinceva 2-0 lì e poi ha fatto 2-2, ragazzi, questo è un calcio che se uno l'affronta secondo degli schemi prestabiliti fa un errore. Io so chi ho in mano. E poi vi posso dire una cosa, e chiudo la conferenza stampa così. Io con questi, con questa gente non c'ho paura di nessuno. Di nessuno proprio. Io, ma bisogna andare in 30 a fare la guerra da solo. Anche perché Serse la guerra la vinceva, ma c'aveva una superiorità numerica come esercito eccessiva. Invece noi giochiamo 11 contro 11.
9: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
10: Buonasera dalla redazione.
11: Cronaca in apertura. 5 turisti italiani sono morti dopo essersi immersi da un safari boat che stava navigando nell'atollo di Vavu nelle Maldive. A confermarlo è la polizia maldiviana. La segnalazione dell'incidente è stata ricevuta dalla polizia intorno all'1:45 del pomeriggio. Finora non è stata ancora accertata la causa del decesso e la polizia sta continuando le indagini sul caso.
10: Ora in Italia 3 uomini sono stati condannati dalla Corte d'Assise di Milano perché ritenuti responsabili della morte di 3 giovani cinesi che il 12 settembre 2024 sono morti in un rogo che è esploso in un magazzino showroom di arredamenti in zona Certosa. Uno è stato riconosciuto come l'esecutore materiale condannato a 21 anni, gli altri 2 come mandanti. Per loro 30 anni di carcere ciascuno. Tutti e 3 erano stati accusati di omicidio volontario plurimo aggravato, incendio e tentata estorsione.
11: Mario Draghi suona l'ennesima sveglia per l'Europa esortando i 27 ad agire e a rispondere in modo più assertivo agli Stati Uniti, diventati conflittuali e imprevedibili sotto la presidenza Trump. L'Europa ha cercato il negoziato e il compromesso, per lo più non ha funzionato, ora siamo davvero soli insieme, osserva l'ex presidente della BCE, ricevendo ad Aquisgrana il premio Carlo Magno alla presenza del cancelliere tedesco Merz. Aggiunge Draghi, il cambio di atteggiamento americano sulla sicurezza europea non dovrebbe essere visto solo come un pericolo, è anche un necessario risveglio.
10: Deve essere esclusa nel modo più assoluto ogni ipotesi di affidamento familiare o adozione dei minori. Lo ha detto il nuovo avvocato della famiglia Nel Bosco, Simone Pillon, che oggi ha incontrato per la prima volta i genitori nella loro casa di Palmoli. Il legale ha anche visto la tutrice e la curatrice, definendo l'incontro cordiale e fruttuoso, stemperando così in parte le frizioni che si erano acuite tra la famiglia e gli assistenti sociali durante il precedente mandato difensivo.
11: Sfida alla leadership di Keir Starmer lanciata all'interno del partito laburista britannico dopo la disfatta elettorale delle amministrative del 7 maggio. Il ministro della sanità Wes Streeting, esponente della destra laburista, ha annunciato oggi le sue dimissioni largamente anticipate, formalizzando per primo la candidatura a spodestare il premier come capo del partito di maggioranza e del governo. In una lunga lettera inviata allo stesso Starmer, Streeting sostiene di aver perso fiducia nella leadership del primo ministro e che sarebbe disonorevole per lui restare al suo posto.
10: Jannik Sinner approda alla semifinale degli internazionali d'Italia battendo al Foro Italico il russo Andrei Rublev in 2 set, 6-2, 6-4. Il numero 1 del mondo, che ha la vittoria consecutiva numero 32 nei Masters 1000, affronterà domani in semifinale il vincente tra il russo Daniil Medvedev e lo spagnolo Martin Landaluse, che scenderanno in campo alle 19. Sinner è a caccia della prima affermazione a Roma.
11: È tutto, al prossimo aggiornamento.
12: se lo hai letto su tuttomercatoweb.com. È realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
9: Siete all'ascolto di TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento. Solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com.
12: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Cari amici del TM Blu News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Occhi puntati sull'Inter che ha conquistato la Coppa Italia battendo ieri sera in finale la Lazio, ma naturalmente ci concentreremo anche sul campionato e sulla battaglia per la Champions. Andiamo subito a salutare il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Gianluca Presicci. Ciao Gianluca, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie.
0: Decima Coppa Italia per l'Inter, non c'è stata praticamente partita ieri sera.
1: Beh, sai, sono quelle partite dove sicuramente la differenza era nota e ci voleva una serata magari così così per l'Inter, che di fatto un po' lo è stata. Non era sicuramente non era una serata ad hoc per la Lazio, nonostante il mister abbia provato, diciamo, ad aspettarli dietro e poi ripartire, ma i due episodi abbastanza, diciamo, imprevedibili, perché insomma sono i due errori abbastanza grossolani per il livello della Lazio, hanno spianato la strada alla Lazio e l'Inter alla fine meritatamente ha vinto la Coppa Italia.
0: Ecco, Chivu già speciale, due trofei al primo anno da tecnico dell'Inter.
1: Ma sai, io dico la verità, Chivu, cioè gestire una situazione come quella che ha ereditato da Inzaghi dopo una non vittoria del campionato, diciamo, sicuramente in quel periodo era veramente un qualcosa di non semplice. Poi dopo, obiettivamente, vedendo, diciamo, le rivali, quello che hanno fatto, insomma, non è stata per Chivu un'impresa diciamo gloriosissima da un punto di vista proprio tecnico, però per essere stato il primo anno vero che ha condotto una squadra di Serie A, comunque aver vinto due trofei, tanto di cappello.
0: Ecco, comunque Chivu, ma anche Lautaro, hanno sottolineato che sono arrivate in questa stagione troppe critiche per i nerazzurri. È chiaro che ha pesato sull'Inter quell'eliminazione in Champions League contro il Bodo.
1: Ma sai, quando una squadra domina con facilità, come ha dominato l'Inter, uno, come poteva succedere negli anni passati, pensa che magari in campo europeo diciamo te la giochi in maniera un pochino più semplice. In realtà, purtroppo, abbiamo visto che noi, che siamo a fine campionato, abbiamo visto che il nostro campionato, mi dispiace dirlo, ma non dico scadente, perché forse non è la parola giusta, però diciamo che è scaduto molto. Ci sono tantissime cose che vanno riviste, e quindi è chiaro che, come dicevo prima, quando te domini così in Italia non puoi pensare di uscire come uscito l'Inter in campo europeo.
0: Per quanto riguarda la prossima stagione, il presidente Marotta si è già esposto, ha detto nessuna rivoluzione, ma ci sarà la volontà di un mix tra giovani di talento con giocatori esperti. Può essere la formula giusta, secondo te?
1: Guarda, io credo che siamo arrivati a un punto dove personaggi come Marotta vadano emulati, vadano copiati, perché penso di dire che se non è l'unico che negli ultimi anni è riuscito a creare un qualcosa di fatto bene, diciamo integrando italiani a stranieri, poco ci manca, nel senso, non voglio dire che è l'unico, però quello che dice Marotta è Vangelo, perché se noi vediamo le altre squadre di alta classifica, che squadre hanno fatto, per non parlare poi di quelle che stanno lottando per non retrocedere, piene zeppe di stranieri che non hanno qualità, non hanno interesse, non hanno attaccamento alla maglia. Quindi Marotta va seguito in tutto quello che dice, in tutto quello che fa.
0: Tornando invece alla Lazio, è fuori da tutto, non parteciperà a nessuna Coppa Europea, insomma una stagione davvero da dimenticare, una stagione da mettersi velocemente dietro le spalle.
1: Ma sai, sì, perché la Lazio è partita zoppa dall'inizio, con una situazione tra allenatore e società, diciamo, ambigua, particolare, e quindi ha fatto tre o quattro, diciamo, prestazioni di buon livello, arrivando poi anche alla finale, che comunque arrivare alla finale e perdere contro l'Inter comunque non è una cosa da sottovalutare, però è una stagione da dimenticare per tante ragioni, una contestazione dalla prima giornata all'ultima. Sicuramente il calcio italiano ha bisogno di altre figure, di altre dinamiche, di altro tutto, in poche parole. Quindi per la Lazio è una stagione da dimenticare, secondo me.
0: Parliamo anche dell'Atalanta che a questo punto spera di entrare in conference, certo è una magra consolazione per una squadra che quest'anno ha giocato in Champions League.
1: Ma guarda, l'Atalanta mi sta sorprendendo, nel senso che probabilmente da fuori tante dinamiche non le sappiamo, però dopo aver raddrizzato la barca prendendo Palladino e comunque avendo poi un calo fisiologico, perché dopo la rincorsa che hanno fatto penso che era quasi annunciato. Adesso sembra che la figura di Palladino non sia più nei piani societari, perlomeno da quello che si capisce. Onestamente mi sorprende un po', e poi ripeto, questo piazzamento, non dico che è un qualcosa di deludente, cioè lo è, lo sarebbe stato all'inizio del campionato. Poi, visto le prime 7-8 partite e con l'arrivo di Palladino, onestamente non credo che sia un qualcosa di negativo, anche perché poi l'Atalanta ha perso anche alcune partite immeritatamente, quindi io credo che il lavoro di Palladino sia da elogiare.
0: Ecco, comunque per quanto riguarda l'Atalanta, nella prossima stagione c'è la sensazione che i bergamaschi possano ripartire dalla coppia Giuntoli-Sarri. Cosa?
1: Dunque, sai, l'Atalanta fino all'anno scorso, sicuramente lo sarà anche nei prossimi anni, ritenevo tutto quello che faceva, anche perché molte volte ci sono stato vicino, giusto. Dopo che ha preso Juric, qualche dubbio mi è venuto su qualche dinamica interna che forse è modificata. Adesso l'uscita di Palladino a vantaggio di Giuntoli e di Sarri sicuramente è un segnale forte, no? Perché a quel punto anche il direttore sportivo, che dopo 4-5 anni lascia l'Atalanta, sicuramente sono due figure ottime per una squadra come l'Atalanta, che sia Giuntoli che Sarri, insomma, non hanno bisogno di presentazioni. Però onestamente, in questo momento mi prevale più il sentimento di dispiacere di un giovane allenatore che ha dimostrato di saperci fare, di avere una cultura del lavoro importante, e quindi, però, insomma, ecco, questa volta, con tutto rispetto per Juric, sicuramente a prendere Sarri come allenatore è una scelta che va quasi sul sicuro.
0: Il Milan in crisi e non può sbagliare contro il Genoa perché rischia davvero di uscire dalla Champions, di uscire dalla zona Champions.
1: Ma guarda, il Milan tocchiamo sempre il solito tasto, che è quello dell'allenatore. Allegri è un grandissimo gestore, un grandissimo allenatore, ha fatto ottimi risultati, però ha bisogno di una squadra forte, ha bisogno di una squadra che vada da sola, perché nel momento in cui ci sono problemi, se non hai, non è un tattico, non è uno che ti ammazza di tattica, quindi ti dà il compito da fare in campo. Allegri è uno che corregge le partite, ma quando c'è una squadra che non ha, nello zoccolo duro, giocatori da Milan, perché poi ci sono ottimi giocatori, Rabiot sicuramente, a parte Modric, che vabbè, la sua età, ma ha fatto un ottimo campionato. Poi dopo non ci sono giocatori trascinatori che in una società, in una squadra, in uno stadio come San Siro riescano nei momenti di difficoltà a tirare il gruppo. E questo è la normale conseguenza di un momento negativo, anche di condizione fisica. Qualche errore ce l'ha messo anche lui, perché ha messo dentro giocatori che magari non giocavano da 3-4 mesi. In un momento come questo gli è mancata proprio la brillantezza dei nuovi innesti, e adesso rischia grosso, veramente grosso.
0: Ecco, però al Milan c'è anche un clima da tutti contro tutti e si parla molto anche di una rottura tra Ibrahimovic e lo stesso Allegri, momenti ad alta tensione tra i due, con Allegri che sarebbe anche pronto a lasciare il Milan a fine stagione, ci sarebbe anche la nazionale sullo sfondo per Allegri.
1: Guarda, il discorso del Milan, il discorso di Allegri, di Ibra, sono un po' ripetitivo probabilmente, però evidenzia, a mio modo di vedere, la carenza totale, completa, che è il motivo principale di tutto il sistema calcio Italia che è alla deriva. Non ci sono uomini di qualità, cioè ci sono nomi, ma non ci sono uomini perché ti dicevo di Marotta? Perché qui se andiamo a vedere il campionato italiano, a partire dalla Juventus, al Milan, togliamo l'Inter e altre squadre, poche squadre, è stato costruito, sono state costruite squadre dove ci sono l'80, il 90, il 70% di stranieri, anche nelle squadre che stanno retrocedendo o che sono retrocesse, perché ci sono squadre che hanno 25, 26, 27 stranieri e retrocedi con 22, 23, 24 stranieri oppure arrivi sotto l'obiettivo nettamente che ti eri prefissato, qui bisogna capire chi fa la squadra, perché l'allenatore sicuramente ci può mettere del suo, ma se te non hai il materiale adatto a quello che è la piazza, quello che ti chiede la società, è chiaro che la responsabilità va ai direttori sportivi o comunque a coloro che fanno le squadre. Oggi c'è purtroppo pochezza, enorme pochezza nei direttori sportivi o che hanno input dalla società, diciamo, sbagliati, di andare a prendere al risparmio stranieri a 2 lire piuttosto di prendere giocatori come succedeva ai tempi miei, dalla Serie C, dalla Serie B. Io guardati. Ti dico questa cosa, non ho visto quest'anno la Serie B molto, ma ho visto l'ultima giornata di Serie B, ho visto giocatori, cioè che 90 minuti fatti da tutte le squadre, forse perché era l'ultima giornata, fatti con molta intensità. Ho visto gente che è sicuramente con dei margini di miglioramento che se messi in contesti di Serie A su 10 un paio te le ritrovi. Sul gradino alto. Purtroppo questo qui non avviene ormai da anni e questo è il male del nostro calcio. Troppi stranieri modesti, troppi direttori sportivi che preferiscono acquistare giocatori sconosciuti e quasi sempre poco qualitativi a discapito di un enorme numero di giocatori che dalla C e dalla B potrebbero veramente farsi vedere e crescere in Serie A.
0: Senti, tornando invece a parlare di allenatori, al Genova ha sottolineato il grande lavoro di De Rossi. C'è la mano di De Rossi e si vede sul Genova.
1: Guarda, De Rossi è una persona che a me piace molto perché non parla mai il politichese. Pane al pane, vino al vino, ha dimostrato che l'allontanamento avuto alla Roma non era giusto e ha avuto la fortuna di trovare una piazza che probabilmente è adatta alle sue caratteristiche, una persona sanguigna, una persona coriacea, combattiva e la piazza di Genova è quello, perché giocare in quel catino meraviglioso dello stadio di Genova è sicuramente stato per lui anche ideale come ambiente che ha trovato. La squadra è una squadra che sia abbastanza, si addiceva molto alle sue qualità e ha dimostrato che ci può stare alla grande in Serie A, in questo caso nel Genova.
0: Per quanto riguarda il derby, Roma favorita a questo punto?
1: Beh, sai, il derby è sempre il derby, come si dice, però è chiaro che la Roma ormai ha intrapreso una strada, è convinta di poterle vincere le ultime 2 partite, quindi sicuramente è favorita, ma sai, nel derby te mi insegni che non c'è mai un risultato scontato, dovessi scommettere un euro, sicuramente lo scommetterei sulla squadra di Gasperini.
0: E allora, grazie mille a Gianluca Presicci, buon proseguimento di serata, a presto.
1: Ok, ciao Lorenzo, grazie. Ciao.
0: Parliamo adesso della Juventus e lo facciamo attraverso questa intervista ad Yıldız che ha parlato a margine della presentazione della nuova maglia dei bianconeri.
2: Certo, adesso siamo un po' in pressione con la gente fuori, ma noi siamo tranquilli perché abbiamo due partite importanti. Noi facciamo il nostro lavoro con il mister. Questo
3: Kenan, si arriva a fine stagione, è stata una stagione intensa, no? A livello anche non solo fisico ma anche mentale. Allora ti chiedo come stai tu, come ti senti e quali sono i messaggi che Spalletti vi ha dato in questi giorni, in queste ore?
2: No, certo, è stata una stagione molto lunga, anche dura, ma siamo non è finito e per questo andiamo duro. Anche Mister se è sempre con noi, parlo con noi e gli dico sempre andate 100% anche oggi, questo solo è il massimo.
3: Con la Juve hai fatto 19 gol in Serie A, no? Te ne manca uno per arrivare ai 20. Ci hai pensato come numero? È un bel numero, e anche perché la Fiorentina non è ancora segnato.
2: No, questo non lo sapevo, scusa, ma non lo sapevo. Ma certo, un bel numero.
4: Senti, Kenan, si è sempre parlato di Champions League come obiettivo. A un certo punto eravate indietro, le cose si stavano mettendo male. È vero, è un obiettivo ancora da raggiungere, però c'è anche un secondo posto che è diventato vicino e darebbe tutto un altro aspetto a questa stagione. Ti chiedo se è un obiettivo.
2: No, un obiettivo è sempre il massimo. Adesso il massimo è per il secondo posto. Andiamo per il secondo posto. È per la Champions.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

Va Di Marco verso Thuram. L'Inter la sblocca, ci mette la testa. Tikus Thuram con deviazione per l'1-0. L'ultimo tocco è di Marusic.

0: azzurri. Nuno Tavares, occhio perché arriva Dumfries e la porta via. Dumfries da Lautaro Martinez, due volte in pochi giorni nella stessa porta.
1: È una gioia infinita che dura una vita, pazza intera mala.
0: Un'altra stella per l'Inter che vince la decima Coppa Italia e doblete storico per Christian Kivu. Nessun allenatore c'era riuscito alla stagione di debutto sulla panchina interista.

Sucic minaccia di andare all'assalto, libera sul destro di Zielinski che trova Thuram. Thuram nel primo e unico minuto di recupero del primo tempo, Thuram scatena la festa a San Siro, 1-0 per l'Inter, ha segnato ancora.

sgancia Bissek che trova anche il corridoio per Lautaro Martinez. Lautaro guarda Mkhitaryan e lo serve Mkhitaryan. Inizia ufficialmente la festa scudetto per l'Inter che raddoppia a 10 dalla fine.

0: Eccoci qua, buon pomeriggio. Copertina dedicata all'Inter che ha racchiuso la Coppa Italia di ieri sera, la decima Coppa Italia della storia della formazione nerazzurra e lo scudetto conquistato appunto in questa stagione. Quindi, come si dice?
1: Doppietta, come vuoi. Abbiamo spagnolo, inglese, vabbè, diciamo in italiano.
0: La doppietta nazionale dell'Inter che si aggiudica appunto anche la Coppa Italia ieri sera allo Stadio Olimpico e quindi grande inizio di Christian Kivu da allenatore di una grande squadra, quindi complimenti a lui. Adesso avremo tutto il modo di parlare della partita e non solo, che chiude insomma di fatto la stagione per quanto riguarda l'assegnazione dei trofei in ambito nazionale, quindi...
1: Sì, però internazionale non ci riguarda, quindi noi abbiamo dato.
0: Il 30 maggio guarderemo gli altri.
1: Sì, anche nelle altre competizioni.
0: Anche nelle altre competizioni, però.
1: Però in Italia
0: festeggiamo e riconosciamo i meriti alla squadra che ha conquistato ieri sera anche la Coppa Italia. Allora, per quanto intanto salutiamo tutti, Lucio.
1: Sì, ciao Marco, eccoci.
0: Ringrazio anche la copertina realizzata da Andrea Magliocca e sempre Giorgio Sorani in cabina di regia. Adesso andiamo subito ai titoli, poi apriamo naturalmente il dibattito. Abbiamo tanti temi da tante situazioni da seguire, perché sì, l'Inter che vince la Coppa Italia, la decima Coppa Italia, poi c'è da guardare un attimo in casa Lazio, perché insomma adesso da qui in avanti si aprono dei giorni importanti per quanto concerne il futuro di Sarri. Poi c'è la situazione del derby, che è ridicola.
1: Quando si gioca?
0: Ridicola, io non ho altri termini, è una situazione ridicola, irrispettosa. Aggiungete quello che volete voi, scandalosa, perché non si trova una soluzione.
1: E poi forse oggi dovrebbe arrivare, speriamo, tra anche perché ormai anche... siamo a ridosso del fine settimana.
0: Sì,
1: quindi...
0: tra poco avremo anche un avvocato che ci dà le sarebbe ultimissime gradito su questo ricorso al TAR, che, attenzione, ce lo dirà l'avvocato, non accenno nulla. Lo dice lui, non voglio accennare, perché già mi ha anticipato qualcosa, ma non voglio dire nulla.
1: Io non so niente, sono all'oscuro anche io.
0: Ce lo dirà lui tra poco. E poi naturalmente c'è il caso Milan, perché c'è questa situazione, questa tensione tra Allegri e Ibrahimovic, che è stata riportata anche dal Corriere della Sera. Poi insomma andremo anche su questa questione qui. Molto probabilmente potrebbe essere veramente le ultime partite di Massimiliano Allegri alla guida del Milan, staremo a vedere. Insomma, ci sono tante situazioni da analizzare. I Friedkin che sono arrivati a Roma, quindi incontreranno Gasperini. Ragazzi, ci sono tanti temi che dobbiamo affrontare oggi, quindi si parte subito con i titoli.

0: Inter da 10, perché 10 come prestazione, 10 la Coppa Italia, 10 per questa stagione, avendo conquistato due titoli, insomma, tanta tanta Inter. Kivu tratti special. Oggi proveremo un po' con i nostri, ma anche con voi, a capire quali sono i tratti speciali. Special, naturalmente, richiamando un po' un grande special one.
1: Riferimento chiaro.
0: Esatto, però qual è il tratto speciale? Se c'è un tratto speciale di questo allenatore, proveremo così ad individuarlo insieme ai nostri ospiti, ma anche insieme a voi. Lazio-Sarri, delusione per la sconfitta, adesso si guarda al futuro. Ci siamo tra i Friedkin e Gasperini face to face per pianificare la prossima stagione. Il Diz fa un assist a Vlahovic, praticamente gli ha detto: ma resta qui.

0: Ritrovare la max difesa, che è un tema per il Milan, ma c'è da capire anche che futuro ci sarà in casa Milan per quanto concerne appunto la panchina. Vanoli oggi è più sì rispetto a ieri, sì. C'è un sì che avanza, quindi attenzione, perché potrebbe essere ancora lui l'allenatore della Fiorentina il prossimo anno. Ieri si è aperto un dibattito sugli allenatori, proprio su Vanoli, ma anche su D'Aversa.
1: Sì, tra l'altro, quello che hanno fatto quest'anno.
0: Esatto, tra l'altro sembra che Gattuso abbia rifiutato l'offerta che gli è stata Torino? Presentata da Cairo, sì, per motivi di ingaggio, un ingaggio più basso rispetto a quello che lui avrebbe chiesto. Vabbè, poi ci andremo. Allora, partita di ieri, caro Lucio, che noi abbiamo raccontato, eravamo all'Olimpico, sì. Fammi dire intanto una bellissima atmosfera, sia quella che ha portato praticamente allo stadio, perché me la sono goduta tutta ieri, perché è stato bello, è vero che c'è un gemellaggio tra le due tifoserie e quindi questo facilita naturalmente.
1: Certo, però rivedere gli spalti pieni a tutti gli effetti,
0: esatto,
1: all'Olimpico.
0: Non solo, ma anche l'arrivo con i tifosi insieme che andavano con colori opposti mischiati. A me questo tipo di atmosfera piace molto.
1: Anche dopo, passando per lo stadio.
0: Anche dopo, devo dire, e poi all'interno bellissima atmosfera con appunto vedere uno stadio sold out fa sempre un effetto pazzesco, poi diviso proprio con i colori delle due squadre, è magnifico. Tra l'altro mi sembra che abbiamo anche delle immagini, chiedo ad Andrea, che possiamo far vedere subito, molto belle quelle relative alle due curve che si sono affrontate anche con delle coreografie bellissime. Adesso lasciatemi dire, quella della Lazio è stata clamorosa, qui stiamo vedendo quella dell'Inter, molto bella, che è partita subito dopo, qualche istante dopo quella della Lazio, in curva sud appunto c'erano i tifosi dell'Inter, e dall'altra parte un'aquila che praticamente prendeva tutta la curva, bellissima, diciamo, questa coreografia, mi sento di dire, veramente molto molto molto bella, molto curata,
1: sì, veramente dettagliata, ma insomma, sì, è la presenza che fa la differenza.
0: Quindi
1: poi
0: l'atmosfera bellissima. Abbiamo anche, se non erro, poi magari le rifacciamo vedere dopo, anche però le immagini proprio della presentazione della Coppa Italia, dell'inizio praticamente, con uno stadio tutto illuminato, fuochi d'artificio, colori, luci, insomma, uno spettacolo, dai, molto molto molto molto bello. Almeno da questo punto di vista dobbiamo dire bravi, ecco. Poi ci sono tante cose che sono
1: potrebbero andare meglio, ma ieri abbiamo visto perlomeno la cornice, è stata,
0: sì,
1: bella, è stata
0: molto bella,
1: molto apprezzabile.
0: Per quanto concerne invece la partita, io l'ho detto subito ieri sera, ne abbiamo parlato qui con Lucio, abbiamo raccontato la partita, dominio dell'Inter senza nessun tipo di discussione. Guarda, una cosa che, così adesso poi dopo apriamo le linee eccetera, però una cosa che guardavo ieri con grandissima attenzione è veramente questa forza impressionante che può esprimere l'Inter. Cioè, nel senso, è una squadra che ieri secondo me ha fatto quello che voleva.
1: Ha gestito dall'inizio alla fine, dai.
0: Quando ti va in pressione, c'è stato un momento di una pressione feroce, forte, sembra una squadra di un altro campionato,
1: l'abbiamo detto ieri,
0: non di quello italiano, e ha una capacità, diciamo, di pressione che non fa respirare l'avversario. Ieri è stata una cosa, nel primo tempo secondo me si è proprio vista, non tutto il primo tempo, ma in alcuni momenti, una forza impressionante. Tra l'altro anche la capacità di attaccare con tantissimi uomini, perché è vero che hai le due punte, che sono Lautaro e Thuram, ma ieri c'erano i due esterni altissimi, da una parte Dumfries e dall'altra Di Marco. Poi non bastavano questi, c'era Zielinski che praticamente andava quasi a ridosso delle punte, quindi più che trequartista sembrava una punta aggiunta, e questo portava Patrick ad inseguirlo, a cercare di schermarlo, ma non
1: sì, poi si schiacciava molto, non era facile, mi sento di dire.
0: E poi si aggiungeva pure Bissek, che mentre Bastoni rimaneva un po' più frenato ieri, è rimasto un po' più dietro, si è sganciato poco. Dall'altra parte invece a un certo punto Bissek faceva l'esterno veramente, perché si stringeva Dumfries e lo portava
1: dentro.
0: È una
1: cosa, sì, che si vede molto nell'Inter.
0: E poi, vabbè, c'è sempre il lavoro da quinto a quinto, che loro ce l'hanno ormai codificato. Pure ieri hanno avuto anche con Luis Enrique nel secondo tempo questa azione da quinto a quinto di Marco.
1: Sì, ha sfiorato la porta, ma è l'ennesima occasione.
0: Ci sono ancora tanti principi di Inzaghi, perché quando la vedi da vicino vedi che ci sono ancora tanti principi di Inzaghi, però c'è pure vero che è una squadra con un baricentro molto più alto, perché a un certo punto ieri c'aveva i tre difensori in linea sulla linea di mediana del campo.
1: Sì, anche sul 2-0, infatti la Lazio, l'occasione che ha avuto poi una, quella con Dian nel secondo tempo, è un'occasione scaturita dalla difesa molto alta dell'Inter. È il dato che è cresciuto tanto di quest'Inter, che, tanto insomma, un po' è cresciuto nel corso di questa stagione, è il dato della pressione.
0: Sì,
1: proprio
0: sì.
1: Ci sono le statistiche, la pressione è aumentata perché ha aumentato il baricentro.
0: Esatto, perché sono saliti, salgono sul campo.
1: Chivu ha trovato degli accorgimenti, campo, sì. Poi ha tenuto giustamente le cose che funzionavano, perché sarebbe stata una follia secondo me rivoluzionare una squadra che funziona mantenendo gli stessi interpreti peraltro. Quindi bene, al momento è questa la sintesi che ha portato l'Inter a vincere sia il campionato che la Coppa Italia.
0: E, la Lazio non, secondo me ha potuto veramente poco. Poi ti devo dire che ha potuto poco, perché c'è una differenza proprio qualitativa, ma del resto insomma la classifica, il campionato lo dice già. Anche dal punto di vista caratteriale ha fatto poco. Non c'è stata una reazione, non c'è stata una scossa emotiva, ecco.
1: Sì, una ripresa ha provato a fare qualcosa in più, però sai, è difficile scalfire. Sì, ma poi è difficile scalfire l'Inter quando è in controllo, è complicato.
0: Ieri però c'è stata una scelta che poi Sarri ha spiegato, che avevano scelto di giocare, diciamo, non andando a prenderli ma più bassi.
1: Sì, con Patrick centrocampista centrale.
0: Io mi auguro che non vede più Patrick centrale di centrocampo. Cioè, noi dobbiamo essere adesso, l'emergenza è una cosa, però quando metti un giocatore che non è il suo ruolo si vede. Ieri ha fatto due appoggi laterali che un centrocampista centrale non può fare. Un conto, un difensore stai dietro, appoggi al compagno che sta vicino, ma ha fatto un certo punto, ha cercato di aprire il gioco con un passaggio in orizzontale, per poco manda in porta il compagno e l'avversario. Non è proprio un giocatore che può stare lì. Mi auguro di non rivederlo più, perché è meglio mettere un centrocampista non al meglio ma comunque di ruolo in quella posizione che andare a mettere uno che secondo me non ci può stare. Non è perché una volta ti riesce, può essere, diciamo così, una scelta continua.
1: No, ho dimostrato di poterlo fare in emergenza, però è chiaro che certe caratteristiche non ce le potrà mai avere. Un difensore centrale, quindi quando gli chiedi un certo lavoro può applicarsi, ma non è nelle sue corde. Poi Rovella è entrato nella ripresa, effettivamente Marco, qualche traiettoria in più si è vista, per esempio l'azione di Noslin, l'occasione di Noslin scaturisce proprio da un bel passaggio di Rovella al limite dell'area di rigore. Quella è stata una scelta. Poi bisogna anche dire, Marco, che i gol, quando all'Inter, che è già molto più forte, regali gol, perché
0: esatto,
1: il primo è un autorete, il secondo è un disastro di Nuno Tavares.
0: No,
1: a quel punto stendi il tappeto rosso alla squadra più forte.
0: Ieri se ne parlava, e quando tu affronti una squadra che è superiore a te, quando affronti una squadra che è superiore a te, non puoi commettere errori.
1: Gli errori di ieri sono gravi.
0: Non puoi commetterli perché non li puoi concedere. Ieri ha fatto due, ci hai messo anche del tuo, perché hai fatto due errori gravi e da lì insomma è finita. Quindi quando poi, ripeto, una squadra inferiore deve ridurre al minimo, se non deve togliere completamente, gli errori, le sbavature. Se poi le vai a fare, è chiaro che faciliti una squadra che dava proprio la sensazione di una grandissima sicurezza, di una grandissima consapevolezza di quello che faceva. Quindi è entrata proprio in campo con un atteggiamento di una squadra che voleva divorare l'avversario, e l'ha fatto, punto. Questo è quanto, ripeto, quando hai di fronte una squadra più forte fai fatica, se poi fai gli errori fai ancora più fatica. È andata così, insomma, ripeto, noi dobbiamo mettere in evidenza poi la squadra quando è più forte, perché sennò parliamo di un'altra cosa. Ieri si è vista proprio una squadra che in questo momento, quando diciamo che è la più forte del campionato, o comunque se non la vogliamo ritenere la più forte.
1: Vabbè, tra le più forti, il Napoli è l'unica che per valore se la può giocare, ma l'Inter si è costruita però, Marco, un percorso negli ultimi anni, anche molto più abituata a giocare determinate partite. No, ma poi, è vero, l'anno scorso ha perso malissimo la finale di Champions, però le finali si è abituata a giocarle, in Italia non. Sì.
0: Ma poi bisogna fare i complimenti anche all'allenatore, perché esatto, qualcuno dice ah, ma la squadra è forte, però io infatti oggi chiederò quali sono qual è il tratto special di Chivu, perché comunque questo è un allenatore che prende in mano una squadra, una big per la prima volta dopo 13 panchine in Serie A, va a vincere Scudetto e Coppa Italia. Ci avrà pure lui, diciamo così, qualcosa
1: dei meriti
0: in questa vittoria.
1: Ci mancherebbe. Quindi, altro,
0: siccome in passato lo hanno fatto altri allenatori come Capello, come Lippi, Lippi per esempio, mi sembra proprio Rampulla raccontava, il primo anno di Juve ha vinto Scudetto e Coppa Italia, Capello pure al Milan
1: molto simile, che vinse lo Scudetto praticamente al primo anno dall'inizio,
0: e allora voglio dire, chissà se questo allenatore, è chiaro che adesso verrà il difficile, verrà il bello, perché ripetersi praticamente è sempre più difficile, trovare la continuità è sempre più difficile, continuità di vittorie, però è iniziato veramente bene, andando anche a togliere dei dubbi che qualcuno poteva avere ad inizio stagione su di lui. Il prossimo anno sicuramente ci sarà una sfida, io penso più agguerrita, perché spero insomma che poi le squadre che arrivano dietro possono fare una campagna di rafforzamento per poter competere maggiormente, perché poi ce l'auguriamo per rendere sempre più bello il campionato. Però bisogna essere veramente bravo, perché pure ieri sera anche nell'atteggiamento, nel modo in cui vive le partite, poi quando va in conferenza successivamente, quindi qualche uscita a vuoto l'ha fatta pure lui, perché dobbiamo dirlo, insomma l'abbiamo già detto nel corso della stagione. Però ripeto, prendere in mano una squadra che ha questi giocatori qui con grandi personalità, che hanno vinto, che hanno fatto un percorso, rigenerarli e andare a prendere due titoli che forse sinceramente inizio anno non ce l'avevamo.
1: Non erano scontati, non come erano invece scontati, un po' sono stati, perché il percorso dell'Inter in campionato è stato dominante. Il Napoli ha tenuto botta fino ad un certo punto, poi l'Inter ha allungato. La Coppa Italia è arrivata in finale, ha vinto praticamente senza appello contro la Lazio, quindi fa capire che non sono stati trofei vinti, sono stati trofei dominati dall'Inter in questa stagione. Poi in Europa si poteva fare meglio, in Champions si è usciti contro il Bodø/Glimt, è l'unica macchia insomma della stagione, però fa capire che ci sono le basi per un percorso ottimo, ma Marotta lo ha detto veramente tante volte, candida Chivu ad un percorso di lungo corso. Ora sarà lui, come hai detto prima, confermarsi. Ma secondo me il suo grande merito, il suo grande pregio è che è molto chiaro. Molto chiaro, lo è sempre con la stampa, in un modo o nell'altro, anche quando ha rilasciato delle dichiarazioni che personalmente non mi sono piaciute tantissimo, ma è molto chiaro anche con lo spogliatoio. E questo traspare anche dalle parole dei giocatori.
0: Allora, adesso tra poco andiamo a prendere qualche approfondimento di questa giornata. E, io andrei a sentire anche qualche audio dei nostri ascoltatori al 331-8200-23. Poi recupero un po' di messaggi che già ne sono arrivati come sempre e vi ringraziamo della vostra presenza. Vai, Andrea.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Ieri sera l'Inter ha dimostrato di essere una squadra 2-3 spanne superiore a tutte le altre in Italia. Il primo tempo ha fatto due gol per errori della Lazio gravi e poi ha amministrato la partita come una grande squadra sa fare,
0: sì,
2: perché se avesse spinto l'Inter ne faceva 5 come minimo, e
0: con
2: quindi il doblete è servito. Comunque la giocata più bella di ieri sera è stata quella di Luis Enrique, perché caro Pedro, il karma esiste. Buona giornata a tutti. Max Nerazzurro,
1: povero Pedro, l'anno scorso ha fatto il suo. Che doveva fare? Sbagliare il rigore? Quella è una cosa che non ho mai capito, certo.
0: Che karma c'entra sta
1: no,
0: cosa?
1: No,
0: ha fatto
1: povero
0: il suo.
1: Pedro.
0: So che ha fatto male, però ha fatto il suo.
1: Ieri
0: è quello
1: non si
0: è che
1: contenuto,
0: fare.
1: Bisogna dirlo.
0: No, ieri ha sbagliato quando è entrata,
1: capisco il nervosismo. Però
0: esagerato, perché non c'era motivazione.
1: Russo, Marco,
0: non c'era motivazione di fare.
1: Secondo me hanno evitato di chiamare il VAR.
0: Diamo un altro audio.
1: Ha rischiato molto.
3: Ciao Marco, Antonio Assamegnato. Contento per la vittoria della Coppa Italia dell'Inter insieme al campionato, insomma rafforza la vittoria del campionato. però sono molto deluso dalla partita in sé per sé, perché è stata una partita veramente brutta, senza ritmo, senza intensità. Sinceramente, se avesse fatto Allegri la partita che ha fatto Sarri, oggi ci sarebbero critiche da ogni lato. Completamente rinunciato a giocarsi la partita. Io posso capire all'inizio, ma se poi mani in svantaggio non puoi continuare a fare quel tipo di partita, secondo me.
0: Sì, però farei un distinguo, che i valori che c'ha Allegri sono diversi da quelli di Sarri come squadra, sempre ha sempre avuto valori diversi. Facciamo un distinguo.
1: Beh, sì.
0: Da questo punto di vista
1: non è un grande Milan, secondo me, no. Questo qui, però Sarri, comunque è
0: Sarri,
1: superiore alla Lazio,
0: rispetto al passato, dove ha sempre fatto un calcio molto più propositivo, in alcune esperienze si è un po' adeguata alle caratteristiche dei giocatori, che però da una parte potrebbe essere anche un pregio e non un difetto, quando non puoi fare totalmente il tuo calcio. Ieri non mi sono piaciute nemmeno a me la scelta, se poi era quella l'intenzione, perché ha capito che non poteva andarle a aggredire alto. La scelta di Patrick in mezzo al campo a me non mi è piaciuta, ma non ha funzionato, non ha reso ed è andato in difficoltà. Ripeto, a un certo punto ha fatto un paio di passaggi lui da play davanti alla difesa orizzontali che hanno fatto venire i brividi, insomma. Quindi non è un giocatore che ha quella caratteristica. Di fronte a dei calciatori più forti è andato in difficoltà. A un certo punto l'Inter attaccava e lasciava soltanto Sucic
1: sì, ma in mezzo al campo, quando è la pressione,
0: andava a Barella, andava a Zielinski, andavano tutti.
1: Ma sì, a maggior ragione quando è la pressione alta di un avversario che riesce a riconquistare molto bene il pallone, e se non hai giocatori di palleggio poi uscirne è difficile. Infatti per lunghi tratti la Lazio faticava.
0: Andiamo a sentire ancora qualche messaggio. Ah, dobbiamo andare in break.

0: Bene, bene, bene, ci siamo come sempre nel pomeriggio di Maracanã in quest'anteprima con Marco Piccheri e Lucio Marinucci.
1: Eccoci.
0: Allora...
1: Bene,
0: andiamo, intanto stiamo vedendo Sinner che è già 3-1 quindi...
1: Sì, ha breccato subito.
0: C'è anche Maldini a vedere la
1: partita. C'è anche Paolo Maldini in tribuna a godersi questa partita. Peraltro, piccola nota storica: se dovesse vincere Sinner sarebbe il record di vittorie consecutive nei Master 1000, perché ha raggiunto Djokovic a 31 vittorie battendo Pellegrino. Se vincesse questa salirebbe a 32. Mai nessuno ha ottenuto un risultato simile.
0: Allora,
1: giusto per dire, è uno degli innumerevoli record
0: straordinario, proprio veramente number
1: one. Vediamo, ancora lunga.
0: Allora, facciamo una cosa, Lucio, diamo qualche approfondimento subito, che ci sono un po' di cose, che oggi è una giornata dove sì, si parlerà naturalmente della vittoria dell'Inter, di quello che insomma è stato il campo, di quello che poi è il caos su questo derby in attesa della risposta del TAR, che qui guarda, è una cosa...
1: Ne stavamo parlando poco,
0: guarda,
1: fa,
0: veramente. Io non ho parole.
1: Fuori onda.
0: Andiamo e poi seguiamo anche la vicenda Allegri Milan, perché anche lì c'è una situazione.
1: Allora direi
0: da,
1: possiamo
0: da monitorare.
1: Andare, ecco,
0: dai, andiamo un po' sulle ultime
1: scene. Quello che accade in quel di Milano, perché effettivamente è uscita fuori questa indiscrezione dal Corriere della Sera, che in cui si parla di una lite, sostanzialmente di una accesa discussione fra Massimiliano Allegri e Zlatan Ibrahimovic. Qui veniva anche ricordato poi un episodio di qualche anno fa. Era la stagione 2011-2012, in Champions League e la Milan rischiò di farsi rimontare un 4-0 contro l'Arsenal, vinse 4-0 all'andata, perdevansi 3-0 alla fine del primo tempo. Fine partita, Allegri ringraziò comunque i giocatori, Ibrahimovic non la prese bene, ci fu un alterco. Ecco, anche in questo caso c'è stato un alterco, poi in realtà scaturito da motivi futili, perché Ibrahimovic e Allegri si sarebbero insomma attaccati in merito alla questione del terzo portiere della prossima stagione, perlomeno questo
0: Pensate.
1: È ciò che riferisce il Corriere della Sera, un motivo futile sostanzialmente, che però come spesso accade finisce per essere la scintilla che fa esplodere la polveriera. I rapporti tra i due, al netto delle parole di circostanza, non sono mai decollati e la lite che è nata ha portato alla spaccatura totale. Quindi al momento ci sono riflessioni in corso. Ormai è tristemente evidente, viene concluso che al Milan ci siano diverse cose che non vanno, diversi rapporti saturi, e questo ulteriore alterco fra Allegri ed Ibrahimovic mette sotto gli occhi di tutti una situazione
0: molto delicata.
1: Io ritengo insostenibile se si vuole raggiungere dei risultati.
0: Guarda, io ne parleremo dopo con Stefano e con tutti gli ospiti, perché la figura di Zlatan Ibrahimovic è sempre stata una figura che secondo me... un po', diciamo così, anche difficile da definire. Però ecco, vedi, adesso esce fuori questa situazione e vediamo che quali saranno i risvolti. Ricordiamo che il Milan, tra l'altro, deve conquistare la zona Champions, non ce l'ha ancora, e ci sono due partite molto delicate, soprattutto questa che arriva contro il Genoa di De Rossi. Vediamo, situazione molto delicata, che proveremo così anche con il direttore di Milan News, che sarà
1: delicata
0: ospite nel corso del pomeriggio,
1: per usare un eufemismo, perché...
0: che ci darà qualche indicazione più. Ci siamo sentiti prima e naturalmente anche loro stanno lavorando molto su questa indiscrezione che abbiamo letto questa mattina sul Corriere della Sera. Dunque, andiamo avanti.
1: Sì, altri approfondimenti?
0: Vai. Sì, sì, no, io rimarrei sempre sul Milan, così chiudiamo un attimo
1: la perché la ci sono poi, Marco, anche i temi di campo. Effettivamente bisogna rimanere concentrati su quelle che saranno le ultime partite e a breve si attendono insomma poi i risultati per quanto riguarda le condizioni di Modric. Modric vuole dare una mano in queste ultime due sfide in cui i rossoneri si giocano la qualificazione alla prossima Champions League. Il croato sappiamo che si è infortunato nei minuti conclusivi della partita contro la Juventus a seguito di uno scontro di gioco con Locatelli. Per fare il punto sono previsti per la settimana prossima degli esami strumentali per capire come sta procedendo la guarigione. Dall'esito di questi esami si potrà capire se Modric potrà tornare ad allenarsi per provare ad esserci nella sfida finale contro il Cagliari. Il campione croato è pronto a rischiare indossando eventualmente una maschera protettiva. Contro il Genoa invece pochissime possibilità, qui non ci sono dubbi. In ogni caso il giocatore sarà insieme al gruppo ma non arruolabile, e sappiamo, Marco, che poi senza Modric il Milan ha patito ancora di più quelle difficoltà che già si erano evidenziate nelle ultime settimane. Non averlo neanche nell'ultima sfida contro il Cagliari sarebbe un ulteriore deficit.
0: Andremo a vedere. Recupero anche qualche messaggio al volo al 331-8200-213. Dunque, una finale di Coppa indecente, quella di ieri, specchio di livello basso del nostro calcio. L'Inter era ed è un altro livello rispetto ad una Lazio arrivata lì con coraggio, ma anche un po' per caso. Va bene.
1: Beh, è arrivata ai calci di rigore due volte.
0: La differenza tra le due squadre. Dunque, poi ditemi una partita in cui l'Inter ha giocato bene. Quindi ha giocato sempre male l'Inter.
1: Beh,
0: va bene.
1: Questa sembra francamente.
0: Sì, ma ripeto, quando uno è tifoso le cose non le vede. Dai, ieri penso qualche tifoso della Lazio mi ha scritto pure che io avevo detto cosa. Hai visto una partita non vera perché ho detto che c'è stato il dominio dell'Inter. Ma io. Vabbè.
1: Allora abbiamo visto male tutti e due, abbiamo Marco, visto male la partita, forse abbiamo visto male migliaia di persone.
0: Dai, molto bene ieri la scelta di Chivu di usare Susic come play, sì, che ha fatto anche bene.
1: È vero,
0: me.
1: È vero.
0: Sono curioso di vedere i giovani come lui, Pio e Bonny, con uno scudetto, una coppa vinta, che crescita possono avere a livello di personalità. In più spero che si sposi la linea giovane con i fratelli Stankovic di ritorno e un diamante tipo Pass sarebbe l'ideale, anche se ad oggi è impossibile. Ieri Marotta però ha ribadito ancora una volta che l'idea, esatto, sarebbe quella di prendere giovani insieme a giocatori esperti. Questo è il mix,
1: il piano
0: che si vuole
1: dell'Inter già evidente.
0: Continuo a leggere dei messaggi. 331-8200-213, partita strana, per me la Lazio non ha voluto giocare come per dare un messaggio allo Tito. Ma dai,
1: beh,
0: ragazzi,
1: vabbè, ragazzi, insomma non credo.
0: Ma fate di parolacce che ne voglio dire, dai.
1: Questo mi sembra un po' eccessivo, dai.
0: Fammi sentire un audio, Andrea.
2: Ciao Marco, ma pensa di aver sbagliato, ma è TMV Radio o Radio Nerazzurra? Grazie del promo. Comunque io volevo soltanto adesso, oggi faccio un po' il bauscia, comunque grande Chivu, bisogna adesso tutti dovranno dire che comunque ha fatto una stagione incredibile, al primo anno ha fatto meglio di Conte e altri allenatori, quindi adesso vedremo poi
0: anche
2: il futuro della sua carriera, vediamo l'anno prossimo. Comunque in un anno ha vinto più di Conte in due anni, quindi riaggiorniamo un attimino le statistiche, dillo. Bene. Anche a Brambatti, ciao, un saluto.
0: No, tra l'altro queste cose le abbiamo fatte gli altri anni anche per le altre squadre, quindi basta
1: sì,
0: tornare
1: chi vince
0: indietro.
1: Viene
0: chi
1: giustamente
0: vince viene
1: elogiato,
0: giustamente elogiato. La copertina l'ha preparata Andrea Magliocche, quindi complimenti. Allora, un altro audio, vai.
3: Ciao Marco, Carlo La Perugia, complimenti per la copertina, veramente da brividi sono emozionato, grande Marco.
0: No, grande Andrea.
3: Per gli interisti è veramente una bella cosa, grazie.
0: La realizzazione di Andrea, l'idea l'abbiamo condivisa, la realizzazione di Andrea Magliocca. Vai ancora con un altro audio, Andrea.
4: Marco, ma per quanto riguarda questa buffonata, perché io non ho altri termini, buffonata gestita da persone non competenti, perché mi permette di dire che non sono competente.
0: L'ho detto pure
4: io. Fine settimana della 37esima giornata. Ma queste persone si rendono conto che in 5 partite con la media di 50.000 tifosi a partita ci sono 250.000 tifosi che si dovrebbero organizzare?
0: No, ma
4: a questo punto io trovo, anche se sarebbe ancora peggio forse, trovo il caso di spostare la giornata all'ultima, però c'è il mondiale, non si può fare a mercoledì, a martedì.
0: Ma guarda, ieri devo dire che ieri, scusami Antonio, hai ragione,
1: a un certo punto,
0: c'è stata un'idea ieri, ti devo dire, qui eravamo con Stefano proprio nel finale di trasmissione, mi sembra Dimitri Conti che era che qui è stato a Roma per seguire, sì, la finale, e ha detto ma non era meglio spostare tutta la giornata a martedì, cioè si giocava martedì sera le partite, poi a questo punto avevi dei giorni comunque per recuperare e giocare l'ultima giornata. Ma lo sai che mi è sembrata una proposta alla fine
1: è stata un'idea paventata da qualcuno. Uno,
0: e che forse avrebbe evitato se una serie
1: nulla.
0: Anche perché lunedì c'è lo sciopero nazionale dei trasporti e quindi sarà un disastro anche da sto punto di
1: qualora
0: vista.
1: Qualora dovesse essere lunedì, sì.
0: Se è lunedì, quindi voglio dire, io sono veramente, credetemi, io sono veramente deluso da come stanno da come questa situazione è venuta fuori e viene affrontata. Con una superficialità, con una voglia di dimostrare chi è sempre il più forte, fregandosene di tutto, di chi si deve spostare, di chi ha la passione, di chi mette i soldi, fregandosene anche degli stessi atleti, delle stesse squadre che devono preparare delle partite che non sanno ancora oggi al 14 di maggio quando giocano. È una vergogna e noi dobbiamo sottolinearla, questa è una vergogna. È una vergogna tale che chi ha messo in piedi una cosa del genere, chi ha creato una confusione di questo tipo, dovrebbe assumersi tutte le responsabilità.
1: Sì, poi mi sento tutte anche di aggiungere, Marco, che alcune dichiarazioni non sono...
0: No, lascia perdere, guarda, non voglio parlare delle dichiarazioni perché ieri, luogo, ieri ecco, ne abbiamo sentite altre.
1: Purtroppo
0: altre,
1: non sono le prime.
0: E lasciamo stare.
1: Negli ultimi mesi in
0: Facciamo
1: Italia.
0: Un break con l'avvocato Afeltra, perché così ci può dare un'indicazione su questo ricorso al TAR che, diciamo così, stiamo aspettando. Avvocato, grazie come sempre per
1: buon
0: la
1: pomeriggio,
0: disponibilità.
1: Avvocato.
0: Buon pomeriggio.
5: Eccoci, buon pomeriggio a tutti, agli ascoltatrici e agli ascoltatori. La situazione del TAR è molto semplice. Il TAR viene adito con un ricorso che penso sia stato deposito questa mattina, ma addirittura forse ieri sera tardissimo, quando c'è stata la risposta della Federazione Tennis di non accettare la situazione mediata che era stata proposta da Prefettura e Lega di Serie A. A questo punto, entro la giornata di oggi, andare di corsa, il cosiddetto giudice monocratico, cioè il presidente della sezione cui è assegnato il ricorso, decide sulla sospensiva temporanea del provvedimento del prefetto. Le ipotesi sono due, e ripeto, siamo in una situazione di grandissima straordinarietà, perché nell'ordinario si fa diversamente, ma siccome c'è la straordinarietà che il fatto storico oggetto del provvedimento amministrativo si svolge e finisce tra sabato, domenica e lunedì, è obbligatorio decidere prima.
0: Scusami, scusami avvocato, una cosa sola, hai detto la cosa straordinaria, quindi nell'ordinario che tipo di situazione avremmo avuto?
5: Perché allora nell'ordinario davanti al TAR tu fai oggi il ricorso, sì. Domani monocratico, fra un mese fissano la camerale per confermare o smentire.
0: Okay.
5: Questo è impossibile, ma c'è ancora un'altra impossibilità, che questo ricorso al TAR è un ricorso che nasce morto. Perché? Perché dopo la sospensiva al TAR, chi non vince, ripeto, sto ribadendo solo tecnicamente i passaggi, non sto dicendo quello che faranno, ma poi vi dico anche che cosa faranno o non faranno. E cioè, la ordinarietà è che dopo che il TAR in sede collegiale si pronuncia sulla sospensiva, chi ha perso può andare al Consiglio di Stato e quindi passa anche lì un altro mese. Poi bisogna decidere il merito, per cui il merito, che è quello finale, che dice se aveva ragione il prefetto o aveva ragione la Lega, bene che va, lo sapremo fra un mese e mezzo, quando tutti sono al mare e quando il problema non si pone. Ma attenzione, non è finita così. Facciamo un passo indietro. Nel momento in cui il giudice monocratico dovesse sospendere, fissa la Camera di Consiglio non prima collegiale, non prima di lunedì / martedì. Perché? Perché ci devono essere liberi, cioè non conteggiabili, dal momento in cui c'è il provvedimento a quello in cui si discute la collegiale, 3 giorni, che sono, quindi se decide oggi che è giovedì, venerdì, sabato e domenica, la collegiale è lunedì, quindi avremmo già superato il problema di giocare domenica alle 12:30 eventualmente. Sì. No. Che cosa accade? Facciamo la ipotesi, ecco perché io ho parlato di questione delicatissima. Perché? Perché facciamo la ipotesi che il giudice monocratico sospende l'esecutività del provvedimento del prefetto e fissa a lunedì la Camera di Consiglio, per cui restano ferme le ore delle 12:30 di domenica
0: e quelle
5: dalla
0: di lunedì. Quelle delle 12:30,
5: confuso, non confondiamo i nostri ascoltatori più di quanto non li stia confondendo io e chiedo scusa, ma il tecnicismo purtroppo non mi consente di scendere, come si suol dire, terra. Allora, se per ipotesi una società, una o due o tutte le società che devono giocare alle 12:30 in contemporanea domenica non si presentano in campo, La partita viene omologata con 3-0 a tavolino a favore della squadra che si è presentata.
1: Certo. Bene.
5: E se il lunedì il collegio del TAR, come molto spesso accade, smentisce il monocratico e dice no, avevano ragione quelli che volevano giocare alle 20:45, che cosa succede?
1: Non perde più a tavolino.
5: Alle 12:30 viene annullata, le partite vanno rifatte e bisogna trovare il recupero e quando farle.
1: Beh, sarebbe francamente uno scenario.
5: Questa è la situazione tecnica. Come si risolve lo scenario? Da cretino quale sono, ve lo dico e mi assumo le responsabilità. Il TAR dovrebbe avere il, tra virgolette, coraggio di ritenere il ricorso della Lega non munito di fumus boni iuris, cioè di apparente fondatezza, richiamandosi a dei principi di diritto generali che già in altri casi sono stati richiamati, dicendo che mancando anche nella limitata giurisdizione cautelare e con riserva di decidere al merito, questa è la frase canonica che viene sempre utilizzata, ritiene che non c'è questo fumus, questa diciamo apparenza del diritto, e quindi non sospende. Se non sospende il provvedimento della prefettura, si gioca quando dice la prefettura, cioè se non sospende il provvedimento della prefettura si gioca alle 21:45 di lunedì.
1: Sì, di lunedì.
5: Questo è. Che beh, secondo me potrebbe essere l'unica soluzione che non diciamo espone a tutti i passi successivi procedurali che ognuno ha diritto di fare, ma che da lunedì saranno, come si dice tecnicamente, inutili per dati.
1: Ho capito,
5: perché
1: ho capito.
5: Anche una sentenza che arriva dopo, non puoi rifarlo.
0: Certo. Quindi per riassumere, avvocato, diciamo così, ne pensa che verrà respinto questo ricorso?
5: Oggi,
0: questo ricorso.
5: Oggi la sospensiva non venga concessa. Se il TAR non concede la sospensiva, resta valido il provvedimento della prefettura e quindi che si gioca tutti lunedì alle 20:45.
0: Va bene,
5: attendiamo. Comunque
0: lo vedremo, sì.
5: Tanto, sono molto curioso.
0: Tanto nel pomeriggio dovrebbe arrivare la risposta, giusto?
5: Sì, entro la serata, entro le 18:19 dovrebbe arrivare sicuramente. Sì,
0: perché il ricorso è stato fatto ieri sera.
5: Ieri sera dopo, sì, che sono fallite, sì, le trattative.
0: Perché esatto.
5: La Federazione della Tennis ha detto che non era disponibile a spostare alle 17:30 la finale del tennis, il singolare.
0: Avvocato, noi come sempre la ringraziamo, e se ci fossero degli aggiornamenti magari la ridisturbiamo di nuovo. Grazie.
5: Un saluto a tutti e buona prosecuzione.
0: Grazie ancora all'avvocato Feltra. Quindi questa è la situazione, e a questo punto mi viene da pensare che verrà respinto.
1: Ci avviamo, insomma, pare a vedere le partite disputate lunedì sera.
0: Sì.
1: Quindi Sarri sarà in panchina.
0: Sarri sarà in panchina.
1: Ha minacciato di disertare qualora ci fossero state le partite.
0: Allora, va bene, andiamo avanti nelle nostre cose, soprattutto nei messaggi che arrivano veramente tanti. Allora, facciamo una cosa, rimettiamo un attimo ordine e andiamo a sentire qualche audio. Vai.
6: Ciao Marco, sal da New York. Io non sono completamente d'accordo sui principi di Inzaghi che ancora si vedono, perché anche Inzaghi aveva ereditato qualche principio di Conte, non rivoluzionando appunto l'ideologia della squadra per come si era allenata in quegli anni. C'è intelligenza da parte degli allenatori in questo caso a non rivoluzionare l'ambiente. Però devo dire che con Chivu si vede una squadra molto molto più sciolta, che non ha paura di prendere cartellini gialli, che non ha paura di attaccare quando c'è da attaccare, mentre invece con Inzaghi c'era sempre quasi quel timore, no? Ogni volta che un giocatore veniva ammonito sapeva che veniva sostituito. Giocano con più scioltezza.
0: Può essere. Sì, sì, può essere, ma l'abbiamo detto prima, che è una squadra che ha un
1: certo, livello di gioco, anche l'Inter di Inzaghi in realtà ha fatto vedere
0: ottime cose.
1: Nel 2024 anche lì dominò il campionato.
0: Io continuo a ribadire che dei principi si vedono ancora, ma questo è anche... Guardate, io sono convinto una cosa, che il prossimo anno poi magari lo chiederemo anche a Stefano e a tutti gli altri, che credo che poi... Io oggi ho chiesto qual è il tratto special di questo allenatore. C'è un tratto special che ha Chivu? Secondo me il fatto di essere entrato comunque in punta di piedi, rispettando anche quello che la squadra aveva acquisito negli anni, secondo me all'inizio c'è stato un lavoro molto mentale da parte di questo allenatore, cioè di ricompattare il gruppo, perché veniva da una situazione, ricordiamoci, che era una situazione molto delicata. E
1: sì,
0: secondo me ha
1: inciso
0: più mentalmente. Lo vedi anche in panchina, per esempio ieri io notavo il suo approccio, non è un approccio isterico, con tutto il rispetto per gli altri, non vuol dire che adesso ognuno ha il suo modo di vivere la panchina, però mi sembra veramente un allenatore, cioè da fuori, vi dico quello, vedendolo, a me trasmette tranquillità.
1: Sì,
0: cioè,
1: è tenace,
0: molto tenace. Sta lì sul pezzo, si vede, perché sta lì sul pezzo, però... ti dà quella sensazione che c'è, ma non ti dà quell'ansia forse negativa in alcuni momenti, quell'agitazione negativa. Questo vedendolo, ripeto, ieri mi sono lì fermato a guardarlo ma nei movimenti, mi dava questo tipo di sensazione.
1: Poi ha lavorato bene anche nel corso dell'anno, perché l'Inter aveva iniziato male.
0: Sì,
1: prime
0: sì.
1: Tre giornate, 3 punti, 2 sconfitte, quella con l'Udinese, quella con la Juventus.
0: Certo, lì già
1: molti davano per spacciato Chivu, lui si è tolto qualche sassolino dalle scarpe nel corso della stagione.
0: Andiamo ancora con un altro audio, dai, oggi diamo spazio agli ascoltatori, vai.
7: Ciao Marco Luigi, ciao. Allora Lazio-Inter, allora la colpa di questa partita è di Stefano Imballomene.
0: Come? Che c'entra?
1: Perché attenzione,
7: perché
1: sentiamo
7: lui ha atteso la trappola dicendo io farei giocare Patrick, e questo è quello che è successo.
1: Sarri l'ho ascoltato.
7: Comunque, ma a parte gli scherzi, Inter fortissimo.
0: Beh, l'aveva già scelto. Dai, un altro audio, aveva scelto da...
8: Cemburegio, buongiorno. Volevo dire soltanto che la squadra dell'Inter ha fatto un'impresa e non deve passare come una cosa normale, perché vincere il campionato e la Coppa Italia dopo aver passato una stagione come quella dell'anno scorso, che ti sei giocato tutto fino all'ultimo e non hai portato a casa niente, veramente è tantissima roba. Semplicemente questo. Un saluto a tutti.
0: Sono d'accordo, forse abbiamo il tempo di un altro audio, dai.
9: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe. Io credo che Chivu ieri abbia giocato intanto con un 3-4-1-2 o 2-1, ma comunque la mediana era 2. E la sorpresa è stata proprio lì, perché mentre tutti si aspettavano Zielinski alla Çalhanoğlu, lui ha messo Susic, playmaker, e Zielinski invece trequartista. Non so se siete d'accordo, ma credo che ieri l'Inter abbia giocato col 3-4-1-2.
0: No, non sono molto d'accordo. Per me in fase di non possesso era un 3-5-2,
1: ma poi cambia
0: anche
1: poco,
0: 5 dietro. Però la cosa che
1: faceva più la mezzala.
0: Sì, faceva la mezzala, ma in fase di possesso palla, perché noi il modulo secondo me insegnano che va visto sempre in fase di non possesso. In fase di possesso c'è lo sviluppo del gioco, quindi c'è una situazione di attività dove non vedi più il modulo, ma vedi i movimenti. E Zielinski faceva quasi il trequartista, ma delle volte si schiacciava proprio sulla linea degli attaccanti, e spesso era Patrick costretto a schermarlo, a seguirlo, quindi usciva fuori dalla sua posizione per andare a prendere. Barella dall'altra parte saliva tanto,
1: come sempre rimaneva
0: Susic solo davanti ai tre difensori, questo in fase di possesso palla, con i due esterni che si alzavano tantissimo. Di Marco giocava sulla linea del fallo laterale proprio,
1: ma l'Inter come fa sempre spazio, alza tantissimo il baricentro.
0: E la cosa poi che ho visto io, che a un certo punto c'era anche Bissek che saliva, andava proprio a fare l'esterno, e rimanevano dietro Akanji e Bastoni ieri non si è mosso quasi mai, è rimasto nella sua posizione di braccetto.
1: Io credo fosse anche un modo per proteggerlo,
0: certo.
1: Perché già ammonito, sai, quando tu perdi palla in avanti poi rischi di fare fallo tattico, è capitato altre volte.
0: Poi nel secondo tempo la cosa che ho visto io, sempre in fase di non possesso, poi ci fermiamo, in fase di non possesso si schiacciava, perché giustamente doveva gestire la partita, e dietro era 5, proprio a 5,
1: classico,
0: senza giustamente dice sto 2-0, gestisco la partita e quando serve riparto.
1: Però mai passiva,
0: mai passiva.
1: Questo è bene sottolinearlo.
0: Va bene, ci dobbiamo fermare perché siamo arrivati al break di questa prima ora. Ringrazio come sempre Lucio, grazie Lucio,
1: a te,
0: domani,
1: Marco, a domani.
0: Ci fermiamo, break, arriva Stefano Impallomeni che c'è una sorpresa per lui, tra poco.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Bene, bene, ben trovati. Un saluto da Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio.
3: Allora, caro Stefano, salutiamo tutti coloro che sono sul canale 61 del Digitale Terrestre, ma anche gli amici che sono adesso sul canale 11 di Gold TV. Non li ho salutati prima e mi scuso, scusatemi, mi sono dimenticato, mi sono fatto prendere naturalmente nel Lazio, ma anche gli amici che si collegano invece adesso sul canale su Italia 7 in Toscana, quindi li salutiamo tutti. Allora, meno male, va. Caro Stefano, dunque, prima di andare su tutte le cose che ci fanno un po' arrabbiare, parliamo un po' di campo, dai, parliamo di questa partita, poi dopo andiamo sul resto, perché mi fa arrabbiare.
5: Facciamo un accenno, io ieri ho sbagliato, pensavo che non ci fosse il gol saltare, che si trovasse una soluzione nella giornata di ieri.
3: Beh, ieri quando ci siamo salutati però c'era prospettiva,
5: insomma,
3: no?
5: Alle tre di pomeriggio era questo, con Lorenzo Peccarisi.
3: Quindi non è che abbiamo sbagliato, dopo è cambiato tutto
5: in
3: corsa.
5: Io mi sono azzardato, non si deve fare mai, pensavo il buon senso, le cose, invece è uscito
3: fuori.
5: No,
3: ma il buon senso non esiste, amico mio.
5: No, ma mi sembra un vicolo cieco in cui, secondo me, ecco, la parola spetterà al giudice monocratico del TAR trovare, non lo so, qualcosa di giuridico.
3: Ma poi ho sentito prima l'avvocato, ha detto nell'ordinario qui saremmo di fronte ad una situazione molto lunga, quindi devono farla
5: svelta. Se no è un mese e mezzo, più o meno.
3: No, veramente, guarda,
5: sospensive, attese, tempi tecnici, sai quando la fai a luglio.
3: Sì, infatti ho detto, mentre stavamo in vacanza al mare potrebbe arrivare la decisione di qualcosa che ormai non serve più.
5: No.
3: E quindi
5: è impossibile, almeno questo possiamo dirlo.
3: No,
5: però sì, è meglio, dici una cosa, dopo mezz'ora ne succede un'altra.
3: Comunque dai, adesso attendiamo questo ricorso al TAR. La cosa che allora, dai, vabbè, andiamo
5: per fortuna
3: un attimo.
5: C'è Sinner, dai.
3: Sì, che sta demolendo Rublev. Io una roba. No, però la cosa che mi infastidisce, Stefano, veramente profondamente, tu lo sai perché ne parliamo spesso. Siamo al 14 maggio, praticamente oggi è giovedì. Domani siamo alla vigilia delle partite, no? E qui non si sa ancora niente. Ma ti rendi conto che roba è che stiamo vivendo? Ma anche non c'è rispetto per niente, per i tifosi che si vogliono spostare, organizzare, magari qualcuno già si era prenotato, fatto. Gli stessi atleti, perdonami, ma gli stessi atleti che si devono preparare, come si preparano.
5: Al cioè, buio, per adesso.
3: Ma io, è una roba, dai, è una cosa vergognosa. È una cosa vergognosa. Poi le parole, ieri, quando dice anche quella frase, ripeto, a me non mi importa niente, però quando dice non pensavamo che la Lazio andasse in finale, ma come puoi? Ma non le dici queste cose, ma pensa di un'altra cosa, guarda. E poi non c'è mai nessuno che chiede scusa, mai nessuno che dice, oh ragazzi, ho sbagliato, abbiamo sbagliato, abbiamo fatto una valutazione errata. Perché può capitare di fare una valutazione errata in tutti i lavori, non soltanto chi gestisce queste strutture, ma anche di tutti. Però non c'è mai nessuno che riconosce di aver fatto un errore.
5: Ci sono errori di piccola portata e di grande portata. Qui siamo di fronte a un errore di grande portata. Quindi
3: questo
5: è uno spettacolo, insomma, triste, molto triste.
3: Speriamo
5: che si risolva, insomma, adesso che è 18-19, si deve sapere necessariamente qualcosa.
3: Comunque dai, attendiamo il pomeriggio, come ci ha detto l'avvocato Feltra, che lui ha detto in serata, perché già ha detto i tempi andranno un po' più lunghi del pomeriggio, quindi vediamo, casomai ne parleremo domani, tanto è un tema che ci portiamo dietro. Senti, la partita, caro Stefano, di Lazio-Inter, intanto abbiamo anche le immagini del primo del calcio d'inizio, ce l'abbiamo ancora, vero caro Andrea? Guarda, mi hanno fatto una cosa, questa è una cosa uscita bene, sembrava una cosa americana, proprio spettacolare, con tutte luci, colori, eccetera, prima del calcio d'inizio, eccetera.
5: Beh, ma ieri tu stavi allo stadio,
3: sì,
5: però queste immagini che stiamo vedendo hanno prodotto un imbarazzo, un disagio dall'altra parte, mentre Dardari stava giocando la sua partita, che tra l'altro ha vinto, perché questa coltre di fumo generata dai fuochi d'artificio che stiamo vedendo
3: ha fatto sospendere la partita dall'altra parte.
5: Sì, 18 minuti perché non respiravano.
3: Ma non c'è rispetto per niente. Ma lo vedi come
5: è una cosa eccezionale.
3: Ma come ci siamo superati. Noi siamo il calcio e facciamo quello che ci pare a noi. Molti sì, facciamo sì. tutto sto casotto. No, veramente, guarda.
5: Che non riesco, no, perché c'era umidità ieri.
3: Sì,
5: e
3: molta.
5: Quindi c'era questa cappa. Sembrava che fosse calata la nebbia. Improvvisamente. Invece era questo fumo che stiamo vedendo qua, generato dai fuochi d'artificio per festeggiare il trionfo dell'Inter. Centrale fuori Italico con l'arbitro, tra l'altro di una simpatia unica, che diceva, gli era saltato pure la cosa per le linee, una cosa...
6: Ma che te stringi?
5: Ecco, è lui. Perché ha detto a Dardelli, adesso vediamo un attimo, mo io lo dico, così ha detto, così come... E quindi 18 minuti tra l'imbarazzo generale e il disagio di due tennisti che tra l'altro si sono anche coperti perché faceva freddino.
3: Sì, è vero, era molto umido.
5: Adesso, a parte il derby, anche ieri
3: non è che, vabbè,
5: una finale di Coppa Italia la piazzi una settimana dell'internazionale, magari poteva essere giocata anche la settimana successiva,
3: la settimana prossima. Perché se vuoi giocare la settimana prossima,
5: aggiungiamo troppo, quindi
3: capito, vabbè. Però dai, avevano immaginato, sai che ti possono dire, non l'abbiamo messa la settimana prossima, non si poteva
5: perché
3: mettere la settimana
5: pensare che era un
3: che una squadra andava in finale di Champions, capito? Allora
5: certo,
3: dopo era troppo
5: vero,
3: attaccata la finale, capito? Allora non si poteva fare, capito?
5: Sì, la finale di
3: sai che c'è
5: binocolo, vediamo
3: apposta, forse lì era il caso, non ci immaginavamo che una squadra potesse arrivare in finale di Champions.
5: Vabbè, dai.
3: La partita, Stefano, partita
5: bruttina,
3: insomma
5: bruttina.
3: Però l'Inter ha dominato, dai.
5: Sì, ha dominato e ha sfruttato due errori gratuiti proprio per stare un po' in tema fuori Italico, stadio olimpico della Lazio, hanno fatto due cose clamorose, dai.
3: Due errori,
5: ha fatto Marusic, l'altro Tavares che voleva fare là, cioè, è stato sorpreso, 2-0, dai, un vantaggio, un doppio vantaggio, una squadra
3: che non glielo
5: forte,
3: puoi dare a una squadra così
5: come l'Inter, finisce lì.
3: Però anche l'atteggiamento,
5: però il piano gara era quello, Marco. Sì, no, ho capito, ti ho ascoltato, condivido in parte, però insomma c'è poco da fare. Se l'avesse giocata anche sul piano tecnico, avesse un po' alzato il baricentro, secondo me sarebbe andato anche peggio. L'Inter in grande forma, ha aggredito la partita, l'approccio è stato corretto, quindi dai, una finale vinta con merito, complimenti a Chivu. Che come ha detto lui a fine partita non era affatto scontato.
3: No, cioè, non è
5: questa storia del doblete, come viene definito, insomma, questa doppietta Coppa Italia e Scudetto, adesso ma l'Inter, no. Grande lavoro di tutti, complimenti a tutti e complimenti soprattutto a Chivu.
3: Allora, sentite, c'è un comunicato della S Roma che mi hanno rigirato, comunicato del club che lo leggo subito. Allora, la S Roma, pur nel doveroso rispetto delle decisioni che verranno prese dalle istituzioni competenti e preposte per legge, comprende pienamente il legittimo disappunto espresso dai propri tifosi in queste ore. Sappiamo bene quanto sacrificio, passione, organizzazione personale comporti seguire la squadra per gli abbonati, ma anche e soprattutto per chi vive lo stadio come momento integrante della propria vita. Per questo motivo il club sta lavorando incessantemente in ogni sede opportuna affinché la gara possa essere disputata domenica, nella convinzione che debbono essere tutelati i diritti di ogni cittadino, tifoso e abbonato giallorosso. La Roma ha sempre riconosciuto nel proprio pubblico un patrimonio unico di appartenenza, responsabilità ed amore per questi colori. È proprio nei momenti più complessi e difficili che il senso di appartenenza, che da sempre lega squadre e tifosi, assume un valore ancora più profondo. Qualunque sarà la decisione finale, il club continuerà a difendere estremamente la passione dei propri sostenitori con rispetto e determinazione, certo della maturità e dell'attaccamento che il popolo romanista ha sempre dimostrato e che è e sarà sempre motivo di orgoglio unico per tutta la S Roma.
5: Questi sono gli effetti di tutto quello che... C'è Sarri che dice, se di me che non mi presento, se fossi in lotito ritirare la squadra. Qui c'è il comunicato ufficiale della Roma che affianca il disappunto dei tifosi, soprattutto della curva, credo, di alcuni gruppi. Hanno già annunciato che non ci saranno, no? Tu l'hai letto ieri?
3: Sì, l'ho letto ieri sera.
5: E quindi, Marco, siamo in un caos completo.
3: Se si gioca di lunedì non ci saranno.
5: Io, guarda, allora l'errore è a monte, perché insomma poi c'è un'azione e una reazione. C'è una cosa che crea questo disagio e chi lo subisce deve prendere delle decisioni. magari il buon senso, la sensibilità da parte, non so come può andare a finire, però insomma mi sembra che sia irremovibile la prefettura sull'orario, sul giorno. Dall'altra parte si cerca un compromesso, sta mezz'ora poi bocciata dall'ATP, anche dal presidente della federazione,
3: sì.
5: Che poi tra l'altro credo, insomma, come correttamente ha riportato ieri Lorenzo Beccarisi, che l'ATP è internazionale, cioè,
3: certo.
5: Tu sei presidente della federazione italiana tennis, Binaghi, ma non è che può fare
3: quello che...
5: perché il torneo è una cosa organizzata,
3: certo.
5: Cioè, non può incidere. L'ATP dice guarda, non ce ne frega niente, no? Cioè, per dirti, la partita comincia alle 17, questa mezz'oretta che avrebbe potuto aiutare il deflusso,
3: cioè, abbiamo
5: poi
3: un
5: anche...
3: leggero ritardo,
5: no, ma poi
3: mezz'ora.
5: Voglio dire, anche una valutazione tecnica, cioè chi decide prefettura per lunedì, tu fai, esprimi un merito, cioè voglio dire, dai un'opinione, ma una mezz'oretta in deflusso, sì. Magari in bassa questa mezz'oretta, cioè anche lì un cortocircuito di dichiarazioni
3: clamorose.
5: Abbastanza contraddittorie, quindi è questo, giustamente o non giustamente, insomma la Roma, ognuno va a tutelare i propri interessi,
3: è certo.
5: E quindi la Roma ha fatto bene a fare questo comunicato tutelando gli interessi dei tifosi, che dice no, noi lunedì non ci andiamo. Dall'altra parte, Sarri, domenica giocate voi. Capisci che caos. E tra l'altro ci sono altre quattro partite, altre squadre coinvolte in questa lotta Champions League che stanno guardando così.
3: Ci stanno prendendo in giro tutti.
5: Quando...
3: stanno prendendo in giro tutti.
5: Quando deciderete?
3: Va bene, andiamo a sentire un po'. Anzi, facciamo una cosa, una sorpresa per Stefano. C'è una sorpresa per Stefano, perché ieri in tribuna stampa ho trovato una persona che ci teneva a mandarti un messaggio, e quindi ho detto vabbè, domani lo porto a Stefano in Pallomeni. Guarda un po' chi è, guarda.
6: È terminata la partita, ci sono i festeggiamenti alle nostre spalle, naturalmente dei tifosi dell'Inter. Sono qui con Gianluca, ci sta guardando anche in Pallomeni, salutiamo.
7: E come no, salutiamo in Pallomeni. Chissà se in Pallomeni avrebbe mai detto che alla prima chance in una grande squadra Chivu si portava a casa questo, ma non solo. Alla prima chance in una grande squadra, Chivu si portava a casa questo, ma non solo.

0: questi no, questi qua erano quelli, non questi della curva, però molti dei miei cosiddetti intertristi erano quelli che dicevano arriveremo ottavi, arriveremo settimi. Diciamo la verità, chi vuole andato oltre qualsiasi aspettativa, conosco bene Marotta e nemmeno lui si aspettava. Ecco, l'unico che secondo me un po' si aspettava di essere molto competitivo è stato Ausilio, però di vincere lo scudetto con distacchi siderali mettendo dietro Allegri e Conte, ragazzi, cioè non me l'aspettavo, io non se l'aspettava nessuno. Con questo non è che pensavo di arrivare ottavo, pensavo di essere competitivo, e lui è molto bravo, Christian, questa è la verità.
1: Senti, che cosa ti aspetti dal mercato adesso? Bisogna rigenerare un po' la squadra? Sì. In che reparto, ti chiedo?
0: Ma no, allora davanti va abbastanza bene, se non parte Turan, però certamente dietro Francesco Acerbi è stato un perno di questa squadra, vedrai, magari resta perché comunque puoi fare numero alla sua esperienza, però è chiaro che i vari Mkhitaryan. Stasera credo che Pepo Martinez si sia giocato la possibilità di mettere i soldi altrove, cioè di poter fare il titolare. E io dico solo una cosa, finora l'Inter ha dato molto a Oktri, perché gli ha dato due trofei, perché la seconda stella era di Zang. E quindi sarebbe il momento che Oktri desse qualcosa all'Inter.
1: Sei stato molto chiaro. Senti, c'è una cosa che ti chiedo, insomma, così ne condividiamo con Stefano Impallomeni. Ma il derby quando si gioca? Hai saputo?
0: Quale derby?
1: Cioè, no, il derby Roma-Lazio si gioca, non si gioca.
0: No,
2: fanno giocare.
0: Pensavo il nostro, perché i rossoneri hanno vinto, sì, gira vabbè. Questo patch trofeo due derby. Vabbè. Sai, io il derby per me a Milano, che ancora non riesco a capire come abbiamo potuto perderli, ma per carità di Dio.
1: Ma di questa faccenda?
0: Non lo so, qua mi sa che vince il prefetto, però alla fine, no? E di solito per quelli che sono i miei studi
1: hanno fatto ricorso al TAR,
0: ho capito, ragazzi, ma il prefetto secondo me spazza via tutti,
1: anche io sono d'accordo con te e pure Stefano, perché ne parlavamo in questi giorni.
0: Secondo me si fanno 5 partite all'ora in cui decide il prefetto Roma-Lazio. Poi la cosa è incredibile che per non so quanti sono, ma che il paese debba essere tenuto in scacco ancora da questa storia qua, perché è per gli incidenti.
1: Ma
0: no?
1: Cioè, l'ultima cosa, sì. Ma la Roma ci va in Champions? Perché, insomma,
0: guarda, io me lo auguro tantissimo, perché
1: e chi sta fuori, però?
0: Indovina, cioè per me, per essere la stagione completa,
1: chi deve andare fuori?
0: Ma i cugini nostri di campagna magari fanno una sana Europa League, no? E la Roma va in Champions. Io sarei molto contento, per la verità.
1: Sarà contento anche Stefano, nel senso.
0: Credo di sì, Stefano, mi raccomando, che quelli sono in caduta libera. Il Genoa è pericoloso, fai terrorismo psicologico sui rossoneri. Il Genoa cede Rossi. Brrr, già fa terrorismo psicologico.
1: Ciao Gianluca.
0: Ciao a tutti, ciao.
3: Vabbè, ci teneva a mandarti questo messaggio simpatico, Gianluca Rossi,
4: psicologico, dai, no, poi tra l'altro io ho sempre sostenuto di chi
3: lui
4: avrebbe potuto far bene,
3: ci prendeva un
4: nessuno,
3: po' in giro.
4: Sì, no, nessuno mai immaginava una cosa del genere, dai, due Coppa Italia e scudetto, poi con questi distacchi siderali.
3: Io non me lo immaginavo, devo essere sincero.
4: No, così no, però che potesse giocarsela con il Napoli, sì. Io ho individuato queste due squadre, no?
3: Sì, sì, ma un po' tutti avevano detto Napoli-Inter.
4: Però è vero quello che dice Gianluca, molti dicevano, ah, ma quest'Inter ormai è un po' bollita, squibrata, no? Fine ciclo, l'avevano messa fuori dalle prime quattro, addirittura qualcuno, era proprio per... No, io invece l'ho messa sempre tra le prime quattro, anzi, addirittura in questo duello con il Napoli, poi è venuto a mancare tanto a Conte, e si è generata una stagione in cui tutti gli inseguitori, tutti quelli che volevano dare fastidio all'Inter, si ritrovano molto distaccati, molto, e con tanti problemi.
3: Ma tanti, perché oggi poi ci sono delle situazioni che andiamo
4: a
3: analizzare.
4: Stanno in ritardo.
3: Sta venendo fuori un po' di tutto oggi. Tra, ad esempio, nel Milan c'è questa situazione che poi andremo ad analizzare. Ma tensione tra Allegri e Ibrahimovic, e questo potrebbe avere delle conseguenze. Poi invece in casa Roma ci sono i Friedkin che incontreranno Gasperini. Sono arrivati. E quindi per pianificare un po' il futuro, e vediamo da dove si riparte. Senti, ho fatto una domanda, me la tengo per dopo, che la voglio fare a te con gli altri amici, però facciamo una cosa, sentiamo qualche audio perché ne arrivano veramente tanti, dai, sentiamo al 331 82 00 213, vai.
5: Ah sì, buongiorno, sono Carlo a Firenze, buon giovedì a tutti, per me è un'ottima giornata, finalmente è finita questa stagione calcistica per me molto difficile. E con questo vi saluto, e anche al signor Impallomeni, anche ieri come al solito ci ha preso nelle sue previsioni, come regolare. Va bene?
4: Va bene,
5: buon Carlo. Lavoro a
3: ciao,
5: tutti.
3: Carlo.
5: A
3: te, Carlo. Ciao, Carlo. Ciao, Carlo.
4: Buona giornata.
3: Buona giornata, Carlo.
4: Vabbè, ma mica avevo detto che l'Inter perdeva, ho detto che la Lazio avrebbe potuto mettere in difficoltà l'Inter. Stavamo analizzando, adesso certo. Poi Carlo...

0: vabbè, subito dice che insomma.
1: Ma Carlo è tremendo, è tremendo.
0: La Lazio poteva vincere, ho detto, non si sa mai. Poi certo, se ti fai due gol da soli, insomma, Marusic ci ha fatto un bel colpo di testa là. Sì. Anche Tavares che ha fatto lì.
1: Gli ha fatto l'assist.
0: Cioè, caro Carlo, la tua internazionale di Milano ha segnato grazie a delle disattenzioni, chiamiamolo così, utilizziamo un eufemismo, della Lazio. Insomma, la Lazio è superata ieri, oh. Ha fatto due gol, chi l'ha fatti? L'Inter o la Lazio, secondo te?
1: Sì, però sì, io ho visto, ho una superiorità, però,
0: ho capito, gli dai due doppio vantaggio così.
1: No, no, ma questo è chiaro, partita, non puoi fare un errore, perché se fai un errore è finita.
0: Ma anche il campionato è la stessa cosa, sì. 3-0, quindi.
1: Dammi un altro audio, dai.
2: Ciao, sono Nini da Torino. Io volevo dire una cosa, ma tutto sto casino per fare il derby di Roma, io sono tifoso della Roma, ma ma non era più semplice spostare di una settimana la finale di Coppa Italia e far giocare di sabato in contemporanea tutte le partite di campionato? Forse era la cosa più semplice, si spostava di una settimana la finale di Coppa Italia e avevamo risolto tutti quanti i
1: problemi. Era, anche questa poteva essere una soluzione.
2: Come sempre, forza TMV Radio.
1: Grazie, caro, però io sono d'accordo, è una soluzione che si poteva, però la devi prendere prima di far spostare tutto quanto.
0: Tanto,
1: l'apparato, capito?
0: Ma già sapevi da tempo.
1: E certo che lo sapevi.
0: Non c'era un'italiana in finale di cioè, non,
1: certo
0: non
1: che lo sapevi. Queste, ma lo sapevi assolutamente, già dai primi le semifinali sapevi questa cosa e potevi intervenire immediatamente. Sono d'accordo su questa cosa che dice l'ascoltatore. Forse è la soluzione più logica, che non avrebbe causato traumi a nessuno, ecco. Vai con un altro audio, però ci vuole, sai.
3: Ciao Marco, ciao Stefano, io farei una proposta. Perché non li facciamo giocare la domenica mattina alle 10, come i bambini? Mi sembra una brutta idea. Alla fine alle 10 ti svegli e vai a giocare. Grazie Rudy.
1: Ciao Rudy, ciao Rudy. Mi sembra poco praticabile questa. Dai. Un altro audio, dai.
4: Stefano da Roma. Marco, una cosa, no? Ma se mettiamo caso che il TAR leva il ricorso, no? E se gioca domenica a mezzogiorno.
1: No, lunedì.
4: Ma metti che poi succedono dei tafferulli, perché non succede mai niente. Però succede il casino fuori dallo stadio. E che fanno le persone che vanno a vedere il tennis?
1: No, però aspetta.
4: Se blocca tutto, bombe, tutte queste cose che poi non
1: capitano. No, c'è un errore, perdonatemi. Il ricorso è stato fatto perché la Lega vuole giocare alle 12, ok? E invece il prefetto è stato chiaro, ha detto non si può giocare, si gioca lunedì alle 20:45. Se il ricorso al TAR viene respinto, si gioca lunedì alle 20:45. Facciamo confusione, cioè nel senso... è la Lega che vuole giocare in domenica, quell'orario, domenica. Il prefetto gli ha detto, no signori, non si può giocare, c'è un motivo di ordine pubblico, se volete giocare si gioca lunedì alle 20. Quindi il ricorso viene fatto perché la Lega vuole giocare per forza domenica.
0: Però noi non sappiamo ancora esattamente se in questa situazione mediata, cioè avevano trovato, perché il presidente della Lega parla in quel modo, perché forse c'è stato un incontro, c'è stato un colloquio, lui parla di un contatto con il ministro dell'interno. Forse ecco l'ATP e la FIT che si è messa tanto, ha detto no, non si può, neanche quella mezz'ora non la possiamo concedere. Quindi saltata dall'orario delle 17:30, magari forse non lo so, non lo sapremo dopo la decisione del TAR. Un po' di retroscena per capire un po' la posizione della prefettura. Cioè ieri sembrava che si poteva trovare un punto di incontro, no Marco, a un certo punto nel pomeriggio.
1: Allora, ci vado un attimo su tutto Mercato Web, perché naturalmente, ripartendo dal fatto che è stato presentato questo ricorso al TAR, come probabile decisione dovrebbe arrivare nel tardo pomeriggio, le parti però ci fanno sapere che sono in stretto contatto, quindi Lega, Serie A e Prefettura. Al momento sta riprendendo piede, questa arriva in descrizione da Sky Sport, la strada a cui ieri il prefetto di Roma aveva detto no, quindi quella di giocare alle 12. Quindi attenzione, quindi monitoriamo ancora, perché ci potrebbe essere un altro colpo di scena. E staremo un po' a vedere, ecco. Stiamo dialogando con le istituzioni in maniera costruttiva, ha detto al riguardo il presidente della Lega Simonelli, a margine di Social Football Summit che appunto è in corso qui a Roma.
0: Diciamo che tutto questo pasticcio può essere risolto soltanto da, dalla prefettura che va incontro all'errore,
1: esatto,
0: che è stato fatto a monte. Non facciamo confusione, perché se no non possiamo prendercela con la prefettura, non secondo me, io questa è la mia prima, ma non perché... però è stata fatta un errore di valutazione clamoroso nei calendari, quindi c'è stato un cortocircuito. Questo pasticcio magari può essere risolto dal buonsenso, ma ti vengo incontro, vabbè, alle 12 e facciamo gli straordinari, non lo so, con tutte insomma le difficoltà del caso, perché poi la finale non è che la puoi sospendere quella, poi...
1: No, no, assolutamente, assolutamente.
0: Voglio dire, non è che la puoi rinviare a data destinarsi.
1: Un altro audio, vai, 331-8200-213, tra poco andiamo in break.
5: Buongiorno, sono Francesco Mercurio da Botricello, provincia di Catanzaro.
1: Ah.
5: Io sono tifoso juventino, io ho pagato 500 euro tra stadio, alberghi e aerei, ma l'avvocato lo sa, a me chi me ne rimborsa questi soldi? Si gioca la Juve Fiorentina di lunedì sera, a me l'aereo mi parta lunedì, mezzogiorno, cosa devo fare?
1: No, ma c'ha ragione, piena solidarietà. Io che vi devo dire, la prima cosa che mi verrebbe in mente è proprio questa.
0: Cioè, io adesso non ho idea di che cosa può succedere, ma cioè, sti tifosi chi li rimborsa?
1: No, ma loro devono sicuramente agiranno attraverso le vie che hanno a disposizione, ma è giusto, questo è un messaggio che prendo e che mi dispiace molto, perché come il nostro amico ce ne saranno
0: magari
1: tanti altri.
0: Dipenderà anche dalla sensibilità delle società
1: di fare qualcosa,
0: sì,
1: in questo
0: secondo
1: senso.
0: Me sì, perché sono stati penalizzati. Noi stiamo parlando di Roma-Lazio, ma ci sono altre quattro
1: partite. Certo, ci sono altre partite. Questo infatti è un tifoso della Juventus che appunto in un'altra città si deve spostare per andare a vedere la sua squadra del cuore, quindi avrà organizzato il viaggio, l'aereo, l'hotel.
0: È un danno.
1: È un danno clamoroso. Prendiamo l'ultimo audio e ci fermiamo, dai.
6: Sono allibito del comportamento della Lega sulla situazione del derby e con conseguente danno per tutte le altre squadre che si giocano la Champions. È veramente qualcosa di abominevole. Era un campionato dove è andato tutto liscio, è filato tutto liscio, grazie a Dio. Non ci sono state situazioni di rinvii per maltempo, questo o quant'altro, e l'hanno combinata grossa alla fine. Perché è inaccettabile che nessuno di questi signori sapeva che coincideva, che sì, la gara sì, coincideva con la finale del tennis. È qualcosa di veramente così poco professionale, e si dovrebbero dimettere in tronco tutti quanti. Ciao.
1: Bene, accogliamo anche lo sfogo del nostro amico, lo salutiamo. Adesso ci fermiamo, facciamo una pausa e torniamo tra pochissimo.

0: Bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã, Marco Piccari e Stefano Impalloneni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Intanto diamo un'occhiata sempre a Sinner che sta cercando di resistere un po'.
1: Si sta allenando.
0: Si sta allenando, vero?
1: Sta provando i colpi.
0: Per andare dritto anche a Roland Garros.
1: Beh, sì.
0: Allenamento sì.
1: Allenamento.
0: Va bene, allora diamo il buon pomeriggio ad Antonio Paganin. Ciao Antonio.
2: Ciao Marco, ciao Stefano, buongiorno.
0: Ma sei contento che ti chiamiamo sempre nei momenti di grande euforia? Insomma, ci devi dire.
2: Voi siete dei fenomeni, perché mi chiamate sempre quando succede qualcosa di positivo.
0: Lo vedi. Io ti, ieri sera, quando sono, tra l'altro, ho incontrato anche tuo fratello, che l'ho salutato con grande affetto. E ho detto: domani dobbiamo chiamare Antonio, perché insomma, l'abbiamo chiamato pure dopo Inter Parma, chiamiamolo pure dopo Lazio Inter, va bene?
2: Grazie mille per il pensiero. Bella soddisfazione, dai. Bella soddisfazione, penso. Meritata, certo. A mio modo di vedere.
0: Sì, quasi a senso unico. Allora, Fabrizio Ferrari, direttore di allenatore.net.
1: Ciao
0: Fabrizio, ben trovato.
3: Ciao Stefano, ciao Marco.
1: Bello risentirti.
3: Ciao,
2: allora, buongiorno.
0: Partiamo così, faccio questa domanda a tutte e tre. Troppo forte l'Inter o troppo, diciamo così, non so, atteggiamento rinunciatario della Lazio? Come la mettiamo, Stefano?
1: Sai, guarda, ti ho detto ieri, secondo me il piano gara di Sarri è stato che era quello. Poi uno può dire: ah, qualcuno ha deluso, non ha deluso. Certamente poi l'Inter è stata molto aggressiva nell'approccio, in tutto, nell'accorciare il campo, per averlo, insomma, più vicino, diciamo, la distanza per accorciare verso la porta avversaria. Insomma, poi ci sono stati due errori gratuiti
0: che hanno pesato,
1: clamorosi, hanno pesato, hanno fatto la differenza. Poi magari l'Inter l'avrebbe vinto ugualmente, perché è più forte. Però col senno di poi non possiamo dire, insomma, Marusi ci ha fatto un qualcosa di clamoroso, insomma, un gol strepitoso ha fatto di testa. E sì, poi Tavares cosa fa? Fa un errore, e qui abbiamo, insomma, Fabrizio, che ne sa più di noi, appunto. Ma che cosa fai? Vai con l'interno? Ma che può fare un allenatore? Cioè, Sarri stava in tribuna e dice: ma questo che fa?
0: Stava sopra di me, lo sai.
1: Ma che fa? Ma non lo può fare, Marco. Una cosa del suo, un giocatore del suo livello non può fare un errore. Sembrava distratto, sembrava: ah, mamma mia, che fa? All'interno vai con... Guarda che ha fatto un errore blu, no,
0: Sì, sì, sì. Gravi, beh, mi hanno dato tutti quattro.
1: Poi una palla l'ha messa pure male Dumfries, lì Motta. Perché la mette male.
0: Motta mi ha spaventato coi piedi da vicino.
1: Poverino, questo ragazzo è stato l'eroe a Bergamo. Però insomma, alla fine, se un allenatore
0: piedi,
1: esperto come Sarri ti dice, sì, insomma, piedi per terra, calma,
0: no,
1: dai.
0: Assolutamente, assolutamente.
1: Ma insomma, che cosa si può rimproverare? Nulla, è questa la Lazio. C'ha 3.000 problemi. Ieri ci sono usciti fuori tutti. Il rammarico è che l'hai persa male e l'hai giocata peggio. Però secondo me Sarri ha poche responsabilità. Inter è troppo forte.
0: Vado, visto che ti ha citato Fabrizio, vengo subito da te.
3: No, secondo me, diciamo, il limite, è uno dei limiti del giocatore, insomma, sul secondo gol, che diciamo nella fase di non possesso lascia molto a desiderare, commette errori di questo tipo. Se no, magari è un giocatore, uno spesso dice: ma come mai non giocava in determinate situazioni? Ma adesso magari una risposta c'è. Poi Marusic, come dice un mio amico, è un gol da ufficio inchieste, insomma, un autogol da ufficio inchieste. Però secondo me il divario fra l'Inter e la Lazio l'abbiamo visto anche in campionato. Insomma, alla fine la Lazio ci è arrivata in un certo modo in finale, e quindi se andiamo a vedere anche il campionato che hanno fatto le due squadre, l'Inter ha fatto un campionato fino all'ottava giornata e poi dopo ha messo una marcia in più rispetto agli altri. Tant'è vero che guardavo anche la differenza da quando arriva Spalletti, praticamente dalla decima giornata in poi. L'Inter ha fatto 67 punti, la Juventus ne ha fatti 14 in meno, 53, e dopo la Juventus ci sono Como, Napoli e Milan che ne hanno fatti 49 e la Roma 46. Quindi insomma, l'Inter quest'anno ha ammazzato il campionato. Cioè, secondo me chi ha fatto quello che magari avrebbe dovuto fare l'anno scorso Inzaghi, ha avuto qualche difficoltà nelle prime giornate, perché dicevo, nelle prime 8 giornate la Roma e il Napoli erano in testa con 18 punti, poi c'era il Milan a 17 e l'Inter era a 15 punti. E insomma, qualcuno iniziava a dire, soprattutto dopo la sconfitta con l'Udinese: oddio, era meglio Inzaghi. Invece la società ha dato il tempo a Chivu per poter lavorare, e adesso si vedono i risultati. Poi magari qualcuno si aspettava qualcosa in più, però il Bodø/Glimt forse è stato un po' sottovalutato, perché anche la vittoria della Juve, cioè lì a certe temperature, con certe condizioni, se ci ha perso il Manchester City, se ci ha, insomma, in passato anche Roma,
0: diciamo che qualche cosa avrà pagato anche come esperienza, no? in questo avvio Chivu in Champions, quindi potrebbe anche aver fatto l'errore lì in quella partita di certo. gestione. Ritorno Fabrizio, voglio sentire anche Antonio Paganini su questa cosa: troppo più forte l'Inter, oppure diciamo la Lazio così ha fatto degli errori che hanno spalancato praticamente la strada, non so come. Qualcuno ha rimproverato anche l'atteggiamento in campo alla squadra, avrebbe voluto avere una squadra un po' più non so, aggressiva.
2: Non sarebbe cambiato poco il mio modo di vedere,
0: pure per me.
2: Ma non per mancanza di rispetto alla Lazio, ma perché in questo momento l'Inter manifesta un'organizzazione, una qualità di gioco, ma anche proprio una consapevolezza. In questo momento ho visto, nel momento in cui hanno voluto gestire, ho contato qualche cosa come 6-7 minuti di possesso, sì, sterile, però proprio dettato dal fatto quando tu hai piena coscienza della forza e dei tuoi mezzi, e questa squadra che quando va sopra, quando va nel campionato come è successo, prende vantaggio, diventa difficile da poter contrastare. Cioè, i numeri che avete citato prima, cioè, denotano che questa squadra quando ha voluto accelerare ha accelerato, e ricordiamoci che ha dovuto, per carità, sono successe anche altre squadre, mancare per molto tempo del miglior Dumfries, ha avuto l'apporto non costante di Çalhanoğlu, lo stesso Lautaro e Thuram hanno avuto diciamo così un po' a singhiozzo anche loro qualche piccolo problema che ne ha magari un po' minato le rotazioni. Abbiamo avuto la piacevole scoperta di Pio Esposito. È una squadra che è stata costruita bene, gestita molto bene, perché mi è piaciuto tantissimo la comunicazione. Ascoltavo anche ieri quando ha fatto riferimento al famoso 10 di Nadia Comaneci, e proprio denota che in questo momento lui è in mano l'ambiente Inter, no? Cioè, si permette in senso buono di poter anche scherzare, vedi che adesso è molto più a suo agio, è molto più rilassato. Ma
0: tanto scusa Antonio, ma Sinner ha vinto, quindi ha liquidato Rublev in due set, e quindi match point avanti Sinner, quindi scusami, vai.
2: Nessun problema, bene. Per cui gli ho detto, penso che in questo momento Chivu si goda tutto quello che ha fatto specialmente da novembre in poi, ed ripeto, va a merito tutto l'ambiente che ha saputo credere in lui, anche quando all'inizio stagione noi stessi, io per primo, qualche dubbio lo nutrivo.
0: È vero, mi ricordo. Anche io nutrivo dei dubbi, quindi voglio dire, ci può stare.
2: Era più che lecito.
0: Non è che dobbiamo scappare perché uno c'aveva un dubbio, insomma.
2: No, ci mancherebbe. Però, ripeto, lui ha dimostrato che poi effettivamente aveva le caratteristiche per poter guidare una squadra come l'Inter.
0: Sì. Ieri vi devo dire, rimanere un attimo sulla partita, la cosa che mi ha colpito è stata, prima di tutto, in alcuni tratti la pressione che riesce a esercitare l'Inter è veramente mostruosa, cioè ti sovrasta, è come un'onda che ti viene addosso con i giocatori. E poi notavo, Stefano, che in fase di possesso palla c'erano sì Lautaro Martinez e Thuram davanti, ma poi salivano altissimi Di Marco, Dumfries, saliva Zielinski, veniva a fare quasi il trequartista, si allineava con l'altra, con le punte, diventavano quasi cinque giocatori lì davanti, che era, e poi c'era Bissek che a un certo punto faceva l'esterno, veniva in sovrapposizione, si entrava dentro Dumfries.
1: Primo tempo
0: Bissek
1: l'ha presa poco Zielinski, però
0: sì, lo schermava molto Patrick, lo seguiva molto.
1: Ma era quello il tema tattico. Poi la Lazio non è mai andata una volta, soltanto sul finire del tempo Isaksen,
0: sì.
1: Secondo me lì poteva far meglio, poteva fare 2-1. Lì l'occasione è stata grande, il bastone l'ha deviata nel calcio d'angolo. Solo un'occasione fatta, gli si è fatta due gol da sola, contro un Inter così. Ma non puoi, cioè, non puoi giocare una finale così, Marco. Dai,
0: io sono d'accordo, per carità, però
1: dai, su, visto, non puoi giocarla. Sopra, cioè, esci a pezzi adesso da questa finale perché c'è il rimpianto di non averla giocata. Il primo tempo non ha giocato la Lazio. Cioè, è vero che dovevi star là, poi ripartire, l'Inter te lo ha impedito. Ma non è che ha fatto sta partitona l'Inter che ti ha martellato. È stata superiore, è stata logica, come hai detto tu, questa aggressione, è stata armonica, è stata forte. Ma non è che ha fatto, te dici, Lautaro quanti tiri in porta ha fatto? quel colpo di testa che ha sorpreso, che se lì gli fa la foto a Motta, se la prende, che prende l'anticipo a Marusic, va via, gli fa il contromovimento, fa una giocata da campione lì sul cross di Barella al primo tempo. Poi non ho contato grandissime e clamorose occasioni dell'Inter, perché questi due errori clamorosi della Lazio, ripeto, hanno aperto la strada, hanno spianato la strada a una squadra molto più forte. Cioè tu hai il rammarico di aver esci fuori dal campo, Antonio ha giocato, ne ha fatte mille, ma dice ma che finale abbiamo giocato? Cioè, hai fatto due errori clamorosi.
3: Credo che Sarri abbia fatto una partita diversa dal solito, perché si aspettava.
1: Ma secondo me ha fatto bene Fabrizio, ma che doveva fare?
3: Di controllo e poi dopo di...
1: Vabbè, ma non parti mai e ti fai due gol da... Ho capito, ma se ti fai due gol da soli, no? Cioè, la Lazio ti ha fatto due gol da solo o no?
3: Certo,
1: ma allora finita la partita, là è finita, perché salta il banco.
3: Sono due singoli che commettono degli errori gravi e...
1: L'obiettivo lì, Fabrizio, era stare più in partita possibile nell'equilibrio.
0: Ma l'ha detto dopo alla fine lui, voleva arrivare ai supplementari. Bravo.
1: Vabbè, ma che fai contro quella? Se ti metti a giocare a calcio, Fabrizio, finiva tanto a poco.
3: Dall'altra parte Chivu invece ha fatto la sua partita.
1: Ha fatto la sua partita, bravo.
3: Esatto. Giocando equilibrato, senza rischiare di avere dei cali magari nella seconda parte della partita. Cioè, non gli ha dato modo alla Lazio di giocare. Per esempio la Lazio vista a Napoli era un'altra Lazio, cioè, la Lazio vista in campionato, no? E, cioè, io dico tanto di cappello a Chivu per essere la seconda stagione, no, diciamo la prima, perché
0: la prima vera, sì,
3: e questo lui ha, io, tra l'altro parlavamo appunto dell'inizio, mi ricordo che con l'Udinese l'Inter aveva sì perso, però comunque la partita aveva provato a giocarla e poi dopo era stata anche sfortunata in determinati episodi, ecco, quindi cioè, io difatti mi ricordo che dissi andiamo a vedere Inzaghi il secondo anno, che perse 4 delle prime 8 giornate e aveva una squadra anche diversa, e dopo un anno di gestione, perché questo è importante, io arrivo la mia prima stagione, c'è stato un altro allenatore prima di me, è un po' diverso che l'anno prima ho perso lo scudetto perché alla fine l'ha perso a favore del Milan di Pioli, e il secondo come parto, è parto le prime 8 giornate che il Napoli prende il largo e dopo ciao, non l'hai più ripreso, ma è stata l'Inter a perdere quella stagione lì. E cioè Chivu ha avuto insomma anche secondo me la fiducia di Marotta e della società, perché hai dato fiducia a un allenatore dopo 4 anni con Inzaghi che ti ha portato due volte in finale di Champions, però alla fine ha vinto soltanto uno scudetto e per 4 però... volte lui è partito da favorito, non so se Pagarini è d'accordo con me.
0: Antonio, glielo faccio dire subito, intanto saluto anche dalla redazione di Tutto Mercato Web Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo, ben trovato.
4: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
0: Allora, ci sono Antonio Paganin e Fabrizio Ferrari. Antonio, se vuoi rispondere a Fabrizio, vai pure, però aggiungo a tutto questo, così vi risento anche a tutti. Mi dite se c'è un tratto special, noi abbiamo un tratto special di Chivu in questa stagione, qual è?
1: Io te l'ho sempre detto, sì, ti rispondo sì.
0: Vai, vuoi rispondere subito al volo?
1: Sì, qual è
0: il tratto special?
1: Il tratto special è che sta col gruppo, è molto molto simile alla gestione del gruppo a Mourinho.
0: Quindi questa connessione con il gruppo.
1: Mourinho ha dato una stiletta, la mia era molto più forte della tua, il triplete, le cose. Tra l'altro lui ha fatto parte del triplete, insomma se la poteva risparmiare, devo dire la verità. Avrebbe dovuto dire bravo Cristian, sei stato uno
0: però ne ha vinti due.
1: Perché anche Papelito José Mourinho vede qualcosa.
0: Quindi lui dice questo.
1: Questa partecipazione, secondo me non lo so, poi Antonio... lo dirà meglio, ma credo che l'interista si sia rivisto un po' in quell'Inter, quella compattezza di gruppo, quella forza, quella no? personalità che sprigionava la squadra di Mourinho, certamente facendo le debite proporzioni, però mi ricorda, ecco, come gestione molto Mourinho.
0: Sì. Antonio, così dopo facciamo un giro anche di la vostra. Antonio.
1: Non nei principi di gioco.
2: Per leadership direi di sì, perché come ho detto prima, no, in questo momento dà proprio l'impressione di avere il mondo Inter in mano. Cioè io quello che percepisco dall'esterno nel momento in cui, ripeto, si permette fra virgolette di scherzare in conferenza stampa, no? Ci ricordiamo Mourinho che disse ma sono mica un pirla, no? Quando è esordito, lui dice sì, 10 alla Nadia Comaneci, però denota il fatto che è molto sveglio, molto rapido nel botta e risposta, e a me piace molto, no? Quando un allenatore è così empatico con l'ambiente, perché aiuta, no? Aiuta a distendere un po' quello che è lo spogliatoio, la comunicazione, che per il mondo del giornalistico ha una valenza importante, ti dà sempre qualche cosa da scrivere, ti dà sempre il motivo, lo spunto. Su quello che è la gestione di Mourinho, però due mondi differenti, Chivu molto più dentro in quello che è la gestione e lo sviluppo della parte tattica. Avete un po' detto anche voi prima, ha toccato, no? Mi collego anche al passaggio fra Inzaghi e Chivu, no? Inzaghi sì, poteva ottenere sicuramente qualcosa di più nella sua gestione, e Chivu che ha iniziato adesso, però vedi già che c'è qualcosa di più. L'avete detto prima, il fatto di portare gli esterni dentro, che i braccetti non si limitano solo alla costruzione, ma tante volte li trovi quasi a fare le mezzali, spesso e volentieri mi piace curiosando un po' così quello che è il suo modo proprio di costruire, perché in questo momento il 3-5-2 di Chivu fa scuola abbastanza in giro, no? Al netto che dopo ha delle caratteristiche nei singoli giocatori che gli permettono anche di poter sviluppare in quella maniera, però nel momento in cui la società in accordo con te li va a scegliere, perché poi ricordiamoci che in questa sessione di mercato siamo presi dei giocatori funzionali all'Inter che magari ai più erano un po' sconosciuti, no? C'era la scommessa più Esposito, Bonny, Susic, per cui c'era stato un po' un rimescolamento di quello che erano, diciamo così, è stato un primo restauro di quello che sarà dopo probabilmente il mercato dell'Inter in questa fase estiva. Certo. Per cui però ci ha messo molto del suo, riconosco che lui ci ha messo molto del suo.
0: Lorenzo Di Benedetto, vengo da te, c'è un tratto special di Chivu e quale? Se ne vedi qualcuno?
4: No, c'è un tratto special di Chivu sicuramente, perché comunque venire fuori da una stagione come quella dell'anno scorso non era semplice. Io però sono tra quelli che non esalta troppo l'Inter, vi dico la verità, perché... cioè, secondo me l'Inter ha fatto il suo, perché in Italia è nettamente la più forte, soprattutto se ci mettiamo che il Napoli non ha avuto tutta la squadra a disposizione per gran parte della stagione. Quindi secondo me aveva fatto molto male Simone Inzaghi a non vincere gli scudetti, a regalare gli scudetti agli altri negli ultimi anni. Chivu ha fatto molto bene, certo, non è che dico che ha fatto una stagione da 0-0, però per me non si va né sul 10 né sul 9, ma fatico anche a dare un 8, perché non posso dimenticare i 5 gol presi dal Bodo Glimt, che con tutto il rispetto non è una squadra che dovrebbe impensierire l'Inter. Quindi secondo me la stagione dell'Inter è una stagione buona, ma niente di più, perché è vero, ha vinto 2 trofei, sì, ma ha vinto 2 trofei che doveva vincere, secondo me.
0: Poi, però stavolta mi permetto di non essere d'accordo per una cosa.
4: Cioè, ci mancherebbe.
0: No, nel senso, ok che sicuramente è la squadra forte, però c'era questa incognita dell'arrivo di un allenatore che veniva comunque dal Parma, 13 panchine. Onestamente, io, se tu mi all'inizio dell'anno, se uno mi chiedeva ma vince 2 titoli l'Inter quest'anno, Scudetto e Coppa Italia, io gli avrei detto non ci credo. Sono sincero, io non ci credevo. Ma non per la squadra, perché veniva da tutto il disastro delle sconfitte l'anno scorso, il malumore, le tensioni interne, arriva un allenatore giovane. Io ti devo dire la verità, non ci credevo. Sono sincero.
4: Va bene, però io non dico che non ha fatto una buona stagione, assolutamente sì, ma ci mancherebbe altro. Però non vedo neanche un Chivu che è arrivato all'Inter e ha fatto bene a fare quello che sto per dire, e ha rivoluzionato tutto, non ha rivoluzionato niente, e ha fatto bene a non rivoluzionare niente. Però ha preso una squadra che andava avanti col 3-5-2, l'ha rimessa col 3-5-2, quest'anno aveva 2 attaccanti di riserva che l'anno scorso non aveva, perché se l'anno scorso si fosse fatto male Lautaro, quanto è stato fermo quest'anno, l'Inter non arrivava in fondo a niente. Perché Thuram comunque sia, è stato fermo, è stato senza segnare per tanto tempo, ma all'inizio stagione c'erano i gol di Bonny, ci sono stati i gol di più Esposito, quindi è arrivato un difensore che, con tutto il rispetto per Pavard, ma ha cambiato totalmente la faccia della difesa dell'Inter, perché Akanji ha fatto una stagione strepitosa. Quindi io dico, l'Inter ha fatto una buona stagione, sì, l'Inter ha vinto 2 trofei, sì, ma non ha fatto niente di eccezionale, secondo me, perché dovrebbe essere la base vincere questi 2 trofei per l'Inter, fino a quando non ci sarà una squadra forte quanto l'Inter, perché il Napoli che l'anno scorso ha vinto il campionato l'ha vinto con 82 punti, e vincere un campionato con 82 punti perché l'Inter ne fa 81 con la rosa che ha a disposizione, non è un fallimento totale dell'Inter l'anno scorso.
0: Ferrari, mi manca il tuo tratto speciale di Chivu, quale sarebbe a tuo giudizio? Qual è la cosa speciale di questa
3: cosa? Con tutte le cose che ha detto Antonio Paganin, io aggiungerei anche la valorizzazione di alcuni giocatori che erano finiti in ombra con Inzaghi, mi viene in mente Zielinski, perché per me se io guardo il giocatore in assoluto è più forte di Çalhanoğlu, perché può fare sia la mezzala che il vertice, è uno dei centrocampisti più forti che ci sono in Italia, e insomma per tante caratteristiche era un giocatore che rischiavi di perdere. Invece con lui è tornato il giocatore che avevamo visto con Spalletti a Napoli, perché secondo me è più forte tecnicamente, come visione, come dinamismo, rispetto a Çalhanoğlu, per carità, è vertice anche perché lo fa da qualche anno, però quando magari è uno che ha più, è più forte nei calci piazzati, vede molto meglio la porta, però secondo me, se vai a vedere, Zielinski è un giocatore completo, no? Questo è, lui l'aveva perso, anche perché poi alla fine giocavano quasi sempre
0: i torti. Scusami, non voglio fare il polemico pure con te, ve lo chiedo a tutti quanti qua: tra Zielinski e Çalhanoğlu, chi scegliere? Stefano?
3: Sono due giocatori diversi, come completo, allora uno può fare sia la mezzala che il vertice.
0: Tu dici più completo, perfetto. Tu, Stefano,
3: è un giocatore universale, che può fare tutti e due i ruoli, mentre Çalhanoğlu magari come mezzala qualcosa lascia.
0: Te in Palomeni?
1: Secondo me anche Çalhanoğlu li potrebbe fare, quindi non è un discorso di Çalhanoğlu, insomma è un punto di riferimento più completo nel tiro da fuori. Forse però non ha tutti i torti Fabrizio, insomma la rivelazione della stagione è stata
0: Zielinski, questo è vero.
1: Lui è stato Zielinski.
0: Lorenzo, tu chi preferisci?
4: Io Çalhanoğlu tutta la vita, ma non ci penso neanche un secondo, perché Çalhanoğlu è un giocatore che fa tanti gol, che comunque ti batte punizioni, rigori, c'ha il tiro da 30 metri, ti mette ordine, fa girare la squadra. Io prendo Çalhanoğlu sempre, tra Çalhanoğlu e Zielinski.
0: Antonio Paganin.
2: Çalhanoğlu, per i motivi che sono stati appena detti, è un giocatore che per quel ruolo lì è determinante, capisco le motivazioni, ma io sono l'Inter e devo avere il miglior giocatore in quel ruolo, che poi dopo Zielinski possa fare ambi due ruoli, ma io voglio lì il giocatore migliore che mi faccia la differenza, lì Çalhanoğlu, lì te la fa la differenza. Sì.
0: Poi sono d'accordo con Stefano quando ha sottolineato che quest'anno c'è stata la grande rivisitazione di Zielinski, perché era scomparso, insomma, quindi
1: ma sono d'accordo
0: questo,
1: con quello ha detto Fabrizio, cioè, ha sostenuto anche prima
0: questo giocatore.
1: Fabrizio,
0: su questo non c'è dubbio, dopo tanto non c'è dubbio su questo.
1: Secondo me è stata l'invenzione di
0: sì, non c'è dubbio,
1: cioè,
0: su
1: c'era
0: era un giocatore che sembrava
1: stato
0: finito
1: un mese e mezzo fuori,
0: sì, sembrava finito.
1: Zielinski l'ha sostituito bene, questo poi sulla valutazione complessiva sono d'accordo con Lorenzo,
0: poi sul paragone ci giochiamo, ed è bello.
3: E poi con Lorenzo sono d'accordo anche sul fatto che ha detto le stesse cose che ho detto io di Inzaghi, che nei 4 anni alla fine partiva sempre da favorito, ha vinto soltanto uno scudetto. Magari sono meno d'accordo sul discorso del Bodø/Glimt, perché l'Inter nella partita di ritorno ha dovuto anche gioco forza subire quello che era successo all'andata e giocare su quel campo, l'hanno dimostrato la Roma in passato, ma soprattutto il Manchester City, il Tottenham, non è facile. Quindi quest'anno si è sottovalutato il risultato, la vittoria della Juventus in quel campo, perché si gioca a temperature a cui quei giocatori sono abituati, mentre tu arrivi anche a respirare un'aria diversa, se vogliamo, no? Quindi lì avevano vinto in pochi.
1: Ma ritorno?
3: Ecco, quel ritorno tu parti con un risultato, insomma.
1: Ma no, dai, non l'ha fatta bene, dai, su.
4: L'ha sbagliata all'inizio alla fine.
1: No, ma non è riuscita proprio.
4: Siccome
1: era poco furore l'affrontata, l'affrontò il ritorno.
4: Ma le due finali in 3 anni hanno portato l'Inter a dire: ah, vabbè, ma tanto Bodø/Glimt, anche se perdiamo all'andata, chi se ne frega, vinciamo al ritorno. Cioè, io ci ho visto questo nella.
0: Sì, è portarsi anche nella gestione di quella. Però, ragazzi,
4: ed è un po' quello che è stato anche nell'andata di Coppa Italia col Como, perché anche lì tutte le riserve, vabbè, tanto che se perdiamo, vinciamo al ritorno. Poi lì le è andata bene, perché in 7 minuti, a proposito di Çalhanoğlu, insomma, è venuto un Çalhanoğlu insieme a Sucic, che hanno ribaltato una partita che sembrava veramente chiusa. Però anche lì c'era stato uno sbaglio, secondo me, nell'approccio al doppio confronto.
0: Senti, proprio in 30 secondi perché devo chiudere. Lorenzo, a questo punto Sarri dovrà valutare un po' il suo futuro. Ma è forte la pista Atalanta?
4: Ma guarda, sono diverse piste ci sono per Sarri. Allora, prendiamo per buono che alla fine Giuntoli vada all'Atalanta.
0: Okay.
4: Ancora l'accordo non c'è, ma comunque insomma l'ha detto anche Percassi, che Giuntoli è uno dei migliori. Quando un dirigente che ha un ruolo importante come Percassi, sia nell'organigramma ma anche come personalità all'interno dell'Atalanta, vuol dire che insomma strizza l'occhio. Quindi, prendendo per buono Giuntoli all'Atalanta, insomma Sarri è un uomo di Giuntoli. Quindi assolutamente potrebbe starci, però attenzione che non lo possa richiamare il Napoli. Sarri è un po' il nome che vale per tanti, perché comunque è quell'usato tra virgolette sicuro, no? Che anche quest'anno con quello che aveva secondo me ha fatto il massimo.
0: Chiedo a voi due e poi vi saluto, Antonio, dove lo vedresti meglio Sarri se dovesse chiudere il rapporto con la Lazio? Non so, Atalanta, Fiorentina, Napoli?
2: Fiorentina, Atalanta, un po' per come gioca, come si propone l'Atalanta, sarebbe una mezza rivoluzione. Non ho qualche dubbio che voglia proporre la stessa idea di gioco che aveva Gasperini e quella di Palladino. Sì. Sarebbe una mezza rivoluzione dal punto di vista proprio del modo di proporsi dell'Atalanta. A Firenze, onestamente, penso sia il suo habitat quasi naturale. Lui poi dopo toscano, penso che questione anche di orgoglio nel voler allenare la Fiorentina, se non ho letto male qualche volta, lui sembra davvero che l'aveva esternato più di qualche volta.
0: Sì, è vero, verissimo. Fabrizio, chiedo a te, non so se sai.
3: L'Atalanta, è per lo stesso motivo che diceva Antonio, mi sembrava strano quando è uscito il suo nome l'anno scorso dopo 9 anni di Gasperini, perché chiaramente significava.
0: Magari vogliono cambiare qualcosa.
3: Oddio, però è comunque un po' difficile perché comunque insomma Palladino lo stesso, però tutto può essere. A Firenze sapevo che insomma il rapporto con Paratici alla Juve non era stato idilliaco, anzi tutt'altro. Per cui mi sorprenderebbe per quello, dico Paratici.
0: Quindi Napoli, quindi tu voti Napoli.
3: Napoli io vedo che comunque con De Laurentiis lui ha mantenuto certi rapporti e la vittoria di qualche mese fa insomma con la Lazio, con una squadra che ha avuto tante difficoltà senza un mercato vero e proprio, andare a vincere lì, secondo me a De Laurentiis gli ha dato più di un'idea. Se non dovesse rimanere Conte, potrebbe essere una possibilità, anche se io non credo molto ai ritorni, cioè alle minestre riscaldate, no?
0: Sono del tuo avviso anch'io. Vabbè, staremo a vedere. È stato veramente un piacere come sempre. Grazie ad Antonio Paganin. Antonio, grazie, a presto, un abbraccio.
1: Ciao Antonio.
0: Grazie anche a Fabrizio Ferrari. Ciao Fabrizio, un abbraccio. Lorenzo, a presto.
1: Ciao Lorenzo.
4: Ciao ragazzi.
0: A domani. A Lorenzo, con Lorenzo Di Benedetto. Break per noi, torniamo tra poco.

0: Bene, allora andiamo, proseguiamo nel pomeriggio di Maracanã, caro Stefano Impallomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti di nuovo.
0: Abbiamo in collegamento con noi, allora mi dicono che è pronto, Enzo Bucchioni. Ciao Enzo.
1: Ciao Enzo.
0: Benvenuto, ben trovato, ben ritrovato.
2: Ciao a tutti, ciao, ben ritrovati. Enzo. Ciao ragazzi. Ciao.
0: Poi con noi c'è un bomber, Gianni Bezzi. Ciao Gianni.
1: Ciao Gianni.
3: Ciao, buon pomeriggio. Ciao ragazzi.
0: Va bene se ti dico bomber?
2: Vai Gianni, Gianni. Numero uno Gianni.
0: Prima che parla è meglio dirglielo prima, Enzo, perché dopo, quando dopo dice le cose, magari non siamo d'accordo.
2: Certo. Certo. Almeno ho messo le mani avanti.
0: Certo, ci tuteliamo subito. Allora, stavamo parlando un po' del, poi ritorniamo magari sull'Inter, però anche della Lazio, di questa partita che ha perso. Gianni, volevo un tuo pensiero, ma aspetta che c'è anche Antonio Sabato con noi. Ciao Antonio.
1: Ciao Antonio.
0: Che buongiorno, sta ancora festeggiando Antonio. Stai festeggiando?
3: Ah,
0: tu sei abituato ormai, Vabbè, adesso.
3: Quest'anno il triplete mancata, quest'anno è
0: doblete, hai capito? Grande Kivu, ha fatto veramente un inizio travolgente di questa sua carriera.
1: Sto rivedendo i gol adesso.
0: Stai rivedendo i gol e che dici?
1: Qualcosa di
0: imbarazzante.
3: Ma quali gol?
0: Sta rivedendo i gol di ieri sera adesso. Noi abbiamo il monitor che rivanno i gol di ieri sera dell'Inter. E giustamente il Pallomeni sottolinea
1: due clamorosi infortuni.
0: Sì.
3: Hai ragione stessa.
0: Questo è vero, però bisogna dire.
1: In una finale.
3: Secondo gol ancora peggio.
0: Secondo gol ancora peggio, sì. Peggio. Veramente. Gianni.
2: Però quando giochi con una squadra che ti pressa, che
1: ho capito, Enzo, ti pressa.
0: Io sono d'accordo. Io sono
1: Tavares fa un errore blu lì, dai, su, non è che ti pressa, sei pressato da solo là.
2: Sì, però è tutta una squadra in difficoltà dall'inizio. Beh, questi, ma Marusic, che cosa? Parti, si muovevano senza
1: ma papà. Ho visto il gol di Marusic, è stata una cosa, dai, insomma, come, che fa? Ma non lo so, cioè, ragazzi, poi per carità, ma l'Inter è molto più forte, però se regali due gol così, Gianni, cosa ne pensi, insomma, capisci?
3: Ma io penso che la Lazio ieri ha avuto l'occasione per cercare di giocare una partita come chiedeva Sarri, anche un po' folle, per salvare una stagione da incubo, dove ha navigato praticamente, sempre dalle parole di Sarri, nel deserto senza acqua. E ovviamente si sapeva della difficoltà, vista l'importanza dell'avversario, dell'Inter, che è ovviamente 10 volte superiore, 35 punti di differenza in campionato, insomma, dicono tutto. Poi se da una parte c'hai Lautaro, dall'altra c'hai Noslin e ODA, capisci qual è la differenza. Ma detto questo, devo dire che io non mi aspettavo una prova così incolore. Ho qualche dubbio pure su alcune scelte che ha fatto l'allenatore,
0: pure io.
3: Con Patrick e Noslin, contro, voglio dire, il 5 dell'Inter, insomma, dove c'hanno 5 giocatori di altissimo livello, insomma. E poi comunque il modo in cui è scesa in campo, così timorosa, si è fatta rimbalzare sempre indietro, mi è sembrata una partita, io non me l'aspettavo così, pensavo una partita molto diversa rispetto a quella che avevamo visto in campionato. Questo senza togliere nulla ovviamente alla grande qualità dell'Inter, che ieri però, insomma, oltretutto è stata anche facilitata da due episodi che sono clamorosi, che non ci dovevano stare. Cioè, da una, che Marusic che va a fare bingo sulla palla e la palla va dentro, l'altra è Tavares che si incarta e doveva tenere a freno Dumfries, invece gli fa anche un assist, a questo punto che vuoi frenare, c'è da dire niente, cioè, nel senso,
0: ma non
3: che...
0: si ferma Dumfries, che gli vuoi fare? Ma ieri Dumfries l'ha sovrastato,
3: non ferma, ma non puoi neanche,
0: ma sì,
3: dire,
0: ma no, io sono d'accordo con Bucchioni, che vuoi fare, ma arrivavano da tutte le parti ieri, dai.
3: Adesso per la Lazio è il buio più profondo, praticamente non c'è più niente.
0: Ecco, finito, tutto finito.
3: Anche questa cosa folle che hanno combinato tra Lega. Io poi ieri sera, voglio dire che sono innamorato del tennis, ho fatto le 2:30 di mattina per vedere e la partita di Zardari che è stata interrotta per 20 minuti perché c'erano tutti i fumogeni che entravano in campo, no? E quindi i due giocatori, no? Come qualcuno oggi ha ironizzato, ha detto sembrava la partita tra Fantozzi e Ragionier Spirini, che lei veda, mi veda, non si vedevano più neanche.
1: Batti lei, Gianni, batti lei,
3: capito? E quindi dopo tutte queste cose folli, l'incertezza dell'orario del derby,
0: secondo
3: me la frase più giusta l'ha detta Sarri, che se accade un determinato fatto, dice io non mi presento. E se fossi il presidente,
0: qua mi sembra un po' esagerato.
1: Poi magari ne parleremo.
2: Una provocazione, dai.
3: Ma esagerato è quello che combinano le istituzioni.
0: Ma su questo siamo d'accordo.
3: Poi non riconoscono mai di aver fatto dei gravi
0: bravo, non c'è mai nessuno che dice abbiamo sbagliato. Vabbè, comunque, Enzo, però voglio dire, rimango un attimo sulla partita. Sì. Io sono un po' d'accordo anche sul fatto, forse, che ecco. Certe scelte di Sarri, l'Inter è più forte, non c'è dubbio, ieri secondo me lo ha dimostrato, sì. Perché non solo ieri, però insomma dai, ma Patrick centrale io mi auguro di non vederlo più.
2: No, io un Rovella no, me lo sarei giocato,
0: lo so sincero,
2: perché è vero che non hai 90 minuti, però il cambio poteva essere più produttivo, tanto comincia con quello che mi dà maggiori garanzie, che è più regista. E poi casomai metto Patrick se devo conservare. Così sei, certo, questa squadra ha dei valori talmente poco alti, se vogliamo dire bassi, un Cataldi e ti manca da morire per fare questo gioco. Se non hai gli altri due interni di centrocampo, ieri sera hanno giocato malissimo tutte e due. E come fai a concedere tutto questo a una squadra come l'Inter? Non è possibile. Ma guarda l'azione di Nuno Tavares. È vero che lui ha sbagliato, si è messo male col corpo, tutto, non ha protetto la palla, ma gli sono arrivati in due, prima uno e poi un altro, con un'aggressività. Se non è l'Inter, se non è questa capacità, magari la sfanga, riesce a recuperarla quella palla lì. Invece sono quelle squadre contro le quali non puoi sbagliare niente, ma anche Noslin, tra l'altro è stato uno dei meno peggio come impegno, come... Mi ha fatto più incavolare Cancellieri è stato in un modo veramente, veramente inguardabile. C'è uno che entra in campo e lo risolve.
3: No, bravo, ha detto una grande verità. Imbarazzante, Cancellieri, imbarazzante.
0: Vabbè.
2: C'è uno che entra in campo e dice ora lo risolvo da solo, vuol dire che non ha capito dove sta.
0: Certo. Antonio!
4: Concordo con tutto quello che
0: hai detto.
4: Però ti dico una cosa, cioè, io le partite le voglio giocare, non le voglio mettere dietro a difendere per 45 minuti e non passo la metà campo. Cioè, me la gioco, posso prendere due gol, posso farne uno, ma così alla fine corri dietro, corso continuamente a vuoto, sempre. E quando poi la palla ce l'hai, che la perdi subito, ti cavoli, non puoi fare così. Ma giocati la partita, come va? Prendi tre gol e fai
0: tanto
4: due.
0: Perdi uguale, vedi, questa è la dimostrazione, però perdonatemi, questa è la dimostrazione che nel calcio non c'è una scelta che poi ti fa, vedi, ieri ha letto la partita, l'ha detto Sarri a fine partita, aveva letto di aspettare, ha detto vediamo di arrivare il più lontano possibile, l'obiettivo era di arrivare ai tempi supplementari e poi
1: Marco,
0: vedere,
1: lo so che
3: ma non è così
0: perché non c'è una scelta
1: non mi sento di condannare questo tipo di scelta,
0: no ma io per dire che non c'è una scelta giusta, capito?
1: No,
0: non c'è una scelta che ti fa vincere la partita.
1: Possiamo discutere su chi avrebbe potuto giocare a centrocampo, no, eccetera, eccetera. Però se avesse giocato a calcio, Antonio, la Lazio avrebbe forse preso le imbarcate di quelle proprio storiche.
0: Dicevi, Antonio?
4: Non quindi con le scelte, perché in allenamento magari vede dei giocatori che sono più in forma di un altro, in modo di cambiare. Io critico l'atteggiamento è sbagliato.
1: Ma era quello il piano di sopravvivenza.
4: Ma che piano
1: di sopravvivenza.
4: Gioco, vado anch'io a prestare l'acqua.
2: Lo sai.
1: Poi ha detto bene Gianni, è uscito fuori una prova in colore, perché quello si distrae, l'altro butta la palla dentro, ma insomma si è fatto due autogol. La Lazio era sotto 2-0 per due autogol, ragazzi. Due autogol,
0: Due autogol.
3: Volevo aggiungere solo una cosa, perché poi comunque la Lazio con Sarri ha fatto anche ultimamente delle buone partite con l'Atalanta,
1: ma con l'Inter però
3: con il Napoli, con l'Inter è un'altra cosa, è vero, però ieri questo io non ho capito, io ho visto una squadra che era estremamente timorosa cioè mentalmente è entrata in campo nel modo migliore.
2: Lo sai Gianni, lo sai, secondo me ha inciso anche la partita del campionato,
0: sì.
2: Perché quando prende quegli schiaffi a ridosso di 3 giorni, quanti sono passati, è dura recuperare, perché ce l'hai nella testa.
0: Ne ha presi in altri due. due sono 4.
1: Cioè, sì, ma è come sereno, Jimmy Fenò, là quello che si prendeva schiaffi, ma anche al campionato si è fatto
0: a 2-2 finché diventano dispari. Com'era
1: cioè voglio dire, ma anche Enzo, ma anche nel prendere la partita di campionato, la Lazio si è fatta 2 gol da sola. Sono 4.
0: Ho capito, sì. Stefano, ma sono più forti, dai.
1: Ma sono più forti, nessuno
0: mette in dubbio. Ma ieri era un mare nero azzurro quando decideva di sovrastava, dai.
1: Un po' un dubbio che, insomma, si è fatto, aiutato, agevolato l'Inter, no, a farla entrare in partita in maniera facile. Una squadra già forte, l'aiuti, è finita.
2: Sì, ma questo è vero, se non ci fosse stata la partita del campionato così a ridosso, secondo me entravano un pochino con maggiore autostima. Invece sono entrati in campo veramente con la paura, li vedevi.
1: Se pensava che Turam avesse incornato quella palla, invece poi il replay scopri che è un autogol.
2: Le facce prima della partita,
0: che facce ci avevano?
2: Erano impauriti ancora prima di giocare.
0: Sì, sono d'accordo, sono d'accordo.
1: Il piano gara è saltato subito.
0: Ma senti, Enzo, mi dici qual è secondo te la qualità migliore, speciale di Chivu? In questo, dopo che vince due trofei alla prima botta con una grande squadra.
2: Là dell'aspetto calcistico, dal punto di vista umano lo trovo una persona con una serenità enorme, la capacità,
0: non è isterico, cioè lo vedi in panchina, non è
2: le cose. No, una serenità, è quasi distaccato nel senso buono, cioè perché se somatizzi tutto quello diventi pazzo. L'eliminazione dalla Champions League poteva essere una ferita difficile da rimarginare, no? Se somatizzi, perché gli errori l'ha fatti, l'abbiamo anche rimarcati.
0: Sì.
2: Lui è stato fortunato di avere una grande società alle spalle che l'ha comunque protetta. E questo suo atteggiamento di grande serenità, di grande realismo anche. Credo che in uno spogliatoio ai giocatori piaccia avere un punto di riferimento che ti dà questa idea. Se si sbaglia, la colpa è mia, me l'assumo, certo. Le spalle larghe. Voi pensate a giocare, vi proteggo. Anche questo è un qualcosa di straordinario per un allenatore che ha la prima esperienza. Probabilmente, sicuramente l'essere stato un grande giocatore,
0: possiamo
2: dire un campione, perché l'ho aiutato, perché quelle esperienze lì l'ha passata. Poi mi hanno detto che è cambiato molto anche da quando ha avuto l'incidente, nel rapporto con la vita, con le cose, ha fatto un salto di maturità complessiva di persona.
0: Certe cose poi ti lasciano il segno, no? Ti fanno
2: anche
0: crescere.
2: Che non a tutti riesce, no? A fare questo salto.
0: Assolutamente.
2: Vedere con 1 metro di distanza anche le cose, anche i successi, no?
0: Certo.
2: Anche ieri sera, se fate caso, nei festeggiamenti, e chi vorrà sempre un passo indietro, cioè godersela in un modo così.
0: Mette davanti la squadra. Vuole... Antonio, tu quale pensi sia il tratto speciale di questo allenatore?
3: Ma è, come dicevo all'inizio, la serenità. Cioè, ha portato tranquillità e serenità all'interno del spogliatoio. È un allenatore che dal punto di vista tattico non ha cambiato niente, perché gioca allo stesso modo. Magari i braccetti non salgono come salivano con Inzaghi, però ha dato tranquillità. La squadra ha bisogno di tranquillità, di serenità, di un allenatore che non, diciamo, prendesse le difese dei giocatori, ha sempre difese, cioè, come diceva Enzo, anche quando le cose non andavano bene.
0: Certo.
3: Quindi la cosa importante per un giocatore è giocare, sentirsi coperto e protetto dal proprio allenatore. Lui non ha fatto, l'idea lo sa che non ha fatto niente. Cioè, a livello tattico ha messo la squadra come era prima.
0: Però mi sembra una squadra molto, io vedevo una squadra molto alta, molto i braccetti sulla linea mediana del campo.
3: Ha ricucito i rapporti interno spogliatoio,
0: sì.
3: Ricordiamoci quando ci fu il mondiale, diciamo, quei contratti che ci furono fra Cianogo e
0: vero. Gianni, questo alla prima uscita da allenatore vince lo scudetto e la Coppa Italia, come hanno fatto Lippi, come ha fatto Capello.
3: È un grande sognale, perché lui praticamente
0: era un grande sognale, però
3: era un debuttante, perché ha fatto 13 panchine con il Parma, salvando il Parma.
0: Tu non avevi grande fiducia, dai.
3: Beh, più che fiducia, diciamo, eravamo tutti, almeno
0: dubbiosi,
3: io, abbastanza perplessi.
0: Sì.
3: Ovviamente, pur conoscendo la qualità della rosa, però quando tu ti affidi ha comunque è stato anche un grande giocatore, per carità, però allenare è un altro conto. E quindi devo dire che l'intuizione di Marotta è stata veramente indovinata, e tra l'altro Chivu ha saputo gestire appunto sempre con calma tutte le situazioni. Non ci dimentichiamo che all'inizio del campionato ha aperto subito una partita importante, mi sembra, con l'Udinese.
0: Sì, era partito male.
3: Quindi era partito male, poi c'è avuto il problema, forse l'unica macchia in una stagione è assolutamente rosa, quella del Bodo.
0: Quella del Bodo è pesante, non va giù.
3: Non si può dire niente a un allenatore che praticamente è stato quello che ha fatto meglio dai tempi. Comunque sia,
0: ha fatto meglio di Conte e Inzaghi al primo anno, ragazzi.
3: Al primo anno, esatto, che ha portato lo scudetto.
0: Qualcuno però vorrebbe dire grazie, c'è uno squadrone, no?
3: E oltretutto, io quello che vorrei aggiungere
0: aiuta, vero?
3: È che rispetto, per esempio, a quella che era l'Inter di Inzaghi, che ci piaceva molto e tutto, però secondo me Chivu ha portato una squadra che è molto più aggressiva,
0: vero,
3: e al tempo stesso sa gestire tutte le situazioni, ma con grande aggressività, nel senso, ed è quello che prima dicevamo, prima non mi ricordo chi lo diceva, ma dell'azione di Tavares, cioè che riconquistare la palla in pochi secondi è un fatto determinante. Tavares l'ha subito, poi ha sbagliato,
0: vero,
3: però intanto si è trovato attrezzato con la preda,
0: novità,
3: col predatore, capito? E la preda è rimasta lì. E quindi questo, secondo me, è la qualità di questa Inter, che poi dovrà essere adesso un pochino ritoccata, è logico. Però
0: tu già sei arrivato al mercato. Aspetta, fai fini. C'era Stefano, che volevi dire?
1: No, stavo ascoltando.
0: Ma la preda, non ho capito.
1: Cioè, nel senso, un Inter cacciatore,
0: insomma, voglio dire, assolutamente. No,
1: anche se Enzo, per me l'errore rimane di Tavares.
2: No, qualche cambiamento dal punto di vista tattico, però si è visto rispetto a Inzaghi, nella difesa più alta, questa aggressività maggiore, e le rotazioni dei centrocampisti, soprattutto. Se non c'è Çalhanoğlu, il regista fisso non c'è più. E le rotazioni dei centrocampisti, soprattutto. Se non c'è Çalhanoğlu, il regista fisso non c'è più.

0: di oggi. Oh, ha vinto lo scudetto, ha vinto la Coppa Italia.
1: Bisogna riconoscere che ha fatto una cosa normale. Un grande lavoro.
0: Per me ha fatto un grande lavoro. Cioè,
1: boh. Poi, però, il nostro ascoltatore, magari lui voleva dire: sì, non incensiamo troppo lui, perché il prossimo anno vedremo. Insomma, vedremo.
0: Ho capito, il prossimo anno arriviamo.
1: No,
0: per
1: lui è
0: buona
1: natura. Nulla toglie anche
2: a Bigone ha vinto lo scudetto con il Napoli. Torniamo sempre a questo parallelo.
0: Ho capito, ragazzi, però, voglio dire, no, no, per carità, però, insomma,
1: bisogna avere rispetto delle vittorie.
0: Sono d'accordo, che
1: però
0: ci sono...
1: anche bisogna avere rispetto dell'opinione di questo nostro amico.
0: Per carità,
1: questo nostro amico mica ha detto è un allenatore normale, è un buon allenatore che ha vinto lo scudetto con l'Inter, la Coppa Italia, che è la squadra più forte, cioè ha un po' ridimensionato.
0: No, per carità,
1: la figura di Chivu. Io non sono d'accordo, però insomma è rispettabile anche la sua opinione, perché quante squadre forti sono allenate magari da allenatori normali che hanno vinto?
0: Certo,
1: possiamo anche condividere in parte l'opinione del nostro ascoltatore. Cioè adesso stiamo incensando, noi incensiamo calciatori che fanno una doppietta, il nuovo Baggio, il nuovo Del Piero, il nuovo Totti, poi stanno al palo là da 10 giornate e scopri che ci siamo sbagliati un po', capisci, da saltare.
3: L'Inter è ha una grande rosa, una grande squadra, però anche saperla gestire, saper gestire i grandi giocatori non è semplice, quindi sicuramente...
1: Ha fatto un super lavoro, certo.
3: Esatto, e quindi non è che lo stiamo elogiando, è stato bravo a gestire al primo anno una squadra di grande livello come l'Inter.
2: No, ma la differenza, come per i giocatori, la farà la continuità. È un grande
1: bravo,
2: giocatore che può fare una grande partita,
0: no,
2: poi
0: è chiaro
2: 10,
0: che...
2: 20,
1: ma ha fatto, ora ma ha fatto un super lavoro. Dai, all'inizio dell'anno nessuno
2: deve
1: scommetteva su chi
0: non gli
1: dava una
0: fiducia a nessuno. Ma siamo sinceri,
1: dobbiamo essere onesti.
0: Dimmi, Antonio, dimmi.
4: A livello giovanile, lui il primo anno, il primavera, ha vinto il campionato.
1: Bravo.
4: Voglio dire, quindi non è che ha vinto, insomma, alla fine che vince un campionato il primo anno anche a livello giovanile, vuol dire che qualcosa ha. È andato a Parma, la squadra l'ha salvata e l'ha messa male.
0: Guarda, io ti dico una cosa, anche Inzaghi veniva dal settore giovanile quando è stato preso la Lazio, eppure su Inzaghi c'erano, lui lo prende in corsa la Lazio, c'erano anche lì dei dubbi, no? Che erano, cioè, secondo me all'inizio, quando tu ti presenti con una novità così, io credo che sia pure normale avere un dubbio, però devi iniziare, inizi tra i dubbi, poi inizia tra i dubbi, cioè nel senso, poi dopo sei tu che...
4: Ma i dubbi non ci rimai, perché lo vedi a livello giovanile...
0: ho capito, però passare da giovanile, dai, da giovanile alla prima squadra, e poi all'inizio devi... prendi una squadra che... sì, però Antonio...
4: subito se un allenatore bravo, no, a livello giovanile...
0: vabbè, io...
1: Però possiamo dire, Antonio, che la scelta, cioè, allora, diciamo così, che chi vuole... è stato straordinario, è stato innegabilmente bravo, però secondo me anche la società capisce di calcio.
0: Ma certo, ma me
1: perché
0: se
1: no tu non riesci,
2: è tutto lì.
1: Dai, su
2: lì.
1: Voglio dire, Marotta, Ausilio, per loro, là, detto, sai che c'è, questo bravo, cioè come capiva di calcio tant'anni fa il Milan, mi ricordo quella scelta, ricordi Enzo? Capello allenava la primavera.
2: Certo.
1: E Berlusconi ha detto: sai che c'è? Tu prendi il posto di Sacchi, vinciamo ugualmente. Ha vinto tutto. Che ha vinto? Ha vinto quattro scudetti consecutivi. Sembravano tutti finiti lì al Milan. Ma vi ricordate? Quindi queste sono scelte. Il talento sta nelle scelte. E la scelta migliore la fece Berlusconi. E questa volta l'hanno fatta Marotta e compagni.
0: Certo.
1: A dar fiducia a questo ragazzo.
2: No, ci sono anche dei momenti in cui capisci se la società è forte.
1: È la società, dai. La società
2: è
1: forte.
2: In quel momento lì l'Inter non stava benissimo neanche in campionato. Avete sentito una parola? L'allenatore è stato rafforzato, la squadra è stata protetta, hanno creduto ancora di più nella scelta che avevano fatto. Questo vuol dire che c'è una catena di comando, Marotta, Ausilio.
1: Poi
2: è
1: questa
2: lì
1: cosa
2: che
1: Enzo
2: tutto.
1: Che scusami, tu hai detto la quarta scelta, ma Marotta dice qualcosa di diverso, ho ascoltato male io. Lui dice Inzaghi ci dice che va via, va bene, benissimo, ci comunica che...
0: Va perché ho contattato io.
1: No, però dice che dopo due giorni avevano scelto Chivu. Questo ha detto Marotta. Dopo tre giorni avevano fatto già la scelta su Chivu.
2: Ma a me in estate ha detto...
1: Io ho sentito questo.
0: A noi ci risulta diversamente.
2: Marotta a me in estate ha detto vi meraviglierà tutti perché questa è una persona straordinariamente intelligente. Questo mai
0: no, vabbè,
2: prima
0: ma
2: di tutto...
0: siamo qui, siamo stati meravigliati.
1: Cioè, non è
0: piacevolmente.
1: Non, abbiamo scoperto che non è stato un ripiego.
3: Comunque, a proposito di allenatori, ricordiamoci quando il Napoli è stato in difficoltà che prese Mazzarri,

0: ha sbagliato completamente. E a proposito di Mazzarri, no, lo volevo citare perché è diventato l'allenatore del Iraklis, una squadra greca.
1: È saltato l'accordo. Ah, è ritornato.
0: No.
1: Era andato via, era andato, che è poi scappato,
2: è ritornato.
1: Gianni, scusa, mi perdona, mi è saltato tutto, è andato in Grecia, è tornato senza contratto, senza niente, una stretta di mano e se n'è andato.
3: Vabbè, quindi in bocca al lupo.
4: In Grecia si sta bene.
3: Bocca al lupo, vabbè.
1: Facciamo tutto, se n'è andato.
3: C'è un audio e poi ci dobbiamo fermare, dai. Vai. Sentiamolo un attimo, dai.
5: Grazie Andrea da Vicenza, chi vince ha sempre ragione e bisogna incensarlo perché vincere è una cosa straordinaria, quindi Chivu vincendo sia il campionato che la Coppa Italia quest'anno ha fatto un'annata straordinaria, come l'ha fatta Conte quando ha vinto lo Scudetto e come l'ha fatto anche Spalletti con Napoli quando è stato incensato e anche Pioli allo stesso tempo. La cosa che dà fastidio però è che quando la Juve vinceva 9 campionati di fila e 5 Coppa Italia si parlava, che era una cosa super straordinaria, si parlava semplicemente di una cosa normale, anzi la si criticava perché non vinceva la Champions per il gioco che
1: c'era una assuefazione all'abitudine
3: perché vinceva sempre a un certo punto,
1: però ha ragione, cioè nessuno metteva Allegri, metteva in colpo una tacca, cioè, però ha fatto pure una doppietta, però dice vabbè, sono tutti bravi, cioè, sono pure io se vado sulla macchina, beh non dicevano così, è vero,
3: vabbè, ma
1: è
3: no, chi lo dice, dicevano, Allegri, a chi lo dice,
1: sa la Juventus, no perché è bravo. Adesso incensiamo magari delle prodezze isolate, ma insomma quello che ha fatto Allegri resta lì, scolpito sulla pietra.
3: Ma chi dice il contrario?
1: Ma tutti, molti dicevano, può andare sulla panchina della Juventus, me lo ricordo, tutto facile. Non è niente facile, quindi tutto devi vincere, perché quando vinci...
3: Di qualcosa Enzo prima di chiudere.
4: No, in quel periodo lì l'unica cosa che possiamo dire è che le due grandi milanesi erano in difficoltà per ragioni societarie, sia il Milan che l'Inter.
3: Cioè, c'erano avversari, diciamola così, insomma.
4: Sì, l'Inter ha rischiato il fallimento se non arriva a Toire tutto quello che è successo. Il Milan ha cambiato proprietà, Berlusconi, Yongong, Lich, anni veramente che
3: sì, non però quando arrivi in fondo, ragazzi, quando vinci così consecutivamente, fai la storia delle... io voglio vedere adesso se ci sarà una squadra che vince tutti i titoli consecutivi.
1: La Juventus ha vinto 9 scudetti consecutivi, dice vabbè, ma perché non c'era nessuno, pure sono stati magari saranno stati bravi, magari saranno stati bravi, no?
2: Italiana vinceva, questo è importante, perché aveva una base italiana importante.
3: C'era una base importante.
1: Però Antonio, ma non è mica facile vincere 9 scudetti consecutivi.
3: Ma è una cosa storica, ragazzi.
1: Non possiamo svilire queste prudenze, che però ha detto bene il nostro ascoltatore, passano nel secondo piano perché stiamo annoiando, vincono sempre gli stessi, e vai a vincere 5 scudetti consecutivi, cioè capisci?
3: Vicky ci scrive degli allenatori in Serie A chi avrebbe fatto meglio come Chivu, fate i nomi, un saluto Giampiero da Roma.
1: Nessuno,
3: ha vinto lui.
4: Scusa, possiamo dire questa roba della Juve, chi c'era la Juve quando ha costruito quel ciclo lì, chi c'era? La solita persona che adesso all'Inter è il solito, ha costruito il ciclo della Juve e poi lo sta costruendo all'Inter e si chiama Rotta.
3: Sottolineiamo pure il lavoro dirigenziale,
4: ci sono dei grandi dirigenti e Marotta ha portato Conte, gli ha fatto mettere le basi e
1: ma Enzo, sei stato corretto e perfetto quando hai detto dietro un allenatore bravo c'è una grande società, c'è competenza. Chivu probabilmente ha fatto una cosa strepitosa, ma probabilmente altrove non sarebbe riuscito, secondo me. All'Inter è
2: una grande squadra.
3: Va bene, mi devo fermare che sennò sforo. Sì. Ci fermiamo, grazie ad Antonio Sabato che saluta con affetto. Ciao Antonio. Enzo rimangono perché al rientro c'è il caso Allegri Milan da trattare. Tieniti pronto, Bucchioni, arriviamo.

0: Bene, bene, bene, siamo tornati sempre con voi Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Ciao Stefano,
1: eccoci,
0: ben trovato.
1: Qua. Ciao a tutti.
0: E dunque, andiamo a ricomporre un po' la squadra che ci accompagna in questo tratto di trasmissione, perché abbiamo in collegamento con noi Enzo Bucchioni. Ciao Enzo, ben trovato.
2: Ben ritrovati a voi, ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: C'è Gianni Bezzi, Bobber Gianni. Gianni Bezzi, ciao Gianni, ben trovato.
3: Sì, ben trovati voi, e ribadisco che a Stefano che Mazzarri è il nuovo allenatore.
0: Ho capito, va bene, adesso ne facciamo un passo a rullo.
1: Allora Enzo pure era saltata, poi era saltata, se, poi dai, è se tu l'hai sentito nel frattempo ti ha detto sono là e
0: ma no,
1: siamo
0: facciamo
1: contenti,
0: un bocca
1: quindi...
0: al lupo a Mazzarri, in bocca al lupo.
3: Ci sono anche le foto che arriva in aeroporto.
0: Vabbè, bocca al lupo.
1: Ma quello sapevo, non lo so Enzo, è qualcosa su, chiamiamo Mazzarri, facciamoci dire Iraklis, non lo so, insomma, mi sembra un po'.
0: Buon pomeriggio anche al direttore di Milan News Antonio Vitiello. Ciao,
1: ciao
0: Antonio.
4: Ciao, ciao a tutti.
0: Senti Antonio, parto subito anche mettendo in video la schermata di tutto il mercato web. Guarda qui, Allegri clamoroso addio al Milan, al terco durissimo con Ibra. Volano parole grosse, situazione riportata questa mattina dal Corriere della Sera, quindi Antonio, avete avuto qualche informazione in più, situazione un po' delicata, ecco.
4: No, molto delicata, ecco. Pure perché al Milan è un far west, al Milan è un tutto tutti contro tutti, sì ragazzi, no, anche, mi sembra anche abbastanza ovvio che da 3-4 anni a questa parte al Milan si arriva ad aprile-maggio e scoppia sempre il putiferio, perché di base c'è una dirigenza che chiaramente non è all'altezza del grande club che è il Milan, no? E quindi quando hai una dirigenza debole hai anche poi uno spogliatoio, una squadra debole. E tutto quello che c'è di, diciamo così, di marcio in dirigenza si ripercuote poi sul campo. E tra l'altro la curiosità è che oggi il Corriere della Sera fa una ricostruzione di questa lite tra Ibra e Allegri, coincide con il match perso a Napoli, e guarda caso il Milan da Napoli in poi è crollato totalmente. Evidentemente non è solamente un calo psicologico, fisico, ma c'è qualcosa di più grosso sotto, no? Perché tutti in queste settimane ci siamo chiesti ma com'è possibile che il Milan dal match col Napoli in poi non ha praticamente più vinto mezza partita. Evidentemente c'era qualcosa sotto di molto più grosso. Secondo me la cosa grave non è neanche la lite tra Allegri e Ibra, perché le liti ci possono anche stare nel calcio, no? Tra dirigenti, allenatori, ma è l'interferenza di Ibrahimovic che va a chiamare i giocatori per metterli contro l'allenatore. Secondo me questa è una cosa gravissima, e cosa che tra l'altro viene scritta anche all'interno del Corriere della Sera, dell'articolo di Monica Colombo. E quando si arriva a fare una cosa del genere, secondo me si antepone gli interessi personali al bene del club, ed è un po' quello che è il problema principale del Milan degli ultimi anni, che ognuno pensa ai propri interessi, al proprio orticello, piuttosto che il bene di un club che purtroppo sta facendo molto male nelle ultime stagioni.
0: Questo è il quadro, quindi voglio sentire un po' che cosa ne pensate ragazzi, Stefano, Enzo, Gianni, insomma è una situazione un po' delicata questa.
1: Enzo volevi... vai.
0: Vai.
2: No, no, anche dopo non è un problema.
0: Vai, parti Enzo.
2: Ma guarda, io non sapevo tutti questi particolari che ha scritto stamattina Monica Colombo sul Corriere. Ma
0: tra l'altro vi dico che abbiamo provato a contattarla, ma aveva un impegno, non poteva intervenire. Magari la sentiremo anche domani, se possibile, però ci abbiamo provato. Vai.
2: Ma domenica sera, mentre dovevo scrivere l'editoriale su tutto mercato web e mi sono un po' informato, e l'avevo percepita da alcune cose che mi hanno detto, tant'è che sono uscito lunedì mattina su tutto mercato: Allegri sarà esonerato.
0: Sì, è vero,
2: perché
0: mi ricordo.
2: Questa è l'aria da fine stagione, perché questa guerra all'interno della società dura da tanto tempo. Poi lì ci sono episodi, circostanze, ma che la guerra fosse in atto, che l'idea è quella di liberarsi di Allegri a fine stagione, era forte e chiara anche alle persone con le quali io ho telefonato e ho parlato domenica sera. Quindi, perché c'è una doppia anima, tutto deve ritornare all'estate scorsa, perché niente arriva per caso. Quando tu vai a cercare uno come italiano e offri la panchina del Milan a italiano, vuol dire che vuoi cambiare calcio, vuoi fare un certo tipo. Poi se vai a finire su Allegri, all'interno della società molti di quelli che volevano italiano e non erano d'accordo, perché Allegri porta...
0: Ma chi l'ha scelto Allegri, scusa?
2: All'inizio.
0: Ma chi l'ha scelto? Ma chi l'ha scelto?
2: Ma chi l'ha scelto? Ma non mi sento. All'inizio ha compattato la squadra, ha fatto risultati.
0: Ma Enzo, ma chi l'ha scelto?
2: Questa è la realtà della stagione.
0: Ma chi l'ha scelto? Ma Enzo, non mi sento, non ci sente più Enzo. Enzo,
2: fare a volte perché non arriva più risultati.
0: No, ma non ci senti Enzo? Perché prima provavo a interromperti, non... Ci senti?
3: Fai un gesto con la mano, Marco, magari ti capisce.
0: Ecco, adesso si è fermato. Gianni, Gianni, tu che dici? Insomma? No, però voglio dire, chi ho fatto la domanda a chi l'ha scelto Allegri. Alla fine.
1: Gianni lo sa, chi l'ha scelto.
0: Gianni. Gianni. No, poi sento anche Antonio. Se...
3: Ah, guarda, io credo che non ha importanza adesso chi ha scelto Allegri. Per me la cosa più importante da dire è che il Milan, ogni volta che c'è di mezzo Ibrahimovic, succedono... Dei contraccolpi interni che portano soltanto dei guai, perché io dico una cosa, che all'inizio con Ibra c'era anche, ricordando lo scudetto del 2011, c'era un ottimo apporto con Allegri, e poi comunque Allegri ha fatto bene in questa stagione fino a un certo punto, soltanto che poi la situazione gli è scappata di mano per tutta una serie di errori che sono stati commessi nella ricostruzione della squadra e di alcuni giocatori molto importanti che voglio dire hanno retto la baracca, tipo Modric finché ce l'ha fatta, poi il solito problema di Leao eccetera eccetera, però voglio dire Allegri non ha fatto male in questa stagione. Arrivati a un certo punto, poi cosa accade? Che se la squadra perde terreno, l'Inter vince lo scudetto, se ne va via, ecco che il capro espiatorio diventa l'allenatore. Però quello che ho sentito prima è tutto vero, cioè praticamente a un certo punto Ibrahimovic ha cominciato, prima di tutto voleva portare Thiago Silva che ha 41 anni, poi voleva portare Mateta, poi chiamava singolarmente i giocatori senza interpellare Allegri, ha creato una spaccatura interna che adesso io non so se questa è stata...
2: Ma perché non lo voleva dall'inizio? Non lo voleva dall'inizio?
3: Va bene, ok, l'ha accettato, non lo voleva dall'inizio, però a questo punto io ho l'impressione che Ibrahimovic dentro questo Milan non riesce a creare un ambiente. Prima parlavamo che la fortuna di un allenatore la fa prima di tutto la società. Non mi sembra che in questo momento nel Milan con Ibrahimovic si possa andare troppo in avanti, cioè io credo che rappresenti un problema proprio Ibrahimovic, questa è la mia impressione.
0: Stefano, io sono d'accordo con Gianni, perché per me è sempre stato un personaggio difficile da gestire all'interno di questa società, da quando poi abbiamo dato questo
2: divisivo. È
0: troppo divisivo, ragazzi.
1: Non so lo stato delle cose, insomma, Antonio ci ha raccontato che qualcosa sta accadendo all'interno, anzi qualcosona sta accadendo all'interno del Milan, mi sembra che ci siano anime diverse, questo l'avevamo un po' intuito dall'esterno. Credo che sia una situazione di disagio completo.
3: Comunque questa cosa salta
1: tutto, cioè non puoi pianificare, pianifichi.
0: Sì, l'ha dichiarata lui. No, dicevi Stefano?
1: No, nel senso che ho dato un'occhiata anch'io all'articolo sul Corriere della Sera scritto da Monica Colombo e quindi sono rimasto senza parole. Poi scopri perché Milan sta faticando ancora di più.
2: Certo.
1: C'è quello che ha detto Antonio dopo Napoli. C'è stata la discesa libera.
0: Quindi adesso mi aspetto che i giocatori contro il Genoa giocano, fai poi tutti abbracci Allegri, siamo tutti con Allegri, quindi daranno una risposta di questo tipo.
1: Siamo
0: adesso,
1: proprio
0: no?
1: Al capolinea.
0: Io Antonio...
1: sembra la cronaca di una storia annunciata triste, cioè nel senso che
0: vedrai,
1: il Milan deve superarsi.
0: Quanto la quotate il gol e l'abbraccio tutti Allegri?
1: No, ma
0: la quotiamo.
1: Adesso siamo curiosi di capire come reagirà sul campo, perché conta questo adesso.
0: Antonio, e qui vai.
5: Innanzitutto deve segnare il Milan, mi sembra che negli ultimi tempi è un po' complicato.
0: E deve anche non prendere i gol, perché pure quello è diventato un problema, insomma, un po' tutte e due. Però,
5: No, però vorrei aggiungere che ora è chiaro che oggi il focus è su questa lite Ibra-Allegri, però io ci butterei dentro anche una gestione fallimentare di Giorgio Furlani, che negli ultimi 3 anni ha cambiato, pensate, 100 giocatori, 100 operazioni di mercato in 3 anni tra entrate e uscite per collezionare ogni anno 20 punti dal primo posto. E quindi anche la sua gestione non mi sembra che sia una gestione perfetta. Mettiamoci dentro anche un proprietario che chiaramente se ne frega del Milan, pensa solamente al business, e quindi il quadro si completa, il puzzle si completa. Quindi sono un po' tutti i componenti dell'attuale Milan che hanno portato il Milan in questa situazione di deriva totale. Allegri ha le sue responsabilità per il campo, non lo neghiamo, non piace come gioco, va bene, però poi dietro ci sono tante problematiche, anche perché i problemi che il Milan ha quest'anno li aveva anche l'anno scorso, quando Allegri non c'era, ma c'erano Fonseca e Consensao, l'anno prima con Stefano
0: Pioli. Però come
5: Pioli,
0: punti il girone di ritorno ha fatto peggio di tutti, eh?
5: Sì, ok, però il girone d'andata migliore, quindi alla fine secondo me se ci riduciamo a parlare di campo non ne usciamo, perché secondo me il problema non è il campo, ragazzi, il problema è la società, il problema è tutto
2: questi giochi di potere. Non c'è un'idea di calcio
5: che ci sono dietro al Milan. Se l'anno prossimo arriva Vincenzo Italiano o qualche altro allenatore, se ci sono diverse anime all'interno del Milan, accadrà la stessa cosa, come un loop infinito.
0: Ma e quindi rischia l'esonero?
5: No, io penso che senza Champions sia abbastanza scontato, perché fallisci proprio l'obiettivo minimo stagionale senza Champions. Con la Champions bisogna capire se il Milan vorrà licenziare Allegri, però attenzione, perché quando Allegri conquista la Champions in automatico scatta un altro anno di rinnovo del contratto, quindi sono 3 anni che dovresti pagare Allegri a circa 5 milioni netti a stagione, sono un bel po'. L'unica salvezza per il Milan, tra virgolette, è che bravissimo Allegri va in nazionale, a quel punto va a decadere il suo contratto. Quello può essere un po' il modo per uscirne, diciamo così. Altrimenti io non escludo neanche che Allegri a fine stagione saluti, perché poi
0: questa situazione...
5: Sì, però dico in generale... Lavorare in questa condizione secondo me è complicato per chiunque, anche per uno esperto come Massimiliano Allegri.
2: Non c'è dubbio.
3: Comunque io volevo, dimmi. Anche se facciamo un bel passetto indietro, visto che Antonio...
0: C'è un ascoltatore che dice, Gianni, che non è che Allegri litigava pure con Cassano Ibrahimovic nel 2011, c'è un ascoltatore.
2: Certo, questo è vero.
3: Lui stava, l'ascoltatore stava nello spogliatoio. No, io volevo dire ad Antonio che mi sembrerebbe giusto, ancora una volta, che ricordare gli errori commessi da questa proprietà del Milan, perché il Milan ha fatto molto bene con Maldini e Mazzara,
5: certo.
3: Poi da quel, è cominciato da lì il problema del Milan.
5: Da lì. Certo. Dallo scudetto del 22 in poi, dallo scudetto del 22...
2: Perché quelli facevano calcio, quelli avevano un'idea precisa di calcio, cosa dovevano fare, e tutti in quella direzione. Dopo è bomba libera tutti, ognuno è andato per conto suo, Pioli non ha più lavorato in maniera serena, avete visto quello che è successo. Ma comunque 2011...
0: Ma non era Maldini che voleva sostituire Pioli, scusate?
5: Sì, però...
2: Dopo Pioli non è stato
0: più... No, domanda, perché io mi ricordo che girava questo, che Maldini avrebbe sostituito Pioli.
5: È lecito sostituire un allenatore magari a fine ciclo, non lo fanno tutti, no? Anche Inzaghi all'Inter è andato via, hanno preso Chivu, ma una cosa è ragionare diciamo con l'obiettivo di vincere e fare calcio, una cosa invece è ragionare con l'obiettivo di fare business e di non fregartene del risultato sportivo. Quello è il vero problema del Milan.
0: Ok, aspetta che c'è Stefano, dimmi.
6: Ma io poi mi accorgo che...
0: Chi ti accorgi?
6: Che i giocatori fanno la differenza, insomma. Perché Milan campione d'Italia, che sì, Teo Hernandez, Tonali, sì. Leao,
0: quando era Leao,
6: Giroud, Maignan, e quando era Leao, ho capito, Kalulu c'era,
0: lo stesso Leao
6: c'era, Kalulu
2: sì, c'era.
6: Di che cosa vogliamo parlare?
0: Però
6: di che cosa vogliamo parlare?
0: Si è sgretolato.
6: Ma compra
0: pian
6: i giocatori buongiusti, poi vedi che sei competitivo.
2: C'era anche Benasser,
6: bravo, che giocava con la tuta, me lo ricordo.
0: Perché giocava?
3: Bisogna parlare giocava di, sempre una, di una società che sapeva fare bene il proprio lavoro in quel momento.
6: Mi accorgo che ci sono, che Sita, Hernandez, Tonali, Tomori. C'era Tomori? Come non c'era, certo. Tomori? Un ottimo Tomori.
2: C'era anche giocare. Ciao in difesa. Ciao.
6: No,
0: ha lasciato segni proprio.
6: Ciao non c'era nel titolo.
0: Vabbè, dai. Aspetta che c'è un audio. 331-8200-213, vai.
7: Un saluto e buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
7: Sono Mario da Lecce, come sempre. Ciao Mario. Seguo con interesse la vostra trasmissione.
0: Meno male che c'è.
7: Non che tifoso del Milan.
0: Sì.
7: Ci dobbiamo chiedere, e vi chiedo pure a voi, i tifosi hanno contestato nonno, né Allegri e nei calciatori, hanno contestato la società, la dirigenza, chi fa il mercato, chi sceglie gli allenatori, è là che sta il marcio. Se per 3 anni puntualmente questo disegno, questo progetto fallisce, evidentemente gli investitori che adesso sono a capo di questa società devono prenderne atto solo di questo. Il resto, quello che viene dopo, è solo la conseguenza.
6: Beh, c'era pure Florenzi.
0: Bene, dai.
6: No, Antonio, nel 22. Sì, sì. Cioè, è uno squadrone. È uno squadrone, dai, su. E allora poi parliamo sempre delle... Allora ci sono magari delle eccezioni, prendi dei buoni giocatori.
0: Detto, squadrone, eh? Uno non ha vinto, non è che dopo non ha
6: vinto. Allora, Maignan, Tomori, Galulu, Giroud, Leao, Tonali, Teo Hernandez,
2: no,
6: Teo Hernandez, che sì.
2: L'anno dopo
6: ma non è una squadra forte. Adesso, dai, facciamo il gioco della rosa, dai. Degli organici. Antonio segue passo passo le vicende del Milan, no Antonio? Cioè poi scopri che questa è una squadra da campione d'Italia, ha vinto il titolo, o no?
5: Sì, no, ma il problema è che poi man mano questa squadra l'hanno smantellata,
6: quello è il problema.
5: Anno dopo anno hanno tolto...
6: Ma c'erano le frizioni, tanti... Antonio, con questo voglio dire, che c'erano le frizioni anche allora. Non commettiamo questo errore di dire che Massari e Maldini è stato un eroe, anche Massari... Hanno resistito poi dopo
0: un po' sfortunato,
6: no, ma hanno lavorato nelle mille difficoltà di questa società, che è imprendibile.
5: Nessuno sta dicendo il contrario, sono stati bravi. Anche lì c'erano dei problemi, riusciti a tenere in piedi l'impalcatura e arrivare fino alla fine e vincere lo scudetto.
6: Però scusami, noi diamo la responsabilità alla società e siamo d'accordo, i tifosi fanno i cori contro il perfetto, però se la società ti mette a disposizione i soldi e poi dopo a gennaio non prendi la punta, prendi Fulkrug, con cui Leao e Pulisic che non hanno fatto bene, cioè alla fine diamo la colpa sempre alla società, però come dice giustamente Marco, ci sarà la responsabilità di chi fa il mercato in tutte queste difficoltà che hai descritto benissimo, Antonio. Cioè ti puoi muovere, invece no, mi sembra di capire che ognuno qui c'ha un ruolo, ognuno c'ha un ruolo all'interno della società, dice ma la società non funziona, cioè come se fosse un attenuante, mentre Massara e Maldini non hanno trovato alibi in quel, pur avendo delle difficoltà, centrando la campagna acquisti.
0: Ti sta dicendo una cosa a Gianni, quindi la colpa è di dare, dice Gianni.
6: Io sto dicendo che le responsabilità vanno suddivise, no? La società, diciamo, ma una società che, e sono d'accordo con quello che dice Antonio, è un loop, ci ritroveremo sempre lì, non è il campo. Però perché? Spiegatemi l'eccezione del duo Massara-Maldini, spiegatemela. C'erano anche allora le frizioni. Mi ricordo un'intervista di Paolo.
0: In Champions League.
6: Bravo.
0: L'aveva spaltati tutti.
6: E poi l'hanno mandato via.
0: Aspetta, Enzo, poi Antonio a chiudere.
2: Bisogna intendersi sul concetto di società. Società sono tutti, non è soltanto quello che paga o il padrone.
6: Per carità, però si sono disimpegnati bene.
2: La società. No, perché non c'è un'idea di calcio comune, cioè la società poi può sbagliare nei quadri intermedi, cioè deve dire io voglio fare questo tipo di calcio, voglio questo allenatore, voglio comprare questi giocatori e tutti devono remare in quella direzione. L'abbiamo detto per l'Inter prima, con Barotta, Ausilio, Baccin e tutti remano in quella direzione. Poi sbagliano anche loro, gli scudetti non l'hanno vinti tutti gli anni. Però nel Milan...
6: Enzo, perdonami. La società, allora qui abbiamo Vitiello. Enzo, perdonami. Io mi ricordo una cosa. Mi ricordo, titolo rosso-nero. Milan campione d'Italia, Marco, sarò breve. Maldini... correggetemi se sbaglio, non sapeva se c'era il rinnovo del contratto, o no?
1: Certo. Vi ricordate quell'estate? O no, Antonio?
8: Sì, però l'idea di calcio male. Era comune. L'idea di calcio era comune.
1: Sì, ma era la società, secondo me, anzi, stava in una posizione anche più difficile di quanto si possa trovare un Ibra o un Tare adesso.
0: Ti ricordo
1: questo
0: che il mercato successivo, correggimi se Antonio...
1: Ma Maldini che è stato l'artefice, l'architetto insieme a
0: Massari. Perdonami Antonio, vengo un attimo da te, scusa.
1: Non sapeva
0: Antonio.
1: Di avere
0: il mercato successivo allo scudetto lo fece Maldini.
5: Sì.
0: Insomma, anche lì ci sono state qualche scelta non proprio indovinata.
5: Ma, no, ma ragazzi, ma gli errori sul mercato li fanno tutti. Gli errori sul mercato li fa anche Marotta, li fa anche Galliani, li fanno tutti. Certo. Ma una cosa è sbagliare un giocatore, due giocatori. Una cosa invece è avere...
1: 40.
5: No, l'idea. A parte sbagliarne 40, ma non avere un'idea di cosa sta facendo. Al Milan, se vai o non vai in Champions, al proprietario, non gliene frega niente, perché l'importante è rimanere lì, galleggiare, sfruttare il brand del Milan. Cioè, qui stiamo parlando...
0: Certo. Certo,
1: ma Antonio, ma ricordo bene che Maldini non aveva il contratto.
3: Ma anche detto che la situazione
1: dopo il
3: non
1: titolo.
3: Era così disastrosa, scusate. Fin quando il Milan poi ha perso la partita che poteva essere quella del rilancio contro la Lazio.
0: Infatti pure quello è un altro discorso, perché per tutto quello che stiamo dicendo è bellissimo.
5: Sempre,
0: però.
5: La situazione è sempre stata così, una però chiaramente quando non arrivano i risultati le problematiche vengono fuori e si amplificano.
0: Vabbè. No, giusto.
1: Cioè, Antonio, però scusami, ho detto un'inesattezza, o Maldini era diciamo così in attesa di rinnovo il contratto dopo il Milan campione d'Italia, dopo il titolo vinto?
5: Assolutamente sì.
1: E non era la situazione peggiore, insomma, voglio dire, non stava più in difficoltà Maldini allora che non i dirigenti attuali, per dirti che nel Milan sta storia dura da tanti anni, però si è vinto.
5: Nonostante tutto si è vinto. Con Maldini pure si è vinto,
0: Allora, mi devo fermare, saluto e ringrazio tantissimo Antonio Vitiello per essere stato con noi. Ciao Antonio, grazie, buon lavoro, a prestissimo. Enzo, oggi Friedkin si incontrano con Gasperini, mi dici qual è la prima cosa che Gasperini deve chiedere ai Friedkin? La prima cosa, si mettono seduti e dicono, adesso devo chiedere questa cosa. Qual è? Gasperini, Friedkin, no? Friedkin devono chiedere, Gasperini, che deve chiedere?
8: Il direttore sportivo che lavora in sintonia con lui.
0: Chi? Fammi un nome,
8: Ma è questa storia di Paratici che alleggia, io me la tengo lì, però non so come andrà a finire.
0: Hai capito. Hai capito.
8: Perché Manna dovrebbe rinnovare con il Napoli.
0: Eh sì. Mi giungono voci in questo senso di un rinnovo, sì. E Bezzi, che cosa deve chiedere Gasperini e Friedkin? Arrivano
3: il potere.
0: Mi hanno dato, c'è sta solo lui adesso.
3: Lo so, quello secondo me è quello che vuole Gasperini, deve avere la certezza di questa cosa per evitare che si possa venire a creare di nuovo una situazione per lui di, diciamo, che non sopporta, come è stato anche con Ranieri, per cui io credo che sia questo. Poi credo che chiederà anche a una squadra che possa lottare ovviamente per lo scudetto.
0: Va bene, staremo a vedere. Vi ringrazio a tutte e due, un abbraccio,
1: ciao,
0: a presto.
1: Enzo, ciao Gianni.
0: A presto.
8: Ciao a tutti, ciao, a presto.
0: Poi torno adesso, lo voglio chiedere a Stefano questa cosa dell'incontro, a tra poco.

0: Poi c'è Massimo che dice: ma tutto questo perché, caro Stefano? Siamo ritornati, no? Tutto questo perché? Maldini cacciato, ma come si fa? Ma perché Ibrahimovic fa questo? Vabbè, insomma, domande dei nostri ascoltatori che al momento possiamo così.
1: Ibra me l'ho scordato nello scudetto del 22.
0: Che ha giocato. Sì, vabbè, è stato importante pure lui. Senti, voglio ritornare all'argomento che avevo un po' accennato. Vediamo se riusciamo poi a contattare anche il prossimo amico che starà con noi. Però, Stefano, che cosa questo face to face che ci sarà? Abbiamo titolato così: questo face to face tra Gasperini e Friedkin. Però aspetta, perché è pronto il collegamento con Massimo Brambati. Ciao Massimo.
1: Ciao Massimo.
2: Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti.
0: Ciao Massimo, ben trovato. Allora, vi coinvolgo un attimo su un argomento tutte e due, anzi un paio di argomenti, e approfitto anche della presenza di Massimo. Il primo, ci sarà questo faccia a faccia tra Friedkin e Gasperini, questo face to face dove appunto si getteranno le basi per il prossimo anno. Cosa deve chiedere Gasperini ai Friedkin in questo momento? Qual è la priorità? Ecco, Stefano.
1: Prima di entrare nel dettaglio, secondo me, sincerarsi di...
0: Tra l'altro, scusami, ci sarà anche l'agente di Dybala,
1: di non ripetere gli equivoci della passata stagione, cioè quindi conoscersi meglio da questo punto di vista, che secondo me è la base per poi immaginare un altro tipo di rapporto di lavoro, no? Poi dopo ci saranno le varie fasi del mercato, siamo nella fase dei rinnovi, in attesa di creare una plusvalenza, credo un sacrificio, un giocatore partirà entro il 30 giugno, quella famosa, insomma, devi trovare un ricavo importante per il fair play finanziario, e poi ci sarà Popamagna, cioè voglio dire la campagna acquisti, cessioni proprio, no? I primi di luglio.
0: Vedi, noi abbiamo preso il titolo anche di tutto mercato.
1: È fatto bene perché oggi siamo nella prima fase del mercato, dove non è una priorità, però insomma alla fine che cosa può pensare adesso, posso immaginare questo confronto, caro Friedkin da parte di Gasperini, la situazione che possiamo immaginare, il budget adesso prima di stabilire quanto possiamo investire eccetera eccetera, io ti chiedo soltanto una cosa, insomma ti faccio tre nomi, due, una lista di nomi, almeno questi cerchiamo di confermarli. Poi si ferma lì.
0: Quali sono questi nomi?
1: Perché Massimo sa perfettamente che l'aspetto economico è appannaggio del procuratore e della società. E lui lo ha detto sempre, correttamente, Gasperini: io non entro nelle sfere economiche perché non mi compete, io faccio l'allenatore. Quindi io ti dico, Piccari va confermato, basta.
0: Cerchiamo. E quali sono i giocatori che
1: Dybala,
0: chiederà?
1: Pellegrini, Celic, credo che Sharawi parta. Poi vabbè, Mancini e Cristante mi sembra che ormai siano nel laboratorio, in fase di, siamo addirittura d'arrivo là, diciamo, credo che i rinnovi siano stati definiti, e quindi sono questi i nomi, almeno questo, perché mi garantisco la qualità, intanto meglio avere la qualità. Pellegrini e Dybala per Gasperini rappresentano questo tipo di garanzia da questo punto di vista, e quindi io cerco di conservare, almeno di difendere tecnicamente la squadra, insomma, no? Con delle prospettive diverse che poi il mercato ci offrirà. Io credo che questo sia un contatto. E Ryan Friedkin è tornato con credo due giorni di anticipo a Roma.
0: Allora,
1: quindi è un segnale molto positivo.
0: Molto positivo. Massimo, che cosa deve chiedere? La prima cosa che dovrà chiedere Gasperini e Friedkin. Proviamo a giocare così, dai.
2: Ma io sai che sono un po' basito dal fatto che qui non si parla di direttore sportivo. Cioè, ma Sara è andato via?
0: No, ancora sta lì.
2: No, ok. Ma Sara cosa conta? Conta 0, conta 1, conta 10? In una scala da 0 a 10, conta 0. Perché qui se fa tutto Gasperini, allora diciamo, Gasperini, fai una cosa. Scegli il direttore sportivo che vuoi tu, con cui vai d'accordo, che può essere solamente il braccio operante, e tutto il resto lo fai tu. Fai tutto tu. Fai il manager, fai l'allenatore, decidi tu i giocatori. A me non sembra che in altri club, peraltro anche vincenti, sia mai funzionato così. Non mi sembra, perché poi quando, diciamo così, indirizzi tutto sull'allenatore, poi dopo, quando l'allenatore va male, cosa succede? Quando la squadra va male, cosa succede?
0: Si prende le sue responsabilità.
2: No, ho capito. Ma chi va dall'allenatore a dirgli, oh, adesso tu che fai? Chi è la proprietà? Secondo me no. Ci deve essere un direttore sportivo che ha una valenza, una che conta qualcosa all'interno di una società.
0: E ti faccio questa domanda, e se gli chiedesse proprio un direttore sportivo che deve lavorare in sintonia con lui?
2: Io prima di parlare dei giocatori, io parlerei, ma il direttore sportivo resta, va via? Il Massara che c'è, resta, va via? Gli fai fare il mercato? O ridiventerà uno scontro perché non condividi come vede le cose Massara?
0: Certo.
2: Vorrei capire. Io credo che da lì si debba partire. E io penso che, spero che Fredkin, anche se non è un uomo di calcio, abbia capito che il direttore sportivo barra generale è importante in un club. È importante perché deve comunque condividere qualcosa. Io sostengo che sopra l'allenatore ci deve essere una figura che sia un intermezzo tra società e l'allenatore stesso, perché gli deve picchiare sulla spalla e dire: amico mio, no, così va bene. Se no poi è vero, poi paga lui, ho capito che paga lui, poi però lo mandi lì con tutti i pezzi che ha preso lui. E poi cosa fai? Scusa, la casa l'ha arredata tutta lui, arriva all'architetto, non gli piace, devi cambiare tutto. Ragazzi, attenzione,
0: ma credo
2: perché
0: che
2: io so, scusate,
0: sì,
2: ho visto un po' come si muovono grandi club, c'è un insieme di intenti, poi vanno smussate certe situazioni, ma poi alla fine ci deve essere un intento comune di arrivare a comprare quel giocatore, perché siamo d'accordo noi sul prezzo, siamo d'accordo noi con quello che dirà il procuratore, siamo d'accordo noi a livello tecnico. Ci deve essere un insieme di tutte queste cose, se no se fa tutto lui, allora lasci le chiavi a lui, mandi via tutti e fanno lui e Fredkin.
0: Io credo che comunque il direttore sportivo sia un argomento molto importante.
1: Credo che l'avranno affrontato.
0: Sì, assolutamente. Tra l'altro ci sono dei nomi in lizza che potrebbero, insomma, qualcuno anche che ha già lavorato con Gasperini. Quindi
1: D'Amico
0: è uno di questi, per esempio. Si parla molto anche di lui.
1: Si parla di D'Amico al Milan, quindi bisogna vedere.
0: Però D'Amico, esatto, c'è da capire che succede pure al Milan, perché pure lì altro bel casotto. Massimo, dicevi, scusami.
2: No, io non ho detto niente. Quando hai detto casotto, ho pensato che veramente non è un casino, è un casotto. Casotto più grosso, casone.
0: Sì.
2: No, io... Anche perché se non arriva in Champions, non solo è un casone, ma è problemone da tutti i punti di vista. Perché insomma l'obiettivo poi del mio era quello di arrivare in Champions, e quindi sarebbe una grande delusione. Ecco, devo dire una cosa, che questa la devo raccontare, che Allegri, con cui io ho avuto un contatto quando mancavano 9 partite alla fine, aveva dato la sensazione molto tangibile di essere già preoccupato all'epoca. Non vi posso naturalmente trasferire le parole, ma vi dico che già all'epoca, 8-9 partite fa, era e aveva, se non mi vorrei sbagliare, 8-9 partite fa aveva 8-9 punti dalla quinta, era bello distanziato, ok, dalla quinta, eppure aveva una preoccupazione barra sentore. Attenzione, una preoccupazione barra sentore.
0: 8 partite fa era prima della partita con la Lazio. Quindi stiamo parlando.
2: Dico la data? Vuoi la data? Mi sembra 9 aprile.
0: Sì, 9 aprile. 15 aprile. Quindi 9 aprile è dopo il derby. Dopo il derby vinto. Dopo il derby vinto e mancavano.
2: Allora un pochino più avanti. Un pochino più avanti. Forse dopo la partita che ha perso con la Lazio. Forse dopo la partita che era sulla Lazio.
0: Qui 15 aprile.
2: Il posto dove ero io. Esatto, bravo.
0: 15...
2: Bravo. Sì, bravo. Più o meno lì.
0: 15 marzo.
2: Più o meno lì.
0: 15 marzo, pardon.
2: Più o meno lì. Sì.
1: Marzo.
0: Marzo. Vedi, la partita persa con la Lazio, sì, il 15 di marzo.
2: Quante partite mancavano lì, scusami?
0: Aspetta che te lo dico, che qui si apre tutto. Allora, mancavano, dopo, tu dici partita persa, mancavano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partite, dai, 7 partite mancavano.
2: Allora sì, allora lì.
0: No, allora però... Lì. Oggi prima ne parlavamo però con Stefano, Massimo, c'è questa, è stato riportato di questo alterco con Ibrahimovic, Allegri Ibrahimovic.
2: Ma io per esempio,
0: io sono parole grosse qui,
2: ma io ti dico, io per esempio sono venuto giù dalla pianta, come si suol dire, nel momento in cui mi sono incontrato con un direttore sportivo e un allenatore qualche giorno fa in un ristorante a Milano, e quando siamo entrati nel discorso Milan, io quando ho sentito il nome Ibrahimovic ci ho detto ma tanto non conta più niente. Queste due persone si sono girate, mi hanno guardato anche male, come per dire ma non sai niente allora. Mi hanno detto come? Ibrahimovic conta tutto, mi hanno detto. Passano qualche giorno, una settimana e viene fuori questa roba. Quindi è evidente che allora Ibrahimovic ha ancora un grande peso.
0: Ma ragazzi, ma Ibrahimovic non è l'uomo messo da cardinale, quindi stiamo parlando di uno che è
2: però,
0: referente.
2: Però era una figura che io ho visto un po' scomparire ultimamente.
0: È vero, si era sentito poco.
2: Se è una figura di, anche perché io dico, scusate, ma la faccia che la metta anche pure qualcun altro, non solo Allegri. Io capisco che vanno date delle spiegazioni tecniche, vanno date delle spiegazioni di situazioni che sono venute meno da tutti i punti di vista, dalla gamba, dalla forma, dall'essere performante da parte di parecchi giocatori e soprattutto da questo, guarda, ti dico la verità, sposo tantissimo le parole di Ciccio Graziani che ha detto ultimamente sul Milan, ha detto l'ho vista senza anima questa squadra. Ecco, io per esempio con l'Atalanta l'ho vista veramente spenta, non solo dal punto di vista diciamo così puramente atletico, ma anche dal punto di vista nervoso, l'ho vista spenta. Poi si è riacceso un attimino nel finale, ma forse quasi più perché l'Atalanta ha spento i motori.
0: È vero.
2: Credo.
0: Sì, sì. Ma Stefano, ad oggi quanta percentuale dai di permanenza di Allegri? Dovessimo fare un...
1: Poche.
0: Percentuale bassa?
1: Oggi, dopo quello che sta uscendo fuori, che abbiamo letto questo articolo, questo presunto... insomma,
0: litigio, sì, eccetera?
1: In attesa di...
0: Poi ma c'è il campo, vorrei... perché poi è una partita...
1: Poi c'è il campo. Poi c'è il campo. Prima c'è altro, poi c'è il campo, quindi poche.
0: Poche percentuali, percentuale bassa.
1: Sì, prima pensavo il contrario, adesso mi sto facendo un'altra idea.
0: Un'altra idea, dopo lo scenario che abbiamo così.
1: Champions o non Champions.
0: Quindi a prescindere dal raggiungimento dell'obiettivo.
1: Diventa difficile, secondo me, dopo quello che abbiamo letto, diventa difficile. Diventa un po' difficile.
0: Sì, sì.
1: Insomma, già è stata una convivenza... mi sembra complicata, quindi che tu vada in Champions o no, i problemi restano.
0: Massimo, tu che hai un'idea, un percentuale di permanenza?
2: Sai, lui ha un contratto, poi io non so, non credo che sia lui che vorrà andarsene, non lo so, però se non arrivando in Champions poi ci sarà una decisione da parte della società, perché non viene raggiunto, diciamo così, l'obiettivo che era stato prefissato all'inizio dell'anno. Io penso anche che comunque il Milan e la Juve hanno nelle loro mani il loro destino, non nelle prossime sette partite, nelle prossime due.
1: Sì, sì.
2: Non capito? Cioè, quindi continuo a sostenere che un percento di vantaggio rispetto alle altre ce l'hanno. Le altre possono anche rivincerle tutte, ma devono sperare tutte, quelle due.
0: Sì, ma devono sperare sempre che una.
2: Esatto. La Juve e Milan non devono sperare niente. Quello è la cosa.
0: Devono fare il loro punto e basta. Certo.
2: Esatto, il filo di vantaggio ce l'hai.
0: Però
2: tu, anche se giochi. Prego, prego.
0: No, però pensando al momento attuale, propendo più penso più che possa fare il suo la Juventus rispetto al Milan. È vero che c'è il derby nell'ultima giornata.
2: La Juventus per me c'ha le partite più complicate che poteva avere.
0: Anche questo è vero.
2: Come finale di stagione. Però poi.
0: Anche questo è vero.
2: Anche le partite che sulla carta sembrano semplici, le pareggia, perché con Verona ha pareggiato. Quindi io l'altra volta parlavo con un ex giocatore e dicevo, continuo a sostenere da anni che quando guardi i calendari a 6-7 partite alla fine e dici qua faccio 3 punti, qua ne faccio uno, qua me ne bastano un'altra, non è bravo. Io l'ultime 7-8 partite io dico non fate programmi, perché arriva la squadra che è già retrocessa. Anche lo stesso Verona,
0: no, ma Verona ragazzi,
2: Verona ragazzi, complimenti a Sogliano, complimenti a Sogliano, io voglio fare complimenti a Sogliano che comunque fa battaglia dappertutto.
0: No, ma poi il Verona si gioca tutte le partite pure adesso,
1: come è giusto che sia,
0: veramente
2: come giusto che sia, ma pure il Pisa, pure il Pisa se le gioca, attenzione. Quindi sono squadre che giustamente lottano. E mi fa piacere, perché questo accade in Inghilterra da sempre. Vero. E mi piacerebbe che questo pensiero venisse trasferito anche in Italia.
1: Anche a me, sì.
0: Assolutamente, sì, che molto spesso invece abbiamo visto cose diverse. Invece bisogna dire, il Verona ha dato battaglia...
1: Ma anche col Como.
0: Sì, ha dato battaglia, anche porca miseria, ha dato battaglia a tutti, è stato in partita, nonostante sia una squadra ormai retrocessa, quindi questo...
2: Col Como dopo i primi 45 minuti meritava di essere in vantaggio.
0: Ha voglia.
2: E anche di un paio di gol.
0: Sì. Precisamente. E, dunque 331 82 00 23, abbiamo un audio, lo prendiamo proprio al volo, vai.
3: Ciao Marco, ciao Stefano, saluto anche a Brambati. Ecco perché poi si fa male da fuori a giudicare l'andamento di una squadra quando c'è un netto cambiamento come è successo a Milan, perché succedono cose che da fuori non si può sapere. Per amor di Dio, allegra le sue colpe, perché questa squadra non ha un gran gioco, ma è inspiegabile l'andamento delle ultime 5 partite. Se c'è un dirigente che dovrebbe pensare al bene del Milan,
0: vabbè, ma ragazzi,
3: fa,
0: però è una cosa grave,
3: uscite sul giornale che chiama giocatori per mettere contro l'allenatore, per me.
0: E quindi
3: è
0: che fanno? I giocatori giocano contro l'allenatore?
3: È allucinante, e credo che lo stesso Allegri sia vittima di questa situazione che non funziona.
0: Io ci andrei piano, insomma.
1: Ma sì, no.
0: Perché insomma, se questo che è uscito è vero, vuol dire allora che questi risultati, attenzione, questi risultati negativi siano dovuti ai giocatori che hanno dato retta ad Ibrahimovic per giocare contro Allegri, e quindi i giocatori si stanno facendo del male da soli per non andare in Champions League. A me, io ci andrei piano a dire sta cosa, molto piano, insomma, sinceramente, mi sembra... vediamo, insomma, ci sarà un clima, magari forse le divergenze, non lo so, però mi sembra grave questa cosa, chiedo a voi, Massimo.
1: Non ho mai pensato a questa cosa, però magari è un rapporto non idilliaco, ci può stare.
0: Sì, un rapporto non idilliaco ci può stare.
1: Visto Gasperini Ranieri,
0: esatto,
1: quindi non sarei meravigliato, però insomma, da qui a dire che giocare contro oppure no, tutte fantasie.
0: Massimo.
2: No, giocare contro assolutamente no. Che comunque nel gruppo, come in tanti gruppi, anche gruppi che vanno bene e che fanno risultati, ci sia qualcosa che non va, io l'ho avvertito già da un po' di tempo.
0: Certo.
2: E quindi c'è qualcosa che non va nel gruppo. Magari quello che non va d'accordo con quell'altro, però a volte succede,
1: ma Massimo,
2: anche quando vinci.
1: Ma è così.
2: Ma certo.
1: Scusami, quando perdi 3 partite...
2: Stefano, ma è la verità, però, è questa.
1: I risultati fanno il gruppo.
2: Bravo,
1: non il gruppo
2: quando
1: che
2: vinci,
1: fanno il
2: pure quelli là che non si guardano in faccia, si guardano in faccia. Nel senso che vanno in giro a dire, no, il gruppo è lì, ecco tu. Quando vai 3 risultati negativi, ecco perché quello là non la passa a quello perché ci ha litigato l'altro giorno, è logico, enfatizza tutto la sconfitta e enfatizza tutto la vittoria a seconda di dove devi portare le attenzioni.
1: Ma,
2: ecco.
1: Ma Massimo, scusami, quando giocavi? E che hai visto mai sempre spogliatoi uniti? Ci sono state anche dei rapporti tra calciatori che non andavano, no? Nelle grandi squadre che hanno vinto. Però poi c'era l'interesse comune in campo, c'era il risultato da prendere, più vincevi e più le cose poi non uscivano fuori, perché poi, ha detto, io sono d'accordo con quello che dice Massimo, cioè è vero che il gruppo è importante, ma guarda Marco, i risultati fanno il gruppo.
0: Certo, ma io l'ho sempre detto che poi alla fine...
1: E poi dice no, ma il gruppo fa, l'ottimo gruppo fa i risultati, sì.
2: I risultati non fanno solo il gruppo, i risultati fanno tutto, perché si spostano i giudizi,
0: esatto,
2: i giudizi di un allenatore, di una squadra, di un giocatore, a seconda che se vinci, io mi ricordo, ma lo sai anche tu Stefano, tu vincevi, facevi una partita di merda, 6.5, ma come, ho giocato di merda? Facevi una partita straordinaria, perdevi 2-0, ecco. 5, ma come 5? Ho marcato Bruno Giordano, non ha toccato palla, per dire una, che non si offende Bruno, però
1: per anche dire, perché non, è per vero, dire, non era vero, non è mai stato vero.
2: No, su una cosa, no, invece sì, invece mi è venuta a posto, no?
1: Ma io
2: no,
1: ti provoco, Massimo.
2: Invece no, lo so, ma ti porto questa testimonianza.
1: Ma no,
2: che
1: ma
2: mio
1: ci credo.
2: Padre viene a vedermi in un Napoli-Empoli dove noi perdiamo 4-0, ma Giordano, bisogna dirlo, non la struscia, giocavano davanti Carnevale,
1: adesso,
2: Maradona e Giordano.
1: E adesso lo chiamiamo un giorno, dai.
2: Mio padre prende il volo di ritorno e torna a Milano e si siede nella sala all'epoca, nella sala d'attesa con Bianchi, Ottavio Bianchi, e chiede, naturalmente non gli dice sono il papà di Massimo Bambani, gli dice scusi mister, oggi ho visto Giordano un po' spento, gli ha detto mio padre, e lui gli ha risposto Bianchi, che peraltro poi è uno sempre ma è stato marcato bene da Massimo, da Brambati. Questa me la ricorderò per sempre, questa roba che mi disse mio padre. O mi ha detto una cazzata.
0: Voto quanto ti hanno messo?
1: 5, perché hai perso 4-0.
2: No, non mi ricordo. No, in quell'occasione, guarda, lo vado a rivedere perché mio padre si è ritagliato tutti
1: i film. Ma che è? Che ha fatto degli archivi storici immemoriali?
2: No, vabbè, io avrò 45 album di articoli, foto.
0: Che bello, però. Che bello.
1: Bello perché era. Trasuda passione, Massimo.
2: Era il sportivo, l'intrepido.
1: Oh,
2: tutto.
1: Ma ieri lo sai che c'è stato Giacomo?
0: Giacomo Ferri.
1: Gli ho detto, Giacomo, ma a memoria sei il Torino campione d'Italia del a memoria ci ha messo 3 secondi.
2: Sì.
1: Castellini, Santin,
2: Castellini, Santin, Salvadori, Patrizio Sala, Mozzini, Caporale, Claudio Sala, Pecci, Graziani, Zaccarelli, Pulici.
0: Grande, grazie. Beh, domenica fa 50 anni l'ultimo scudetto del Toro.
2: Lascia stare. Lasciamo stare.
1: Senti, Massimo, a proposito di Toro.
2: Speriamo di non vedere.
1: Perché Giacomo era. Allora, facciamo una parentesi granata.
2: Giacomo è tifoso dell'Inter. Punto. Ma andiamo avanti, vai.
1: Vabbè, ma
2: dai, vai avanti.
1: Pure tu, però.
2: Te lo dico io. Diciamo come tifoso dell'Inter.
0: Dai, dimmi, che io devi dire. Aspetta, devo la
1: dire. Granata, ieri abbiamo parlato, no, sul futuro della posizione tecnica di D'Aversa. Lui era favorevole a riconfermarlo, mentre si sta così
2: vociferando Gattuso.
1: No, facendo stare De Rossi, il nome di De Rossi e Cairo. No. Vorrebbe portare De Rossi. Tra l'altro, considerando che ieri non abbiamo analizzato questo aspetto, che Petraghi
2: io ho sentito, però io ho sentito De Rossi pure per la Fiorentina.
1: Sì, vero. Ma tu saresti per la riconferma di D'Aversa o opteresti per una cosa, diciamo, più di rottura e quindi andare altrove?
2: Allora opto per. Siccome sono amici tutte e due, opto per De Rossi alla Fiorentina e D'Aversa ha riconfermato al Toro e io sono contento così.
1: Hai fatto 0-0.
0: Hai fatto proprio un pareggiotto bello tosto.
2: Un pareggiotto.
0: Grande. Va bene. Massimo, ci dobbiamo fermare. Ti mandiamo un abbraccio, a presto.
2: Grazie,
0: Massimo Brambati. Ci fermiamo, poi apriamo una parentesi con della Fiorentina e torniamo da Radio Firenze Viola con il direttore Tommaso Loreto che ci dice un paio di cose. Tra poco.

0: Bene, bene. Ci siamo, Stefano, con l'ultimo tratto di trasmissione. Poi daremo la linea a tutta C che proseguirà la programmazione del pomeriggio. Dunque, Stefano,
1: eccoci.
0: È pronto il collegamento, mi dicono. Andiamo da Tommaso Loreto, il
1: direttore. Ciao, Tommaso.
0: Di Radio Firenze Viola. Ciao, Tommaso.
2: Ciao, ragazzi. Buon pomeriggio a tutti. Bentrovati.
0: Come stai? State? Bene, bene. Tu?
2: Io insomma, perché mi fate venire in mente i collegamenti con voi dalle città della Conference League, siccome ancora non mi sono ripreso, stavo domandando se ero in ritardo nel collegarmi con voi, ma ahimè l'avventura europea della Fiorentina è finita.
0: Siamo noi in ritardo con te perché ci siamo allungati nel blocco precedente, caro Tommaso. No, però Tommaso, senti, ti riporto io invece ad una cosa che volevo capire un po', perché sono un po' di giorni. Allora, ieri abbiamo parlato di un po' della Fiorentina, su quello c'è incontro, c'è stato, non c'è stato, arriva, si incontrano, decidono, che fa Paratici con Vanoli. Oggi leggo Vanoli più sì che no. Ma come siamo messi in questa cosa?
2: Guarda, io l'ho definita un po' una partita a scacchi, anche perché... Ah.

0: È un aspetto che ad ora non possiamo ancora del tutto escludere, e questo è evidentemente quello che sta facendo ancora credere Paratici nei confronti del suo stesso allenatore, un po' perché la stagione deve ancora finire, ma un po' perché anche le primissime scelte sono chiaramente obiettivi per niente semplici da raggiungere. Noi sappiamo che per esempio Iraola è probabilmente il nome in cima alle preferenze del DS Viola, è però, oltre che essere stato fresco di nomina di allenatore dell'anno in Premier League, un obiettivo di club come il Chelsea, ma lo stesso Crystal Palace, chiaramente metto sul piatto obiettivi e orizzonti che la Fiorentina non può offrire, quantomeno anche solo a livello di partecipazione nelle competizioni europee. E anche in Italia, dove il nome più gettonato resta quello di Grosso, insomma, osservando il valzer di allenatori che potrebbe partire in estate, con Grosso che, per quel che abbiamo capito, piacerebbe anche al Bologna se italiano dovesse partire, io credo che Paratici in questo momento
1: stia Bologna, di la verità,
0: allungando, credo che stia allungando il discorso con Vanoli per vedere poi le evoluzioni. Perché poi ci sarebbe anche De Rossi, che è un altro nome che non possiamo depennare. Quindi è un momento in cui la sensazione che la Fiorentina stia prendendo tempo. Poi probabilmente Paratici la soluzione ce l'ha già in testa, l'ha già decisa.
1: Ma di la verità, tu Grosso lo manderesti al Bologna, di la verità.
0: Io, se vuoi un parere personale, sì, se ti devo dire in questo momento dei vari nomi
1: non raggiungibili. Lo sai che quando parliamo adesso...
0: Io prenderei De Rossi, va bene, ve lo dico.
1: De Rossi, De Rossi.
0: Io preferirei De Rossi a Grosso.
1: Vedi.
0: Vedi, perché, Stefano. Perché la Fiorentina quest'estate
2: perché è più...
0: dovrà avviare un percorso di...
1: Scusate, perché però perdonatemi, piace questa cosa che tira fuori Tommaso. Allora vi chiedo a tutte e due, perché è più credibile De Rossi De Grosso?
2: No, ma secondo me Firenze è una piazza calda, Daniele, insomma, sta facendo
1: Grosso
2: bene,
1: ti sembra uno freddo?
2: No, però insomma, dal punto di vista mediale, anche della, insomma, Daniele credo che a Firenze piaccia di più, non ti so dire il motivo, però insomma poi sono bravi entrambi, non è che posso fare stilare una classifica di merito rispetto a quello che hanno fatto vedere. Grosso sta allenando da parecchio tempo, ha fatto molto bene in B, ha fatto promozioni importanti, ha fatto bene quest'anno col Sassuolo, De Rossi ha fatto bene con la Roma, ce lo dimentichiamo. Poi dopo è stato sollevato all'incarico giornate, si ricorda l'esonero lì, ma poi tra l'altro voglio dire folle, senza proprio giustificazione, senza motivi
3: vero, verissimo,
2: proprio realistici. Però ha fatto un pezzo quando ha preso il posto di Mourinho, a Roma, sì è vero, lui romanista, quello che ci pare, però insomma ha fatto un ottimo lavoro. A Genova ha dimostrato di saperci fare, e quindi Firenze, quando lui dice non mi va di prendere 100%, non dico adesso De Rossi a fine partita. Ci ha tenuto un po' i tifosi del Grifone lì, però insomma è stato corretto, perché non devi mai illudere, magari sai, ci sono strade, corteggiamenti anche, voglio dire,
1: certo,
2: importanti,
1: certo,
2: ma... e secondo me, ha detto bene Tommaso, la Fiorentina forse nel suo destino, non lo so, perché io pensavo che Grosso fosse fatta, invece mi sembra di capire dalle parole di Tommaso, da quello che si sta, dai fatti che si stanno sviluppando negli ultimi giorni, che ancora sta panchina è vacante.
1: Beh sì.
2: Sì, dicono Vanoli sì, ma insomma io non ci credo tanto che Vanoli possa.
0: Sì, io poi credo che su De Rossi, al di là del passato, è stato comunque già molto vicino a questa panchina.
2: Il passato, sì.
0: Però rispetto a Grosso, De Rossi incarna quel concetto di identità che la piazza fiorentina in questo momento anela, se mi passate il termine, perché veniamo da una stagione dove, al di là di tutti i problemi che abbiamo sempre segnalato, la società, la proprietà, gli errori sul mercato, tutto quello che volete, ma poi chi è andato in campo ci ha messo veramente poco. E prendo ad esempio anche una delle ultime partite, il 4-0 di Roma, ha confermato come questo gruppo sia lontano anni luce dal concetto di attaccamento alla maglia e ai colori che si aspetta questa tifoseria, perché la Fiorentina era sostanzialmente salva e ci sta di perdere a Roma. non ci sta di arrendersi, di uscire dalla partita dopo mezz'ora, e questo ha sancito proprio un'annata in cui veramente questa squadra

0: squadra in campo raramente la si è vista provare a difendere i colori e la maglia che indossava. Sotto questo profilo un allenatore come De Rossi secondo me potrebbe assolutamente ricostruire quel concetto di identità che a Firenze è venuto meno, per la personalità, per quella che è la storia di De Rossi, che è sempre stato l'emblema, no, dell'identità giallorossa a Roma. È grosso, è un ottimo tecnico, però forse non so spiegarvi nemmeno io perché non scaldi più di tanto in questo momento, forse perché rispetto ad altri allenatori giovani, non mi permetto di dire, non si vede quel marchio indelebile nel gioco.
1: E forse no, sai invece qual è? No, vabbè, però il Sassuolo ha giocato buone partite, eh? Il Sassuolo ha fatto un buon calcio, eh? Però forse, che ti posso dire, De Rossi buca il video, è uno che te grosso, grosso meno, è meno
2: tira di più, ecco,
1: capito, però magari è molto più allenatore, questo non possiamo sapere.
0: Questo molto, è vero,
2: molto
0: questo
2: più allenatore, non lo so.
0: Vero.
1: Non lo possiamo sapere.
0: Noi comunque
1: come carriera d'allenatore è stato più allenatore di De Rossi. De Rossi è in confronto a Grosso all'inizio.
2: De Rossi ha allenato la Roma.
0: Però, insomma, sì, sì, no,
2: poi l'ha allenata bene. Ha fatto una semifinale d'Europa League. Grosso l'ha fatta. Ha allenato la Roma.
1: Beh,
2: allenato
1: non mai l'opportunità, però.
2: Oh, non però noi non commettiamo questo errore, molto più allenatore di De Rossi. E perché? Parliamone, no, mi interessa questo dibattito. Perché? No. Perché ha fatto portare il Sassuolo in Serie A? Perché ha portato il Sassuolo in Serie A? Perché ha fatto un ottimo campionato dal Sassuolo, dove in precedenza credo che nessun allenatore abbia fallito? Attenzione nelle valutazioni.
1: Di garetta,
2: Ma De Rossi, ho capito, ma De Rossi sta facendo, ha salvato il Genoa. Ha sostituito José Mourinho, cioè non che probabilmente adesso andrà a Real Madrid, è stato ormai diciamo liquidato in 4-4-8, ma insomma sta ritornando in auge, ha fatto bene con Benfica, ha preso il posto di Mourinho, amato dai tifosi della Roma, ha fatto bene, ha portato la semifinale, portata quinta, sesta in Europa League e in semifinale di Europa League a Roma.
0: Sì, sì.
2: Cioè non è che ha allenato, sai, con tutto il rispetto, una squadra provincia. No, ho capito, ma insomma, perché Grosso dovrebbe essere più preparato di De Rossi?
1: Ma perché deve essere meno preparato di De Rossi? Domanda che faccio, perché deve essere meno preparato?
2: No, meno preparato, però non più preparato. Perché, ecco perché sono intervenuto, dice, perché Grosso è più preparato di De Rossi? Io non lo so. Bravo, sono tutti e due bravi, però perché De Rossi deve essere inferiore a Grosso?
1: No,
2: perché ha fatto meno esperienza. Secondo me ne ha fatta una che vale per tutte le esperienze. Cioè, allora, che pareggia tutto il percorso professionale, perché tu allenato 8 mesi a Roma, tu dici vabbè è facile allenare a Roma, secondo me no.
0: Sai, c'è anche da dire, ripensando al passato qui a Firenze, che per esempio Italiano arrivava con una scia di successi, no, le varie promozioni e la salvezza dello Spezia,
2: sì,
0: forse su Grosso, cioè, il lavoro è stato,
2: ma Grosso
0: meno,
2: è bravissimo, Tommaso, non sto mettendo in dubbio.
0: Dopodiché fatemi dire una cosa fondamentale, io non mi aspetto che Paratici poi alla fine scelga in base alle sensazioni o ai giudizi della piazza. Mi viene da dire che la scorsa estate probabilmente la Fiorentina, ai tempi Pradè, c'erano anche Ferrari e Goretti, probabilmente scelsero Pioli anche e soprattutto per andare incontro alla piazza dopo l'addio,
1: sì,
0: di Palladino.
1: Ma per me la piazza non ci deve mai andare incontro, io la vedo così.
0: Era gradito ai tifosi.
2: Sono d'accordo, però dico una cosa, per Firenze, cioè Firenze quest'anno ha vissuto un incubo continuo, è stata una depressione,
1: sì, sì.
2: Cioè, no, Tommaso, cioè voglio dire, stavi ultimo, disperato, dicembre, cioè ti stavi centenario,
0: sì,
2: una cosa che, e tu ti ripresenti con la riconfermina, devi accendere, magari Vanoli andava bene se arrivava, che ne so, settimo, ottavo, dice vabbè fai un altro anno con Vanoli, adesso secondo me devi cambiare, ma non per Vanoli che secondo me è un ottimo allenatore, ma devi cambiare. Firenze, cioè, ha bisogno di un'aria diversa. Poi, sbagliato giusto che sia, lo stabilirà il campo e il tempo, ma secondo me, da un punto di vista proprio della scelta, Marco, è il momento proprio, no? Che non puoi, è il momento in cui tu non puoi riconfermare e riproporre lo stesso allenatore, che sia Vanoli, che sia X, Y, Z, come si chiama, Non lo può riproporre a Firenze in questo momento. No, io sono d'accordo poi con te che non è che deve decidere la piazza.
1: No, mai. Però una società che segue la piazza è una società che non va lontano. Non può mai seguire l'umore della piazza.
2: Vero.
1: Deve seguire un'idea, un progetto che poi può corrispondere con un volere della piazza è un altro discorso.
2: Però Firenze,
1: ma se vai dietro la piazza vuol dire che sei società.
2: Sì, ma dopo un anno così devastante, per tutti, per Firenze, per la società, per i tifosi, per tutti, te ti ripresenti un'altra volta con chi?
1: Non è il momento. Tommaso, a questo punto tu non ti vuoi presentare né con De Rossi né con Grosso.
2: Devi allora presentarti
1: con un allenatore che deve avere un nome.
2: Ti puoi presentare con Grosso, con De Rossi, ma Vanoli secondo me non è che dal punto di vista della preparazione è inferiore all'allenatore,
1: Vanoli, attenzione.
2: Oh, ma in questo momento Firenze vuole altro, non so come dirti.
1: Sì, però
2: tu dici giustamente, non deve decidere la piazza.
0: Il problema che si sta creando e che vi riferisco anche per esempio in virtù delle dirette di oggi e di ieri, quindi vedendo messaggi, interventi della tifoseria, si sta creando uno scenario che non è troppo piacevole nemmeno per i protagonisti, Vanoli in primis, perché la sensazione è che se Paratici avesse veramente voluto credere,
2: l'avrebbe riconfermato subito,
0: l'avrebbe già confermato.
1: Sono d'accordo, la Fiorentina avrebbe fatto quello che ha fatto, perché non l'ha fatto?
0: Ancora di capire se la Juve,
1: perché vuol dire che non conferma, dai.
0: Ma non lo conferma Spalletti, andiamo avanti con Spalletti.
1: Ma non lo conferma, allora, Tommaso, non lo conferma.
0: Esatto.
1: È questo. Però, no, però ti voglio due vai.
0: Questo non è avvenuto, tanti si domandano, ma non è che siccome poi magari Grosso può finire a Bologna, Iraola non lo raggiungi, De Rossi alla fine resta al Genoa e allora per non ritrovarsi il cerino in mano la Fiorentina
2: sarebbe il modo peggiore per ripartire.
0: Assolutamente, ma è per questo che poi ci interroghiamo sul perché ancora la vicenda poi si è aperta.
1: Guarda, due cose velocissime, Tommaso, che siamo in chiusura e ti chiedo una cosa, ma gira anche la voce, anche prima abbiamo raccolto che qualcuno si tiene sempre un po' la finestra aperta sul futuro di Paratici, che potrebbe anche ma sta cosa a Firenze come viene vissuta, affrontata?
0: Male, ovviamente.
1: Ho capito,
0: male.
1: Ma ci sono voci in questo senso?
0: Allora, per quel che abbiamo capito, che ci siano degli interessi è reale. E quindi
1: di chi?
0: Del Milan, ma anche della Roma. Mm. E la riflessione da fare è come mai sul mercato due club come Milan e Roma pensano che si possa fare un discorso con Paratici appena arrivato da 3 mesi alla Fiorentina. Questo è l'aspetto principale. Sul fronte Fiorentina-Paratici ovviamente non arriva nessuna conferma all'ipotesi clamorosa di andarsene. Io credo che lo stesso Paratici tornerà un po' a parlare di queste vicende, anche perché prima di Roma-Fiorentina lui smentì, ma come dire, fu anche abbastanza morbido sulla Roma, disse è un grande club, fa piacere che ci siano queste voci, come potete immaginare i tifosi non hanno fatto grandi salti di gioia. È purtroppo anche questa un po' la conferma di come ancora la ripartenza viola non sia avvenuta e di come si debba un po' riassestare il tutto con l'arrivo di Paratici, perché poi per esempio il presidente in questo momento è ancora in America, lo si sente, lo si vede meno. E quindi è ancora un limbo quello della Fiorentina, come vi dicevo, tra la fine di un'annata disastrosa e un lavoro ampio di ristrutturazione, tutto ancora da programmare.
2: Ma ti sembra di capire, insomma,
1: non è facile.
2: Come recitava Leonardo da Vinci, del domani non c'è certezza, del Paratici non c'è certezza. Non c'è certezza che rimanga Paratici, non c'è certezza sul nome del nuovo allenatore, quindi. La situazione si complica.
0: Bisogna attendere. In questo momento davvero c'è poco da fare in casa Viola se non attendere. È chiaro che qui il ritornello è che Paratici potrebbe vedere, come dire, dei margini di manovra e di intervento limitati all'interno del club e allora potrebbe anche prendere in considerazione e guardare altrove, ma ad ora conferme a questo non ci sono.
1: Va bene, seguiremo un po' il tutto. Tommaso, grazie come sempre, un abbraccio e buon lavoro a te e a tutta Radio Firenze Viola. A ciao, prestissimo.
2: Ragazzi. Ciao.
1: Grazie
2: ciao,
1: ancora, mamma. Grazie ancora. Allora,
2: ho sbagliato Lorenzo De Medici. Una cosa clamorosa. Non era Leonardo, ma non per certezza. Lorenzo De Medici, dell'altro uno della famiglia a Firenze. Ma comunque Firenze è incredibile, non cioè, secondo me merita un po' di serenità, perché
1: un bel caso.
2: Secondo me Parati ci è richiestissimo.
1: No, vabbè, vediamo,
2: non
1: vediamo.
2: Ti sei fatto questa
1: idea? Se c'è questa situazione intorno, sì, sì, però vedi, vediamo, perché credo che ci sarà anche il mercato dei direttori sportivi quest'estate, c'è un bel movimento anche lì, quindi cioè, bisogna seguire anche questa faccenda.
2: Intriga di più, lo sai.
1: Sì, molto interessante. Agli allenatori, ad esempio, Manna va verso la conferma a Napoli.
2: Tutte queste cose, queste sirene gli hanno fatto anche incrementare, capito? Certo, come funziona?
1: Ma pure i direttori sportivi cominciano a fare.
3: Vabbè.
1: Allora ci dobbiamo fermare, perché siamo arrivati al
2: a
1: termine.
2: Domani.
3: Da no, andavo con una scheggia, no? Dopo io c'ho una potenza nei bracci.
1: Grazie, saluto.
2: Ciao, ciao a domani,
1: Magnocca,
2: ciao Marco, ciao
1: a Gabriele Latini, ciao Stefano, vi lasciamo a tutta C a domani, ciao.
4: Maracanã.

0: Cari amici del TM Blu News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Occhi puntati sull'Inter che ha conquistato la Coppa Italia battendo ieri sera in finale la Lazio, ma naturalmente ci concentreremo anche sul campionato e sulla battaglia per la Champions. Andiamo subito a salutare il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Gianluca Presicci. Ciao Gianluca, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie.
0: Decima Coppa Italia per l'Inter, non c'è stata praticamente partita ieri sera.
1: Beh, sai, sono quelle partite dove sicuramente la differenza era nota e ci voleva una serata magari così così per l'Inter, che di fatto un po' lo è stata. Non era sicuramente non era una serata ad hoc per la Lazio, nonostante il mister abbia provato, diciamo, ad aspettarli dietro e poi ripartire, ma i due episodi abbastanza, diciamo, imprevedibili, perché insomma sono i due errori abbastanza grossolani per il livello della Lazio, hanno spianato la strada alla Lazio e l'Inter alla fine meritatamente ha vinto la Coppa Italia.
0: Ecco, Chivu già speciale, due trofei al primo anno da tecnico dell'Inter.
1: Ma sai, io dico la verità, Chivu, cioè gestire una situazione come quella che ha ereditato da Inzaghi dopo una non vittoria del campionato, diciamo, sicuramente in quel periodo era veramente un qualcosa di non semplice. Poi dopo, obiettivamente, vedendo, diciamo, le rivali, quello che hanno fatto, insomma, non è stata per Chivu un'impresa diciamo gloriosissima da un punto di vista proprio tecnico, però per essere stato il primo anno vero che ha condotto una squadra di Serie A, comunque aver vinto due trofei, tanto di cappello.
0: Ecco, comunque Chivu, ma anche Lautaro, hanno sottolineato che sono arrivate in questa stagione troppe critiche per i nerazzurri. È chiaro che ha pesato sull'Inter quell'eliminazione in Champions League contro il Bodo.
1: Ma sai, quando una squadra domina con facilità, come ha dominato l'Inter, uno, come poteva succedere negli anni passati, pensa che magari in campo europeo diciamo te la giochi in maniera un pochino più semplice. In realtà, purtroppo, abbiamo visto che noi, che siamo a fine campionato, abbiamo visto che il nostro campionato, mi dispiace dirlo, ma non dico scadente perché forse non è la parola giusta, però diciamo che è scaduto molto. Ci sono tantissime cose che vanno riviste e quindi è chiaro che, come dicevo prima, quando te domini così in Italia non puoi pensare di uscire come è uscito l'Inter in campo europeo.
0: Per quanto riguarda la prossima stagione, il presidente Marotta si è già esposto, ha detto nessuna rivoluzione, ma ci sarà la volontà di un mix tra giovani di talento con giocatori esperti. Può essere la formula giusta, secondo te?
1: Guarda, io credo che siamo arrivati a un punto dove personaggi come Marotta vadano emulati, vadano copiati, perché penso di dire che se non è l'unico che negli ultimi anni è riuscito a creare un qualcosa di fatto bene, diciamo integrando italiani a stranieri, poco ci manca, nel senso non voglio dire che è l'unico, però quello che dice Marotta è Vangelo, perché se noi vediamo le altre squadre di alta classifica, che squadre hanno fatto, per non parlare poi di quelle che stanno lottando per non retrocedere, piene zeppe di stranieri che non hanno qualità, non hanno interesse, non hanno attaccamento alla maglia. Quindi Marotta va seguito in tutto quello che dice, in tutto quello che fa.
0: Tornando invece alla Lazio, è fuori da tutto, non parteciperà a nessuna Coppa Europea, insomma una stagione davvero da dimenticare, una stagione da mettersi velocemente dietro le spalle.
1: Ma sai, sì, perché la Lazio è partita zoppa dall'inizio con una situazione tra allenatore e società, diciamo, ambigua, particolare, e quindi ha fatto tre o quattro diciamo prestazioni di buon livello, arrivando poi anche alla finale, che comunque arrivare alla finale e perdere contro l'Inter comunque non è una cosa da sottovalutare, però è una stagione da dimenticare. Per tante ragioni, una contestazione dalla prima giornata all'ultima. Sicuramente il calcio italiano ha bisogno di altre figure, di altre dinamiche, di altro tutto, in poche parole. Quindi per la Lazio una stagione da dimenticare, secondo me.
0: Parliamo anche dell'Atalanta che a questo punto spera di entrare in Conference, certo è una magra consolazione per una squadra che quest'anno ha giocato in Champions League.
1: Ma guarda, l'Atalanta mi sta sorprendendo, nel senso che probabilmente da fuori tante dinamiche non le sappiamo, però dopo aver raddrizzato la barca prendendo Palladino e comunque avendo poi un calo fisiologico, perché dopo la rincorsa che hanno fatto penso che era quasi diciamo, annunciato. Adesso sembra che diciamo, la figura di di Palladino non sia più nei piani societari, perlomeno da quello che si capisce. Onestamente mi sorprende un po', e poi ripeto, questo piazzamento, non dico che è un qualcosa di deludente, cioè lo è, lo sarebbe stato all'inizio del campionato. Poi, visto le prime 7-8 partite e con l'arrivo di Palladino, onestamente non credo che sia un qualcosa di negativo, anche perché poi l'Atalanta ha perso anche alcune partite immeritatamente, quindi io credo che il lavoro di Palladino sia da elogiare.
0: Ecco, comunque per quanto riguarda l'Atalanta, nella prossima stagione c'è la sensazione che i bergamaschi possano ripartire dalla coppia Giuntoli-Sarri. Cosa?
1: Dunque, sai, l'Atalanta fino all'anno scorso, sicuramente lo sarà anche nei prossimi anni, ritenevo tutto quello che faceva, anche perché diciamo molte volte ci sono stato vicino, giusto. Dopo che ha preso Juric, qualche dubbio mi è venuto su qualche dinamica interna che forse è modificata. Adesso l'uscita di Palladino a vantaggio di Giuntoli e di Sarri sicuramente diciamo, è un segnale forte, no? Perché a quel punto anche il direttore sportivo, che dopo mi sembra 4-5 anni lascia l'Atalanta, sicuramente sono due figure ottime per una squadra come l'Atalanta, che sia Giuntoli che Sarri, insomma, non hanno bisogno di presentazioni. Però onestamente, in questo momento mi prevale più il sentimento di dispiacere di un giovane allenatore che ha dimostrato di saperci fare, di avere una cultura del lavoro importante, e quindi, però, insomma, ecco, questa volta, diciamo, con tutto rispetto per Juric, sicuramente a prendere Sarri come allenatore è una scelta che va quasi sul sicuro.
0: Il Milan in crisi, non può sbagliare contro il Genoa perché rischia davvero di uscire dalla Champions, di uscire dalla zona Champions.
1: Ma guarda, il Milan tocchiamo sempre il solito tasto, che è quello dell'allenatore. Allegri è un grandissimo gestore, un grandissimo allenatore, ha fatto ottimi risultati, però ha bisogno di una squadra forte, ha bisogno di una squadra che vada da sola, perché nel momento in cui ci sono problemi, se non hai, non è un tattico, non è uno che ti ammazza di tattica, quindi ti dà il compito da fare in campo. Allegri è uno che corregge le partite, ma quando c'è una squadra che non ha, diciamo, nello zoccolo duro giocatori da Milan, perché poi ci sono ottimi giocatori, Rabiot sicuramente, a parte Modric, che vabbè, la sua età, ma ha fatto un ottimo campionato. Poi dopo non ci sono giocatori trascinatori che in una società, in una squadra, in uno stadio come San Siro riescano nei momenti di difficoltà a tirare il gruppo. E questo è la normale conseguenza di un momento negativo, anche di condizione fisica. Qualche errore ce l'ha messo anche lui, perché ha messo dentro giocatori che magari non giocavano da 3-4 mesi. In un momento come questo gli è mancata proprio la brillantezza dei nuovi innesti, e adesso rischia grosso, veramente grosso.
0: Ecco, però al Milan c'è anche un clima da tutti contro tutti e si parla molto anche di una rottura tra Ibrahimovic e lo stesso Allegri, momenti ad alta tensione tra i due, con Allegri che sarebbe anche pronto a lasciare il Milan a fine stagione. Ci sarebbe anche la nazionale sullo sfondo per Allegri.
1: Guarda, il discorso del Milan, il discorso di Allegri, di Ibra, sono un po' ripetitivo probabilmente, però evidenzia, a mio modo di vedere, la carenza totale, completa, che è il motivo principale di tutto il sistema calcio Italia che è alla deriva. Non ci sono uomini di qualità, cioè ci sono nomi, ma non ci sono uomini perché ti dicevo di Marotta? Perché qui se andiamo a vedere il campionato italiano, a partire dalla Juventus, al Milan, togliamo l'Inter e altre squadre, poche squadre, è stato costruito, sono state costruite squadre dove ci sono l'80, il 90, il 70% di stranieri, anche nelle squadre che stanno retrocedendo o che sono retrocesse, perché ci sono squadre che hanno 25, 26, 27 stranieri e retrocedi con 22, 23, 24 stranieri oppure arrivi sotto l'obiettivo nettamente che ti eri prefissato, qui bisogna capire chi fa la squadra perché l'allenatore sicuramente ci può mettere del suo, ma se te non hai il materiale adatto a quello che è la piazza, quello che ti chiede la società. È chiaro che la responsabilità va ai direttori sportivi o comunque a coloro che fanno le squadre. Oggi c'è purtroppo pochezza, enorme pochezza nei direttori sportivi o che hanno input dalla società, diciamo, sbagliati, di andare a prendere al risparmio stranieri a 2 lire piuttosto di prendere giocatori come succedeva ai tempi miei, dalla Serie C, dalla Serie B. Io guardati. Ti dico questa cosa, io non ho visto quest'anno la Serie B molto, ma ho visto l'ultima giornata di Serie B, ho visto giocatori, cioè che 90 minuti fatti da tutte le squadre, forse perché era l'ultima giornata, fatti con molta intensità. Ho visto gente che è sicuramente con dei margini di miglioramento che se messi in contesti di Serie A su 10 un paio te le ritrovi. Sul gradino alto. Purtroppo questo qui non avviene ormai da anni e questo è il male nel nostro calcio. Troppi stranieri modesti, troppi direttori sportivi che preferiscono acquistare giocatori sconosciuti e quasi sempre poco qualitativi a discapito di un enorme numero di giocatori che dalla C e dalla B potrebbero veramente farsi vedere e crescere in Serie A.
0: Senti, tornando invece a parlare di allenatori, al Genova ha sottolineato il grande lavoro di De Rossi. C'è la mano di De Rossi e si vede sul Genova.
1: Guarda, De Rossi è una persona che a me piace molto perché non parla mai il politichese. Pane al pane, vino al vino, ha dimostrato che l'allontanamento avuto alla Roma non era giusto e si è avuto la fortuna di trovare una piazza che probabilmente è adatta alle sue caratteristiche, una persona sanguigna, una persona coriacea, combattiva e la piazza di Genova. È quello perché giocare in quel catino meraviglioso dello stadio di Genova è sicuramente stato per lui anche ideale come ambiente che ha trovato. La squadra è una squadra che si addiceva molto alle sue qualità e ha dimostrato che ci può stare alla grande in Serie A, in questo caso nel Genova.
0: Per quanto riguarda il derby, Roma favorita a questo punto?
1: Beh, sai, il derby è sempre il derby, come si dice, però è chiaro che la Roma ormai ha intrapreso una strada, è convinta di poterle vincere le ultime 2 partite, quindi sicuramente è favorita, ma sai, nel derby te mi insegni che non c'è mai un risultato scontato, dovessi scommettere un euro, sicuramente lo scommetterei sulla squadra di Gasperini.
0: E allora, grazie mille a Gianluca Presicci, buon proseguimento di serata, a presto.
1: Ok, ciao Lorenzo, grazie. Ciao.
0: Parliamo adesso della Juventus e lo facciamo attraverso questa intervista ad Yıldız che ha parlato a margine della presentazione della nuova maglia dei bianconeri.
2: Certo, adesso siamo un po' in pressione con la gente fuori, ma noi siamo tranquilli perché abbiamo due partite importanti. Noi facciamo il nostro lavoro con il mister. Questo
3: Kenan, si arriva a fine stagione, è stata una stagione intensa, no? A livello anche non solo fisico ma anche mentale. Allora ti chiedo come stai tu, come ti senti e quali sono i messaggi che Spalletti vi ha dato in questi giorni, in queste ore?
2: No, certo, è stata una stagione molto lunga, anche dura, ma siamo non è finito e per questo andiamo duro. Anche il mister se è sempre con noi e parlo con noi e gli dico sempre andate 100% anche oggi, questo solo è il massimo.
3: Con la Juve hai fatto 19 gol in Serie A, no? Te ne manca uno per arrivare ai 20. Ci hai pensato come numero? È un bel numero, e anche perché la Fiorentina non hai ancora segnato.
2: No, questo non lo sapevo, scusa, ma non lo sapevo. Ma certo, un bel numero.
4: Senti, Kenan, si è sempre parlato di Champions League come obiettivo. A un certo punto eravate indietro, le cose si stavano mettendo male. È vero, è un obiettivo ancora da raggiungere, però c'è anche un secondo posto che è diventato vicino e darebbe tutto un altro aspetto a questa stagione. Ti chiedo se è un obiettivo.
2: No, un obiettivo è sempre il massimo. Adesso il massimo è per il secondo posto. Andiamo per il secondo posto e per la Champions.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio. Questa è A tutta C, la vostra rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini che vi dà il ben ritrovati, pardon, in questa prima puntata giornaliera di questo giovedì 14 maggio 2026, giornata di post per quanto riguarda i playoff promozione di Serie C, perché ieri sono andate in scena, ieri sera, praticamente in contemporanea con la finale di Coppa Italia delle Big, che ha visto l'Inter trionfare in casa della Lazio, insomma sul prato dell'Olimpico per 2-0, andare in scena appunto le gare di ritorno del primo turno nazionale dei playoff con risultati assolutamente interessanti. Vi ricordo che potete seguirci tramite tmvradio.com, tramite la nostra applicazione ufficiale o tramite il canale 61 del digitale terrestre. Vi ricordo anche il nostro numero per i messaggi WhatsApp, che è il 331 82 00 213. Saluto Giorgio Sorani in cabina di regia, che come di consueto al mattino ci assiste e ci permette di tenerci in contatto sul mondo della Serie C. E adesso do il benvenuto, il buongiorno e ben ritrovato a Luca Esposito dalla redazione di TuttoC.com. Ciao Luca.
2: Buongiorno a te e a tutti i telespettatori e radioascoltatori.
1: Allora, Luchino, sono uscite le qualificate per il secondo turno della fase nazionale, si è concluso ieri con le gare di ritorno il primo turno, andiamo velocemente a riepilogare i risultati per chi non avesse avuto modo di seguire le gare di ieri sera, le 5 gare di ieri sera. Lecco-Pianese 1-1, con il Lecco che passa in virtù del miglior posizionamento in classifica. Sorani è meraviglioso, ci propone anche la grafica. Ravenna-Cittadella 1-1, passa il Ravenna sempre in virtù del miglior posizionamento in classifica. Il Casarano ribalta il 2-0 dell'andata, Renate si era imposto in casa del Casarano 2-0, Casarano che vince 3-0 a Meda ed elimina il Renate. Salernitana-Casertana finisce 1-1 dopo il 3-2 dei Granata sul campo del Pinto di Caserta nella serata di domenica, e poi si conclude con la seconda vittoria in due gare del Potenza sul campo basso. L'andata era finita 3-0, il ritorno è finito 3-1 per la formazione rosso-blu. Quindi Lecco, Ravenna, Casarano, Salernitana e Potenza raggiungono Ascoli, Union Brescia e Catania nel secondo turno. Vi ricordo che oggi a mezzogiorno e 30, alle 12:30, è in programma il sorteggio degli accoppiamenti e poi successivamente anche gli accoppiamenti per le semifinali e la finale. Luca, sorprese a tuo modo di vedere ce ne sono state?
2: Sì, il Casarano, che avevamo detto proprio ieri che il 2-0 era comunque, sembrava il Renate che giocasse poi in casa, doveva giocare in casa, forte 2-0 dell'andata proprio a Casarano, chiaramente poteva far presagire un passaggio, no, ai quarti del Renate. Così non è stato, perché il Casarano è la squadra che in questo momento è più in forma di tutte, l'ha dimostrato con un 3-0, quindi, perché il 2-0 non bastava, Renate comunque serviva anche il pareggio, poteva bastargli anche il pareggio. Invece il Casarano, con sempre il Gandolfo, che comunque è il giocatore che oltre a Chiricò ha portato avanti i pugliesi nei playoff, però va sottolineato addirittura che per ben 40 minuti il Casarano ha giocato in 10 uomini, quindi 57esimo l'espulsione di, mi sembra, di Versienti, per cui una lode particolare quindi al Casarano, che in questo momento è la squadra che sta dimostrando di aver capito come funziona i playoff. Conta molto, al di là dell'aspetto fisico, giocare ogni 3 giorni, ma anche quello mentale. Quindi credo che la squadra di Pugliese, la squadra di Vito Di Bari, che se ne parla poco di questo allenatore, ma ne sentiremo parlare, sta davvero facendo molto bene.
1: Mentre chiedo al buon Stefano in cabina di regia di alzarmi un po' il volume della mia voce perché non sento, mentre Luca lo sento perfettamente, mi sento un po' basso in cuffia. Ecco, perfetto, va già decisamente meglio. Stefanone è un drago assoluto quando c'è da risistemare le situazioni. A Salerno, Luca, dicevamo ieri nel collegamento proprio di ieri mattina come quel blackout sul finire della gara d'andata al Pinto potesse costare tanto alla formazione di Serse Cosmi, perché la casertana si era portata sul 3-2. Che gara è stata ieri quella invece alla Rechi?
2: Ma basta leggere il mio articolo su Tutto Mercato Web, una brutta salernitana, a me è piaciuta moltissimo la casertana che è uscita dal confronto, dalla contesa, a testa altissima, quindi la salernitana non ha gioco, la salernitana vive di individualità, come ecco la Schick è entrato, ha spaccato la partita, ha fatto gol, ha regalato l'1-1, ricordiamo Proia, poteva il calciatore attaccante che per la seconda volta ha segnato la salernitana, poi c'è stata una super parata di Donnarumma su Butic, poteva essere 2-0 a 90esimo e chiudere i discorsi, perché la salernitana in bambola, quando ecco, ne abbiamo parlato ieri, la squadra che quando prende gol va in difficoltà. Invece poi ci ha pensato a Schick, giocatore che invece era stato inspiegabilmente assente, anche perché, ripeto, questa squadra non ha gioco, è inutile che ci giriamo intorno, Serse Cosmi non ha fatto più del suo predecessore, è una squadra che gioca con lanci lunghi, non c'è un fraseggio, è un dato di fatto, però ecco, in questo momento la fortuna sta aiutando la Salernitana, la fortuna di cui parlava, ricordiamo, Machiavelli, che è una componente importante, però oltre alla fortuna ci deve essere anche il principe, deve avere l'abilità a condurre la nave in porto, e quindi Cosmi non ci sta mettendo granché, anche perché cambi tardivi, non capisco, anche se lui in conferenza stampa ha detto non per forza devo fare 5 cambi, però che quando c'è la necessità bisogna pur farle, quindi una Salernitana rimandata, adesso vedremo, anzi i tifosi della Salernitana speravano in un passo falso del Ravenna, perché avrebbe significato avrebbe comportato alla Salernitana la miglior terza, e quindi testa ancora a testa di serie. Non sarà così, adesso bisognerà affrontare, bisognerà capire dal sorteggio, dall'urna, più cosa uscirà tra appunto le squadre che le migliori seconde, che sono appunto, ricordiamo, oltre a Ravenna che è la migliore terza, poi c'è il Catania, l'Union Brescia e pure l'Ascoli di Tomé, che ha ben fatto nel girone, si è ben comportato nel girone B.
1: Se il Casarano continua a sorprendere, io a questo punto dal Potenza mi aspetto tutto il contrario di tutto, perché la formazione rossoblù ha vinto con merito la Coppa Italia, si è guadagnata l'accesso diretto alla fase nazionale di questi playoff e ha eliminato di fatto un Campobasso che comunque finora aveva assolutamente ben figurato, non solo nel corso della stagione regolare, ma anche nelle prime partite dei playoff. Secondo te questo Potenza, con diciamo quella fortuna che citavi tu, magari nell'accoppiamento del tabellone da qui alla fine, può davvero essere una variabile impazzita? Mi viene in mente il Cosenza di Braglia di qualche anno fa, che arrivò da nono, da decimo ai playoff e poi arrivò addirittura in Serie B.
2: No, da quinto era il Cosenza di Braglia, perché erano quinto, cinque le promozioni, okay, okay. Quinto, da ultimo, diciamo, per intenderci. Sì, sicuramente. Sicuramente Luca, il Potenza anche lì sta facendo abbastanza bene, quindi è come il Casarano, sono le sorprese se voi guardate un po' le squadre che sono nel girone C, sono ben il Casarano, c'è la Salernitana, mentre dal Catania c'è il Potenza, quindi significa che il girone C davvero quest'anno è stato difficile, un campionato tosto, e quindi anche il Potenza, come ha detto prima del Casarana, è una squadra che non ha pressioni, non ha quella pressione di vincere il campionato, non deve vincerlo, però si stanno, diciamo, anche si sono ambientati, diciamo così, hanno capito come funziona, come detto anche per il Casarano, quindi copia e incolla, hanno capito come funziona funziona, quindi Potenza è un'altra bella squadra con De Giorgio che fa giocare bene la squadra, l'abbiamo vista anche durante la regular season, una squadra davvero che mette in difficoltà, ha messo in difficoltà anche le big del girone C, e poi bravo anche Di Bari che quando c'è stato il blackout, si era parlato anche di un esonero, ha difeso a spada tratta il tecnico e quindi ha fatto bene perché i risultati sono sotto gli occhi di tutti e si stanno vedendo.
1: Tra l'altro, giustamente lo facevi notare come 4 delle 8 formazioni sono del girone C ed è, a mio modo di vedere, anche una bella rivincita per quanto riguarda il girone C, che solitamente quando arriva ai playoff le componenti, le formazioni che partecipano al girone del Sud si perdono un po' per strada, probabilmente perché la stagione regolare è talmente stressante. Anche sul piano emotivo, ambientale, molto di più rispetto agli altri due gironi, che le squadre spesso arrivano un po' in debito d'ossigeno. Abbiamo detto il Casarano, Salernitana, Potenza, Catania. Per il girone C c'è una graduatoria, secondo te, che possiamo stilare, diciamo, delle formazioni più credibili per centrare la Serie B. Chiaramente il Catania ha dimostrato nella stagione regolare di essere la più continua, la più forte, ha tenuto testa al Benevento per un buon tratto di campionato, però è ferma oramai da 20 giorni e questo può incidere.
2: Luca non si sente, il microfono per si sente disturbatissimo, problemi forse al microfono, la cuffia del microfono, però poi penso di aver capito che nel Girone C se può uscire una squadra vincente, può essere l'anno del Girone C, se ho capito bene Luca. Sì, diciamo, hai detto anche bene tu, ci sono quattro squadre che sono ancora lottano, sperano, e tra anche il Catania, un'altra squadra che va per la maggiore, c'è la Salernitana che ieri davvero è stata spinta da un pubblico, c'erano ben 20.000, 19.000 e qualcosa sugli spalti, davvero un bel colpo d'occhio con una squadra che milita in Serie C, quindi entrerà anche il Catania, anche lì non scherzano i tifosi, quindi sicuramente il Girone C dopo tantissimi anni, abbiamo prima parlato del Cosenza, da allora mi sembra che il Girone C non ha più vinto i playoff, tra Girone B e Girone A, noi ci auguriamo, noi che seguiamo un po' la Serie C, ma in particolar modo il Girone C, spero che davvero che quest'anno sia una delle squadre meridionali dell'aggruppamento meridionale a tagliare il traguardo.
1: Non so se mi senti come mi senti, ma ti volevo coinvolgere anche sulla questione playout di Serie B, che potrà decidere una delle ultime, cioè la quarta retrocessa dalla B alla C. Bari su Tirol, il Bari secondo te rischia e quanto rischia di tornare dopo tanti anni con la gestione De Laurentiis in Serie C? Te lo chiedo perché siamo alle porte del playout.
2: Ma secondo me rischia più il su Tirol, su Tirol che non, da un mese a questa parte non vince più una partita, è andata in difficoltà, sembrava un mese fa, si parlava di playoff, si è ritrovato adesso imbischiato nella zona bassa e non lo so, sinceramente il Bari. È vero anche il Bari, non che stia psicologicamente, anche mentalmente, non è che messo meglio, però almeno ha vinto l'ultima partita a Catanzaro, ha dato maggiore consapevolezza alla squadra di Mister Longo, di Moreno Longo, di potersela giocare. Chiaramente bisognerà adesso affrontare il Sudtirol, è una squadra, ripeto, non facile, però ripeto, mentalmente, a livello mentale, secondo me la squadra di Longo ha qualcosa in più rispetto a Castori, che ha perso quella compattezza, ha perso quella fluidità del gioco, ha perso quella consapevolezza di squadra, del gruppo che aveva comunque ben fatto nella prima parte del campionato, ricordiamo addirittura tanti risultati importanti, però ripeto, è crollata nella seconda parte e oggi deve cercare di mantenere la categoria. Però se tu mi chiedi quale tra le due squadre, vedo il Bari favorito.
1: Luca, grazie mille, buona giornata e buon lavoro.
2: Grazie a te, buon lavoro Luca.
1: Salutiamo Luca Esposito dalla redazione di TuttoC.com, che vi ricordo essere il canale di riferimento del network di tutto mercato web per quanto riguarda l'universo della terza serie. Ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo.

0: Speriamo, anzi siamo sicuri di aver risolto i problemi audio che avevamo nella prima parte con il collegamento con Luca Esposito, Giorgio Sorani, Stefano Carlesi, Sara Mastrosimone, il piccolo Stewie, insomma sono tante le persone che ci permettono e lavorano anche fuori, lontano dal microfono, lontano dalle telecamere per permetterci di andare in onda. Bentornati alla seconda parte di A Tutta Ci, sempre Luca Pargellini al microfono, sempre Giorgio Sorani in cabina di regia. Cambiamo però il nostro ospite. Se prima avevamo Luca Esposito di TuttoCi.com, adesso diamo il benvenuto e ringraziamo di aver accettato il nostro invito a Mister Stefano Cuoghi. Buongiorno, Mister.
1: Buongiorno a voi, grazie a voi dell'invito.
0: Grazie a lei di averlo accettato, mister. Allora, è terminato il primo turno nazionale dei playoff. Vengono promosse al turno successivo Ravenna, Lecco, Casarano, Salernitana e Potenza, a cui si aggiungeranno Unión Brescia, Ascoli e Catania. Le chiedo queste otto società, quali sono le sue prime impressioni? Ci sono sorprese? Si aspettava qualche altra squadra? Quanto le seconde qualificate, quindi Brescia, Ascoli e Catania, dovranno sudare per arrivare fino in finale, fino alla promozione?
1: Sicuramente dovranno sudare, anche perché la sosta delle volte può produrre effetti non benefici, ecco. Però credo che siano arrivate le squadre sulla carta più meritevoli, ecco. Anche se è vero che il Casarano ha fatto un'impresa, perché dopo che aveva perso 2-0 all'andata, riuscire a ribaltare il risultato con Renate non era cosa assolutamente semplice. Però diciamo che le 4 seconde, diciamo le 4 che sono qualificate, le 5 sono qualificate adesso, sono squadre importanti che possono dare veramente fastidio alle seconde arrivate.
0: Allora, se per
1: Anche
0: il
1: se
0: Lecco il due. Prego.
1: Ravenna, poi penso che sia Ravenna, no? Che fa parte del gruppo come miglior classifica, se non sbaglio, assieme alle
0: Sì,
1: tre
0: è
1: che sono
0: testa di
1: arrivate
0: serie.
1: seconde. Ecco, testa di serie,
0: È testa
1: quindi.
0: di serie insieme a Brescia, Ascoli e Catania. Sì, esatto. Il
1: Esatto.
0: Ravenna superando il Cittadella. Dicevo, la formazione romagnola, quindi appunto quella di Mandorlini e il Lecco hanno portato a casa, diciamo, il bottino previsto contro una Pianese che ha sorpreso e probabilmente è andata anche oltre le attese, eliminando la Ternana e la Juventus Next Gen. Il Cittadella non è riuscito a superare il Ravenna. Il Cittadella quest'anno è stata quanto di più discontinuo si potesse immaginare. Io da questo primo turno si evince come le formazioni del girone C la stiano facendo da padrone, perché il Casarano passa il turno ed elimina il Renate del girone A, il Potenza passa il turno ed elimina il Campobasso dal girone B, poi c'è stato il derby campano Salernitana-Casertana con i Granata che passano il turno. Tradizionalmente, lo dicevamo anche prima, mi riallaccio al discorso fatto con Luca Esposito, ai playoff le squadre del girone C hanno sempre avuto qualche difficoltà in più, probabilmente per la competitività del raggruppamento nell'arco della stagione regolare. Queste quattro squadre, quindi Casarano, Salernitana, Potenza e Catania, al netto che ancora dobbiamo scoprire gli incroci, secondo lei tutte e quattro hanno la possibilità davvero di arrivare fino in fondo, arrivare a quella promozione che per soprattutto Casarano e Potenza sarebbe qualcosa di pazzesco?
1: Sì, avere il girone C al 50% delle squadre nelle ultime 8, quindi vuol dire che almeno quest'anno è stato un girone molto molto competitivo, ecco, e portarne 4 su 8 non è assolutamente semplice. Potenza sta facendo un ottimo percorso, il Casarano altrettanto, quindi a Salernitana molto discontinua, però adesso sembra che abbia trovato un pochettino la quadra. Di Catania si aspettava probabilmente che lottasse un po' di più per vincere, ma ha fatto un campionato importante. Quindi direi che, e questo dà anche molto più merito ancora al Benevento per aver vinto il campionato, ecco. Però sì, sicuramente, però io diffiderei di questa cosa, perché abbiamo già visto tante altre volte che anche squadre di altri gironi hanno dato qualcosa di importante. Secondo me l'Ascoli è una squadra che e Mesi che sta facendo veramente molto molto molto bene, quindi è da prendere veramente con le molle. Io l'ho visto giocare qualche volta e mi hanno fatto un'ottima impressione, però è chiaro che ci sono, cioè, il Catania e la Salernitana a livello di pubblico, a livello di forza della rosa, sono due squadre veramente importanti. Però non dimentichiamo che sono curioso di vedere cosa fanno le altre due, perché mi hanno dato un'ottima impressione sia durante l'annata che anche in questi playoff.
0: Tra le squadre ci sono in questi playoff, tra le squadre che sono già state eliminate, una formazione da cui si attendeva qualcosa di più, perché di vittime eccellenti ovviamente ce ne sono già state. Mi viene in mente il Crotone, mi viene in mente la Ternana, che poi purtroppo aveva altre cose per la testa, mi verrebbe da dire. C'è una squadra da cui che è già fuori dai giochi, da cui si aspettava qualcosa di più?
1: Il Cittadella, dico la verità, è stato troppo discontinuo, perché okay, io considero una società modello con un direttore veramente molto molto bravo, e ha avuto un campionato veramente con degli alti e dei bassi incredibili, e anche se in questa semifinale, diciamo in questa partita, in queste due partite con Ravenna, ha dimostrato di essere all'altezza, però purtroppo non è, secondo me è stata un'annata, e sono convinto che la pensano anche loro, e forse non lo diranno mai, sotto assolutamente alle aspettative. Che io credevo che Cittadella lottasse fino alla fine per vincere il campionato, la stagione regolare, e oltretutto poteva anche non farcela, questo ci sta benissimo, perché Vicenza è stato veramente stratosferico. Però pensavo che riuscisse ad andare molto più avanti e lottasse per vincere questi playoff. Ecco, io direi, non è che sia rimasto deluso, però sono rimasto, cioè pensavo, perché c'ha dei giocatori che per la categoria, come capitano, eccetera, sono sprecati, fra virgolette. E quindi credevo, certo, con la società che ha, con il direttore che c'è, che riuscisse a fare qualcosa di più. E sono convinto che anche loro sono molto delusi.
0: Mister, per quanto riguarda i playoff, c'è sempre l'eterna diatriba che non si risolverà mai tra chi dice è meglio fare qualche partita in più ma non staccare la spina, e chi invece io i 10, 5, 20 giorni di riposo dopo 38 giornate me li prendo e li uso per fare un richiamo di preparazione, recuperare gli infortunati e tutto il resto. Le chiedo di quale partito è e, nel caso, quanto potrà incidere, per esempio, su Brescia, Ascoli e Catania, l'essere fermi da 20 giorni. Con il Catania, mi viene in mente, ha fatto un amichevole con l'Inter Under 23, ma poco altro.
1: Guardi, io sono del parere che dipende sempre dai casi. Se c'è una squadra che hanno qualche infortunato o qualche giocatore che ha tirato la carretta veramente tanto, questi 10, 12 giorni, 15 giorni fanno veramente bene per recuperare tutto. E anche perché chi gioca, sì, ha un vantaggio che gioca, ma c'è anche poi le scorie di 90 a 180 minuti.
0: Mister, non la sentiamo. Chiedo al buon... Oh, mister, ci siamo?
1: Io vi sento benissimo.
0: Ok, pronto? Adesso l'abbiamo recuperata, adesso l'abbiamo recuperata, mister.
1: Ecco, allora, io stavo dicendo che tante volte avere i giorni di riposo...
0: No, niente, non la sentiamo, mister. Chiedo al buon Giorgio Sorani di ripristinare un secondo il collegamento con mister Stefano Cuochi, che ci stava facendo un po' il punto, ci stava dicendo un po' il suo punto di vista per quanto riguarda l'eterna lotta tra il bene e il male, mi verrebbe da dire, tra chi preferisce fare gare in più e iniziare i playoff dall'inizio per non perdere il ritmo della stagione, e chi invece preferisce fermarsi, recuperare un po' di energie, recuperare magari qualche infortunato. Mi verrebbe da dire oggi, caro Giorgio, che se c'è qualcosa che tecnicamente poteva andare storto, la stiamo affrontando tutte. Speriamo di aver finito il giro ripristinando il collegamento con mister Stefano Cuochi. Tra l'altro vi ricordo che il sorteggio per il secondo turno nazionale e i successivi accoppiamenti per le semifinali e la finale dei playoff si terranno oggi in diretta su Sky Sport, sul canale 200, a partire dalle ore 12:30. Quindi un appuntamento assolutamente da non perdere per capire quali saranno gli accoppiamenti. In attesa di ripristinare il collegamento con Mister Cuoghi, vi leggo alcune dichiarazioni di Antonio Filograna Sergio, il presidente del Casarano, che ha commentato il passaggio del turno della sua formazione dopo aver ribaltato con un clamoroso 3-0 la sconfitta per 2-0 incassata nel primo turno. Dovremmo aver ripreso il mister, ci sente?
1: Io vi sento bene, spero di farmi sentire anch'io
0: chiaro e cristallino, mi verrebbe da dire. Mister, se stavamo dicendo la differenza tra entrare a gara entrare a playoff in corso e iniziare da subito.
1: Stavo dicendo che se c'hai giocatori infortunati, se hai giocatori un pochettino...
0: Entrare a playoff in corso e iniziare da subito.
1: Stavo dicendo che se c'hai giocatori infortunati...

0: come risolvere nella miglior maniera possibile. Ecco, io credo che dopo un campionato così importante, così difficile, così lungo, avere qualche giorno in più possa fare bene per recuperare energie sia a livello fisico che a livello mentale e anche qualche acciacco.
1: Allora, considerando, mister, che Lecco, Casarano, Salernitana e Potenza saranno le squadre non testa di serie, mentre testa di serie saranno ovviamente Brescia, Ascoli, Catania e Ravenna, che era la miglior classificata, diventa testa di serie perché è stata la migliore tra tutte nell'arco della stagione regolare. Qual è a questo punto, tra queste otto, la sua favorita per la promozione in Serie B?
0: Adesso dico, così si toccano tutti le scaramanzie. Io
1: tanto
0: credo...
1: siamo in radio, mister, non ci vede nessuno.
0: Tanto, se no è troppo facile dire tutte hanno le stesse possibilità, io credo,
1: certo,
0: che io penso che Ascoli e Catania abbiano qualcosa in più per vincere questi playoff. Poi dopo, se ci devo mettere una sorpresa, io in questo momento mi intriga il Potenza.
1: Ok, il Potenza di mister De Giorgio. Perfetto, mister, l'ultima domanda, poi la saluto e la ringrazio, la porto fuori dai confini della Serie C, perché con 4 anni da calciatore a Pisa, 107 presenze, insomma è uno che la piazza nerazzurra la conosce. 34 anni per raggiungere la Serie A, 34 partite purtroppo per abbandonarla. Quanto rimpianto ci deve essere per il Pisa, inteso come società, soprattutto per aver affrontato in questa maniera la stagione di Serie A, o se insomma alla fine il Pisa ha fatto la stagione che un po' ci si poteva attendere?
0: No, credo che ci siano tantissimi rimpianti, perché non è possibile che una squadra, una società, una città come Pisa sia stata per tutto il campionato con l'acqua alla gola, che abbia vinto 2 partite in tutto il campionato, che abbia speso anche soldi senza riuscire a trovare la quadra, quindi vuol dire che non sono stati spesi bene. E mi dispiace anche sentire poi da qualche dirigente dire, così mi hanno detto, forse l'abbiamo sottovalutato il campionato. Beh, questo sarebbe, se fosse vero, sarebbe veramente una cosa molto triste, ecco. E quindi a me personalmente dispiace molto. Io sono molto attaccato alla piazza, sono molto attaccato alla tifoseria, ma vedere una squadra che riesce a fare pochissimi gol in casa, che vince 2 partite in tutto il campionato, che praticamente hanno retrocesso quasi a metà campionato, è brutto, ecco, dopo aver fatto tanta fatica e tanti anni passati per tornare nella massima serie, ecco, questo dispiace.
1: Mister, grazie mille, buona giornata, buon lavoro.
0: Grazie anche a voi, arrivederci.
1: Salutiamo mister Stefano Cuoio, il quale ci siamo permessi anche di uscire un po' dal recinto dal perimetro della nostra Serie C per un commento sulla stagione del Pisa. Prima di recuperare il mister, stavo però per leggervi le dichiarazioni del presidente del Casarano, Antonio Filograna, intervistato da Antenna Sud dopo appunto la clamorosa vittoria per 3-0 del Casarano su Renate, che ha di fatto cancellato il KO per 2-0 dell'andata a favore delle Pantere Nerazzurre. È stata una partita memorabile, questa sera abbiamo scritto una grande pagina di storia, ieri sera ovviamente perché le dichiarazioni sono della nottata. Giocare in 10 uomini nell'ultima mezz'ora di partita non è stato facile, è una grande impresa di questi ragazzi straordinari, superare questo tipo di ostacoli è davvero qualcosa di bello. Non so cosa stia accadendo in questi momenti in città, adesso anche la festa di San Giovanni avrà un sapore migliore, qui si unisce insomma anche il bello del campanile, del folklore, delle piccole realtà della nostra Serie C. Prima di andare in fascia andiamo a proporvi, grazie al lavoro del buon Giorgio Sorani, parlavamo del Casarano, quindi mi sembra perfetto darvi appuntamento a dopo la pausa per la terza e ultima parte di A Tutta C, andandoci a sentire le parole di Vito Di Bari, il tecnico del Casarano, dopo la vittoria per 3-0 sul Renate.
2: Fabrizio Vignolo, Antenna Sud. Mister, complimenti non per il risultato ma per tutto quello che ha fatto da contorno, l'intensità, il capolavoro tattico, la grinta che ha trasmesso.

0: ai suoi ragazzi non è stata una partita, è stato un film, perché è successo di tutto prima, durante e dopo.
1: Intanto grazie, sì, è stato... Se pensavamo che Monopoli è potenza, è un film fantastico, questo non so come definirlo. Io avevo detto in cerchio a fine partita che non era finita, perché io dico sempre che fin quando si respira bisogna vivere, bisogna crederci. E la mia roba è tutta Casaran, non ho fatto il trasloco, quindi perché credevo che oggi si potesse fare qualcosa di straordinario. Ma io lo credo, ma non perché lo dico a parole, perché io allenavo un gruppo di uomini veri, un gruppo di ragazzi che si butterebbero da un ponte per me, per la società, per questi tifosi. E poi la partita dell'andata, secondo me non meritavamo di perdere 2-0, l'abbiamo analizzata bene, eravamo convinti che qui potevamo avere delle possibilità. Non pensavo di andare 2-0 in vantaggio primo tempo, però poi abbiamo sofferto, dispiace per Leo e per Carlo. Questa vittoria la dedico a Bersenti e a Lulic, perché Leo piangeva in uno spogliatoio, si sentiva in colpa, e Carlo, speriamo di no, ma sembra che abbia avuto un brutto infortunio, quindi la dedico a loro perché lo meritano.
2: Mister Antonio Garofalo, per supportarci che saranno, buonasera, intanto complimenti.
1: Grazie.
2: Le do una notizia che sicuramente non la sorprenderà: a Casarano sono letteralmente impazziti, totalmente impazziti.
1: Ma io... c'è una frase di Fulvio Navone che a tavola, prima della partita in casa, mi ha detto: non si viveva, non si respirava quest'area a Casarano nei tempi miei. Quindi io, quando sono arrivato a Casarano, si parlava sempre degli anni 80, quando giocava Fulvio. Io penso che fra 20 anni si parlerà di questa squadra. Questa è storia, si parlerà di questi ragazzi straordinari, di questa società, di questo staff. Quindi è giusto che Casarano impazzisce, lo merita, perché comunque, al di là dei momenti difficili, comunque ha risposto anche presente all'evento, in un campo stracolmo, e abbiamo regalato un'altra partita in casa, qualcosa di immaginabile. Oggi è la quarta partita in 13 giorni, un viaggio, mi sa che decimo gol, 10 gol in 3 partite fuori casa, avevamo vinto ad Altamura 4-0, a Latina, quindi questa è una squadra che ora gioca a memoria, non c'è tanto da dire, e questo per un allenatore è molto gratificante.
2: Quanto pagherete per sapere che cosa passa per la testa degli avversari che adesso dovremo affrontare, diciamo, quelli che sono rimasti in corsa?
1: Ma siamo partiti su con 29 squadre, ora ne siamo 8. Io non ho visto la storia dei playoff, però non so quante squadre da ottave hanno fatto 3 vittorie consecutive fuori casa facendo 10 gol, secondo me nessuna. È normale che ora ci temono, però... Noi dobbiamo portare avanti con questo entusiasmo, questa voglia, questa unione, perché i ragazzi ce lo dicevano sempre: questa settimana stiamo bene insieme, quindi io non volevo che finisse oggi, perché comunque è un piacere andare al campo e allenare questi fantastici ragazzi.
3: Buonasera mister, buonasera. Davide Bernatà per Supporters Casarano. Al di là della questione emotiva, del tema emotivo, qual è stata la chiave tattica della partita che secondo lei ci ha concesso di vincerla? E poi aggiungo, a nome di tutti i tifosi casalanesi al nord e all'estero che oggi erano presenti, grazie.
1: No, tanto è stato bello vedere tanti tifosi che da lontano hanno avuto questa possibilità, perché comunque quando giochi al nord unisci un po' i fuorisede, diciamo. E quindi è stato bello vedere un colpo d'occhio, regalare anche a loro che non vivono Casarano questa emozione. Secondo me la chiave tattica di questa squadra è che gioca sempre a calcio. Gioca a calcio, non butta mai la palla, a volte prende dei rischi, sì, prende dei rischi, però secondo me è un piacere vederla giocare, è un piacere le tante occasioni che noi creiamo. La partita in casa, noi abbiamo avuto un indice di velocità di 1,95, loro 1,68 e hanno fatto 2 gol. Quindi io su quello ho battuto, ho detto che avremo delle possibilità. Abbiamo battuto anche oggi tanti calci d'angolo dell'andata a 12. Quindi quando ci sono questi numeri, perché non credere? Poi quando loro ieri in aereo cantavano le puntate, quando una squadra crede, come fa un allenatore a non crederci? Quindi dentro di noi sapevamo che era quasi impossibile, però ce l'abbiamo fatta. Grazie.
4: Ciao,
1: ben ritrovato.
4: Ti chiedo come ti spieghi il miglioramento che ho avuto questa squadra in trasferta, perché hai citato prima la Tina Altamura, poi altre 3 vittorie qui nei playoff sono 5 di fila, era forse una delle difficoltà imposte sui campi delle avversarie durante il campionato? Dove hai trovato la chiave per fare questo passo avanti?
1: Allora, questa è una squadra che si è creato un progetto, diciamo, biennale, quindi un progetto dove si poteva portare avanti un discorso di 2 anni, perché comunque noi a gennaio abbiamo cambiato anche tanto, abbiamo avuto delle difficoltà, nei momenti difficili avevamo 10-11 giocatori fuori, e io penso che anche sul piano tattico, passando 4-3-3 in un possesso e 4-2-4 in fase di possesso, ha aiutato un po' a valorizzare quelli che sono i nostri giocatori in avanti. Però questa è una squadra che in casa e fuori casa gioca comunque sempre per offendere, sempre per fare un gol in più. Non so quanti gol siamo arrivati dalla nostra gestione, penso che abbiamo superato 120, quindi è una roba allucinante. Io amo il calcio offensivo, amo vedere giocatori che offendono. Io penso che il calcio deve andare su questa direzione, sta andando su questa direzione. Oggi sapevamo che trovavamo una squadra difficile, che speculava tanto, che comunque andava molto in verticale, con 2 giocatori forti in avanti. Però se penso che questa squadra ha fatto la 4ª partita in 13 giorni, oggi sembravano trasformati miei. Quindi a volte vedi la stanchezza è anche mentale, se va la testa, le gambe non. Quindi oggi abbiamo fatto anche, secondo me, in difficoltà con 5-3-1. Per dire anche di io stavo giocando poco, hai fatto bene. Io dico sempre ragazzi, Jake, che non stava giocando, io dico sempre ragazzi di allenarsi bene, perché quell'occasione capita e bisogna farsi trovare pronti. Però questo è un gruppo talmente unito che i primi a festeggiare sono quelli che stanno in panchina. Quello è anche la fortuna di avere un presidente come il nostro, perché quella è una fortuna. E quindi stiamo sognando, non ci sembra, a volte mi sembra tutto così surreale, però è giusto sognare. Ora pensare che domenica c'è un'altra partita diventa impegnativo anche a studiarlo, a pensare che ora dobbiamo capire domani chi è la nostra diretta concorrente, però è il bello del calcio. Io sono un allenatore giovane, quindi è anche una grande possibilità per me ed è un'altra pagina bella della mia vita.
5: Grazie mister.
1: Grazie.

0: Terza e ultima parte di A tutta Cina, la sua versione mattutina dalle 9.45 alle 10.45. Sempre Luca Bargellini al microfono, sempre Giorgio Sorani in cabina di regia su tmvradio.com, sulla nostra applicazione di TMV Radio, ma anche e soprattutto sul 61 del digitale terrestre, per raccontarvi il day after delle gare di ritorno del primo turno nazionale dei playoff di Serie C. Abbiamo sentito le parole del tecnico del Casarano, rivelazione Vito Di Bari. Arrivano anche ovviamente dalla sala stampa dello stadio di Ravenna, dal Benelli di Ravenna, quelle di Manuel Iori, tecnico del Cittadella, Cittadella escluso, eliminato dalla run playoff. Rimane tanto rammarico, dice Iori, soprattutto per aver trovato questa compattezza e questa coesione, forse soltanto nel finale di stagione, a riprova, insomma, che avevamo detto nella prima parte di stagione come, di trasmissione, pardon, come il Cittadella sia stato discontinuo a livelli epici quest'anno. Anche stasera, secondo me, abbiamo fatto una prestazione molto seria. Poi Iori ovviamente si porta in avanti, parla anche di futuro. Io sono tranquillo, non sto dietro alle voci o a quello che viene scritto, ho pensato soltanto a lavorare nel miglior modo possibile con i miei ragazzi. Adesso parleremo con la società e faremo tutte le valutazioni del caso con serenità. Che il Cittadella sia una delle delusioni, possiamo dirlo, credo, in maniera abbastanza onesta e oggettiva di questa stagione, è un dato oramai di fatto, cioè è passato in archivio. Bisognerà capire se il Cittadella deciderà di ripartire da Manuel Iori oppure da un altro allenatore. Si è parlato, insomma, anche di un ex giocatore del Cittadella, adesso allenatore romano, Perticone. Andiamo adesso a sentire un altro contributo, poi torniamo per gli ultimi 2 minuti, così diamo anche tutte le coordinate di quello che succederà nella prossima parte dei playoff promozione. Adesso però ci riserviamo qualche minuto per andare a sentire Serse Cosmi, tecnico della Salernitana. Uscito con prima una vittoria all'andata in casa della Casertana e poi il pareggio ieri alla Rechi. Nel match di ritorno ci sentiamo Cosmi e poi preannuncio al buon Sorani che mi lasci un paio di minuti in chiusura prima della fine per riepilogare, insomma, tutto quello che succederà da oggi in poi, da ora in poi nei playoff.
1: Un po' questa sintesi, questa doppia sfida. La sintesi è un po' la bellezza anche del calcio, no? Si rischia di andare a fondo, poi arriva il guizzo del giocatore entrato dalla panchina, una qualificazione sofferta che può dare ulteriore slancio ad una Salernitana che regala comunque emozioni in un modo oppure in un altro. Complimenti alla Casertana, ma complimenti anche alla Salernitana.
2: Ma guarda, io ho premesso dando un grande valore alla nostra qualificazione per un semplicissimo motivo, che abbiamo affrontato, a mio giudizio, la squadra più forte di tutte quelle che potevamo affrontare. Lo sapevo e ero sorpreso dal primo tempo a Caserta, dove abbiamo sbagliato niente e dove molto probabilmente la Casertana contemporaneamente non si è espressa secondo quelle qualità che gli riconosco. Come? Nella mezz'ora finale non riconoscevo la Salernitana, invece la Casertana aveva ritrovato le proprie qualità. Casertana è una squadra che ti mette in difficoltà perché ha tante risorse tecniche e di giocatori, quindi mette dentro due giocatori alti, già giocatori veloci, giocatori esperti, sono allenati bene, per cui ripeto. Questa qualificazione ha un valore enorme per me. Io ho fatto finta di accettare quei 2 gol di Caserta come un evento naturale, ma sapevo benissimo che avrebbero a livello psicologico creato 2 situazioni. A, che la Casertana aveva capito che non eravamo dei mostri, cioè non eravamo quelli del primo tempo, e che loro erano una squadra che poteva metterci in difficoltà. Questo a livello psicologico conta, perché se tu giochi la partita di ritorno, non voglio dire con un 3-0, ma anche con un 3-1, è diverso. La loro partita era molto chiara, cioè aggredirti e trovare il gol per metterti in una condizione psicologica di non sapere come giocare. Perché noi, è inutile che si dice, quando hai un vantaggio ottenuto dalla vittoria in trasferta, da un lato giochi in casa con questo pubblico, vorresti vincere, dall'altro è mio figlio, tante volte. dall'altro invece c'è l'attenzione al risultato e quindi di conseguenza non è facile, lo sapevo, ho cercato di convincere la squadra di stare attenti e tatticamente noi abbiamo cercato di riproporre il primo tempo di andare ad aggredirli alti. Errore gravissimo, non la ricerca. Loro erano molto più bravi a venire fuori. All'andata noi eravamo sui punti di riferimento e non recuperavamo palla in ogni zona del campo. Invece oggi eravamo alti e loro uscivano. E insieme ai tre attaccanti c'era Tascone e De Boer che seguivano troppo gli attaccanti. E dietro c'era un vuoto davanti ai nostri difensori. E quindi lì loro si buttavano molto bene. Io mi sono sgolato dal 25esimo del primo tempo, 30esimo diciamo così, per fargli capire che bisognava giocare più bassi. Quando non riesci ad andare alto, perché gli avversari in quel momento sono bravi, devi giocare più bassi. Uno, perché fai meno corse. Perché quando sei saltato gli attaccanti poi devono ritornare e recuperare e fare 30-40 metri. E quindi di stare compatti. Devo dire che il secondo tempo non abbiamo rischiato niente, anzi quando abbiamo subito il gol eravamo, penso, in completa gestione della partita, per quanto si può parlare di gestione, perché sapete benissimo che può succedere qualcosa. Il gol era il minuto peggiore che puoi subire in gol, perché il 31esimo, 32esimo ti dà il tempo giusto per poter fare il 2-0 e a te il tempo per poter aver paura. Devo dire che è stato decisivo Donnarumma, ma prima loro è stato anche il portiere loro decisivo. Perché se no noi guardiamo sempre, Tascone ha fatto una gran parata, Donnarumma, sono felice perché Antonio è giusto che venga criticato, come è giusto che venga criticato l'allenatore, come è giusto che vengano criticati i dirigenti. E fa parte del nostro mestiere. La sensazione è che su Antonio ci sia una piccolissima prevenzione in più. È sbagliato perché vi ho detto che è un ragazzo d'oro e ci aiuta moltissimo e questo per me è fondamentale. E poi quando conta sa parare. Oggi parlare di uno solo dopo una qualificazione così è forse ingiusto, però mi sento di farlo perché Antonio se lo meritava e se lo meritava di fronte a 18, 15, 20 mila persone, non lo so quante erano.
3: Alessandro Mosca, La Città.
4: Mister, buonasera. Partiamo dalla fine, che abbiamo visto una scena un po' che ci ha ricordato un po' quello che era il vecchio Cosmi. Sul gol di Aschik l'abbiamo vista correre.
2: Vecchio sono vecchio... adesso, il giovane Cosmi.
4: Esatto, il giovane Cosmi, esatto. L'abbiamo vista correre verso...
2: Ma non arrivavo mai, guarda.
4: Verso la...
0: E il buon Serse Cosmi, l'ironia grazie al cielo non la perderà mai, non arrivavo mai in merito alla corsa di ieri al gol di Aschik, credo che si rappresenti al meglio il personaggio Serse Cosmi che è diventato iconico soprattutto per chi come il sottoscritto e il buon Sorani se lo ricorda anche nelle imitazioni della Jalappas, con quel richiamo a Fabio Liverani. Vabbè, questi sono un off topic da nerd televisivi che era assolutamente inutile. In chiusura di trasmissione però che cos'è che non è inutile? Riepilogare quello che succederà. Allora, ricordiamo le 8 formazioni che parteciperanno al sorteggio che andrà in scena oggi 12.30 diretta su Sky Sport Canale 200. Teste di serie Union Brescia, Ascoli e Catania, le 3 formazioni arrivate al secondo posto nella stagione regolare dei 3 rispettivi gironi, più la miglior classificata delle qualificate dal primo turno nazionale, ovvero il Ravenna. Teste di serie Lecco, Casarano, Salernitana e Potenza. Secondo turno fase nazionale, le gare di andata domenica prossima 17 maggio, ancora non sono ufficiali gli orari ma tendenzialmente andremo sul serale come accaduto nel primo turno, ritorno mercoledì 20 maggio, poi si passa alla Final Four. Semifinali, domenica 27 l'andata, domenica 24 maggio l'andata, mercoledì 27 maggio il ritorno, poi la finale, la finalissima anche questa da giocarsi tra andata e ritorno, l'andata martedì 2 giugno 2026, il ritorno domenica 7 di giugno. Nel sorteggio che andrà in scena oggi alle 12.30 capiremo non solo gli accoppiamenti del secondo turno nazionale, ma anche tutto il tabellone, quindi semifinali e finale, compresa quindi chi ipoteticamente sarà chi sarà in casa, chi sarà in trasferta anche nella doppia sfida di finale. Siamo arrivati in conclusione, vi ricordo di non mollare TMV Radio con tutto il palinsesto che seguirà dopo di noi, ovviamente partendo da Maracanà, Stefano Impallomeni e Marco Piccari in conduzione. A tutta ci torna oggi pomeriggio con l'appuntamento pomeridiano dalle 17 alle 18. In conduzione ci sarà Claudina Marrone, per l'appuntamento invece mattutino 9.45-10.45 nella mattinata di domani, in cui ci interfacceremo, cercheremo di raccontare l'avvicinamento, l'analizzeremo gli accoppiamenti e l'avvicinamento poi alle gare d'andata di domenica. Saluto e ringrazio Giorgio Sorani in cabina di regia, un buon proseguimento di giornata con la programmazione di TMV Radio, anche da Luca Bargellini. Ciao ciao.
5: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Buongiorno e ben ritrovati. Dunque, l'Inter centra il doblete. Che succede? L'Inter centra il doblete, batte per 2-0 la Lazio nella finale di Coppa Italia all'Olimpico di Roma e conquista anche la Coppa Italia, una partita praticamente senza storie, con tante, diciamo, inesatte difficoltà difensive della Lazio, che regala prima con Marusic e poi con Tavares i gol all'Inter, bravissima ad approfittarne. Inter che poi avrebbe potuto fare comodamente il terzo gol. In campo si è vista una squadra, quella dei nerazzurri, che funzionava, un progetto che funzionava, un progetto solido, un allenatore che trova anche un record, perché alla sua prima panchina importante c'entra vittoria dello Scudetto e vittoria della Coppa Italia, decima Coppa Italia per quanto riguarda l'Inter, e vittoria ottenuta sul campo veramente senza soffrire, quasi senza sudare la maglia. La Lazio non riesce quindi a ribaltare la propria stagione, centrare la Coppa, la finale di Coppa Italia è stato il massimo del progetto della Lazio di Lotito, con Sarri che, ricorderete bene, appena arrivato è stato vittima di questo trappolone del mercato, un mercato che poi ha contribuito a smontare ulteriormente la squadra a gennaio, ma nonostante tutto Sarri ha provato a rimettere insieme il gruppo, a dare qualche concetto di gioco e a trascinare comunque la sua Lazio in finale di Coppa Italia, una finale dove però si è vista una netta differenza di qualità, di rosa, di società organizzativa, di squadra, anche di gestione tecnica della partita da parte dell'Inter rispetto alla Lazio. Dunque l'Inter trionfa ed è anche un po' un segnale all'interno del nostro campionato di una squadra che funziona in mezzo a tante che invece hanno commesso tantissimi errori. Calcio italiano che continua invece a far un po' sorridere, ma in senso ironico e da sberleffo all'estero, perché continua la polemica sulla partita famosa del prossimo turno di campionato, che ancora non c'è l'ufficialità, ma di fatto c'è, perché si giocherà lunedì alle 20:30 con la richiesta, o meglio l'imposizione della prefettura, nonostante i tentativi goffi, forse troppo aggressivi in quel comunicato che ha lasciato tanto discutere da parte della Lega Calcio, che ieri poi è tornata a cercare di trovare un'altra via comune. Giochiamo alle 12, anticipiamo di mezz'ora noi, posticipa il tennis di un'altra mezz'ora, invece prefetto, prefettura irremovibile, si gioca lunedì alle 20:30. Ieri, quando è stato poi raccontato al presidente di Lega Simonelli ha detto: vedremo se ricorrere al TAR oppure no, ma insomma la situazione è di confusione totale. Come sapete, nel frattempo sono state consegnate le liste dei due candidati, Abete e Malagò, per quanto riguarda la poltrona della FIGC. Il 22 giugno ci saranno le elezioni e si saprà chi sarà il nuovo presidente federale, e l'inchiesta arbitri che nel frattempo va verso una bolla di sapone, perché stando a quello che poi ha riportato il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, ha raccontato un po' quello che gli è stato paventato, presentato e raccontato, e chiaramente se sono quelli i termini su cui si sta portando avanti da parte del PM Ascione l'inchiesta arbitri, c'è davvero poco che non giustificherebbe peraltro le accuse così importanti mosse a Rocchi, che comunque lascia il mondo arbitrale. Tante cose di cui parlare. Allora, buongiorno intanto da Vincenzo Marangio, buongiorno da Giorgio Solano in cabina di regia, buongiorno a Fabrizio Ponciroli oggi. Ciao Fabri, ben ritrovato.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Vedi come funzionano le organizzazioni. Fabrizio mi chiama e mi dice: guarda, settimana prossima io posso il giovedì, se mi puoi anticipare rispetto al venerdì. Detto fatto, si scaletta tutto e si fa così. Invece la Lega...
2: Sì, ma io pronto a ricorrere al TAR.
1: Lo so che tu eri pronto a ricorrere al TAR, ma io non mi sono fatto prendere in castagna, me lo sono appuntato, così come magari quando fanno i calendari si dovrebbero appuntare la data della finale degli internazionali di tennis e magari risolvere tanti problemi. Ma torniamo, cominciamo dal campo. Fabri, tu c'hai un papà interista peraltro che ha trionfato, ha festeggiato, ha goduto. Direi che ieri c'è stato veramente poco da guardare.
2: Ma guarda, l'abbiamo vista insieme, l'abbiamo vista insieme, e devo ammettere che insomma
1: non ha sofferto neanche un minuto tuo papà.
2: Non c'è stata proprio partita, nel senso che troppo evidente la differenza, di là degli errori abbastanza lapalissiani dei difensori della Lazio. Devo dire che l'Inter non ha neanche dovuto spingere più di tanto sull'acceleratore. Questo certifica una superiorità tecnica, ma anche secondo me mentale, evidente, no? Da parte dell'Inter, non solo sulla Lazio, ma sul resto del campionato italiano. Cioè, una vittoria che non è mai stata in dubbio, secondo me. E questo da un certo punto di vista è sorprendente, perché vuol dire che tutto il resto del calcio italiano è rimasto indietro, ma tanto. Quindi vediamo adesso cosa succederà al termine di questa stagione, che è sicuramente solo nerazzurra.
1: Direi che vince un progetto che in Italia ha fatto letteralmente il vuoto. Diciamo che se il Napoli non avesse avuto tutti quegli infortuni, probabilmente avrebbe funzionato meglio. Però io penso anche a qualche errore di mercato fatto dal Napoli. Penso a Lucca, penso allo stesso Nualanga che non ha funzionato, penso a quegli investimenti che non hanno funzionato, penso al secondo mandato di Conte, che era comunque scritto su un contratto che evidentemente ha funzionato un po' meno. Da Napoli si aspettano e sperano che lui possa rispondere a una chiamata della nazionale, e quindi tutto sommato non ha funzionato qualcosa anche nell'organizzazione, al di là degli infortuni. Penso al Milan, che senza coppe doveva rilanciarsi, invece oggi ci raccontano i quotidiani che ci sarebbe stato un violento alterco tra Allegri e Ibra, con Allegri che potrebbe andare via, ma comunque c'è un fallimento strutturale del Milan quest'anno, che rischia, se a Genova non va a centrare la vittoria a tutti i costi, anche un posto in Champions League, e sarebbe un fallimento conclamato anche sul campo. Penso alla Juventus, che doveva rialzarsi con Comolli, ma che ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare sul mercato, rimediando in extremis con la scelta di Luciano Spalletti, che a sua volta, una volta arrivato, ha chiesto a gran voce l'attaccante fisico, e hanno preso uno che era di 1,70 m, penso, forse un po' di meno, Boga, che va bene, ma non è esattamente quello che chiedeva Spalletti, che infatti dopo la partita vinta con Lecce ha ribadito il concetto che vuole l'attaccante fisico, e al limite, se non lo si vuole prendere, si trattenga Vlahovic, che però, stando a quello che riporta il mercato, è stato offerto a cielo, terra e mare, in particolare all'Atletico Madrid, e questo fa capire che evidentemente la volontà del giocatore, meglio forse del suo entourage, è quella di lasciare e di non restare. Ci aggiungiamo la Roma, che parte con questa coppia mirabilante Ranieri-Gasperini, una coppia che funziona, una coppia ideale. Ranieri ha puntato su Gasperini, poi il famoso alterco, lo sfogo di Ranieri che porta alla separazione, va via Ranieri, la Roma comincia a funzionare, ma è troppo tardi. Insomma, sono più gli altri che non hanno funzionato, l'Inter che ha funzionato meglio troppo rispetto agli altri.
2: Allora, sicuramente gli altri ci hanno messo del proprio, però io, a chiudere la tua perfetta fotografia, aggiungerei questo: che nell'Inter ci sono tanti giocatori di qualità, nelle altre squadre pochi. Cioè, alla fine il calcio è un gioco semplice, come dice Allegri, nel senso che se tu hai giocatori di qualità e ne hai tanti, sì, certo, ci vuole la mentalità, ci vuole la fortuna di non rompersi troppe volte durante la stagione, ci vuole un allenatore che non faccia danni, però se hai qualità, è qualità. Quanti giocatori dell'Inter potrebbero ben figurare in squadre importanti estere? Sicuramente 3, 4, forse 5. Delle altre squadre? 1, forse 2? Cioè, questo secondo me è sintomatico di come ci sia una differenza abissale a livello di qualità. L'Inter ha qualità, le altre non hanno qualità. E qua torno al tuo discorso. Sbagliato il mercato? Sicuramente. Ma anche forse l'incapacità di trovare altre soluzioni, perché se non hai qualità devi inventarti qualcosa di diverso, e quest'anno io ne ho viste poche di squadre che hanno tentato qualcosa di diverso. Sì, il Como, che però ha puntato sui giovani, non c'è un italiano, è una squadra estera che gioca in Italia, che va bene, va benissimo, sì. Però è un altro concetto, mentre le big hanno cercato strada facendo di trovare soluzioni, ma non c'è stata l'idea di puntare, che ne so, siamo una squadra media, ok, proviamo su un gioco iperoffensivo. Cioè, tutti hanno seguito l'Inter, però l'Inter è più forte. E quindi è vero, Napoli, soprattutto il Napoli, ha avuto tanti infortuni, però secondo me la qualità dell'Inter è nettamente superiore a tutte le altre. Ma se andiamo a risentire le registrazioni di agosto, l'avevamo detto già serenamente ad agosto, Cioè, non è che sì. Siamo inventati qualcosa e abbiamo cambiato idea. Io ho sempre detto che l'Inter è la squadra da battere, ma non perché, che ne so, l'arrivo di Chivu, più motivazioni, a me soprattutto per la qualità. La qualità dell'Inter è eccelsa.
1: E a proposito di qualità, guarda, sono molto d'accordo con te. Comunque è una qualità che poi a livello internazionale non basta, perché l'Inter è uscita con il Bodo Glimt. Non a caso le altre italiane hanno fatto addirittura peggio qualcuno, ma insomma chi non ha fatto peggio non ha superato il turno come doveva superare. Il Napoli ha fatto peggio perché è arrivato trentesimo. Ieri, tu dici chi se ne frega, dopo la finale di Coppa Italia mi sono messo, ho aperto il bello YouTube, mi sono andato a vedere, è caduto Fabrizio? Mi sa che è caduto, allora prima di dirglielo aspetto di recuperarlo, però insomma tornando alle parole intanto di Fabrizio Poncirori, così recuperiamo tempo, è evidente il divario tecnico con le altre squadre, ancora più evidente lo è stato contro la Lazio, che insomma ci avrà anche messo il suo, ha fatto il possibile, però di fronte c'aveva una corazzata che aveva nettamente un altro passo. Allora abbiamo recuperato Fabrizio, allora ti dico quello che ho fatto ieri, tu dici chi se ne frega. Dopo la partita di Coppa Italia, eccetera, la finale, mi sono aperto YouTube, mi sono andato a vedere le giocate di Ronaldinho, le giocate di Del Piero, le giocate dei grandissimi giocatori che sono passati da noi. Mi è scesa una lacrima, guarda, che perché non solo guardavi le loro giocate, ma vedevi con chi giocavano e contro chi giocavano, e mi è venuto un magone dentro, Fabri, che non puoi capire, cioè quasi come se veramente il calcio di altri tempi, cioè io vedevo una tecnica che... Allora tu capisci che veramente dal punto di vista tecnica siamo diventati pochissima, pochissima roba.
2: Ma torniamo al discorso che ho fatto poc'anzi, cioè il problema è che non abbiamo più la forza economica, ma non solo, perché a volte anche le idee ti portano qualità. Noi siamo fermi, siamo bloccati, lo dicono le istituzioni, no? Dopo magari ne parleremo, certo. Del calcio italiano che si rinnova, ma si rinnova con nomi anziani, attempati. Lo siamo nel modo di approcciarsi alle partite. La Lazio ha iniziato la partita ieri con praticamente 10 difensori, cioè lo siamo anche nel modo di gestire il nostro calcio, cioè sembra capito che la Coppa Italia fosse una sorta di Champions League. No, non è così. Cioè, noi dovremmo guardare ai campionati esteri, quelli top, e renderci conto che si può far bene in Europa e anche in campionato. Ce lo insegna l'Arsenal. Uno potrebbe dire anche il Paris Saint-Germain ha fatto il suo in campionato, sì, ha meno avversari, però è il secondo anno che è in finale di Champions, perché ha qualità. L'Arsenal stessa cosa, si sta giocando la Premier League e in finale di Champions League. Quindi il nostro problema è mancanza di qualità, mancanza di idee e soprattutto il fatto che non riusciamo a trovare un'alternativa alla questione economica. Cioè noi prendiamo giocatori che o sono scarti di altri o sono, diciamo così, con un'età non più verde o sono giovani ma non italiani. Quindi non lo so, per me stiamo sbagliando tutto, magari sono io troppo anch'io attempato e non capisco l'evoluzione del calcio italiano, però è un disastro e attenzione, non stiamo ancora parlando delle figuracce che stiamo facendo, esatto, che hai detto, esatto, ad inizio collegamento.
1: E adesso ne parliamo. Allora c'è un audio che ci è arrivato, dice che si sente male. Giorgio, vogliamo provare lo stesso, magari riusciamo a capirlo, no, si sente proprio male, allora chiedo al nostro amico eventualmente di rimandarcelo. E parliamo delle altre problematiche che non sono da poco. Allora, questione calendario, cominciamo da qua. Questione calendario, qua c'è il quadro è chiaro. La Lega di Serie A sbaglia, ieri per la prima volta forse in qualche modo l'ha ammesso Simonelli. Sbagliano il calendario e viene fuori addirittura, noi non ci aspettavamo che la Lazio arrivasse in finale di Coppa Italia. Uno dice perché, che cambiava? Beh, che se non andava la Lazio in finale di Coppa Italia, magari questo turno si anticipava al sabato e si risolvivano i problemi. Ma scusate, allora dobbiamo pensare che quando fanno i calendari si siedono a tavolino e dicono quali sono le squadre che più o meno potrebbero arrivare in finale di Coppa Italia, queste, ok, va bene, allora mettiamo questi paletti nel cervellone che elaborerà il calendario. Sbagliato anche questo, cioè mi sembra che manca la parrocchia, organizzano le cose così, manca il fantacalcio, si organizzano così. Fatto sta che si arriva al pastrocchio. Il presidente di Lega dice ok, allora anticipiamo, no, dobbiamo giocare per forza alla mezza. La prefettura dice no, amico mio, ci sono internazionali di tennis, c'è anche il doppio prima, noi dobbiamo garantire l'ordine pubblico a tutti, mica soltanto al calcio, la data la sapevate, ah no vabbè allora anticipiamo a mezzogiorno e poi magari spostiamo di mezz'ora il tennis, e il tennis anche ti dice no amico mio, noi abbiamo stabilito questa cosa, la sapete da giugno, adesso non si può fare. Oltretutto evidentemente il prefetto dice non è questione di mezz'ora o mezz'ora, non è che io devo liberare un cinema, pulisco e do il tempo agli altri di entrare, fuori c'è l'ordine pubblico, ci sono gli agenti che devono darsi il cambio, non sappiamo quanti ce ne sono, lo saprà la prefettura. E allora la Lega fa quel comunicato anche forte nel quale si sostituisce alla prefettura spiegandogli come avrebbe gestito l'ordine pubblico. La prefettura non risponde, perché se avesse dovuto rispondere dice come, voi non sapete organizzare il calendario, adesso dovete fare il nostro lavoro. Si arriva alla partita di ieri sera in cui Simone gli dice no, ma se non si gioca a mezzogiorno noi faremo ricorso al TAR. Veramente il prefetto ha fatto capire, cioè ha ribadito la dice l'ANSA che si giocherà lunedì alle 20:30. Allora rifate ricorso al TAR? Ah non lo so, poi vediamo. Di che cosa stiamo parlando, Fabrizio?
2: Allora, l'ennesimo schiaffo al calcio italiano, però interno, cioè si sono autoschiaffeggiati ed è la cosa peggiore. Cioè, già sentire la motivazione, non ci aspettavamo la Lazio in finale, è veramente difficile da accettare. Se fossi un tifoso della Lazio, la prenderei sul personale, sono sincero.
1: Certo,
2: primo.
1: Certo.
2: Secondo, certo. Assurdo il tentativo di mediare. No 12:30, ok 12, però anche il tennis ci venga incontro. Ma come puoi pensare che l'Internazionale d'Italia, che sono al momento la cosa più interessante nello sport italiano, con la possibilità di vedere non uno ma magari due italiani in finale, spostino di mezz'ora perché ne hai bisogno tu che giochi una giornata di campionato? Quindi allora, spavalderia, secondo me anche incapacità di gestire le situazioni di crisi, e poi brava la prefettura perché ha risposto nella maniera giusta, perché già il fatto, guarda, io lo sapevo quando De Siervo si è lasciato andare a giocheremo le 12:30, a me è sembrato strano, ho pensato boh, probabilmente hanno parlato con la prefettura e hanno trovato un accordo, ma non li hanno neanche interpellati. Terzo errore, quindi onestamente è una figuraccia totale. Mi dispiace per i tifosi, io sono tra quelli, perché sto ancora cercando di capire quando andrò a vedere Juventus-Fiorentina, ma credo lunedì sera, però anche trovare la scusa dei tifosi è stato imbarazzante.
1: Perché siamo i tifosi hanno pagato, loro se ne sono fregati dei tifosi, esatto. Fabrizio, permettimi di dirlo. Perché ai tifosi non se ne fregano nulla che i tifosi hanno pagato biglietti, perché magari vengono anche dall'estero, qualcuno sull'altra emittente ci diceva che veniva dal Canada, ha buttato migliaia di euro perché hanno sbagliato la data, l'hanno cambiata, perché tanto non puoi far manco ricorso visto che è ordine pubblico. Poi però usano i tifosi per dire che no, dovete darci ragione a noi perché ci sono i tifosi delle altre squadre, a voi non ve ne frega niente dei tifosi.
2: Esatto. È esattamente così, e dà veramente fastidio usare il tifoso, ma da entrambe le parti. Allora, la prefettura ha fatto il suo, non si può dire niente. La prefettura ha fatto il suo e secondo me l'ha fatto bene, non ho nulla da dire. Ma dall'altra parte, usare anche la questione tifosi, ma è un giorno lavorativo, a me ha dato fastidio, perché tu dovevi pensarci prima, non puoi adesso trovare questa scusa. Che è anche banale, perché c'è anche gente che io conosco che mi ha detto guarda, tra domenica spostarmi di mattina per raggiungere Roma, partire a mattina presto, forse mi conviene lunedì, lavoro la mattina poi parto, cioè ognuno ha le sue esigenze, ma a questo punto la frittata è già stata fatta ed è clamorosa. Ma io dico, ma è possibile che non impariamo dai nostri errori? E poi che cosa sento? Sento la più grande, secondo me, follia collettiva. Però alla fine il calcio è lo sport nazionale. Non è vero,
1: non è più così.
2: Non è più così, ragazzi. Ma ce ne stiamo rendendo conto che i ragazzini non gliene frega più niente del calcio? Certo, non tutti, ovviamente sto generalizzando. Però ci sono altre realtà. Il tennis tira, la Formula 1 tira, la pallavolo tira. Ci sono sport che stanno veramente facendo passi da gigante, colpa del calcio che invece fa il gambero. Cioè, io sono rimasto veramente senza parole ieri quando ho sentito Simonelli, perché io mi aspettavo, scusate, abbiamo sbagliato, abbiamo alzato troppo la cresta, giochiamo lunedì. Queste erano le parole da dire.
1: Sì.
2: Non minacciare, perché è stato quasi una minaccia,
1: Se se ne fregavano dei tifosi, avrebbero dovuto dire, anche se non siamo tenuti perché c'è ordine pubblico, siamo disposti come Lega a supportare le società per rimborso di biglietti di chi aveva già programmato le trasferte. Questo avrebbero dovuto fare.
2: Quella era la seconda parte da dire. Invece, no, giochiamo alle 12, non vogliamo andare al TAR, però abbiamo bisogno di una risposta, perché sai, noi dobbiamo organizzarci. Al mercoledì sera ti devi organizzare.
1: Appunto. Ci sono delle...
2: No, imbarazzante, dai.
1: Ci sono delle note vocali, sentiamo i nostri amici, diamo spazio noi a quelli a cui non pensano gli altri, vai.
3: Buongiorno Enzo, Arturo da Ragusa. Riguardo alla questione calendari, riguardo a tutte le dichiarazioni, riguardo a tutti i disastri che stanno succedendo e riguardo alle dichiarazioni, devo dire, meravigliose di Sarri di ieri sera, ma io dico, può essere in un paese normale che questa masnada di incapaci non si dimetta e per giunta cerchi di trovarsi le ragioni di questa situazione? Lo stesso è successo a Torino l'anno scorso per le ATP Finals, derby e finale degli ATP Finals in contemporanea. Sono degli incapaci e non si dimettono. Poi è strano che siamo fuori dai mondiali.
1: Guarda, io sono d'accordo col nostro amico. Ci aggiungo che mi sarei aspettato una presa di posizione da parte delle società, perché dove sono le società che qua avrebbero dovuto prendere posizione nei confronti di Simonelli e dire che cosa avete combinato, cosa state combinato, che noi a oggi non sappiamo ancora come preparare partite, che andremo a giocare in un orario folle e non sappiamo ancora quando si giocano tanti soldi. E torniamo alle parole che giustamente il nostro amico ha citato di Sarri, quando dice la sensazione che lunedì vengo, domenica 12:30 non vengo, giocano loro a quell'ora, il casino viene da una serie di errori fatti dalla Lega e ora la Lega deve rimediare. Poi ha aggiunto anche Sarri, c'è una serie di errori clamorosi, però fossi il prefetto è chiaro e speriamo che ci sia una data. Intanto, se fossi il presidente non presenterei nemmeno la squadra. Non è che sono arrabbiato, sono logico. C'è una serie di errori e nessuno si è espresso affermando di aver commesso un errore. Ci sono quattro squadre che si stanno... Parla anche per questioni non sue, Sarri, qua. E tu sai che non ho mai avuto grande stima di lui, però qua è stato bravissimo. E lui ribadisce... Ci sono quattro squadre che stanno giocando 70, 80, 90 milioni di euro e le facciamo giocare tutte le domeniche alle 12:30. Questo non è calcio, è qualcosa di diverso.
2: Io, guarda, sono d'accordissimo con l'audio che ci è arrivato, sottoscrivo in pieno. Anch'io sono con te, nel senso che rimango stupito del fatto che nessuno si dimetta, però funziona così il calcio italiano. E io spero di sbagliarmi, ma veramente, però non è che la via che stiamo prendendo è, diciamo così, una rivoluzione copernicana, No, purtroppo no. Quindi non lo so, mi auguro che il nuovo che avanzi, che poi non è nuovo,
1: appunto,
2: capisca che qui siamo veramente... Ecco, fare peggio di adesso è difficile, però qua bisogna veramente cambiare marcia, perché come dicevo poc'anzi, gli altri sport vanno alla grande e il calcio sta diventando una barzelletta. Una barzelletta, il calcio italiano è considerato una barzelletta ed è incredibile come non si riesca a valorizzare il prodotto più importante che abbiamo a livello sportivo.
1: Sentiamoci un'altra nota vocale.
4: Dicevo che io da laziale personalmente sono abbastanza soddisfatto nonostante la sconfitta, perché è giusto che chi investe e vada avanti e chi invece vivacchia e specula sulla passione dei tifosi finisca nell'oblio. Sono contento che Lotito non intascherà un euro dalla qualificazione in Coppa e sono contento e spero che i tifosi gli daranno un colpo di grazia finale con gli abbonamenti. L'unica cosa, direi che Sarri ha fatto il suo, non ha fatto un lavoro straordinario, ha fatto il suo.
1: Questo ti fa capire un altro aspetto. In questo calcio, al di là delle istituzioni, ci sono anche appunto le responsabilità dei club che stanno allontanando i tifosi. C'è un tifoso della Lazio, ieri sera si è messo a tifa Inter quasi quasi. Dice: non voglio che Lotito faccia soldi, perché non se lo merita. E ribadisco che ieri poi sono arrivato anche il comunicato dalla curva della Roma, poi chiedo conferma anche ad Andreone Maiocca dall'altra parte del vetro, che si sono dati appuntamenti, basta con questo calcio, aspettiamo fuori. Noi vedremo probabilmente un derby di Roma, che era quello più bello dal punto di vista della coreografia, senza tifosi della Lazio e senza tifosi della Roma. Il calcio è morto in Italia, Fabrizio.
2: Io la penso come te, devo dire che questo messaggio del nostro ascoltatore è emblematico e bisogna dare voce a questi personaggi perché loro sono veramente dei tifosi. Si vede che c'è dell'amore, no? Però dell'amore tradito,
1: Certo.
2: dell'amore che non è corrisposto. L'amore per la maglia non cambierà mai, mai, anche se la Lazio dovesse andare in Lega Pro, non cambierebbe mai perché è un amore vero, sincero. Però bisognerebbe trovare le persone giuste che trasmettono questo amore, che a volte sono i giocatori, a volte può essere l'allenatore, ma principalmente dovrebbe essere la società. E purtroppo, ma non è solo una questione di Lazio, possiamo allargare il discorso a
1: Al
2: Milan.
1: Torino.
2: Ci sono assolutamente, ci sono altre realtà che stanno faticando a capire che il calcio, soprattutto in Italia, vive sulla passione di questo ascoltatore che ci ha mandato l'audio. Cioè loro sono i veri tifosi, non sono quelli che vanno allo stadio perché vogliono passare una giornata diversa. Noi non siamo l'NBA, non siamo per andiamo a fare un'esperienza nuova. Per noi la fede è tutto. E mi metto dentro anch'io, eh? E quindi dà ancora più fastidio quando vieni tradito. Non è stato l'unico tifoso della Lazio che ieri sperava in una debacle. E uno potrebbe dire: no, no, bisogna sempre tifare per la propria squadra. Dipende, ragazzi. Dipende. Dipende perché se sei arrivato al punto di rottura, magari speri che comportandoti così qualcuno capisca che magari è arrivato il momento di cambiare. Però vale per tante società, eh. Io, sapete, io sono qua a Milano e la situazione Milan è molto simile. Quindi non ho idea di che cosa succederà, ma stanno veramente strappando la passione ai tifosi veri ed è la cosa che mi fa più male.
1: Sentiamo un'altra nota vocale. Mi sta venendo fuori una trasmissione molto interessante.
5: Buongiorno, scusate se mi intrometto, manca la competenza ragazzi, manca la competenza, le big, il mio Milan fa ridere, lo dico proprio fuori dai denti, una squadra come il Milan che parla che il traguardo massimo è il quarto posto, fa ridere, una Juventus che, oddio, dobbiamo per forza andare in Champions quando in realtà la Juventus non so cosa ha vinto, 40 scudetti? Cioè, e parlano anche loro da anni ormai di quarto posto. Ragazzi, sono finite le idee, è finita la competenza. Non è vero per me che sono finiti i soldi sono spesi male per un discorso di player trading ormai e non più di obiettivi di campo. Questa è la verità.
1: Sai cosa emerge dal messaggio invece di quest'altro nostro amico? Che forse i signori del calcio, e parlo di tutti, dalle istituzioni a quelli che ci gestiscono, dovrebbero gestire, ai presidenti delle squadre, ai dirigenti delle squadre, i tifosi sono diventati talmente competenti che titanano tutto, che guardano tutto, che non si bevono le sciocchezze che vengono dette. E il nostro amico ti dice: non è vero, i soldi non ci sono, se non li sai spendere perché devi andare a fare dei guadagni? Allora ci sono le proprietà straniere che magari utilizzano il calcio come un business e non come un attaccamento a quella società, ci sono quei dirigenti che spendono 300, ci sono quelle società come la Juventus che ha speso 300 milioni negli ultimi 2 anni per portarti a casa con Magnus Openda e David e altri giocatori che hai dovuto girare in prestito e che ti ritorneranno, o dirigenze come il Napoli dove pure degli errori sono stati commessi. La gente non è stupida, la gente li vede gli errori che vengono commessi.
2: No, ma poi devo dire che la tua trasmissione è seguita da gente di qualità, parlavamo
1: So.
2: prima di qualità, no?
1: Facciamo una
2: Perché
1: bella
2: anche questo
1: selezione.
2: intervento, anche questo intervento è molto significativo e io sposo in pieno la disamina iniziale. Cioè a me dà fastidio quando sento dire dai dirigenti della Juve il quarto posto, la Champions è il nostro obiettivo stagionale. L'ho scritto anche nell'editoriale di oggi. Sì, ma non devi neanche permetterti di alzare un braccio a festeggiare. Perché a me che la Juventus arriva quarta, per me non dico che è un fallimento perché il calcio è cambiato, ma hai fatto proprio il minimo sindacale, cioè se dovessimo tornare ai tempi del liceo mio è un 6 meno meno, ok? Tanto per essere chiari. Cioè è una sufficienza proprio tirata, tirata, tirata. A me il fatto che si faccia passare il raggiungimento dei primi quattro posti come la vittoria dello scudetto, perché di questo stiamo parlando, è aberrante. È aberrante, perché vuol dire che ormai si sta anche dimenticando la storia di certi club. Ha detto benissimo, il
1: Esatto.
2: Milan non può e non dovrebbe mai sentirsi giustificato da un quarto posto. E la colpa è proprio di chi gestisce le squadre, che guardano solo a: ok, siamo arrivati in Champions, economicamente siamo a posto, abbiamo vinto. No, avrai vinto come dirigente, ma non hai vinto come sportivo. Continuo a dirla questa cosa, perché è un'altra di quelle cose che trovo assurdo. Assurdo, perché sembra quasi che ormai andare in Champions significa aver vinto un trofeo. No, in bacheca non ti rimane niente, ti rimane un pass che userai il prossimo anno, che se ti va bene, perché questa è la realtà dei fatti, ti porta ai playoff. Quindi non hai vinto niente, dopo non rimane niente quando hai finito di usare il pass, però funziona così attualmente. E quindi assolutamente d'accordo con l'ultimo intervento, cioè veramente mancanza di competenza, e soprattutto è un altro coltello nel cuore del tifo. Io non posso accettare che la Juventus mi dica: festeggiamo perché siamo in Champions. Festeggia tu.
1: Esattamente. Fabri, grazie davvero, un grande abbraccio, ci risentiamo venerdì prossimo, noi siamo organizzati bene.
2: Alla prossima.
1: Ciao Fabri. Allora, termina qui lo spazio editoriale, tra poco comincia Rotocalcio con la redazione di Tutto Mercato Web, Ivan Cardia, tra pochissimo.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Allora, che vi dà il buongiorno come Giorgio Sorani.
2: Mangia il pollo con le mani.
1: In cabina di regia al suo fianco c'è Andrea Maiocca. Non c'è niente per Maiocca, però sta lavorando attivamente a Maracanà per...
3: Pom.
1: Ah, ok, perfetto, va bene così. Diamo il buongiorno intanto alla redazione di Tutto Mercato, dalla redazione di Tutto Mercato Web, Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno, ben ritrovato.
4: Buongiorno Enzo, buongiorno agli ascoltatori.
1: Allora Ivan, cominciamo ovviamente dal campo, dalla vittoria dell'Inter della Coppa Italia, doblete centrato, record per un allenatore che per la prima volta siede su una panchina, vince subito due trofei importanti, Chivu che sorprende tutti. Ma quello che è emerso ieri è la stragrande maggioranza tecnica, strapotere tecnico rispetto alla Lazio di un Inter che dimostra di essere, di aver vinto meritatamente il campionato della Coppa Italia, perché semplicemente in Italia è quella che è più strutturata, che ha più qualità, che funziona meglio di fronte a altre squadre che invece, chi per un motivo, chi per un altro, e allude ai rapporti Sarri-Lotito, e allude a quello che è venuto fuori tra Allegri e Ibrahimovic, in generale il Milan, e allude agli errori di Como lì sul mercato, e alludo al cortocircuito Claudio Ranieri Gasperini alla Roma, e alludo a tutto quanto appunto il resto che potremmo continuare a fare, ti racconta che c'è una struttura che funziona e che vince, non a caso, altre strutture che non funzionano e che restano parecchio dietro.
4: Sì, ma è oggettivo, è una fotografia giustissima. L'Inter dal 2016 o 2017, sono un po' impreciso, ha sempre andato in crescendo e ha sempre fatto bene. Con Spalletti è tornata alla Champions, è tornata a giocare in Champions, poi ha cambiato altri tre allenatori, Conte, Inzaghi e Chivu, con tutti ha vinto lo scudetto, ha fatto le due finali di Champions, cioè non ha mai avuto un anno totalmente negativo in questo lasso di tempo. Cioè, ci sono stati degli anni diciamo da non incorniciare, ovviamente l'anno scorso con la sconfitta in finale di Champions e diciamo di zero titoli, il primo di Inzaghi con quello scudetto perso con il Milan, però sempre nel contesto di una squadra che raggiunge l'obiettivo minimo, cioè la qualificazione in Champions, che se la gioca fino all'ultimo, non trovi un anno negativo. E cioè, questo qualcosa vuol dire per le altre società, le trovi tutte, la Juventus diciamo quasi tutti gli anni in questo lasso di tempo, con facendo anche i complimenti per esempio ad Allegri per quando comunque c'entrò la Champions in un contesto difficilissimo. Napoli ha vinto due scudetti, per carità, ma poi tra uno scudetto e l'altro ha fatto anche l'annata da decimo posto. Il Milan ha vinto lo scudetto con Pioli, poi insomma abbiamo visto da decimo posto. Il Milan ha vinto lo scudetto con Pioli, poi insomma abbiamo visto per esempio l'anno scorso.

0: sta la Coppa Champions, però se vinci Scudetto e Coppa Italia, secondo me anche quella pecca va sfumando un po' oggettivamente.
1: Sì, però in realtà è un indice anche quello, ne parlavo prima con Fabrizio Poncirolo, Ivan, perché se in Italia basta e avanza per creare vuoto, in Europa non basta neanche per superare gli ottavi praticamente, o comunque per arrivare alle fasi più interessanti della Champions League. Quindi questo che significa? Che se l'Inter è dietro lì, pensa a tutte le altre quanto sono indietro. Non è una tautologia semplice da fare, però è lo specchio di un calcio italiano che sta letteralmente collassando dal punto di vista tecnico, qualitativo, non solo dei giocatori ma anche delle strutture societarie. Perché poco fa nostro amico giustamente ci diceva in un messaggio estremamente lucido: io non me la bevo la storia che non ci sono i soldi, perché i soldi ci sono ma non li sanno spendere. Pensa al Milan, pensa alla Juve. Quindi probabilmente ci sono anche delle problematiche strutturali dei club.
0: Sì, il messaggio della struttura mi sembra corretto. Secondo me non ci sono così tanti soldi, però secondo me è vero che li spendono molto male quelli che hanno, in molti casi. La tautologia è complicata da fare, come hai detto anche tu, perché se prendiamo solo quest'anno sì, però non possiamo dimenticarci che comunque l'anno scorso l'Inter è arrivato in finale di Champions superando Barcellona e Bayern, quindi non con un percorso neanche particolarmente facile. Quindi l'Inter è una squadra di quel livello lì, secondo me quest'anno in Europa è inciampata, non è una questione di valore assoluto. Per me l'Inter è una squadra che comunque tra le prime 5-6 d'Europa, secondo me ci sta tranquillamente in quel livello lì. Quest'anno si è concentrata molto sul campionato ed è inciampata in Champions. Poi la fotografia del calcio italiano è abbastanza disarmante, quello è vero, quello non te lo sto certo a negare. Tra l'altro sono molto curioso, l'ho detto più volte, sono ripetitivo su questo, di vedere anche cosa farà il Como con i paletti del fair play finanziario, perché io quello che ha detto l'ascoltatore io penso che sia molto vero, cioè non li sanno spendere i soldi e molto spesso si sono nascoste alcune big negli anni dietro questa Europa che ce lo chiede e che non ci fa far nulla, mentre io ho visto all'estero dei club che col fair play finanziario hanno comunque fatto delle cose. Cioè, non dico che se ne sono fregati, in qualche caso sì, perché il Paris Saint-Germain per esempio è un caso emblematico, però hanno comunque mercato e riescono comunque ad avere dei risultati. Io sono curioso di vedere come lo gestirà il Como, perché se il Como, che ha soldi sicuramente, riesce a fare determinate cose senza violare il fair play finanziario, vuol dire che in realtà ci hanno detto delle bugie nel corso degli anni e semplicemente si sono nascoste dietro le regole dell'Europa per non dire che non erano in grado alcuni dirigenti, alcuni club di fare determinate cose.
1: Esattamente. E arriviamo alle incompetenze invece di chi gestisce il calcio in Italia, perché ancora non abbiamo l'ufficialità, ma di fatto ce l'abbiamo, immagino, no? Si giocherà il prossimo turno lunedì sera alle 20:30, decisione del prefetto che non guarda in faccia a nessuno. Anche ieri abbiamo parlato, no? Anche la prefettura ha sicuramente le sue colpe, probabilmente ha tirato le corde, perché prima diceva non si poteva giocare alle 18, poi comunque non si possono giocare il derby, non si può giocare la sera, poi però dice si può giocare soltanto la sera. Però fatto sta che chi ha combinato il problema principale, lo sappiamo, da ab origine è Simonelli e la Lega di Serie A, tant'è che ieri c'è stata una prima parziale piccolissima ammissione di colpa da parte di Simonelli, che ha provato a spingere per anticipare il turno di campionato a mezzogiorno. Tra poco si gioca alle 10, così veramente torniamo alla parrocchia, e di posticipare il tennis. E ieri, poco prima della finale di Coppa Italia, continuava a dire: noi abbiamo fatto questa proposta, dobbiamo venirci incontro. No, veramente Lanza ha ribadito che il prefetto conferma come data le 20:30 di lunedì, quindi andate al TAR. Non lo so, vediamo, non vediamo. Di che cosa stiamo parlando? Che cosa stiamo guardando?
0: Intanto, vabbè, come se c'è una lancia a favore del presidente Simonelli, nel senso che non li fa lui, quindi non è direttamente responsabile. Poi l'errore qui, il problema grosso, cioè l'ha creato la Lega Calcio, l'errore grosso è della Lega Calcio, e se lo deve piangere e gestire lei.
1: Esattamente.
0: Io ho trovato molto bizzarro chiedere di posticipare di mezz'ora all'inizio della finale del
1: singolare. Ma ci rendiamo conto oppure no?
0: Degli internazionali. Tra l'altro è una richiesta che non si fa alla Federazione Italiana Tennis, perché quello è un evento organizzato dall'ATP.
1: Esatto.
0: Cioè, come se tu

0: Vai.
1: Devi andare da Seferin a dire: oh, mi sposti alla partita di Champions League.
0: No, è come se vai alla... Esatto, come se vai,
1: cioè, però glielo vai a chiedere alla Lega di Serie A.
0: Lo vai a chiedere alla UEFA: scusate, mi spostate la semifinale di Champions? Ma la UEFA ti vede in faccia.
1: Ma cioè, certo,
0: non ti prende nemmeno in considerazione. Il livello è quello. Quindi l'ho trovata molto molto bislacca come proposta.
1: E sei buono.
0: Sì, non mi ha sorpreso per niente che sia stato risposto Picche. Il problema è Marchiano, il giocatore è Marchiano, la dimenticanza è inspiegabile. Quindi l'errore è oggettivo, cioè il pasticcio l'ha creato la Lega Serie A, e non puoi, quando parla di buonsenso non può farlo, perché la data delle finali, cioè non è neanche, poi io ho avuto l'impressione che si sia anche tentato un po' un braccio di ferro per dire chi è più forte tra il calcio e il tennis, a parte il fatto che il tennis è cresciuto molto negli anni e il calcio forse non può fare la voce grossa più rispetto ad altri sport, per quanto sia vero che tutto sommato li paga il calcio, perché poi non dobbiamo nemmeno prenderci in giro, li paga ancora il calcio gli altri sport, certo, in Italia, però non è neanche un rapporto di forza, cioè è una questione oggettiva, quella data si conosceva da 2 anni, non hai evitato di piazzare una partita temuta, perché il derby di Roma è una partita temuta in quella data, e l'errore l'hai fatto tu, punto. Poi, certo, per me si possono anche fare dei ragionamenti su una città che non è in grado di ospitare 2 eventi sportivi importanti, su degli organi di pubblica sicurezza che spesso, quando si tratta di, anziché gestire l'ordine pubblico, cioè fare il loro lavoro, preferiscono rinunciare a determinate cose, e questa, diciamo, come cittadino non mi sembra la cosa, l'impostazione migliore. Io vorrei che chi è deputato a gestire l'ordine pubblico faccia in modo che le cose si facciano, non dica che non si possono fare, perché altrimenti lo facciamo io e te, siamo bravi tutti, appunto. Quindi quel discorso c'è il discorso del fatto che siamo schiavi degli ultras, perché qui il problema non sono certo i tifosi del tennis, il problema sono quei gruppi di tifosi di Roma e Lazio che vanno al derby per picchiarsi e non per vedere una partita di calcio. Quindi ci sono dei problemi generali che non dipendono dalla Lega e di cui la Lega in qualche modo schiava anche di incapacità altrui, però poi non è che li risolvi dall'oggi al domani, questi bastava poco per evitare che si proponesse un problema oggettivo, e questo era compito della Lega.
1: Sì, poi per non parlare di come vengono utilizzati invece i tifosi come scusante, perché non se ne frega niente nessuno di quelli che hanno buttato soldi, eccetera, però poi dopo li utilizzano e dire: ma si devono spostare anche 300.000 tifosi, tutto a posto, me ne siete accorti adesso, però.
0: Sì, no, è trovata una vicenda brutta, cioè noi siamo a giovedì e ufficialmente non sappiamo ancora quando si giocano le partite.
1: Ufficialmente.
0: Cioè è un settore, il calcio, che si definisce professionistico, e qui in ballo ci sono parecchi milioni di euro, perché da quelle partite dipende la qualificazione alla Champions, e gli allenatori non sanno come devono preparare la partita, i tifosi non possono prenotare nulla, ripeto, ci sono delle altre responsabilità, perché la prefettura di Roma, che prima diceva una cosa poi ne dice un'altra, poi decide sull'ordine pubblico suo e non e anche di altre 4 città, perché io credo che le prefetture di Genova, Torino, Pisa, Como non siano proprio entusiaste di giocare lunedì sera in un giorno lavorativo con problemi di altra natura, tra l'altro con uno sciopero generale che insomma non è che ci sono dei dettagli, però fanno il 5, il 10, vogliamo dire il 15% del problema, tutto il resto, cioè il grosso, l'ha creato una Lega che è il vertice del calcio italiano, che ricorda spesso ha ragione di essere professionista e di trainare tutti, però poi qua si è persa in un bicchiere d'acqua, cioè questa è una roba di una sciatteria allucinante e indifendibile.
1: No, veramente, guarda, no, non ho parole da questo punto di vista. Ci sono ancora note audio, chiedo a Giorgio Sorani, allora andiamoci a leggere un attimo anche dei testuali che sono arrivati, perché qualcuno dice: no, hanno pestato una, diciamo, cacca enorme a terra, All'estero si sarebbero dimessi tutti dalla Lega nell'arco di 24 ore e poi mi dicono che è calcio del popolo e che il pezzotto rovina il calcio, succede solo da noi in Italia certe cose. Ci sono tanti amici che si stanno ribellando a quella che è la situazione, eccetera. Io ti chiedo se, ovviamente non si dimetterà Simonelli per questo errore, perché lo etichetterà come un errore normale, banale, in mezzo a tante altre cose. Però le società non potrebbero chiedere qualcosa, chiedere spiegazioni, e come soprattutto se vuoi andare incontro ai tifosi, non dovrebbero essere le leghe a dire ci mettiamo noi i soldi, diamo una mano alle società, rimborsiamo chi ha i tagliandi, che aveva i viaggi, comunque le cose che già aveva pagato, magari rimborsiamo un biglietto, gli facciamo un biglietto omaggio per la prossima stagione.
0: Ma vabbè, questa sarebbe una bella iniziativa, proviamo
1: a proporlo.
0: Sì, cioè da dire che comunque io il problema secondo me è di chi ancora non può organizzarsi, perché di fatto gli orari delle partite, cioè non è che lo sapevi da tempo. L'altro ieri la Lega aveva detto domenica alle 12:30, quindi, però si sapeva già che c'era un problema di ordine pubblico, quindi non so quanti tifosi si siano effettivamente già organizzati. Il problema è che non si possono ancora organizzare, secondo me, fondamentalmente. Non è che lo sapevi da un mese, non l'hai mai saputo quando c'era questa partita, il problema è quello. Quindi non so, spero non siano tanti ad aver preso il biglietto, perché se l'hanno fatto in una fase comunque di incertezza, questo va detto. Poi sul resto ripeto, cioè il presidente non ha competenze sugli orari, non mi aspetto nemmeno che si dimetta, francamente non vedo il motivo per cui si dovrebbe dimettere. C'è chi ha competenze sugli orari, che secondo me, tra l'altro, io sono il primo a difendere gli uffici della Lega quando alcune persone vengono additate per delle robe francamente ridicole, perché sui social girano delle robe francamente ridicole, girano le foto dei dirigenti della Lega insieme a quelli di alcuni club, come se fosse una cosa strana, quando invece assolutamente, cioè, mi sembra il contrario. In questo caso invece, ripeto, c'è stata una dimenticanza, c'è stato un errore enorme, e questa è una roba seria. Cioè, a volte attacchiamo dei dirigenti per delle robe assurde, e ripeto, su cui si viene prima a difenderli. Questa invece mi sembra una cosa che potrebbe portare qualcuno a fare delle riflessioni, ma non Simonelli.
1: Direi proprio di no. Senti, ultime battute le facciamo anche sull'inchiesta arbitri, perché dopo le parole del direttore Zazzaroni, se quelle fossero le basi su cui ci si è mosso il PM Ascione, lì poi ci sarebbe da aprire un'altra finestra, cioè sarebbe da domandare ma è possibile che apriamo un'inchiesta e facciamo delle accuse così importanti su una roba del genere?
0: Penso, da prima volta che ne abbiamo parlato, credo che ti ho sempre detto che avevo i dubbi per quello che...
1: Certo, ed eravamo qui infatti a dire aspettiamo i fatti, perché senza i fatti non possiamo parlare, ma se fossero questi...
0: Io credo che siano, io ci credo molto che siano quelli, anche per altre cose che ho raccolto già prima, per tante stranezze che abbiamo raccontato anche su tutto il mercato web di questa inchiesta, perché è un'inchiesta che nasce strana, nasce da un esposto di un tifoso per una partita, che poi ha proprio degli episodi strani. Ci sono zero intercettazioni note, noi abbiamo sempre avuto tante intercettazioni su tutte le inchieste che ci sono sempre state, tanto materiale, qua praticamente non ne sappiamo nulla, e ti viene il sospetto che non ci sia, nulla. Anche il sistema delle bussate, ammesso che esista, non mi sembra sicuramente una cosa da codice penale, potrà essere un elemento di valutazione disciplinare.
1: Sicuramente.
0: Quando... Quello, però,
1: una regolamentazione, una peraltro c'era già da un anno i rappresentanti della Procura federale a guardare, quindi insomma...
0: Però sostenere l'illecito penale su quella roba lì, ho sempre pensato che fosse
1: un po' eccessivo.
0: Abbastanza improbabile.
1: Ciò dicevamo, o c'è qualcosa che deve venire fuori oppure non possiamo esprimerci. Senti, invece...
0: Sul discorso delle presunte designazioni pilotate per l'Inter... Io ricordo sempre, l'ho fatto prima anche con Giulia Borletto su Radio Bianconera, che Calciopoli ha fissato un principio purtroppo chiaro per tutti, cioè il risultato non conta, perché è stato dimostrato.
1: La Cassazione la stabilì che bastava la volontà di...
0: Esatto, quindi quello è purtroppo un precedente sbagliato con cui dobbiamo convivere oggi. Poi, certo, ragioni di buon senso, e dici, qua si parlava di due partite dell'Inter presuntamente pilotate, entrambe perse, di cui una con un errore arbitrale, e l'arbitro più sgradito è quello che ha arbitrato di più l'Inter negli ultimi due anni. Cioè, o Biannascione ha qualche cosa di una bomba misteriosa che non conosciamo, oppure cioè, è buon senso dire che quello che sappiamo ci fa pensare che insomma sia un po' bislacca con questa.
1: Sì, sì, anche qui sei stato buono. Per chiudere, lo so che abbiamo sforato, ma ci tenevo a sapere anche il tuo pensiero su questo.
0: Ci sto volentieri con te.
1: Grazie, Ivan. Allora, è emerso a Open Bar il famoso fuorigioco fischiato a Vlahovic, ora detto nella partita con Lecce, ora detto che per fortuna di tutti quello non è stato decisivo per il risultato, ma poteva esserlo qualora il Lecce avesse, diciamo, pareggiato. Che idea ti sei fatto? Perché oggettivamente si continua a non capire, perché all'inizio si diceva il frame di partenza è uno e solo uno e lo stabilisce il computer, invece ancora una volta le registrazioni vediamo che il computer ti fa partire da un punto e poi lì ci si avvicina a un impatto del pallone che è più o meno realistico, con una roba millimetrica per cui non si riesce a capire se ci si può fidare di questo tipo di analisi tecnologica.
0: Allora, su quel punto l'analisi, diciamo, del fuorigioco è semi-automatico, quindi comunque lo sappiamo che può avere giusto, e diciamo
1: Perdendo.
0: Sì, scusami,
1: ecco, ora bene,
0: forse un problema di cuffie. Dicevo, nel momento in cui c'è il fuorigioco semi-automatico, in realtà lo sappiamo che non è automatico, quindi ci può essere il correttivo umano. È un'azione che mi lascia comunque un po' di dubbi, se ne è parlato però poco perché la Juve ha vinto, quindi altrimenti ne avremmo parlato credo molto di più. Purtroppo ti dico, sono contento che Open VAR non andrà avanti,
1: perché peggiora le cose invece di...
0: Perché per me, io dico purtroppo, perché è un'ottima cosa che gli arbitri parlino e spieghino, secondo me è diventata il giustificatorio del cioè, se tutto è giusto, tutto è corretto, anche quando poi non è così, e lì francamente ti viene da dire vabbè, ma allora che c'è? Se deve essere un giustificatorio non ci interessa, non è quello il punto. Se deve essere un momento di formazione e di conoscenza per tutti e di trasparenza, quella serve, però devi ammettere anche gli errori. Mettere gli errori, siamo tutti più contenti. Così andare in TV a fare la giustificazione di episodi dubbi, tra l'altro sempre molto tecnici, senza andare sulla sostanza, a me non interessa più, onestamente. Sono contento che chiuda, mi dispiace perché è un'occasione persa, però se deve essere quello, non ci interessa proprio.
1: Non è vero. Ivan, grazie davvero, buon lavoro a Ivan Cardi di Automercato Web. A proposito, colgo l'occasione per coloro i quali avessero riscontrato difficoltà nell'aggiornamento delle notizie sulle app di tutto il gruppo, che sono ripartite, quindi problema tecnico che purtroppo alle volte arriva risolto. Noi ritorniamo invece tra pochissimo e quindi continuiamo con le nostre analisi, vi aspetto.

0: Allora, visto la vittoria dell'Inter nella finale di Coppa Italia, anticipiamo il collegamento con Raffaele Garinella. Ciao Raffo, buongiorno e ben ritrovato.
1: Caro Enzo, buongiorno a te, ti abbraccio forte e saluto gli amici in ascolto.
0: Direi che non c'è stata assolutamente partita. Da una parte un progetto che funziona, una squadra con tanta qualità, come magari poca ce n'è nelle altre squadre di Serie A, un progetto che poi ha portato l'Inter a vincere meritatamente lo scudetto, peraltro anche piano piano scalando un solco con le inseguitrici, e poi a vincere una partita contro la Lazio che praticamente non c'è mai stata.
1: Beh, Enzo, intanto di te apprezzo, sai cosa? Quella razionalità giornalistica, che è una qualità rara che purtroppo mi capita di non vedere spesso tra qualche collega, no? Questa è una cosa che ti ho già detto in privato, però ci tengo a dirla, dire in diretta. Grazie. Perché gli amici che ascoltano radio come TMV Radio devono capire la professionalità di Enzo Marangio, che è tifoso di una squadra, ma dà spazio sempre alla razionalità e gestisce bene l'emotività. Quindi da giornalisti come Enzo Marangio bisogna solamente imparare, io per primo.
0: Troppo buono.
1: Per quanto riguarda la partita, io ho visto la Lazio più volte allo stadio quest'anno e ho visto una squadra che soffre le squadre fisiche.
0: Sì.
1: Da un punto di vista fisico l'ho vista andare in sofferenza contro l'Udinese, andare in sofferenza contro il Torino e contro l'Inter, naturalmente, perché il più piccolo dei nerazzurri paradossalmente è Lautaro, che è quello che svetta meglio di testa. Hanno sofferto la fisicità, questo aggiungici che comunque ci hanno messo del loro, perché al di là dell'autorete lì Marusic si è trovato avvolto, coinvolto, schiacciato da Turam e da Kanji alle sue spalle. C'è stato anche quell'errore colossale di Tavares che ha spianato la strada sul 2-0, poi l'Inter ha addormentato la partita e devo dirti che l'ha meritata, ma mi è piaciuta molto l'intuizione di Susic in cabina di regia, che avevamo già visto contro la Lazio nello scorso weekend, e secondo me, come ho detto all'inizio dell'anno, è quello il suo ruolo, perché per fare la mezzala a mio avviso serve un altro passo e un'altra fisicità. Lui invece ha proprio quel tipo di caratteristiche che servono per fare il regista. È chiaro che ogni tanto c'ha qualche amnesia, ma è giovane e la migliorerà.
0: Quanto c'è di, a questo punto lo possiamo dire, chiusa la stagione di Chivu nella crescita dell'Inter? Se hai visto una crescita o di Chivu nelle vittorie che ha raggiunto l'Inter, che non sono mai poi scontate, perché il cammino straordinario l'ha fatto anche l'anno scorso, poi però all'ultima tappa si è un po' persa, forse nelle scelte, forse nelle energie, forse anche nelle letture delle gare in corso.
1: Beh, insomma, le energie l'anno scorso hanno fatto tanto, perché considera che il Napoli, che ha vinto lo scudetto per un punto di vantaggio, ha disputato 20 partite in meno dell'Inter, più o meno. Quindi è chiaro che le energie, soprattutto quando affronti squadre come il Bayern Monaco, il Barcellona, e tu lo sai benissimo perché la Juventus sappiamo quale cammino importante europeo ha fatto negli anni recenti, visto che è arrivata come l'Inter due volte in finale, e in finale bisogna arrivarci, perché poi a chiacchiere sono tutti bravi. Quindi dispendio energetico soprattutto c'è stato, però Chivu è stato bravo, per tornare alla tua domanda, nella componente psicologica rivitalizzata, perché dicono, ieri ascoltavo Panucci, non mi trovavo d'accordo con le sue dichiarazioni, perché da un punto di vista del profilo psicologico, quando si perde in quel modo, come ha perso l'Inter di fatto praticamente non giocando la finale, quando si arriva a perdere lo scudetto per un punto, devi recuperare non tanto il talento, perché il talento dei calciatori ce l'hai, ma quella consapevolezza che viene attraverso le vittorie. Ed è chiaro che Chivu è stato bravo dopo il mondiale per club, io lo dico sempre, dopo l'eliminazione contro il Fluminense, a ricalibrare la mente di calciatori importanti, a sgombrare il campo da equivoci fastidiosissimi, come sono quelli che si erano creati tra Çalhanoğlu e Lautaro, e a ripartire. Ha vinto un campionato contro allenatori più smaliziati, Conte, lo stesso Allegri, perché poi Spalletti è arrivato dopo, quindi secondo me bisogna vedere poi l'anno prossimo la Juventus con Spalletti dall'inizio. Però insomma è stato bravo sul versante psicologico, e queste sono vittorie anche sue e del gruppo, che comunque l'ha seguito, e l'ha seguito con l'umiltà che deve caratterizzare un gruppo che ha fame di vincere.
0: La Juventus, che ha sbagliato tanto nell'impostazione della stagione dal mercato, gli errori di Comolli poi rimediati con l'arrivo di Spalletti, la Roma che aveva scelto il binomio tra appunto Ranieri e Gasperini, che poi è diventato un conflitto, una volta risolto si è vista ripartire un pochettino la Roma. Il Milan, ci raccontano di questo alterco molto forte tra Ibrahimovic e Allegri in una stagione in cui senza coppia poteva fare molto di più. ti ho fatto soltanto alcuni esempi. Quali di questi progetti? E il Napoli anche, che avrebbe dovuto fare molto di più con i soldi spesi sul mercato, ma qualche errore di gestione forse di Conte, qualche acquisto anche sbagliato, vedi quello di Luca, eccetera. Quale di queste squadre secondo te poteva fare molto meglio e quale ha fatto gli errori peggiori?
1: Ma allora ti dico, il Milan aveva un vantaggio più unico che raro quest'anno: giocare fino almeno febbraio una partita a settimana rispetto alle avversarie. Quindi Allegri ha overperformato finché ha potuto, quando però poi le squadre hanno cominciato a giocare lo stesso numero di partite, parlo di Inter, Juventus e Napoli, non c'è stata storia, perché la Juventus ha recuperato un sacco di punti al Milan e l'Inter l'ha distaccato con un distacco notevole, che insomma 18 punti sono veramente tanti per una squadra che fa una partita a settimana. Quindi il Milan secondo me è in palese ritardo e Allegri ha giochicchiato, ha quasi bluffato un po', no? Come fanno i giocatori di poker, dicendo che puntava alla Champions League. Se questo è l'obiettivo, non devono piangere a Milanello, ma devono essere contenti perché lo stanno raggiungendo. La Juventus, a mio avviso, ha trovato un allenatore straordinario, deve fare qualcosa sul mercato in maniera diversa rispetto a quello che è stato fatto in questi anni, perché se io penso ai soldi che hanno speso per Openda, David, e poi ti giri e ti rigiri e vedi che il migliore della cucciolata è sempre Vlahovic, allora vuol dire che qualcuno in dirigenza non ha svolto al meglio il suo compito, e qui forse la proprietà deve porre in essere delle attente valutazioni, e mi riferisco all'eventuale conferma di Comoli, perché per me Chiellini non si tocca. Per quanto riguarda la Roma, io penso che la Roma abbia svoltato con l'arrivo di Malen, perché Drobic, Ferguson sono calciatori differenti, e Malen è un giocatore insomma che ha portato la Roma a lottare per la Champions, nonostante qualche errore. Non avrei mai allontanato Ranieri per tutto quello che ha dato alla Roma anche lo scorso anno, non dimentichiamoci quando ha preso la Roma dopo il flop di Juric, però insomma con Gasperini abbiamo visto che non è proprio semplice andare d'accordo.
0: Poi insomma c'è da raccontare invece quelli che sono i chiari e le chiare disorganizzazioni, segnali di malessere della struttura della nostra Lega Calcio, perché ancora non c'è l'ufficialità di quando si giocherà il prossimo turno, presumibilmente ed è ormai sicuro, diciamo al 99%, si giocherà lunedì sera alle 20:30, dopo tutto quello che hai visto che è successo, quindi dall'errore primordiale, l'errore principale commesso da Simonelli e da chi ha fatto i calendari, senza contare appunto il fatto che si sarebbe potuto coincidere con il derby, poteva coincidere con l'internazionale di tennis, a quello che è emerso ieri dalle parole di Simonelli, non ci aspettavamo la Lazio in finale di Coppa Italia, che è una cosa di per sé abbastanza mortificante anche per la Lazio, e tu comunque sei un tifoso, anche hai una passione anche per la Lazio, quindi immagino che possa averci dato fastidio anche questo. Per non parlare del fatto che volevano con quel comunicato pesante insegnare il mestiere alla prefettura di come gestire l'ordine pubblico quando magari loro non sono riusciti a organizzare il calendario, fino poi a ieri sera, quando poco prima della finale Simonelli, che continuava a dire troveremo un accordo a metà strada, e gli riportarono: guarda, invece Lanza ha ribadito che la prefettura è tassativa, si gioca lunedì alle 20:30, ok, allora vediamo, poi non vediamo il ricorso al TAR oppure no. Insomma, che figura sta facendo il nostro paese dal punto di vista istituzionale?
1: No, da un punto di vista istituzionale non si può parlare che di figuraccia, perché fondamentalmente intanto non si può parlare della Lazio in questi termini. Non ci aspettavamo la Lazio in finale, secondo me è un'affermazione che mi fa dispiacere, perché ho visto i sacrifici della Lazio per arrivare in finale, ho visto veramente, io sfido qualsiasi allenatore, no? Mi piacerebbe vedere Mourinho, che Mourinho ama sempre diciamo dire la sua su tutto, sulla panchina della Lazio quest'anno, perché io penso che quello che ha dovuto sopportare Maurizio Sarri non è da tutti. Ricordiamoci che è andato via Castellanos, e gli hanno preso Sakhov e Maldini, nessuno di due un centravanti, Sakhov è un oggetto misterioso. È andato via Guendouzi e ha dovuto insegnare da un punto di vista tattico la fase di non possesso a Taylor, che nell'Ajax faceva un altro tipo di gioco, perché il calcio olandese è differente. Gli avevano venduto Romagnoli, poi per questioni burocratiche è rimasto alla Lazio, ha dovuto giocare senza tifosi, quindi la Lazio non se l'aspettava, chi non se l'aspettava, perché evidentemente la gente non conosce bene Maurizio Sarri e il carisma che ha. E poi quando ci sono gli internazionali di Roma, secondo me da un punto di vista anche di ordine pubblico, proporre il derby a un orario del genere significa in qualche modo avere delle difficoltà, cioè, di natura organizzativa che non sono state poi valutate in maniera adeguata ai tempi della formulazione dei calendari. Io spero che si giochi in tarda serata perché lo spettacolo, come il derby di Roma, merita certamente un altro tipo di palcoscenico. Mi spiace solo che i tifosi della Lazio sciopereranno il derby perché.
0: Probabilmente anche quelli della Roma dopo la decisione del prefetto, quindi si rischia di vedere un derby senza curve. Pensa anche
1: Ecco,
0: questo.
1: c'è uno dei derby più belli d'Italia, lo vediamo senza curve per queste cose che sono successe, questo mi lascia parecchio amaro in bocca, perché comunque la Lazio è vero, come ha detto Sarri, non si sta giocando tanto, ma tanto si sta giocando la Roma da un punto di vista della qualificazione in Champions League. Sarebbe bello vedere una partita combattuta e soprattutto, visto che il campionato è chiuso da 10 giorni, la lotta per la salvezza si è ridotta a Lecce e Cremonese, che si deciderà tutto, secondo me, in questa penultima giornata. La lotta Champions si deciderà all'ultima giornata ed è avvincente, gustarsela con il pubblico.
0: Peraltro, per far capire a chi non è di Roma e magari non sa quanto sia vicino l'Olimpico al Foro Italico, comunque in generale, ai campi dove si gioca l'internazionale di tennis, ieri durante i festeggiamenti dei tifosi dell'Inter si era creato un effetto nebbia sui campi. E quindi
1: Sì,
0: questo per far
1: sì.
0: capire quanto vicino sono e quanto sia stato incauto non riuscire a calcolare una cosa del genere. Prima hai citato un attimo Mourinho, ti porto un attimo all'estero perché nel frattempo. Sai benissimo quello che sta accadendo al Real Madrid, secondo anno senza vincere trofei, la rabbia di Florentino Perez, le polemiche con la stampa, anche abbastanza accese, in particolare con una giornalista da parte di Florentino, che ha detto non so neanche se ne capisce di calcio, e lei che diceva forse quello che dovrebbe dare maggiori spiegazioni dovrebbe essere proprio Florentino in termini di decisioni prese quest'anno, le liti, le scazzottate tra Valverde e Tchouaméni, qualcuno dice che c'è stato qualcosa anche tra Rudiger e altri giocatori, insomma una situazione molto ai limiti per il quale sappiamo che lì c'è l'azionariato nella gestione del
1: Sì,
0: club,
1: sì.
0: però Florentino Perez ha scelto di proporre Mourinho, si sta ragionando su questa idea, Mourinho potrebbe essere l'uomo giusto per riportare ordine e vittoria al Real Madrid.
1: No, ti ho risposto secondo me no. Allora, intanto a Real Madrid si allenano con la musica di Mortal Kombat, perché qui ogni giorno esce fuori una lite, io non vorrei mai trovarmi in quello spogliatoio. Detto questo, scherzando, naturalmente aveva ragione Carletto Ancelotti. Quando fu acquistato Mbappé, Carletto Ancelotti aveva trovato quell'equilibrio meraviglioso con Bellingham supportato da Vinicius e da Rodrigo. Poi è arrivato Mbappé, il Paris Saint-Germain ha cominciato a vincere Champions e ha continuato a vincere in campionato. Quindi, evidentemente, insomma, siccome Mbappé ha bisogno di spazio per giocare, ha bisogno di essere, secondo me, la prima donna, mal si addice, mal si sposa con la personalità di altri calciatori, Vinicius e altri che sono in squadra. Quindi questo già di per sé è difficile da gestire se non hai l'esperienza che aveva in qualche modo Carletto Ancelotti e lo ha dimostrato, visto che è l'allenatore più vincente attualmente che esiste. Non ho mai amato Mourinho, lo dico da interista. E non per i successi che sono senza dubbio indimenticabili, parlo del triplete, ma per uno che ama Gigi Simoni e considera Gigi Simoni l'allenatore ideale dell'Inter per la personalità, per uno che ha amato l'Inter, perdonatemi, ma quando parlo di Gigi Simoni mi emoziono sempre, scusatemi.
0: E vabbè, è
1: Ma
0: stato comunque
1: quando parlo oh, mi sono innamorato di Giovanni Trapattoni, vedere Mourinho sempre con queste dichiarazioni. Talvolta non condivido, dico che secondo me non è l'allenatore giusto per il Real Madrid, serve un uomo diverso anche nelle dichiarazioni, un uomo forse un po' più pacato nelle dichiarazioni, anche le dichiarazioni nei confronti di Chivu, quell'intervista a Sportweek non l'ho apprezzata molto.
0: E quindi insomma il tuo è un no abbastanza netto, mi
1: No,
0: verrebbe da dire.
1: perdonatemi per l'emozione di Simoni, io l'ho visto a Gubbio, Gigi Simoni. Quando conosci una persona del genere e poi te la ricordi, mi ricordo lui, mi ricordo Mario Mariano, è difficile non emozionarsi. Perdonatemi.
0: Avevamo un audio, Giorgio, da ascoltare ancora, mi pare che mi avevi detto. Vai.
2: Ciao ragazzi, Luigi di Novara. Mi
0: Ciao.
2: potete togliere un dubbio, per favore? Solo una cosa volevo chiedere. Allora, prima una domanda per il discorso del derby. Non si poteva anticipare, invece di domenica farlo giocare di sabato? Anche perché adesso ho visto che comunque no, la sera le fanno giocare la partita, quindi o non si poteva comunque in ogni caso, indipendentemente dalla finale che ci sarebbe stata, che c'è la domenica per il tennis. E la seconda cosa invece è la cosa proprio più semplice, secondo me, proprio detta da un bambino, però vorrei capire se c'era qualche impedimento, è invertire le due giornate, cioè giocare la 37esima con la 38esima, diciamo invertirle, non sarebbe stato possibile? Un saluto.
0: Allora rispondo io, ma poi faccio rispondere anche a te. Apprezzo tantissimo poi i messaggi dei nostri amici che cercano di trovare soluzioni. Il problema è che le soluzioni le doveva trovare la Lega Calcio e ormai il pastrocchio era fatto. Allora non si poteva anticipare di sabato, si sarebbe potuto anticipare di sabato qualora non fosse andata a giocare la Lazio, esatto, la finale di Coppa Italia, di qui quella puntualizzazione stonata e sbagliata di Simonelli, ha detto non ci aspettavamo la Lazio in finale. Invertire le giornate no, perché chiaramente no, ne va la regolarità del campionato stesso, quindi una volta che commette l'errore la federazione che se lo deve piangere, come si dice in questi casi, no?
1: Esatto, esatto, sì, no, è assolutamente, non bisognava pensarci prima, cioè devi prevenire e prevedere certe cose, perché non si può arrivare a due giorni dal derby, tre giorni dal derby e non sapere quando si giocherà il derby, cioè proprio è un discorso che fa bene Sarri quando dice se si gioca domenica io non mi presento, anzi fossi nel presidente Lotito neanche presenterei la squadra, tanto un punto di penalizzazione, due, non ci cambia niente a questo punto.
0: Multe nemmeno, perché più che altro ci sono squadre che rischiano, che si mettono in gioco per 70, 80, 90 milioni per partecipare in Champions e tu mi hai creato un danno del genere, ma è l'unico ad aver alzato la voce, guarda, lo rispetto tanto da questo punto di vista, anche se non era il mio allenatore preferito. Ti voglio far parlare un attimo di Milan, perché nel frattempo il crollo con l'Atalanta, il ritiro pre partita col Genoa, l'alterco violento di cui ci raccontano tra Allegri e Ibrahimovic, e la necessità di vincere una partita che sarà complicata, peraltro senza Salemaker, Stupinian, Leao, Pulisic probabilmente, il Milan rischia grosso?
1: Il Milan rischia grosso, perché comunque ti dico una cosa, a Genova sarà complicato, perché gli mancherà Leao, che è vero che è in crisi ma è un giocatore che ti crea comunque quell'imprevedibilità, e la difesa del Genoa, che è una difesa abbastanza fisica, soffre l'imprevedibilità che mancherà anche per via dell'assenza di Salemaker. C'è anche Stupinian squalificato, Bartesaghi infortunato, non si sa se recupera, Modric non c'è, quindi bisogna fare affidamento su un Kunku che è una delusione, su Fulkrug che a mio avviso sta facendo rimpiangere Mateta infortunato, e su Rabiot che è l'unico giocatore che secondo me ogni tanto, guardando indietro agli anni torinesi, dice ma perché ho lasciato la Juventus? È la stessa domanda, io mi sarei fatto questa domanda nei panni di Rabiot, perché ho lasciato la Juventus, no? Per andare poi al Marsiglia, che è un'ottima squadra, ma la Juventus per me è un'altra cosa, per tornare in Italia al Milan, che è una meravigliosa squadra per me, per Raffaele Garinella, la Juventus è un'altra cosa. Detto questo, si rischia, perché De Rossi è un allenatore che tanto bene sta facendo, che non mollerà nulla, né domenica contro il Milan, né nell'ultima giornata a Lecce, per onorare il campionato fino alla fine. È un allenatore che secondo me va attenzionato, perché ha delle ottime qualità, e il Milan soffre. Se non dovesse vincere a Genova, il Milan rischia la Champions. E allora poi lì, al di là di tutto, al di là di Allegri, al di là di Ibrahimovic, al di là di Tare, bisognerà capire chi è che comanda il Milan, perché io ancora non ho capito chi comanda il Milan.
0: Questa è una bella domanda alla quale probabilmente un giorno riusciremo a dare una risposta. Intanto grazie a Raffaele Garinella, un grande abbraccio Raff.
1: A te, un abbraccio grande, un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Breve e ultima pausa per noi, ritorniamo tra pochissimo, vi aspetto.

0: Allora adesso andiamo nella Torino bianconera da Camillo De Michelis, Radio Bianconera, Tuo Mercato Web. Ciao Cammy, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo, un saluto a tutti.
0: Altre due porte da aprire per andare in Champions League, una è quella in casa contro la Fiorentina, l'altra in casa del Toro, ma comunque vada illuminato dalla mole antonelliana, perché insomma tutto succederà a Torino per quanto riguarda la Juventus. La prossima non si sa ancora, in teoria, cioè dovrebbe essere lunedì alle 20:30, però io ti faccio partire chiedendo anche un rapido parere da parte tua su questo caos che ha portato avanti ancora la Lega. Ieri ancora, prima della finale, Simonelli continuava a dire magari troviamo un accordo a metà strada, poi i giornalisti gli riportano invece il dispaccio ANSA in cui si fa presente che il prefetto ha ribadito che si gioca inderogabilmente lunedì sera alle 20:30 e lui insomma è rimasto un po' così. Quindi si giocherà lunedì sera, tutto quello che può succedere in casa Juventus dal punto di vista dei disagi per i tifosi, e ti chiedo anche se questo ha creato un po' di nervosismo in ambiente bianconero, se ti aspetti qualcosa anche nella conferenza stampa di presentazione, che immagino sarà affidata a Spalletti, ma a volte può anche esserci una sorpresa.
1: Ma sai Vincenzo, è una situazione vergognosa, drammatica, è lo specchio del calcio italiano, no? È un fallimento totale, sempre con persone nei ruoli apicali sbagliate. In qualsiasi altro ambito, dopo una roba del genere, tutte le cariche, le nomine sarebbero state mandate via subito, perché c'è un calendario fatto malissimo. Gli internazionali di tennis ci sono tutti gli anni e la data si conosceva molto tempo fa. Le dichiarazioni di Simonelli sono orribili, perché si dice addirittura che non si aspettava la Lazio in finale di Coppa Italia. Ma che frase è, Vincenzo? È De Siervo che fa la voce grossa con il prefetto di Roma, e altro atteggiamento che non concepisco. E poi siamo qua giovedì a non sapere bene quando si giocherà, come si giocherà, e le società sono anche in difficoltà, perché adesso ne abbiamo parlato veramente poco, oltre che i tifosi, perché certo, nel senso, il fatto di aver ufficializzato un calendario e una giornata di campionato il lunedì e aver bloccato tutto il martedì, in quel lasso di tempo la gente ha comprato biglietti, ha organizzato trasferte, ha speso soldi e rischia di dover buttare via tutto. Quindi insomma una roba vergognosa, ma anche le società sono in difficoltà, perché ci sono squadre che devono organizzare una trasferta, perché ci sono squadre che devono organizzare una settimana. Oggi la Juventus non si sa ancora, cioè ieri non sapeva se doveva riposare o se invece si doveva allenare, perché era tutto legato alla partita di non so quando, ma con la Fiorentina. Perciò sono tutte cose che generano problematiche. Poi adesso ci sono gli scioperi dei tifosi, questo è un segnale allucinante, ma fatto di un sistema calcio arrogante. E la prova c'è stata anche ieri sera, Vincenzo, perché una finale di Coppa Italia che fa fuochi d'artificio e tutto, che impedisce una partita di tennis di andare avanti, vuol dire che, come sempre, il calcio sta pensando di prevaricare tutti. Ed è successo
0: atteggiandosi a sport nazionale quando non lo è più, tra l'altro.
1: Non lo è più, non è assolutamente più, perché non stiamo primeggiando, il nostro campionato non è il migliore al mondo, e invece nel tennis abbiamo il giocatore migliore al mondo. Perciò ecco una mancanza totale di rispetto di chi invece sa fare le cose, come la Federtennis, perché il torneo è molto bello, però è stato rovinato e abbiamo fatto una figura pessima in giro per il mondo, perché il calcio se ne è fregato, tutti gli anni fa i fuochi d'artificio, e anche ieri ha fatto i fuochi d'artificio, però le immagini della partita sospesa di Dardari ha fatto il giro del mondo.
0: Esatto, invece chi sarà in conferenza stampa e quando soprattutto? Perché poi anche la conferenza stampa dipende da quando si gioca fondamentalmente, dovrebbe essere stata sabato se si giocava domenica, sarà a questo punto domenica se si gioca lunedì.
1: Sì,
0: ultimo dei problemi, sia chiaro, però ti aspetto che se ne parli anche in conferenza stampa, tutti zitti, tutti tranquilli, che poi ci vedo anche colpe dei club che non si sono opposti o che non chiedono chiarimenti alla Lega.
1: Ma io credo che alla fine dipenderà tutto da, io penso domenica, perché io immagino che il prefetto abbia preso una decisione e quella sarà, quindi in questo caso io immagino che la conferenza stampa possa essere domenica, poi vedremo se troveranno un accordo, perché si riparla di una possibilità di accordo per giocare domenica, e allora a quel punto sono anticipata sabato, però penso possa davvero essere fatta domenica, e capiremo se parlerà Spalletti o se non parlerà Spalletti. Però sì, mi aspetto che da un punto di vista delle domande si toccherà questo tema, perché non è stata una settimana come le altre, perché Vincenzo, sai, la Juventus ha giocato sabato, quindi lunedì ha avuto un giorno di riposo, ed eventualmente giocando lunedì poteva fare anche altro, ovvero un altro giorno di riposo, delle terapie in più, una gestione dei carichi su qualche giocatore, e così invece tu devi continuare a preparare una partita come se si giocasse domenica, ma in verità potrebbe giocarsi anche lunedì. Questo non è semplice, questo è un danno, però siamo nelle mani sbagliate, delle persone sbagliate, e credo che in questo ci sia anche grande responsabilità della politica, perché con uno scempio del genere non è possibile che Abodi abbia fatto delle dichiarazioni talmente semplici da sembrare fatte da un'altra persona e non da un ministro dello sport, perché dire non si doveva arrivare a questa situazione qua, beh, poteva dirlo chiunque, non il ministro dello sport.
0: Appunto, sono d'accordissimo con te. Senti, invece, prima breve parentesi che riguarda il mercato: si parla di un entourage di Vlahovic che l'avrebbe proposto all'Atletico di Madrid, quindi è un po' un indizio che le due parti, Juventus e Vlahovic, si stanno allontanando?
1: Ma io credo che la Juventus farà poi alla fine questo tentativo ancora con Vlahovic a fine campionato, e credo che la Juventus alla fine proverà in tutti i modi a rinnovare Vlahovic, perché Spalletti ha lanciato un messaggio chiaro più e più volte, e dopo Lecce è stato ancora più chiaro, no, il messaggio di Spalletti. Dalle parole del tecnico non riesco a pensare a un attacco diverso da Vlahovic più uno, però la Juve ha un budget per gli ingaggi ben chiaro, un tetto ingaggi chiaro, e Vlahovic non può pensare adesso, dopo aver fatto gol col Verona e con il Lecce, di poter richiedere la luna. La Juventus ha questo tetto ingaggi, che è più o meno quello di Kenan Yıldız sarà il giocatore più pagato della rosa, e a quel punto, se Vlahovic vorrà firmare, dovrà stare a queste determinate condizioni. Se riuscirà a trovare un ingaggio ancora più alto e che possa soddisfarlo, a quel punto probabilmente le parti si separeranno, però io credo che alla fine Vlahovic e la Juventus si siederanno a un tavolo a parlare, e vedremo se arriverà la fumata bianca.
0: Grazie a Camillo De Michelis, ciao Cami.
1: Ciao Vincenzo, grazie a te.
0: Alain Valnegri, buongiorno.
2: Ciao Vincenzo, buongiorno.
0: Ciao Alain. Senti Alain, voglio partire proprio, prima di parlare della finale di ieri, voglio partire proprio da quest'ultima considerazione. Potrebbe far comodo, detto che è stato l'entourage a proporlo all'Atletico Madrid, per adesso e non il contrario, Vlahovic all'Atletico Madrid, o è un giocatore che secondo te tutto sommato all'Atletico non serve? Così come curiosità personale.
2: L'Atletico perderà con molta probabilità Julian Alvarez. Qua ha bisogno di un top.
0: Direzione Julian Alvarez?
2: Come?
0: Direzione di Julian Alvarez?
2: Ma dicono tra Parigi, Barcellona o Arsenal.
0: Ok.
2: Il PSG avrebbe fatto un'offerta molto interessante con Ramos e Lee Kang-in, conosciuto anche in Spagna, perché lui è cresciuto ha fatto una parte della primavera, ha giocato nel Valencia, e più un conguaglio che sarebbe un 150 milioni sul valore proprio economico.
0: Non può.
2: Adesso bisogna capire bene come si muoverà il Barça prenderà un centravanti, questo è poco ma sicuro. Ieri qua in Spagna comunque è uscito che Lewandowski sia molto vicino all'Arabia,
0: quindi che dovrebbe niente Italia per lui, dici.
2: Niente Italia per lui, secondo cosa ho sentito.
0: Certo, non è ancora tutto nulla.
2: Impedisco delle voci di mercato avanzate dai mezzi e i colleghi spagnoli.
0: E quindi Vlahovic se potrebbe a quel punto tornare utile all'Atletico Madrid, dici tu?
2: Beh sì, sì, sì, cerca un top, è libero Vlahovic, eh?
0: Sì, sì, al momento sì.
2: Cioè vai sul giocatore libero di... Dei pari età Vlahovic è top... top 5 in Europa, se sta bene con giocatori della sua età, per me è top 5 in Europa.
0: E Torice,
2: Dunque, a partire da lì, come prima punta, prima punta,
0: certo,
2: proprio
0: certo,
2: 9.
0: Certo.
2: E niente, l'Atletico fa sempre comunque dei mercati dove spende tanto, lì farebbe una bella operazione, secondo me. È differente a Julian, è chiaro, però farebbe una bella esperienza, secondo me una bella operazione. Comunque Vlahovic in Spagna lo vedrei molto bene.
0: Parliamo della finale di ieri, invece ha senso letteralmente unico, no? Ti aspettavi qualcosina in più da parte della Lazio? È stata troppo più forte l'Inter?
2: Beh, l'Inter ha fatto capire il suo dominio sul calcio italiano ieri.
0: Sono d'accordo.
2: Nella gestione dei momenti chiave, la gestione del risultato. Ha rischiato poco. A parte quel tiro di Isaacson, quella parata con la faccia di Martinez, poi... Poca Lazio, sinceramente. Poca Lazio dovuto a un Inter comunque tosta. Un Inter competitiva, un Inter con tanti modi di attaccare. È stato comunque, ieri abbiamo capito anche la ricchezza che ha questa squadra, al di là di un'assenza importante a centrocampo. Ieri ho visto Sugi giocare ad alti livelli. E, altrimenti solita squadra competitiva e questa volta concentrata, con la voglia di fare le cose per bene, e alla fine ha portato a casa una vittoria strameritata.
0: Si parla nel frattempo dall'altra parte di Milano, in casa Milan, di uno scontro abbastanza forte tra Allegri e Ibrahimovic. Se tu immaginassi un confronto tra Allegri e i dirigenti dell'Inter, ti immagini più un Allegri che possa chiedere spiegazioni alla società su quali tipi di investimenti è disposto a fare, su quali sono le intenzioni per il futuro, o più una società a chiedere Allegri su cosa lui può dare, e in sostanza di chi sono le colpe maggiori di questo momento?
2: Beh, sinceramente io andrei più sul mettere la lupa su Allegri.
0: Dai più responsabilità a lui, quindi.
2: Non ha una brutta rosa, dai, non è costruita bene, manca qualcosa sugli esterni, come ti dico dall'inizio, però sì. A centrocampo è una squadra che comunque ha tanta qualità. In attacco, quanti soldi ha speso il Milan in attacco? Tra Nkunku, Jimenez, conservare Leao c'ha un costo pure. Vogliamo dire che il Milan è quello che vediamo? No, non ci credo. Secondo me è Allegri che comunque fa fatica. Già nel suo ritorno a Torino faceva fatica, ma proprio sul calcio che offriva. Fa fatica e basta. Io spero solo che non vada in nazionale, sinceramente. E il Milan deve pensare a tornare ad essere almeno un Milan che voglia giocare a qualcosa, perché lì...
0: Quale potrebbe essere l'allenatore ideale per valorizzare questo gruppo?
2: Io andrei su Vincenzo Italiano.
0: Credi
2: poi
0: sia pronto?
2: Non è che hai un grande budget comunque, eh. Io andrei su Italiano, perché Italiano ti porta freschezza, forse non vinci subito, ma ti porta freschezza. Il Milan deve cambiare proprio le energie degli ultimi anni, perché è una squadra che non gioca a nulla proprio. Cioè, l'abbonato a San Siro si annoia, ma anche se il Milan vince, si annoia lo stadio. Guardando il Milan, è una delle squadre più noiose di questo campionato. Non fa parte della storia del Milan, soprattutto nostra generazione. Sempre visto un Milan con delle idee, con voglia di fare, un Milan che giocava a calcio. Questo non gioca a calcio, cioè sta sempre speculando. Guarda con chi ha perso punti quest'anno. Cioè, se il Milan non entra in Champions, sinceramente Allegri si può fare tante domande, ma non solo una domanda, tante domande, perché col vantaggio che aveva, era vantaggio numerico, matematico, vantaggio logistico, perché non hai fatto le coppe, arrivi nel momento chiave della stagione con, sinceramente, rendimento molto basso. Quanto chi ha perso dei punti il Milan? Fai il calcolo.
0: Intanto con tutte le neopromosse.
2: Destra contro chi ha perso punti, ma pure a San Siro. Dunque, alla fine fai il calcolo e vedi che negli scontri diretti non è poi così, non è andato così male, perché alla fine individualmente è una squadra che ha qualità, a centrocampo in attacco ha qualità, forse manca qualcosa in difesa, gli esterni, però so, il centrocampo, che è comunque la linea per me che regge la squadra, è un centrocampo molto ben assortito. Però niente, c'è una dinamica, te lo dico da settimane che ha perso lo spogliatoio Allegri, adesso ci sono tanti segni comunque che ci fanno capire che lì si è rotto qualcosa. Poi si arrabbia con Ibra, ma Ibra cosa fa in questa società?
0: Ah boh, altra bella domanda.
2: Chi fa il mercato?
0: Dunque,
2: lì bisogna far piazza pulita, perché Tare che libertà ha? Gli danno un budget, non gli danno un budget, Cardinale ogni tanto fa una qualche dichiarazione, però è lì, non è lì. Furlani, sinceramente, questo ruolo gli viene troppo grande a Furlani, sarà anche un uomo di economia brillante, ma per una società di calcio non può gestire il Milan, non può avere queste responsabilità, sinceramente. E se poi gli dai pure responsabilità anche a livello calcistico, non ci siamo. Dunque lì c'è un problema di gerarchie già nella struttura societaria, e poi a livello sportivo Allegri non è stata una scelta azzeccata, si è cercato di andare su un allenatore che normalmente ti porta in Champions, che compie gli obiettivi, ma a Milano con la sponda Milan devi anche guardare l'estetica, il calcio che offri, e su questo non ci siamo, e ti mostra bene che con i fondi americani, sinceramente, se non si affidano a gente molto competente, come ha fatto l'Inter, che conosce il calcio italiano, che ha influenza nel sistema, altrimenti non vai da nessuna parte. E il Milan al giorno d'oggi, e mi dispiace dirlo, perché il Milan è la squadra per eccellenza di Champions in Italia.
0: Sì, è vero.
2: Però non storia. Merita di andare in Champions. Sulla stagione non merita quest'anno di andare in Champions.
0: Quindi tu alla fine credi che pagherà questo andazzo e il
2: campionato? Ma lì bisogna pulire, bisogna portare gente. Cioè, Maldini con tre soldi comunque ha vinto lo scudetto, con una squadra che era modesta. Però non andava bene. Perché non andava bene? Bisogna farsi anche le domande pertinenti. Perché non andava bene Maldini? Hai vinto lo scudetto, è rispettato da tutto, stimato da tutti nel mondo del calcio italiano, non solo nel mondo Milan. Vincenzi, lo mandi a casa per prendere questi farlocchi? Sinceramente c'è qualcosa che non funziona,
0: Cosa che non funziona. Guarda, approfondiremo molto questa tematica, soprattutto sulle possibilità, qualità di Allegri e sulla scelta che è stata fatta su di lui. Tempo però a nostra disposizione per ora è scaduto, quindi ci aggiorniamo domani, cioè c'è una bella chiacchierata. Ciao Len, grazie.
2: Ciao, grazie.
0: È pronto Maracanà, e allora vi lascio in ottime mani come sempre col direttore Piccari, e tanti approfondimenti sulla finale di ieri, ma anche soprattutto su quello che è la situazione critica per quanto riguarda la Lega Calcio, e immagino che in giornata dovrebbe arrivare l'ufficialità anche dalla Lega della data del prossimo turno di campionato, del derby e di tutte le altre quattro partite che si giocheranno in contemporanea, quindi per lunedì sera alle 20:30. Intanto io vi saluto, ringrazio Giorgio Sorani,
3: mangia il pollo con le mani,
0: e appuntamento a domani. Ciao a tutti.

0: Cari amici del TM News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Occhi puntati sull'Inter che ha conquistato la Coppa Italia battendo ieri sera in finale la Lazio, ma naturalmente ci concentreremo anche sul campionato e sulla battaglia per la Champions. Andiamo subito a salutare il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Gianluca Presicci. Ciao Gianluca, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie.
0: Decima Coppa Italia per l'Inter, non c'è stata praticamente partita ieri sera.
1: Beh, sai, sono quelle partite dove sicuramente la differenza era nota e ci voleva una serata magari così così per l'Inter, che di fatto un po' lo è stata. Non era sicuramente non era una serata ad hoc per la Lazio, nonostante il mister abbia provato, diciamo, ad aspettarli dietro e poi ripartire, ma i due episodi abbastanza, diciamo, imprevedibili, perché insomma sono i due errori abbastanza grossolani per il livello della Lazio, hanno spianato la strada alla Lazio e l'Inter alla fine meritatamente ha vinto la Coppa Italia.
0: Ecco, Chivu già speciale, due trofei al primo anno da tecnico dell'Inter.
1: Ma sai, io dico la verità, Chivu, cioè gestire una situazione come quella che ha ereditato da Inzaghi dopo una non vittoria del campionato, diciamo, sicuramente in quel periodo era veramente un qualcosa di non semplice. Poi dopo, obiettivamente, vedendo, diciamo, le rivali, quello che hanno fatto, insomma, non è stata per Chivu un'impresa diciamo gloriosissima da un punto di vista proprio tecnico, però per essere stato il primo anno vero che ha condotto una squadra di Serie A, comunque aver vinto due trofei, tanto di cappello.
0: Ecco, comunque Chivu, ma anche Lautaro, hanno sottolineato che sono arrivate in questa stagione troppe critiche per i nerazzurri. È chiaro che ha pesato sull'Inter quell'eliminazione in Champions League contro il Bodo.
1: Ma sai, quando una squadra domina con facilità, come ha dominato l'Inter, uno, come poteva succedere negli anni passati, pensa che magari in campo europeo diciamo te la giochi in maniera un pochino più semplice. In realtà, purtroppo, abbiamo visto che noi, che siamo a fine campionato, abbiamo visto che il nostro campionato, mi dispiace dirlo, ma non dico scadente, perché forse non è la parola giusta, però diciamo che è scaduto molto. Ci sono tantissime cose che vanno riviste, e quindi è chiaro che, come dicevo prima, quando te domini così in Italia non puoi pensare di uscire. Tantissime cose che vanno riviste, e quindi è chiaro che, come dicevo prima, quando te domini così in Italia non puoi pensare.

0: Penso di dire che se non è l'unico che negli ultimi anni è riuscito a creare un qualcosa di fatto bene, diciamo integrando italiani a stranieri, poco ci manca, nel senso non voglio dire che è l'unico, però quello che dice Marotta è Vangelo, perché se noi vediamo le altre squadre di alta classifica, che squadre hanno fatto, per non parlare poi di quelle che stanno lottando per non retrocedere, piene zeppe di stranieri che non hanno qualità, non hanno interesse, non hanno attaccamento alla maglia. Quindi Marotta va seguito in tutto quello che dice, in tutto quello che fa.
1: Tornando invece alla Lazio, è fuori da tutto, non parteciperà a nessuna Coppa Europea, insomma una stagione davvero da dimenticare, una stagione da mettersi velocemente dietro le spalle.
0: Ma sai, sì, perché la Lazio è partita zoppa dall'inizio con una situazione tra allenatore e società, diciamo, ambigua, particolare, e quindi ha fatto tre o quattro, diciamo, prestazioni di buon livello, arrivando poi anche alla finale, che comunque arrivare alla finale e perdere contro l'Inter comunque non è una cosa da sottovalutare, però è una stagione da dimenticare per tante ragioni, una contestazione dalla prima giornata all'ultima. Sicuramente il calcio italiano ha bisogno di altre figure, di altre dinamiche, di altro tutto, in poche parole. Quindi per la Lazio è una stagione da dimenticare, secondo me.
1: Parliamo anche dell'Atalanta che a questo punto spera di entrare in conference, certo è una magra consolazione per una squadra che quest'anno ha giocato in Champions League.
0: Ma guarda, l'Atalanta mi sta sorprendendo, nel senso che probabilmente da fuori tante dinamiche non le sappiamo, però dopo aver raddrizzato la barca prendendo Palladino e comunque avendo poi un calo fisiologico, perché dopo la rincorsa che hanno fatto penso che era quasi, diciamo, annunciato. Adesso sembra che diciamo, la figura di di Palladino non sia più nei piani societari, perlomeno da quello che si capisce. Onestamente mi sorprende un po', e poi ripeto, questo piazzamento non dico che è un qualcosa di deludente, cioè lo è, lo sarebbe stato all'inizio del campionato, poi visto le prime 7-8 partite e con l'arrivo di Palladino, onestamente non credo che sia un qualcosa di negativo, anche perché poi l'Atalanta ha perso anche alcune partite immeritatamente, quindi io credo che il lavoro di Palladino sia da elogiare.
1: Ecco, comunque per quanto riguarda l'Atalanta, nella prossima stagione c'è la sensazione che i bergamaschi possano ripartire dalla coppia Giuntoli-Sarri. Cosa?
0: Dunque, sai, l'Atalanta fino all'anno scorso, sicuramente lo sarà anche nei prossimi anni, ritenevo tutto quello che faceva, anche perché diciamo molte volte ci sono stato vicino, è giusto. Dopo che ha preso Juric, qualche dubbio mi è venuto su qualche dinamica interna che forse è modificata. Adesso l'uscita di Palladino a vantaggio di Giuntoli e di Sarri sicuramente, diciamo, è un segnale forte, no? Perché a quel punto anche il direttore sportivo, che dopo 4-5 anni lascia l'Atalanta, sicuramente sono due figure ottime per una squadra come l'Atalanta, che sia Giuntoli che Sarri, insomma, non hanno bisogno di presentazioni. Però onestamente, ricordo, in questo momento mi prevale più il sentimento di dispiacere di un giovane allenatore che ha dimostrato di saperci fare, di avere una cultura del lavoro importante, e quindi, però, insomma, ecco, questa volta, diciamo, con tutto rispetto per Juric, sicuramente a prendere Sarri come allenatore è una scelta che va quasi sul sicuro.
1: Il Milan in crisi e non può sbagliare contro il Genoa perché rischia davvero di uscire dalla Champions, di uscire dalla zona Champions.
0: Ma guarda, il Milan, tocchiamo sempre il solito tasto che è quello della...

0: allenatore. Allegri è un grandissimo gestore, un grandissimo allenatore, ha fatto ottimi risultati, però ha bisogno di una squadra forte, ha bisogno di una squadra che vada da sola, perché nel momento in cui ci sono problemi, se non hai, non è un tattico, non è uno che ti ammazza di tattica, quindi ti dà il compito da fare in campo. Allegri è uno che corregge le partite, ma quando c'è una squadra che non ha, diciamo, nello zoccolo duro giocatori da Milan, perché poi ci sono ottimi giocatori, Rabiot sicuramente, a parte Modric, che vabbè, la sua età, ma ha fatto un ottimo campionato. Poi dopo non ci sono giocatori trascinatori che in una società, in una squadra, in uno stadio come San Siro riescano nei momenti di difficoltà a tirare il gruppo. E questo è la normale conseguenza di un momento negativo, anche di condizione fisica. Qualche errore ce l'ha messo anche lui, perché ha messo dentro giocatori che magari non giocavano da 3-4 mesi. In un momento come questo gli è mancata proprio la brillantezza dei nuovi innesti, e adesso rischia grosso, veramente grosso.
1: Ecco, però al Milan c'è anche un clima da tutti contro tutti e si parla molto anche di una rottura tra Ibrahimovic e lo stesso Allegri, momenti ad alta tensione tra i due, con Allegri che sarebbe anche pronto a lasciare il Milan a fine stagione. Ci sarebbe anche la nazionale sullo sfondo per Allegri.
0: Guarda, il discorso del Milan, il discorso di Allegri, di Ibra, sono un po' ripetitivo probabilmente, però evidenzia, a mio modo di vedere, la carenza totale, completa, che è il motivo principale di tutto il sistema calcio Italia, che è alla deriva. Non ci sono uomini di qualità, cioè ci sono nomi, ma non ci sono uomini perché ti dicevo di Marotta? Perché qui, se andiamo a vedere il campionato italiano, a partire dalla Juventus, al Milan, togliamo l'Inter e altre squadre, poche squadre, sono state costruite squadre dove ci sono l'80, il 90, il 70% di stranieri, anche nelle squadre che stanno retrocedendo o che sono retrocesse, perché ci sono squadre che hanno 25, 26, 27 stranieri, e retrocedi con 22, 23, 24 stranieri, oppure arrivi sotto l'obiettivo nettamente che ti eri prefissato. Qui bisogna capire chi fa la squadra, perché l'allenatore sicuramente ci può mettere del suo, ma se te non hai il materiale adatto a quello che è la piazza, quello che ti chiede la società, è chiaro che la responsabilità va ai direttori sportivi o comunque a coloro che fanno le squadre. Oggi c'è purtroppo pochezza, enorme pochezza nei direttori sportivi, o che hanno input dalla società, diciamo, sbagliati, di andare a prendere a risparmio stranieri a 2 lire piuttosto di prendere giocatori, come succedeva ai tempi miei, dalla Serie C, dalla Serie B. Ti dico questa cosa: io non ho visto quest'anno la Serie B molto, ma ho visto l'ultima giornata di Serie B. Ho visto giocatori, cioè che 90 minuti fatti da tutte le squadre, forse perché era l'ultima giornata, fatti con molta intensità. Ho visto gente che è sicuramente con dei margini di miglioramento, che se messi in contesti di Serie A, su 10, un paio te le ritrovi sul gradino alto. Purtroppo questo qui non avviene ormai da anni, e questo è il male nel nostro calcio: troppi stranieri modesti, troppi direttori sportivi che preferiscono acquistare giocatori sconosciuti e quasi sempre poco qualitativi, a discapito di un enorme numero di giocatori che dalla C e dalla B potrebbero veramente farsi vedere e crescere in Serie A.
1: Senti, tornando invece a parlare di allenatori, al Genova ha sottolineato il grande lavoro di De Rossi. C'è la mano di De Rossi e si vede sul Genova.
0: Guarda, De Rossi è una persona che a me piace molto, perché non parla mai il politichese. Pane al pane, vino al vino. Ha dimostrato che l'allontanamento avuto alla Roma non era giusto e si è avuto la fortuna di trovare una piazza che probabilmente è adatta alle sue caratteristiche, una persona sanguigna, una persona coriacea, combattiva, e la piazza di Genova è quello, perché giocare in quel catino meraviglioso dello stadio di Genova è sicuramente stato per lui anche ideale come ambiente che ha trovato. La squadra è una squadra che si addiceva molto alle sue qualità e ha dimostrato che ci può stare alla grande in Serie A, in questo caso nel Genova.
1: Per quanto riguarda il derby, Roma favorita a questo punto?
0: Beh, sai, il derby è sempre il derby, come si dice, però è chiaro che la Roma ormai ha intrapreso una strada, è convinta di poterle vincere le ultime due partite, quindi sicuramente è favorita, ma sai, nel derby te mi insegni che non c'è mai un risultato scontato. Dovessi scommettere un euro, sicuramente lo scommetterei sulla squadra di Gasperini.
1: E allora, grazie mille a Gianluca Presicci, buon proseguimento di serata, a presto.
0: Ok, ciao Lorenzo, grazie. Ciao.
1: Parliamo adesso della Juventus e lo facciamo attraverso questa intervista ad Ildiz che ha parlato a margine della presentazione della nuova maglia dei bianconeri.
2: Certo, adesso siamo un po' in pressione con la gente fuori, ma noi siamo tranquilli perché abbiamo due partite importanti. Noi facciamo il nostro lavoro con il mister. Questo è.
3: Kenan, si arriva a fine stagione, è stata una stagione intensa, no? A livello anche non solo fisico ma anche mentale. Allora ti chiedo come stai tu, come ti senti e quali sono i messaggi che Spalletti vi ha dato in questi giorni, in queste ore?
2: No, certo, è stata una stagione molto lunga, anche duro, ma siamo non è finito e per questo andiamo duro. Anche Mister se è sempre con noi e parla con noi e gli dico sempre andate 100% anche oggi, questo solo è il massimo.
3: Con la Juve hai fatto 19 gol in Serie A, no? Te ne manca uno per arrivare ai 20. Ci hai pensato come numero? È un bel numero, e anche perché la Fiorentina non è ancora segnato.
2: No, questo non lo sapevo, scusa, ma non lo sapevo. Ma certo, un bel numero.
4: Senti, Kenan, si è sempre parlato di Champions League come obiettivo. A un certo punto eravate indietro, le cose si stavano mettendo male. È vero, è un obiettivo ancora da raggiungere, però c'è anche un secondo posto che è diventato vicino e darebbe tutto un altro aspetto a questa stagione. Ti chiedo se è un obiettivo.
2: No, un obiettivo è sempre il massimo. Adesso il massimo è per il secondo posto. Andiamo per il secondo posto e per la Champions.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

0: Cari amici del TM Blu News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Occhi puntati sull'Inter che ha conquistato la Coppa Italia battendo ieri sera in finale la Lazio, ma naturalmente ci concentreremo anche sul campionato e sulla battaglia per la Champions. Andiamo subito a salutare il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Gianluca Presicci. Ciao Gianluca, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie.
0: Decima Coppa Italia per l'Inter, non c'è stata praticamente partita ieri sera.
1: Beh, sai, sono quelle partite dove sicuramente la differenza era nota e ci voleva una serata magari così così per l'Inter, che di fatto un po' lo è stata. Non era sicuramente non era una serata ad hoc per la Lazio, nonostante il mister abbia provato, diciamo, ad aspettarli dietro e poi ripartire, ma i due episodi abbastanza, diciamo, imprevedibili, perché insomma sono i due errori abbastanza grossolani per il livello della Lazio, hanno spianato la strada alla Lazio e l'Inter alla fine meritatamente ha vinto la Coppa Italia.
0: Ecco, Chivu già speciale, due trofei al primo anno da tecnico dell'Inter.
1: Ma sai, io dico la verità, Chivu, cioè gestire una situazione come quella che ha ereditato da Inzaghi dopo una non vittoria del campionato, diciamo, sicuramente in quel periodo era veramente un qualcosa di non semplice. Poi dopo, obiettivamente, vedendo, diciamo, le rivali, quello che hanno fatto, insomma, non è stata per Chivu un'impresa diciamo gloriosissima da un punto di vista proprio tecnico, però per essere stato il primo anno vero che ha condotto una squadra di Serie A, comunque aver vinto due trofei, tanto di cappello.
0: Ecco, comunque Chivu, ma anche Lautaro hanno sottolineato che sono arrivate in questa stagione troppe critiche per i nerazzurri. È chiaro che ha pesato sull'Inter quell'eliminazione in Champions League contro il Bodo.
1: Ma sai, quando una squadra domina con facilità, come ha dominato l'Inter, uno, come poteva succedere negli anni passati, pensa che magari in campo europeo, diciamo, te la giochi in maniera un pochino più semplice. In realtà, purtroppo, abbiamo visto che noi, che siamo a fine campionato, abbiamo visto che il nostro campionato, mi dispiace dirlo, ma non dico scadente perché forse non è la parola giusta, però diciamo che è scaduto molto. Ci sono tantissime cose che vanno riviste e quindi è chiaro che, come dicevo prima, quando te domini così in Italia non puoi pensare di uscire come è uscito l'Inter in campo europeo.
0: Per quanto riguarda la prossima stagione, il presidente Marotta si è già esposto, ha detto nessuna rivoluzione, ma ci sarà la volontà di un mix tra giovani di talento con giocatori esperti. Può essere la formula giusta, secondo te?
1: Guarda, io credo che siamo arrivati a un punto dove personaggi come Marotta vadano emulati, vadano copiati, perché penso di dire che se non è l'unico che negli ultimi anni è riuscito a creare un qualcosa di fatto bene, diciamo integrando italiani a stranieri, poco ci manca, nel senso non voglio dire che è l'unico, però quello che dice Marotta è Vangelo, perché se noi vediamo le altre squadre di alta classifica, che squadre hanno fatto, per non parlare poi di quelle che stanno lottando per non retrocedere, piene zeppe di stranieri che non hanno qualità, non hanno interesse, non hanno attaccamento alla maglia. Quindi Marotta va seguito in tutto quello che dice, in tutto quello che fa.
0: Tornando invece alla Lazio, è fuori da tutto, non parteciperà a nessuna Coppa europea, insomma una stagione davvero da dimenticare, una stagione da mettersi velocemente dietro le spalle.
1: Ma sai, sì, perché la Lazio è partita zoppa dall'inizio, con una situazione tra allenatore e società, diciamo, ambigua, particolare. E quindi ha fatto tre o quattro, diciamo, prestazioni di buon livello, arrivando poi anche alla finale, che comunque arrivare alla finale e perdere contro l'Inter comunque non è una cosa da sottovalutare, però è una stagione da dimenticare per tante ragioni, una contestazione dalla prima giornata all'ultima. Sicuramente il calcio italiano ha bisogno di altre figure, di altre dinamiche, di altro tutto, in poche parole. Quindi per la Lazio è una stagione da dimenticare, secondo me.
0: Parliamo anche dell'Atalanta che a questo punto spera di entrare in conference, certo è una magra consolazione per una squadra che quest'anno ha giocato in Champions League.
1: Ma guarda, l'Atalanta mi sta sorprendendo, nel senso che probabilmente da fuori tante dinamiche non le sappiamo, però dopo aver raddrizzato la barca prendendo Palladino e comunque avendo poi un calo fisiologico, perché dopo la rincorsa che hanno fatto penso che era quasi diciamo, annunciato. Adesso sembra che diciamo, la figura di di Palladino non sia più nei piani societari, perlomeno da quello che si capisce. Onestamente mi sorprende un po', e poi ripeto, questo piazzamento non dico che è un qualcosa di deludente, cioè lo è, lo sarebbe stato all'inizio del campionato, poi visto le prime 7-8 partite e con l'arrivo di Palladino, onestamente non credo che sia un qualcosa di negativo, anche perché poi l'Atalanta ha perso anche alcune partite immeritatamente, quindi io credo che il lavoro di Palladino sia da elogiare.
0: Ecco, comunque per quanto riguarda l'Atalanta, nella prossima stagione c'è la sensazione che i bergamaschi possano ripartire dalla coppia Giuntoli-Sarri. Cosa?
1: Dunque, sai, l'Atalanta fino all'anno scorso, sicuramente lo sarà anche nei prossimi anni, ritenevo tutto quello che faceva, anche perché diciamo molte volte ci sono stato vicino, è giusto. Dopo che ha preso Juric, qualche dubbio mi è venuto su qualche dinamica interna che forse è modificata. Adesso l'uscita di Palladino a vantaggio di Giuntoli e di Sarri sicuramente diciamo, è un segnale forte, no? Perché a quel punto anche il direttore sportivo, che dopo 4-5 anni lascia l'Atalanta, sicuramente sono due figure ottime per una squadra come l'Atalanta, che sia Giuntoli che Sarri, insomma, non hanno bisogno di presentazioni. Però onestamente, in questo momento mi prevale più il sentimento di dispiacere di un giovane allenatore che ha dimostrato di saperci fare, di avere una cultura del lavoro importante, e quindi, però, insomma, ecco, questa volta, diciamo, con tutto rispetto per Juric, sicuramente a prendere Sarri come allenatore è una scelta che va quasi sul sicuro.
0: Il Milan in crisi e non può sbagliare contro il Genoa perché rischia davvero di uscire dalla Champions, di uscire dalla zona Champions.
1: Ma guarda, il Milan tocchiamo sempre il solito tasto, che è quello dell'allenatore. Allegri è un grandissimo gestore, un grandissimo allenatore, ha fatto ottimi risultati, però ha bisogno di una squadra forte, ha bisogno di una squadra che vada da sola, perché nel momento in cui ci sono problemi, se non hai, non è un tattico, non è uno che ti ammazza di tattica, quindi ti dà il compito da fare in campo. Allegri è uno che corregge le partite, ma quando c'è una squadra che non ha, diciamo, nello zoccolo duro giocatori da Milan, perché poi ci sono ottimi giocatori, Rabiot sicuramente, a parte Modric, che vabbè, la sua età, ma ha fatto un ottimo campionato. Poi dopo non ci sono giocatori trascinatori che in una società, in una squadra, in uno stadio come San Siro riescano nei momenti di difficoltà a tirare il gruppo. E questo è la normale conseguenza di un momento negativo, anche di condizione fisica. Qualche errore ce l'ha messo anche lui, perché ha messo dentro giocatori che magari non giocavano da 3-4 mesi. In un momento come questo gli è mancata proprio la brillantezza dei nuovi innesti, e adesso rischia grosso, veramente grosso.
0: Ecco, però al Milan c'è anche un clima da tutti contro tutti e si parla molto anche di una rottura tra Ibrahimovic e lo stesso Allegri, momenti ad alta tensione tra i due, con Allegri che sarebbe anche pronto a lasciare il Milan a fine stagione. Ci sarebbe anche la nazionale sullo sfondo per Allegri.
1: Guarda, il discorso del Milan, il discorso di Allegri, di Ibra, sono un po' ripetitivo probabilmente, però evidenzia, a mio modo di vedere, la carenza totale, completa, che è il motivo principale di tutto il sistema calcio Italia, che è alla deriva. Non ci sono uomini di qualità, cioè ci sono nomi, ma non ci sono uomini perché ti dicevo di Marotta? Perché qui, se andiamo a vedere il campionato italiano, a partire dalla Juventus, al Milan, togliamo l'Inter e altre squadre, poche squadre, sono state costruite squadre dove ci sono l'80, il 90, il 70% di stranieri, anche nelle squadre che stanno retrocedendo o che sono retrocesse, perché ci sono squadre che hanno 25, 26, 27 stranieri e retrocedi con 22, 23, 24 stranieri, oppure arrivi sotto l'obiettivo nettamente che ti eri prefissato. Qui bisogna capire chi fa la squadra, perché l'allenatore sicuramente ci può mettere del suo, ma se te non hai il materiale adatto a quello che è la piazza, quello che ti chiede la società, è chiaro che la responsabilità va ai direttori sportivi o comunque a coloro che fanno le squadre. Oggi c'è purtroppo pochezza, enorme pochezza nei direttori sportivi, o che hanno input dalla società, diciamo, sbagliati, di andare a prendere a risparmio stranieri a 2 lire piuttosto di prendere giocatori come succedeva ai tempi miei, dalla Serie C, dalla Serie B. Io, guardati, ti dico questa cosa: non ho visto quest'anno la Serie B molto, ma ho visto l'ultima giornata di Serie B. Ho visto giocatori, cioè che 90 minuti fatti da tutte le squadre, forse perché era l'ultima giornata, fatti con molta intensità. Ho visto gente che è sicuramente con dei margini di miglioramento, che se messi in contesti di Serie A, su 10, un paio te le ritrovi sul gradino alto. Purtroppo questo qui non avviene ormai da anni, e questo è il male del nostro calcio: troppi stranieri modesti, troppi direttori sportivi che preferiscono acquistare giocatori sconosciuti e quasi sempre poco qualitativi, a discapito di un enorme numero di giocatori che dalla C e dalla B potrebbero veramente farsi vedere e crescere in Serie A.
0: Senti, tornando invece a parlare di allenatori, al Genova ha sottolineato il grande lavoro di De Rossi. C'è la mano di De Rossi e si vede sul Genova.
1: Guarda, De Rossi è una persona che a me piace molto, perché non parla mai il politichese. Pane al pane, vino al vino. Ha dimostrato che l'allontanamento avuto alla Roma non era giusto, e ha avuto la fortuna di trovare una piazza che probabilmente è adatta alle sue caratteristiche. Una persona sanguigna, una persona coriacea, combattiva, e la piazza di Genova è quello, perché giocare in quel catino meraviglioso dello stadio di Genova è sicuramente stato per lui anche ideale come ambiente che ha trovato. La squadra è una squadra che sia abbastanza, si addiceva molto alle sue qualità, e ha dimostrato che ci può stare alla grande in Serie A, in questo caso nel Genova.
0: Per quanto riguarda il derby, Roma favorita a questo punto?
1: Beh, sai, il derby è sempre il derby, come si dice, però è chiaro che la Roma ormai ha intrapreso una strada, è convinta di poterle vincere le ultime due partite, quindi sicuramente è favorita, ma sai, nel derby te mi insegni che non c'è mai un risultato scontato. Dovessi scommettere un euro, sicuramente lo scommetterei sulla squadra di Gasperini.
0: E allora, grazie mille a Gianluca Presicci, buon proseguimento di serata, a presto.
1: Ok, ciao Lorenzo, grazie. Ciao.
0: Parliamo adesso della Juventus e lo facciamo attraverso questa intervista ad Yıldız, che ha parlato a margine della presentazione della nuova maglia dei bianconeri.
2: Certo, adesso siamo un po' in pressione con la gente fuori, ma noi siamo tranquilli perché abbiamo due partite importanti. Noi facciamo il nostro lavoro con il mister. Questo
3: Kenan, si arriva a fine stagione, è stata una stagione intensa, no? A livello anche non solo fisico ma anche mentale. Allora ti chiedo come stai tu, come ti senti e quali sono i messaggi che Spalletti vi ha dato in questi giorni, in queste ore?
2: no, certo, è stata una stagione molto lunga, anche dura. Ma siamo non è finito e per questo andiamo duro. Anche Mister se è sempre con noi e parlo con noi e gli dico sempre andate 100% anche oggi. Questo solo è il massimo.
3: Con la Juve hai fatto 19 gol in Serie A, no? Te ne manca uno per arrivare ai 20. Ci hai pensato come numero? È un bel numero, e anche perché la Fiorentina non è ancora segnato.
2: No, questo non lo sapevo. Scusa, ma non lo sapevo. Ma certo, un bel numero.
4: Senti, Kenan, si è sempre parlato di Champions League come obiettivo. A un certo punto eravate indietro, le cose si stavano mettendo male. È vero, è un obiettivo ancora da raggiungere, però c'è anche un secondo posto che è diventato vicino e darebbe tutto un altro aspetto a questa stagione. Ti chiedo se è un obiettivo.
2: No, un obiettivo è sempre il massimo. Adesso il massimo è per il secondo posto. Andiamo per il secondo posto. È per la Champions.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

Va Di Marco verso Thuram. L'Inter la sblocca, ci mette la testa Tikus Thuram con deviazione per l'1-0. L'ultimo tocco è di Marusic.

0: Tavares. Occhio perché arriva Dumfries e la porta via. Dumfries da Lautaro Martinez. Due volte in pochi giorni nella stessa porta.
1: È una gioia infinita che dura una vita, pazza intera malla.
0: Un'altra stella per l'Inter che vince la decima Coppa Italia. E doblete storico per Christian Kivu. Nessun allenatore c'era riuscito alla stagione di debutto sulla panchina interista.

Sucic minaccia di andare all'assalto, libera sul destro di Zielinski che trova Thuram. Thuram nel primo e unico minuto di recupero del primo tempo, Thuram scatena la festa a San Siro, 1-0 per l'Inter, ha segnato ancora.

sgancia Bissek che trova anche il corridoio per Lautaro Martinez. Lautaro guarda Mkhitaryan e lo serve Mkhitaryan. Inizia ufficialmente la festa scudetto per l'Inter che raddoppia a 10 dalla fine.

fischia tre volte Bonacina, con tre giornate d'anticipo, con 82 punti, con 82 gol, con 26 vittorie e con un dominio sensazionale, l'Inter è per la 21esima volta campione d'Italia.

0: sera.
1: Eccoci qua, buon pomeriggio. Copertina dedicata all'Inter che ha racchiuso la Coppa Italia di ieri sera, la decima Coppa Italia della storia della formazione nerazzurra e lo scudetto conquistato appunto in questa stagione. Quindi, come si dice?
2: Doppietta, come vuoi. Abbiamo spagnolo, inglese, vabbè, diciamo in italiano.
1: Doppietta nazionale dell'Inter che si aggiudica appunto anche la Coppa Italia ieri sera allo Stadio Olimpico e quindi grande inizio di Christian Kivu da allenatore di una grande squadra, quindi complimenti a lui. Adesso avremo tutto il modo di parlare della partita e non solo, che chiude insomma di fatto la stagione per quanto riguarda l'assegnazione dei trofei in ambito nazionale, quindi
2: sì, però internazionale non ci riguarda, quindi noi abbiamo dato
1: il 30 maggio guarderemo gli altri,
2: sì, anche nelle altre competizioni,
1: però in Italia festeggiamo e riconosciamo i meriti alla squadra che ha conquistato ieri sera anche la Coppa Italia. Allora, per quanto intanto salutiamo tutti, Lucio.
2: Sì, ciao Marco, eccoci.
1: Ringrazio anche la copertina realizzata da Andrea Magliocca e sempre Giorgio Sorani in cabina di regia. Adesso andiamo subito ai titoli, poi apriamo naturalmente il dibattito. Abbiamo tanti temi tante situazioni da seguire, perché sì, l'Inter che vince la Coppa Italia, la decima Coppa Italia, poi c'è da guardare un attimo in casa Lazio, perché insomma adesso da qui in avanti si aprono dei giorni importanti per quanto concerne il futuro di Sarri. Poi c'è la situazione del derby, che è ridicola.
2: Quando si gioca?
1: Ridicola, io non ho altri termini, è una situazione ridicola, irrispettosa. Aggiungete quello che volete voi, scandalosa, perché non si trova una soluzione.
2: E poi forse oggi dovrebbe arrivare. Speriamo, anche perché ormai siamo a ridosso del fine settimana.
1: Sì,
2: quindi
1: tra poco avremo anche un avvocato che ci dà le ultimissime su questo ricorso al TAR, che, attenzione, ce lo dirà l'avvocato, non accenno nulla. Lo dice lui, non voglio accennare, perché già mi ha anticipato qualcosa, ma non voglio dire nulla.
2: Io non so niente, sono all'oscuro anche io.
1: Ce lo dirà lui tra poco. E poi naturalmente c'è il caso Milan, perché c'è questa situazione, questa tensione tra Allegri e Ibrahimovic, che è stata riportata anche dal Corriere della Sera. Poi insomma andremo anche su questa questione qui. Molto probabilmente potrebbe essere veramente le ultime partite di Massimiliano Allegri alla guida del Milan, staremo a vedere. Insomma, ci sono tante situazioni da analizzare. I Friedkin che sono arrivati a Roma, quindi incontreranno Gasperini. Ragazzi, ci sono tanti temi che dobbiamo affrontare oggi, quindi si parte subito con i titoli.

0: Inter da 10, perché 10 come prestazione, 10 la Coppa Italia, 10 per questa stagione, avendo conquistato due titoli, insomma, tanta tanta Inter. Kivu tratti special. Oggi proveremo un po' con i nostri, ma anche con voi, a capire quali sono i tratti speciali. Special, naturalmente richiamando un po' un grande special one.
1: Riferimento chiaro.
0: Esatto, però qual è il tratto speciale? Se c'è un tratto speciale di questo allenatore, proveremo così ad individuarlo insieme ai nostri ospiti, ma anche insieme a voi. Lazio Sarri, delusione per la sconfitta, adesso si guarda al futuro. Ci siamo tra i Friedkin e Gasperini face to face per pianificare la prossima stagione. Il Diz fa un assist a Vlahovic, praticamente gli ha detto ma resta qui. Ritrovare la max difesa, che è un tema per il Milan, ma c'è da capire anche che futuro ci sarà in casa Milan per quanto concerne appunto la panchina. Vanoli oggi è più sì rispetto a ieri, sì. C'è un sì che avanza, quindi attenzione perché potrebbe essere ancora lui l'allenatore della Fiorentina il prossimo anno. Ieri si è aperto un dibattito sugli allenatori, proprio su Vanoli ma anche su D'Aversa.
1: Sì, tra l'altro, quello che hanno fatto quest'anno.
0: Esatto, tra l'altro sembra che Gattuso abbia rifiutato l'offerta che gli è stata Torino? Presentata da Cairo, sì, per motivi di ingaggio, un ingaggio più basso rispetto a quello che lui avrebbe chiesto. Vabbè, poi ci andremo. Allora, partita di ieri, caro Lucio, che noi abbiamo raccontato, eravamo all'Olimpico, sì. Fammi dire intanto una bellissima atmosfera, sia quella che ha portato praticamente allo stadio, perché me la sono goduta tutta ieri, perché è stato bello, è vero che c'è un gemellaggio tra le due tifoserie e quindi questo facilita naturalmente.
1: Certo, però rivedere gli spalti pieni a tutti gli effetti,
0: esatto,
1: all'Olimpico.
0: Non solo, ma anche l'arrivo con i tifosi insieme che andavano con colori opposti mischiati. A me questo tipo di atmosfera piace molto.
1: Anche dopo,
0: anche dopo,
1: passando per anche lo stadio.
0: Anche dopo, devo dire, e poi all'interno bellissima atmosfera con appunto vedere uno stadio sold out fa sempre un effetto pazzesco, poi diviso proprio con i colori delle due squadre, è magnifico. Tra l'altro mi sembra che abbiamo anche delle immagini, chiedo ad Andrea, che possiamo far vedere subito, molto belle quelle relative alle due curve che si sono affrontate anche con delle coreografie bellissime. Adesso lasciatemi dire, quella della Lazio è stata clamorosa, qui stiamo vedendo quella dell'Inter, molto bella, che è partita subito dopo, qualche istante dopo quella della Lazio, in curva sud appunto c'erano i tifosi dell'Inter, e dall'altra parte un'aquila che praticamente prendeva tutta la curva, bellissima, diciamo, questa coreografia, mi sento di dire, veramente molto molto molto bella, molto curata,
1: sì, veramente dettagliata, ma insomma è la presenza che fa la differenza.
0: Quindi
1: poi
0: l'atmosfera bellissima, abbiamo anche, se non erro, poi magari le rifacciamo vedere dopo anche, però le immagini proprio della presentazione della Coppa Italia, dell'inizio praticamente, con uno stadio tutto illuminato, fuochi d'artificio, colori, luci, insomma uno spettacolo, dai, molto molto molto bello. Almeno da questo punto di vista dobbiamo dire bravi, ecco. Poi ci sono tante cose che sono
1: potrebbero andare meglio, ma se ieri abbiamo visto perlomeno la cornice, è stata,
0: sì,
1: bella, è stata
0: molto bella,
1: molto apprezzabile.
0: Per quanto concerne invece la partita, io l'ho detto subito ieri sera, ne abbiamo parlato qui con Lucio, abbiamo raccontato la partita, dominio dell'Inter senza nessun tipo di discussione. Guarda, una cosa che, così adesso poi dopo apriamo le linee eccetera, però una cosa che guardavo ieri con grandissima attenzione veramente questa forza impressionante che può esprimere l'Inter. Cioè, nel senso, è una squadra che ieri secondo me ha fatto quello che voleva.
1: Ha gestito dall'inizio alla fine, dai.
0: Quando ti va in pressione, c'è stato un momento di una pressione feroce, forte. Sembra una squadra di un altro campionato.
1: L'abbiamo detto ieri.
0: Non di quello italiano. E ha una capacità, diciamo, di pressione che non fa respirare l'avversario. Ieri è stata una cosa. Nel primo tempo, secondo me, si è proprio vista, non tutto il primo tempo, ma in alcuni momenti, una forza impressionante. Tra l'altro, anche la capacità di attaccare con tantissimi uomini, perché è vero che hai le due punte, che sono Lautaro e Thuram, ma ieri c'erano i due esterni altissimi, da una parte Dumfries e dall'altra Di Marco. Poi non bastavano questi, c'era Zielinski che praticamente andava quasi a ridosso delle punte, quindi più che trequartista sembrava una punta aggiunta, e questo portava Patrick ad inseguirlo, a cercare di schermarlo, ma
1: poi si schiacciava molto, non era facile, mi sento di dire.
0: E poi si aggiungeva pure Bissek, mentre Bastoni rimaneva un po' più frenato ieri, è rimasto un po' più dietro, si è sganciato poco. E dall'altra parte invece a un certo punto Bissek faceva l'esterno veramente, perché si stringeva Dumfries e lo portava
1: dentro.
0: È una
1: cosa, sì, che si vede molto nell'Inter.
0: E poi vabbè, c'è sempre il lavoro da quinto a quinto, che loro ce l'hanno ormai codificato. Pure ieri hanno avuto anche con Luis Enrique nel secondo tempo questa azione da quinto a quinto di Marco.
1: Sì, ha sfiorato la porta, ma è l'ennesima occasione.
0: Ci sono ancora tanti principi di Inzaghi, perché quando la vedi da vicino vedi che ci sono ancora tanti principi di Inzaghi, però c'è pure vero che è una squadra con un baricentro molto più alto, perché a un certo punto ieri c'aveva i tre difensori in linea sulla linea di mediana del campo.
1: Sì, anche sul 2-0, infatti la Lazio, le occasioni che ha avuto, poi una, quella con Dian nel secondo tempo, è un'occasione scaturita dalla difesa molto alta dell'Inter. È il dato che è cresciuto tanto di quest'Inter, che tanto, insomma, un po' è cresciuto nel corso di questa stagione, è il dato della pressione.
0: Sì, sì.
1: Proprio ci sono le statistiche, la pressione è aumentata perché ha aumentato il baricentro.
0: Esatto, perché Chivu
1: ha trovato degli accorgimenti, poi ha tenuto giustamente le cose che funzionavano, perché sarebbe stata una follia, secondo me, rivoluzionare una squadra che funziona mantenendo gli stessi interpreti, peraltro. Quindi bene, al momento è questa la sintesi che ha portato l'Inter a vincere sia il campionato che la Coppa Italia.
0: E la Lazio non, secondo me ha potuto veramente poco. Poi ti devo dire che ha potuto poco, perché c'è una differenza proprio qualitativa, ma del resto, insomma, la classifica, il campionato lo dice già. Anche dal punto di vista caratteriale ha fatto poco. Non c'è stata una reazione, non c'è stata una scossa emotiva, ecco.
1: Sì, una ripresa ha provato a fare qualcosa in più, però sai, è difficile scalfire. Sì, ma poi è difficile scalfire l'Inter quando è in controllo, è complicato.
0: Ieri però c'è stata una scelta che poi Sarri ha spiegato, che avevano scelto di giocare, diciamo, non andando a prenderli ma più bassi.
1: Sì, con Patrick centrocampista centrale.
0: Io mi auguro di non vedere più Patrick centrale di centrocampo. Cioè, noi dobbiamo essere adesso, l'emergenza è una cosa, però quando metti un giocatore che non è il suo ruolo si vede. Ieri ha fatto due appoggi laterali che un centrocampista centrale non può fare. Un conto, un difensore sta dietro, appoggia al compagno che sta vicino, ma ha fatto, a un certo punto ha cercato di aprire il gioco con un passaggio in orizzontale, per poco manda in porta il compagno e l'avversario. Non è proprio un giocatore che può stare lì. Mi auguro di non rivederlo più, perché è meglio mettere un centrocampista non al meglio ma comunque di ruolo in quella posizione, che andare a mettere uno che secondo me non ci può stare. Non è perché una volta ti riesce, può essere, diciamo così, una scelta continua.
1: No, ho dimostrato di poterlo fare in emergenza, però è chiaro che certe caratteristiche non ce le potrà mai avere un difensore centrale, quindi quando gli chiedi un certo lavoro può applicarsi, ma non è nelle sue corde. Poi Rovella è entrato nella ripresa, effettivamente, Marco, qualche traiettoria in più si è vista, per esempio. Sì. L'azione di Noslin, l'occasione di Noslin scaturisce proprio da un bel passaggio di Rovella al limite dell'area di rigore. quella è stata una scelta. Poi bisogna anche dire, Marco, che i gol, quando all'Inter, che è già molto più forte, regali gol, perché esatto, il primo è un autorete, il secondo è un disastro di Nuno Tavares. A quel punto stendi il tappeto rosso alla squadra più forte.
0: Ieri se ne parlava, e quando tu affronti una squadra, che è superiore a te, quando affronti una squadra che è superiore a te, non puoi commettere errori.
1: Gli errori di ieri sono gravi.
0: Non puoi commetterli perché non li puoi concedere. Ieri ha fatto due, ci hai messo anche del tuo, perché hai fatto due errori gravi e da lì, insomma, è finita. Quindi quando poi, ripeto, una squadra inferiore deve ridurre al minimo, se non deve togliere completamente gli errori, le sbavature. Se poi le vai a fare, è chiaro che faciliti una squadra che dava proprio la sensazione di una grandissima sicurezza, di una grandissima consapevolezza di quello che faceva. Quindi è entrata proprio in campo con un atteggiamento di una squadra che voleva divorare l'avversario, e l'ha fatto, punto. Questo è quanto, ripeto, quando hai di fronte una squadra più forte fai fatica, se poi fai gli errori fai ancora più fatica. È andata così, insomma, ripeto, noi dobbiamo mettere in evidenza poi la squadra quando è più forte, perché sennò parliamo di un'altra cosa. Ieri si è vista proprio una squadra che in questo momento, quando diciamo che è la più forte del campionato, o comunque se non la vogliamo ritenere la più forte,
1: vabbè, tra le più forti il Napoli è l'unica, perché per valore se la può giocare, ma l'Inter si è costruita però, Marco, un percorso negli ultimi anni, anche molto più abituata a giocare determinate partite.
0: No, ma poi,
1: è vero, l'anno scorso ha perso malissimo la finale di Champions, però le finali si è abituata a giocarle in Italia,
0: sì,
1: e non
0: sì. Ma poi bisogna fare i complimenti anche all'allenatore, perché esatto, qualcuno dice ma la squadra è forte, però io infatti oggi chiederò qual è il tratto special di Chivu, perché comunque questo è un allenatore che prende in mano una squadra, una big per la prima volta dopo 13 panchine in Serie A, va a vincere Scudetto e Coppa Italia. Ci avrà pure lui, diciamo così,
1: dei meriti
0: in questa vittoria.
1: Ci mancherebbe.
0: Quindi,
1: altro,
0: siccome in passato lo hanno fatto altri allenatori come Capello, come Lippi, Lippi per esempio, mi sembra proprio Rampulla raccontava, il primo anno di Juve ha vinto Scudetto e Coppa Italia. Capello pure al Milan,
1: molto simile, che vinse lo Scudetto praticamente al primo anno dall'inizio.
0: E allora voglio dire, chissà se questo allenatore, è chiaro che adesso verrà il difficile, verrà il bello, perché ripetersi praticamente è sempre più difficile, trovare la continuità è sempre più difficile, continuità di vittorie, però è iniziato veramente bene, andando anche a togliere dei dubbi che qualcuno poteva avere ad inizio stagione su di lui. Il prossimo anno sicuramente ci sarà una sfida, io penso più agguerrita, perché spero, insomma, che poi le squadre che arrivano dietro possono fare una campagna di rafforzamento per poter competere maggiormente, perché poi ce l'auguriamo per rendere sempre più bello il campionato. Però bisogna essere veramente bravo, perché pure ieri sera anche nell'atteggiamento, nel modo in cui vive le partite, poi quando va in conferenza successivamente, quindi qualche uscita a vuoto l'ha fatta pure lui, perché dobbiamo dirlo, insomma, l'abbiamo già detto nel corso della stagione. Però ripeto, prendere in mano una squadra che ha questi giocatori qui con grandi personalità, che hanno vinto, che hanno fatto un percorso, rigenerarli e andare a prendere due titoli che forse sinceramente inizio anno non ce l'avevo.
1: Beh, non erano scontati, come invece un po' sono stati, perché il percorso dell'Inter in campionato è stato dominante. Il Napoli ha tenuto botta fino ad un certo punto, poi l'Inter ha allungato. La Coppa Italia è arrivata in finale, ha vinto praticamente senza appello contro la Lazio, quindi fa capire che non sono stati trofei vinti, sono stati trofei dominati dall'Inter in questa stagione. Poi in Europa si poteva fare meglio, in Champions si è usciti contro il Bodø/Glimt, è l'unica macchia, insomma, della stagione, però fa capire che ci sono le basi per un percorso ottimo. Ma Marotta lo ha detto veramente tante volte, candida Chivu ad un percorso di lungo corso. Ora sarà lui, come detto prima, confermarsi. Ma secondo me il suo grande merito, il suo grande pregio è che è molto chiaro, lo è sempre con con la stampa in un modo o nell'altro, anche quando ha rilasciato delle dichiarazioni che personalmente non mi sono piaciute tantissimo, ma è molto chiaro anche con lo spogliatoio, e questo traspare anche dalle parole dei giocatori.
0: Allora, adesso tra poco andiamo a prendere qualche approfondimento di questa giornata, e dunque io andrei a sentire anche qualche audio dei nostri ascoltatori al 331 8200023, poi recupero un po' di messaggi che già ne sono arrivati come sempre, e vi ringraziamo della vostra presenza. Vai Andrea.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Ieri sera l'Inter ha dimostrato di essere una squadra 2-3 spanne superiore a tutte le altre in Italia. Il primo tempo ha fatto 2 gol per errori della Lazio gravi, e poi ha amministrato la partita come una grande squadra sa fare.
0: Sì.
2: Perché se avesse spinto l'Inter ne faceva 5 come minimo, e
0: con
2: quindi il doblete è servito. Comunque la giocata più bella di ieri sera è stata quella di Luis Enrique, perché caro Pedro, il karma esiste. Buona giornata a tutti. Max Nerazzurro, doppietto da Pavia.
1: Povero Pedro, l'anno scorso ha fatto il suo. Che doveva fare? Sbagliare il rigore? Quella è una cosa che non ho mai capito, certo.
0: Che karma c'entra sta
1: no,
0: cosa?
1: Ha fatto
0: povero
1: il suo.
0: Pedro. So che ha fatto male, però ha fatto il suo.
1: Ieri
0: quello
1: non
0: che
1: si è contenuto, bisogna dirlo.
0: No, ieri ha sbagliato quell'entrata.
1: Capisco il nervosismo. Però
0: esagerato, perché non c'era
1: Russo,
0: motivazione.
1: Marco,
0: non c'era motivazione di fare.
1: Secondo me hanno evitato di chiamare il VAR.
0: Diamo un altro audio.
1: Ha rischiato molto.
3: Ciao Marco, Antonio Assamegnato. Contento per la vittoria della Coppa Italia dell'Inter insieme al campionato. Insomma, rafforza la vittoria del campionato. Però sono molto deluso dalla partita in sé per sé, perché è stata una partita veramente brutta, senza ritmo, senza intensità. Sinceramente, se avesse fatto Allegri la partita che ha fatto Sarri, oggi ci sarebbero critiche da ogni lato. Completamente rinunciato a giocarsi la partita. Io posso capire all'inizio, ma se poi mani in svantaggio non puoi continuare a fare quel tipo di partita, secondo me.
0: Sì, però farei un distinguo, che i valori che c'ha Allegri sono diversi da quelli di Sarri come squadra. Sempre, ha sempre avuto valori diversi. Facciamo un distinguo.
1: Beh sì.
0: Da questo punto di vista
1: non è un grande Milan, secondo me,
0: no.
1: Questo qui, però
0: Sarri,
1: comunque è
0: Sarri,
1: superiore alla Lazio,
0: rispetto al passato, dove ha sempre fatto un calcio molto più propositivo, in alcune esperienze si è un po' adeguata alle caratteristiche dei giocatori, che però da una parte potrebbe essere anche un pregio e non un difetto, quando non puoi fare totalmente il tuo calcio. Ieri non mi sono piaciute nemmeno a me la scelta, se poi era quella l'intenzione, perché ha capito che non poteva andarle a aggredire alto. La scelta di Patrick in mezzo al campo a me non mi è piaciuta, ma non ha funzionato, non ha reso ed è andato in difficoltà. Ripeto, a un certo punto ha fatto un paio di passaggi lui da play davanti alla difesa orizzontali che hanno fatto venire i brividi, insomma. Quindi non è un giocatore che ha quella caratteristica. Di fronte a dei calciatori più forti è andato in difficoltà. A un certo punto l'Inter attaccava e lasciava soltanto Sucic
1: sì, ma
0: in mezzo al campo,
1: quando è la pressione,
0: andava Barella, andava Zielinski, andavano tutti.
1: Ma sì, a maggior ragione quando è la pressione alta di un avversario che riesce a riconquistare molto bene il pallone, e se non hai giocatori di palleggio poi uscirne è difficile. Infatti per lunghi tratti la Lazio faticava.
0: Andiamo a sentire ancora qualche messaggio. Ah, dobbiamo andare in break.

0: Bene, bene, bene, ci siamo come sempre nel pomeriggio di Maracanã in quest'anteprima con Marco Piccheri e Lucio Marinucci.
1: Eccoci.
0: Ben andiamo, ritrovati. Intanto stiamo vedendo Sinner che già è 3-1.
1: Quindi... Sì, ha breccato subito.
0: C'è anche Maldini a vedere la partita.
1: C'è anche Paolo Maldini in tribuna a godersi questa partita. Peraltro, piccola nota storica, se dovesse vincere Sinner sarebbe il record di vittorie consecutive nei Master 1000, perché ha raggiunto Djokovic a 31 vittorie battendo Pellegrino. Se vincesse questa salirebbe a 32, mai nessuno ha ottenuto un risultato simile.
0: Allora,
1: giusto per dire, uno degli innumerevoli record
0: straordinario, proprio veramente number
1: però
0: one.
1: Vediamo, ancora lunga.
0: Allora, facciamo una cosa, Lucio, diamo qualche approfondimento subito, che ci sono un po' di cose, che oggi è una giornata dove sì, si parlerà naturalmente della vittoria dell'Inter, di quello che insomma è stato il campo, di quello che poi è il caos su questo derby in attesa della risposta del TAR, che qui guarda, è una cosa...
1: Ne stavamo parlando poco,
0: guarda,
1: fa,
0: veramente. Io non ho parole.
1: Fuori onda.
0: Andiamo e poi seguiamo anche la vicenda Allegri Milan, perché anche lì c'è una situazione.
1: Allora direi
0: da,
1: possiamo
0: da monitorare.
1: Andare, ecco,
0: dai, andiamo un po' sulle ultime
1: scene. Quello che accade in quel di Milano, perché effettivamente è uscita fuori questa indiscrezione dal Corriere della Sera, che in cui si parla di una lite, sostanzialmente di una accesa discussione fra Massimiliano Allegri e Zlatan Ibrahimovic. Qui veniva anche ricordato poi un episodio di qualche anno fa. Era la stagione 2011-2012, in Champions League e la Milan rischiò di farsi rimontare un 4-0 contro l'Arsenal, vinse 4-0 all'andata, perdeva anzi 3-0 alla fine del primo tempo. Fine partita, Allegri ringraziò comunque i giocatori, Ibrahimovic non la prese bene, ci fu un alterco. Ecco, anche in questo caso c'è stato un alterco, poi in realtà scaturito da motivi futili. Perché Ibrahimovic e Allegri si sarebbero insomma attaccati in merito alla questione del terzo portiere della prossima stagione, perlomeno questo
0: pensate.
1: È ciò che riferisce il Corriere della Sera, un motivo futile sostanzialmente, che però come spesso accade finisce per essere la scintilla che fa esplodere la polveriera. I rapporti tra i due, al netto delle parole di circostanza, non sono mai decollati, e la lite che è nata ha portato alla spaccatura totale. Quindi al momento ci sono riflessioni in corso. Ormai è tristemente evidente, viene concluso che al Milan ci siano diverse cose che non vanno, diversi rapporti saturi, e questo ulteriore alterco fra Allegri ed Ibrahimovic mette sotto gli occhi di tutti una situazione
0: molto delicata.
1: Io ritengo insostenibile se si vuole raggiungere dei risultati.
0: Guarda, io ne parleremo dopo con Stefano e con tutti gli ospiti, perché la figura di Zlatan Ibrahimovic è sempre stata una figura che secondo me... un po', diciamo così, anche difficile da definire. Però ecco, vedi, adesso esce fuori questa situazione e vediamo che quali saranno i risvolti. Ricordiamo che il Milan, tra l'altro, deve conquistare la zona Champions, non ce l'ha ancora, e ci sono due partite molto delicate, soprattutto questa che arriva contro il Genoa di De Rossi. Vediamo, situazione molto delicata, che proveremo così anche con il direttore,
1: sì,
0: di Milan News, che sarà ospite nel corso del pomeriggio contro il Genoa di De Rossi. Vediamo, situazione molto delicata, che proveremo così anche con il direttore,
1: sì,
0: di Milan News, che sarà
1: delicata
0: ospite.
1: Per...

0: su quelle che saranno le ultime partite e a breve si attendono insomma poi i risultati per quanto riguarda le condizioni di Modric. Modric vuole dare una mano in queste ultime due sfide in cui i rossoneri si giocano la qualificazione alla prossima Champions League. Il croato sappiamo che si è infortunato nei minuti conclusivi della partita contro la Juventus a seguito di uno scontro di gioco con Locatelli. Per fare il punto, sono previsti per la settimana prossima degli esami strumentali per capire come sta procedendo la guarigione. Dall'esito di questi esami si potrà capire se Modric potrà tornare ad allenarsi per provare ad esserci nella sfida finale contro il Cagliari. Il campione croato è pronto a rischiare indossando eventualmente una maschera protettiva. Contro il Genoa invece pochissime possibilità, qui non ci sono dubbi, in ogni caso il giocatore sarà insieme al gruppo ma non arruolabile. E sappiamo, Marco, che poi senza Modric il Milan ha patito ancora di più quelle difficoltà che già si erano evidenziate nelle ultime settimane. Non averlo neanche nell'ultima sfida contro il Cagliari sarebbe un ulteriore deficit.
1: Saremo a vedere. Allora, recupero anche qualche messaggio al volo al 331 8200 213. Dunque, una finale di Coppa indecente, quella di ieri, specchio di livello basso del nostro calcio. L'Inter era ed è un altro livello rispetto ad una Lazio arrivata lì con
0: con
1: coraggio,
0: coraggio, ma
1: ma
0: anche un
1: anche
0: po' per
1: per
0: caso.
1: caso. Va bene.
0: Beh, è arrivata ai calci di rigore
1: Vabbè,
0: due
1: c'era la
0: volte, ecco, con il
1: differenza tra le
0: Bologna e
1: due
0: con
1: squadre.
0: l'Atalanta.
1: Dunque, poi ditemi una partita in cui l'Inter ha giocato bene. Quindi ha giocato sempre male l'Inter. Va
0: Beh,
1: bene, dai,
0: questa mi
1: no, no,
0: sembra
1: sì, ma
0: francamente.
1: ripeto, quando uno è tifoso le cose non le vede, dai. Ieri pensa qualche tifoso della Lazio mi ha scritto pure che io avevo detto cosa. Hai visto una partita non vera perché ho detto che c'è stato il dominio dell'Inter. Ma io,
0: Allora
1: vabbè,
0: abbiamo visto male tutti e due,
1: abbiamo visto
0: Marco,
1: male la
0: e forse
1: partita.
0: abbiamo visto male
1: Vabbè,
0: migliaia di
1: dai,
0: persone,
1: molto bene
0: perché.
1: ieri la scelta di Chivu di usare Sucic come play. Sì, che ha fatto anche bene,
0: È
1: secondo
0: vero,
1: me.
0: è vero.
1: Sono curioso di vedere i giovani come lui, Pio e Bonny, con uno scudetto, una coppa vinta, che crescita possono avere a livello di personalità. In più spero che si sposi la linea giovane con i fratelli Stankovic di ritorno e un diamante tipo Pass sarebbe l'ideale, anche se ad oggi è impossibile. Ieri Marotta però ha ribadito ancora una volta che l'idea sarebbe
0: Esatto.
1: quella di prendere giovani insieme a
0: Beh,
1: giocatori esperti. Questo è il
0: è il
1: mix che si
0: piano
1: vuole dare.
0: dell'Inter già evidente negli
1: Continuo a
0: ultimi anni.
1: leggere dei messaggi. 331 8200 213. Partita strana, per me la Lazio non ha voluto giocare come per dare un messaggio all'Otito. Ma dai,
0: Beh,
1: ragazzi, ma
0: vabbè,
1: che
0: ragazzi,
1: cazzo,
0: insomma, non
1: ma fate
0: credo.
1: di parolacce che ne voglio dire, dai.
0: Questo mi sembra un po' eccessivo, dai.
1: Dai, fammi sentire un audio, Andrea.
2: Ciao Marco, ma pensa di aver sbagliato, ma è TMV Radio o Radio Nerazzurra? Grazie del promo. Comunque, io volevo soltanto adesso, oggi faccio un po' il bauscia. Comunque, grande Chivu, bisogna adesso tutti dovranno dire che comunque ha fatto una stagione incredibile. Al primo anno ha fatto meglio di Conte e altri allenatori, quindi adesso vedremo poi il
1: Anche meglio
2: futuro
1: di
2: della sua
1: Inzaghi.
2: carriera. Vediamo l'anno prossimo. Comunque, in un anno ha vinto più di Conte in 2 anni. Quindi riaggiorniamo un attimino le statistiche, dillo anche a Brambati. Ciao, un saluto.
1: No, tra l'altro queste cose le abbiamo fatte gli altri anni anche per le altre squadre, quindi
0: Ma
1: basta
0: sì, chi
1: tornare
0: vince
1: indietro.
0: viene
1: Chi vince
0: giustamente
1: viene giustamente
0: elogiato.
1: elogiato. La copertina l'ha preparata Andrea Magliocca, e quindi complimenti. Allora, un altro audio, vai.
3: Ciao Marco, Carlo La Perugia, complimenti per la copertina, veramente. Da brividi sono emozionato, grande Marco.
1: No, grande Andrea.
3: Per gli interisti è veramente una bella cosa. Grazie.
1: La realizzazione di Andrea. L'idea l'abbiamo condivisa, la realizzazione di Andrea Maiocca. Vai ancora con un altro audio, Andrea.
4: Marco, ma per quanto riguarda questa buffonata, perché io non ho altri termini, buffonata gestita da persone non competenti, perché
1: Sì,
4: mi permetto
1: hai
4: di dire che non
1: ragione.
4: sono competente
1: L'ho detto pure
4: nel
1: io.
4: fine settimana della 37esima giornata, ma queste persone si rendono conto che in 5 partite con la media di 50.000 tifosi a partita ci sono 250.000 tifosi che si dovrebbero organizzare?
1: No, ma
4: Ma a questo
1: indecente.
4: punto io trovo, anche se sarebbe ancora peggio forse, trovo il caso di spostare la giornata
1: Oh.
4: all'ultima, però c'è il mondiale, non si può fare, a mercoledì, a martedì. Cioè,
1: Veramente, ma guarda, ieri devo dire che ieri, scusami Antonio, hai ragione,
0: a un certo punto,
1: c'è stata un'idea ieri, ti devo dire, qui eravamo con Stefano proprio nel finale di trasmissione, mi sembra Dimitri Conti, che era

0: che qui è stato a Roma per seguire la
1: Sì.
0: finale, e ha detto: ma non era meglio spostare tutta la giornata a martedì? Cioè, si giocava martedì sera le partite, poi a questo punto avevi dei giorni comunque per recuperare e giocare l'ultima giornata. Ma lo sai che mi è sembrata una proposta alla
1: Ma era stata un'idea paventata da
0: accettabile,
1: qualcuno,
0: che
1: poi
0: forse avrebbe
1: non se n'è
0: evitato una
1: fatto
0: serie di...
1: nulla.
0: Anche perché lunedì c'è lo sciopero nazionale dei trasporti e quindi sarà un disastro anche da questo punto di
1: Qualora
0: vista.
1: dovesse essere lunedì, sì.
0: Se è lunedì, quindi voglio dire, io sono veramente, credetemi, io sono veramente deluso da come stanno da come questa situazione è venuta fuori e viene affrontata, con una superficialità, con una voglia di dimostrare chi è sempre il più forte, fregandosene di tutto, di chi si deve spostare, di chi ha la passione, di chi mette i soldi, fregandosene anche degli stessi atleti, delle stesse squadre che devono preparare delle partite che non sanno ancora oggi, al 14 di maggio, quando giocano. È una vergogna e noi dobbiamo sottolinearla. Questa è una vergogna. È una vergogna tale che chi ha messo in piedi una cosa del genere, chi ha creato una confusione di questo tipo, dovrebbe assumersi tutte le responsabilità.
1: Sì, poi mi sento
0: Tutte
1: anche di
0: le
1: aggiungere,
0: responsabilità.
1: Marco, che alcune dichiarazioni non sono
0: No, lascia
1: forse
0: perdere, guarda,
1: state
0: non voglio parlare delle dichiarazioni
1: un
0: perché
1: pochino fuori luogo,
0: ieri
1: ecco,
0: ne
1: mi
0: abbiamo
1: sento di
0: sentite
1: dire.
0: altre, ne abbiamo sentite
1: Purtroppo non
0: altre
1: sono le prime,
0: e lasciamo
1: nell'arco
0: stare.
1: degli ultimi mesi in Italia.
0: Facciamo un break con l'avvocato Feltra perché così ci può dare un'indicazione su questo ricorso al TAR che diciamo così stiamo aspettando. Avvocato, grazie come sempre per
1: Buon
0: la
1: pomeriggio,
0: disponibilità.
1: avvocato.
0: Buon pomeriggio.
2: Eccoci, buon pomeriggio a tutti, agli ascoltatrici e agli ascoltatori. La situazione del TAR è molto semplice. Il TAR viene adito con un ricorso che penso sia stato depositato questa mattina, o addirittura forse ieri sera tardissimo, quando c'è stata la risposta della Federazione Tennis di non accettare la situazione mediata che era stata proposta da Prefettura e Lega di Serie A. A questo punto, entro la giornata di oggi, andare di corsa, il cosiddetto giudice monocratico, cioè il presidente della sezione cui è assegnato il ricorso, decide sulla sospensiva temporanea del provvedimento del prefetto. Le ipotesi sono due. E ripeto, siamo in una situazione di grandissima straordinarietà, perché nell'ordinario si fa diversamente, ma siccome c'è la straordinarietà che il fatto storico oggetto del provvedimento amministrativo si svolge e finisce tra sabato, domenica e lunedì, è obbligatorio decidere prima. Ma
0: Scusami, Roberto,
2: invece,
0: scusami, avvocato, una
2: dimmi.
0: cosa sola.
2: No,
0: Hai detto la cosa straordinaria, quindi nell'ordinario che tipo di
2: non
0: situazione
2: succede
0: avremmo
2: niente
0: avuto?
2: perché allora nell'ordinario davanti al TAR tu fai oggi il ricorso,
0: Sì.
2: domani monocratico, fra un mese fissano la
1: Certo, molto
2: camerale
1: più lungo.
2: per confermare o smentire.
0: Ok.
2: Questo è impossibile, ma c'è ancora un'altra impossibilità, che questo ricorso al TAR è un ricorso che nasce morto. Perché? Perché dopo la sospensiva al TAR, chi non vince? Ripeto, sto ribadendo solo tecnicamente
1: No,
2: i
1: no, è chiaro.
2: passaggi,
1: Vai.
2: non sto dicendo quello che faranno, ma poi vi dico anche che cosa faranno o non faranno. E cioè, la ordinarietà è che dopo che il TAR in sede collegiale si pronuncia sulla sospensiva, chi ha perso può andare al Consiglio di Stato e quindi passa anche lì un altro mese. Poi bisogna decidere il merito, per cui il merito, che è quello finale, che dice se aveva ragione il prefetto o aveva ragione la Lega, bene che va, lo sapremo fra un mese e mezzo, quando tutti sono al mare e quando il problema non si pone. Ma
1: Chiaro.
2: attenzione, attenzione, non è finita così. Facciamo un passo indietro. Nel momento in cui il giudice monocratico dovesse sospendere, fissa la Camera di Consiglio, non prima collegiale, non prima di lunedì barra martedì. Perché? Perché ci devono essere liberi, cioè non conteggiabili, dal momento in cui c'è il provvedimento a quello in cui si discute la collegiale, 3 giorni, che sono, quindi se decide oggi che è giovedì, venerdì, sabato e domenica, la collegiale è lunedì, quindi avremmo già superato il problema di giocare domenica alle 12:30,
1: Sì.
2: eventualmente. No. Che cosa accade? Facciamo la ipotesi, ecco perché io ho parlato di questione delicatissima. Perché? Perché facciamo la ipotesi che il giudice monocratico sospende l'esecutività del provvedimento del prefetto e fissa a lunedì la Camera di Consiglio. Per cui restano ferme le ore delle 12.30 di domenica
1: e quelle,
2: quelle di lunedì.
1: Quelle delle 12.30, sì, okay.
2: Confuso, non confondiamo i nostri ascoltatori più di quanto non li stia confondendo io e chiedo scusa, ma il tecnicismo purtroppo non mi consente di scendere, come si suol dire, terra a terra. Allora, se per ipotesi una società, una o due o tutte le società che devono giocare alle 12.30 in contemporanea domenica non si presentano in campo, la partita viene omologata col 3-0 a tavolino a favore della squadra che si è presentata.
1: Certo. Bene.
2: E se il lunedì il collegio del TAR, come molto spesso accade, smentisce il monocratico e dice no, avevano ragione quelli che volevano giocare alle 20.45, che cosa succede?
1: Non perde più a tavolino.
2: Quella che si è giocata alle 12.30 viene annullata. Le partite vanno rifatte e bisogna trovare il recupero e quando farle.
1: Beh, sarebbe francamente uno scenario.
2: Questa è la situazione tecnica. Come si risolve lo scenario? Da cretino quale sono, ve lo dico e mi assumo le responsabilità. Il TAR dovrebbe avere il, tra virgolette, coraggio di ritenere il ricorso della Lega non munito di fumus boni iuris, cioè di apparente fondatezza, richiamandosi a dei principi di diritto generali che già in altri casi sono stati richiamati, dicendo che mancando anche nella limitata giurisdizione cautelare e con riserva di decidere al merito, questa è la frase canonica che viene sempre utilizzata, ritiene che non c'è questo fumus, questa diciamo apparenza del diritto, e quindi non sospende. Se non sospende il provvedimento della prefettura, si gioca quando dice la prefettura, cioè se non sospende il provvedimento della prefettura si gioca alle 21.45 di lunedì.
1: Sì, di lunedì.
2: Questo è. Che secondo me potrebbe essere l'unica soluzione che non diciamo espone a tutti i passi successivi procedurali che ognuno ha diritto di fare, ma che da lunedì saranno, come si dice tecnicamente, inutili ter dati.
1: Ho capito,
2: perché
1: ho capito,
2: anche una sentenza che arriva dopo non puoi rifarlo, no?
0: Certo. Quindi per riassumere, avvocato, diciamo così, lei pensa che verrà respinto questo ricorso.
2: Oggi la sospensiva non venga concessa. Se il TAR non concede la sospensiva, resta valido il provvedimento della prefettura e quindi che si gioca tutti il lunedì alle 20.45.
0: Va bene, attendiamo.
2: Comunque lo vedremo.
0: Sono
2: molto curioso.
0: Tanto nel pomeriggio dovrebbe arrivare la risposta, giusto?
2: Sì, entro la serata, entro le 18-19 dovrebbe arrivare sicuramente.
0: Sì, perché il ricorso è stato fatto ieri sera.
2: Ieri sera dopo che sono fallite le trattative.
0: Perché esatto.
2: La Federazione della Tennis ha detto che non era disponibile a spostare alle 17.30 la finale del tennis, il singolare.
0: Avvocato, noi come sempre la ringraziamo e se ci fossero degli aggiornamenti magari la ridisturbiamo di nuovo. Grazie.
2: Un saluto a tutti e buona prosecuzione.
0: Grazie ancora all'avvocato Feltra. Quindi questa è la situazione e a questo punto mi viene da pensare che verrà respinto.
1: Ci avviamo, insomma, pare a vedere le partite disputate lunedì sera.
0: Quindi
1: Sarri sarà in panchina.
0: Sarri sarà in panchina.
1: Ha minacciato di disertare qualora ci fossero state le partite.
0: Allora, va bene, andiamo avanti nelle nostre cose, soprattutto nei messaggi che arrivano veramente tanti. Allora, facciamo una cosa, rimettiamo un attimo ordine e andiamo a sentire qualche audio. Vai.
3: Ciao Marco Salda New York. Io non sono completamente d'accordo sui principi di Inzaghi che ancora si vedono, perché anche Inzaghi aveva ereditato qualche principio di Conte, non rivoluzionando appunto l'ideologia della squadra, per come si era allenata in quegli anni. E c'è intelligenza da parte degli allenatori, in questo caso hanno rivoluzionato l'ambiente, però devo dire che con Chivu si vede una squadra molto molto più sciolta, che non ha paura di prendere cartellini gialli, che non ha paura di attaccare quando c'è da attaccare, mentre invece con Inzaghi c'era sempre quasi quel timore, no? Ogni volta che un giocatore veniva ammonito sapeva che veniva sostituito. Giocano con più scioltezza.
0: Può essere. Sì, può essere. Ma l'abbiamo detto prima, che è una squadra che ha un
1: certo livello di gioco. Anche l'Inter di Inzaghi in realtà ha fatto vedere nel 2024. Anche lì dominò campionato.
0: Io continuo a ribadire che dei principi si vedono ancora, ma questo è anche... Guardate, io sono convinto una cosa, che il prossimo anno, poi magari lo chiederemo anche a Stefano e a tutti gli altri, che credo che poi... Io oggi ho chiesto qual è il tratto special di questo allenatore. C'è un tratto special che ha Chivu? Secondo me il fatto di essere entrato comunque in punta di piedi, rispettando anche quello che la squadra aveva acquisito negli anni, secondo me all'inizio c'è stato un lavoro molto mentale da parte di questo allenatore, cioè di ricompattare il gruppo, perché veniva da una situazione, ricordiamoci, che era una situazione molto delicata. E secondo me ha inciso più mentalmente. Lo vedi anche in panchina, per esempio ieri io notavo il suo approccio, non è un approccio isterico, con tutto il rispetto per gli altri, non vuol dire che adesso poi ognuno ha il suo modo di vivere la panchina, però mi sembra veramente un allenatore, cioè da fuori, vi dico quello, vedendolo, a me trasmette tranquillità.
1: Sì,
0: cioè,
1: è tenace, molto
0: sta
1: tenace.
0: Sta lì sul pezzo, si vede, perché sta lì sul pezzo, però... ti dà quella sensazione che c'è, ma non ti dà quell'ansia forse negativa in alcuni momenti, quell'agitazione negativa. Questo vedendolo, ripeto, ieri mi sono lì fermato a guardarlo movimenti, mi dava questo tipo di sensazione.
1: Poi ha lavorato bene anche nel corso dell'anno, perché l'Inter aveva iniziato male.
0: Sì,
1: prime
0: sì.
1: Tre giornate, 3 punti, 2 sconfitte, quella con l'Udinese, quella con la Juventus.
0: Certo,
1: molti davano per spacciato Chivu, lui si è tolto qualche sassolino dalle scarpe nel corso della stagione.
0: Andiamo ancora con un altro audio, dai, oggi diamo spazio agli ascoltatori, vai.
4: Ciao Marco Luigi, ciao. Allora Lazio-Inter, allora la colpa di questa partita è di Stefano Imballomene.
0: Come? Che c'entra?
1: Perché attenzione,
4: perché
1: sentiamo
4: lui ha atteso la trappola dicendo io farei giocare Patrick, e questo è quello che è successo.
1: Sarri l'ho ascoltato.
4: Comunque, ma fate gli scherzi, Inter fortissimo.
0: Beh, l'aveva già scelto. Dai, un altro audio, aveva scelto da...
5: Cemburedio, buongiorno. Volevo dire soltanto che la squadra dell'Inter ha fatto un'impresa e non deve passare come una cosa normale, perché vincere il campionato e la Coppa Italia dopo aver passato una stagione come quella dell'anno scorso, che ti sei giocato tutto fino all'ultimo e non hai portato a casa niente, veramente è tantissima roba. Semplicemente questo. Un saluto a tutti.
0: Sono d'accordo. Forse abbiamo il tempo di un altro audio, dai.
6: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe. Io credo che Chivu ieri abbia giocato intanto con un 3-4-1-2 o 2-1, ma comunque la mediana era 2. E la sorpresa è stata proprio lì, perché mentre tutti si aspettavano Zielinski alla Çalhanoğlu, lui ha messo Susic, playmaker, e Zielinski invece trequartista. Non so se siete d'accordo, ma credo che ieri l'Inter abbia giocato col 3-4-1-2.
0: No, non sono molto d'accordo. Per me in fase di non possesso era un 3-5-2,
1: cambia
0: anche
1: poco,
0: 5 dietro. Però la cosa che
1: faceva più la mezzala.
0: Sì, faceva la mezzala, ma in fase di possesso palla, perché noi il modulo, secondo me, insegnano che va visto sempre in fase di non possesso. In fase di possesso c'è lo sviluppo del gioco, quindi c'è una situazione di attività dove non vedi più il modulo, ma vedi i movimenti. E Zielinski faceva quasi il trequartista, ma delle volte si schiacciava proprio sulla linea degli attaccanti, e spesso era Patrick costretto a schermarlo, a seguirlo, quindi usciva fuori dalla sua posizione per andare a prendere. Barella dall'altra parte saliva tanto, come sempre, rimaneva Susic solo davanti ai tre difensori. Questo in fase di possesso palla, con i due esterni che si alzavano tantissimo. Di Marco giocava sulla linea del fallo laterale proprio.
1: Ma l'Inter come fa sempre. Spazio, alza tantissimo il baricentro.
0: E la cosa poi che ho visto io, che a un certo punto c'era anche Bissek che saliva, andava proprio a fare l'esterno, e rimanevano dietro Akanji e Bastoni. Bastoni ieri non si è mosso quasi mai, è rimasto nella sua posizione di braccetto.
1: Io credo fosse anche un modo per proteggerlo,
0: certo,
1: perché già ammonito, sai, quando tu perdi palla in avanti poi rischi di fare fallo tattico, è capitato altre volte.
0: Poi nel secondo tempo la cosa che ho visto io, sempre in fase di non possesso, poi ci fermiamo, in fase di non possesso si schiacciava perché giustamente doveva gestire la partita, e dietro era 5, proprio a 5 classico senza... giustamente ci sto 2-0, gestisco la partita e quando serve riparto.
1: Però mai passiva.
0: No.
1: Questo è bene sottolinearlo.
0: Va bene, ci dobbiamo fermare perché siamo arrivati al break di questa prima ora. Ringrazio come sempre Lucio. Grazie Lucio,
1: a te,
0: domani.
1: Marco, a domani.
0: Ci fermiamo, break, arriva Stefano Impallomeni che c'ha una sorpresa per lui tra poco.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Bene, bene, ben trovati. Un saluto da Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio.
3: Allora, caro Stefano, salutiamo tutti coloro che sono sul canale 61 del Digitale Terrestre, ma anche gli amici che sono adesso sul canale 11 di Gold TV. Non li ho salutati prima e mi scuso, scusatemi, mi sono dimenticato, mi sono fatto prendere naturalmente nel Lazio, ma anche gli amici che si collegano invece adesso sul canale, su Italia 7 in Toscana, quindi li salutiamo tutti. Allora,
6: meno male, va.
3: Caro Stefano, dunque, prima di andare su tutte le cose che ci fanno un po' arrabbiare, parliamo un po' di campo, dai, parliamo di questa partita, poi dopo andiamo sul resto, perché mi fa arrabbiare.
5: Facciamo un accenno, io ieri ho sbagliato, pensavo che non ci fosse il corso al TAR, che si trovasse una soluzione nella giornata di ieri.
3: Beh, ieri quando ci siamo salutati però c'era prospettiva, insomma,
5: alle 3 di pomeriggio era questo, con Lorenzo Piccarisi.
3: Quindi non è che abbiamo sbagliato, dopo è cambiato tutto
5: no,
3: in corsa.
5: Io mi sono azzardato, non si deve fare mai, pensavo il buonsenso, le cose, invece è uscito
3: no,
5: fuori.
3: No, ma il buonsenso non esiste, amico mio.
5: No, ma insomma, mi sembra un vicolo cieco in cui, secondo me, ecco, la parola spetterà al giudice monocratico del TAR trovare, non lo so, qualcosa di giuridico.
3: Ma poi sentito prima l'avvocato ha detto nell'ordinario qui saremo di fronte ad una situazione molto lunga, quindi devono fare la svelta.
5: Esatto, quindi devono fare
3: per
5: la
3: non
5: svelta.
3: Fare la situazione
5: no,
3: lunga.
5: No, se no è un mese e mezzo, più o meno.
3: No, veramente, guarda.
5: Sospensive, attese, tempi tecnici, sai quando la fai a luglio.
3: Sì. Infatti ho detto, mentre stavamo in vacanza al mare potrebbe arrivare la decisione di qualcosa che ormai non serve più.
5: No.
3: E quindi...
5: È impossibile, almeno questo possiamo dirlo.
3: No.
5: Però sì, è meglio, dici una cosa, dopo mezz'ora ne succede un'altra.
3: Comunque dai, adesso attendiamo questo ricorso al TAR. La cosa che... Allora dai, vabbè, andiamo
5: un
3: attimo.
5: Per fortuna c'è Sinner, dai.
3: Sì, che sta demolendo Rublev. Io una roba... No, però la cosa che mi infastidisce, Stefano, veramente profondamente, tu lo sai perché ne parliamo spesso, siamo al 14 maggio, praticamente oggi è giovedì, domani siamo alla vigilia delle partite, no? E qui non si sa ancora niente. Ma ti rendi conto che roba è... Che stiamo vivendo, ma anche non c'è rispetto per niente per i tifosi che si vogliono spostare, organizzare, magari qualcuno già si era prenotato, fatto gli stessi atleti, perdonami, ma gli stessi atleti che si devono preparare, come si preparano
5: al cioè, buio per adesso.
3: Ma è una roba, dai, è una cosa vergognosa.
5: È
3: una cosa vergognosa. Poi le parole ieri, quando dice anche quella frase, ripeto, a me non mi importa niente, però. Quando dice non pensavamo che la Lazio andasse in finale, ma come puoi? Ma non le dici queste cose, ma pensa di un'altra cosa, guarda. E poi non c'è mai nessuno che chiede scusa, mai nessuno che dice oh ragazzi ho sbagliato, abbiamo sbagliato, abbiamo fatto una valutazione errata. Perché può capitare di fare una valutazione errata in tutti i lavori, non soltanto chi gestisce queste strutture, ma anche di tutti. Però non c'è mai nessuno che riconosce di aver fatto un errore.
5: Ci sono errori di piccola portata e di grande portata. Qui siamo di fronte a un errore di grande portata. Quindi
3: questo
5: è uno spettacolo insomma triste, molto triste. Quindi,
3: speriamo
5: che si risolva. Insomma, adesso che è 18-19, si deve sapere necessariamente qualcosa.
3: Comunque dai, attendiamo il pomeriggio, come ci ha detto l'avvocato Feltra, che lui ha detto in serata, perché già ha detto i tempi andranno un po' più lunghi del pomeriggio, quindi vediamo, casomai ne parleremo domani, tanto è un tema che ci portiamo dietro. Senti, la partita, caro Stefano, di Lazio-Inter, intanto abbiamo anche le immagini del primo del calcio d'inizio, ce l'abbiamo ancora, vero caro Andrea? Guarda, mi hanno fatto una cosa, ecco questa, diciamo che...
5: Ecco questo.
3: Questa è una cosa uscita bene, sembrava una cosa americana, proprio spettacolare, con tutte luci, colori, eccetera, prima del calcio d'inizio, eccetera.
5: Beh, ma ieri tu stavi allo stadio,
3: sì,
5: però queste immagini che stiamo vedendo hanno prodotto un imbarazzo, un disagio dall'altra parte, mentre Dardari stava giocando la sua partita, che tra l'altro ha vinto, perché questa coltre di fumo generata dai fuochi d'artificio che stiamo vedendo
3: ha fatto sospendere la partita dall'altra parte.
5: 18 minuti perché non respiravano.
3: Ma non c'è rispetto per niente. Ma lo vedi com'è?
5: È una cosa eccezionale.
3: Ma come ci siamo superati. Noi siamo il calcio e facciamo quello che ci pare a noi. Molti sì, facciamo sì. tutto sto casotto. No, veramente, guarda.
5: Che non, perché c'era umidità ieri?
3: Sì,
5: e
3: molta.
5: Quindi c'era questa cappa. Sembrava che fosse calata la nebbia. Improvvisamente. Invece era questo fumo che stiamo vedendo qua, generato dai fuochi d'artificio per festeggiare il trionfo dell'Inter. C'entrare fuori italico con l'arbitro, tra l'altro di una simpatia unica, diceva, gli era saltato pure la cosa per le linee, una cosa.
6: Ma che testrino.
5: Ecco, è lui. Che ha detto a Dardelli, adesso vediamo un attimo, mo io lo dico, così ha detto, così come. E quindi 18 minuti tra l'imbarazzo generale e il disagio di due tennisti, che tra l'altro gli sono anche coperti perché faceva freddino.
3: Sì, è vero, era molto umido.
5: Adesso, a parte il derby, anche ieri c'è una finale di Coppa Italia, la piazzi una settimana dell'internazionale, magari poteva essere giocata anche la settimana successiva.
3: La settimana prossima, perché se vuoi giocare la settimana prossima, no?
5: Aggiungiamo troppo, quindi...
3: Però dai, avevano immaginato, sai che ti possono dire, non l'abbiamo messa la settimana prossima, non si poteva mettere la settimana
5: prossima. Che,
3: una squadra andava in finale di Champions, capito?
5: Ah,
3: allora
5: certo,
3: dopo era troppo attaccata la finale,
5: bravo.
3: Capito? Allora non si poteva fare, capito?
5: Sì, la finale di Champions.
3: Sai, che c'è
5: binocolo, vediamo.
3: Apposta, forse lì era il caso, non ci immaginavamo che una squadra potesse arrivare in finale di Champions,
5: vabbè, dai.
3: La partita, Stefano, partita
5: bruttina,
3: insomma
5: bruttina.
3: Però l'Inter ha dominato, dai.
5: Sì, ha dominato e ha sfruttato due errori gratuiti, proprio per stare un po' in tema fuori italico, stadio olimpico della Lazio, hanno fatto due cose clamorose, dai.
3: Due errori,
5: ha fatto Marusic, l'altro Tavares che voleva fare là, cioè, è stato sorpreso, 2-0, dai, un vantaggio, un doppio vantaggio, una squadra
3: che non glielo
5: forte,
3: puoi dare a una squadra così
5: come l'Inter, finisce lì.
3: Però anche l'atteggiamento,
5: però il piano gara era quello, Marco. Sì, no, ho capito, ti ho ascoltato, condivido in parte, però insomma c'è poco da fare. Se l'avesse giocata anche sul piano tecnico, avesse un po' alzato il baricentro, secondo me sarebbe andato anche peggio. L'Inter in grande forma, ha aggredito la partita, l'approccio è stato corretto, quindi dai, una finale vinta con merito, complimenti a Chivu. Che, come ha detto lui a fine partita, non era affatto scontato.
3: Non
5: è questa storia del doblete, come viene definito, insomma, questa doppietta Coppa Italia e Scudetto. Adesso, ma l'Inter... No. Grande lavoro di tutti. Complimenti a tutti e complimenti soprattutto a Chivu.
3: Allora, sentite, c'è un comunicato della S Roma che mi hanno rigirato, comunicato del club che lo leggo subito. Allora, la S Roma, pur nel doveroso rispetto delle decisioni che verranno prese dalle istituzioni competenti e preposte per legge, comprende pienamente il legittimo disappunto espresso dai propri tifosi in queste ore. Sappiamo bene quanto sacrificio, passione, organizzazione personale comporti seguire la squadra per gli abbonati, ma anche e soprattutto per chi vive lo stadio come momento integrante della propria vita. Per questo motivo il club sta lavorando